0: effettivamente mi è saltato subito all'occhio e quindi sono andata subito a fare una visita dermatologica e da lì, ma già dallo sguardo diciamo degli specialisti che mi hanno osservata in quel momento, ho capito subito che qualcosa non andava. Da lì è cominciato il tutto, da lì a pochi giorni ovviamente c'è stato l'intervento e poi è arrivata la diagnosi di mieloma metastatico al quarto stadio. Ovviamente era già in stadio avanzato perché diciamo che ci sono, come hanno detto già i medici in collegamento e in studio da voi, che comunque è vero che si riconoscono, ma ci sono alcuni melanomi che sono più aggressivi, diciamo che sono molto più aggressivi, come il nodulare, come nel mio caso. Quindi in pochissimo tempo era diventato metastatico, aveva colpito i linfonodi e quindi potete immaginare, avevo 29 anni, una bimba di 3 anni, come mi è arrivata la diagnosi, una doccia fredda, è stata veramente una doccia fredda.
1: Non c'è dubbio. E poi il percorso immagino che sia stato duro, ma anche così intenso da spingerla poi a costruire questa associazione?
0: Sì, allora diciamo che io ho fatto quello che non si dovrebbe fare e che invito a chi ci sta ascoltando e chi ci sta guardando di non farlo, di andare sul dottor Google, cosa sbagliatissima, perché lì trovavo informazioni, diciamo non cercavo ovviamente le fonti, non conoscevo quelle che erano le fonti diciamo attendibili, quindi leggevo tutte cose catastrofiche. È anche vero che negli anni la scienza ha fatto passi da gigante, quindi ovviamente 14 anni fa non c'era quello che abbiamo adesso, anche di terapie farlo, però diciamo che tutto quello che trovavo, le informazioni che trovavo erano informazioni, esperienze oltre informazioni che non erano diciamo positive, e quindi ho voluto raccontare la mia storia con un video, e da quel video, che ho ricevuto più di 1 milione di visualizzazioni, sono stata contattata sia da pazienti ma anche da molti caregiver, quindi da persone che stanno a fianco a persone colpite da questa malattia, e da lì è nata diciamo questa voglia di essere utile, di mettere diciamo in campo la mia esperienza per poter dare un messaggio di speranza. Ecco, io ho avuto l'opportunità di poter accedere a dei trattamenti che ovviamente erano innovativi allora, e sono stata una delle prime in Italia, ancora faccio terapia, sono 14 anni, la dovrò fare sicuramente tutta la vita, però ecco, comunque mi ha consentito di essere qui con voi, di poterlo raccontare, di poter continuare a raccontare quella che è la mia storia. Quindi APAIM nasce proprio da un'esigenza personale, questo lo possiamo dire, ad oggi è seguita da più di 10.000 persone, ma oltre ovviamente all'associazione che si occupa di divulgare, sia di divulgare, ma grazie alla grandissima partecipazione dei medici, che ringrazio, dermatologi, oncologi, tutti gli attori che ruotano intorno a questa patologia, che ci sostengono, e rendono possibile il fatto di poter effettuare delle visite dermatologiche gratuite e così trovare e scovare quei melanomi, soprattutto a persone che non hanno mai effettuato una visita dermatologica. Questo è quello che a noi ci succede spesso.
1: Ecco, Forchetta, per chiudere questo nostro collegamento, anche perché stiamo quasi per chiudere anche la nostra serata, le chiedo, lanci un messaggio a coloro che ci stanno guardando. Lei c'è passata, cosa si deve fare per evitare di passare attraverso quel percorso durissimo che lei ha dovuto sostenere?
0: Ma sicuramente effettuare una visita dermatologica, come hanno detto i medici, almeno una volta l'anno, ecco, questo è importante, e seguire quelle che sono quelle piccole e semplici regole, quei consigli, ecco, la corretta esposizione, perché come noi diciamo sempre e non ci stanchiamo mai di dirlo, che il sole fa bene prenderlo, ma bisogna farlo in maniera intelligente. Ecco, questa è la cosa. Quindi il messaggio per concludere il mio intervento è che una visita dermatologica può davvero salvare la vita. Fate prevenzione.
1: Grazie Monica Forchetta, grazie davvero di essere stata con noi
0: grazie
1: questa sera. La saluto e la ringrazio tanto. Carlo Castelli, il messaggio della nostra Manuela Arcuri si conclude con un cartello, possiamo anche regia andare a vederlo, questo cartello finale dello spot, che ricorda che si

0: Come siamo in più o meno tempi di dichiarazioni dei redditi? Presto tutti saremo chiamati a compilarla e a definirla. Ecco, il 5 per 1000
1: Certo.
0: donato alla Fondazione Castelli è una buona idea.
1: Certo, noi ci siamo dedicati molto a questo 5 per 1000 perché è molto importante. È importante anche perché è una specie di donazione che ha il carattere della continuità e noi abbiamo bisogno di continuità per poter ipotizzare i nostri programmi. Io direi che in poche parole quello che noi cerchiamo di fare è un motto che avevamo iniziato all'inizio. Curati prima di doverti curare, perché questo poi era il problema. Curarsi prima in modo soft evita di doversi curare dopo, come è successo alla dottoressa
0: Certo.
1: Forchetta. Per noi tutte le donazioni sono importanti, abbiamo una serie di attività al di là anche del melanoma. Il 5 per 1000 è veramente importante e credo che il vostro spot, l'aiuto della Fondazione Pallavicino e la collaborazione che abbiamo col CoL e il modo con il quale noi facciamo quello che riusciamo a fare sia veramente importante e meriti per quanto possibile un aiuto che può venire davvero importante dal 5 per 1000.
0: Non c'è dubbio, anche per voi è un aiuto, no? Cominciamo dal centro oncologico
2: È
0: Ligure.
2: fondamentale, io dico la verità, ancora tante persone si dimenticano di scrivere quel benedetto.
0: Non
1: Non
0: sono
1: so
0: soldi
1: se
0: vostri,
1: sapete
0: non me
1: che
0: li
1: il
0: regalano. No,
1: 45% della gente
0: no,
1: non
0: è
1: scrive
0: certo, è
1: chiaro. Il
0: certo.
1: 45% delle persone non
0: Ok,
1: indicano
0: c'è l'8 per 1000, quella è un'altra cosa, va alle chiese a seconda della
2: Allora,
0: vostra
2: anche se
0: scelta.
2: noi, lo sa benissimo Carlo, lavoriamo benissimo con la Caritas perché fa un lavoro,
1: Certo.
2: intercetta una casistica veramente con grandi problemi, quindi è veramente importante lavorare anche con le associazioni cattoliche che sono davvero molto, molto radicate nel territorio, quindi è cruciale. Detto questo, il 5 per 1000 ci serve, serve tantissimo, ha detto bene Carlo, ci serve la continuità, quindi è importante che le persone comprendano che questo è uno strumento davvero utile. Datelo a chi volete, soprattutto a noi.
0: Esatto,
2: Giusto?
0: è giusto. Sì. Certo, chi volete, se siamo noi, è quello che volete, evidentemente. Massone, stanno crescendo i casi sotto la sua
2: Sì,
0: lente?
2: allora stanno crescendo anche perché ne intercettiamo di più.
0: E questo di per sé allora è buono, non è necessariamente un male.
2: Soprattutto intercettiamo fortunatamente delle forme iniziali che quindi sono ampiamente curabili. Ogni lesione sospetta viene asportata chirurgicamente e viene esaminata poi dal
0: È
2: patologo.
0: chiaro che poi c'è sempre il concetto della metastasi, diciamo, della penetrazione su altri organi e
2: Questo
0: tessuti.
2: avviene quando il tumore viene, il melanoma viene scoperto in
0: In
2: ritardo, in stadio
0: ritardo.
2: avanzato, però l'aumento dei casi adesso è soprattutto legato alle forme sottili, quindi iniziali, che risultano essere poi curabili. Quindi questo è il messaggio con cui mi vorrei congedare, è proprio quello di andare a farsi vedere quando si vedono lesioni che hanno il bruttonatrocolo, l'ABCDE che abbiamo detto prima, perché con un piccolo intervento chirurgico ci si può salvare la
0: Non
2: vita.
0: c'è dubbio. Letizia Cini, abbiamo parlato di quanto è generosa la Fondazione Pallavicino, appunto abbiamo raccontato prima anche delle donazioni che io ho definito spettacolari, perché quando una singola persona dona 350.000 euro a un ospedale, evidentemente per quanto questa persona possa essere importante, è certamente uno sforzo enorme che ha fatto e del quale gli deve essere dato merito. Però poi voi fate anche tante altre cose, avete un bellissimo sito internet, state investendo molto anche sui social network. Vediamo molte pubblicazioni perché il Palazzo Pallavicino è, diciamo, una residenza privata, quindi come tale va considerata. È aperto in determinate circostanze, ci sono eventi, il 21 maggio ce ne sarà uno, ce ne sono
2: Esatto.
0: altri che sono stati realizzati e saranno realizzati in futuro, però adesso è possibile anche vederlo questo palazzo attraverso i vostri social.
3: Sì, hai ragione Matteo, è vero, il principe è generoso non soltanto da un punto di vista delle donazioni, però capisce anche che c'è una grande curiosità quando io dico appunto di essere nel consiglio di amministrazione della Fondazione Pallavicino, sono tantissime le persone che mi chiedono qualcosa del palazzo, questo palazzo misterioso in cui vive un principe in piena città e quindi aver messo questo piccolo spiraglio, poter far vedere attraverso il sito del Palazzo Pallavicino.

0: lavicino.org, i canali social, appunto, come dicevi te, in cui mettiamo il prima e il dopo, come era il palazzo che è stato acquisito dal principe nel 1836, anzi ovviamente dal bisnonno del principe omonimo nel 1836, e mantenuto in una maniera meravigliosa. Poter svelare un po' quelle che sono le sale è un compito gradevole, una cosa oggi insomma indispensabile, perché avvicina anche i giovani, no? Che così possono, da Facebook o da Instagram, andando su Fondazione Pallavicino, avvicinarsi, vedere, e poi chissà, mai un domani vedere anche visitarlo, perché ogni tanto qualche apertura straordinaria la facciamo.
1: E in questi casi sappiate che il primo posto dove avrete l'informazione, a meno che Letizia Cinni non la spifferi a me, allora la leggerete sul primo canale, però altrimenti la troverete sicuro sui social e sul sito della Fondazione del Palazzo Pallavicino. Carlo Castelli, grazie davvero. Sono
2: Grazie a voi. Dunque,
1: sicuro che Alberto sarà orgoglioso ed è orgoglioso di quello che avete
2: credo di
1: fatto in
2: sì,
1: suo
2: anche
1: nome.
2: dei suoi amici che l'hanno voluto e lo seguono con passione,
1: Già,
2: con molta passione. E anche nel nostro sito troveranno un po' tutte le cose che riusciamo a fare in questo
0: Posso
2: con questa
0: dire
2: fondazione.
0: che Carlo è una persona meravigliosa, perché
1: Sì.
0: veramente affiancare questa associazione, ma non, cioè, è bellissimo, perché persone
2: Grazie.
0: come lui sono rare.
1: Sì, devo dire che anche nel mio caso, appunto, tenendo i rapporti con le fondazioni, lavorando poi alla realizzazione dello spot, non mi è sembrato lavoro, cioè sono quelle cose che veramente si fanno volentieri anche fuori, no? Dall'orario, fuori dalla normalità, perché appunto è bello dire, vabbè, nel mio piccolo, per quello che potevo fare, gli ho dato una mano.
2: Posso dire una cosa? Io mi sono reso conto, forse tardivamente perché ormai è un po' tardi per me, ma mi sono reso conto che ricevo molto di più, ma molto di più di quello che do, di quello che riesco a dare sicuramente così.
1: Beh, insomma, però comunque in realtà lei e la vostra fondazione date qualcosa a tanti e lo date in un campo molto,
2: Sì.
1: molto importante. Io voglio ringraziare coloro che questa sera sono stati miei ospiti in questa serata, grazie a Cesare Massone, dirigente della dermatologia, direttore della dermatologia del Galliera, e Guglielmo Valenti, presidente del Centro Oncologico Ligure, e tutti gli altri, non li cito perché sarebbe troppo lunga, che sono stati con noi stasera e ci hanno dato la loro testimonianza e il loro aiuto. Voglio ringraziare ovviamente la Fondazione Castelli per tutto quello che fa e la
2: Grazie a voi.
1: Fondazione Pallavicino che ha reso possibile questa serata e tutto quello che avete visto fondamentalmente in questa serata e che state vedendo su Primo Canale, e cerchiamo davvero di essere anche noi parte di questa bella avventura e di questo meritevole progetto. Grazie davvero per essere stati con noi. È chiaro che cosa dovete fare adesso in vista dell'estate. Io mi sono segnato tutto, sarò il primo a non sbagliare neanche un po'. Crema protezione 50, la ridò ogni 2 ore anche se non faccio il bagno, se si suda, ok? Non faccio tanto il bagno, io sono freddoloso, però comunque la ridò. Non preoccupatevi, la ridò, non voglio scottarmi, non voglio avere problemi e soprattutto i vostri figli, ricordatelo, i vostri bambini, loro sono nel momento decisivo, bambini, figli e nipoti, voi che siete all'ascolto, ne avete sicuro, dovete fare attenzione perché quando si è molto piccoli si dà l'imprinting di quello che poi succederà più avanti, anche con la pelle dei vostri ragazze e ragazzi. Quindi mi raccomando, fateci grande attenzione. Dalla Lounge 30 di Primo Canale, grazie di essere stati con noi e buona serata a tutti.
0: Buonasera.
3: Buonasera.

Buona domenica, buonasera a tutti, bentrovati a Super Derby, la nostra trasmissione che vi porta in quello che è successo nel weekend di calcio. Sono successe tante cose.

0: Anche se, diciamo così, ormai molti verdetti erano fatti e finiti, quello della Sampdoria era atteso, è arrivata la vittoria col Südtirol e quindi anche la matematica salvezza. Ora, teoricamente, sarebbe possibile guardare anche altrove, la Samp non ci sta guardando mai altrove, speriamo lo faccia nell'ultimo giro di lancette di questo campionato. Genoa, che con il punticino non è matematicamente salvo, ma è una questione di, così, di scaramanzia, perché in realtà il Genoa è salvo ormai da parecchie settimane. Lo Spezia pareggia 2-2 con il Venezia nel finale, tiene accesa una lumicina, una fiammella di speranza, ma è più un modo di dire che non una vera realtà. Purtroppo l'Entella vince la sua partita e praticamente vola verso la salvezza, il Vado festeggia in casa la promozione in Serie C. Buonasera a Stefano Puppo.
1: Ciao Matteo, Stefano. Buonasera a tutti.
0: Buonasera Gabriele Lepri.
2: Buonasera Matteo, saluto a tutti.
0: Elio Signorelli.
3: Buonasera Matteo,
0: e Giovanni Filippone.
4: Ciao Matteo, buonasera a tutti a casa.
0: Apriamo giustamente con la Samp, Giovanni, che ottiene una vittoria bella, perché vabbè, c'era un tabù su Tirolo, ora mi dà fastidio dire che la Sampdoria può avere avuto,
1: immaginiamo il perché,
0: su Tirolo, cioè,
4: non è una squadra che facevi le partite precampionato senza nulla togliere,
0: esatto, insieme con i Monti Pallidi ci poteva anche essere, esatto, su Tirolo,
4: c'è stato un anno quando eri in Trentino,
0: però insomma la vittoria è arrivata, la salvezza anche messa in cassaforte. Adesso?
4: Adesso aspettiamo lumi per una nuova società, che io mi auspico arrivi una nuova società, nuovi interpreti a livello dirigenziale, un dirigente generale con gli attributi, un direttore sportivo che conosca il calcio italiano e un allenatore, non so se vorranno confermare Lombardo, non lo so, però io preferirei un allenatore esperto della categoria, perché esperimenti non possiamo più farne.
0: No, anche perché insomma adesso sta cominciando a diventare pesante, ma tu la trasferta di Reggio Emilia, l'ipotesi di ottenere i playoff, che sono ancora...
4: Guarda, io sono tanto felice di essermi salvato che quello che viene in più lo possiamo stare ad aspettare e a vedere, però non credo proprio...
1: Sarebbe il colmo,
4: poi vai anche a fare delle partite con squadre che penso che non avremo partita.
0: Vabbè, questo però sarebbe un discorso diverso e soprattutto postumo, cioè se ne parlerà eventualmente. Ma io... perché invece non dire, per esempio, che la salvezza della Sampdoria è proprio il minimo sindacale, che con la rosa a disposizione di questa guida tecnica, ora Lombardo certamente ha cambiato le cose, non è colpa sua se la Samp si è ritrovata a questo punto della stagione così in basso in classifica, però tutto sommato perché non guardare anche all'ipotesi di provarci, di giocarsela, già guardare a questo futuro, che peraltro adesso ci entriamo, ma mi sembra ancora molto nebuloso, quindi forse il presente è quasi meglio del futuro.
1: Ma io credo che comunque fino a ieri l'idea o l'altro ieri l'idea era soltanto di salvarsi, perché comunque loro avevano proprio nella testa questa cosa. Dopodiché sicuramente a Reggio Emilia sarà un'altra partita, anche se io ho in testa solo una visione della partita di venerdì, quell'abbraccio tra Lombardo, Giovanni Invernizzi e Nicola Pozzi, perché Giovanni Invernizzi e Nicola Pozzi nessuno li ha menzionati, però sono due uomini Samp, uno dello scudetto, l'altro della cavalcata alla Serie A, e quello che loro hanno dato è un valore talmente forte, talmente di cuore, che io mi sono mandato un WhatsApp con Giovanni Invernizzi e lui gli ho ringraziati per quello che aveva fatto, gli ho detto tanta sofferenza, ma ce l'abbiamo fatta col cuore, perché obiettivamente questa squadra ha delle problematiche serie, perché se andiamo a analizzare la partita, Giovanni, tu l'hai vista come me, nessuno attaccava il primo portatore di palla dalla difesa, nessuno faceva pressi, nessuno correva, sembrava facciamo un gol, poi mettiamo il classico pullman e non deve più succedere niente. Questo secondo me comunque è implicato anche un po' sulla sofferenza della partita.
0: Ma perché Elio la Sampdoria non crede in se stessa? Perché così misera nel pensiero? Eppure la rosa, ripeto ancora, a disposizione del mister, è una rosa di prima qualità, specialmente in alcuni interpreti farebbero la fortuna di molte squadre.
3: Onestamente io vado contro il loro pensiero, perché secondo me Attilio ha dimostrato che questa qua è una squadra che ha fatto dei numeri importanti, sicuramente voi li sapete meglio di me, come sarà la media di
1: ha saputa
3: tirare
1: su, ma non sono dei giocatori.
3: Ho capito, ma per la Serie B, signori, ma ragazzi, ma
2: presi diversi.
3: Ieri non so quando è andato, io il Südtirol non ne conosco, ma sono convinto che chi era allo stadio il Südtirol non l'ha neanche ascoltato, perché non ne conosci mezzo.
4: Sono 4-5 giocatori che fino a 2

0: non ne conosci mezzo.
1: Sì, hai lo storico Tataite che
0: la, è l'Avellino, no, l'Avellino, la Juve Stabia, quando danno le formazioni non ne conosci uno, non ne conosci.
2: Questa potrebbe essere una nostra colpa, però insomma,
0: Gabriele,
2: dammi uno sguardo, diciamo, non dico neutrale perché tu non sei certamente neutrale.

0: Assolutamente.
1: Sapete che Gabriele Lepri non ha una vita privata, ma diciamo ha 8 schermi e guarda tutte le partite,
2: dorme con
1: tutte le categorie di tutti i campionati, quindi è assolutamente in grado di rispondere. Perché la Sampdoria non dovrebbe ancora, anzi secondo me anche nell'ultimo periodo, qualcuno chiacchierando prima della diretta diceva ma forse sarà anche stata scaramanzia, ma perché certo. Non provare a guardare con più intensità, dire io devo assolutamente fare la partita, cioè questa settimana ragazzi dovrebbero allenarsi come pazzi pensando a una trasferta che poi non porterà niente, esatto. Magari, ma tu devi andare là, vincere, vincere bene e guardare cosa fanno gli altri.
0: Giusto,
1: ma
0: sicuramente te la giochi, arrivi in una situazione in cui può succedere di tutto, la classifica è molto corta, dall'era dei 3 punti non c'è mai stata una classifica dove ufficialmente c'è solo una squadra promossa in Serie A, soltanto il Venezia, e dietro nessuna squadra in maniera ufficiale ancora retrocessa. Regna equilibrio, molto equilibrio anche in alto per cercare la zona playoff. Io se fossi nella Samp, nei giocatori, me la giocherei, perché se tu vinci con la Reggiana e ci sono altri scontri che magari ti vanno a favore, tu ti giochi il playoff e a squadra.
2: Ma giocano
0: come...
2: sicuro.
3: Potremmo vedere un'altra sicuro. Sampdoria, mente libera.
0: Nel 2012, guarda la classifica com'è corta, nel 2012 la Samp fece playoff grazie a un straordinario girone di ritorno e riuscì a vincere contro il Sassuolo che aveva fatto circa 20 punti in più, no?
3: Gol di Nicola Pozzi.
0: Quella alla finale contro il Varese. Però se lì la classifica è molto corta, ma quanto rammarico per le tante partite che la Samp ha buttato
4: via. Lombardo, per me cosa ha fatto Lombardo? Matteo, che chiedevi al direttore di Lombardo, per me Lombardo ha dato autostima alla squadra e ha ricompattato un gruppo che era sfaldato, perché con un continuo cambio di allenatori, con un continuo i giocatori non avevano più un riferimento in campo. Quando c'era Foti e Gregucci, prima parlava uno, poi parlava l'altro, parlava lo stesso Lombardo. Quindi una squadra allo sbando sotto l'aspetto del gruppo. Lombardo per me ha ricompattato il gruppo, ha fatto diventare una squadra, ha dato una mentalità a questa squadra e sono arrivati i risultati. Ora, sulla carta, noi come dicevamo prima, guardavamo i nomi, la Juve Stabia non ne conosciamo uno, ok, però hanno la mentalità da serie cadetta, sì. Cosa che noi all'inizio andavamo in punta.
0: Aggiungo due cose, nonostante i problemi societari, la Juve Stabia è lì, si gioca il playoff. Aggiungo un'altra cosa di Lombardo: ha saputo fare fuori in queste ultime partite 2 panchine di fila. Esposito, l'acquisto principe, sì. 10 milioni di euro
1: non
0: spesi
1: ha paura
0: a gennaio,
1: di niente.
0: Ha giocato Ricci in grande spolvero.
1: Allora, intanto saluto Marco Bisacchi, guardiamo i risultati, anche perché ovviamente all'inizio ho detto una cosa per un'altra. È chiaro che il Bari ha battuto l'Entella, ma la salvezza comunque è molto vicina lo stesso per la formazione di Chiappella. Li guardiamo i risultati che abbiamo già anticipato, appunto la vittoria della Samp 1-0 sul proprio campo contro il Sud Tirol, il pareggio 2-2 dello Spezia contro il Venezia con il gol nel finale, peraltro lo Spezia in 10 uomini per quasi tutta la partita per l'ennesima volta purtroppo per la squadra di D'Angelo, e poi appunto la vittoria del Bari sull'Entella che invece rilancia il Bari in chiave salvezza, e questo è male per lo Spezia perché la speranza era quella di poterle tenere tutte agganciate, invece non è andata così. Allora Marco Bisacchi, la domanda di partenza è questa: ma la Sampdoria non dovrebbe guardare alla partita di Reggio Emilia ancora come un'incredibile opportunità che il destino ti ha dato di provarci a tutti i costi e di cercare di vincerla e poi guardare gli altri anche per non perdere un'occasione?
5: Ma io sinceramente ci credo poco, Matteo, credo che sia molto difficile perché le combinazioni sono veramente tante. Il Cesena dovrebbe perdere in casa col Padova, l'Avellino dovrebbe non vincere con il Mantova. Sicuramente la Samp deve andare a fare una partita seria, non balneare con la Reggiana che comunque è un passo dalla retrocessione venerdì sera. Però io ho la sensazione che il playoff sia obiettivamente un risultato molto molto difficile da raggiungere per i blucerchiati per tanti motivi. Io sinceramente in questo momento sono un pochino più preoccupato di capire cosa succede a livello societario, perché sinceramente anche un po' il vento di queste ore ci porta forse a raccontare un'altra pagina, a mio avviso ad oggi un po' preoccupante, perché non abbiamo certezze, non ci sono certezze in questa Sampdoria su quello che sarà, di fronte anche a certe dichiarazioni, certe interviste anche in modo abbastanza unilaterale che stanno uscendo in queste ultime ore da parte dell'investitore. Dopodiché sinceramente non c'è niente da festeggiare. Io credo che questo quarto anno di fila in Serie B non sia un risultato accettabile. La Sampdoria non può continuare a vivacchiare in Serie B, non può essere contenta di

0: salvarsi alla penultima giornata, quindi mi fa piacere che poi i tifosi abbiano fatto una festa il giusto, ecco, allo stadio, ma poi insomma non ci siano stati caroselli, non ci siano stati manifestazioni di particolare entusiasmo, perché veramente è comunque una Sampdoria che è uscita dalla cartina del calcio che conta ormai da 4 anni e non capisco perché davvero non ci sia una forza a livello di club, a livello di società, con idee forti, chiare, per tornare a essere competitivi e a vincere il campionato di Serie B, quantomeno provare a vincere il campionato di Serie B, perché anche adesso parliamo di speranze di fare l'ottavo posto, fare i playoff, ma con questa squadra si fa l'ottavo posto, chiaramente sarei molto felice di andare a fare il playoff, insomma non è che hai tante possibilità poi di giocartela col Monza e col Palermo, quindi
1: no, ma questo non c'è dubbio. Io dico di tenere accesa una speranza e di provare a giocarsela e di generare anche un clima attorno a questa partita che spinga la squadra. Poi è chiaro che voglio dire, non dipende più solo dalla Sampdoria ed è già parecchio, visto come saranno messe le cose, che la squadra si sia riuscita a salvare. Senti, hai citato Tei. Ora, io non capisco, onestamente, non capisco la ragione per la quale Tei ha deciso di acquistare una pagina del quotidiano Secolo XIX per scrivere una lettera, peraltro piena di inesattezze, per esempio quando scrive del settore giovanile, forse non sa, diciamo, esattamente di cosa sta parlando, perché non mi pare che il settore giovanile della Sampdoria in questo momento possa essere un'ancora per guardare al futuro, quando nella pagina successiva il Secolo XIX normalmente dedica una pagina intera, anche due, alla Sampdoria, e Tei avrebbe tranquillamente potuto chiamare il collega caporedattore dello Sport del Secolo XIX e proporsi per un'intervista. A quel punto non avrebbe pagato l'inserzione pubblicitaria, avrebbe fatto una normalissima intervista e avrebbe avuto un senso molto più profondo per tutti, cioè il giornalista avrebbe potuto fare delle domande e magari Tei, certo, non avrebbe potuto
0: ti posso dire, Matteo, guarda, su questo tema ti dico quello che possiamo un po' ricostruire, perché poi io il giorno della partita, quella col Sud Tirol, alla mattina ricevo una mail, io così come altri giornalisti che seguono la Sampdoria, una mail da uno studio milanese che mi gira quella che è la lettera pubblicata però la mattina stessa dal Secolo XIX, per carità, grazie del servizio, però io sinceramente avrei preferito riceverla prima. Questa è la prima cosa che è successa con questo nuovo, diciamo, responsabile dell'aspetto comunicativo di Josef Tei per l'Italia.
1: Poi, ecco, devo dire dire questo dettaglio. La società, nel senso l'ufficio stampa della Sampdoria, non ha fatto niente del genere, non ha organizzato questa lettera
0: ti posso dire che è uno studio milanese, ora non faccio nomi, comunque uno studio milanese che ha inviato questa lettera in ritardo, dopo che è stata già pubblicata, ad altri giornalisti, tra cui il sottoscritto. Da qui poi comunque si comincia anche a chiacchierare e capire un attimino, con questo nuovo contatto, se c'è la possibilità di fare a questo punto un'intervista con Josef Tei. Non è possibile, non ci sono le condizioni, questo è quello che è accaduto in termini proprio di scambio di messaggi, però se mi mandate, perché poi questa è stata la proposta in buona sostanza, se mi mandi le domande, poi forse vi faremo avere le risposte in tempi, e io gli dico subito, ma non sarà mica che poi esce da qualche altra parte prima un'intervista? E infatti regolarmente è quello che è accaduto. Quindi, se poi non so se è stata questa, io ho massimo rispetto per il lavoro dei colleghi, questo è il modus operandi, però siccome poi può anche essere che sia andata così, con domande scritte e risposte inviate, visto che purtroppo, e chiaramente probabilmente le domande sono state fatte, ma lui non ha risposto, perché non ha risposto su Walker, rimane Walker sì o no? Io credo di sì. Andrea Mancini, rimane Andrea Mancini sì o no? Io temo che purtroppo possa essere anche un dubbio, temo. Altre figure, Fredberg e i suoi algoritmi vanno avanti, c'è questa possibilità che vada avanti ancora con gli algoritmi, visto che ne ha parlato in maniera così entusiastica Josef Tei in questa intervista al Secolo XIX, cioè gli algoritmi sembrano la base su cui andare avanti con la Sampdoria.
1: Bene,
0: e poi il progetto di andare in Serie A, ma quando andare in Serie A vuol dire, come dire, sì, prima o poi ci vedremo e faremo la pizza, quelle cose che si dicono per anni e poi non si fanno mai. No, ma questo io sinceramente inizio a essere, io credo anche
1: dobbiamo
0: che ci sia
1: organizzare la pizzata.
0: No, io credo che ci sia anche ci

0: sia anche da parte comunque di questa proprietà, attenzione, un occhio molto attento a quello che può essere una cessione. Io credo che al di là poi di queste dichiarazioni più o meno sono un po' sempre le stesse, erano quelle di Manfredi, cioè ora sono quelle di Tei, ma erano quelle di Manfredi prima, no? Perché il blasone del club, perché la piazza, perché comunque dobbiamo riportare la Sampdoria ai livelli che meritano, sono tutte chiacchiere, viene da dire, chiacchiere distintivo, cioè per citare certo. Gli intoccabili, cioè tutte cose che possiamo dire anche al bar. Io mi aspetto che un investitore dica metteremo 50 milioni sul mercato per fare la squadra per vincere il campionato, punteremo su Lombardo oppure no, non l'ha detto, non sappiamo, punteremo su un altro allenatore, cioè anche capire un po' a livello tecnico i giocatori da tenere, da non tenere, perché la squadra non ce l'hai, hai tutti i giocatori che poi torneranno, certo. Cioè, quindi io vorrei anche capire quali sono le dinamiche. Mi pare che sia un discorso generico, per carità anche accettabile, però alla fine non entri nel dettaglio. E comunque altro discorso, io sinceramente no, queste interviste o comunque questi comunicati, queste lettere non mi vanno bene. Io voglio vederlo in faccia, voglio poter fare domande e domande risposte con un
1: traduttore. Ecco, ti faccio un'ultima domanda, Marco, prima di lasciarti.
0: Ma attenzione, Matteo, per tutti i giornalisti.
1: Non c'è dubbio, poi, ma non è tanto, guarda, io vado più
0: incontri.
1: Voglio essere più tranchant con te, perché non è neanche più tanto una questione chi fa l'intervista, chi non la fa. Chiaro, ognuno di noi vuole essere colui che la fa, ma lasciamo perdere questo aspetto che è del tutto nostro. Ma secondo te, Tei esiste? Cioè, la figura di Tei, cioè un uomo Joseph Tei, ci sarà in maggio da qualche parte, ma che, diciamo, è lui che ha deciso di investire, per quali ragioni, che ha messo veramente questi soldi, che li ha messi per una ragione progettuale all'interno di un...
0: Io ti dico chi esiste sicuramente, ancora in questa Sampdoria a tramare nell'ombra, visto che sono nell'ombra di Genova, in questo momento nella serata di Genova.
1: C'è ancora l'avvocato Romei.
0: L'avvocato Romei. Sempre. Attenzione.
2: C'è l'avvocato Romei. Che viene su anche qualche altro.
0: Ci sono ancora personaggi che hanno agito nella precedente Sampdoria, gestione Massimo Ferrero, che continuano comunque ad agire ancora adesso. Quindi oggi Tei non è una rivoluzione rispetto a Manfredi, così come evidentemente Manfredi non è stata una rivoluzione totale rispetto a Ferrero. No, vorrei che qualcuno aprisse gli occhi, perché sennò qui stiamo a raccontare le barzellette, la barzelletta addirittura del cambio di governance, del cambio di proprietà. Sì, ho capito, a livello di quote sì, c'è stato un passaggio, però sono sempre quelli che ti hanno mandato in Serie C. No, vorrei ricordare che il signor Tei è tra quelli che ha mandato la Sampdoria in Serie C e poi la Sampdoria in qualche modo si è salvata. Quindi io sinceramente oggi quando sento parlare di playoff, per carità, evviva, magari sarebbe incontento di andare ai playoff e di andare in Serie A, però temo che in questo momento gli scenari su cui preoccuparsi siano altri.
1: Va bene, Marco, sei stato molto chiaro, ti ringrazio, torneremo più tardi a parlare di Sampdoria. Grazie mille, Marco Bisacchi,
0: buona serata,
1: contributo.
0: È complicatissimo tornare a Genova, strade bloccate, un disastro, le autostrade, ma non è una novità.
1: Ma dove sei tu adesso?
0: Ora in questo momento sono in centro, sono arrivato con difficoltà, ma sono arrivato.
1: Vabbè, ce l'hai fatta. No, perché sembrava un contesto genovese.
3: Io ho capito anche dov'è.
1: Vabbè.
3: Porto Antico.
1: Sei al Porto Antico, è vero? Stefano Pupo ti ha individuato?
0: Dove sono?
1: Al Porto Antico, dice Stefano Pupo.
0: No, guarda, sono proprio in zona Principe, davanti alla stazione marittima.
1: Hai capito? Quindi
3: più o meno, dai.
1: Vabbè, i palazzi si somigliano un po' tutti. Se ne vede solo un pezzetto.
0: Ho messo la telecamera sul muretto. Dai, un saluto.
1: Va bene, Marco, grazie. Torna a casa, cerca di trovare un mezzo per poter tornare a casa. Ci fermiamo un istante. Tra poco apriamo la pagina dedicata al Genoa.

0: Eccoci di nuovo a Super Derby. Buonasera Carlo Danani.
1: Buonasera a tutti voi, ciao Matteo.
0: Non tornerete mica con la solfa che manca un punto, che adesso il Genoa si deve salvare. Basta, cioè,
2: Però quota 40
0: posso da
2: adesso.
0: conduttore di questa trasmissione oppormi a questa litania?
3: Sembrerebbe di sì, però.
0: Beh,
1: Matteo,
0: Carlo, ti
1: fammi dire
0: prego,
1: una cosa.
0: dimmi.

0: Quindi
1: però,
0: sì.
1: Matteo, fammi dire una cosa, però domani c'è Cremonese-Lazio e De Rossi si mette sul divano e spera che la Lazio faccia risultato. Questo è il bello del calcio.
0: Certo, pensa un po' il Lecce, cosa pensa della partita di domani sul divano, diciamo molto più a sud. Vabbè, comunque un punto importante, no? Poteva anche essere diversa, le motivazioni diverse, il livello di qualità dell'Atalanta, invece il Genoa si è portato a casa un punto prezioso.
1: Ma un Genoa che come al solito ha sfoderato la bandiera del coraggio, ho apprezzato molto le idee tattiche di De Rossi che in pratica ha rinunciato totalmente ai duelli di centrocampo per andare a infilare l'Atalanta con delle velocissime rimesse, ripartenze. In questo Ekator è stato veramente splendido e c'è da dire che poi c'è stata una novità che potrebbe essere una grande finestra sul futuro, ossia il tridente con Vitinha, Colombo e Ekator. Non è da tutti andare a giocare con tre punte o due punte e mezzo in casa di una big. Insomma, un De Rossi che si conferma sempre comunque coraggioso.
0: Grande allenatore, uomo coraggioso, Elio Signorelli. Vabbè, insomma, chiaro, la salvezza, guardiamo anche la classifica se vogliamo, ragazzi, è questione veramente di millimetri ormai, insomma, a 39 il Genoa è salvo, lo sappiamo, però
2: secondo
0: insomma.
2: Secondo me il Genoa è salvo già da
0: un po' di domeniche.
2: Quindi ottimo il lavoro di De Rossi. Io, per dire, nella partita di ieri ad esempio vado controcorrente, cioè io non ho visto una grande partita, non ho visto sia da una parte sia dall'altra, non ho visto un gran match. Devo essere sincero.
0: E perché
2: però,
0: secondo te questo?
2: Perché la Lazio, sì, l'Atalanta in un momento adesso, dopo la sconfitta con la Lazio, non è l'Atalanta brillante di un mese e mezzo fa. Il Genoa, a mio avviso, ha raggiunto l'obiettivo, sta facendo, diciamo, delle prove, perché comunque sta cercando di far giocare un po' tutti. Quindi io onestamente ho visto tirare una volta in porta
3: da
2: parte del Genoa.
4: Hanno giocato abbastanza a specchio,
2: invece, però ripeto, molto probabilmente io vedendolo dalla tele vedo delle partite diverse, quindi mi devo anche fidare un pochettino di chi va allo stadio.
0: C'è sempre come Carlo. Gabriele,
3: sei riuscito poi nel secondo tempo, ovviamente ti sei un po' troppo abbassato, non sei riuscito comunque a essere imprevedibile. Con Ekator c'era anche il giallo che ha preso Amorin nel primo tempo intorno al 20° che l'ha un po' limitato. Poi De Rossi ha provato a mischiare le carte per cercare di giocare in verticale con la qualità. Ricordiamo che non c'era nuovamente Baldanzi, infortunato, ha inserito intorno al 70° Messias e Malinowski, però dal punto di vista dei tiri, delle occasioni, non se ne sono visti. Bailov ha fatto una parata di rilievo, non giudico quella di Raspadori, perché secondo me ha fatto anche un errore Raspadori, perché
4: gli
3: è scappato il pallone, gliel'ha tirata addosso, sì, però Gabri, comunque sia, poi si è riscattato dopo.
2: Ora parlavi di Baldanzi, no? Io per dire, sento un'euforia. Il Genoa deve riscattare per 10 milioni di euro.
0: Lo faresti?
2: Cioè, no, sento, ripeto, sto dicendo, in città sento, cioè noi non abbiamo riscattato Pinamonti per 13.
0: E riscattiamo
2: uno.
4: Che è un giocatore da 10 gol a stagione.
2: E riscattiamo uno che ha giocato 70 minuti. Sì, perché io
3: più di 65 minuti di autonomia non ce l'ha mai avuto.
0: Ecco, vediamo Carlo Danani come la pensa su Baldanzi.
2: No, l'ha già detto la settimana scorsa.
0: Facciamo magari ora cambiato idea.
1: E sono stato accusato
0: che la coerenza nel mondo intellettuale è come nel mondo sentimentale, una missione di fallimento. Quindi insomma,
5: filosofo.
4: Bella, mi è piaciuta, me la segno.
1: No, allargo un po' il discorso, nel senso che le ultime voci da Roma dicono che il club giallorosso non riscatterà Venturino, che tornerà alla base. Questo ovviamente va ad appesantire il discorso su Baldanzi. Allora a questo punto le ultimissime sono che il Genoa non andrà a riscattare Baldanzi, ma aprirà un nuovo tavolo di discussione con la Roma per, diciamo, andare a contenere un po' i costi, fermo restando che il giocatore al club e a DDR interessa moltissimo. Ovvio, non ci si può svenare. Io mi chiedo però se si fa una scommessa da 8 milioni come Amorim, perché non si fa una certezza come Baldanzi.

0: da 10, fermo restando che questo ragazzo ha dei problemi fisici, però anche in questo caso trapela grande ottimismo sul discorso di un Baldanzi curato dal primo giorno, già dal ritiro di Moena, affidato allo staff tecnico del Genoa, che vediamo sta ottenendo ottimi risultati con chi ultimamente ha giocato molto di meno, come Ekuban, che ha trovato stabilità, e come Messias pure.
1: Vabbè, comunque, nel senso, poi magari questi dubbi che stiamo sollevando adesso anche sulla tenuta fisica di Baldanzi può dare che siano circolati, anzi certamente circoleranno anche a Trigoria, e quindi forse anche lì penseranno, forse magari 10 milioni sono tanti, scusi,
2: lo sconto
3: adesso,
4: fai un prestito adesso
3: che Carlo, che è un professionista, vive il Genoa più di sicuramente
1: di tutti,
3: vive,
1: certo,
3: vive lì il quotidiano, no? Ha tirato fuori una cosa, che una notizia che molto probabilmente
4: certo.
3: Non tutti erano a conoscenza,
1: no,
3: non tutti
1: ne
3: sapevano, cambiano, ma io voglio, se queste a gennaio mi sembrava che quando è andato via Venturino il Genoa avesse perso le ali del grifone.
1: Invece evidentemente non è ancora pronto per piazza più importante.
3: Un giocatore che non avevamo mai visto, o meglio l'abbiamo visto una volta a Bologna.
1: Sì.
3: Abbiamo visto una volta a Bologna in una partita che era oramai
2: non diceva
3: era,
2: più nulla,
3: non diceva
4: cioè,
3: più
4: gli
3: nulla. Cioè, no, l'hanno fatto giocare poco a Roma, l'hanno fatto giocare poco a Genova, ma evidentemente
1: c'è qualcosa
3: qualcosina ancora
1: da fare.
3: No, ma non dico che
1: no
3: dovrà
1: presto,
3: ancora crescere,
1: forse presto.
3: Come,
1: senti,
3: come
1: guardiamo al volo le pagelle, perché poi voglio fare, prima di chiudere, siamo già in ritardo, un'ultima domanda a Carlo. Guardiamo le pagelle al volo, così mi dite se siete più o meno d'accordo sui giudizi dati da Carlo, e se non siete d'accordo amen, perché tanto non sarà mai compatto, poi la partita la vista dal vivo, quindi insomma è meglio di noi. Ah, tu però, caro Carlo Danani, mi magnificavi questo tridente del futuro, ma Vitigna me l'hai saccato con un 5 pesante.
0: Guarda, io non ho ancora digerito, Matteo, la palla gol alla mezz'ora del primo tempo, perché a un certo momento c'è stato lo splendido assist di Colombo, e lì Jim City sembrava Superman, ha recuperato 3 metri a Vitigna in mezzo secondo, non so come ha fatto, però secondo me era una palla gol solare che meritava senz'altro miglior fortuna, idem come quella che lo stesso Vitigna ha avuto a Muscoli Freddi dopo pochi minuti. Anche lì, se riesce a guadagnare un metro, magari fa un tiro un po' più angolato e comincia una partita diversa.
1: Ok, invece il 7,5 Ostigar è un regalo a Elio Signorelli, che l'ha criticato tanto. Allora ho detto, diamo un voto a Ostigar per mandare un segnale a Elio.
2: Ha annullato Scamacca.
3: Ma sì, Scamacca si è annullato da solo.
2: Sì, no, l'ha annullato. Aspetta, l'ha annullato Palladino. Palladino l'ha annullato perché si sono litigati. Ma si sono litigati.
4: Ragazzi, Scamacca cammina.
1: Forza, Danani, difendimi Ostigar, dai.
0: Ma no, ma Ostigard si difende da solo, è diventato un leader, ha superato l'Ostigard del 2022 al Genoa, sente profumo di mondiale, è al top a livello fisico. In un colloquio fitto con De Rossi ha detto: io voglio giocare il più possibile, ovviamente con le esigenze tattiche e tecniche del Genoa, per andare a disputare un grande mondiale. Io penso che il Genoa abbia trovato veramente i 4 moschettieri con Bejlov, Marcandalli, Vasquez e Ostigard. Matteo, permettimi di fare una sottolineatura per un ragazzo di cui non si parla mai, ma è diventato titolare under 23 nel Genoa in Serie A, che è Alessandro Marcandalli, bergamasco, che ieri sera secondo me si è preso una grande vincita, ritornando in una terra in cui non hanno creduto in lui, da titolare in una squadra che ha fatto risultato.
1: Che ha fatto una gran partita. Nemo profeta in patria, caro Marcandalli.
5: Io non sono d'accordo sul 6 a Colombo.
1: Lui dai 6,5 o 5,5 di fiducia. Cioè, però
5: sorride molto, ma gioca poco.
4: Anche Vasquez avrei dato mezzo voto in più, perché non ha mai saltato una Vasquez.
1: Tutti mister sono diventati qua. Va bene, senti, invece chiudiamo con questa. Mi fate vedere le parole di De Rossi, che poi dopo rivedremo anche quando avremo occasione di nuovo di riparlare del Genoa stasera, ma vorrei un po' capire, perché io continuo a dire, senza conoscere niente, sono fuori da questa roba come sono fuori dalla fisica nucleare, ma cosa significa questa dichiarazione? Sono ambizioso ma non ho fretta. è come la interpreto io.

0: cioè sono ambizioso, non c'è fretta di prendere decisioni sul mio futuro, oppure sono ambizioso, quindi sì, guardo a grandi squadre, ma per il momento voglio il Genoa, non ho fretta di andare a cercare fortuna altrove. Tu come la vedi, Carlo?
1: Allora, io vado ad allargare il discorso e la frase veramente memorabile di De Rossi ieri sera, perché ce ne regala una a conferenza, è stato non voglio fare la fine del sorcio. Cosa succede? Succede che dice in società abbiamo giocato a carte scoperte. Insomma, gli hanno detto probabilmente nel corso delle settimane, indorandogli la pillola, caro DDR, come tutte le società del mondo dobbiamo andare a vendere uno o due giocatori. Gli è stato promesso che questi soldi ovviamente andranno a essere reinvestiti per un Genoa più forte. Il discorso non ho fretta, ok, cresciamo. Lui ha parlato di conference, però non ha messo una temporalità, come dire, prossimo anno proviamo a non parlare più di zona retrocessione e poi gradatamente andiamo a aumentare la nostra asticella. La fine del sorso è non vendetemi i più buoni e poi però non evitate di rinforzarmi la squadra, insomma.
0: Quindi sì, come sì. Dire, Gabriele, non date tutto per scontato.
2: Assolutamente, anche perché le ultime due stagioni estive il Genoa ha totalmente fallito il mercato. Ricordiamo quando c'era Mister Gilles con le grandi cessioni che sono arrivate, vabbè, lì c'erano anche la proprietà di 777 che navigava in brutte acque, e l'anno scorso che non è fatto mercato, l'hai fatto solo con prestiti, hai pensato solo ad incassare. Quest'anno non ti puoi permettere di sbagliare, perché è creato fiducia intorno all'ambiente, il mister ormai è un tutt'uno con i tifosi, con la gradinata nord, e soprattutto tanti giocatori che sembravano persi nei primi due mesi di Verà, De Rossi li ha completamente rivalutati, per cui il prossimo anno bisogna alzare l'asticella. Secondo me, Carlo, i giocatori potrebbero essere anche 3 o 4 che potrebbero essere ceduti. È chiaro che devi investirli bene e non sbagliare, soprattutto il centrocampo, perché c'è una possibile partenza anche di Malinowski, per me molto molto dolorosa. Ti manca un regista, perché ricordiamoci che Badeli l'anno scorso non l'hai sostituito, e ti manca anche una punta davanti se vuoi fare il salto di qualità,
0: considerando che farai un passo indietro vendendo i migliori o qualcosa.
2: Norton Caffi, Frendrup, Ostigar,
0: se vuoi uscire
2: benissimo
0: dalla zona salvezza, devi fare due in avanti di passo.
3: Noi adesso rischiamo di parlare come abbiamo fatto con Gilardino, come abbiamo fatto con Viera. Ora basta, cioè noi dobbiamo parlare ben poco. Adesso è la società che deve fare qualcosa.
0: Perché
3: noi con Gilardino, il lavoro che ha fatto Gilardino, straordinario, numeri incredibili,
0: però
3: la maglia,
0: tagliato, sì. Dopo
3: vuole
0: poco.
3: Bene, alla decima l'abbiamo mandata a casa. L'unica cosa adesso che a noi dobbiamo sperare minimamente è che non voglia fare la fine del sorcio e che batta i pugni,
0: perché la personalità che mostra anche in macchina,
3: se vendono 3 o 4 giocatori e non compri,
4: non se lo fa dire due volte.
2: Vanno bene le cessioni, però devi comprare dei giocatori, non in prestito, con tutto rispetto,
5: però
2: come l'anno scorso
5: alzare...
2: è arrivato Carboni, Stancio, che doveva essere il giocatore che ti faceva
4: fare
2: il salto di qualità,
3: però se vuoi alzare l'asticella
4: devi
3: andare in conference
4: e avere dei doppioni.
2: Ti dico una cosa, bisogna essere sinceri e trasparenti con una piazza che anche quando le cose andavano male hanno sempre fatto, un anno dopo anno, sempre più abbonamenti. Per me anche il sogno conference è ancora utopia, mancano ancora 2-3 anni. Signore, se guardiamo la classifica sono 16 punti di stacco, sono tanti.
0: Sì, è anche vero che sono 16 punti, ma se togli quell'inizio orribile sono meno di 16.
2: Però
4: penso che un po' tutte le squadre hanno da recriminare un qualcosa.
2: Però ricordiamoci,
0: ragazzi, siamo 10 minuti in ritardo su questo blocco, quindi ringrazio Carlo Danani. Grazie Carlo.
1: Ciao ragazzi, sempre un piacere.
0: Ciao Carlo. Sul nostro sito primocanale.it tutti i giorni con il punto sul Genoa e naturalmente anche tutte le cronache delle partite in tempo reale. Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco e apriamo la pagina delle altre DB.

0: Allora, torniamo in Serie B per chiacchierare di Entella e Spezia. Buonasera a Marco Bianchi, che dovrebbe già essere
1: buonasera
0: pronto e collegato. Ciao,
1: ciao
0: Marco.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Eccoti, buonasera. E forse Luca Vaccaro al telefono? Ce l'abbiamo.

0: Abbiamo, ciao Luca.
1: Non si fa vedere lui.
2: Ciao Matteo, buonasera a tutti.
0: A Spezia hanno tolto anche la rete internet, no? Adesso è tutto finito.
2: Ci stiamo già portando avanti.
0: Sì, perché in Serie C non ci sono le connessioni negli stadi. Preparati con il power bank per andare alle partite.
3: Non c'è neanche il wifi.
0: Non ci sono neanche le tribune stampa ormai in certi stadi. Senti, Luca, comincio da te, visto che il collegamento è un po' così.
4: Da Serie C.
0: È un po' sì, è un collegamento, diciamo, un po' povero, diciamo, delle squadre. Purtroppo.
4: Ma se avete preso un pareggio con la prima in classifica.
0: Sì, appunto.
4: Avete preso un pareggio. Sperate.
0: Foto il carosello alla fine della partita. Per la gioia.
3: Comunque, se lo Spezia tra Venezia e Monza ha tirato via 4 punti. Purtroppo ne ha persi tanti con gli sconti diretti.
0: E allora no, dicevo. Senti, Luca, vabbè, abbiamo titolato il Lumicino. Stiamo parlando di Lumicini da settimana. Siamo diventati un cimitero, ma insomma, che cosa rimane dopo la partita col Venezia?
2: Ma intanto Signorelli faccia poco lo spiritoso.
5: C'hai ragione, diglielo.
4: Mica sto facendo lo spiritoso, sto dicendo. Ho letto anche la dichiarazione del mister. Dice la speranza c'è, certo. Crediamoci. Se non pareggiavi.
0: Vai Luca, dici la tua.
2: Fa lo spiritoso perché sono a distanza, sono anche al telefono stasera, quindi è proprio il peggio del peggio, se lo può permettere, se lo può concedere, ma tornerò anche a al di là di questo, ecco, sì, la speranza è ridotta veramente al lumicino, perché tra tutte le squadre la Spezia è messa veramente male, è messa forse peggio di tutte. E io vedo anche tanta gente che fa calcoli pensando ma se il Bari perde, la Reggiana magari non vince, ma il problema, ragazzi, è che lo Spezia deve vincere a Pescara
4: a questo Pescara. Momento questo non lo so,
2: mi sembra l'impresa più ardua. Al di là di questo, ovviamente, ci sono anche degli incastri qualora lo Spezia riuscisse a vincere a Pescara, che messi tutti insieme sembrano un po' delle tessere di un puzzle. Ecco, sembra proprio un Tetris che deve comporsi per una sorta di miracolo, perché il Bari deve perdere, comunque il Bari dovrebbe uscire sconfitto dall'ultima giornata di campionato, la Reggiana non dovrebbe vincere, quindi dovrebbe pareggiare contro la Samp o addirittura perdere, e le squadre che stanno davanti, che se non sbaglio sono Empoli, sul Tirol e vado a memoria Entella, non dovrebbero a loro volta vincere. Quindi ecco, è un gioco di incastri veramente veramente complicato, molto molto complicato. Quindi lo
0: non dovrebbero vincere, perché se ci sono più di 4 punti tra loro e lo Spezia non si fanno nemmeno i play-out.
4: E dice tanti incastri.
2: Esattamente, è proprio questa quindi la situazione, questo è lo scenario che vedi appunto lo Spezia in una situazione delicatissima. Contro il Venezia la prestazione è stata la solita, una prestazione altalenante che ha veramente stufato tutti, anche il più paziente dei tifosi. È arrivata poi una reazione d'orgoglio, se così la vogliamo chiamare, nel finale, con lo Spezia che addirittura ha avuto l'opportunità di vincerla la partita con un colpo di testa di Lapadula. Non cambia comunque la sostanza di una stagione che è stata veramente atroce sotto tutti i punti di vista, e sembra una litania che si prolunga giornata dopo giornata. Siamo arrivati addirittura all'ultima giornata di campionato e vedremo il verdetto quale sarà, però ecco, non ci sono tante sensazioni positive. La speranza è l'ultima a morire, quel famoso lumicino di cui parlate, un lumicino che effettivamente c'è, però è veramente piccolo, quasi impercettibile.
0: Sì, è un lumicino esposto al vento di tramontana.
4: Adesso
0: diciamo,
4: che Luca ha descritto tutta la situazione, veramente ci vuole tanti incassi. Sì. Comunque la partita di Pescara,
0: diciamo che
4: mi sembra
5: non impossibile. Serie B è...
0: D'Angelo ha due cose da fare: può provare andare ai play-out oppure giocare al Superenalotto e fare 6. Credo che sia più facile la seconda.
3: Quindi, l'unica cosa da elogiare, Luca, sono i tifosi che nonostante tutto sono sempre presenti al picco e non solo, a cantare.
0: Quasi 10.000
3: e anche Muraglia Artistico Bianca, che veniva da un infortunio alla caviglia, 2 partite in panchina, è entrato, ha segnato, sembra l'unico giocatore a crederci, correggimi se sbaglio.
2: Sì, nessun errore, sicuramente su Artistico hai ragione, ragionissima, è l'unico giocatore che probabilmente si salva in tutta questa stagione dello Spezia. Sui tifosi, ecco, possiamo discuterne, la loro scelta di, lo sappiamo, non cantare, quindi non cantare non per protesta nei confronti della squadra, ma per quanto successo dopo gli scontri di Carrara, ecco lì magari qualche ragionamento in più si potrebbe fare. Io credo che qualsiasi decisione presa andrebbe portata avanti magari dopo la partita, ecco, con uno Spezia così in difficoltà, cantare fare durante la gara stessa per provare quantomeno ad incitare, secondo me sarebbe la cosa più giusta nel momento più delicato della stagione, però diciamo che è una loro decisione che giustamente portano avanti, la rispetto, ma sinceramente non la condivido.

0: appieno, perché credo che la squadra in un momento del genere vada incitata e poi le somme si tirano alla fine della partita.
1: No, non la condivido nemmeno io, lo dico con grande rispetto. Io peraltro, come dire, da ragazzino ho anche fatto parte di quella curva, ma devo dire che oggettivamente tu puoi protestare, no? Quando la squadra, puoi andare al campo di allenamento dove la squadra rientra dopo una trasferta e andarli, diciamo, a insultare, no? Perché ci sta, fa parte della liturgia del calcio. Però se picchi 10 poliziotti e ne mandi uno gravemente all'ospedale, non ti puoi aspettare che poi non ti arrestino, cioè
2: è minimo, parte, sì.
1: Cioè,
2: è
1: minimo. Ragazzi, mi dispiace, hanno perso la testa, però i poliziotti non è che devono andarci di mezzo loro,
2: il loro mestiere, il loro lavoro.
0: Tra l'altro, se ricorderai, dopo la partita con il Mantova avevamo elogiato il comportamento dei tifosi con una prestazione, con una contestazione che era stata veramente esemplare, fatta dopo la partita al termine della gara, per cui ecco, sono il primo a sottolineare quando le cose vengono fatte in un certo modo. D'altro canto devo anche sottolineare quando le cose, penso, dal mio punto di vista, ecco, non siano completamente corrette, ma ripeto, è una mia opinione, loro, rispetto la loro decisione, ma sinceramente faccio veramente fatica a comprenderla, ma soprattutto a condividerla.
1: Chiaro, grazie Luca Vaccaro. Mentre Luca Vaccaro parlava,
0: ciao a tutti, buona serata.
3: Ciao Luca.
1: Mentre Luca parlavo vaccava, che è un po' come è andato il nostro campionato,
4: qualcuno si fregava le mani,
1: c'era Marco Bianchi dietro che stropicciava le mani e dire
4: ora ci pensiamo noi alla Carrarese,
1: 10.000 persone allo stadio, ma bravi, diceva lui.
3: Bello questo,
1: perché Lentella invece ha fatto un finale di stagione bellissimo e come dire, adesso ha anche l'opportunità veramente di chiudere ogni discorso, perché se batte la Carrarese in casa, cosa del tutto possibile, perché la Carrarese è una squadra che insomma non ha ormai più grandi ambizioni, certo, se dico che ce le ha la Sampdoria potrebbe avercele anche la Carrarese, ma insomma ve la immaginate la Carrarese in Serie A dove va a giocare,
4: fanno fatica
1: la Serie B, quindi va bene così, e quindi Lentella potrebbe chiudere ogni discorso, perché vincendo non si fa né play-out,
4: esatto. ha steccato solo a Bari,
1: ma insomma era una partita probabilmente in cui il Bari si giocava veramente troppo. Marco?
5: Sì, no, è una finale abbastanza complesso, perché poi ovviamente ci sono anche altri risultati che coinvolgono, per esempio su Tirolo Empoli e lo stesso Bari che in teoria potrebbe appunto fare un po', però è chiaro che noi, come dicevamo, come abbiamo detto sempre nell'ultimo mese, dobbiamo fare il nostro passa attraverso un'altra impresa sul nostro campo, perché comunque hai l'obbligo di vincere questa partita. Il pareggio di Bari avrebbe lasciato qualche calcolo di più da poter fare. E purtroppo la sconfitta a Bari, oltretutto con una prova un po' distante dalle ultime che aveva fatto Lentella, perché nel primo tempo il Bari era veramente in grossa difficoltà, fischiato dai propri tifosi, ne avevamo parlato la settimana scorsa, hanno avuto dei momenti veramente di imbarazzo proprio di gioco nei primi 45 minuti. Il Bari, abbiamo colpito il palo, abbiamo creato pochino come spesso accade, soprattutto in trasferta, e poi è arrivato questo gol al 46esimo nel primo tiro in porta effettuato dal Bari, che chiaramente ha cambiato anche un po' l'inerzia della partita a livello ambientale, no? Il pubblico, che era poco ed era quello più caldo, ha sostenuto dall'inizio alla fine la squadra. E a inizio ripresa appunto c'è stato anche questo episodio dell'espulsione, che si pensava potesse in qualche modo darci una mano. Effettivamente per un quarto d'ora ci ha dato una mano, perché la squadra ha arrembato verso la metà campo, il Bari non usciva più dalla propria metà campo, fermo restando le nostre consuete difficoltà a costruire appunto azioni da rete. E poi purtroppo c'è stata l'ingenuità di Guiu, sulla quale si è preso anche qualche responsabilità mister Chiappella, parlando di un cambio che non aveva voluto effettuare perché pensava potesse dargli una mano appunto a scardinare e quindi a trovare il pareggio. E poi è chiaro che è diventata un'altra partita ancora, e hai avuto qualche piccola occasione, però veramente troppo poco per riuscire a portare via un risultato positivo in una piazza che appunto lì si giocava praticamente qualche lumicino ancora, ecco, a proposito di Lo Spezia.
1: Non c'è dubbio. Vabbè, insomma, comunque dai, a questo punto veramente manca poco. Ne abbiamo detto tante volte per chiudere, Marco, no? Lentella doveva fare questa stagione, doveva fare questo tipo di campionato, alla fine l'ha fatto.
5: Si

0: si sapeva. Sì.
1: Era quello che si era pensato dall'inizio ed era quello che io credo nello spogliatoio è albergato dall'inizio della preparazione, perché nessuno si è fatto troppe illusioni. È anche vero, appunto, se tu ti guardi dietro le spalle vedi società appunto come il Bari e come la Reggiana, come la Spezia, e davanti l'Empoli a un punto, davanti il Sud Tirol magari un po' meno, però parliamo di budget completamente lontani dai nostri, che hanno faticato tanto quanto noi, e quindi sotto questo aspetto appunto è una fortuna avere ancora questa chance di poter essere padroni del proprio destino e quindi poter cercare di creare questa situazione per una salvezza che avrebbe veramente dell'impresa, assolutamente
2: non c'è dubbio. Grazie Marco Bianchi, grazie Marco, voi, complimenti naturalmente all'Entella, in bocca al lupo per l'ultima partita in casa contro la Carrarese. Ci fermiamo un istante, tra poco diamo un po' di spazio. Lo abbiamo già fatto domenica scorsa con una memorabile intervista al presidente della squadra, ma lo facciamo di nuovo perché il Vado ha festeggiato la promozione in Serie C. Noi c'eravamo e tra poco vi facciamo vedere le immagini.

0: E allora ancora tanti complimenti al Vado, che oggi ha battuto la Biellese 3-2.
1: Sì, ha vinto 3-2.
0: Buono, no? Cioè, tanto per
2: adesso la partita è una bella giornata.
1: Ora speriamo che
3: il Vado alla partita più difficile, cercare di iscriversi al campionato, perché il presidente pensa
4: ancora prima lo stadio.
0: Facciamo una roba, fermi. Sentiamo cosa ha detto oggi il presidente Tarabotto al microfono di Andrea Popolano.
3: Grazie, sentiamo.
5: Abbiamo sentito, quando ha parlato con i tifosi, la grande felicità per questo risultato. Ci sono anche tanti aspetti da affrontare. Partiamo però dalla festa intanto di oggi.
6: La festa, chiederei, la festa per me è bellissima, lo vede, sono contento, c'è tanta gente, tanti tifosi. Che è quello che volevo e sono contento.
5: Sottolineato anche l'importanza del settore giovanile.
6: E l'importanza del settore giovanile, sì. Quindi non posso essere altro che contento. Io qua con il sindaco di Cugliano, il sindaco di Vado, con i tifosi.
5: Adesso però c'è da affrontare quella che è la programmazione del prossimo anno. Abbiamo detto e ripetuto, c'è da aiutare la società, perché affrontare un campionato di Serie C non è affrontare un campionato.
6: La programmazione non l'abbiamo già fatta, non c'è nessun problema. C'è l'incognita del campo. Tutto lì.
5: Cosa si aspetta per il campo?
6: Che qualcuno aiuti a fare il campo.
5: A livello istituzionale e anche imprenditoriale del territorio?
6: A livello della regione. La regione ha i fondi per poter fare il campo, se lo fa vediamo il costo che è e poi andiamo avanti.
5: Anche perché senza il campo il rischio è poi di giocare la Serie C lontano da Vado.
6: C'è il rischio di giocare o non giocare, che forse serve la soluzione migliore.
5: C'è questo rischio concreto?
6: Prego?
5: C'è questo rischio concreto?
6: Eh beh, è evidente, se io non ho una casa dove giocare, a 13 anni che sono a Vado, la possibilità di giocare a Vado, ho vinto il campionato, la possibilità la do, se non ho di campo, nessuno. Io il campo da solo non posso farlo, punto. Non chiedo niente.
0: Ok, sostanzialmente Elio, il presidente Tarabotto ripete più o meno le stesse cose. Guarda, che ha detto l'altra sera da noi, no?
1: Io sono stato lì a Vado 2 mesi, no? E quando
0: una lunga esperienza.
1: No, dopo 2 mesi.
0: Non ha mangiato nemmeno altro che panettone.
1: Dopo 5 vittorie,
2: nemmeno lo spritz.
0: Dopo 5 vittorie detto.
1: Sono entrato, dopo 5 vittorie ho detto: "Signori,
0: Non ti basta, cosa volevi farne? Sei..."
1: Perché non andavo d'accordo con il direttore che c'era all'epoca, ma non perché io parlavo proprio di queste problematiche. Lui mi continuava a dire: "Ah, abbiamo vinto 2 volte i playoff." Io dico: "Ma scusa, ma se tu vinci i playoff, ma non c'è il campo,
0: dove vai?
1: Cioè, li puoi vincere anche 7 volte, ma tu non parteciperai mai, perché il campo non c'hai requisiti,
0: sì,
1: per fare la
0: se
1: C.
0: Io fossi un tifoso del Vado, oggettivamente in questo momento sarei, Gabriele, molto preoccupato della dichiarazione del presidente Tarabotto, che mi sembra uno focoso e passionale, bisogna fare un po' la tara, forse, no?
2: Però ha dato un messaggio.
0: Però ha detto: "Forse non giocare

0: sarebbe la soluzione migliore.
1: Diciamo che un'affermazione, non sarei contento perché Vado è una piazza storica. Ricordiamoci che la prima Coppa Italia l'aveva vinto proprio il Vado 1922-23. Avevamo visto prima l'immagine, abbiamo visto tanti tifosi. Io spero che trovano una soluzione, anche perché quella parte di Liguria del Ponente manca da troppi anni al calcio professionistico. L'ultima, se non erro, era stato l'Albissola, che poi ha avuto anche lì un momento difficile,
2: anche
1: non è
2: loro
1: più riuscito.
2: Sono andati a giocare a Chiavari.
1: Anche loro sono andati a giocare a Chiavari, ma io mi ricordo oltre 10 anni fa il primo Sesti Levante, quando salì in Lega Pro, non aveva i requisiti, aveva rinunciato all'iscrizione al campionato. Mi auguro che non succeda di nuovo, perché ho visto tanti bambini, tante famiglie, tanti tifosi. Io spero, perché la Liguria e anche Vado merita. Guarda che bella felicità che c'era.
2: Lo stadio del Sesti Levante non è totalmente diverso da quello di Vado,
0: però ci sono cose che non si vedono.
2: Ha parlato di 800.000 euro per rimettere a posto.
3: È una struttura importante. Il problema è che per fare la Lega Pro ci vuole
2: mettere le gradinate,
3: il settore ospiti, ci vuole il parcheggio, certo,
0: i tornelli,
3: i tornelli.
2: Io sono stato a Sesti Levante a vedere la SPAL
3: e tutto questo,
2: ed era uno stadio abbastanza dovevi entrare in modo strano, comunque, sembrava di entrare un po' lo stadio delle
4: periferie. Io fossi tifoso del Vado, dopo le parole del presidente
0: qualche dubbio ce l'avrei. Di sentire l'allenatore Marco Sesia, possiamo fermarci un attimo a riflettere su quante ne sa Gabriele Lepri? Fermiamoci un attimo.
3: Adesso lo preparate voi.
2: Sono gli 8 schermi.
4: Per me l'intelligenza artificiale.
0: No, è lui l'intelligenza artificiale. Perché le sa veramente tutte. Cioè adesso, ora, nei prossimi 15 minuti, Gabriele Lepri ci descriverà tecnicamente tutta la rosa del Vado.
2: E il campionato è possibile.
0: Pregi
3: però il problema grosso,
0: sì,
3: che lo stadio non c'è.
2: E
3: dispiace, perché
0: adesso Bucci deve fare lo stadio del Vado, in pratica.
3: Sono
0: contenti quelli degli altri stadi, diciamo, però in effetti.
3: Felice.
4: Che poi io dico una cosa, se tu hai
0: la regione, può dare contributi.
4: Sì, però tu presidente del Vado, ok? Hai un programma e vuoi andare in Serie C.
0: Non lo sapevi
4: prima che sì, c'era questo problema.
0: Però probabilmente io invece ci vedo questo.
3: Io ti dico onestamente, presumo che non l'hanno mai valutata questa cosa. Io
2: non è un investimento impossibile.
3: Perché parlavo di questa cosa.
1: Però Elio, sei stato quasi sempre prima o seconda posizione tutto il campionato. Non
0: fatemi
1: fare
0: dire
1: questo ragionamento, queste richieste magari a febbraio o marzo.
3: Ma ha detto che è 13 anni che è lì. È 13 anni.
0: Fatemi fare questa pensata. Secondo me qui c'è una strategia di comunicazione.
3: Certo.
0: C'è un risultato sportivo importante conseguito. Da oggi il sindaco di Vado, la regione, le autorità sono chiamate a fare qualche cosa, perché il presidente ha fatto capire che da solo tutto il peso non lo può sostenere.
4: Sembra quasi che questo risultato sportivo sia arrivato per lui inaspettato.
0: È che probabilmente lui
4: parlare così.
0: Ha messo, come dire, l'oggetto sulla scrivania. Glielo vuoi questo oggetto? Ora ce l'hai, volendo ce lo puoi avere. Però devi darmi una mano a gestirlo.
3: Onestamente, ha investito negli anni e oggi sta cercando di.
0: Andiamo
3: di
0: a sentire l'allenatore Marco Sesia, il suo gruppo, poi alla fine, insomma, il campo che ha parlato. Quindi diamo merito anche ai ragazzi che hanno giocato. Sentiamo il mister.
5: Una grande stagione che si è conclusa nel migliore dei modi. Sì, abbiamo finito in bellezza. Avevo chiesto una prova importante ai ragazzi, nonostante i festeggiamenti, nonostante avessimo ripreso giovedì. E quindi devo dire ancora una volta bravi, perché è giusto così. E adesso cercheremo di fare bene anche la Puscudetto.
6: Una lunga stagione che vi ha visto con un testa a testa durato praticamente fino all'ultima, alla penultima giornata. Qual è il grande merito di questi ragazzi?
5: I ragazzi hanno avuto grande merito quando sono andati sotto, sono rimasti lì, purtroppo non tutte le cose vanno come uno vuole e quindi o vorrebbe. Il Ligorna ha fatto una grande stagione, c'è stato un momento del campionato che hanno fatto 13 vittorie e 2 pari e quindi si sono buttati dentro, si sono rinforzati, quindi anche loro hanno fatto una grande stagione. Devo dire però che le ultime 6 partite questa squadra ha svoltato, perché ha fatto 5 vittorie.

0: Un pari che sono stati decisivi.
1: Abbiamo visto anche un grande pubblico che ha sostenuto oggi come le altre volte questa squadra.
0: Sì, devo dire che le ultime tre quattro partite abbiamo avuto pubblico che ci ha sostenuto, e quindi un buon segno per il Vado e anche per il futuro. Ha sempre fatto grandi investimenti e quindi si merita un trattamento di questo tipo.
1: Dicevo, il momento più difficile qual è stato?
0: Quando siamo stati sotto, comunque il Ligorna non mollava, quindi, però devo dire che fortunatamente è successo poche volte e comunque siamo riusciti sempre a venirne fuori bene.
1: Oggi la grande festa finale, abbiamo già detto, del grande pubblico che in queste ultime giornate ha sostenuto la squadra, si guarda anche al futuro.
0: Ma guarda, adesso vediamo quello che è la festa, poi avremo tutto il tempo per parlare. Fortunatamente abbiamo vinto anche una giornata prima della fine del campionato. Adesso ci godiamo la festa, che vedo che è anche organizzata molto bene.
2: E allora, questo è il mister Sesia, andiamo a sentire un po' anche i tifosi, dai, i tifosi del Vado super soddisfatti ovviamente di questa vittoria che riporta, speriamo per davvero, la squadra tra i professionisti.
1: Una grande festa!
3: Tantissimo, è un'emozione enorme!
4: Sono molto contenti, è una soddisfazione, 8.000 persone, siamo a Vado, è una bella festa.
5: Stare in C, tanta roba.
1: E adesso l'anno prossimo?
4: Speriamo bene, speriamo di poter...
5: B.
4: Addirittura?
5: Sì, va bene. Sì, ormai...
3: Forza Vado sempre! Ci voleva!
6: Sono contento per i vadesi, per la famiglia Tarabotto, che ce lo merita.
7: Ci voleva una vittoria così, va benoni.
8: La stagione è stata faticosa fin dall'inizio, però è iniziata bene e continua con questa grande soddisfazione della prima... ed ultima vittoria in casa con grandi giocatori che hanno dimostrato il loro valore fin dall'inizio.
1: Una squadra che ha fatto un percorso lungo, un testa a testa con Ligorna e poi con la promozione, adesso si guarda anche già l'anno prossimo.
8: Certo, sì, anche l'anno prossimo spero che sia una grande avventura per tutti, che arrivi il più alto possibile con i ragazzi che hanno promettono di crescere ancora.
9: È una grande festa per tutta Vado, siamo felici, qua splende sempre il sole come a Bogliasco, siamo troppo contenti.
1: Ho visto una squadra che ha fatto un percorso lungo, un testa a testa, però è arrivato per la conclusione nel migliore dei modi.
9: Sì, ma poi con i ragazzi che abbiamo in campo, Ciccone, Ruffini che si sta giocando da cannonieri con Vuccai e quell'altro, insomma, abbiamo dei bellissimi giocatori, ci siamo divertiti come i matti.
1: E poi l'anno prossimo il sogno continua.
9: Il sogno qua Vado continua sempre, qua Vado detto e ridetto, splende sempre il sole.
6: E sono contento per la famiglia Tarabotto e per gli sportivi vadesi, è una grossa soddisfazione.
2: Vabbè, però c'è anche un bel clima familiare, no? Famiglie, persone, insomma, no? Non ci sono gli ultras forse a Vado, però no. c'è un bel clima.
10: Parti da un bello zoccolo duro, però lasciamelo dire, i problemi degli impianti sportivi in Liguria bisogna fare una riflessione.
11: Guardavamo sì. I seggiolini in quel momento, sì. Nel video, sono sì. Abbastanza
10: perché comunque sia, parliamo sempre che ci sono regioni, mettiamo da parte Lombardia e Veneto perché ovviamente portano avanti l'economia in Italia, però ci sono piazze come tante regioni, la Toscana, il Lazio, anche piazze del sud dove ci sono tante squadre in Serie D e Lega Pro non hanno problema dello stadio, piazze ancora più piccole con tutto rispetto di Vado.
11: E hanno anche possibilità magari spazi diversi, magari sì. Economia diversa.
12: E mentalità diversa.
2: Oddio, Vado diversa. L'economia ce l'avrebbe fatta la Champions, però diciamo che
11: assolutamente.
2: Non gli manca. Ma
10: ricordiamoci già l'Albisola, l'anno in cui venne promossa, 2018,
11: bene.
10: Aveva giocato a Chiavari.
11: C'era Bellucci
10: quindi
11: come allenatore.
10: C'era 8 anni fa nella realtà del Savonese con lo stadio e c'è adesso, certo. A distanza di 8 anni non è stato
2: risolto. E penso
10: risolto.
2: Che ci sarebbe Luce anche Savona, no? Lo stesso Bacigalupo, che sia nelle stesse condizioni.
13: Se mai
2: un po'.
13: In Savona c'è uno stadio che
2: sì,
13: lasciamo perdere.
2: Non è all'altezza.
13: Infatti vanno a giocare a Vado.
2: Sì,
10: anche ricordo
13: non credo
2: peccato.
13: Sia
10: io ricordo
2: peccato.
10: Alcun Savona
2: comunque c'è tempo per fare le cose non molto, ma speriamo le facciano. Ci fermiamo un istante, tra poco ultimo blocco, chiudiamo parlando delle genovesi, Genesamp, e vediamo anche il nome della squadra che ha vinto lo scudetto. A tra poco.

0: No, in realtà stavo pensando a tutti i telespettatori che sono rimasti durante la pubblicità dicendo chissà chi sarà la squadra che ha vinto il campionato di calcio.
1: Ma chi lo sa?
0: Quale sarà la notizia segreta che è Primo Canale stasera?
1: Il Parma.
0: Ma forse il
2: l'esclusiva.
0: Parma. O forse la Juve Stabia, non lo so. No, comunque, oggi giornata strana in Serie A, risultati
1: anomali,
0: curiosi.
3: Chiamo Rocchi.
0: Chiami Rocchi per sapere come mai.
3: No, io dico chi è che vince.
0: Chi è che vince lo scudetto? Ma io l'ho chiamato prima, per questo che l'ho dato la notizia.
3: Lo sapevi già.
0: No, sto assolutamente scherzando, non si dica che sto attribuendo fatti specifici, che qua la querela se la diventa pesantissima
1: dietro l'angolo
0: e soprattutto inaffrontabile in questo caso.
3: Vabbè, comunque, si capirebbe che era uno scherzo, no?
0: Sì, penso di sì. Penso che si capisca, anche perché non ho il numero di Rocchi. Comunque, Juventus Hellas Verona, secondo me è la partita più strana, al di là di Sassuolo Milan, che vabbè, sono quelle robe che ogni tanto vengono fuori.
4: Però le ultime partite escono questi risultati.
0: Juventus Hellas Verona, cioè l'Hellas vince già il retrocesso, vinceva 1-0.
4: Sì. Fine primo tempo era 1-0.
0: Oltre l'ora di gioco,
2: ha onorato, nonostante la retrocessione, è quello che magari D'Angelo in conferenza stampa diceva: mi auguro che, riferendosi a squadre che ormai non hanno più nulla da chiedere per il prossimo turno, diano il tutto per tutto.
0: D'Angelo, ecco. Chi? Nino D'Angelo?
2: D'Angelo, l'allenatore dello Spezia.
3: Ah, tipo D'Angelo spera che la Carrarese non vada con l'infradito a Chiavari.
0: No, perché la Carrarese non va con l'infradito a Chiavari, non va proprio a Chiavari. Cioè, non si presentano. Si presentano, c'è un bel sole. No, ma forse domenica piove, non so quando giocano. Venerdì forse di nuovo, non lo so.
3: Venerdì.
0: Quindi potrebbe piovere. Comunque questa la situazione. Invece, tornando per chiudere, ai temi centrali, da un lato il tema De Rossi, dall'altro il tema società Sampdoria. Gabriele, determinante che il Genoa dunque metta sul piatto un programma certo, anche perché non mi sembra che De Rossi, da come l'abbiamo conosciuto qua, sia un tipo che si fa prendere per il naso, no? Che gli dici sì, lo facciamo, poi non lo fai.
2: No.
0: O lo fai o non lo fai.
2: Beh, è una persona carismatica, ovviamente ha vinto anche un campionato del mondo, quindi conosce il calcio e conosce anche molti giocatori e anche molti contatti. È chiaro, lo vediamo nelle immagini, sono ambizioso, ma non ho fretta, sta facendo capire alla dirigenza che bisogna fare quel salto di qualità. È chiaro che ci saranno delle cessioni per il piano di ristrutturazione del debito, ma come ha detto anche De Rossi, che lo fanno anche tutte le principali squadre di Serie A, bisogna cercare di non, diciamola la verità, di non prendere in giro nella piazza, nel mister, come è successo nelle ultime due campagne estive, quando non è fatto il mercato e quando a novembre è dovuto cambiare allenatore. Io mi auguro che la lezione sia servita, si riparta con De Rossi e si cerca di guardare un po' oltre una semplice salvezza, magari siamo realisti, un nono posto, un decimo posto, e magari con un progetto triennale cerca di arrivare sì alla Conference League, ma ci vuole ancora del tempo.
3: Fammi aggiungere che oltre mister, oltre campione del mondo, è anche presidente. Signore, quest'estate ha deciso di prendere
0: una squadra di calcio,
3: e l'ha portata
0: In Serie C.
3: Quindi anche questo, anche ti fa capire cose a caso. Che sa proprio,
0: sei più preoccupato, della possibilità della squadra di non sbagliare, quindi mi riferisco al direttore sportivo, per esempio, oppure alla mancanza di risorse, perché magari questi non sono quello che si spera possano essere.
3: Io ti dico la verità, poi non piacerà magari a chi ci ascolta a casa, io sono preoccupato perché onestamente io ho paura che, come l'anno scorso, si venda e poi ci verrà detto bisogna sistemare i bilanci, che è giusto. Io sono per sistemare i bilanci, perché ho sempre detto che il Genoa, se ha dei bilanci sani, ha la continuità, quindi ci vuole. Però incassi 50 milioni, c'hai da tirarne fuori 13 per avere la punta che ti ha fatto 15 gol,
0: devi farlo.
3: Devi farlo assolutamente.
5: In panchina è un ambizioso, come, se vedi che lui oggi, se ne va.
3: Come oggi, se De Rossi ti dice, ripeto, io prima ho detto di Baldanzi che ha giocato 69, ma se De Rossi ti dice che vuole Baldanzi, cioè tu una quadra con la Roma la devi trovare. Non saranno 10, gliene offri 5, gliene offri 6.

0: No, di un prestito.
1: 5 più 1000 se un milione se fa 10 gol, se fa 10 presenze, non so. Devi trovare il modo per sederti con la Roma e chiuderlo, ma non puoi. Invece la paura mia è che anche quest'anno noi ci troveremo a fare prima di tutto un mercato in uscita.
0: Sì.
1: E poi

0: E poi si inizierà con.
1: Ma De Rossi non si accontenta.
0: Ma io, difatti, ho De Rossi sempre non detto contenta. Che spero che De Rossi batta i pugni perché.
2: Ed è probabile. Elio,
3: io vado oltre, guardando anche ovviamente al campionato di Serie B, alla promozione che è già arrivata da parte del Venezia, dove il presidente ha fatto capire che non faranno sempre una comparsata, cercheranno quantomeno di allestire una squadra
2: stanno
3: competitiva.
2: Stanno facendo uno stadio pazzesco, Venezia.
3: Assolutamente. Poi una tra Monza e Palermo, che ovviamente hanno. Molti proventi da investire, il Frosinone che potrebbe essere comunque sia la squadra più debole sulla carta, guardiamo adesso la classifica, per cui non ci saranno sempre le solite tre squadre Materasso, Nocche, dalla
0: sì, questo,
3: vengono promosse però, e poi retrocedono, secondo
0: pensa,
3: me il prossimo anno sarà ancora più competitivo, non ci sarà di nuovo
0: però di sti tempi, l'anno scorso quando è salita la Cremonese si diceva la Cremonese c'ha una proprietà solida, poi il campionato alla fine
4: parla da
0: dice chi sarà più ma meno forte.
5: Voi siete
0: chi sarà
5: convinti che chi sia la società che l'allenatore, direttore, tutti non sanno già quello che devono fare?
0: Ma certo lo sanno.
2: Ah, ecco. Sì, io su De Rossi. Però quello certo che vuoi fare si scontra con quello che vogliono fare
5: esatto,
2: gli altri.
5: Esatto. Io interpreto le parole di mister De Rossi, io non ho fretta. Come dire, state tranquilli, aspetto, però io aspetto che mi dia una risposta.
1: Lui ha le valigie, lui le offerte le ha.
3: Vedi Giovanni, c'è anche una cosa da rimarcare. Adesso è soltanto De Rossi che sta cercando di mettere i paletti, cerca di battere i pugni sul tavolo perché vuole una squadra dignitosa. Però io da tanto tempo che non sento più parlare nessuno in società, presidente, il direttore sportivo, l'amministratore delegato, che possono quantomeno confermare le ambizioni da parte di De Rossi.
2: Esatto,
3: che
2: non
3: anche
2: è
3: loro.
2: Più il momento di lasciare il solo De Rossi. Tutta la
5: anche
2: scena.
5: Perché spesso si dice le squadre si fanno già a dicembre per il prossimo anno. Adesso siamo arrivati a due partite alla fine, giusto?
2: Sì,
5: facciamo tutti finta che non si sa cosa si fa un'altra.
2: Esatto, sai cosa farai, sai che campionato
5: lo
2: farai.
5: Lo sanno già adesso, solo che non possono dirlo perché deve ancora finire un campionato. Il pubblico era già anche con questo allenatore.
0: Perché sicuramente avrebbero cose da dire che non piacerebbero.
5: Non farebbero piacere. Sì.
2: Però non dimentichiamoci che hanno promesso un miglioramento della performance.
0: Lì si sono esposti,
2: esponendosi.
0: E noi dobbiamo solo aspettare.
5: Bisogna vedere poi.
2: Allora, in casa Sampdoria, intanto facciamo i complimenti alle ragazze che sono state anche un po' uno dei motivi di doglianza dell'ultimo periodo, perché hanno dovuto rinunciare al professionismo. Sono andate nel campionato, se non sbaglio, si chiama Eccellenza.
4: Gabriele Verdi,
2: segue anche le donne, ovviamente.
3: Segue anche le donne.
5: L'under 17,
2: a maggior ragione.
1: A maggior ragione.
5: 17 oggi ha perso.
1: Con più piglio.
2: Però l'under 17. Ha vinto il suo campionato.
5: Sì,
2: no?
5: Vinte sono andati a fare i playoff, però con la Roma l'hanno
2: massacrati. Va bene, invece queste ragazze hanno vinto il loro campionato e fanno i playoff per la promozione in Serie C. Quindi speriamo che almeno questa squadra riesca a ottenere la promozione, sarebbe già qualcosa. Il segno che, insomma, dai,
5: qualcosa
2: il vento magari sta un po' cambiando anche in chiave Sampdoria. Invece resta per chiudere il famoso tema del futuro della società.
1: Nodo.
2: Posto che nessuno di voi vuol parlarmi dei playoff, che evidentemente avete deciso così
1: non
2: di
1: si può,
2: lotta,
1: si può se magari vediamo una Sampdoria diversa.
2: Dalla lotta, non si può dire.
5: Io penso per il bene della società, anche perché dobbiamo essere realisti. Può succedere che tu vai perché perdono le altre, tu fai tre punti là. Però poi vai a affrontare squadre più organizzate e più in palla di te.
0: Ma lascia stare
2: un altro.
5: Ma
2: però
5: sai, per la necessità che ha la società in questo momento di cambiare e di voltare pagina. Sarebbe un prolungare.
1: No, però attenzione, è un signor Attilio Lombardo in panchina che l'anno scorso ha vinto una finale, perché è una finale contro la Salernitana, è abituato a certe partite. Potremmo magari vedere una Sampdoria differente nella prossima partita. A mio modo di vedere.
2: 8 minuti parliamo dei playoff.
1: Ma io l'ho accennato anche all'inizio. A mio parere, puoi vedere la Sampdoria perché è libera di mente, non ha più il problema della salvezza e magari gioca una partita completamente diversa, però chiaramente sei in balia degli altri, gli altri devono fare tutti, c'è un annellamento di risultati che è incredibile.
2: Vabbè, al momento ci sono tre squadre a 46 che sono Mantova, Cesena e Avellino. Sampdoria e Carrarese sono a 44, quindi Mantova, Cesena e Avellino.
0: Il Mantova perde.
1: Deve essere una moria generale.
2: O meglio, il Mantova perde. Poi il Verona pareggia Torino, il Sassuolo batte il Milan, quindi non si può dire. Però il Mantova sulla carta non va ai playoff perché perde. Ma non è questa, questa è la giornata di oggi. Fammi vedere la prossima, la 38esima di 38, l'ultima giornata del campionato di Serie B. Il Mantova va a Frosinone, la vediamo.

0: Eccola lì, il Mantova in trasferta a Frosinone. L'Avellino, poi abbiamo detto l'Avellino, Modena. L'Avellino in casa col Modena. Non è difficile per l'Avellino poter provare a fare punteggio pieno. Il Cesena gioca in casa col Padova. È ovviamente molto difficile, sì, la Carrarese lo sappiamo, ma in trasferta a Chiavari. Però insomma, è molto difficile, però... Di tutte queste, forse la Samp ha una delle partite più facili, anche se la Reggiana è disperata.
1: Non te la regala.
0: Non te la può regalare, perché la Reggiana è ultima in classifica con lo Spezia e il Pescara, però...
1: Vai là, mente libera, i giocatori...
0: Tanti tifosi, se non ci sono restrizioni, spero di no.
1: Assolutamente, ai giocatori che comunque possono andare là e dimostrare di essere dei giocatori che comunque il prossimo anno, anche per il loro mercato personale, abbiano delle ambizioni. Vinci contro la Reggiana e poi vedrai cosa succede,
2: cioè,
1: non devi guardare quello
2: per riscattare tutte quelle figuracce che fate in questo campionato con la Carrarese, col Frosinone, solo per fare citare soltanto
0: per dimostrare chi sei.
1: Non hai nulla
0: Giovanni,
1: da perdere.
0: Archiviamo per un attimo questa ipotesi. Per il prossimo campionato tu ti sei già espresso, ma ti chiedo allora chi la Sampdoria dovrebbe prendere come allenatore, e mi hai detto anche un direttore sportivo che conosca la categoria, quindi non Andrea Mancini, secondo te, cosa che invece auspicava Marco Bisacchi, no, ti ricordi all'inizio,
3: sì,
0: diceva Marco,
3: sì, sì, sì.
0: Io temo
3: diciamo
0: che Mancini...
3: Diciamo che Andrea
0: non
3: Mancini ha un valore affettivo immenso per i tifosi della Samp.
0: E anche un certo padre, un certo, che io terrei
3: esatto,
0: vicino se possibile.
3: Esatto.
1: Assolutamente.
3: Però, come ho detto prima, sono 4 anni col prossimo che sia in questa serie maledetta, io la chiamo, non cadetta, e quindi non abbiamo più bisogno di esperimenti, abbiamo bisogno di certezze.
1: Sì, ma...
3: Le certezze partono dal direttore generale, da un direttore sportivo che sappia fare un mercato sontuoso, ma un mercato che ti porti, non ti dico a vincere subito nelle prime due, però arrivare ai playoff
1: ma
3: con certezza,
1: sì.
3: E in più avere un allenatore che conosca la categoria.
0: Comunque vedi,
1: ma ora ce l'hai
0: poco ragazzi,
1: ora è un allenatore.
0: Posso dirvi la mia?
3: Guarda, io ti dico
0: l'anno prossimo
3: verità.
0: Se la Sampdoria fa 113 punti vengo e parlo di fallimento. Posso?
3: L'allenatore è un altro.
0: Loro due quando sono retrocessi hanno detto only one year, l'hanno detto
1: only one year
0: in inglese,
1: assolutamente,
0: okay? E only one year è stato. E si sono messi questa cosa in testa, basta dire faccio i playoff, la Sampdoria fa i playoff,
1: devi andare direttamente.
2: Ha investito tantissimo il Genoa,
4: d'accordo.
3: Lombardo è stato un grande motivatore.
4: Il presidente Zangrillo,
1: però per andare a
0: loro, certo, ma qui non ce l'hai il presidente Zangrillo, perché non ti chiede. Tei, Manfredi,
1: non sai chi hai.
2: Qui avevi un presidente che parlava, conoscevi la voce e soprattutto potevi fare delle domande in conferenza stampa.
0: Aveva
2: anche
0: un patrimonio personale da sputtanare, perché comunque era un uomo importante.
1: Ci pensava.
0: È un uomo importante.
3: Lombardo, tanto di cappello. Però
1: per fare un altro esperimento, io mi tengo Lombardo.
3: È un esperimento anche Lombardo.
0: Stroppa, Inzaghi, quella gente lì.
1: Per avere delle ambizioni, sì, ma
3: perché tanto lui ha 2 anni di contratto.
0: Se la Sampdoria non ha le ambizioni.
3: Anni di contratto e rimarrebbe nello staff tecnico,
0: certo.
3: Cosa che per lui andrebbe anche bene.
0: Ma
3: io penso che andrebbe anche bene.
0: Ma sì,
3: però
0: sì.
3: Ci vuole un allenatore che ha già vinto il campionato, che sappia dare un'impronta alla squadra. E...
4: Ma se viene un allenatore importante, non tiene nello staff Lombardo.
0: Non è detto, perché comunque Lombardo
2: però
0: è
2: vedi,
0: un uomo.
2: Giovanni,
1: questa
2: dirigenza, abbiamo visto, ha speso molto nei giocatori con tanti acquisti sbagliati, ma pochissimo negli allenatori. Ho perso il conto, 10 allenatori? Non ce n'è uno che l'hai tenuto, l'hai pagato tanto, allora la butto lì. Cosa ne pensate di Aquilani, che a Catanzaro sta facendo benissimo, gioca un bel calcio, potrebbe essere troppo la piazza di Genova per Aquilani? Su cui c'è anche il Verona dietro, notizia di oggi,
0: che sarà un avversario per il prossimo campionato,
1: esatto.
0: Anche se non ha una gran società, però, insomma,
1: il Pisa e il Verona.
0: Sì, il Pisa, insomma, è ovvio che le reti, poi una tra Cremonese e Lecce.
3: Non possiamo avere incertezze e fare esperimenti. È finita allora.
4: E Aquilani,
3: dobbiamo andare in Serie A.
1: Una scommessa. Se devi cambiare, quindi, cambi bene, non cambi
3: per fare
1: male.
3: Un certo discorso, devi avere gente competente, la Sampdorianità,
1: ma devi cambiare bene,
3: certo.
1: Devi cambiare
3: la
1: bene,
3: Sampdorianità non... può andare bene fino a un certo
4: poi
3: punto,
4: magari
3: d'accordo.
4: Non vinci,
3: poi
4: però parti con Stroppa, vai quantomeno.
1: C'è anche Pecchia, c'è anche il signor Pecchia sulla piazza.
4: Però Pecchia a casa oggi. Se porti
1: è un ex Sampdoriano Pecchia, dunque.
2: Sì, però credo che Stroppa, dopo 4 promozioni dalla B alla A,
1: si
2: maestro, voglia giocarsi le proprie carte in Serie A.
3: Se
2: dove
3: fai una squadra che vieni su subito e lo tieni in Serie A,
1: Inzaghi.
0: Sì, il problema è che questo lo tiene in Serie A, poi non lo tiene nessuno in Serie A. Quindi a un certo punto dirà: vabbè, facciamo una cosa.
3: Se c'hai un programma,
0: stiamoci.
3: Ripeto, deve cambiare la proprietà. Ecco. con una proprietà nuova, con degli obiettivi.

0: obiettivi nuovi e con un direttore, ripeto, generale capace, un direttore sportivo capace,
1: non c'è dubbio.
2: Tanto partiamo dalle basi, allora, se tutto. I giocatori non devono più scegliere quegli algoritmi, perché lì è stata la goccia
1: ma
2: che ha fatto
1: li usi ma in modo intelligente, ecco. Non per comprare Narro, Cook e gli altri.
0: Esatto.
1: Va bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura, facciamo tutti i nostri più sinceri e vivi complimenti all'FC Internazionale, campione d'Italia 2025-26, complimenti anche soprattutto al giovane allenatore che è riuscito
3: a vincere,
1: non aveva quasi mai allenato prima di
3: andare a Parma. Contro il Parma,
1: di solito questa gente si brucia, invece lui non
0: tre
1: si è
0: anni
1: bruciato.
0: Fa io
1: sono
0: andato a Milano a vedere l'allenamento della primavera e c'era lui.
1: Era rimasto colpito? Era bravo?
0: No, c'era Esposito, allenava la primavera, quindi adesso vince lo scudetto.
2: Ricordiamoci, è arrivato con lo scetticismo.
3: Ha chiuso il cerchio, quindi, Parma
2: la sconfitta di settembre 4-3 con la Juventus, sì. Sembrava che la sua panchina iniziasse un po' a traballare.
1: Beh,
2: invece ha stupito
1: Marotta
2: tutti.
1: Alle spalle non è poco.
4: Scusa,
1: sto registrando tutto. Tra l'altro, adesso lui non l'ha detto, ma erano le 19:34 quando Chivo ha ricevuto una telefonata di un giornalista di Tutto Sport che gli ha detto che aveva mangiato una pipa, che tutto sa tutto.
3: Sono gli otto schermi.
1: Sì, sa tutto. Sa anche le cose segrete. Va bene ragazzi, comunque questo è quanto, complimenti all'Inter. Noi chiudiamo qui la nostra serata, ci rivediamo ovviamente domenica prossima. A questo punto basta lumicini, basta parole,
4: sapremo tutto.
0: Ci vuole un programma
1: della Serie A, non è detto.
4: Ci metteremo a pregare per qualcuno.
1: Non credo che ci sarà molto da pregare domenica prossima, insomma saremo tutti più sereni, saremo superato ogni velleità e naturalmente cominceremo anche a guardare poi soprattutto all'estate, al mercato estivo, alle prospettive delle nostre squadre per il prossimo campionato. È tutto per questo nostro programma stasera, grazie Elio, grazie Giovanni, grazie Gabriele, grazie Stefano, grazie a Filippo Rossi che stasera è stato perché si è fatto mangiare la scena da Gabriele.
4: Ragazzi,
1: in realtà Filippo Rossi in regia
4: Andrea
1: Benegiamo di solito mi dà informazioni di un altro tipo che però non mi servono quasi mai per la trasmissione, mi servono per dopo, per quando torno a casa, però diciamo invece Filippo Rossi di solito no, mi ha ricordato che la Juventus, questo devo dirlo, quando ho detto la Juventus è stata un'ora, me la sono anche tirata questa cosa, no? Io non avevo idea di a che minuto avesse segnato Vlahovic, ma lui me lo ha detto e sa tutto anche Filippo Rossi
4: alla fine.
1: Sono altre braccia strappate all'agricoltura, no, volevo dire un altro. Va bene, grazie ragazzi, ci vediamo domenica, domani come sempre Calcio e Pepe, buona serata a tutti, ciao.

0: Il rapporto tra il porto e la città di Genova, un rapporto che deve essere sempre più virtuoso. La città non deve subire. Il porto è uno dei cavalli di battaglia di Primo Canale, che sta seguendo questa tematica da anni, se ne è occupata anche a livello nazionale di recente report, ma noi spesso sentiamo i comitati, sentiamo la capitaneria di porto, gli armatori, il porto stesso, per capire come questo dialogo possa essere sempre più fruttifero e come l'aria che si respira anche nei quartieri che si affacciano sul porto possa essere sempre migliore. Approfondimento con la Capitaneria di Porto, con il comandante Paolo Leone, che è caposervizio della sicurezza della navigazione per la Guardia Costiera. Voi avete pubblicato un report del 2025 che parla dei controlli che avete fatto sulle navi, non solo sui fumi che le navi emettono e che spesso si vedono molto, molto evidentemente nel nostro porto, ma anche su altri elementi. Partiamo subito dai risultati.
1: I risultati: quest'anno abbiamo ispezionato 228 navi, abbiamo rilevato una trentina di deficienze e abbiamo sottoposto anche a fermo 8 navi, 4 italiane e 4 straniere, in quanto i motori non rispondevano ai parametri di emissione degli ossidi di azoto.
0: Ecco, l'ossido d'azoto è uno degli elementi inquinanti, ma non è l'unico.
1: Sì, l'ossido di azoto è di fatto il residuo della combustione di qualunque tipo di motore termico, è particolarmente insidioso.

0: quanto noi non lo vediamo, però a livello internazionale ci sono delle convenzioni che stabiliscono che le navi costruite dopo il 2000 debbano rispettare determinati parametri nell'utilizzo dei loro motori.
1: Quali sono le principali irregolarità che voi avete riscontrato e come fate a riscontrarle?
0: Normalmente la nostra attività inizia con la verifica della certificazione della nave, poi diventa sempre più dettagliata, verifichiamo effettivamente che i motori installati a bordo siano in possesso della certificazione prevista e che poi il motore fisicamente corrisponda a quelli che sono gli aspetti descritti nel suo fascicolo tecnico. Quindi, ad esempio, se i componenti che influenzano l'emissione degli ossidi d'azoto sono stati sostituiti con componenti previsti. Nel caso in cui, ovviamente, dalle nostre verifiche questi componenti non risultassero conformi, procediamo prima di tutto a far spegnere il motore e dopodiché al fermo della nave sino a quando non hanno rettificato le deficienze.
1: Ci sono altri tipi di infrazioni che ci vuole raccontare?
0: A volte ci sono infrazioni che possono essere più relative, più di tipo documentale, mancato aggiornamento dei registri, ma quelle sono, diciamo, facilmente risolvibili. Come detto, le più gravi sono quelle relative alla non conformità dei motori. Oltre a questo, effettuiamo anche i controlli dei combustibili utilizzati dalle navi, questo invece per quanto riguarda le emissioni di zolfo, che fortunatamente questo ormai è un problema che è sostanzialmente, diciamo, risolto nelle varie città e anche nel Mediterraneo. Quest'anno abbiamo svolto 32 ispezioni specifiche proprio sui combustibili delle navi e non abbiamo rilevato irregolarità. Ormai è una problematica che è passata e le varie normative che sono succedute nel corso degli ultimi 10 anni hanno portato dei risultati soddisfacenti.
1: Vogliamo spiegare al nostro pubblico che cosa è successo dal 1 maggio del 2025. Si può chiamare un po' una svolta storica. Ha già parlato un po' dei risultati nella sua relazione.
0: Sì, dal 1 maggio del 2025 il Mediterraneo è diventato un'area seca, ossia con le emissioni di zolfo ridotte. Quindi le navi devono utilizzare dei combustibili che abbiano un tenore di zolfo non superiore allo 0,1%. O nel caso in cui utilizzino un combustibile con con una percentuale di zolfo superiore, devono dotarsi di impianti di lavaggio dei gas di scarico.
1: Genova è stata, ha giocato d'anticipo rispetto a questo provvedimento, perché esiste il Genoa Blue Agreement, che è precedente al maggio del 2025. Di cosa si tratta?
0: Il Genoa Blue Agreement, nelle sue 3 edizioni, nato già nel 2019, si è proposto di anticipare, almeno per l'area portuale di Genova e di Savona, l'introduzione di questa normativa, per cui già dal 2019 le navi che approdano nel porto di Genova utilizzavano già un combustibile con un contenuto di zolfo inferiore allo 0,1%. Ovviamente dal 1 maggio questo è obbligatorio per tutto il Mediterraneo e questa parte del Genoa Blue Agreement è superata. Rimane invece in vigore il Genoa Blue Agreement perché è un ottimo strumento di cooperazione tra la cittadinanza, gli armatori, i vari enti preposti, la capitaneria e la stessa autorità comunale.
1: Quando intervista i comitati dei cittadini che abitano vicino al porto, riconoscono, devo dire, alla capitaneria un grande impegno. Voi siete anche parte, come loro, dell'Osservatorio Salute Ambiente del Comune di Genova, che è un po' una sintesi delle varie voci e delle varie richieste. È importante collaborare sia con le istituzioni ma anche con i cittadini.
0: Assolutamente, i cittadini per noi sono il primo punto di riferimento. Non c'è mai stata una contrapposizione tra cittadinanza e capitaneria, ma sin da subito abbiamo sviluppato un eccellente lavoro di cooperazione sia con la rete, i comitati della rete di San Teodoro, sia di Pra, sia di San Pier d'Arena e tutta la zona di Genova Ovest. È stata molto efficace la collaborazione anche perché loro fanno da collettore da tutte le varie istanze che possono pervenire da ogni singolo cittadino, scremano queste segnalazioni e portano la nostra attenzione a quei casi che effettivamente hanno bisogno di essere approfonditi. E a noi serve anche perché, oltre alle nostre attività di controllo, ci confrontiamo spesso con loro e spesso e volentieri troviamo che raggiungiamo le stesse conclusioni.
1: Loro addirittura hanno formato delle sentinelle, così l'hanno chiamate, dei fumi delle navi, dell'inquinamento, e quindi vi segnalano anche direttamente casi specifici e voi potete intervenire, così che interagite anche con loro direttamente.
0: Esattamente, grazie a loro riusciamo a individuare quali sono i casi su cui orientare la nostra attenzione, al di là, come detto, delle nostre attività di verifica. Loro fanno proprio questo lavoro, raccolgono tutte le segnalazioni dei vari cittadini, invece che ricevere semplicemente 20, 30, sì, 40 email o telefonate,

0: loro effettivamente le controllano e le scremano. Abbiamo anche concordato con loro una metodologia per valutare queste emissioni di fumi utilizzando la scala Ringelmann, che praticamente ci definisce quella che è la densità di questo fumo, e il vantaggio, pur essendo una scala empirica, che se l'osservatore è sempre lo stesso, ci permette di evidenziare quelli che sono i miglioramenti. Ho ricevuto proprio pochi giorni fa l'ultimo loro rapporto e vediamo che i casi che vengono portati a nostra attenzione sono veramente ormai molto ridotti. Diciamo che l'attività ha funzionato anche grazie a un'eccellente cooperazione con gli armatori che si sono effettivamente fatti carico di seguire con maggiore attenzione le navi, spesso e volentieri anche anticipare i periodi di manutenzione dei motori proprio per ridurre al minimo questo disagio della fumosità.
1: Nel 2024 avrete fermato una nave, in particolare la Stolt Argon, per gravi carenze relative alle emissioni di ossidi di azoto. Oltre a respinto recentemente il ricorso dell'armatore, ci racconta un po' questa
0: Sì.
1: storia e che cosa significa per voi il fatto che il TAR abbia respinto il ricorso dell'armatore.
0: È stato un caso molto interessante. Spesso le normative, le convenzioni internazionali, le procedure a noi addetti ai lavori risultano molto chiare. Abbiamo trovato su questa nave dei pezzi montati sui diesel generatori che non erano conformi al fascicolo tecnico della nave. Quindi la nave è stata fermata, è rimasta ferma 3 giorni nel porto di Genova finché non ha sostituito tutti i componenti, anche sotto la sorveglianza della società di classifica. Dopo qualche mese invece hanno avanzato un ricorso mettendo in discussione la metodologia da noi utilizzata. Invece il TAR della Liguria, diciamo, ha dato atto della bontà dell'attività svolta e come il fascicolo tecnico della nave debba essere rigorosamente seguito e non è possibile discostarsi da quanto previsto da questa normativa e quindi sostituire con altri pezzi non conformi. Quindi ha dato forza alla nostra attività non solo a livello locale ma anche a livello nazionale.
1: Faccio ancora due domande di chiusura. Le infrazioni che rilevate provengono più da navi italiane o straniere? Non so se l'avete, insomma,
0: Ma lo
1: verificato chi è più,
0: scorso
1: diciamo così, ligio.
0: anno diciamo che è stato un 50-50 per quanto riguarda gli ossidi di azoto. Abbiamo fermato 4 navi straniere, appunto per le problematiche relativamente alla componentistica dei motori, e anche 4 navi italiane.
1: E per sintetizzare ulteriormente, quindi e dall'altro sui combustibili.
0: Corretto. Per quanto riguarda i motori, come detto, verifichiamo che siano conformi al fascicolo tecnico e che operino all'interno di determinati parametri. Per quanto riguarda i combustibili, abbiamo un team specializzato che esegue questi controlli, quindi da una parte documentale, quindi verifichiamo se effettivamente la ricevuta relativa al bunker che la nave ha imbarcato in altri porti sia effettivamente conforme alle norme, e dopodiché andiamo a fare anche, effettivamente andiamo a spillare il prodotto che poi viene mandato per le analisi all'Agenzia delle Dogane.
1: Ma cosa rischia a livello pecuniario di soldi una nave quando ci sono delle irregolarità, senza dover arrivare al fermo, che ovviamente significa che la nave deve stare ferma fin quando non si mette in regola, e questo ovviamente è un danno per gli armatori. Ma negli altri casi si chiedono ai cittadini, devono sborsare un po' o no?
0: Al di là della nave, che sicuramente è l'aspetto, diciamo, più pesante, anche quello più efficace sostanzialmente in caso si rilevino delle irregolarità, in funzione di quella che è la gravità, ci sono delle sanzioni che variano dai 3.000 euro ai 10.000, ai 20.000 e sino a 80.000 euro, oltre al fermo della nave o alla messa in discussione della certificazione della compagnia.
1: Le sanzioni più alte per cosa?
0: Le sanzioni più alte possono essere o per l'utilizzo di combustibili non conformi o altrimenti nel caso in cui ci siano delle irregolarità amministrative molto gravi o addirittura nelle situazioni più complesse si può arrivare sino alla comunicazione all'autorità giudiziaria.
1: 8 fermi, 32 deficienze, secondo lei che numeri sono sul totale dei controlli effettuati? Sono poche, sono tante? Vi aspettavate
0: Diciamo
1: qualcosa di diverso?
0: Che sono una leggera diminuzione rispetto agli scorsi anni. C'è da dire che l'attività che abbiamo svolto qui a Genova proprio per quanto riguarda gli ossidi di azoto ha, diciamo, risvegliato un po' le coscienze anche a livello, diciamo, internazionale. Le varie strade di classificazione a seguito delle nostre visite, dei nostri fermi, hanno emesso istruzioni più rigorose per richiamare sia i loro ispettori sia gli armatori a prestare maggiore attenzione a questo aspetto che forse era stato leggermente dimenticato. Quindi, diciamo, ha avuto un effetto volano abbastanza efficace.
1: Il 2026 è iniziato da un po' di mesi, qual è la tendenza? Vi state rendendo conto se le cose stanno migliorando o peggiorando?
0: Al momento è positiva, devo dire, non abbiamo riscontrato particolari problematiche, se non alcune irregolarità di tipo documentale, comunque facilmente.

0: Un racconto che ha attraversato la regione, da Ponente a Levante, passando per l'entroterra. I riflettori di Primo Canale si sono accesi sul trasporto pubblico e soprattutto su MT, la storica azienda genovese, con un'intera giornata di approfondimenti su una realtà che tocca da vicino la vita quotidiana di migliaia di cittadini, lavoratori, studenti e pendolari. Una routine dietro la quale si nasconde una fragilità fatta di conti che non tornano, corse soppresse, attese più lunghe, coincidenze che saltano. Disagi che non restano numeri ma diventano tempo perso, stress, difficoltà concrete, con la percezione di un servizio che fatica a rispondere alle esigenze delle città. Sono state analizzate le cause delle difficoltà e cercato di capire quali prospettive si aprono per il futuro di un'azienda strategica. Al centro dell'approfondimento sono stati anche i numeri, bilanci sotto pressione, costi in aumento, risorse che non sempre bastano a sostenere un servizio capillare. Una crisi che viene da lontano e oggi si manifesta nella quotidianità dei cittadini, con la particolarità di Genova, una città verticale, unica nel suo genere, dove il trasporto pubblico non viaggia solo su strada e ascensori e funicolari diventano collegamenti essenziali, veri e propri ponti tra quartieri separati da dislivelli importanti. Un patrimonio spesso poco conosciuto ma fondamentale per garantire mobilità in un territorio complesso. Si è dato spazio anche ai lavoratori di MT, voce fondamentale per comprendere dall'interno cosa sta accadendo. Il racconto è insomma intrecciato a chi utilizza il servizio e chi lo rende possibile ogni giorno. Un mosaico di voci che ha restituito l'immagine di un sistema sotto pressione ma ancora centrale nella realtà urbana per capire cosa sta accadendo e interrogarsi su quale potrà essere la Genova di domani.
1: Buonasera, lo avete sentito dalla copertina. Oggi Primo Canale ha voluto dedicare un'intera giornata di quelle che insomma sappiamo fare ormai da diverso tempo. Ci troviamo un tema, ci andiamo dentro, cerchiamo di sviscerare tutto quello che concerne appunto il tema che decidiamo di affrontare. Oggi abbiamo deciso di affrontare quello di MT, un'azienda che ha delle problematiche, le ha da tanti anni, che negli ultimi mesi sembrano essere aumentate ulteriormente, però un MT che comunque resta in piedi, un MT che deve restare pubblica, un MT fatta di persone che lavorano quotidianamente con grande passione. Sentiremo anche tante voci, le voci anche dei lavoratori, di quelli che tutti i giorni sono sulla strada e devono fare i conti, lo sentiremo proprio dalle loro voci, con problematiche di ogni tipo, anche naturalmente quelle che concernono la realtà del 2026, questa realtà purtroppo moderna. In tanti autisti oggi ci hanno detto è cambiato anche l'utenza. Una volta ci permettevamo di dire, questo mi ha un po' anche colpito tra le tante frasi che abbiamo sentito, ci permettevamo di dire alle persone di levare i piedi da un seggiolino e le persone le levavano immediatamente. Oggi non ci permettiamo neppure di dire una qualsiasi frase, perché rischiamo davvero tanto. Quindi insomma tanti gli argomenti che affronteremo questa sera, lo facciamo con delle persone che insomma più di tutte pensiamo che possano rappresentare questa realtà. Intanto il vice sindaco di Genova Alessandro Terrile, grazie per essere con noi questa sera.
2: Buonasera.
1: L'ex vice sindaco, assessore al bilancio, quindi con grande competenza in materia, Pietro Picciocchi.
3: Buonasera.
1: Edgardo Fano, buonasera e bentrovato, segretario generale Faisa Cisal.
4: Buonasera.
1: E buonasera anche a Furio Triuzzi, presidente di Assutenti Liguria. Insomma, abbiamo messo la politica, che poi è quella che poi decide, abbiamo messo i sindacati, quindi i lavoratori, abbiamo messo gli utenti intorno a questo ipotetico tavolo. E allora iniziamo con Alessandro Terrile, naturalmente, perché insomma iniziamo da una parola che magari lei ha spiegato più di una volta il perché, però io le chiedo in maniera subito diretta: perché questo bilancio non arriva?
2: Ma perché a ottobre, quando c'era ancora qualche dubbio in città su qual era davvero lo stato dei conti di MT, il consiglio d'amministrazione di MT e sostanzialmente poi con il sostegno del comune, che è il più grande azionista, oltre il 94% delle quote, ha attivato un procedimento che si chiama procedura di composizione negoziata della crisi, cioè una di quelle procedure che non sono procedure concorsuali fallimentari, ma che sono quelle procedure che servono per evitare appunto il fallimento. E questa procedura sospende tutta una serie di obblighi per le aziende al fine di consentirle di fare un piano di risanamento, che è quello di

0: diciamo, a cui si sta lavorando e che dovrebbe vedere la luce nella sua versione definitiva nelle prossime settimane. E diciamo, questa procedura, che poi ovviamente è regolata dal Tribunale, che ha fatto anche diversi provvedimenti di concessione di misure protettive, cioè è una specie di ombrello che viene fornito all'azienda che si vuole ristrutturare rispetto alle legittime esigenze dei creditori che non vengono pagati e magari non vengono pagati anche da diversi mesi, che quindi non possono né fare istanze di fallimento, neppure fare decreti ingiuntivi, azioni esecutive, cioè fare tutte quelle azioni che normalmente potrebbero fare. Si difende l'azienda, questa difesa sospende anche tutta una serie di obblighi che normalmente invece ci sono per le società, cioè l'obbligo del approvare il bilancio entro determinati termini, l'obbligo di ricapitalizzare l'azienda nel momento in cui viene accertato che il capitale sociale è stato sostanzialmente eroso dalle perdite, e diciamo tutto questo diciamo, sospensione delle normali regole serve al risanamento. Quindi il bilancio 2024, diciamo, perché il bilancio del 2024 non è mai stato approvato, è stato approvato dal Consiglio d'amministrazione, ma sarà poi approvato dall'Assemblea quando arriveremo alla fine di questo percorso. Quindi, indicativamente, diciamo, se dopo l'approvazione del piano di rientro, e lo dico anche, poi c'è una ragione anche molto sostanziale, poiché il piano di rientro, il piano di risanamento si fonda anche su accordi con banche, creditori, e che sono tutti quegli accordi che consentono all'azienda di andare avanti, il bilancio si approverà a valle di quegli accordi. Quindi approveremo il piano di risanamento, che prevede peraltro decine e decine di milioni di euro di denari pubblici, perché poi i soci di MT sono soci pubblici, sono il comune, la città metropolitana, alcuni comuni piccoli del Tiguglio. Il piano di risanamento prevedrà una importante diciamo, erogazione di denari da parte della Regione Liguria, e poi dovrà prevedere degli accordi con i più importanti creditori, tra cui le più grandi sono le banche, poi c'è Trenitalia, poi ci sono anche molti altri creditori. Quando avremo finito tutto questo lavoro, che peraltro sta finendo, nel senso che l'ombrello delle misure protettive va a scadere il 19 giugno, quindi ormai manca davvero poco, a quel punto saremo in grado di approvare anche il bilancio di esercizio del 2024, che purtroppo, diciamo, nei suoi numeri è stato accertato dal Consiglio d'amministrazione, e per il 2024 prevede quasi 56 milioni di perdite, e quindi, diciamo, è un bilancio ovviamente particolarmente severo per i conti di MT, ma anche e soprattutto per i conti del comune, che è il primo socio al 94, oltre il 94% delle azioni.
1: Picciocchi, cosa non la convince, o se non la convince qualcosa delle frasi che ha appena finito di dire adesso Alessandro Terrile?
2: Non mi convince la modalità di comunicazione, di gestione di questa situazione da parte dell'amministrazione, che contraddice quello che Alessandro Terrile ci ha appena rappresentato. Perché vedete, ricordiamo tutti che il 30 di gennaio scorso veniva comunicato che era stato approvato il bilancio di MT dal Consiglio di amministrazione. A quel punto partiva la consueta campagna mediatica che vedeva al centro la comunicazione personale tramite social della sindaca, che enfatizzava questi numeri con frasi anche ad effetto, la più grande assemblea che era stata convocata il 16 di aprile per l'approvazione del bilancio è stata differita con motivazioni sicuramente tecniche plausibili. Io ho chiesto da tempo, con una interrogazione scritta a cui mi ha risposto il vice sindaco Terrile, di leggere questo documento, e il vice sindaco Terrile mi ha risposto che questo documento non esiste, perché effettivamente da un punto di vista formale non esiste. Ma allora io dico, ma se il documento non esiste, è stato solo approvato all'interno del Consiglio di amministrazione ed evidentemente non è un'approvazione definitiva, perché sennò che cosa avrebbe impedito all'Assemblea di ratificarlo definitivamente? Per quale motivo si sente la necessità di annunciare numeri, esprimere messaggi sempre negativi e devastanti, che poi sono quelli che, a mio avviso, in questi mesi hanno fatto deflagrare una situazione di oggettiva difficoltà strutturale dell'azienda, di cui, se volete, dopo parliamo. Non è solo dell'azienda di Genova, leggete oggi le dichiarazioni del sindaco Sala, che ha lanciato un allarme sul trasporto pubblico del comune di Milano. Allora, io credo che questa modalità molto mediatica alla fine non aiuti il lavoro che anche il vice sindaco deve fare. Io gliel'ho sempre riconosciuto il suo impegno, e quando mi sono scagliato contro le modalità di gestione di questo dossier non mi rivolgevo certo a lui, e lo sa benissimo, anzi mi sento solidale perché lui ricopre

0: Il ruolo che io ho ricoperto per 8 anni, quindi conosco bene le fatiche del mestiere, però conosco anche quella necessità di mantenere una sobrietà e anche una cautela nelle affermazioni quando si gestiscono situazioni difficili, perché vedete, dall'altra parte abbiamo fornitori che scappano, banche che si ritirano. Io ricordo che l'ultima banca aveva affidato MT, non mi ricordo se alla fine, tra la fine di maggio e i primi di giugno, quindi molto recentemente. E quindi legame di fiducia, un legame di fiducia che a motivo di questo atteggiamento si è spezzato, temo, irreversibilmente. Quindi non mi convince questo. Se il bilancio non c'è, e comunque io credo che al di là poi delle esigenze di questo piano di risanamento che è cambiato 1.000 volte, ecco, però allora evitiamo di dare i numeri nel vero senso della parola, perché poi magari ci ritorneremo. Noi in questi mesi, oggettivamente, non me ne voglio al vice sindaco, però abbiamo assistito ad una rappresentazione in continua evoluzione, e si è passati da perdite di 200-280 milioni, poi si è detto che erano debiti, poi non si è capito a fronte di questi debiti quali siano i crediti. Cioè, io credo che i cittadini facciano veramente difficoltà a capire i numeri di questa azienda. E allora dico e concludo: non usiamo questa situazione come arma di contrapposizione politiche per una damnatio memoriae di tutto ciò che ha rappresentato il centrodestra in questa città, perché sarebbe molto ingiusto, e soprattutto non aiutiamo l'azienda nella fuoriuscita da una situazione molto difficile. E quello è l'obiettivo finale a cui tutti dobbiamo tendere.
1: Prima di dare la parola a Fano e a Truzzi, vedo che
2: No, solo nel senso che io poi capisco, non faccio l'ingenuo neanche il vergine rispetto alla dialettica politica, ma l'esigenza di cristallizzare dei numeri è servita, diciamo, per costruire quel piano di risanamento che poi ha ragione il consigliere Picciocchi. Si è evoluto nel corso dei mesi anche grazie a un'interlocuzione molto utile tra tutti gli enti locali, cioè in particolare Comune, Città Metropolitana e Regione Liguria. Ma quei numeri servivano, cioè bisognava accertare quali erano i numeri. Poi il bilancio è fatto anche di tante altre cose, è fatto anche del giudizio sulla continuità aziendale, che è difficile da dare finché il piano di risanamento non è approvato, e quindi questa è un'altra ragione per cui il bilancio dovrà essere approvato dopo l'approvazione del piano di risanamento. Però diciamo che servivano dei numeri, no? Quanto è il disavanzo, cioè la perdita del 2024, quanto è anche la perdita del 2025, perché ovviamente dobbiamo risanare l'azienda una volta per tutte, ci auguriamo. E peraltro, dire, io poi si può pure negare, diciamo, che ci sia un problema, ma sarebbe.
0: No, io non
2: Ma
0: ho detto
2: no,
0: questo.
2: no, non lo dico, non
0: Non ho
2: ero.
0: detto questo.
2: Nel senso che si può sperare che la situazione sia migliore di quello che è. Purtroppo, diciamo, la situazione qua, io non sono qui a dire di chi è la colpa, però dico la situazione è grave, tanto che. E lo sappiamo, persino la Procura della Repubblica ha chiesto la liquidazione giudiziale, che poi vuol dire il fallimento di MT. Quindi, cioè, non è che siamo. Cioè, ora poi si può discutere la comunicazione, ma non è un'operazione di propaganda quella di MT. È un'operazione difficile, molto complicata, di salvataggio, tra l'altro di salvataggio con soci pubblici, perché noi dal primo momento abbiamo detto vogliamo che l'azienda rimanga pubblica per tante ragioni, perché ci crediamo, perché ci sono dei contratti in essere che sono stati affidati con una certa maniera, per cui devono essere. Rimanere in mano ai soci pubblici. Salvare le aziende con denari pubblici è molto più difficile che salvarle con denari privati, per tutta una serie di regole che nel nostro ordinamento in qualche modo disincentivano che i comuni o le regioni mettano denari in aziende in crisi. Tutto questo fa sì che il procedimento è un pochino più lungo, ma insomma, entro il 19 giugno bisogna arrivare in fondo, mancano poche settimane.
0: Sì, no, comunque solo per dire che se c'è l'esigenza di cristallizzare i numeri, fate vedere questo bilancio. Ma se un consigliere comunale, dopo che voi avete detto è stato approvato il bilancio, ve lo chiede e voi mi scrivete che il bilancio non c'è, insomma, capite che qualche perplessità resta. Scusate.
1: Fano, ovviamente lei avrà la sua idea, non so se nella sua testa dà più ragione così, diciamo così, a quello che dice Terrieri piuttosto che a quello che dice Picciocchi. Non mi interessa, nel senso che dal punto di vista politico naturalmente avrà si avvicina più magari da una parte o dall'altra. Però in questi mesi che abbiamo seguito anche molto da vicino, anche con tante interviste che abbiamo fatto, tante volte che è venuto qua ospite, lei il dito l'ha puntato più volte non sulla politica, ma anche, soprattutto sull'azienda ultimamente. Le faccio una domanda, per esempio il Presidente Berruti, che noi abbiamo visto essere presente nell'ultima riunione importante che è stata fatta su questo argomento, però tante volte, per esempio, una sensazione dall'esterno

0: molte volte collegato da remoto, molte volte, insomma, non so se voi lo tenete, ritenete una presenza importante, costante, soprattutto la sentite come presenza, una prima domanda, e la seconda, perché avete sempre puntato un po' il dito proprio sull'azienda, su come non sta organizzando bene, nonostante ovviamente le criticità e le problematiche, potrebbe lavorare meglio, cioè organizzare meglio il lavoro dei vostri
1: Parto
0: uomini.
1: Dalla prima domanda. Non abbiamo mai ricercato un attacco né nei confronti di regione, né del comune, né di città metropolitana, perché siamo pienamente consapevoli che la soluzione di questo problema passa esclusivamente per la collaborazione di tutti gli enti. Quindi se uno di questi enti, qualunque esso sia dei tre, non fa ciò che ha detto che farà e che ha scritto che farà, perché ci sono degli atti, la partita non si chiude. Quindi il gioco è un gioco di collaborazione, non di contrapposizione. Chi fa contrapposizione sta cercando di far saldare questa azienda e noi questa partita non la giochiamo. L'attacco ripetuto nei confronti dell'azienda c'è un motivo di fondo. AMT ha sempre avuto la cultura del trasporto pubblico locale radicata in sé. Banalizzo, anni indietro, se mancava una partenza alle 5 e mezza del mattino di una qualsiasi corsa, succedeva al finimondo in azienda. Di tutto succedeva, perché non potevano mancare mai le partenze per le scuole e per i lavoratori del primo mattino. Se saltava un pullman alle 8 di mattina, si gestisce, alle 5 del mattino non si gestisce, qualcuno non va a lavorare. Quello che ci ha dato molto fastidio è che in questi mesi, partendo diciamo da giugno dell'anno scorso, non sono stati mai fatti interventi sul servizio che potevano consentire ai cittadini di viaggiare meglio e ai lavoratori di lavorare meglio. Uno su tutti, la rimodulazione del servizio. Sono 9 mesi che l'abbiamo chiesta, il vice sindaco lo sa, ne abbiamo parlato tante volte. Consentiva a un numero dato di autisti, che sono quelli che sono in servizio, di erogare il miglior servizio possibile in quel momento. Questa cosa si è procrastinata nel tempo, non si è fatta e ha causato danni a livello della qualità del servizio erogato e anche danni economici. Perché rimodulare un servizio significa ridurre i costi. Noi partiamo da un assunto, c'è un problema economico che non è un problema tipicamente genovese, è esploso a Genova ma è esploso anche a Ancona in questo momento e sta esplodendo in quasi tutte le città d'Italia, perché quando mancano 850 milioni al sistema di finanziamento del trasporto pubblico locale in Italia, il problema è un problema italiano. Ricordo che nella finanziaria 26 non sono stati rinnovati neanche i 120 milioni per il trasporto pubblico che erano nella finanziaria 25, quindi 25 su 26 c'è stata una contrazione delle risorse governative. E capisco che tutti gli enti che fanno uno sforzo vadano in difficoltà poi nell'erogazione complessiva dei servizi. Per cui l'attacco è stato fatto prevalentemente perché ci sono, secondo noi, un sacco di azioni operative da fare immediatamente che non si stanno facendo, e questo è a danno dei cittadini ma anche dei lavoratori, perché il modo, lo dicevo scherzando con Truzzi prima di entrare, più c'è qualità nel servizio erogato più i lavoratori lavorano bene, è una combinazione perfetta. Vado al Presidente, e io ho avuto pubblicamente anche degli scontri con il Presidente, uno fra tutti il 15 di ottobre in Consiglio Comunale. Devo dire che col tempo l'attacco era più alla governance operativa dell'azienda, che in questo momento manca, tant'è vero che hanno fatto un bando per la nomina di un nuovo direttore generale. Probabilmente il presidente Berruti si sta occupando di più della parte tipicamente finanziaria e molto meno di quella operativa, perché non sarà nelle sue competenze, non sarà nelle sue deleghe. Diciamo che la relazione con l'esperto del Tribunale è prevalentemente fatta dal Presidente e quindi ci confrontiamo su quelli. La parte operativa aziendale oggi è assente.
0: Truzzi, alla fine sono gli utenti, no? Quelli che, i ragazzi che non arrivano in tempo a scuola, che prendono delle note, i lavoratori che non arrivano in tempo in ufficio, magari vengono insomma sgridati, tra virgolette, dai datori di lavoro.
2: Ma diciamo che da questo quadro quello che noi ricaviamo è che c'è una sorta di rassegnazione per vedere come finisce questo film, perché ahimè l'utenza di AMT si sta sempre di più assottigliando rispetto alla possibilità che si può offrire con il trasporto pubblico genovese. Mi spiego meglio, cioè, ad esempio ricordava Fano le questioni della rimodulazione, lui avrà fatto i suoi passi, noi abbiamo fatto i nostri, abbiamo dichiarato al vice sindaco la nostra disponibilità a discutere immediatamente la rimodulazione del servizio, anche se significava meno servizio rispetto a più soldi che ci sono stati chiesti, anche se dalla giunta col vice sindaco Picciocchi, perché sotto la loro amministrazione che abbiamo creato

0: creato un pacchetto nuovo tariffario, c'era dentro anche la gratuità per gli anziani, di cui, come dire, non è che siamo stati proprio molto contenti nella riunione unica di novembre che abbiamo avuto con il vice sindaco e con la sindaca, ma sostanzialmente, ancorché paghiamo di più di prima, siamo disponibili ad avere una rimodulazione del servizio che magari lo limiti, ma che sia più efficiente, che dia frequenza, che dia certezza, perché ormai aspettare un autobus diventa, come dire, lo sport preferito dall'utenza nel sistema. Detto questo, la nostra grandissima preoccupazione è che, se da un lato è bene che gli enti collaborino, ma devono collaborare, a nostro avviso, per una nuova strategia, non per una vecchia, perché questa storia di AMT non è di oggi, è una storia ciclica che si ripete nel corso degli anni, e i problemi non sono solo la carenza del Fondo Nazionale dei Trasporti, perché, come dire, c'è spazio, secondo noi, a un'efficienza dell'azienda. Si dice che manca il quadro operativo. Dal nostro punto di vista, secondo noi, c'è spazio per riorganizzare bene alcune cose. Le fermate sono o non sono un costo aziendale? Secondo noi sì, lo abbiamo fatto presente, abbiamo detto che è assurdo che ogni 50 metri in alcune vie ci sia una fermata. Vedasi Bozzi piuttosto che qua sotto da voi, tra via Ceccardi e piazza Dante, il 17 che fa la curva e si posiziona di nuovo lì, no? Quindi c'è spazio non solo per un piano di risanamento economico, che è un problema, ma per un piano di efficientamento del servizio. Bisogna cambiare un attimino strategia, perché quello su cui l'utente penso non abbia grandi problemi è quello di dichiarare che il servizio deve restare pubblico. Che poi l'azienda sia pubblica, privata, gestita da Elon Musk o, come dire, o da chiunque, è un altro problema se il servizio è pubblico, perché il servizio deve rimanere pubblico. Nello stesso tempo, francamente, siccome si ventila una collaborazione con Trenitalia, che non ci vede sfavorevoli, perché peraltro Trenitalia in città ha molto da dire su AMT, a parte i soldi che deve prendere da AMT, ma dà anche un servizio ferroviario importante. Pensiamo solo al Ponente, che cosa significa per chi sta da Voltri a San Pier d'Arena se non ci fosse il treno. Tanto più che adesso andiamo alla sestuplicazione dei binari, e francamente il vero asso di forza del Ponente io lo vedo più lì che da altre parti, no? Quindi ecco che, se mettiamo al centro l'utenza, quindi un'azienda che servizio pubblico sì, al centro l'utenza con tutto il rispetto dei lavoratori, perché noi siamo molto preoccupati, perché i lavoratori poi scappano, soprattutto gli autisti. Perché non è che aspettano di vedere un'azienda decotta, poi l'autista è merce rara.
1: Lo sentiremo.
0: Ecco, quindi, voglio dire, in questo quadro noi siamo molto solidali con quello che stanno facendo i lavoratori, ma quello che diciamo è che dovesse essere un'azienda orientata all'utenza. E poi concludo questo primo ragionamento che mi si è chiamato a fare su un problema, come dire, fondamentale, per il quale, se è l'utenza al centro di questo percorso, se ne parli con l'utenza. Cioè, io rivolgo un accorato appello, ma io so che ogni 3x2 Edgardo Fano si vede con il vice sindaco Terrile. Noi ci siamo visti forse una volta a novembre, ci siamo fatti poi saluti un'altra volta e basta. Quindi penso che ci sia bisogno di ascoltare di più gli utenti in quello che sta succedendo.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito, perché abbiamo da farvi sentire le voci degli autisti, le voci dei genovesi, abbiamo ancora tante cose da raccontarvi. Naturalmente dobbiamo ancora poi entrare nel cuore del problema, che avete sentito fino a questo momento essere anche piuttosto complicato, perché tocca diverse situazioni ovviamente non facili da risolvere.

0: Se c'è aumento l'abbonamento non lo facciamo più.
1: Io abito a Voltri. Io vengo a lavorare qua a San Piero d'Arena tutti i giorni, tra treni e autobus. Gli autobus poi soprattutto sono allucinanti.
2: Io prendevo la corsa da 20 euro, adesso sono diventato 22 euro, quindi
1: Certo.
2: sono 2 euro di aumento.
3: Qual è il principale problema?
1: Ce n'è pochi, sono sempre.

0: strapieni, soprattutto l'uno, è invivibile qualsiasi orario.
1: Dal mio punto di vista è leggermente è aumentato, diciamo, come tempi. Io solitamente prendo il 17.
2: Forse ci fossero più mezzi, ci sarebbe meno affollamento.
3: Invece per quanto riguarda le macchinette per timbrare, so che ci sono un po' di problemi, secondo
4: Noi
3: voi?
4: abbiamo provate, no?
5: Noi
4: Avendo
5: abbiamo
4: l'abbonamento,
5: l'abbonamento,
4: allora no.
5: fortunatamente, comunque vedo che quando sale la gente è un
4: Specialmente le persone un
5: problema.
4: po'. Ma non vedo solo persone della nostra età, vedo anche
5: In
4: ragazzi più
5: generale
4: giovani, in
5: diventa un
4: generale, mi
5: problema, anche
4: sembra.
5: perché bisogna trovare il punto preciso.
4: Sì.
5: Chi non lo sa che può usare il banco, ma te lo chiarò.
2: Io vedo tante persone che non ci riescono e fanno fatica. Adesso forse un po' meno, però agli inizi veramente gente che stava col biglietto così e poi scendeva.
5: Invece di aiutare, secondo me,
3: Sono
5: creano
4: un
5: problemi.
1: E mantenere le corse almeno costantemente come sono ora, non peggiorarle
3: Non
1: ulteriormente e
3: diminuirle, eh.
1: non diminuirle.
6: Fano e Truzzi, coinvolgo prima di tornare alla politica. Abbiamo messo dietro un cartello la rabbia dei genovesi. La sensazione è Fano, perché ovviamente la percezione, anche tramite ovviamente gli autisti che sono sul territorio, Truzzi per quanto riguarda ovviamente gli utenti, la sensazione è che i genovesi, tra l'altro mi sembra terribile, proprio in un'intervista che ha fatto qualche tempo fa proprio con noi, ha detto la pazienza dei genovesi che stanno capendo il momento, se non vado più o meno, ricordo più o meno le parole erano queste.
7: Non sono da dire che non siano legittimamente arrabbiati per un servizio che non è all'altezza, però credo che la maggior parte dei genovesi ha capito anche perché l'azienda si sta risanando e il risanamento ha dei tempi che non sono immediati, per cui per uscire dalla crisi dobbiamo passare da un certo numero di mesi in cui il servizio non sarà come non è oggi all'altezza. Del servizio normale, questo, ma d'altra parte purtroppo stiamo incontrando problemi non da poco, nel senso che diciamo, per alcune scelte che sono state fatte, perché per esempio anche la vicenda dell'acquisto dei filobus senza che siano stati stesi i fili fa sì che noi abbiamo dei parcheggi pieni di filobus che non possono circolare, che poi ovviamente appena saranno finiti i lavori di almeno dei primi due assi, finalmente, quindi diciamo da luglio in avanti.
6: Ce la faremo
7: Sono
6: a non
7: convinto
6: perdere
7: di
6: il
7: sì.
6: treno del 30 giugno dei fondi
7: Sì, no, purtroppo non è un
6: PNRR?
7: treno, ma sono filobus, però diciamo, diciamo sì, nel senso che i primi due assi, che sono l'asse della Val Bisagno, quindi quello senza fili, però con le fermate che ricaricano gli autobus con questo flash charging, e quindi da Prato a Brignole, e l'asse invece che del centro, che nella prima fase andrà da Campi sempre a Brignole, saranno i due assi su cui circoleranno 40 3,45 filobus nell'asse del centro e 25-26 autobus elettrici nell'asse della Val Bisagno. Saranno tutti mezzi nuovi, però noi entro giugno ne dobbiamo acquistare 108, quindi avremo più di 40 mezzi che rimarranno nel parcheggio. Poi in realtà non è così, perché si farà la turnazione dei mezzi per non lasciarli proprio tutti nel parcheggio, però purtroppo diciamo, questa è una parte delle difficoltà, nel senso che ora dovremo tirare fuori i denari per comprarli tutti, sapendo che per un bel po' rimarranno ancora nel parcheggio, come peraltro i primi che sono arrivati è da più di un anno che stanno nel parcheggio, quindi è complicata, la situazione è complicata, serve la collaborazione di tutti, e per questo che ha ragione Truzzi a dire che anche gli utenti devono essere coinvolti, e raccolgo l'invito. Ovviamente noi in questi mesi abbiamo parlato molto con i lavoratori, perché i lavoratori hanno un ruolo fondamentale nel piano di risanamento di MT, ma diciamo proprio nel risanamento, perché sono la prima interfaccia. Quando si prende l'autobus, l'utente non ha a che fare con il direttore generale dell'azienda, ha a che fare con l'autista. Quindi la lamentela, il ritardo, l'autobus pieno. Quindi se non c'è la collaborazione dei lavoratori, l'azienda non si risana. Poi abbiamo parlato molto con le banche, perché ovviamente se non c'è la collaborazione delle banche, abbiamo parlato molto con gli enti locali. Ha ragione Furio Truzzi, gli utenti nella rimodulazione del servizio, come dire, gestione di nuove idee, modifiche di linee, devono essere coinvolti, anche perché credo che noi non è che vogliamo pensare che la soluzione di MT è ridurre il servizio, però una rimodulazione, cioè nel senso una certa idea per cui MT da troppi anni fa sempre le stesse cose, sempre le stesse linee, sempre le stesse corse, senza che ci sia

0: diciamo, sempre sintonizzata, che sia sempre sintonizzata rispetto ai bisogni dei cittadini, quella ce l'abbiamo. Questo non può voler dire però aprire una discussione su come si possono modificare alcune linee, alcune fermate. Chiudo con questa, ma stiamo per inaugurare il sesto duplicamento, che poi quando si parla di binari non ho mai capito perché si moltiplica sempre per numeri, ma diciamo comunque stiamo aumentando i binari della ferrovia nell'asse di Ponente alla Val Polcevera. Quello dovrebbe comportare un'azione da parte di AMT, perché è evidente che se riusciamo ad aumentare le frequenze dei treni metropolitani tra Voltri e Brignole, tra Voltri e Principe, è chiaro che ci può essere una rimodulazione del servizio, cioè si può spingere un po' più di persone a prendere il treno invece che l'autobus, che fa peraltro anche molto prima. Cioè, sono tutti ragionamenti che vanno fatti con i lavoratori e anche con gli utenti.
1: Arrivo da Fano, perciò che volevo dire una cosa.
2: Ma prima Fano, poi...
1: No, allora, volevo tornare sui genovesi. La rabbia, abbiamo titolato, i titoli ovviamente devono essere anche spesso anche certo. Carichi, però a volte c'è rabbia, c'è comprensione probabilmente tanta, però insomma la gente è arrabbiata, ce l'ho raccontato anche molti autisti questa mattina, che poi sono le prime valvole di sfogo, no?
3: Della gente. Esatto, che la gente è normale che sia arrabbiata, perché quando aspetta l'autobus o addirittura non riesce a salirci si arrabbia, ma c'è un soggetto che è più arrabbiato dell'utente, è l'autista, perché lui nella frustrazione del ritardo si becca tutti gli insulti del mondo che arrivano quando non sfociano poi in un'aggressione. Quindi tecnicamente il voler scaricare tutto sul personale tipicamente quello viaggiante è una roba che non si può più sentire, anche perché...
1: Le faccio sentire un autista.
3: Sì.
1: Si chiama, l'avevo segnato, Gianluca Della Turca, è un autista che abbiamo sentito questa mattina, l'interrompo perché sì. Dice quello che...
3: Poi devo chiedere una cosa di una battuta.
1: E allora la dica subito, così se
3: no
1: poi si...
3: No, allora, condivido che bisogna avere un approccio orientato all'utenza, come diceva Truzzi prima, ma per noi l'azienda non è solo un servizio pubblico, l'azienda è pubblica e deve restare pubblica, patrimonio dei cittadini genovesi. Questo non è solo la nostra visione, è anche sottoscritto dalla Civica Amministrazione in almeno due accordi, e vi ricordo che nel 2013 c'è stata una battaglia cittadina proprio su questa questione. Per noi è essenziale, perché il privato non viene qua a regalare servizio, viene qua a fare profitto, perché tutte le aziende private hanno giustamente l'obiettivo del profitto. L'obiettivo di un'azienda di trasporto pubblico locale è quello di fornire servizi di qualità ai propri cittadini e di reinvestire sulla stessa azienda eventuali utili e non mandarli altrove, come accade in alcuni posti.
1: Gianluca Della Turca è uno degli autisti che abbiamo sentito questa mattina durante la nostra giornata monotematica dedicata proprio ad AMT. Sentiamo quello che ha detto, dirà tante cose, le sentiremo nel corso della trasmissione. Questo è un primo estratto.
4: Essere in sotto organico significa non prendere un giorno di ferie, significa, quando vuoi prendere un giorno di ferie, andare alle 4 di mattina, se non passare la notte in rimessa. Significa magari trovarsi senza il collega davanti sull'uno e fare una partenza con un 20-30 minuti di buco. Ci troviamo alle volte alla domenica, con anche di più, assaliti dalle persone, esasperate anche loro, perché giustamente noi siamo la loro prima valvola di sfogo, vengono da noi, ci dicono come mai, e io ormai ho questa faccia qua, io sono rassegnato, mi scuso e dico posso fare altro che allargare le braccia. Niente, io un autobus uno alla volta posso guidare, no? Come quando mettono a posto le macchinine degli autoscontri, no? Uno alla volta ne posso guidare. Mi guardano in faccia, si rassegnano e se ne vanno anche loro.
1: È una risata amara, terribile, quello di questo...
0: Ma io ripeto, in 10 mesi questa amministrazione ha messo 22 milioni per aggiuntivi per AMT. Non è che non stiamo facendo tutto il possibile per uscire da una crisi, però la crisi c'è. Cioè, la crisi purtroppo è una crisi che è fatta dell'impossibilità al momento di assumere nuovi autisti, è fatta dalla difficoltà di fare la manutenzione sui mezzi che sono fermi in officina, perché i pezzi di ricambio arrivano a singhiozzo, perché l'azienda per mesi, poi da novembre ha ricominciato, ma non riusciva a pagare i fornitori. Quindi capisco che chi oggi si trova un credito congelato in attesa che il piano di rientro dica come il tribunale dica come possono essere pagati e non fa ulteriori forniture. Cioè, il problema è un problema enorme, nel senso che quando si arriva a i numeri purtroppo poi sono quelli, quando si arriva

0: capisco che poi si può confondere tra perdite, debiti, ma quando si arriva a chiudere due bilanci, quello del 24 con 55 milioni di perdita, quello del 25 ne porterà circa 25, ma non perché è migliorato il 25, perché nel frattempo nel 2025 la regione ha messo 13 milioni e il comune ne ha messi 7, quindi diciamo abbiamo già cominciato a tappare.
1: Qualcuno addirittura ha parlato di un buco di 200 milioni a un certo punto.
0: Beh, no, quello è riferimento ai debiti.

0: che sono sostenuti anche da crediti, perché una parte di quei debiti sono debiti per PNRR che quindi sono sostenuti da contributi. Però è anche vero che gli investimenti PNRR, se non vengono fatti per intero e non saranno fatti entro il 30 giugno per ovvie ragioni, non comportano un beneficio immediato. Un beneficio immediato ci sarà con gli autobus e i filobus, gli autobus elettrici e i filobus che andranno in servizio a partire da luglio, ma ci sarà ancora un problema, perché questa azienda è un'azienda che è appesantita purtroppo da alcune decisioni sbagliate fatte nel passato. Ora noi faremo tutto il possibile. Il Comune di Genova arriverà a dare nel 2026 35 milioni l'anno per sostenere il servizio. È una cifra record, cioè non c'è nessun comune in Italia, nessun in valore assoluto, che contribuisce così tanto. Cioè, forse Roma Capitale, ma che non è neppure un comune, ormai si sta parlando addirittura di una modifica costituzionale, quindi non sappiamo neanche più cos'è Roma, diciamo. Ma nessun comune in Italia contribuisce così tanto per il trasporto pubblico locale. Abbiamo una città complicata, intendiamoci, dal punto di vista orografico, però il problema è che oggi stiamo risolvendo un problema molto molto complicato, che ha tanti rivoli di ragioni, no? Uno è quello che dal governo arrivano troppo pochi soldi, però il comune più di così non può fare, più di 35 milioni all'anno non può fare.
1: Ciò che due cose, Terrile ha detto adesso, abbiamo ereditato anche frutto di questa situazione anche di scelte sbagliate, quindi naturalmente era riferito a voi, e voi più di una volta avete ripetuto quando c'eravamo noi gli autobus arrivavano puntuali.
2: Ma allora, intanto oggettivamente in questi mesi c'è stato un crollo del servizio, non lo dico io, lo dicono tutti gli utenti, li abbiamo appena ascoltati, e questo è un dato che oggettivamente fa riflettere, ma soprattutto credo che dobbiamo essere onesti con la cittadinanza, perché nell'ultima versione del piano di risanamento, poi magari ce ne saranno altre, perché, ripeto, è anche difficile affrontare delle discussioni serie con spirito costruttivo a fronte di numeri che sono in continua evoluzione. Perché ad esempio prima si parlava 200 milioni e sono i debiti, va bene, però è un dato, come dire, decontestualizzato. Un'azienda può avere 200 milioni di debiti, ma per assurdo 200 milioni di crediti e non essere in sofferenza. Non è la situazione di Amiu, però parliamone, perché ad esempio una fetta consistente di questi debiti sono comunque riferiti a investimenti che poi vengono pagati dallo Stato, certamente in ritardo. Questo ha creato ovviamente un'esposizione finanziaria molto pesante per l'azienda. Perché dico queste cose? Perché è chiaro che quando si esaminano questioni così complicate, poi è anche difficile servirsi di slogan, e questo è anche il motivo per cui, torno all'inizio del mio intervento, come dire, invito ad una maggiore cautela, perché vedete, AMT è una società che ha sempre lavorato proprio in maniera strutturale con il credito bancario. Io capisco la difficoltà dell'azienda nel momento in cui, per le vicende che conosciamo, e ripeto, secondo me anche per una modalità di comunicazione infelice, ad un certo momento le banche hanno chiuso i rubinetti. E chi è rimasto a garantire? E chi è rimasto a garantire? È così.
0: Ma scusa, perché ma le banche il collegio sindacale l'hai nominato tu. Il collegio sindacale l'hai nominato tu, non l'ho nominato io. Il collegio sindacale che hai nominato tu,
2: allora,
0: il 23 di giugno ha detto la società è in una crisi aziendale.
2: Benissimo.
0: Le banche
2: voi
0: si sono spaventate,
2: detto,
0: non perché Terrile ha detto qualcosa,
2: voi,
0: ma perché il collegio sindacale ha detto c'è una crisi aziendale.
2: Scusate, le banche sono andate via perché una settimana dopo quella informativa, che era un'informativa del collegio sindacale, qualcuno, la prima cittadina, ha iniziato a dire che la società era sull'orlo del fallimento e a dare una serie di messaggi che sono stati devastanti. E non potete negarlo. E guardate che viene questo riconosciuto, se si parla informalmente anche con alcuni rappresentanti del mondo bancario, è chiaro che, ma chiunque fa azienda lo sa, voi avete utilizzato un registro comunicativo che ha fatto solo danni all'azienda e che si poteva assolutamente evitare, perché situazioni di questo tipo, io ricordo la gestione del dossier Amiu nel 2017, che era grave tal quale se non peggio, e tu Alessandro lo sai benissimo, non è stata gestita in questi termini di catastrofismo, di allarmismo assoluto e sempre alla ricerca di un colpevole. Quella situazione è stata risolta, ma adesso voglio un attimino tornare. Il collegio sindacale ha fatto un'informativa che si poteva gestire, semplicemente Amiu non aveva più la continuità aziendale. Semplicemente Amiu non aveva più la continuità aziendale.
0: A fine giugno ha detto non ci sono i soldi per pagare gli stipendi di luglio.
2: Le vostre,
0: come si chiama?
2: Allora,
0: crisi? No, non è una
2: crisi. Credo l'azienda di conoscerla, e vi dico che io penso che se fino a giugno l'azienda lavorava col credito bancario e dopo giugno l'azienda non ha più avuto credito bancario, di qui la necessità degli enti di fare anticipazioni, e riconosco

0: il lavoro che è stato fatto, perché voglio essere onesto fino in fondo. Secondo me, qualche domanda su come voi avete approcciato il tema dovete porvela, forse facendo anche qualche autocritica. Detto questo, sul servizio volevo dire che è oggettivamente crollato, ma questo nuovo piano di risanamento prevede una drastica riduzione del numero di autisti, cioè il tema della rimodulazione del servizio, come giustamente ha detto Fano, ma dovete porvelo da stasera, da domani mattina, perché ditelo ai genovesi, oggi prevedete nel piano, mi sembra, correggetemi se sbaglio, 360 autisti meno, avete aumentato il biglietto, perché comunque alla fine è stata eliminata una politica di gratuità su cui poi, se volete, parliamo, di cui io sono molto orgoglioso, perché aveva avvicinato molte persone al trasporto pubblico, benissimo. Avete reso diseconomico, più pesante economicamente utilizzare il trasporto pubblico ed è calato il servizio. L'ultimissima cosa, voglio dirla, che ecco, io proprio quella l'ho trovata e vi invito a ripensarci, proprio parlando anche con tante persone anziane, proprio un gesto gratuito, l'eliminazione della gratuità degli ascensori. Gli ascensori che nel bilancio dell'azienda quotano lo zero virgola. Voi non sapete quante persone io ho incontrato e le avrete incontrate anche voi in questi mesi, anziani coi sacchetti della spesa, almeno gli ascensori potevate lasciarli. Quindi vi invito in queste continue riformulazioni del piano, almeno questa opzione a prenderla in considerazione.
1: Se posso, visto che sono state citate, posso?
2: Prego.
1: No, visto che sono state citate le tariffe, diciamo quello che dice adesso vice sindaco Picciocchi, il vice sindaco Terrine lo sa benissimo, perché noi l'abbiamo chiesto a novembre del 2025, però ci siamo anche detti onestamente, vediamo gli sviluppi del sistema tariffario, tiriamo una riga e vediamo come modificarlo, perché quello che si dice sugli ascensori per noi è veramente un tema che è partito da allora. Detto questo, dal nostro punto di vista, e rispondo a Edgardo, all'amico Fano, al sindacalista dei lavoratori di AMT, il tema non è il privato che faccia profitto. Allora, il baluardo che è qua dietro fa diagnostica e laboratori. Se io telefono stasera per domani mattina ho l'esame, se voglio averlo domani mattina pago, se no c'è il CUP, c'è il servizio pubblico. Francamente, se il baluardo guadagna di più del laboratorio di via 12 ottobre della ASL, cioè io dico che anche la ASL ha dei margini di miglioramento, ma non capisco perché non devo guardare al meglio. Detto questo, io sono anche a sospendere, perché qua il problema, io non mi innamoro delle ideologie, a me interessa che il servizio funzioni. Allora propongo agli amministratori e all'amico e al sindacato una cosa molto semplice: bisogna cercare di cambiare registro rispetto agli errori del passato, perché se siamo qua, nel passato c'è la giunta di centrodestra ma di centrosinistra, perché prima di Bucci c'era Doria, prima di Doria c'era Vincenzi e se volete andiamo avanti con chi c'era prima. Quindi è un ciclo storico che questa lezione, perché sennò veramente va a finire male per i lavoratori e per l'utenza, per la città, perché non ci possiamo permettere con questi sforzi, con questi denari che il Comune avrebbe potuto destinare ai servizi sociali, perché parliamoci chiaro, io penso che Terrile non abbia scelto a cuor leggero di togliere 35 milioni che potevano essere dati a fasce deboli, a servizi sociali, per darli a un'azienda che rischiava di fallire, così come la Regione, 40 milioni che anche qui. Allora, rispetto a questo, vogliamo girare pagina, cosa vuol dire? Che dobbiamo colpire il negativo che ognuno di noi porta in sé. Parto da noi. Noi abbiamo un'utenza che evade, bisogna colpirla in maniera severa e bisogna riscuotere, perché se no non ha senso. Certo. Abbiamo un'utenza violenta, qualcuno, per fortuna pochi, bisogna colpirla. Noi siamo solidali con i lavoratori perché i primi ad essere aggrediti sono loro più che il passeggero e quindi partiamo da noi utenti. Ci sono comportamenti che non vanno bene. Vado avanti? Ne dico uno sommessamente? Tutti bravi lavoratori di AMT, ma c'è qualcuno che fa lavoro nero? O qualcos'altro? Bisogna colpirlo. No, ci sono altri difetti, lo saprà lui meglio di me, cioè bisogna scacciare la cattiva moneta dal trasporto pubblico. Le amministrazioni devono uscire da una logica assistenziale, guardare l'efficienza e capire se oggi è arrivato anche il momento, lo dicevo prima a Fano, di fare un salto in avanti e guardare

0: a un'azienda regionale di trasporto, prima gomma, poi gomma ferro, ma l'integrazione in questa regione, siamo 1,5 milioni di abitanti, non ha senso. Il sistema del TPL com'è da noi non ha più senso. Partiamo dal capoluogo, perché mi fa piacere che il vice sindaco Terile lo ha ammesso, c'è questa necessità di integrazione ferro-gomma fondamentale. Quindi l'appello che faccio io è: scacciamo la cattiva moneta ognuno in casa propria. Io non posso andare a fare le critiche da loro, perché devono essere loro attenti e capire laddove ci sono le aree di miglioramento. Io so solo, perché qualcuno lo sa anche lei, che facevo il sindacalista una volta, tanti tanti anni fa, e lo facevo nel tempo in cui si parlava dei contratti di solidarietà. Che cosa sono i contratti di solidarietà? Sono quelle cose che all'Italimpianti, che non c'è più, conoscevano bene, o all'Italsider, che non c'è più, conoscevano bene, che siccome c'era una crisi aziendale, ci si autoriduceva lo stipendio per stare dentro tutti. La dico male, ma il senso era questo. Allora, io non voglio spingere i lavoratori di MT al contratto di solidarietà, ma dico che se noi utenti siamo disponibili a affrontare un discorso di rimodulazione che riduce di fatto il servizio, perché se poi non ci sono gli autisti, cioè non è che io posso pretendere...
1: Vediamo Fano cosa da dire su questo.
0: E francamente ho finito sulla questione non solo che non ci sono più autisti, ma sul fatto che se mi si aumenta il biglietto perché dobbiamo pagare di più, è un sacrificio per me utente. Quindi io faccio dei sacrifici e caccio la cattiva moneta in casa. Si faccia così anche dalle altre parti.
2: Parto da lì, poi torno indietro. Allora, noi abbiamo detto dal primo giorno che la crisi di MT non la devono pagare i lavoratori. E non l'abbiamo detto a cuor leggero, l'abbiamo detto perché eravamo consapevoli delle vicende. Torno un secondo indietro. L'inflazione accumulata dal 2019, inizio del contratto di servizio, al 2025 è nell'ordine del 20%. Se tutto quello che ogni cittadino acquista quotidianamente nel 2025 costa di 20% in più di quello che costava nel 2019, il trasporto pubblico costerà il 20% in più di quello che costava nel 2019. Nel gennaio del 23, con il precedente sindaco, abbiamo formato un protocollo sul trasporto pubblico locale, nel quale ci veniva paventata la possibilità di fare la gratuità. Per noi va benissimo, per noi possiamo anche levare la tariffazione. Mettiamo una tassa di scopo su tutti i cittadini genovesi e il trasporto pubblico si paga in quel modo. In quel giorno abbiamo fatto un accordo nel quale si diceva che i sistemi di sperimentazione tariffaria erano a carico dell'ente. Ora dobbiamo uscire da questo giochino. Alziamo le tariffe, non le vogliamo alzare? Paga la socialità. Perché se mettiamo servizi in più, quello è gratuito, quello c'ha l'ISEE, quello è over 70, il servizio costa e qualcuno deve pagare. Se non si paga attraverso la tariffazione, si paga attraverso la contribuzione pubblica, perché perché se no i soldi di notte non si fabbricano.
0: Il montante tariffario quasi 70 milioni di euro.
2: Di cosa?
0: Il montante tariffario di MT.
2: Magari. Ma magari sono 54.
3: Magari. Prima dell'esperimentazione.
0: Obiettivo.
3: Prima dell'esperimentazione.
2: Quando si parla di azienda unica regionale, ricordo che noi avevamo fatto
0: 58 adesso, l'obiettivo è 70.
2: Con l'allora presidente Burlando, un accordo sul bacino unico regionale, che la prima giunta Toti ha cancellato. Quindi c'era già un progetto vecchio di più di 10 anni di fare un'azienda unica regionale e di fare l'affidamento del lotto di gara su tutti i 5 attuali lotti, che sono le 4 province più il lotto extraurbano di Genova. Quindi siamo non favorevoli, favorevolissimi. L'introduzione di Trenitalia. Vi dico una cosa chiaramente: Trenitalia non gestisce gomma in nessun posto in Italia. La sua controllata si chiama Bus Italia, che è quella per la quale è scoppiato il macello nel 2013 in Italia. Ad oggi sta puntando altri tipi di mercato, sta lavorando sui Frecialink, sta lavorando su altri sistemi. Per noi dobbiamo trovare il modo di creare efficienza all'interno dell'azienda, ma non siamo disponibili né a levare un centesimo ai lavoratori, perché guarda, ho le buste paga dietro. Un autista ne ha assunto in MT, guadagna 1450 euro. Un anziano che dopo 25 anni che guida l'auto serve a 1850 euro. Io, a parte che sono quelli che rappresento, ma c'è anche un po' di coscienza, un po' di etica, un po' di morale. Cioè, se il problema della MT sono i salari, allora io incomincio a avere dei problemi esistenziali, veramente. Altra cosa è cercare di creare un sistema che produca maggiore efficienza e un migliore servizio. Il vice sindaco lo sa, ne abbiamo parlato. Noi
0: è
2: siamo
0: perfetto
2: disponibili,
0: quello che dici.
2: No, ma tanto è vero.
0: Che con lo stesso salario faccio di più.
2: No, non faccio di più, faccio meglio. Perché noi ci
0: vabbè,
2: siamo
0: meglio
2: piccati.
0: Significa fare di più.
2: No, perché meglio. C'è la dinamica tempo e il come. E anche lì la produttività non è troppo facile l'assioma, la produttività, lavori di più. più, è troppo facile così. Si può anche

0: lavorare meglio e produrre di più nello stesso tempo.
1: Ah beh, l'hai detto, e... produrre di più.
0: Sì, ma nello stesso tempo, ho anche aggiunto, nello stesso
1: ma
0: tempo.
1: Ma difatti, con lo stesso salario,
0: i fenomeni arrivano, l'autista
1: salario,
0: deve guidare di più, deve riposare di meno.
1: Con lo stesso salario, nello stesso tempo, produrre di più mi sembra un buon algoritmo.
0: Ma questa organizzazione aziendale, altro tema, noi abbiamo già definito un accordo che porta efficienza aziendale nell'ordine di 4 milioni di euro e ad oggi l'accordo non l'abbiamo ancora sottoscritto. L'abbiamo parlato ancora venerdì col vice sindaco di questa cosa. Accordo fatto, definito in tutti i suoi punti, l'azienda non l'ha ancora sottoscritto. E in questa situazione recuperare 4 milioni di euro, ci sono 8 punti. Faccio un esempio, il lavoratore che avete intervistato prima diceva che non si riescono a prendere le ferie. AMT ha a bilancio 9 milioni di euro di ferie non fruite del personale.
1: Hai perfettamente ragione. Cioè... Io ti do ragione, vorrei che fosse chiaro che io non voglio togliere un euro ai lavoratori, sia chiaro. Ho citato un esempio storico per dire che in ogni caso io quello che ritengo, se la tua conoscenza dei fatti, perché io non faccio sindacalista, difendo gli utenti oggi, se la tua conoscenza dei fatti porta a dire che è possibile un'organizzazione migliore dove si lavora meglio, certo. Si lavora quindi di più eccetera, va benissimo, spetta a voi fare questo. Io quello che dico, noi e voi dobbiamo colpire la cattiva moneta, il cattivo percorso che c'è stato in questi anni, perché un minimo di autocritica io la debbo chiedere a voi, perché non è stato possibile che una città venisse presa in ostaggio con 5 giornate di sciopero selvaggio, le chiavi buttate nel fiume e i consigli regionali e comunali occupati. Perché
0: se il sindaco va a teatro anziché incontrare i lavoratori non c'è problema,
1: ma non questo, perché
0: volta.
1: Allora capisci bene che se
0: abbiamo pagato 1,5 milioni di euro di multa, no?
1: Allora,
0: perché poi quello non se lo ricorda nessuno.
1: Allora siccome funziona allora sai che sapete ripetano, che c'è dai. Siccome funziona talmente bene il sistema sanzionatorio, incominciamo a proclamare lo sciopero generale ad oltranza del biglietto e vediamo cosa succede con i vostri controlli.
0: Dico ancora una cosa, tanto
1: se la
0: vero
1: mettiamo su questo piano, io però voglio collaborare, non voglio lo scontro.
0: Sono 9 mesi che
1: e l'abbiamo fatto lo sciopero del biglietto,
0: Furio,
1: perché ti ricorderai sotto la Vincenzi, noi abbiamo fatto uno sciopero del biglietto, poi Pisarello ci ha convocato, abbiamo revocato tutto e rivisto gli orari. Io non voglio ritornare allo sciopero del biglietto, voglio collaborare.
0: Battuta velocissima, sono 9 mesi che non c'è un'organizzazione sindacale che ha fatto una proclamazione di sciopero. Se non è senso di responsabilità questo, io non ne conosco altro. Per noi è molto più facile fare sciopero che essere qui stasera o sentirci tutti i giorni con il sindaco Terile.
1: Qualcuno l'ha fatto in questi mesi lo sciopero, dai.
2: Una sigla sola.
0: No, comunque, non commento.
2: Da questo punto di vista, io, cioè, il senso di responsabilità del sindacato è uno
0: dei lavoratori, ovviamente.
2: Dei lavoratori, ovviamente, ma uno degli elementi che sta aiutando il risanamento di AMT. Abbiamo parlato venerdì di questo accordo che è sostanzialmente il frutto anche di una lunga trattativa tra azienda e sindacati che porta circa 4 milioni di euro di risparmio all'azienda. Abbiamo anche discusso di alcune modifiche, ma il senso è proprio quello. Cioè, io sono davvero convinto che non se ne esce, diciamo. Non c'è l'idea geniale per risolvere questo problema. Servirebbero molti denari che arrivano dal Fondo Unico Trasporti, ma purtroppo questo, come dire, lo diceva prima il consigliere Picciocchi, in tutte le città c'è questa crisi. Purtroppo, io lo dico perché noi il piano di risanamento non prevederà nuovi aumenti sugli abbonamenti, ora c'è un ragionamento sul biglietto, ma non prevederà nuovi aumenti sugli abbonamenti. Lo dico però, Genova è l'unica città dove nel 2026 si pagano abbonamenti più bassi dell'abbonamento del 2022. Non esistono città in Italia dove si spende per un qualsiasi abbonamento meno di quello che si spende nel 2022. Dopo un'inflazione che è stata in 4 anni quasi del 20%, perché nel 22 e 23 avevamo 10% all'anno. Quindi c'è un tema, no? Nel senso che io sarei figuriamoci se non sarei felice di annunciare che sugli ascensori, sulle funicolari si vada gratis, mi piacerebbe. Sono azioni che portano consenso, si cammina bene in città, si può andare gratis, però poi il problema è che devono stare in piedi il problema è che se noi a forza di gratuità che non sono supportate da denari pubblici, guardate, Mamdani, il sindaco di New York, propone la gratuità dei mezzi pubblici, però chiede al governatore dello Stato di New York di metterci i soldi.
1: Sì, allora, sì, ma la nostra gratuità era quella supportata dal Ministero dell'Ambiente.
2: Appunto, no,
1: sia chiaro,
2: anche qua. Furio, la gratuità del Ministero dell'Ambiente è così fatta. Abbiamo preso 12 milioni e mezzo.
1: E
2: 12 milioni e mezzo in quanti anni?
1: Ne devono arrivare
2: 23, 20. 24, 25.

0: 26. Allora, sono 12 milioni. 20. Devono arrivare, ma deve essere ancora pubblicato il decreto. Abbiamo... No, no, lo dico perché deve essere pubblicato ancora il decreto. Quando sarà pubblicato il decreto è probabile che accederemo ai prossimi 20. Come sono divisi questi 20? Il 10% nel primo, il 10% o al massimo il 20% nel primo anno, e quindi arriverà. Quest'anno, se ci va bene, costa, vale 6 milioni la gratuità. Cioè, purtroppo, se si fanno il passo più lungo della gamba e poi si tira la riga,
1: scusate,
0: si arriva alla situazione in cui siamo arrivati, alla situazione in cui non ci sono i soldi per pagare i fornitori.
1: Questo non l'accetto.
0: Come no?
1: Perché voi, perché allora, scusate, perché basta leggere i vostri documenti, mi riferisco alle infinite e numerose bozze del piano. Allora, il problema che ha oggi AMT, sapete benissimo, la gratuità incide in misura assolutamente marginale. Quindi questa narrazione, quando all'inizio dicevo che non mi è piaciuto quando il tema MT è stato usato come arma di propaganda politica, questa narrazione che avete fatto all'inizio, poi l'avete molto rallentata, perché probabilmente con l'aiuto dei consulenti vi siete resi conto che non era così, che la situazione di MT, i problemi di MT sono dipesi dalla gratuità, è una bugia bella e buona. Perché la gratuità, lei prima mi ha chiesto le scelte del centrodestra, guardate, io su MT non ho difficoltà a dirlo, le rivendico tutte, perché AMT, il centrodestra, ha difeso l'azienda pubblica, e questo credo che i sindacati lo debbano riconoscere, in una situazione difficile. E oggi sappiamo anche che ci sono dei processi penali dove qualcuno sta pagando per aver difeso a oltranza l'azienda pubblica, e bisogna anche riconoscerlo, avere l'onestà di riconoscerlo. In 8 anni non abbiamo mai avuto un giorno di sciopero, gli autobus con problemi comunque circolavano, sicuramente circolavano, sì, meglio, circolavano meglio
0: conto,
1: di quello, di quello.
0: Paghiamo.
1: No, ma
0: però
1: scusami, Terrile, pagate,
0: io...
1: noi non abbiamo governato un anno. Scusami, Terrile, noi non abbiamo governato un anno.
0: Però se
1: no,
0: c'era qualcuno...
1: abbiamo governato 8 anni.
0: Ora
1: non abbiamo governato
0: che ci mette 60 milioni.
1: Okay?
0: È tutto bello, ma bisogna trovare qualcuno
1: allora,
0: che
1: noi
0: ci mette
1: abbiamo
0: 60
1: governato
0: milioni.
1: 8 anni, d'accordo? La storia della gratuità che voi avete raccontato è una balla colossale. Al Ministero dell'Ambiente, gennaio 2025, a me fu detto, il Comune di Genova in questo momento ha la politica tariffaria più avanzata d'Italia.
0: Bellissimo.
1: È una best practice. Tanto è vero che i dati di utilizzo del mezzo pubblico sono stati assolutamente straordinari, perché tantissime persone si sono avvicinate al trasporto pubblico. Voi avete, come dire, adottato una vecchia politica. C'è un problema, aumentiamo
0: politica.
1: Il biglietto, le persone
0: i soldi in cassa.
1: Ma i soldi in cassa, ma che
0: bisogna fare stare
1: abbiamo?
0: I soldi in cassa?
1: Ma scusate,
0: potevate metterci lì,
1: allora,
0: potevate
1: AMT,
0: fare il conto di
1: AMT,
0: quanto costava la gratuità
1: ad aprile,
0: e ce li mettevate.
1: Gli uffici di AMT, che sono gli stessi che lavorano con voi, AMT, quando si trattava di decidere della continuità o meno della gratuità, mi scrivevano, e ho gli atti, guardate che qualunque passo indietro che oggi facciamo potrebbe produrre disaffezione nell'utenza, potrebbe portare a risultati di bilancio peggiori di quelli precedenti. Quindi, siccome, come diceva Furio, ci sono delle risorse oggettivamente in aumento, perché la politica del governo, che poi è figlia della politica dell'Unione Europea, è quella di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico e quindi di sostenere finanziariamente progetti che vanno in questa direzione. Se voi pensate di aumentare i biglietti, avere i soldi dello Stato,
0: no,
1: vi state sbagliando alla grandissima. E la gratuità e i finanziamenti del governo, finisco, che ormai stanno diventando strutturali e ricorsivi, sono una risorsa su cui oggettivamente contare, perché alla fine sono 35 milioni in 3 anni. Quindi non dite che il problema è stato la gratuità, perché questo è profondamente falso.
2: Mi devo fermare solo un attimo, le devo dare la parola, promesso, però se no altrimenti prendo la multa io.
3: Giusto.

sono entrato dal 2004 ho visto cambiare tante cose in questa azienda. Io quando sono entrato mi ricordo ancora mio padre, la sua soddisfazione quando sono entrato, ha detto questo è il lavoro che farei tutta la vita. Adesso non è più così, ahimè, perché vediamo tanti colleghi anche di una certa anzianità aziendale che cercano altre offerte di lavoro, se ne vanno, a fronte di quella che è la situazione aziendale che è sempre più, come dire, critica. E abbiamo passato diversi mesi in cui non sapevamo se arrivava lo stipendio a fine mese. L'argomento delle chat non era il cambio turno, come magari può essere normalmente, era a voi è arrivato, a te è arrivato lo stipendio, ce l'hai in banca? Adesso che abbiamo maggiori rassicurazioni in questo senso qua, sentiamo serpeggiare delle voci che non ci piacciono tanto. Sì, abbiamo le misure di protezione che ancora ci tutelano, ma

0: diciamo che non si vive serenamente, e soprattutto quello che viviamo male è il modo in cui si sta lavorando adesso col servizio, che è pieno di buchi. Ci mancano tantissimi colleghi, ci mancano almeno 100-150 autisti a Genova, e da un anno e mezzo MT non sta più assumendo, i colleghi vanno in pensione regolarmente, perché è giusto anche questo, e alcuni invece si licenziano e vanno a fare altri lavori. Una volta era il percorso contrario, una volta venivano dal porto, venivano da altre realtà in cui magari non si stava bene come MT, adesso in MT, dalla MT vanno in porto, vanno nei vigili, vanno a fare altri lavori che gli permettono una maggiore serenità, sia economica che magari anche come modalità di lavoro.
1: Quanti temi che ha messo sul tavolo questo lavoratore, Terrile?
2: Ma sì, per carità, fa bene, fa onore alla coerenza del consigliere Picciocchi rivendicare le scelte del centrodestra, però io ripeto, noi siamo arrivati a giugno dell'anno scorso e non c'erano i soldi per pagare gli stipendi di luglio. Con ciò ci siamo messi lì, ci siamo tirati sulle maniche, abbiamo lavorato con le banche, con gli enti, con Città Metropolitana, ci siamo inventati dei sistemi, diciamo, creativi, non di finanza creativa, ma diciamo per far affluire i denari all'azienda che poi è del comune, e non capisco le preoccupazioni dei lavoratori, ma non c'è mai stato un ritardo neanche di un giorno sul pagamento degli stipendi e neppure sul pagamento della parte, diciamo, variabile del salario, se facciamo le eccezione di una quota per i capi, poi Fano che è più, diciamo, sa meglio di me tutta l'integrativa aziendale, che era legata, diciamo, all'andamento dell'azienda. Quindi c'è stato un senso di responsabilità che certamente è stato dei lavoratori, ma è stato anche degli enti di sorreggere l'azienda per evitare il rischio che diceva l'autista di prima, che purtroppo nelle aziende in crisi non è che sia una cosa così ipotetica, no? Che ci sia il rischio che per qualche settimana ci sia un ritardo di pagare gli stipendi. Non c'è mai stato, gli stipendi sono sempre pagati. Da ottobre abbiamo ripreso a pagare anche i fornitori, congelando il debito scaduto, pregresso, e poi questo sarà pagato non appena proveremo il piano. Cioè, io capisco tutte le preoccupazioni, però capisco in qualche modo, è brutto dirlo perché poi a un certo punto Picciocchi dice spaventiamo i creditori, ma l'azienda, quando si dice è sull'orlo del fallimento, ma lo era, lo è sull'orlo del fallimento, lo è, perché un'azienda che non ha la liquidità per poter pagare, diciamo, il corrente, cioè è un'azienda che non ha più la capacità di andare in banca, ma non perché le banche si sono spaventate, perché i numeri sono quelli. Quando il collegio sindacale, che quindi è l'organo deputato alla revisione dei conti, che gli dice guardate che qui c'è una situazione, quando addirittura parlava prima Picciocchi che il problema sono gli investimenti che deve fare MT, ma è il contrario. AMT ha usato una parte consistente degli aiuti per pagare il corrente, è il contrario, non sono la spesa degli investimenti che ha presentato AMT. AMT ha usato per pagare stipendi e fornitori una parte consistente, stiamo parlando di quasi 30 milioni di euro che aveva ricevuto dal comune per comprare i filobus. E quindi oggi la difficoltà di questo piano di risanamento è che noi 30 milioni li dobbiamo mettere subito per rimpinguare quel cassetto che è stato svuotato per pagare altro. Ma io non è che poi grido allo scandalo, perché quando si ha in difficoltà e si hanno i soldi si usano per quello che serve di più, quindi gli stipendi. Ma la situazione è drammatica, è ancora drammatica.
1: Avete perso le elezioni, ma se le aveste vinte invece, Terrile dice siamo entrati a maggio,
2: giugno.
1: E a giugno era già scattato l'alert per gli stipendi di luglio. Cosa se avesse vinto voi?
3: Guardi, allora intanto le azioni sono sicuramente quelle della necessità di un'integrazione del contratto di servizio, di cui siamo sempre stati assolutamente consapevoli, avremo lavorato in questa direzione, e probabilmente di una ricapitalizzazione. Sui numeri però, come dire, non mi sbilancio, perché io aspetto poi di vedere come è stata costruita questa perdita di 57 milioni, perché come sanno gli esperti, a seconda dei criteri contabili che segui esce un numero piuttosto che un altro.
1: Però chiaramente, però se fino a maggio eravate,
3: ma allora guardi,
1: in carica,
3: mi perdoni, io dico questo,
1: a luglio non sarebbero stati gli stipendi.
3: No, io non sapevo che a luglio non ci sarebbero stati gli stipendi, perché io voglio dire, come dire, sono pronto a dichiararlo in ogni sede, io non ho mai avuto contezza di una situazione così drammatica come viene descritta. Sapevo che c'erano delle criticità che non mi stupivano, perché io per 8 anni ho gestito criticità nelle aziende e abbiamo

0: abbiamo trovato, come adesso sta facendo il vice sindaco, soluzioni di ogni tipo, anche perché vorrei dire banalmente che gli uffici che supportano oggi il vice sindaco sono quelli che fino a ieri hanno supportato per 8 anni il sottoscritto, quindi da questo punto di vista c'è una continuità. Allora io dico che probabilmente tante azioni avrebbero teso allo stesso obiettivo sul presupposto di un sottofinanziamento del trasporto pubblico locale che io ho sempre denunciato senza mai guardare in faccia chi c'era al governo, perché io ricordo che il precedente, gli ultimi governi li ho portati 4 volte alla Corte Costituzionale per problemi finanziari, tra cui anche questo governo. Quindi per me la priorità erano i denari sufficienti per le nostre aziende. Detto questo, un conto è gestire una situazione difficile in una prospettiva di continuità. Un conto è gestire una situazione difficile in un contesto ambientale, come dire, caratterizzato, e torno al tema iniziale, da una serie di annunci continuo, un bombardamento mediatico continuo che dà l'azienda per morta, perché io posso assicurarvi che a giugno l'azienda non era morta, perché se le ultime banche hanno affidato l'azienda a giugno, allora o le banche, come dire, vivono in un mondo parallelo, ma i nostri telespettatori sanno benissimo, per farsi dare un prestito da una banca, quali sono le indagini, o evidentemente poi tra giugno e luglio, ecco, forse è successo, come dire, è cambiato un contesto. Quindi io credo che, e anzi lo dico senza problemi, io credo che se ci fosse stato il centrodestra al governo, oggi non saremmo in questa situazione.
1: Ma una domanda, cioè, se davvero siamo tutti convinti che era così sottofinanziata, ed è così sottofinanziata AMT, perché ci siamo inventati la gratuità che ha tolto ulteriori ricavi a AMT?
0: La gratuità,
1: senza mettere un quattrino, perché allora, se uno dice faccio andare gratis, ma ci metto 5-6 milioni in più all'anno, dice vabbè.
2: Scusate, lui, per il teorema che ho sentito, io ho sentito che la gratuità rispetto al quadro generale, il centrodestra sostiene che non avrebbe inciso, eccetera.
1: Peserà poco, ma qualcosa pesa. Se partiamo già con sotto compensazione, bisognerebbe pensare di dove troviamo le risorse, non dove le sottraiamo all'azienda.
2: Però io faccio un sommesso appello, perché da utente non capisco la diatriba, se non solo da un punto di vista delle rivendicazioni, eccetera. Io vorrei guardare avanti, cioè mi sembra di capire nelle parole di Picciocchi e nelle parole di Terrile, tanto più che la regione ci mette 40 milioni e non mi sembra che sia di centrosinistra, che si può guardare avanti. Allora, nel guardare avanti io do una buona notizia. Noi come utenti ci siamo offerti, lo do anche a Fano, ci siamo offerti all'azienda di aiutare con dei tutor volontari la questione del cono di luce per fare il biglietto, eccetera. L'azienda sembra favorevole, però io dico questa mini task force, a me piacerebbe condividerla anche con voi, perché è un lavoro utile per tutti, certo. No? Quindi ci rimbocchiamo un attimo le maniche, naturalmente non nelle ore di punta con gli studenti che sanno benissimo come fare, ma su qualche linea di morbide eccetera, innanzitutto diamo una mano alla popolazione, cioè mettiamo in atto dei comportamenti virtuosi, perché mi sembra di capire che da questa vicenda la politica, al di là delle diversità, però si sta unendo, perché mi sembra che la regione, certo, che è di centrodestra, e il comune, che sono di centrosinistra, convergano su un certo tipo di cose. Noi vorremmo che convergessero rinnovando e innovando, cioè facendo emergere questo piano che in un qualche modo rivendicava anche Fano, perché se non c'è un piano nuovo di servizio, cioè dove andiamo? Quindi, e finisco, almeno ci date il via per poterci confrontare sulla rimodulazione, a me piacerebbe.
3: Tra le tante cose, le chiedo a Fano Magatruzzi, ovviamente al vice sindaco, tra le tante, ovviamente abbiamo pubblicato questo reel, che tra l'altro ha fatto migliaia di visualizzazioni su questa obliteratrice, che ormai è diventata famosa purtroppo, perché non funziona come dovrebbe, o almeno comunque crea dei problemi, soprattutto alle persone non più giovanissime. In tanti ci hanno scritto mail o comunque anche sotto i social due proposte. La prima la butto lì, magari con 50 centesimi iniziali, tipo tariffa fissa, puoi pagare a fermata. È possibile? È un'impresa, un bagno di sangue sarebbe? Sì, dalla faccia sì, basta, vado avanti e basta. E la seconda, salire davanti, come succede in tutte le città europee, e obbligare...
4: Questa l'ho sentita più o meno 1,5 miliardi.
3: Vabbè, io la faccio, vabbè, 1,1 miliardi.
4: No, funziona in tutte le città europee che hanno dei servizi metropolitani che sono servizio prioritario della città e hanno trasporto su gomma che è un trasporto residuale. Io sfido qualsiasi qualsiasi studente.

0: andare a Brignole a prendere 17 alle 7 e un quarto del mattino e fare l'incarrozzamento davanti, probabilmente alle 8 e mezza riesce a staccare la prima fermata. È un po' come quando dicono bisognerebbe rimettere il bigliettario, perfetto, noi siamo i più contenti del mondo, si raddoppiano i costi del personale.
1: Sentiamo ancora il nostro ormai compagno di viaggio Gianluca Della
2: Turca. Però non è così, non è così, smentisco clamorosamente. Primo perché ci sono città che non hanno i mezzi di sottofondo, di sottosuperficie, e poi vi porto l'elenco. Partiamo da Granada, ad esempio, una che non è l'ultima città della Spagna e che ha questo sistema. Secondo, se ci si dà delle abitudini, quello che è intollerabile, Fano, è che oggi ognuno sale dove Cristo vuole senza capire nulla, e quello rallenta ancora di più, perché c'è chi vuol scendere che non può scendere perché c'è chi vuol salire. Invece, se si incominciasse a fare un lavoro di disciplina, perché ci vuole anche disciplina nelle cose, e uno passa davanti e corre, perché l'autista deve fare il suo lavoro, no? Non deve mica fare il controllore dei biglietti, perché c'è lì la macchinetta elettrica, lo fa lei e via il bip.
0: Finlandia magari funziona.
2: Ecco, io penso che bisognerebbe sperimentare prima di parlare.
1: Fanno tra le altre molte infinite problematiche dei lavoratori, abbiamo sentito prima, tanti una volta era, non so se un sogno o comunque un obiettivo, quello di entrare in MT come entrare in banca, in quei posti certi, diciamo così, ora in tanti vanno via. Che percentuale di esodo avete?
0: Allora, abbiamo avuto dimissioni volontarie, cosa mai successa? Non è mai successa, e non è colpa né della giunta attuale né di quella precedente, è un dato storico oggettivo. 27 nel 2025 e il primo trimestre di quest'anno ha già 10 dimissioni volontarie, oltre ai pensionamenti, quindi il fatto di avere meno servizi si aggrava perché ci sono i pensionamenti naturali al quale si stanno aggiungendo gli esodi volontari che non sono mai esistiti, tra l'altro per professioni che prima erano a flusso contrario,
2: negli autisti.
0: Considerate che oggi andare nel Mergi si guadagna molto di più, ma molto, parlo di 700-800 euro mese in più.
2: C'è un autista che va nel Mergi?
0: Assolutamente sì, sabato e domenica a casa, tutte le festività a casa, Natale a casa, alla notte si dorme nel proprio letto, cioè non è un caso che l'autista sia uno dei mestieri che più mancano in Italia.
1: Ci sono tante donne, abbiamo visto, vedendo girare, sì. Sentiamone una, Francesca Bonadiese, sentiamo quello che ha detto invece lei oggi.
3: C'è sempre comunque una carenza di autisti, come dicevo, soprattutto a Gavette. Poi questo comunque comporta anche, diciamo, non dico danni, però il fatto di avere comunque anche dei mezzi che spesso si rompono, oppure abbiamo problemi con dei pezzi di ricambio, quindi magari alle volte sembra che ci siano più autisti che mezzi, ma invece non è così, perché purtroppo ci sono dei turni dove magari vengono, ci sono dei cartellini scoperti, fanno fatica a coprire questi turni, quindi insomma si spera che entrambe le cose vengano al più presto messe a posto, ecco, perché comunque anche l'utenza questo ne risente, perché purtroppo spesso si ritrovano su un autobus che si guasta, quindi devono scendere, prenderne un altro, oppure magari si ritrovano con 20-25 minuti di attesa tra un autobus e l'altro, insomma questo è un disagio. Ogni weekend, fine settimana, è il momento più tragico, nel senso che comunque all'uscita delle discoteche ci sono sempre questi problemi, diciamo, fra bande che comunque cercano la rissa e purtroppo a volte si ritrovano sugli autobus, e questo ovviamente è un disagio e insomma è anche preoccupazione per quanto riguarda i passeggeri e noi autisti. Mi è capitato una volta a caricamento invece al capolinea, purtroppo sì, appunto di nuovo tra bande si lanciavano queste bottiglie, ma lì non è che c'è un bersaglio, li lanciano, finivano anche sull'autobus e purtroppo lì se ci sono passeggeri a bordo, questo è uno spavento più che altro, perché poi chiami le forze dell'ordine, ma al momento dell'arrivo questi si sono già adeguati e siamo punto a capo, e ogni weekend, ogni sabato mattina, ogni domenica mattina siamo sempre lì.
1: Fanno tra i tanti problemi degli autisti dei mezzi, c'è anche questo che obiettivamente sta diventando una problematica importante, la violenza sugli autobus.
0: Su questo abbiamo fatto non tanto come organizzazioni sindacali, ma tantissimo, ma non è mai abbastanza, perché qui abbiamo stilato uno dei protocolli, uno degli unici che ci sono in Italia, con il comune di Genova, nel quale aggressioni, cosa che nessuna azienda italiana fa. Seconda cosa, le cabine chiuse sono un altro elemento importantissimo, il collegamento immediato con le centrali operative, ci sono una serie di interventi. Purtroppo mi tocca dire che nel recente decreto sicurezza è stato votato un provvedimento

0: di tutela esclusivamente parziale, perché è riferito solamente alla modifica del 583 quater, che quindi in caso di condanna penale, solo per il personale di verifica. Noi avevamo chiesto, sollecitato con emendamenti, che fosse diffuso su tutto il personale, proprio perché quando ci sono le aggressioni a bordo, anche ai passeggeri o i passeggeri che si picchiano tra di loro, l'autista è lo scudo di tutti. E quindi che ce l'abbiano con lui, che ce l'abbiano un passeggero, alla fine che ci finisce in mezzo è sempre l'autista. Ed è una cosa che c'è, andare a lavorare rischiare di non tornare a casa è una roba che nel 2026 penso che sia inascoltabile.
1: Allora, volevo chiudere questa trasmissione con un'intervista integrale che dura 7 minuti a Gianluca Dalla Turca, perché abbiamo sentito dei piccoli stralci prima, ma merita di essere ascoltata perché tocca tantissimi temi, lo fa anche a un certo punto, anche non dico commuovendosi, ma insomma parlando davvero come tra l'altro un ragazzo giovane, quindi con tanto entusiasmo ancora, si vede proprio che ama il suo lavoro, però ci sono i momenti dove lo vedrete in qualche modo è un po' affranto per quello che sta accadendo, quindi va sicuramente seguita, e quindi io voglio chiudere questa trasmissione proprio sentendo le sue parole, però in un minuto a testa, anzi 30 secondi a testa, non di più, siamo in chiusura di questa trasmissione, di questa giornata che il Primo Canale ha voluto dedicare proprio alla situazione di MT, a chi ci guarda da casa, a chi ci ha guardato per tutto il giorno, ma chi naturalmente domani mattina andrà a prendere il bus e tutto quello che ne consegue. Vice Sindaco Terrille, Fano, Truzzi e Picciocchi, in 30 secondi cosa possiamo dire ai genovesi?
2: Che comincia io?
1: Sì.
2: Ma io quello che voglio dire ai genovesi è che noi faremo tutto il possibile, siamo sicuri che nei prossimi mesi AMT uscirà da questa crisi, e lo faremo con l'aiuto di tutte le istituzioni coinvolte, con l'aiuto fattivo dei lavoratori, con l'aiuto degli utenti che stanno sopportando un servizio che non è all'altezza, e gli promettiamo che lo rimedieremo, e con l'aiuto di tutte le forze politiche. Sono convinto che anche le forze di opposizione potranno collaborare, diciamo, per come vorranno, ma perché AMT non è solo un servizio pubblico, ma è un patrimonio della città, è un patrimonio di tutti i genovesi.
1: Picciocchi.
3: Io intanto saluto i lavoratori che ci stanno guardando, a cui manifesto la solidarietà mia, e parlo anche a nome dell'opposizione in Consiglio Comunale in questo contesto. Io voglio fare questo appello al Vice Sindaco. Abbiamo probabilmente alcune visioni diverse su ciò che ha originato questa situazione. Detto questo, mettiamo da parte le polemiche e lavoriamo in maniera costruttiva, misurando le parole, per risolvere questo problema, sapendo, e siamo d'accordo, che la risoluzione dipenderà dal livello di collaborazione da parte di tutte le istituzioni coinvolte. Io lo dico chiaro, io sono molto affezionato a MT, voglio bene a MT, e penso che tutti noi vogliamo veramente bene a MT e vogliamo vedere questa azienda salvata. Io credo che le polemiche di questi mesi non hanno aiutato. Sarebbe bello, io questo appello l'avevo già fatto, che, come dire, voltassimo veramente pagina. E poi, ecco, sarebbe anche bello che si parlasse più spesso, credo anche in Consiglio Comunale, di questi argomenti, perché alla fine abbiamo avuto una commissione a ottobre e non abbiamo più parlato, e noi invece rivendichiamo un ruolo e crediamo di portare un contributo utile.
1: Ruzzi.
4: Ma io prendo atto di queste belle parole del Vice Sindaco attuale, di quello passato, dico che ci vuole discontinuità rispetto a una visione storica di come è stata gestita questa azienda, bisogna gestirla più finalizzata all'utenza, però la mia ultima parola va agli autisti per il loro sacrificio. E dico al sindacato che noi siamo disponibili a costituirci parte civile in qualsiasi procedimento dovesse avvenire a tutela anche di questi lavoratori.
1: Fano.
0: Io prima ringrazio il personale, perché sta facendo uno sforzo molto pesante in questo periodo. Poi ringrazio gli utenti educati, quelli che tutti i giorni si rivolgono civilmente a chi sta lavorando, perché la persona che lì è comunque una persona che sta lavorando. E poi vorrei fare un appello alla città. Vorrei dire che AMT è patrimonio di questa città da oltre 100 anni, e perché rimanga tale bisogna che tutte le dichiarazioni che sono state fatte dagli enti coinvolti si tramutino rapidissimamente in atti formali, perché il 19 giugno la festa è finita, detta proprio che più chiara di così non so come si dice. Quindi solleciteremo tutte le istituzioni, tutte, nessuna esclusa, tutte allo stesso modo, con lo stesso pressing, diciamo, perché le parole diventano fatti.
1: Grazie, grazie a tutti.

0: tutti per essere grazie. Stati con noi questa sera, speriamo di essere riusciti a chiarire un po' le idee ai nostri telespettatori, insomma era il nostro obiettivo, speriamo in qualche modo di esserci riusciti. Vi lascio proprio alle parole di questo autista che avete già imparato a conoscere nel corso della trasmissione, ma che merita di essere ascoltato fino in fondo. Buonanotte.
1: Siamo con Gianluca.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Io quasi parlo piano perché mi sembra di rompere l'incanto e l'atmosfera che stiamo vivendo in questo prato. Intanto vi dico che vi mostrerò una cosa che neppure io conoscevo ed è molto molto molto curiosa. Ci troviamo a Scurtabò, che è una frazione di Varese Ligure, quindi siamo in Val di Vara. Marco Sabina al mio fianco, storico della zona, conoscitore profondo, ci ha raccontato di questa esperienza che adesso vi racconteremo, che parte in un ambiente veramente bucolico, un grande prato circondato da questi monti. Oggi poi la giornata rende veramente giustizia a questa meraviglia. Intanto un attimo geograficamente, Marco, ci mostri un po' le cime intorno a noi.
1: Le cime intorno a noi, iniziando dal passo del Biscia,
0: che è quella cresta un po' pelata, ci siamo anche andati.
1: È il monte Chiappozzo. Poi a destra, che è nascosto dall'albero, c'è il Monte Zatta, 1400 metri. E qui davanti a noi invece il Verruga, che è 1200 metri, dal quale si vede sia Portofino che la riviera della Versilia. E a sinistra invece vediamo il Monte Gotero, che delimita la valle e confine con Toscana ed Emilia-Romagna.
0: Io sento, anche i nostri telespettatori iniziano a sentire uno strano suono, un'immagine molto particolare questa, sembra di essere un po' in un altro mondo. Conosceremo una pratica ayurvedica?
1: Una pratica olistica che ha come fulcro il suono delle campane tibetane. È una pratica di rilassamento e una terapia.
0: Curiosissima, adesso andiamo a conoscere i protagonisti, ma intanto vi voglio far sentire un po' l'audio che stiamo vivendo. Buongiorno, Giampaolo.
2: Giampaolo,
0: lei è?
2: Arianna.
0: Giampaolo, ma che cosa state facendo? Cos'è questa cosa così particolare in mezzo ai prati?
2: Noi suoniamo gli strumenti armonici, chiaramente in natura siamo più facilitati.
0: Strumenti armonici, cosa vuol dire?
2: Significa strumenti quali il gong, le campane tibetane.
0: Le famose campane tibetane di cui ho sentito parlare ma non l'avevo mai viste. Allora, questi qua sono dei gong.
2: Sì, questi qua sono gong, in particolar modo tibetano e cinese. Chao gong è una specie di wind gong.
0: Che differenza c'è tra il gong cinese e quello tibetano?
2: Ma non è un discorso di stati, in realtà la differenza è che è di tonalità. Quindi
0: sentiamo.
2: Questo tipo di tonalità è una tonalità più per la meditazione, quindi un suono molto più basso.

0: perché chiama la meditazione questo genere di suono?
1: È un suono più basso, okay. Una frequenza più bassa, quindi rilassa.
0: Ok, e invece sentiamo quello di sopra, se è permesso.
1: Il sopra, vado io?
0: Sì.
1: Questo qua, il wind gong, ha un suono più alto.
0: Il vento?
1: Sì.
0: Ok, sentiamolo.
1: Vento.

0: più violento, mi viene da dire.
1: Ma sono anch'io che suono un po' più, okay, in maniera più energica.
0: E però questo serve anche per meditare?
1: Ma la meditazione, sì, diciamo che la frequenza più bassa è una frequenza che ti calma, che ti rilassa, mentre questo è più squillante, quindi ti porta up,
0: okay,
1: ti tira su.
0: Che bello. Allora, mi presenti le campane tibetane, sì, che poi, perché non è solo suono, vedrete che Giampaolo queste campane le metterà sopra un ragazzo che intanto possiamo già far entrare in scena. Ciao, ti chiami?
2: Andrea.
0: Andrea fa un po' da cavia, diciamo così, per questa pratica. Allora, intanto le campane tibetane sono di diverse misure, vedo così ad occhio, e adesso Giampaolo mi racconta anche un po' di che materiale sono fatte, qual è la loro logica.
1: Allora, le campane tibetane sono fatte di 7 metalli o leghe, e poi chiaramente non tutte hanno i 7 metalli, però diciamo che vogliamo pensare che sia così. Sono queste qua in particolare, sono tutte fatte a mano, arrivano dall'India, uh-huh, principalmente ci sono un sacco di produttori in India, però ci sono anche campane particolari, un po' più antiche. Questa qua è una campana particolare, antica.
0: E a seconda della dimensione cambia il suono o dello strumento con cui la suona?
1: Dell'altezza e dello spessore cambia la frequenza. Io per comodità ce l'ho scritta dentro.
0: Okay,
1: tutte le frequenze.
0: Ah, le frequenze proprio.
1: Sì.
0: E questi qua devono essere fatti così e cambia il suono a seconda di quello che usi?
1: Questi chiaramente, in base a quello che usi, cambia appunto leggermente, perché questo è già un po' più basso. Se uso questo, ma se uso questo non vado bene. Se no si usa suonarle in rotazione. In pratica ci portano in onde alfa, che sono le onde della meditazione, sono le onde anche di quando si va a dormire prima di addormentarsi, e le stesse onde che produce il cervello appena prima di aprire gli occhi, quando non iniziamo a ragionare su cosa dobbiamo fare nella giornata. Ecco, appena intuisci che non stai più sognando, ma sei sveglio, ma devi ancora metterti in moto, in quel momento lì il nostro cervello produce le onde alfa.
0: E chi lo dicono? Gli studiosi?
1: Certo, sì. Nelle onde alfa avviene la magia.
0: Cioè?
1: Sì, perché in quello stato di coscienza e di produzione di frequenza molto lenta, che sono delle onde lunghe, mentre quando siamo agitati nella giornata il nostro cervello produce delle onde molto più corte, quando siamo in quello stato lì arrivano le intuizioni profonde, arriva l'autorigenerazione del corpo, arrivano un sacco di cose interessanti che, insomma, se dovremmo stare qua a parlare,
0: esatto,
1: per tanto però
0: tempo. Allora, Andrea può pure, io direi, accomodarsi, così entriamo nel vivo di questa. Quindi la pratica come si chiama, questa che fai tu?
1: Questi sono bagni armonici, bagni sonori individuali in questo caso.
0: Okay. Allora,
1: poi
0: vediamo,
1: si possono fare anche collettivi, ma okay, in questo caso noi lavoriamo sulla persona.
0: Prego.
1: Ci vuole un minutino per sistemare le campane.
0: Ecco, tanto mi dici la logica con cui le sistemi.
1: Sì, io sistemo le campane piccole, hanno delle frequenze, hanno frequenze più alte e lavorano più sulla parte alta del corpo, quindi in particolar modo sulla testa, mentre le campane grosse lavorano più sulla parte bassa.
0: Ecco perché ne hai anche altre,
1: sì,
0: belle grosse.
1: Vanno sopra.
0: Ok.
1: Adesso io sistemo queste qua piccoline.
0: Le sistema appunto ai lati del corpo, appoggiate sul lettino. Vedete che sta sistemando Andrea nel modo corretto. Perfetto. Queste sono quelle più grosse,
1: queste
0: appunto.
1: Sono più grosse. Questa qua ha la frequenza più bassa, 77.
0: Quindi bisogna conoscere bene anche la musica, le frequenze per far questo, diciamo.

0: Io ad esempio le frequenze non sapevo avessero appunto tutte queste numerazioni, queste sfaccettature.
1: Però ogni frequenza ha anche dei significati. Ad esempio il 528, che è questo qui, la frequenza, scusami, sì, questa qui si chiama Energy Bar e ha una frequenza di 528 Hz, altamente curativa. Con questo tipo qua di suono le cellule si autorigenerano.
0: Una disciplina molto curiosa.
1: Cioè, tutta roba chiaramente studiata e verificata.
0: Okay. Vediamo come vai avanti. Mi incuriosiscono tantissimo questi strumenti che non so i diapason, ok.
1: E anche loro lavorano con le loro frequenze. Questo qua è un 32 Hz. Non so se si sente nel microfono, ma noi questo lo usiamo sul corpo, quindi se mi dai una mano capisci subito di cosa stiamo parlando. Senti la vibrazione.
0: Fa vibrare dentro probabilmente.
1: Sì, questa frequenza poi arriva, viene trasmessa lungo tutto il corpo.
0: Come vai avanti con Andrea?
1: Io con Andrea sono
0: a posto.
1: E posso iniziare la pratica.
0: Ok, prego. Allora, iniziamo un po' a vedere intanto, tra virgolette, un po' in silenzio. Questi cosa sono?
1: Questi sono cimbali. Anche questi qua sono a 528 Hz. Anche loro sentirete un suono molto acuto.
0: Ok.
1: Iniziamo.

0: spontanee. Quindi queste vibrazioni vanno in risonanza con i liquidi del corpo. Quindi significa che l'acqua dentro il nostro corpo inizia a friggere. Sembra strano, se vedete su YouTube ci sono vari video dove mettono l'acqua dentro la campana e girando la campana l'acqua inizia a friggere.
1: Che beneficio porta allora, poi al corpo?
0: Cosa succede nel corpo? Essendo che noi siamo fatti di acqua, in particolar modo l'acqua è presente nei mattoncini di cui siamo composti, quindi le cellule sono composte da microtubuli, che sono i mattoncini con cui sono composte le cellule, la membrana, il mitocondrio, tutti i vari organi della cellula, quindi poi tutto il resto del nostro corpo. Questi microtubuli, cioè i mattoncini, sono dei tubi vuoti pieni d'acqua. Mm-hmm. Questo è il segreto sul fatto che siamo fatti di acqua.
1: Quindi,
0: nel momento in cui l'acqua frigge, attraverso la frequenza delle campane, i microtubuli si riallineano e si rifrequenziano in maniera corretta. Anche perché noi siamo bombardati costantemente, a meno che non vivere
1: lì nel bosco,
0: siamo bombardati da frequenze chiaramente disallineate, mm-hmm. chiamiamole tossiche, costantemente. Anche soltanto i nostri pensieri producono frequenza.
1: Quindi farla friggere l'acqua?
0: Far friggere l'acqua significa riallineare e riportare in maniera bilanciata tutti i microtubuli del corpo.
1: Ok. Vai ancora un po' avanti, così sentiamo ancora un po' i suoni e fra poco chiudiamo. Ecco, notate che a qualche suono di Giampaolo corrisponde anche l'attività di, non ricordo il nome,
2: Arianna.
1: Di Arianna, che qua dalle campane, da questi qua, insomma, produce degli altri suoni. Bene, direi che

Il nostro tempo è terminato, ma è stato veramente molto molto curioso, Gianpaolo, perché non avevo mai visto nulla di simile. Grazie anche ad Arianna e grazie a Marco Sabini, insomma, che ci ha raccontato questa realtà. E il nostro viaggio in presa diretta comunque continua.

0: impresa diretta, l'esplosione del barocco all'interno dell'oratorio della chiesa di San Giovanni Battista, che vediamo alle nostre spalle con Marco Sabini, storico del territorio. Intanto, quando nasce?
1: Nasce la chiesa nel XVI secolo e attualmente è la chiesa parrocchiale principale, mentre in antichità, attorno all'XI secolo, risale la chiesa del Borgo Rotondo, della quale si hanno soltanto delle tracce e si ipotizza dove possa essersi trovata.
0: Ecco, infatti non c'è traccia oggi, non si può immaginare dove fosse nella piazzetta rotonda.
1: In realtà ci sono degli storici locali che avvalorano due teorie, e sono due teorie abbastanza significative. E il Cesena racconta che all'interno della chiesa del Borgo Rotondo venne esposto il corpo di Sforza Maria, che era il fratello di Lodovico il Moro, che morì a Varese Ligure in circostanze sospette.
0: Tipo? Ucciso?
1: Tipo, si suppone, un avvelenamento oppure pinguetudine, quindi problemi di salute, ma consideriamo che era molto giovane, una quarantina d'anni, e si stava apprestando con il fratello e una guarnigione a raggiungere il Ducato di Milano per impossessarsi del Ducato.
0: Che mistero! Intanto andiamo a scoprire appunto le bellezze dell'oratorio. Ed eccoci all'interno dell'oratorio dei Santi Antonio e Rocco di Varese Ligure. È proprio vero che Marco Sabini me l'aveva promesso come qualcosa di, insomma, emozionante, ed è vero, perché le immagini di Guido Scaglia raccontano l'impressione, il aprire la bocca stupiti di fronte a questo tripudio del barocco. Intanto presento Raffaele Figone, che è vicepriore di questo oratorio. Raffaele, da dove parte questa visita guidata nel barocco?
2: Io partirei naturalmente dall'altar maggiore, che, come lo si vede, è particolare in alcuni segni. Prima di tutto i putti che alzano un velo con il drappeggio azzurro, e al centro, invece di avere uno stemma ecclesiastico, abbiamo la Croce di Genova.
0: Come mai?
2: Questo perché è stato un escamotage politico da parte della confraternita per farsi riconoscere dalla Serenissima. Tanto è vero che...
0: Siamo in che epoca intanto qua?
2: Come costruzione,
0: come realizzazione delle bellezze che vediamo.
2: Allora, la chiesa attuale è datata inizi 600. Quindi prima, perché la confraternita si ha sentore che esistesse già del 1200.
0: Accidenti.
2: E però non operava in questa chiesa, ma era una cappella più piccola, che più o meno dovrebbe corrispondere a quello che adesso è l'altar maggiore. Sulla parte sinistra del cornicione, infatti, sono stati trovati dei resti di quello che era la vecchia cappella, e hanno valutato minimo del 1400 quelli che erano le rimanenze degli affreschi.
0: Accidenti, che salto all'indietro. Proseguiamo la visita guidata.
2: Bene. Al di là della particolarità appunto di quello che è tutto l'altar maggiore, abbiamo tutto quello che sono i quadri che vedete, che contornano tutti i muri.
0: Sono tanti.
2: Sì.
0: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 direi.
2: 16, sono 16 in totale. E hanno una particolarità. L'unico che non è originario dell'oratorio è l'ultima cena, che è sulla porta d'ingresso. E tutti questi quadri sono stati trafugati dalle milizie napoleoniche e sono rientrate a Varese per interessamento sia dei confratelli, ma in particolare del Magella. Magella, che noi chiamiamo viceré di Napoli, perché col Murat...

0: era stato insignito di quello. E quando col regno delle due Sicilie era stato mandato in esilio, era venuto a Varese, e siccome le famiglie nobili non lo volevano riconoscere per l'attaccamento a Bonaparte, era stato ospitato dalla confraternita. In segno di riconoscimento dell'ospitalità ottenuta, il Maghella aveva donato alla confraternita le due cappe magne che aveva, dalle quali sono stati ricavati i tabarri processionali, belli, quelli che noi chiamiamo cappini.
1: Cappini.
0: Ecco. Infatti si vede che non sono segni, diciamo, religiosi, ma sono segni tutti di militari più che altro, perché questo tipo di decorazioni sono sul militare. Quello che le dicevo prima dei due libri, cosa vede? Ecco, questi sono i due libri più vecchi che ci sono arrivati, però sono del 1636 in poi, e parlano appunto di un verbale consegnato alla Serenissima, e dice, in un punto dice, nel miglior modo, redatto dai vecchi libri nel miglior modo possibile. Naturalmente anche ora, se uno va a consultare questi libri, non sono di facile lettura.
1: Immagino.
0: Sono tutti scritti a mano, però ecco. E noi questo è... ci sono appunto delle lettere, e anche la prima pagina, se uno volesse leggerla, che dice che appunto è stato riconosciuto dalla Serenissima, a cui la confraternita è soggetta, ed è una delle prime confraternita che è stata riconosciuta, perché avevano destituito tutte le casacce delle cose, ed è una delle prime, ed è questo il significato dello stemma.
1: Dello stemma.
0: Perché al contrario vede che ci sono, certo, c'è il passaggio dei due cose.
1: Dei due. Affreschi. Alziamo gli occhi verso...
0: Gli affreschi sono, i tre affreschi sono del Galeotti.
1: Allora andiamo a vederli, ecco il senso giusto, sì, per questi più o meno.
0: Allora, abbiamo Sant'Antonio, San Rocco il primo,
1: quello laggiù, il più lontano da noi,
0: la lavanda dei piedi centrale,
1: sì,
0: e Sant'Antonio come
1: Sant'Antonio, e anche questi quindi sono del
0: 600, sempre
1: del 1600.
0: Sì. E c'è una particolarità, non so se riesce a vederlo con la telecamera, però se lei fa parte vicino alla lanterna, al lume che c'è, ci sono tre fori. Sono i fori dei dardi delle milizie napoleoniche, che controllavano se erano tele, li avrebbero asportati. Oh. Visto che si sono resi conto che erano affreschi, sono rimasti dove erano.
1: Quindi hanno sparato, i buchi che vediamo sono
0: i segni dei dardi delle milizie per verificare se fossero tele oppure...
1: Molto, molto curioso. Chiudiamo con i Cristi, che sono bellissimi.
0: Cristi, questo è... anche lui del 600, l'immagine del Maragliano, l'argento della croce è un torretta, e è stato ampliato come fioritura, e questo in epoca moderna però, mentre invece ancora tutta sia la fasciatura in argento, quella è ancora del 600.
1: Bello, e anche gli altri comunque
0: gli
1: sono
0: altri
1: più,
0: sì,
1: recenti,
0: la
1: però
0: la particolarità
1: fanno...
0: del quello che noi definiamo Cristo piccolo rispetto a quello grande, sì, in argento, ha i canti con la doppia copertura di intarsio.
1: I canti sono?
0: Sono le tre estremità della croce.
1: Bello, molto bello. Ha dimenticato qualcosa, Raffaele, Marco?
2: No, volevo soltanto aggiungere che lo scopo con il quale viene fondata la confraternita di Sant'Antonio e Rocco nei primi del 600 è quello di mutua assistenza, quindi di ricovero, ospitalità dei pellegrini, tanti in transito in questa valle di confine, e anche assistenza ai malati e bisognosi. Erano dotati addirittura di due ospitali tra i quali quello

0: in prossimo alla costa di Cento Croci, che si chiamava di San Damiano, mi sembra. Sì.
1: Bene, grazie a tutti per questo viaggio, grazie a Guido Scaglia per le immagini, Presa Diretta torna alla prossima puntata.

0: Siamo tutti destinati a morire, prima o poi, non c'è dubbio. Ognuno di noi ha un destino scritto in precedenza. Il suo destino era quello. Lui ha avuto una storia che, a mio avviso, è una storia molto, molto bella. Ed è grazie a questa storia che la mia, anche e soprattutto la mia vita è cambiata e io sono un'altra persona. L'Islam mi ha dato un mondo e questo mondo ce l'ho grazie alla storia di sto ragazzo. Quindi...
1: Carlo Del Nevo sa che il figlio Giuliano, Ibrahim, dopo essersi convertito all'Islam, nel 2013 è caduto in battaglia combattendo in Siria il dittatore Assad. Un figlio, martire di una guerra che lui sentiva sua, nonostante sua non fosse. Carlo sa che non rivedrà più in vita Giuliano, eppure una speranza, un lumicino, rimane acceso sino a quando non riavrà il corpo del suo ragazzo. Per raccogliere questa storia che divise l'Italia, intrisa di fede, politica e tutto l'amore che un papà può provare per un figlio, ci siamo arrampicati dietro gli Appennini della Liguria, terra di partigiani, scollinando sino a Borgotaro, nel Parmense, in Emilia, dove Carlo è nato e dove, dopo una vita da insegnante e commerciante, in giro per il mondo, è tornato per ritrovarsi. Lo incontriamo in questo piccolo giardino della memoria che lui dopo anni è riuscito a ritagliarsi nonostante lo strumentale diniego della politica e non solo, che aveva sbrigativamente bollato quel ragazzo come un terrorista islamico. Un papà, Carlo, con dentro un vuoto incolmabile che per sentirsi più vicino a Giuliano, come lui aveva chiesto nell'ultimo messaggio dal fronte, quasi un testamento, ha fatto ciò che mai pensava avrebbe fatto, si è convertito all'Islam. Come suo figlio.
0: Giuliano si converte all'Islam mentre è ad Ancona, 2008-2009, e mi manda un SMS, come usava allora perché non c'era ancora WhatsApp, in cui mi dice: papà, io sono diventato musulmano, l'Islam è una religione bellissima, vieni anche tu nell'Islam. Io gli rispondo che tutto farei meno che di convertirmi all'Islam. Comunque questo non aveva assolutamente, diciamo...
2: Era un cattolico?
0: Era un cattolico praticante, sì, andavo a messa regolarmente. Anche la mia non è una storia semplice, però preferirei parlare d'altro, non di me stesso, piuttosto parlare soprattutto di Giuliano e del mio rapporto con lui. Però detto questo, lui viene a Genova, vive, entra come fanno i giovani, assorbito completamente, con entusiasmo in questa sua scelta religiosa, si veste da musulmano, tanto per rendere l'idea, cioè con lunghi...
2: Un ragazzo che io ricordo non passava inosservato, perché è un bel ragazzo, alto, con la barba molto lunga.
0: Sta barba lunga.
2: Quando passava per Genova io lo ricordo.
0: Sì, si faceva notare. Io dico la verità, pur non approvando quello che lui faceva, questa sua scelta, prima di tutto non l'ho mai ostacolato, non solo, ma quando lui spesso mi diceva: papà, andiamo a fare un giro insieme, io andavo con lui ed ero orgoglioso di stare vicino a questo bel giovane, a questo bel ragazzo così diverso.
2: Anche se vestito come un santone.
0: Era vestito con qualcuno addirittura nelle parti di San Bernardo l'aveva ribattezzato Bin Laden, no?
2: Sì,

0: tempi era il tempo che si parlava dell'ISIS.
1: Sì, cioè era no, parlavamo del 2008, quindi c'erano state le Torri Gemelle.
0: Sì, sì.
1: Però lui assolutamente non ha mai fatto niente di illegale, non solo, ma neanche di reprensibile. Per dire una cosa, piuttosto che montare sull'autobus senza biglietto, era capace di farsi da San Pier d'Arena al Carmine a piedi.
0: Questo sono parecchi chilometri.
1: Tranquillamente, perché lui aveva, diciamo, acquisito tutte quelle che sono le regole dell'Islam. L'Islam prevede che assolutamente tu non debba danneggiare nessuno, nemmeno l'azienda di trasporto. Se tu non paghi il biglietto vai a piedi, se no è come rubare. Cioè lui ragionava così, ormai era estremamente ligio a questi dettami della sua religione. Questo però non gli impediva di essere anche molto carino, simpatico, divertente. È sempre stato.
0: Aveva una vita sociale a Genova normale, tranquillo.
1: Aveva una vita sociale e soprattutto legata alla frequenza della moschea, delle moschee, perché non era una sola quella dove lui andava, e l'amicizia di qualche altro ragazzo genovese che come lui si era convertito all'Islam.
0: Dopo essersi convertito, ma prima che bambino è stato, che amicizia?
1: Prima di convertirsi, l'adolescenza.
0: Il bambino com'era?
1: Il bambino era un amore, era delizioso, era tenerissimo, buono.
0: Tu hai scritto un libro in cui parli che eravate sempre insieme.
1: Tutto posso rimproverarmi, meno quello di essere stato un padre assente, perché come avevo un momento libero lo dedicavo a lui. Se c'avevo un weekend, c'avevo una vacanza, c'avevo un ponte, andavo da sua madre, dammi Giuliano che lo porto con me. E lei, devo dire, me l'ha sempre stato da questo punto di vista.
0: Però lei ti accusava di essere troppo permissivista nei suoi confronti.
1: Troppo, scusa?
0: Troppo tollerante nei confronti di Giuliano, è vero? Lo scrivi tu?
1: Sì.
0: Di solito i genitori si dividono i compiti, uno dice dei no, uno cerca di essere più aperto.
1: Sì.
0: Tu eri quello più aperto?
1: Sì, sicuramente. È uno dei motivi per cui lui preferiva stare con me, perché ero uno che gliele permetteva più facilmente le cose. E quindi non ho avuto un'adolescenza semplice, come capita spesso agli adolescenti che stanno formando la propria personalità, stanno crescendo, stanno diventando uomini, e quindi lo diventano proprio spesso e volentieri mettendosi in conflitto con la figura paterna, con la figura materna. Questo è quello che spesso succede. Poi ripeto, poi con la sua conversione all'Islam cambia completamente, diventa anche molto più, da un certo punto di vista, molto più tranquillo.
0: Perché era irrequieto?
1: Beh sì, ha avuto dei momenti di irrequietezza notevoli. Purtroppo ogni tanto gli capitava anche di bere qualcosa, di venire, lo vedevo piombare a casa alle 6 del mattino.
0: Vabbè, questo tutti i ragazzi.
1: Tutti i ragazzi, lo so, ma era. Non è semplice, non è stato un momento semplice. Diciamo che diventando musulmano lui si è molto inquadrato, non ha più toccato una goccia di alcolico di nessun tipo, perché era molto ligio, ripeto. Ogni tanto digiunava e dicevo: ma Giuliano, ma mangia qualcosa. No papà, non mangio. Un'altra volta altre volte mi arrivava a casa con dei pesci che gli avevano dato in moschea. Questi me l'hanno dato in moschea. Insomma, questi sono i ricordi, alcuni molto.
0: Non è quello che sognavi per lui, glielo dicevi qualche volta anche. Tu desideravi che fosse un figlio più, diciamo, normale, fra virgolette.
1: Un genitore come potevo essere io, per il figlio cosa può desiderare? No? Piuttosto fatti una birra, fatti anche una canna, frequenta gente normale, poi prima o poi in qualche maniera, magari con qualche pedata nel sedere, prenderai un titolo di studio, troverai un lavoro, una moglie, ti sposerai, farai dei figli, quello che generalmente pensa e

0: Sogna un genitore per un figlio. E quello io sognavo, dicevo, beh, pensavo, sta ubriacatura dell'Islam finirà, diventerà anche lui una persona normale, rimarrà musulmano o meno, non lo so, però farà la pace con la vita che fanno tutti, e speravo quello, ma purtroppo...
1: Tu pensi che possa essere diventato musulmano per delle influenze di amici, qualcuno?
0: Ma lui...
1: capita nei giovani, no?
0: Allora, lui ha sempre avuto questa... ha sempre preso il... diciamo, il discorso religioso l'ha sempre preso sul serio. Lui si poneva sempre, anche da bambino, si faceva molte domande su perché viviamo, cioè le famose grandi questioni filosofiche, no? Perché viviamo, da dove veniamo, che senso ha la nostra vita. Lui era stato sempre prima un bambino, poi un adolescente
1: profondo.
0: Molto profondo, e quindi era molto sensibile, diciamo, al discorso religioso, che non ha trovato nel cattolicesimo. Io rispetto per la religione cattolica, che è stata anche la mia per tanto tempo, però evidentemente le persone che aveva incontrato nella sua vita non l'avevano. Mentre i musulmani, o i musulmani che ha incontrato, che io tra l'altro non conosco, perché all'epoca, ripeto, lui era Ancona, io ero a Genova, evidentemente l'hanno convinto ad abbracciare questa religione. E una volta che ha abbracciato questa religione, la cosa è diventata seria, molto... molto sentita.
1: Diventare musulmano, andare a combattere per la libertà della Siria, è tutta un'altra storia, però.
0: Allora, lui è sì, sicuramente. Diciamo che è stato, probabilmente ha anche incontrato delle persone, secondo me, non tutte in perfetta buona fede, che l'hanno spinto, l'hanno convinto. All'epoca c'era in tutta Europa un movimento che voleva, che faceva sì che i giovani lasciassero la loro terra d'origine per recarsi in Siria e ad arruolarsi nelle varie brigate, nelle varie formazioni ribelli. C'era al-Nusra, c'era l'esercito libero siriano, c'era anche l'ISIS, che all'epoca, parliamo del 2012, l'ISIS, lo Stato Islamico, nasce nel giugno del 2014, quando Giuliano, poverino, non c'è più da un anno. Quindi, però l'ISIS all'epoca era semplicemente un'altra componente, nessuno poteva prevedere
1: le
0: cose che poi sarebbero successe in seguito. E quindi c'erano questi gruppi qua, e in Europa evidentemente all'epoca ci fu una rete di persone che reclutava,
1: lavorato anche la polizia, la Digos.
0: Certo, un ragazzo così entusiasta, così idealista, così pulito e ingenuo come poteva essere lui, è stata una facile preda. Ecco, questo devo dire.
1: Tu come hai scoperto che lui era andato in Siria a combattere?
0: Allora, lui gli telefonava, all'epoca io vivevo a Sestri Levante, gli avevo lasciato la mia casina di Genova, la mia casetta di Genova gli avevo lasciata, e settimanalmente gli telefonavo, usciamo insieme, andiamo a pranzo insieme, eccetera, eccetera. E tutte le settimane, purtroppo una settimana mi dice: no papà, io domani devo partire, devo andare in Turchia. Dico: cosa vai a fare in Turchia? Ma sai, no, è una cosa fra noi, i musulmani, non ti preoccupare. Poi sparisce, dopo la Turchia non ci sono, fino a che qualcuno, esattamente quella che all'epoca era sua moglie, una marocchina, mi manda un messaggio dal Marocco e mi dice: guarda che Giuliano è in Siria, eccetera, eccetera.
1: A combattere.
0: Sì.
1: Tu cosa hai pensato?
0: Ho pensato nulla, è stata una cosa catastrofica. Dici, ma

0: All'epoca speravo ardentemente che si sarebbe risolta, che si sarebbe risolta bene, che in qualche maniera sarebbe tornato. Purtroppo non è andata così, insomma, ecco. Questo...
1: Poi ha avuto delle sue telefonate prima del...
0: Sono stato in contatto con lui grazie a Skype all'epoca, perché poi in qualche maniera lui mi ha chiamato, ho avuto il suo numero e lo chiamavo su Skype, e per tutto il tempo che lui è stato in Siria a combattere io con lui sono stato in contatto. E con lui ho avuto anche il grande dolore, però anche da un certo punto di vista anche la consolazione di essere stato l'ultimo che ha potuto sentire la sua voce, perché gli ho telefonato e lui mi disse: papà, adesso ti devo lasciare perché abbiamo i nemici a 100 metri.
1: Ed è stato... Era lo stesso giorno?
0: È stato il giorno, poi dopo non ho avuto più notizie fino a che non è arrivata... Perché non è arrivata la telefonata che ha detto Giuliano è caduto, però ha detto che se entrerete nell'Islam starete sempre insieme.
1: È stata una chiamata di Giuliano?
0: Non di Giuliano, del suo amico, del suo commilitone.
1: No, dico una chiamata a diventare islamico, è stato Giuliano a dire se diventerai...
0: Esattamente.
1: Ha chiesto questa cosa.
0: Islam, musulmano, islamico è più un aggettivo, musulmano.
1: Sì.
0: Comunque, e quella cosa lì ovviamente mi ha devastato il cuore, perché se tuo figlio...
1: Non hai pensato che fosse una notizia non vera?
0: E come potevo pensarlo? Telefona uno, il tipo che mi ha telefonato, adesso le cose tecnicamente non sono state così semplici, questo qui ha chiamato il numero di mia suocera, parlando inglese, mia suocera non capiva l'inglese, abbiamo capito che veniva dal numero di Giuliano. Mia suocera mi ha chiamato, mi ha detto, dice, guarda che c'è qualcuno che parla inglese, io non capisco, io mi sono, a quei punti mi sono venuti i brividi, perché
1: certo.
0: Parla inglese vuol dire che non è lui, ecco, quindi perché ci chiamano. Sono corso a casa di mia suocera, ha risposto subito una persona che si è qualificata, io sono Zanza, mi ha fatto tutta una serie di domande per accertarsi che io fossi davvero suo padre. Dopodiché mi ha detto, guarda Giuliano è caduto, tu devi essere orgoglioso di lui perché è morto difendendo donne e bambini, e quelli come lui vanno direttamente vicino al trono di Dio, questo mi ha detto, e mi ha detto anche che lui vuole, ha chiesto che voi entriate proprio intendeva tutta la sua famiglia, entriate nell'Islam.
1: Quando l'aveva chiesto questo?
0: Prima di andare in questo ultimo combattimento, in cui quando lui mi dice cioè nemici a 100 metri, prima di andare là ha dato il telefonino suo e gli ha detto, siccome sapeva che era praticamente una missione quasi suicida, poi ho saputo a posteriori che erano in 6 contro una marea di combattenti di Hezbollah che stavano montando, quindi li hanno mandati proprio al macello. Questi 6 ragazzi li hanno mandati al macello. Un suo compagno è rimasto ferito, lui è uscito dal suo rifugio per portarlo al riparo. A quei punti è stato ferito e poi di lui non si è più saputo.
1: Di quei ragazzi nessuno è rimasto vivo?
0: Nessuno.
1: Sono passati tanti anni, tu subito, poi ovviamente trattato dai giornalisti, anche insomma, da Digos, hai detto io cercherò quando sarà possibile riportare Giuliano, i resti di Giuliano, sapere dov'è. È possibile oggi la Siria ha cambiato, Assad non c'è più, però c'è ancora molta confusione.
0: Il progetto c'è, quando e come lo attueremo ancora siamo un po' in alto mare, però il progetto c'è. E ovviamente come si può immaginare, la voglia di sapere che fine ha fatto questo ragazzo, di trovarlo, molto estremamente improbabile vivo, ma magari anche
1: ci speri ancora?

0: No, personalmente io non lo penso, però tecnicamente lui è un disperso, cioè in guerra ci sono i morti, ci sono i feriti, ci sono i prigionieri e ci sono i dispersi. I dispersi quasi mai tornano. Però disperso vuol dire che non ha il suo corpo.
1: È ancora l'omicino di Speranza, giusto?
0: Quindi magari una possibilità su un milione, ma perché escluderla a priori? Io francamente...
1: Perché non tornerebbe?
0: Ecco, buona domanda. Magari perché ha vissuto in una maniera tale che non è più lui, può essere...
1: Ferito, insomma, magari.
0: Ci possono essere mille motivi per cui...
1: Ecco, un padre che parla a un papà, ma anche un papà a cui domanda devo farla.
0: Dimmi.
1: Ma la religione... Non può essere stata, cioè non può essere da un padre maledetta in questo momento, perché senza la religione forse tutte queste situazioni non si sarebbero create. Ci sono, se lui fosse stato ateo, forse la sua vita...
0: Ma io, allora, io penso che siamo tutti destinati a morire, prima o poi, non c'è dubbio. E si può morire anche a 2 anni, non evidentemente io in quanto credente penso che ognuno di noi ha un destino scritto in precedenza, il suo destino era quello e preferisco che sia passato all'altra vita così piuttosto che da ateo si è andato a piantare dopo una notte passata in una discoteca in un incidente stradale, finire contro un muro o con un overdose o purtroppo, come succede, anche con una brutta malattia. E lui ha avuto una storia che a mio avviso è una storia molto molto bella. Ed è grazie a questa storia che la mia, anche e soprattutto la mia vita è cambiata e io sono un'altra persona. Io sono andato in pellegrinaggio a Mecca facendo Hajj, che fa parte dei 5 pilastri dell'Islam. E vi assicuro che l'Islam mi ha dato un mondo e questo mondo ce l'ho grazie alla storia di sto ragazzo. Quindi ovviamente questo ragazzo mi manca, però penso che in qualche maniera sia sempre dietro a me.
1: E l'Islam ti aiuta ad essere più vicino a lui?
0: L'Islam mi mette vicino a lui. Io quando ero intorno alla Kaaba, a girare intorno alla Kaaba, ci avevo lui vicino. Questa è la consolazione della religione, che magari chi non è religioso può non capirla, però la religione dà questo. Ti dà la speranza, una speranza che è anche una certezza, la certezza delle cose sperate, no? diceva San Paolo, che anche se è il fondatore del cristianesimo, però condivido questa parola. La fede cos'è? La certezza delle cose sperate. E speriamo, io spero di ritrovarmelo sto giovane,
1: sto ragazzo,
0: e stare con lui per quello che resta dell'eternità.
1: Caro, direi che con queste parole di grande speranza di un papà che spera di trovare in qualsiasi modo, in qualsiasi forma, un figlio che non c'è più, sia il modo migliore di chiudere questa intervista. Grazie di tutto.

Buona domenica, buonasera a tutti, bentrovati a Super Derby, la nostra trasmissione che vi porta in quello che è successo nel weekend di calcio. Sono successe tante cose, anche se, diciamo così, ormai molti verdetti erano fatti e finiti. Quello della Sampdoria era atteso, è arrivata la vittoria col Südtirol e quindi anche la matematica salvezza. Ora, teoricamente, sarebbe possibile guardare anche altrove. La Samp non ci sta guardando mai altrove, speriamo lo faccia nell'ultimo giro di lancette di questo campionato. Genoa, che con il punticino non è matematicamente salvo, ma è una questione di, così, di scaramanzia, perché in realtà il Genoa è salvo ormai da parecchie settimane. Lo Spezia pareggia 2-2 con il Venezia nel finale, tiene accesa una lumicina, una fiammella di speranza, ma è più

0: un modo di dire che non una vera realtà. Purtroppo Lentella vince la sua partita e praticamente vola verso la salvezza. Il Vado festeggia in casa la promozione in Serie C. Buonasera a Stefano Puppo.
1: Ciao Matteo, Stefano. Buonasera a tutti.
0: Buonasera Gabriele Lepri.
2: Buonasera Matteo, saluto a tutti.
0: Elio Signorelli.
3: Buonasera Matteo,
0: e Giovanni Filippone.
4: Ciao Matteo, buonasera a tutti a casa.
0: Apriamo giustamente con la Samp, Giovanni, che ottiene una vittoria bella, perché vabbè, c'era un tabù su Tirolo, allora mi dà fastidio dire che la Sampdoria può avere avuto
1: immaginiamo il perché
0: su Tirolo, cioè,
4: una squadra che facevi le partite per campionato
0: sì,
4: senza nulla togliere,
0: esatto, insieme con i Monti Pallidi ci poteva anche essere il Sud Tirolo,
4: c'è stato un anno quando eri in Trentino,
0: però insomma la vittoria è arrivata, la salvezza anche messa in cassaforte. E adesso?
4: Adesso aspettiamo Lumi per una nuova società, che io mi auspico arrivi una nuova società, nuovi interpreti a livello dirigenziale, un dirigente generale con gli attributi, un direttore sportivo che conosca il calcio italiano e un allenatore, non so se vorranno confermare Lombardo, non lo so, però io preferirei un allenatore esperto della categoria, perché esperimenti non possiamo più farne.
0: No, anche perché insomma adesso sta cominciando a diventare pesante, ma tu la trasferta di Reggio Emilia, l'ipotesi di ottenere i playoff che sono ancora
4: guarda, io sono tanto felice di essermi salvato che quello che viene in più lo possiamo stare ad aspettare e vedere, però non credo proprio.
1: Sarebbe il colmo.
4: Sarebbe il colmo, poi vai anche a fare delle partite con squadre che penso che non avremo partita.
0: Vabbè, no? Questo però sarebbe un discorso diverso e soprattutto postumo, cioè se ne parlerà eventualmente. Ma perché invece non dire, per esempio, che la salvezza della Sampdoria è proprio il minimo sindacale che con la rosa a disposizione di questa guida tecnica, ora Lombardo certamente ha cambiato le cose, non è colpa sua se la Samp si è ritrovata a questo punto della stagione così in basso in classifica, però tutto sommato perché non guardare anche all'ipotesi di provarci, di giocarsela, già guardare a questo futuro che peraltro adesso ci entriamo, ma mi sembra ancora molto nebuloso, quindi forse il presente è quasi meglio del futuro.
1: Ma io credo che comunque fino a ieri l'idea o l'altro ieri l'idea era soltanto di salvarsi, perché comunque loro avevano proprio nella testa questa cosa. Dopodiché sicuramente a Reggio Emilia sarà un'altra partita, anche se io ho in testa solo una visione della partita di venerdì, quell'abbraccio tra Lombardo, Giovanni Invernizzi e Nicola Pozzi, perché Giovanni Invernizzi e Nicola Pozzi nessuno li ha menzionati, però sono due uomini Samp, uno dello scudetto, l'altro della cavalcata alla Serie A, e quello che loro hanno dato è un valore talmente forte, talmente di cuore, che io mi sono mandato un WhatsApp con Giovanni Invernizzi e lui gli ho detto, li ho ringraziati per quello che ha fatto, gli ho detto tanta sofferenza, ma ce l'abbiamo fatta col cuore, perché obiettivamente questa squadra ha delle problematiche serie, perché se andiamo a analizzare la partita, Giovanni, tu l'hai vista come me, nessuno attaccava il primo portatore di palla dalla difesa, nessuno faceva pressi, nessuno correva, sembrava facciamo un gol, poi mettiamo il classico pullman e non deve più succedere niente. Questo secondo me comunque è implicato anche un po' sulla sofferenza della partita.
0: Ma perché Elio la Sampdoria non crede in se stessa? Perché così misera nel pensiero? Eppure la rosa, ripeto, a disposizione del mister, è una rosa di prima qualità, specialmente in alcuni interpreti farebbero la fortuna di molte squadre.
3: Onestamente io vado contro il loro pensiero, perché secondo me Attilio ha dimostrato che questa qua è una squadra che ha fatto dei numeri importanti, sicuramente voi li sapete meglio di me, come sarà la media di
1: ha saputo
3: di Lombardo,
1: insomma non sono dei giocatori.
3: Ho capito, ma per la Serie B, signori, ma ragazzi, ma
2: presi diversi.
3: Ieri non so quando è andato, io il Sud Tirolo non ne conosco, ma sono convinto che chi era allo stadio il Sud Tirolo non l'ha neanche ascoltato, perché non ne conosci mezzo.
4: Sono 4-5 giocatori che fino a 2-3
3: non ne conosci mezzo.
2: Sì, hai lo storico Tataite che la
3: l'Avellino. La Juve Stabia, quando danno le formazioni, non ne conosci uno.
0: Questa potrebbe essere una nostra colpa, però insomma.
3: Sì,
0: dammi uno sguardo, diciamo, non dico neutrale perché tu non sei certamente neutrale, ma insomma.
4: Da appassionato
0: di calcio, tu che guardi le partite e hai dimostrato nelle serate che hai passato qui con noi di guardarle praticamente tutte.
2: Assolutamente.
0: Sapete che Gabriele Lepri non ha una vita privata, ma diciamo ha 8 schermi. E guarda tutte le partite,
4: dorme
0: tutte
4: con le
0: categorie di tutti i campionati, quindi è assolutamente.

0: In grado di rispondere, perché la Sampdoria non dovrebbe ancora, anzi secondo me anche nell'ultimo periodo, qualcuno chiacchierando prima della diretta diceva ma forse sarà anche stata scaramanzia, ma perché certo. Non provare a guardare con più intensità, dire io devo assolutamente fare la partita, cioè questa settimana ragazzi dovrebbero allenarsi come pazzi pensando a una trasferta che poi non porterà niente, esatto. Magari, ma tu devi andare là, vincere bene e guardare cosa fanno gli altri.
1: Giusto, ma sicuramente che arrivi in una situazione in cui può succedere di tutto, la classifica testa è libera. Molto corta, dall'era dei tre punti non c'è mai stata una classifica dove ufficialmente c'è solo una squadra promossa in Serie A, soltanto il Venezia, e dietro nessuna squadra in maniera ufficiale ancora retrocessa. Regna equilibrio, molto equilibrio anche in alto per cercare la zona playoff. Io se fossi nella Samp dei giocatori me la giocherei, perché se tu vinci con la Reggiana e ci sono altri scontri che magari ti vanno a favore, tu ti giochi il playoff e a squadra.
2: Ma giocano
1: come...
2: sicuro.
3: Potremmo vedere un'altra Sampdoria, mente libera.
1: Nel 2012, guarda la classifica com'è corta. Nel 2012 la Samp fece playoff grazie a un straordinario girone di ritorno e riuscì a vincere contro il Sassuolo, che aveva fatto circa 20 punti in più, no?
3: Gol di Nicola Pozzi.
1: Quella alla finale contro il Varese. Però sei lì, la classifica è molto corta, ma quanto rammarico per le tante partite che la Samp ha buttato
4: Lombardo,
1: via.
4: Lombardo, per me cosa ha fatto Lombardo? Matteo, che chiedevi al direttore di Lombardo, per me Lombardo ha dato autostima alla squadra e ha ricompattato un gruppo che era sfaldato, perché con un continuo cambio di allenatori, con un continuo i giocatori non avevano più un riferimento in campo. Quando c'era Foti e Gregucci, prima parlava uno, poi parlava l'altro, parlava lo stesso Lombardo. Quindi una squadra allo sbando sotto l'aspetto del gruppo. Lombardo per me ha ricompattato il gruppo, ha fatto diventare una squadra, ha dato una mentalità a questa squadra e sono arrivati i risultati. Ora, sulla carta, noi come dicevamo prima, guardavamo i nomi, la Juve Stabia non ne conosciamo uno, ok, però hanno la mentalità da serie cadetta, cose che noi all'inizio andavamo in punta.
1: No, aggiungo due cose, nonostante i problemi societari, la Juve Stabia è lì, si gioca il playoff. E aggiungo un'altra cosa di Lombardo: ha saputo fare fuori queste ultime partite due panchine di fila. Esposito, l'acquisto principe, sì. 10 milioni di euro
0: non
1: spesi
0: ha paura
1: a gennaio,
0: di niente.
1: Ha giocato Ricci in grande spolvero.
0: Allora, intanto saluto Marco Bisacchi, guardiamo i risultati, anche perché ovviamente all'inizio ho detto una cosa per un'altra. È chiaro che il Bari ha battuto l'Entella, ma la salvezza comunque è molto vicina lo stesso per la formazione di Cappella. Li guardiamo i risultati che abbiamo già anticipato, appunto la vittoria della Samp 1-0 sul proprio campo contro il Sud Tirol, il pareggio 2-2 dello Spezia contro il Venezia con il gol nel finale, peraltro lo Spezia in 10 uomini per quasi tutta la partita per l'ennesima volta purtroppo per la squadra di D'Angelo, e poi appunto la vittoria del Bari sull'Entella che invece rilancia il Bari in chiave salvezza, e questo è male per lo Spezia perché la speranza era quella di poterle tenere tutte agganciate, invece non è andata così. Allora Marco Bisacchi, la domanda di partenza è questa: ma la Sampdoria non dovrebbe guardare alla partita di Reggio Emilia ancora come un'incredibile opportunità che il destino ti ha dato di provarci a tutti i costi e di cercare di vincerla e poi guardare gli altri anche per non perdere un'occasione?
5: Ma io sinceramente ci credo poco, Matteo, credo che sia molto difficile perché le combinazioni sono veramente tante. Il Cesena dovrebbe perdere in casa col Padova, l'Avellino dovrebbe non vincere con il Mantova, sicuramente la Samp deve andare a fare una partita seria, che comunque è un passo dalla retrocessione venerdì sera, però io ho la sensazione che il playoff sia obiettivamente un risultato molto molto difficile da raggiungere per i blucerchiati per tanti motivi. Io sinceramente in questo momento sono un pochino più preoccupato di capire cosa succede a livello societario, perché sinceramente anche un po' il vento di queste ore ci porta forse a raccontare un'altra pagina, a mio avviso ad oggi un po' preoccupante, perché non abbiamo certezze, non ci sono certezze in questa Sampdoria su quello che sarà, di fronte anche a certe dichiarazioni, certe interviste, anche in modo abbastanza unilaterale, che stanno uscendo in queste ultime ore da parte dell'investitore. Dopodiché sinceramente non c'è niente da festeggiare. Io credo che questo quarto anno di fila in Serie B non sia un risultato accettabile. La Sampdoria non può continuare a vivacchiare in Serie B, non può essere contenta di salvarsi alla penultima giornata, quindi mi fa piacere che poi i tifosi abbiano fatto una festa, il giusto, ecco, allo stadio, ma poi insomma non ci sono stati caroselli.

0: ci sono stati manifestazioni di particolare entusiasmo, perché veramente è comunque una Sampdoria che è uscita dalla cartina del calcio che conta ormai da 4 anni, e non capisco perché davvero non ci sia una forza a livello di club, a livello di società, con idee forti, chiare, per tornare a essere competitivi e a vincere il campionato di Serie B, quantomeno provare a vincere il campionato di Serie B, perché anche adesso parliamo di speranze di fare l'ottavo posto, fare i playoff, ma con questa squadra, se fai l'ottavo posto, chiaramente sarei molto felice di andare a fare il playoff, insomma non è che hai tante possibilità poi di giocare da Golmo e col Palermo, quindi
1: no, ma questo non c'è dubbio. Di tenere accesa una speranza e di provare a giocarsela e di generare anche un clima attorno a questa partita che spinga la squadra. Poi è chiaro che voglio dire, non dipende più solo dalla Sampdoria, ed è già parecchio, visto come saranno messe le cose, che la squadra si sia riuscita a salvare. Senti, hai citato Tei. Ora, io non capisco, onestamente, non capisco la ragione per la quale Tei ha deciso di acquistare una pagina del quotidiano Secolo XIX per scrivere una lettera, peraltro piena di inesattezze. Per esempio, quando scrive del settore giovanile, forse non sa, diciamo, esattamente di cosa sta parlando, perché non mi pare che il settore giovanile della Sampdoria in questo momento possa essere un'ancora per guardare al futuro, quando nella pagina successiva il Secolo XIX normalmente dedica una pagina intera, anche due, alla Sampdoria, e Tei avrebbe tranquillamente potuto chiamare il collega caporedattore dello Sport del Secolo XIX e proporsi per un'intervista. A quel punto non avrebbe pagato l'inserzione pubblicitaria, avrebbe fatto una normalissima intervista e avrebbe avuto un senso molto più profondo per tutti, cioè il giornalista avrebbe potuto fare delle domande e magari Tei, certo, non avrebbe potuto dire
0: ti posso dire, Matteo, guarda, su questo tema ti dico quello che possiamo un po' ricostruire, perché poi io il giorno della partita, quella col Sud Tirol, alla mattina ricevo una mail, io così come altri giornalisti che seguono la Sampdoria, una mail da uno studio milanese che mi in pratica mi gira quella che è la lettera pubblicata però la mattina stessa dal Secolo XIX, per carità, grazie del servizio, però io sinceramente avrei preferito riceverla prima. Questa è la prima cosa che è successa con questo nuovo, diciamo, responsabile dell'aspetto comunicativo di Josef Tei per l'Italia.
1: Poi, ecco, devo dire una cosa, scusa Marco, fammi dire questo dettaglio. La società, nel senso l'ufficio stampa della Sampdoria, non ha fatto niente del genere, non ha organizzato questa lettera, perché ovviamente...
0: No, ti posso dire che è uno studio milanese, ora non faccio nomi, comunque uno studio milanese che ha inviato questa lettera in ritardo, dopo che è stata già pubblicata, ad altri giornalisti, tra cui il sottoscritto. Da qui poi comunque si comincia anche a chiacchierare e capire un attimino, con questo nuovo contatto, se c'è la possibilità di fare a questo punto un'intervista con Josef Tei. Non è possibile, non ci sono le condizioni, questo è quello che è accaduto in termini proprio di scambio di messaggi, però se mi mandate, perché poi questa è stata la proposta in buona sostanza, se mi mandate, può essere anche un dubbio, temo, altre figure, Fredberg e i suoi algoritmi vanno avanti, c'è questa possibilità che vada avanti ancora con gli algoritmi, visto che ne ha parlato in maniera così entusiastica Josef Tei in questa intervista al Secolo XIX, cioè gli algoritmi sembrano la base su cui andare avanti con la Sampdoria.
1: Bene,
0: e poi il progetto di andare in Serie A, ma quando andare in Serie A vuol dire, come dire, sì, prima o poi ci vedremo e faremo la pizza, quelle cose che si dicono per anni e poi non si fanno mai. No, ma questo io sinceramente inizio a essere, io credo anche
1: dobbiamo
0: che ci sia,
1: dobbiamo organizzare la pizzata.
0: No, io credo che ci sia anche da parte comunque di questa proprietà, attenzione, un occhio molto attento a quello che può essere una cessione. Io credo che al di là poi di queste dichiarazioni più o meno sono un po' sempre le stesse, erano quelle di Manfredi, cioè ora sono quelle di Tei, ma erano quelle di Manfredi prima, no? Perché il blasone del club, perché la piazza, perché comunque dobbiamo riportare la Sampdoria ai livelli che meritano. Sono tutte chiacchiere, viene da dire, chiacchiere distintivo, cioè per citare gli intoccabili. Cioè, tutte cose che possiamo dire anche al bar. Io mi aspetto che un investitore dica, metteremo 50 milioni sul mercato per fare la squadra per vincere il campionato, punteremo su Lombardo oppure no, non l'ha detto, non sappiamo, punteremo su un altro allenatore, cioè anche capire un po' a livello tecnico.

0: giocatori da tenere, da non tenere, perché la squadra non ce l'hai, hai tutti i giocatori che poi torneranno. Certo. Cioè, quindi io vorrei anche capire quali sono le dinamiche. Mi pare che sia un discorso generico, per carità anche accettabile, però alla fine non entri nel dettaglio. E comunque altro discorso, io sinceramente no, queste interviste o comunque questi comunicati, queste lettere non mi vanno bene. Io voglio vederlo in faccia, voglio poter fare domande e domande risposte con un
1: traduttore. Ecco, ti faccio un'ultima domanda, Marco, prima di lasciarti.
0: Ma attenzione, Matteo, per tutti i giornalisti.
1: Non c'è dubbio,
0: poi,
1: ma non è tanto, guarda, io vado più,
0: incontri.
1: Voglio essere più tranchant con te, perché non è neanche più tanto una questione chi fa l'intervista, chi non la fa. Chiaro, ognuno di noi vuole essere colui che la fa, ma lasciamo perdere questo aspetto che è del tutto nostro. Ma secondo te, Tei, esiste? Cioè, la figura di Tei, cioè un uomo
0: bella
1: che
0: domanda,
1: si chiama Joseph Tei, ci sarà immagino da qualche parte, ma che diciamo è lui che ha deciso di investire, per quali ragioni, che ha messo veramente questi soldi, che li ha messi per una ragione progettuale all'interno di un...
0: Io ti dico chi esiste sicuramente, ancora in questa Sampdoria a tramare nell'ombra, visto che sono nell'ombra di Genova, in questo momento nella serata di Genova.
1: C'è ancora l'avvocato Romei.
0: L'avvocato Romei...
2: sempre.
0: Attenzione.
2: C'è l'avvocato Romei.
3: Che viene su anche qualche altro.
0: Ci sono ancora personaggi che hanno agito nella precedente Sampdoria, gestione Massimo Ferrero, che continuano comunque ad agire ancora adesso. Quindi oggi Tei non è una rivoluzione rispetto a Manfredi, così come evidentemente Manfredi non è stata una rivoluzione totale rispetto a Ferrero. No, vorrei che qualcuno aprisse gli occhi, perché sennò qui stiamo a raccontare le barzellette, la barzelletta della, addirittura del cambio di governance, del cambio di proprietà. Sì, ho capito, a livello di quote sì, c'è stato un passaggio, però sono quelli che ti hanno mandato in Serie C. No, vorrei ricordare che il signor Tei è tra quelli che ha mandato la Sampdoria in Serie C e poi la Sampdoria in qualche modo si è salvata. Quindi io sinceramente oggi quando sento parlare di playoff, per carità, evviva, magari sarebbe incontento di andare ai playoff e di andare in Serie A. Però temo che in questo momento gli scenari su cui preoccuparsi siano altri.
1: Va bene Marco, sei stato molto chiaro, ti ringrazio, torneremo più tardi a parlare di Sampdoria. Grazie mille Marco Bisacchi
0: contributo. È complicatissimo tornare a Genova, strade bloccate, un disastro, le autostrade, ma non è una novità.
1: Ma dove sei tu? Dove sei tu adesso?
0: Ora in questo momento sono in centro, sono arrivato con difficoltà, ma sono arrivato.
1: Vabbè, ce l'hai fatto. No, perché sembrava un contesto genovese.
4: Io ho capito anche dov'è.
1: Vabbè.
4: Porto Antico.
1: Sei al Porto Antico, è vero? Stefano Pupo ti ha individuato?
0: Dove sono?
1: Al Porto Antico, dice Stefano Pupo.
0: No, guarda, sono proprio in zona Principe, davanti alla stazione marittima.
1: Hai capito? Quindi
4: più o meno, dai.
1: Vabbè, i palazzi si somigliano un po' tutti. Se ne vede solo un pezzetto.
0: Ho messo la telecamera sul muretto. Dai, un saluto.
1: Va bene, Marco, grazie. Torna a casa, cerca di trovare un mezzo per poter tornare a casa. Ci fermiamo un istante. Tra poco apriamo la pagina dedicata al Genoa.

0: Eccoci di nuovo a Super Derby. Buonasera Carlo Danani.
1: Buonasera a tutti voi, ciao Matteo.
0: Non tornerete mica con la solfa che manca un punto, che adesso il Genoa si deve salvare. Basta, cioè,
2: Però
3: quota 40
0: posso da
3: adesso.
0: conduttore di questa trasmissione oppormi a questa litania?
2: Sembrerebbe di
0: Eh?
2: sì, però.
0: Beh,
1: Matteo,
0: Carlo, ti prego, dimmi di sì.
1: fammi dire una cosa, però. Domani c'è Cremonese-Lazio e De Rossi si mette sul divano e spera che la Lazio faccia risultato. Questo è il bello del calcio.
0: Certo, pensa un po' il Lecce, cosa pensa della partita di domani sul divano, diciamo molto più a sud. Vabbè, comunque un punto importante, no? Poteva anche essere diversa, le motivazioni diverse, il livello di qualità dell'Atalanta, invece il Genoa si è portato a casa un punto prezioso.
1: Ma un Genoa che, come al solito, ha sfoderato la bandiera del coraggio. Ho apprezzato molto le idee tattiche di De Rossi, che in pratica ha rinunciato totalmente ai duelli di centrocampo, per andare a infilare l'Atalanta.

0: 40 con delle velocissime rimesse, ripartenze. In questo Ekator è stato veramente splendido e c'è da dire che poi c'è stata una novità che potrebbe essere una grande finestra sul futuro, ossia il tridente con Vitigna, Colombo e Ekator. Non è da tutti andare a giocare con tre punte o due punte e mezzo in casa di una big. Insomma, un De Rossi che si conferma sempre comunque coraggioso.
1: Grande allenatore, uomo coraggioso, Elio Signorelli. Vabbè, insomma, chiaro, la salvezza, guardiamo anche la classifica se vogliamo, ragazzi, è questione veramente di millimetri ormai, insomma, a 39 il Genoa è salvo, lo sappiamo, però
2: secondo
1: insomma.
2: Secondo me il Genoa è salvo già da un po' di domeniche. Quindi ottimo il lavoro di De Rossi. Io, per dire, nella partita di ieri, ad esempio, vado controcorrente. Cioè, io non ho visto una grande partita, non ho visto sia da una parte sia dall'altra, non ho visto un gran match. Devo essere sincero.
1: E perché
2: però,
1: secondo te questo?
2: Perché la Lazio, sì, l'Atalanta in un momento adesso, dopo la sconfitta con la Lazio, non è l'Atalanta brillante di un mese e mezzo fa. Il Genoa, a mio avviso, ha raggiunto l'obiettivo, sta facendo, diciamo, delle prove, perché comunque sta cercando di far giocare un po' tutti. Quindi io onestamente ho visto tirare una volta in porta
3: da
2: parte del Genoa.
4: Hanno giocato abbastanza a specchio,
2: invece, però ripeto, molto probabilmente io, vedendolo dalla tele, vedo delle partite diverse, quindi mi devo anche fidare un pochettino di chi va allo stadio.
1: C'è sempre come Carlo. Gabriele,
3: sei riuscito poi nel secondo tempo, ovviamente ti sei un po' troppo abbassato, non sei riuscito comunque a essere imprevedibile. Con Ekator c'era anche il giallo che ha preso Amorin nel primo tempo intorno al ventesimo, che l'ha un po' limitato. Poi De Rossi ha provato a mischiare le carte per cercare di giocare in verticale con la qualità. Ricordiamo che non c'era nuovamente Baldanzi, infortunato, ha inserito intorno al 70° Messias e Malinowski, però dal punto di vista dei tiri, delle occasioni, non se ne sono visti. Bailov ha fatto una parata di rilievo, non giudico quella di Raspadori, perché secondo me ha fatto anche un errore Raspadori, perché gli è scappato il pallone, gliel'ha tirata addosso, sì, però Gabri, comunque sia, poi si è riscattato dopo.
2: Ora parlavi di Baldanzi, no? Io, per dire, sento un'euforia attorno a Baldanzi, che è un giocatore che il Genoa deve riscattare per 10 milioni di euro.
1: Lo faresti?
2: Cioè, no, sento, ripeto, sto dicendo, in città sento. Cioè, noi non abbiamo riscattato Pinamonti per 13.
1: E riscattiamo
4: uno. Che è un giocatore da 10 gol a stagione.
2: No, riscattiamo uno che ha giocato 70 minuti. Sì, perché io
3: più di 65 minuti di autonomia non ce l'ha mai avuto.
1: Ecco, vediamo Carlo Danani come la pensa su Baldanzi.
2: No, l'ha già detto la settimana scorsa.
1: Facciamo magari ora cambiato idea.
0: E sono stato accusato, sai che la
1: coerenza nel mondo intellettuale è come nel mondo sentimentale, una missione di fallimento. Quindi insomma,
5: filosofo.
4: Bella, mi è piaciuta, me la segno.
0: No, allargo un po' il discorso, nel senso che le ultime voci da Roma dicono che il club giallorosso non riscatterà Venturino, che tornerà alla base. Questo ovviamente va ad appesantire il discorso su Baldanzi. Allora, a questo punto, le ultimissime sono che il Genoa non andrà a riscattare Baldanzi, ma aprirà un nuovo tavolo di discussione con la Roma per, diciamo, andare a contenere un po' i costi, fermo restando che il giocatore al club e a DDR interessa moltissimo. Ovvio, non ci si può svenare. Io mi chiedo però se si fa una scommessa da 8 milioni come Amorim, perché non si fa una certezza come Baldanzi da 10, fermo restando che questo ragazzo ha dei problemi fisici, però anche in questo caso trapela grande ottimismo sul discorso di un Baldanzi curato dal primo giorno, già dal ritiro di Moena, affidato allo staff tecnico del Genoa, che vediamo sta ottenendo ottimi risultati con chi ultimamente ha giocato molto di meno, come Ekuban, che ha trovato stabilità, e come Messias pure.
1: Vabbè, comunque, nel senso, poi magari questi dubbi che stiamo sollevando adesso anche sulla tenuta fisica di Baldanzi, può darsi che siano circolati, anzi certamente

0: storia, e quindi forse anche lì penseranno, forse magari 10 milioni sono tanti,
1: lo sconto
2: adesso fai un prestito
3: adesso che Carlo, che è un professionista, vive il Genoa più di sicuramente
0: di tutti,
3: vive,
0: certo,
3: vive lì il quotidiano, no? Ha tirato fuori una cosa, che una notizia che molto probabilmente
2: è condizionata.
0: Certo, certo.
3: No, non tutti erano a conoscenza,
0: no,
3: non tutti
0: ne
3: sapevano, cambiano. Ma io vado, se queste a gennaio mi sembrava che quando è andato via Venturino, il Genoa avesse perso le ali del grifone.
0: Invece evidentemente non è ancora pronto per piazza più importante.
3: Un giocatore che non avevamo mai visto, o meglio l'abbiamo visto una volta a Bologna.
0: Sì.
3: Abbiamo visto una volta a Bologna in una partita che era oramai
1: non diceva
3: era,
1: più nulla,
3: non diceva più nulla. Dava... cioè no, l'hanno fatto giocare poco a Roma, l'hanno fatto giocare poco a Genova, ma evidentemente
0: c'è qualcosina
3: ancora
0: da fare.
3: No, ma non dico che
0: no
3: dovrà
0: presto,
3: ancora crescere,
0: forse presto.
3: Come,
0: senti,
3: come
0: guardiamo al volo le pagelle, perché poi voglio fare, prima di chiudere, siamo già in ritardo, un'ultima domanda a Carlo. Guardiamo le pagelle al volo, così mi dite se siete più o meno d'accordo sui giudizi dati da Carlo, e se non siete d'accordo amen, perché tanto non sarà mai compatto, poi la partita la vista dal vivo, quindi insomma è meglio di noi. Ah, tu però, caro Carlo Danani, mi magnificavi questo tridente del futuro, ma Vitigna me l'hai saccato con un 5 pesante.
4: Guarda, io non ho ancora digerito, Matteo, la palla gol alla mezz'ora del primo tempo, perché a un certo momento c'è stato lo splendido assist di Colombo, e lì Jim City sembrava Superman, ha recuperato 3 metri a Vitigna in mezzo secondo, non so come ha fatto, però secondo me era una palla gol solare che meritava senz'altro miglior fortuna, idem come quella che lo stesso Vitigna ha avuto a Muscoli Freddi dopo pochi minuti. Anche lì, se riesce a guadagnare un metro, magari fa un tiro un po' più angolato e comincia una partita diversa.
0: Ok, invece il 7,5 Ostigar è un regalo a Elio Signorelli, che l'ha criticato tanto. Allora ho detto, diamo un voto a Ostigar per mandare un segnale a Elio.
1: Ha annullato Scamacca, no,
3: Ma sì, Scamacca si è annullato da solo.
1: Sì, no, l'ha annullato, aspetta, l'ha annullato Palladino l'ha annullato, perché si sono litigati.
2: Io
1: Scamacca sono litigati.
2: Ragazzi, Scamacca cammina.
0: Forza Danani, difendimi Ostigar, dai.
4: Ma no, ma Ostigard si difende da solo, è diventato un leader, ha superato l'Ostigard del 2022 al Genoa, sente profumo di mondiale, è al top a livello fisico. In un colloquio fitto con De Rossi ha detto: io voglio giocare il più possibile, ovviamente con le esigenze tattiche e tecniche del Genoa, per andare a disputare un grande mondiale. Io penso che il Genoa abbia trovato veramente i 4 moschettieri con Bejlov, Marcandalli, Vasquez e Ostigard. Matteo, permettimi di fare una sottolineatura per un ragazzo di cui non si parla mai, ma è diventato titolare under 23 nel Genoa in Serie A, che è Alessandro Marcandalli, bergamasco, che ieri sera secondo me si è preso una grande vincita, ritornando in una terra in cui non hanno creduto in lui, da titolare in una squadra che ha fatto risultato.
0: Che ha fatto una gran partita. Nemo profeta in patria, caro Marcandalli.
5: Io non sono d'accordo sul 6 a Colombo.
0: Lui dai 6,5 o 5,5?
5: Ma un 5,5.
0: 5,5 di fiducia. Cioè, però.
5: Sorride molto, ma gioca poco.
2: Anche Vasquez avrei dato mezzo voto in più, perché non ha mai saltato una Vasquez.
0: Tutti mister sono diventati qua. Va bene, senti, invece chiudiamo con questa. Mi fate vedere le parole di De Rossi, che poi dopo rivedremo anche quando avremo occasione di nuovo di riparlare del Genoa stasera, ma vorrei un po' capire, perché io continuo a dire, senza conoscere niente, sono fuori da questa roba come sono fuori dalla fisica nucleare, cosa significa questa dichiarazione? Sono ambizioso ma non ho fretta, è come la interpreto io, e cioè sono ambizioso, non c'è fretta di prendere decisioni sul mio futuro, oppure sono ambizioso, quindi sì, guardo a grandi squadre, ma per il momento voglio il Genoa, non ho fretta di andare a cercare fortuna altrove. Tu come la vedi, Carlo?
4: Allora, io vado ad allargare il discorso, e la frase veramente memorabile di De Rossi ieri sera, perché ce ne regala una a conferenza, è stato: non voglio fare la fine del sorcio. Cosa succede? Succede che... dice, in società abbiamo giocato a carte scoperte. Insomma, gli hanno detto

0: probabilmente la pillola, caro DDR, come tutte le società del mondo, dobbiamo andare a vendere uno o due giocatori. Gli è stato promesso che questi soldi ovviamente andranno a essere reinvestiti per un Genoa più forte. Il discorso non ho fretta, ok, cresciamo. Lui ha parlato di conference, però non ha messo una temporalità, come dire. Prossimo anno proviamo a non parlare più di zona retrocessione e poi gradatamente andiamo a aumentare la nostra asticella. La fine del sorso è non vendetemi i più buoni e poi però non evitate di rinforzarmi la squadra, insomma.
1: Quindi, come dire, Gabriele, non date tutto per scontato.
2: Assolutamente, anche perché le ultime due stagioni estive il Genoa ha totalmente fallito il mercato. Ricordiamo quando c'era Mister Gilardino, con le grandi cessioni che sono arrivate, vabbè, lì c'erano anche la proprietà di 777 che navigava in brutte acque, e l'anno scorso che non hai fatto mercato, l'hai fatto solo con prestiti, hai pensato solo ad incassare. Quest'anno non ti puoi permettere di sbagliare, perché hai creato fiducia intorno all'ambiente. Il mister ormai è un tutt'uno con i tifosi, con la gradinata nord, e soprattutto tanti giocatori che sembravano persi nei primi 2 mesi di Vieira, De Rossi li ha completamente rivalutati. Per cui il prossimo anno bisogna alzare l'asticella. Secondo me, Carli, i giocatori potrebbero essere anche 3 o 4 che potrebbero essere ceduti. È chiaro che devi investirli bene e non sbagliare, soprattutto il centrocampo, perché c'è una possibile partenza anche di Malinowski, per me molto molto dolorosa. Ti manca un regista, perché ricordiamoci che Badeli l'anno scorso non l'hai sostituito, e ti manca anche una punta davanti se vuoi fare il salto di qualità.
1: Considerando che farai un passo indietro vendendo i migliori o qualcosa, e
2: Norton
1: quindi
2: Caffi,
1: poi
2: Frandrup, Ostigar,
1: se
2: che
1: vuoi
2: sta
1: uscire
2: facendo
1: dalla
2: benissimo.
1: zona salvezza, devi
3: Ma
1: fare due in avanti di passi.
3: noi adesso rischiamo di parlare come abbiamo fatto con Gilardino, come abbiamo fatto con Vieira. Ora basta, cioè noi dobbiamo parlare ben poco. Adesso è la società che deve fare
1: Certo.
3: qualcosa.
2: Anche
3: Perché noi con Gilardino, il lavoro che ha fatto Gilardino, straordinario, numeri incredibili, ama
1: Però
3: la
1: l'hai
3: maglia,
1: tagliato dopo
3: vuole
1: poco.
3: bene. Alla decima l'abbiamo mandata a casa.
1: Ha fatto la fine del sorcio, come dice.
3: Ha fatto la fine del sorcio.
4: Sono già due sorci.
3: L'unica cosa adesso che a noi dobbiamo sperare minimamente che, ecco che non voglia fare la fine del sorcio e che batta i pugni. Perché
1: molti
3: se
1: la
3: ne vendono
1: personalità che mostra in macchina,
3: se vendono
1: anche
3: tre o
1: in
3: quattro
1: sede.
3: Giocatori e non compri,
4: non se lo fa dire due volte,
2: vanno
4: tranquillo.
2: Bene, vanno bene le cessioni, però devi comprare dei giocatori, non in prestito, con tutto rispetto.
5: Sì,
2: come l'anno scorso è arrivato Carboni, Stancio, che doveva essere il giocatore che ti faceva
4: fare
2: il
4: devi
2: salto
4: alzare
2: di qualità.
3: Sì, però se vuoi alzare l'asticella,
4: devi
3: vuoi
4: avere
3: andare
4: i
3: in conference, cioè,
4: devi avere dei doppioni.
2: Ti dico una cosa: bisogna essere sinceri e trasparenti con una piazza che, anche quando le cose andavano male, hanno sempre fatto un anno dopo anno sempre più abbonamenti. Per me anche il sogno conference è ancora utopia, mancano ancora 2 o 3 anni. Signore, se guardiamo la classifica sono 16 punti di stacco, sono tanti, eh?
1: Sì, è
2: sono
1: anche vero che sono 16 punti, ma se togli quell'inizio orribile sono meno di 16.
2: Però,
4: penso che un po' tutte le squadre hanno da recriminare un qualcosa.
2: Però
1: dobbiamo
2: ricordiamoci,
1: ragazzi, siamo 10 minuti in ritardo su questo blocco, quindi ringrazio Carlo Danani. Grazie Carlo.
0: Ciao ragazzi, sempre un piacere.
1: Ciao Carlo. Sul nostro sito primocanale.it tutti i giorni con il punto sul Genoa e naturalmente anche tutte le cronache delle partite in tempo reale. Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco e apriamo la pagina delle altre DB.

0: Allora, torniamo in Serie B per chiacchierare di Entella e Spezia. Buonasera a Marco Bianchi, che dovrebbe già essere pronto e
1: Buonasera Vincenzo,
0: collegato.
1: ciao a
0: Ciao
1: tutti.
0: Marco.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Eccoti, buonasera. E forse Luca Vaccaro al telefono? Ce l'abbiamo. Ciao,
2: Buonasera.
0: ciao Luca.
3: Non si fa vedere lui.
2: Ciao Matteo, buonasera, buonasera a tutti.
0: A Spezia hanno tolto anche la rete internet, no? Adesso è tutto finito.
2: Ci stiamo già portando
0: Sì, perché in Serie C non ci sono le connessioni negli stadi. Preparati con il power bank per andare alle
4: Non c'è
0: partite,
4: neanche il
0: perché non ci sono neanche
4: wifi.
0: le tribune stampa ormai in certi stadi. Senti, Luca, comincio da te, visto che il collegamento è un po' così,
5: Da Serie C.
0: è un po' sì, è un collegamento, diciamo, un po' povero, diciamo, delle squadre.
5: Ma se
0: Purtroppo.
5: avete preso un pareggio con la prima in classifica,
0: Sì, appunto.
5: avete preso un

0: Sperateci.
1: Foto il carosello alla fine della partita, non per la gioia.
2: Comunque sia, lo Spezia tra Venezia e Monza ha tirato via 4 punti. No. Purtroppo ne ha persi tanti con gli scontri diretti.
1: E allora no, dicevo. Senti, Luca, c'è. Vabbè, abbiamo titolato il Lumicino. Stiamo parlando di lumicini da settimane. Siamo diventati un cimitero. Ma insomma, che cosa rimane dopo la partita col Venezia?
3: Ma intanto Signorelli faccia poco lo spiritoso.
4: Hai ragione, diglielo.
0: Ma allora, no, mica poco, sto facendo lo spiritoso, sto dicendo. Ho letto anche la dichiarazione del mister. Dice la speranza c'è, certo. Crediamoci. Se non pareggiavi.
1: Vai Luca, dici la tua.
3: Fa lo spiritoso perché sono a distanza, sono anche al telefono stasera, quindi è proprio il peggio del peggio, solo può permettere, solo può concedere, ma tornerò anche a dire. Al di là di questo, ecco, sì, la speranza è ridotta veramente al lumicino, perché tra tutte le squadre la Spezia è messa veramente male, è messa forse peggio di tutte. E io vedo anche tanta gente che fa calcoli pensando ma se il Bari perde, la Reggiana magari non vince. Ma il problema, ragazzi, è che lo Spezia deve vincere a Pescara, ed è questo momento,
0: questo non lo so,
3: mi sembra l'impresa più ardua. Al di là di questo, ovviamente, ci sono anche degli incastri, qualora lo Spezia riuscisse a vincere a Pescara, che messi tutti insieme sembrano un po' delle tessere di un puzzle. Ecco, sembra proprio un Tetris che deve comporsi per una sorta di miracolo, perché il Bari deve perdere, comunque il Bari dovrebbe uscire sconfitto dall'ultima giornata di campionato, la Reggiana non dovrebbe vincere, quindi dovrebbe pareggiare contro la Samp o addirittura perdere, e le squadre che stanno davanti, che se non sbaglio sono Empoli, sul Tirol e vado a memoria Entella, non dovrebbero a loro volta vincere. Quindi ecco, è un gioco di incastri veramente veramente complicato, molto molto complicato. Quindi lo scenario
1: non dovrebbero vincere, perché se ci sono più di 4 punti tra loro e lo Spezia non si fanno nemmeno i play-out.
0: Quindi c'è tanti incastri.
3: Esattamente, è proprio questa quindi la situazione, questo è lo scenario che vedi appunto lo Spezia in una situazione delicatissima. Contro il Venezia la prestazione è stata la solita, una prestazione altalenante che ha veramente stufato tutti, anche il più paziente dei tifosi. È arrivata poi una reazione d'orgoglio, se così la vogliamo chiamare, nel finale con lo Spezia che addirittura ha avuto l'opportunità di vincerla la partita con un colpo di testa di Lapadula. Non cambia comunque la sostanza di una stagione che è stata veramente atroce sotto tutti i punti di vista, e è sempre una litania che si prolunga giornata dopo giornata. Siamo arrivati addirittura all'ultima giornata di campionato e vedremo il verdetto. Le sensazioni positive, la speranza è l'ultima a morire, quel famoso lumicino di cui parlate è un lumicino che effettivamente c'è, però è veramente piccolo, quasi impercettibile.
1: Sì, è un lumicino esposto al vento di tramontana.
0: Adesso
1: diciamo,
0: che Luca ha descritto tutta la situazione, veramente ci vuole tanti incassi. Sì. Comunque la partita di Pescara,
1: diciamo che
0: mi sembra
4: non impossibile. Serie B è...
1: D'Angelo ha due cose da fare: può provare andare ai play-out oppure giocare al Superenalotto e fare 6. Credo che sia più facile la seconda.
2: Quindi, l'unica cosa da elogiare, Luca, sono i tifosi che nonostante tutto sono sempre presenti al picco e non solo a cantare.
1: Quasi 10.000
2: e anche Muraglia Artistico Bianca, che veniva da un infortunio alla caviglia, 2 partite in panchina, è entrato, ha segnato, sembra l'unico giocatore a crederci, correggimi se sbaglio.
3: Sì, nessun errore, sicuramente su Artistico hai ragione, ragionissima, è l'unico giocatore che probabilmente si salva in tutta questa stagione dello Spezia. Sui tifosi, ecco, possiamo discuterne, la loro scelta di, lo sappiamo, non cantare, quindi non cantare non per protesta nei confronti della squadra, ma per quanto successo dopo gli scontri di Carrara, ecco lì magari qualche ragionamento in più si potrebbe fare. Io credo che qualsiasi decisione presa andrebbe portata avanti magari dopo la partita, ecco, con uno Spezia così in difficoltà, cantare durante la gara stessa per provare quantomeno ad incitare, secondo me sarebbe la cosa più giusta nel momento più delicato della stagione, però diciamo che è una loro decisione che giustamente portano avanti, la rispetto, ma sinceramente non la condivido appieno, perché credo che la squadra in un momento del genere vada incitata e poi le somme si tirano alla fine della partita.
1: No, non la condivido nemmeno io, lo dico con grande rispetto, io peraltro, come dire, da ragazzino ho anche fatto parte di quella curva, ma devo dire che oggettivamente tu puoi protestare, no? Quando la squadra, puoi andare al campo di allenamento dove la squadra rientra dopo una trasferta e andarli, diciamo, a insultare, no? Perché ci sta, fa parte della liturgia del calcio. Però se picchi 10 poliziotti e ne mandi uno gravemente all'ospedale, non ti puoi aspettare che poi non ti arrestino, cioè
4: è il minimo,
1: ragazzi, mi dispiace, hanno perso

0: verso la testa, però i poliziotti non è che devono andarci di mezzo loro.
1: Il loro mestiere,
2: il loro lavoro, giusto?
3: Tra l'altro, se ricorderai, dopo la partita con il Mantova avevamo elogiato il comportamento dei tifosi con una prestazione, con una contestazione che era stata veramente esemplare, fatta dopo la partita, al termine della gara, per cui ecco, sono il primo a sottolineare quando le cose vengono fatte in un certo modo. D'altro canto devo anche sottolineare quando le cose penso, dal mio punto di vista, ecco, non siano completamente corrette, ma ripeto, è la mia opinione, loro, rispetto la loro decisione, ma sinceramente faccio veramente fatica a comprenderla, ma soprattutto a condividerla.
0: Chiaro, grazie Luca Vaccaro. Mentre Luca Vaccaro parlava,
3: ciao a tutti, buona serata.
1: Ciao Luca.
0: Mentre Luca parlava vaccava, che è un po' come è andato il nostro campionato,
4: qualcuno si fregava le mani,
0: c'era Marco Bianchi dietro
4: che
0: stropicciava le mani e dire
4: ora ci pensiamo noi alla Carrarese,
0: 10.000 persone allo stadio, ma bravi, diceva lui.
1: Bello questo,
0: perché l'Entella invece ha fatto un finale di stagione bellissimo e come dire, adesso ha anche l'opportunità veramente di chiudere ogni discorso, perché se batte la Carrarese in casa, cosa del tutto possibile, perché la Carrarese è una squadra che insomma non ha ormai più grandi ambizioni, certo, se dico che ce le ha la Sampdoria potrebbe avercele anche la Carrarese, ma insomma ve la immaginate la Carrarese in Serie A dove va a giocare,
4: poverini, no.
0: No, fanno una fatica alla Serie B, quindi va bene così, e quindi l'Entella potrebbe chiudere ogni discorso, perché vincendo non si fanno i play-out.
4: Esatto. Ha steccato solo a Bari,
0: ma insomma era una partita probabilmente in cui Bari si giocava veramente troppo. Marco?
5: Sì, no, è un finale abbastanza complesso, perché poi ovviamente ci sono anche altri risultati che coinvolgono, per esempio Sud Tirolo e Empoli e lo stesso Bari che in teoria potrebbe appunto fare un po', però è chiaro che noi, come dicevamo, come abbiamo detto sempre nell'ultimo mese, dobbiamo fare il nostro passa attraverso un'altra impresa sul nostro campo, perché comunque hai l'obbligo di vincere questa partita. Il pareggio di Bari avrebbe lasciato qualche calcolo di più da poter fare. E purtroppo la sconfitta a Bari, oltretutto con una prova un po' distante dalle ultime che aveva fatto l'Entella, perché nel primo tempo il Bari era veramente in grossa difficoltà, ha fischiato dai propri tifosi, ne avevamo parlato la settimana scorsa, hanno avuto dei momenti veramente di imbarazzo proprio di gioco nei primi 45 minuti. Il Bari, abbiamo colpito il palo, abbiamo creato pochino come spesso accade soprattutto in trasferta, e poi è arrivato questo gol al 46esimo nel primo tiro in porta effettuato dal Bari, che chiaramente ha cambiato anche un po' l'inerzia della partita a livello ambientale, no? Il pubblico, che era poco ed era quello più caldo, ha sostenuto dall'inizio alla fine la squadra. E a inizio ripresa appunto c'è stato anche questo episodio dell'espulsione, che si pensava potesse in qualche modo darci una mano. Effettivamente per un quarto d'ora ci ha dato una mano, perché la squadra ha arrembato verso la metà campo, il Bari non usciva più dalla propria metà campo, fermo restando le nostre consuete difficoltà a costruire appunto azioni da rete. E poi purtroppo c'è stata l'ingenuità di Guiu, sulla quale si è preso anche qualche responsabilità mister Cappella, parlando di un cambio che non aveva voluto effettuare perché pensava potesse dargli una mano appunto a scardinare e quindi a trovare il pareggio. E poi è chiaro che è diventata un'altra partita ancora, e hai avuto qualche piccola occasione, però veramente troppo poco per riuscire a portare via un risultato positivo in una piazza che appunto lì si giocava praticamente qualche lumicino ancora, ecco, a proposito di Lo Spezia.
0: Non c'è dubbio. Vabbè, insomma, comunque dai, a questo punto veramente manca poco. Ne abbiamo detto tante volte per chiudere, Marco, no? L'Entella doveva fare questa stagione, doveva fare questo tipo di campionato, alla fine l'ha fatto.
5: Si sapeva. Sì. Era quello che si era pensato dall'inizio, ed era quello che io credo nello spogliatoio è albergato dall'inizio della preparazione, perché nessuno si è fatto troppe illusioni. È anche vero, appunto, se tu ti guardi dietro le spalle, vedi società appunto come il Bari e come la Reggiana, come Spezia, e davanti l'Empoli a un punto, davanti il Sud Tirolo magari un po' meno, però spagliamo di budget completamente lontani dai nostri, che hanno faticato tanto quanto noi, e quindi sotto questo aspetto appunto è una fortuna avere ancora questa chance di poter essere padroni del proprio destino e quindi poter cercare di

0: di creare questa situazione per una salvezza che avrebbe veramente dell'impresa, assolutamente.
1: Non c'ho dubbio. Grazie Marco Bianchi, grazie Marco, complimenti naturalmente all'Entella, in bocca al lupo per l'ultima partita in casa contro la Carrarese. Ci fermiamo un istante, tra poco diamo un po' di spazio. Lo abbiamo già fatto domenica scorsa con una memorabile intervista al presidente della squadra, ma lo facciamo di nuovo perché il Vado ha festeggiato la promozione in Serie C, noi c'eravamo e tra poco vi facciamo vedere le immagini.

0: E allora ancora tanti complimenti al Vado, che oggi ha battuto la Biellese 3-2.
1: Sì, ha vinto 3-2.
0: Buono, no? Cioè, tanto per
2: adesso la partita è una bella giornata.
1: Ora speriamo che sì.
3: Il Vado alla partita più difficile, cercare di iscriversi al campionato, perché il presidente pensa
2: ancora prima lo stadio.
0: Facciamo una roba, fermi. Sentiamo cosa ha detto oggi il presidente Tarabotto al microfono di Andrea Popolano.
3: Grazie, sentiamo.
4: Abbiamo sentito, quando ha parlato con i tifosi, la grande felicità per questo risultato. Ci sono anche tanti aspetti da affrontare. Partiamo però dalla festa intanto di oggi.
5: La festa, chiederei, la festa per me è bellissima, lo vede, sono contento, c'è tanta gente, tanti tifosi, che è quello che volevo e sono contento.
4: Sottolineato anche l'importanza del settore giovanile.
5: L'importanza del settore giovanile, sì. Quindi non posso essere altro che contento, io qua con il sindaco di Cugliano, il sindaco di Vado, con i tifosi.
4: Adesso però c'è da affrontare quella che è la programmazione del prossimo anno. Abbiamo detto e ripetuto, c'è da aiutare la società, perché affrontare un campionato di Serie C non è affrontare un campionato.
5: La programmazione non l'abbiamo già fatta, non c'è nessun problema. C'è l'incognita del campo, tutto lì.
4: Cosa si aspetta per il campo?
5: Che qualcuno aiuti a fare il campo.
4: A livello istituzionale e anche imprenditoriale del territorio?
5: A livello della regione. La regione ha i fondi per poter fare il campo. Se lo fa, vediamo il costo che è e poi andiamo avanti.
4: Anche perché senza il campo il rischio è poi di giocare la Serie C lontano da Vado.
5: C'è il rischio di giocare o non giocare. Che forse serve la soluzione migliore.
4: C'è questo rischio concreto?
5: Prego?
4: C'è questo rischio concreto?
5: Beh, è evidente, se io non ho una casa dove giocare, a 13 anni che sono a Vado, la possibilità di giocare a Vado, ho vinto il campionato, la possibilità la do, se non ho di campo, nessuno. Io il campo da solo non posso farlo, punto. Non chiedo niente.
0: Ok, sostanzialmente Elio, il presidente Tarabotto ripete più o meno le stesse cose. Guarda, che ha detto l'altra sera da noi, no?
1: Io sono stato lì a Vado 2 mesi, no? E quando
0: una lunga esperienza.
1: Dopo 2 mesi
0: non ha mangiato nemmeno altro che panettone.
1: Dopo 5 vittorie,
2: nemmeno lo spritz.
0: Dopo 5 vittorie
1: sono entrato. Dopo 5 vittorie ho detto: signori,
0: Non ti basta, cosa volevi farne? Sei?
1: Perché non andavo d'accordo con il direttore che c'era all'epoca, ma non perché io parlavo proprio di queste problematiche. Lui mi continuava a dire: ah, abbiamo vinto 2 volte i playoff. Io dico: ma scusa, ma se tu vinci i playoff, ma non c'è il campo,
0: dove vai?
1: Cioè, li puoi vincere anche 7 volte, ma tu non parteciperai mai, perché il campo non c'hai i requisiti,
0: sì, perché
1: per fare la
0: se
1: C.
0: Io fossi un tifoso del Vado, oggettivamente in questo momento sarei, Gabriele, molto preoccupato della dichiarazione del presidente Tarabotto, che mi sembra uno focoso e passionale. Sì, quindi sì, bisogna fare un po' la tara, forse, no? Anche,
6: sì, però ha dato un messaggio.
0: Però ha detto: forse non giocare sarebbe la soluzione migliore.
2: Diciamo che un'affermazione, non sarei contento, perché Vado è una piazza storica. Ricordiamoci che la prima Coppa Italia l'aveva vinto proprio il Vado 1922-23. Avevamo visto prima l'immagine, abbiamo visto tanti tifosi. Io spero che trovano una soluzione, anche perché quella parte di Liguria del Ponente manca da troppi anni al calcio professionistico. L'ultima, se non era stato l'Albisola, che poi ha avuto anche lì un momento difficile, non
6: è
2: più riuscito.
6: Anche loro sono andati a giocare a Chiavari,
2: ma io mi ricordo oltre 10 anni fa il primo Sesti Levante, quando salì in Lega Pro, non aveva i requisiti, aveva rinunciato.

0: all'iscrizione al campionato. Mi auguro che non succeda di nuovo, perché ho visto tanti bambini, tante famiglie, tanti tifosi. Io spero, perché la Liguria e anche Vado merita, guarda che bella felicità che c'era.
1: Lo stadio del Sesti Levante non è totalmente diverso da quello di
2: Vado, però ci sono cose che non si vedono.
1: Ha parlato di 800.000 euro per rimettere a posto.
3: È una struttura importante. Il problema è che per fare la Lega Pro ci vuole
1: mettere le gradinate,
3: il settore ospiti, ci vuole il parcheggio, ci vogliono
2: i tornelli.
3: Ci vogliono i tornelli.
1: Io sono stato a Sesti Levante a vedere la SPAL
3: e tutto questo
1: ed era uno stadio abbastanza dovevi entrare in modo strano, comunque, sembrava di entrare un po' allo stadio delle,
4: io fossi tifoso
1: in periferia
4: del Vado, dopo le parole del presidente
2: qualche dubbio ce l'avrei. Comunque prima di sentire l'allenatore Marco Sesia possiamo fermarci un attimo a riflettere su quante ne sa Gabriele Lepri, cioè, per favore, fermiamoci un attimo.
3: Bisogna capire adesso, se lo preparate voi
1: gli 8 schermi
4: per me l'intelligenza artificiale
2: è lui l'intelligenza artificiale perché le sa veramente tutte, cioè adesso ora nei prossimi 15 minuti Gabriele Lepri ci descriverà tecnicamente tutta la rosa del Vado
1: e il campionato pregi possibile
2: pregi
3: però
2: pregi
3: il problema grosso che lo stadio non c'è
2: e
3: dispiace perché
2: adesso Bucci deve fare lo stadio del Vado in pratica pensa come sono contenti quelli degli altri stadi però in effetti
4: che poi io dico una cosa, se tu hai
2: questa pensata, secondo me qui c'è una strategia di comunicazione,
3: certo,
2: c'è un risultato sportivo importante conseguito da oggi, il sindaco di Vado, la regione, le autorità sono chiamate a fare qualche cosa, perché il presidente ha fatto capire che da solo tutto il peso non lo può sostenere.
4: Sembra quasi che questo risultato sportivo sia arrivato per lui inaspettato.
2: È che probabilmente lui
4: parlare così.
2: Ha messo, come dire, l'oggetto sulla scrivania, glielo vuoi questo oggetto, ora ce l'hai, volendo ce lo puoi avere, però devi darmi una mano a gestirlo.
3: Onestamente ha investito negli anni e oggi sta cercando di
2: andiamo a sentire l'allenatore Marco Sesia, il suo gruppo, poi alla fine insomma il campo che ha parlato, quindi diamo merito anche ai ragazzi che hanno giocato. Sentiamo il mister.
5: Una grande stagione che si è conclusa nel migliore dei modi. Sì, abbiamo finito in bellezza, avevo chiesto una prova importante ai ragazzi nonostante i festeggiamenti, nonostante avessimo ripreso giovedì, e quindi devo dire ancora una volta bravi, perché è giusto così, e adesso cercheremo di fare bene anche la Puscudetto.
6: Una lunga stagione che vi ha visto con un testa a testa durato praticamente fino all'ultima, alla penultima giornata. Qual è il grande merito di questi ragazzi?
5: I ragazzi hanno avuto grande merito quando sono andati sotto, sono rimasti lì. Purtroppo non tutte le cose vanno come uno vuole, e quindi o vorrebbe. Il Ligorna ha fatto una grande stagione, c'è stato un momento del campionato che hanno fatto 13 vittorie e 2 pari, e quindi si sono buttati dentro, si sono rinforzati, quindi anche loro hanno fatto una grande stagione. Devo dire però che le ultime 6 partite questa squadra ha svoltato, perché ha fatto 5 vittorie e 1 pari che sono stati decisivi.
6: Abbiamo visto anche un grande pubblico che ha sostenuto oggi come le altre volte questa squadra.
5: Sì, devo dire che le ultime 3-4 partite abbiamo avuto pubblico che ci ha sostenuto, e quindi un buon segno per il Vado e anche per il futuro, perché comunque la famiglia Tarabotto ha sempre fatto grandi investimenti, e quindi si merita un trattamento di questo tipo.
6: Dicevo, il momento più difficile qual è stato?
5: Quando siamo stati sotto, comunque il Ligorna non mollava, quindi, però devo dire che fortunatamente è successo poche volte, e comunque siamo riusciti sempre a venirne fuori bene.
6: Oggi la grande festa finale, abbiamo già detto, del grande pubblico che in queste ultime giornate ha sostenuto la squadra, si guarda anche al futuro.
5: Ma guarda, adesso vediamo quello che è la festa, poi avremo tutto il tempo per parlare. Fortunatamente abbiamo vinto anche una giornata prima della fine del campionato. Adesso ci godiamo la festa, che vedo che è anche organizzata molto bene.
2: E allora questo è il mister Sesia, andiamo a sentire un po' anche i tifosi, dai, i tifosi del Vado super soddisfatti ovviamente di questa vittoria che riporta, speriamo per davvero, la squadra.

0: tra i professionisti?
1: Una grande festa.
2: Tantissimo, è un'emozione enorme.
3: Sono molto contenti, è una soddisfazione, 8.000 persone, siamo a Vado, è una bella festa.
4: Stare in C, tanta roba.
5: E adesso l'anno prossimo?
3: Speriamo bene, speriamo di poter...
4: B.
3: Addirittura?
4: Sì, va bene. Sì, ormai...
6: Forza Vado sempre! Ci voleva!
7: Sono contento per i vadesi, per la famiglia Carabotto che se lo merita.
8: Ci voleva una vittoria così, va benoni.
9: La stagione è stata faticosa fin dall'inizio, però è iniziata bene e continua con questa grande soddisfazione della prima ed ultima vittoria in casa con grandi giocatori che hanno dimostrato il loro valore fin dall'inizio.
5: Una squadra che ha fatto un percorso lungo, un testa a testa con Ligorna e poi questa promozione, adesso si guarda anche già l'anno prossimo.
9: Certo, anche l'anno prossimo spero e prospero che sia una grande avventura per tutti, che arrivi il più alto possibile con i ragazzi che hanno promettono di crescere ancora.
10: È una grande festa per tutta la... Siamo felici, qua splende sempre il sole come a Bogliasco, siamo troppo contenti.
5: Ho visto una squadra che ha fatto un percorso lungo, un testa a testa, però è arrivato per la conclusione nel migliore dei modi.
10: Sì, ma poi con i ragazzi che abbiamo in campo, Ciccone, Ruffini che si sta giocando da cannonieri con Vuccai e quell'altro, insomma, abbiamo dei bellissimi giocatori, ci siamo divertiti come i matti.
5: E poi l'anno prossimo il sogno continua.
10: Il sogno qua Vado continua sempre, qua Vado detto e ridetto, splende sempre il sole.
7: E sono contento per la famiglia Carabotto e per gli sportivi vadesi, è una grossa soddisfazione.
0: Vabbè, però c'è anche un bel clima familiare, no? Famiglie, persone, insomma, no? Non ci sono gli ultras forse a Vado, però no. c'è un bel clima.
11: Parti da un bello zoccolo duro, però lasciamelo dire, i problemi degli impianti sportivi in Liguria bisogna fare una riflessione.
12: Guardavamo sì. I seggiolini in quel momento sì. Nel video, sono sì. Abbastanza
11: perché comunque sia, parliamo sempre che ci sono regioni, mettiamo da parte Lombardia e Veneto perché ovviamente portano avanti l'economia in Italia, però ci sono piazze come tante regioni, la Toscana, il Lazio, anche piazze del sud dove ci sono tante squadre in Serie D e Lega Pro non hanno problema dello stadio, piazze ancora più piccole con tutto rispetto di Vado.
12: E hanno anche possibilità magari spazi diversi, magari sì. Economia
13: e
12: diversa.
13: E mentalità diversa.
0: Oddio, Vado diversa. L'economia ce l'avrebbe fatta
12: assolutamente
0: la Champions, però diciamo che
12: assolutamente.
0: Non gli manca.
11: Ma ricordiamoci già l'Albisola, l'anno in cui venne promossa, nel 2018,
12: bene.
11: Aveva giocato a Chiave.
12: Qui c'era Bellucci
11: quindi,
12: come allenatore.
11: Problema c'era 8 anni fa nella realtà del Savonese con lo stadio e c'è adesso. Certo. A distanza di 8 anni non è stato
0: risolto. E penso che ci sarebbe anche Savona, no? Lo stesso Bacigalupo. Condizioni
14: se mai
0: un po'.
14: In Savona c'è uno stadio che
0: sì,
14: lasciamo
0: non è,
14: perdere
0: non è all'altezza.
14: Infatti vanno a giocare a Vado
11: sì, anche ricordo,
14: perché
11: anche
14: non credo
0: peccato,
14: sia
11: io ricordo
0: peccato.
11: Alcun Savona
0: comunque c'è tempo per fare le cose non molto ma speriamo le facciano. Ci fermiamo un istante, tra poco ultimo blocco, chiudiamo parlando delle genovesi, Gene Samp, e vediamo anche il nome della squadra che ha vinto lo scudetto. A tra poco.
15: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
16: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
17: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
16: A temperatura controllata?
18: La freschezza della linea Smartthermo in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
19: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
20: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
21: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
20: Sì, dai, papà, andiamo, su.
22: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto,

0: mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo, mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo, mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta Elisabetta Pozzi in Fedra di Giannis Rizzos, sabato 9 maggio, ore 21.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: No, in realtà stavo pensando a tutti i telespettatori che sono rimasti durante la pubblicità dicendo chissà chi sarà la squadra che ha vinto il campionato di calcio.
1: Ma chi lo sa?
0: Quale sarà la notizia segreta che è Primo Canale stasera?
1: Il Parma.
0: Ma forse il
2: l'esclusiva.
0: Parma. O forse la Juve Stabia, non lo so. No, comunque, oggi giornata strana in Serie A, risultati
1: anomali,
0: curiosi.
3: Chiamo Rocchi.
0: Chiami Rocchi per sapere come mai.
3: No, io dico chi è che vince.
0: Chi è che vince lo scudetto? Ma no, ma io l'ho chiamato prima, per questo che l'ho dato la notizia.
3: Lo sapevi già.
0: No, sto assolutamente scherzando, non si dica che sto attribuendo fatti specifici, che qua la querela se la diventa pesantissima
1: dietro l'angolo
0: e soprattutto inaffrontabile in questo caso.
3: Vabbè, comunque, si capirebbe che era uno scherzo, no?
0: Sì, penso di sì, penso che si capisca, anche perché non ho il numero di Rocchi. Comunque, Juventus Hellas Verona, secondo me è la partita più strana, al di là di Sassuolo Milan, che vabbè, sono quelle robe che ogni tanto vengono fuori.
4: Però le ultime partite escono questi risultati.
0: Juventus Hellas Verona, cioè l'Hellas vince, già il retrocesso, vinceva 1-0.
4: Sì. Fine primo tempo era 1-0.
0: Oltre l'ora di gioco, fino all'ora di gioco.
2: Ha onorato, nonostante la retrocessione, è quello che magari D'Angelo in conferenza stampa diceva: mi auguro che, riferendosi a squadre che ormai non hanno più nulla da chiedere per il prossimo turno, diano il tutto e per tutto.
0: D'Angelo, ecco. Chi? Nino D'Angelo?
2: D'Angelo, l'allenatore dello Spezia.
3: Ah, tipo D'Angelo spera che la Carrarese non vada con l'infradito a Chiavari.
0: No, perché la Carrarese non va con l'infradito a Chiavari, non va proprio a Chiavari. Cioè non si presentano.
5: Non
0: si presentano, c'è un bel sole. No, ma forse domenica piove, non so quando giocano. Venerdì forse di nuovo, non lo so.
3: Venerdì.
0: Quindi potrebbe piovere. Comunque questa è la situazione. Invece, tornando per chiudere, ai temi centrali. Da un lato il tema De Rossi, dall'altro il tema società Sampdoria. Gabriele, determinante che il Genoa dunque metta sul piatto un programma certo, anche perché non mi sembra che De Rossi, da come l'abbiamo conosciuto qua, sia un tipo che si fa prendere per il naso, no? Che gli dici sì, lo facciamo, poi non lo fai.
2: No.
0: O lo fai o non lo fai.
2: Beh, è una persona carismatica, ovviamente ha vinto anche un campionato del mondo, quindi conosce il calcio e conosce anche molti giocatori e anche molti contatti. È chiaro, lo vediamo nelle immagini, sono ambizioso, ma non ho fretta, sta facendo capire alla dirigenza che bisogna fare quel salto di qualità. È chiaro che ci saranno delle cessioni per il piano di ristrutturazione del debito, ma come ha detto anche De Rossi, che lo fanno anche tutte le principali squadre di Serie A, bisogna cercare di non, diciamola la verità, di non prendere in giro nella piazza, nel mister, come è successo nelle ultime due campagne estive, quando non è fatto il mercato e quando a novembre è dovuto cambiare allenatore. Io mi auguro che la lezione sia servita, si riparta con De Rossi e si cerca di guardare un po' oltre una semplice salvezza, magari siamo realisti, un nono posto, un decimo posto, e magari con un progetto triennale cerca di arrivare sì alla Conference League, ma ci vuole ancora del tempo.
3: Fammi aggiungere che oltre mister, oltre campione del mondo, è anche presidente. Questo signore quest'estate ha deciso di prendere
0: una squadra di calcio,
3: lo,

0: chiamare e l'ha portata
1: in Serie C.
0: Quindi anche a questo, anche no, ti fa capire, ti fa capire che sa proprio muoversi nel calcio.
2: Sei più preoccupato, diciamo, della, come dire, della possibilità della squadra di non sbagliare, quindi mi riferisco al direttore sportivo, per esempio, oppure alla mancanza di risorse, perché magari questi non sono quello che si spera possano essere.
0: Io ti dico la verità, poi non piacerà magari a chi ci ascolta a casa, io sono preoccupato perché onestamente io ho paura che, come l'anno scorso, si venda e poi ci verrà detto bisogna sistemare i bilanci, bisogna, che è giusto, io sono per sistemare i bilanci, perché ho sempre detto che il Genoa, se ha dei bilanci sani, ha la continuità, quindi ci vuole, però incassi 50 milioni, c'hai da tirarne fuori 13 per avere la punta che ti ha fatto 15 gol,
2: devi farlo.
0: Devi farlo assolutamente.
3: In panchina è un ambizioso, come, se vedi che lui oggi, se ne va.
0: Come oggi, se De Rossi ti dice, ripeto, io prima ho detto di Baldanzi che ha giocato 69, ma se De Rossi ti dice che vuole Baldanzi, cioè tu una quadra con la Roma la devi trovare, non saranno 10, gliene offri 5, gliene offri 6,
2: un rinnovo di un prestito,
0: 5 più un milione se fa 10 gol, se fa 10 presenze, non so, devi trovare il modo per sederti con la Roma e chiuderlo, ma non puoi. Invece la paura mia è che anche quest'anno noi ci troveremo a fare prima di tutto un mercato in uscita,
2: sì.
0: E poi si inizierà con...
3: Ma De Rossi non si accontenta.
0: Ma io difatti ho De Rossi sempre non detto che spero che De Rossi batta i pugni, perché...
2: Ed è probabile.
4: Io vado oltre, guardando anche ovviamente al campionato di Serie B, alla promozione che è già arrivata da parte del Venezia, dove il presidente ha fatto capire che non faranno sempre una comparsata, cercheranno quantomeno di allestire una squadra
2: stanno
4: competitiva.
2: Stanno facendo uno stadio pazzesco, Venezia.
4: Assolutamente. Poi una tra Monza e Palermo, che ovviamente hanno... Molti proventi da investire, il Frosinone, che potrebbe essere comunque sia la squadra più debole sulla carta, guardiamo adesso la classifica, per cui non ci saranno sempre le solite tre squadre, Materasso, Nocche, dalla
0: B,
4: vengono promosse e poi retrocedono. Secondo me il prossimo anno sarà ancora più competitivo, non ci sarà di nuovo.
0: Però di sti tempi, l'anno scorso, quando è salita la Cremonese, si diceva la Cremonese c'ha una proprietà solida, poi il campionato alla fine
3: parla da
0: dice chi sarà più, ma parla meno da solo. Forte.
5: Voi
0: chi
5: siete
0: sarà
5: convinti che sia la società che l'allenatore, direttore, tutti non sanno già quello che devono fare?
0: Ma certo lo sanno.
2: Ah, ecco. Sì, io su De Rossi. Però quello certo che vuoi fare si scontra con quello che vogliono fare,
5: esatto,
2: gli altri.
5: Io interpreto le parole di mister De Rossi, io non ho fretta. Come dire, state tranquilli, aspetto, però io aspetto che mi dia una risposta.
3: Lui ha le valigie, lui le offerte le ha.
4: Vedi Giovanni, c'è anche una cosa da rimarcare. Adesso è soltanto De Rossi che sta cercando di mettere i paletti, cerca di battere i pugni sul tavolo perché vuole una squadra dignitosa. Però io da tanto tempo che non sento più parlare nessuno in società, presidente, il direttore sportivo, l'amministratore delegato, che possono quantomeno confermare le ambizioni da parte di De Rossi.
2: Esatto,
4: che
2: non
4: anche
2: è
4: loro
2: più il momento di lasciare il solo De Rossi. Tutta la
5: anche
2: scena,
5: perché spesso si dice le squadre si fanno già a dicembre per il prossimo anno. Adesso siamo arrivati a due partite alla fine, giusto?
2: Sì,
5: come due, facciamo tutti finta che non si sa cosa si fa un altro,
2: esatto,
5: anno.
2: Sai cosa farai, sai che campionato
5: lo
2: farai,
5: lo sanno già adesso, solo che non possono dirlo perché deve ancora finire un campionato, il pubblico era già anche con questo allenatore,
0: perché sicuramente avrebbero cose da dire che non piacerebbero,
5: non farebbero piacere, sì.
2: Però non dimentichiamoci che hanno promesso un miglioramento della performance.
0: Lì si sono esposti,
2: esponendosi,
0: e noi dobbiamo solo aspettare.
5: Bisogna vedere poi.
2: Allora, in casa Sampdoria, intanto facciamo i complimenti alle ragazze, che sono state anche un po' uno dei motivi di doglianza dell'ultimo periodo, perché hanno dovuto rinunciare al professionismo. Sono andate nel campionato, se non sbaglio, si chiama Eccellenza.
6: Gabriele, Eccellenza.
2: Segue anche le donne, ovviamente.
4: Segue anche le donne.
5: L'under 17,
2: seguo tutto.
3: A maggior ragione.
5: 17 oggi ha perso.
3: Con più piglio.
2: Però l'under 17 ha vinto il suo campionato,
5: sì,
2: no?
5: Sono andati a fare i playoff, però con la Roma l'hanno massacrati.
2: Va bene, invece queste ragazze hanno vinto il loro campionato e fanno i playoff per la promozione in Serie C, quindi speriamo che almeno questa squadra riesca a ottenere la promozione. Sarebbe già qualcosa, il segno che, insomma, dai,
5: qualcosa
2: il vento
5: si
2: magari
5: muove.
2: Sta un po' cambiando anche in

0: chiave Sampdoria. Invece resta per chiudere il famoso tema del futuro della società.
1: Nodo.
0: Posto che nessuno di voi vuol parlarmi dei playoff, che evidentemente avete deciso così,
1: che non
0: di
1: si può,
0: lotta,
1: si può, se magari vediamo una Sampdoria diversa.
0: Dalla lotta, non si può dire.
2: Io penso per il bene della società, anche perché dobbiamo essere realisti. Può succedere che tu vai perché perdono le altre, tu fai tre punti là. Però poi vai a affrontare squadre più organizzate e più in palla di te.
1: Ma lascia stare
0: un altro.
1: Ma
2: però
1: sai,
2: per la necessità che ha la società in questo momento di cambiare e di voltare pagina, sarebbe un prolungare.
1: No, però attenzione, è un signor Attilio Lombardo in panchina che l'anno scorso ha vinto una finale,
2: perché
1: è una finale contro la Salernitana, è abituato a certe partite. Potremmo magari vedere una Sampdoria differente nella prossima partita.
0: A mio modo di vedere, 8 minuti parliamo dei playoff.
1: Ma io l'ho accennato anche all'inizio. A mio parere, puoi vedere la Sampdoria perché è libera di mente, non ha più il problema della salvezza e magari gioca una partita completamente diversa, però chiaramente sei in balia degli altri, gli altri devono fare tutti, c'è un annellamento di risultati che è incredibile.
0: Vabbè, al momento ci sono tre squadre a 46, che sono Mantova, Cesena e Avellino. Sampdoria e Carrarese sono a 44, quindi Mantova, Cesena e Avellino.
3: Il Mantova perde.
1: Deve essere una moria generale.
0: O meglio, il Mantova perde. Poi il Verona pareggia a Torino, il Sassuolo batte il Milan, quindi non si può dire. Però il Mantova sulla carta non va ai playoff perché perde. Ma non è questa, questa è la giornata di oggi. Fammi vedere la prossima, la 38esima di 38, l'ultima giornata del campionato di Serie B. Il Mantova va a Frosinone, la vediamo, eccola lì, il Mantova in trasferta a Frosinone. Poi abbiamo detto l'Avellino, l'Avellino in casa col Modena. Non è difficile per l'Avellino poter provare a fare punteggio pieno. Il Cesena gioca in casa col Padova, è ovviamente molto difficile, la Carrarese lo sappiamo, la trasferta a Chiavari. Però insomma, è molto difficile, però di tutte queste forse la Samp ha una delle partite più facili, anche se la Reggiana è disperata.
1: Non te la regala.
0: Non te la può regalare perché la Reggiana è ultima in classifica con lo Spezia e il Pescara, però
1: vai là, mente libera, i giocatori,
0: tifosi, se non ci sono restrizioni, spero di no.
1: Assolutamente, ai giocatori che comunque possono andare là e dimostrare di essere dei giocatori che comunque il prossimo anno anche per il loro mercato personale abbiano delle ambizioni. Vinci contro la Reggiana e poi vedrai cosa succede, non devi guardare quello.
4: Per riscattare tutte quelle figuracce che hai fatto in questo campionato, con la Carrarese, col Frosinone, solo per fare citare soltanto
0: per dimostrare chi sei.
1: Non hai nulla
0: Giovanni,
1: da perdere.
0: Archiviamo per un attimo questa ipotesi. Per il prossimo campionato tu ti sei già espresso, ma ti chiedo allora chi la Sampdoria dovrebbe prendere come allenatore, e mi hai detto anche un direttore sportivo che conosca la categoria, quindi non Andrea Mancini secondo te, cosa che invece auspicava Marco Bisacchi, ricordi all'inizio, diceva Marco io temo,
2: diciamo
0: che Mancini,
2: che
0: non
2: Andrea Mancini ha un valore affettivo immenso per i tifosi della Samp,
0: è anche un certo padre, che io terrei vicino se possibile,
1: assolutamente.
2: però come ho detto prima, sono 4 anni col prossimo che sia in questa serie maledetta, io la chiamo non cadetta, e quindi non abbiamo più bisogno di esperimenti, abbiamo bisogno di certezze.
1: Sì, ma
2: le certezze partono dal direttore generale, da un direttore sportivo che sappia fare un mercato sontuoso, ma un mercato che ti porti, non ti dico a vincere subito nelle prime due, però arrivare ai playoff con certezza, e in più avere un allenatore che conosca la categoria.
0: Comunque vedi,
1: ma ora ce l'hai
0: poco ragazzi,
1: ora è un allenatore.
0: Posso dirvi la mia? Guarda,
2: io ti dico
0: l'anno prossimo
2: verità.
0: Se la Sampdoria fa 113 punti vengo e parlo di fallimento. Posso? Basta.
2: L'allenatore è un altro.
0: Loro due quando sono retrocessi hanno detto only one year, l'hanno detto
1: only
0: persino
1: one
0: in inglese
1: year. Assolutamente,
0: okay? E only one year è stato. E si sono messi questa cosa in testa, basta dire faccio i playoff, la Sampdoria fa i playoff,
1: devi andare direttamente.
4: Ha investito tantissimo il Genoa.
3: Si sono esposti.
2: Lombardo è stato un grande motivatore.
3: Il presidente Zangrillo.
1: Però per andare a
0: loro. Certo, ma qui non ce l'hai il presidente Zangrillo, perché non chi è? Tei, Manfredi,
1: non sai chi hai.
4: Qui avevi un presidente che parlava, conoscevi la voce e soprattutto potevi fare delle domande in conferenza stampa.
0: Aveva
4: anche
0: un patrimonio personale da sputtanare, perché comunque era un uomo importante.
3: Quindi ci pensava.
0: È un uomo importante.
2: Lombardo, tanto di cappello.
1: Però per fare un altro esperimento, io mi tengo Lombardo.
2: Ma è un esperimento anche Lombardo.
0: Stroppa, Inzaghi, quella gente
4: Pecchia.
0: Lì.
1: Per avere delle ambizioni, sì, ma
2: perché
1: la società...
2: tanto lui ha 2 anni di contratto.
0: Se la Sampdoria non hai le ambizioni...
2: Ha due anni di contratto e rimarrebbe nello staff tecnico, cosa che per lui

0: andrebbe anche bene.
1: Ma
0: io,
1: certo.
0: Io penso che andrebbe anche bene.
1: Ma sì,
0: però
1: sì.
0: Ci vuole un allenatore che ha già vinto il campionato, che sappia dare un'impronta alla squadra. E...
2: Ma se, una, se
3: vedremo
2: viene,
3: te
2: se viene
3: se parla.
2: Allenatore, se viene un allenatore importante, non tiene nello staff Lombardo.
1: Vedremo, no, però non è detto, perché comunque Lombardo
4: però
1: è
4: vedi,
1: un uomo.
4: Giovanni, questa
3: è un collante.
4: Questa
3: è un
4: dirigenza collante. Abbiamo visto ha speso molto nei giocatori con tanti acquisti sbagliati, ma pochissimo negli allenatori. Ho perso il conto, 10 allenatori.
1: Non ce n'era uno.
4: Non ce n'è uno che l'hai tenuto, l'hai pagato tanto. Allora la butto lì. Cosa ne pensate di Aquilani, che a Catanzaro sta facendo benissimo, gioca con un bel calcio? Potrebbe essere troppo la piazza di Genova per Aquilani?
3: Beh,
4: su cui c'è anche il Verona dietro, notizia di oggi,
1: che non sarà un avversario per il prossimo campionato, esatto. Anche se non ha una gran società, ahimè, però insomma
3: il Pisa e il Verona,
1: sì, il Pisa insomma, è cioè, ovvio che le
0: purtroppo,
1: poi una tra Cremonese e Lecce,
0: non possiamo avere incertezze e fare esperimenti, è finita allora
2: e Aquilani
0: dobbiamo andare in Serie A,
3: una scommessa. Se devi cambiare cambi bene,
0: per
3: non cambi
0: fare
3: male,
0: un certo discorso devi avere gente competente, la Sandorianità,
3: ma devi cambiare bene,
0: stroppa, certo.
3: Devi cambiare
0: la
3: bene,
0: Sandorianità non... può andare bene fino a un certo
2: poi
0: punto,
2: poi magari d'accordo. Non vinci, poi però parti con stroppa, hai quantomeno
3: c'è anche Pecchia, c'è anche un signor Pecchia sulla piazza,
2: però Pecchia a casa oggi però... Se porti
3: è un ex
2: stroppa.
3: Andoriano Pecchia dunque, sì,
4: però credo che stroppa dopo 4 promozioni dalla B alla A
3: si
4: maestro voglia giocarsi le proprie carte in Serie A,
0: se
4: dove
0: fai
4: purtroppo...
0: una squadra che vieni su subito e lo tieni in Serie A
3: Inzaghi
1: sì, il problema è che questo lo tiene in Serie A, poi non lo tiene nessuno in Serie A, quindi a un certo punto dirà vabbè
0: no,
1: facciamo una
0: se
1: cosa.
0: C'hai un programma
1: stiamoci
0: ripeto deve cambiare la proprietà, ecco con una proprietà nuova, con degli obiettivi nuovi e con un direttore, ripeto, generale capace, un direttore sportivo capace,
1: non c'è dubbio.
4: Tanto partiamo dalle allora basi, se tutto. I giocatori
2: inizia
4: non li riesci a scegliere con gli algoritmi, perché lì è stata la goccia
1: ma
4: che
1: sì,
4: ha
1: li usi ma in modo intelligente, ecco. Se non per comprare Narro, Cucche e gli
0: esatto,
1: altri
0: esatto.
1: Va bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura, facciamo tutti i nostri più sinceri e vivi complimenti all'FC Internazionale, campione d'Italia 2025-26, complimenti anche soprattutto al giovane allenatore che è riuscito
3: Chivu,
1: a, perché Chivu
2: a vincere.
1: Non aveva quasi mai allenato prima di
3: allenare il Parma.
1: Di solito questa gente si brucia, invece lui non
0: tre
1: si è
0: anni
1: bruciato.
0: Fa io
1: ma
0: sono andato a Milano all'allenamento della primavera e c'era lui.
1: Era rimasto colpito? Era bravo?
0: No, c'era Esposito, allenava la primavera, quindi adesso vince lo scudetto.
4: Ricordiamoci, è arrivato con lo scetticismo.
3: Ha chiuso il cerchio, quindi, col Parma
4: la sconfitta di settembre 4-3 con la Juventus, sì. Sembrava che la sua panchina iniziasse un po' a traballare.
1: Beh,
4: invece ha stupito
1: Marotta
4: tutti.
1: Alle spalle non è poco.
2: Scusa,
1: sì, no, ma sto registrando tutto. Tra l'altro, adesso lui non l'ha detto, ma erano le 19:34 quando Chivu ha ricevuto una telefonata di un giornalista di Tutto Sport che gli ha detto che aveva mangiato una pipa, che tutto sa tutte.
3: Sono gli 8 schermi.
1: Sì, sa tutte. Sa anche le cose
4: minimo
1: segrete. Che... Va bene ragazzi, comunque questo è quanto, complimenti all'Inter. Noi chiudiamo qui la nostra serata, ci rivediamo ovviamente domenica prossima. A questo punto basta lumicini, basta parole,
2: sapremo tutto
1: della vita.
0: Ci vuole
1: tutto.
0: Un programma
1: della Serie A, non è detto.
2: Ci metteremo a pregare per qualcuno, esatto. Per qualcuno pregheremo,
1: no,
2: per qualcuno.
1: Non credo che ci sarà molto da pregare domenica prossima, insomma saremo tutti più sereni, avremo superato ogni velleità e naturalmente cominceremo anche a guardare poi soprattutto all'estate, al mercato estivo, alle prospettive delle nostre squadre per il prossimo campionato. È tutto per questo nostro programma stasera, grazie Elio, grazie Giovanni, grazie Gabriele, grazie a Stefano,
3: grazie Matteo.
1: A Filippo grazie Rossi a che stasera è stato perché si è fatto mangiare la scena da Gabriele,
2: in
1: realtà Filippo Rossi in regia
3: era teso,
2: sì.
3: Era
2: teso. Sì.
1: Andrea Benegiamo di solito mi dà informazioni di un altro tipo che però non mi servono quasi mai per la trasmissione, mi servono per dopo, per quando torno a casa, però diciamo invece Filippo Rossi di solito no, mi ha ricordato che la Juventus, questo devo dirlo, quando ho detto la Juventus è stata un'ora, me la sono anche tirata questa cosa, no? Io non avevo idea di a che minuto avesse segnato Vlahovic, ma lui me lo ha detto e sa tutto anche Filippo Rossi
2: alla fine.
1: Sono altre braccia strappate all'agricoltura, no, volevo dire altro, un altro. Va bene, grazie ragazzi, ci vediamo domenica, domani come sempre Calcio e Pepe, buona serata a tutti, ciao.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
2: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Ma la tua genialità o comunque la tua originalità di andare a cercare il recupero, quello che poi è diventato di moda, da che cosa ti è venuto, visto che non eri neanche povero ed eri di una famiglia, come ci hai detto, abbastanza borghesina?
1: Beh, in Svizzera ero povero,
0: Sì.
1: perché ero tagliato fuori dalla famiglia, da tutto.
0: Perché sei stato 5 anni in Svizzera? Vieni, andiamo un po' più in là. Cosa faccio? Cosa faccio? Prendo delle cose, guardo delle cose. Questa è una cosa che stai facendo?
1: Questa è una cosa che sto facendo, sì. E sono andato in Svizzera per via delle leggi razziali. Come ebreo non potevo più studiare in Italia.
0: Eh già, questo me l'ero dimenticato, è vero, tu sei ebreo, la tua famiglia che fine ha fatto?
1: La mia famiglia è stata nascosta nelle Langhe da della gente formidabile, dei contadini con cui sono ancora in contatto.
0: Secondo te, se oggi succedesse qualcosa di drammatico, di terribile, ci sarebbe ancora da parte, della gente la volontà, il desiderio, il bene di proteggere il bene comune, cioè anche te, anche l'altro?
1: Un po' meno.
0: Si sono inariditi?
1: Si
0: E
1: sono un po' inariditi.
0: perché?
1: È il consumismo.
0: Ma se il consumismo passa adesso perché non abbiamo più una lira, proprio
1: Sì.
0: non abbiamo più una lira, abbiamo un euro, eh? E se il consumismo
1: Forse
0: passa?
1: se passa il consumismo, forse qualche cosa si recupera. No,
0: Quindi non tutti i mali vengono per, come si dice, nuocere.
1: cioè
0: Quale
1: no, non è
0: cassetto
1: vero.
0: apriamo?
1: L'avvenimento che mi ha aperto un certo mondo, devo dire, è stato il flauto magico di Mozart quando mi hanno chiamato per fare le scene al Festival di Glyndebourne.
0: Quindi era l'anno?
1: E sarà
0: Più o
1: stato
0: meno.
1: nel 70.
0: Quindi tu sei, la tua vita è cambiata, cioè il grande Luzzatti è uscito fuori dal 70?
1: E quello internazionale, sì.
0: Senti Lele, mi puoi tenere il microfono e intanto di quello che vuoi,
1: Sì.
0: perché io ho caldo, metto questo qua e mi spoglio. Sì, ma
1: Spogliati.
0: non del tutto, mi spoglio. Tu ce l'hai un vestitino, uno straccetto, una cosina da mettermi addosso qua per stare con te e che sia adatta a questo evento. Tu mi dirai, hai i tuoi maglioni,
1: Posso
0: gli abiti da
1: chiedere?
0: uomo? No, una cosa che hai fatto te, li conservi i costumi a casa, qualcosa hai? Allora, io sto su una terrazza, ho un
1: Non so,
0: manichino, che cosa ci
1: guardo un po'
0: metto?
1: cosa c'è qua dentro.
0: Guardiamo un po' cosa c'è lì dentro, ma fatto da te, eh?
1: Un mezzano.
0: L'hai fatto
1: No,
0: tu?
1: quello no, ma questo. Questo lo faccio io.
0: Questo l'hai fatto tu. Lo posso aprire,
1: Ah,
0: me lo posso
1: quello?
0: mettere, lo
1: Sì.
0: posso portare in prestito in terrazza e poi te lo
1: Sì,
0: ritorno? Così faccio una trasmissione col tuo mezzero? Va
1: d'accordo.
0: bene. Me lo puoi mettere te? Facciamo questa vestizione, scusa, sei il più grande. Tu m'hai vestita, fra l'altro, quando io avevo
1: Sì.
0: 18 anni.

0: fatto la, ho fatto l'amleto per i bambini qua a Genova con Tonino. E tu
1: mai... All'Augustus.
0: Bravo, e tu mai vestito da Ofelia. E io ho ancora le foto, e tu no, te ne porterò una. Vestimi.
1: Lo buttiamo anche così per... Ecco qua, riprendiamo questo qui.
0: Me lo devo... Ecco, sulla spalla così?
1: Sì, con la spalla così.
0: Ecco, e io sto così.
1: E tu stai così.
0: E tu adesso io... Tu te ne vai perché io non mi posso più muovere. Mi dici... Arrivederci. Arrivederci.
1: Ciao.
0: È stato bellissimo. Quanti personaggi hai vestito?
1: Beh, tanti, perché sono passato molto dal, diciamo, dall'opera alla prosa.
0: Quanti ne hai svestiti, donne?
1: Quanti?
0: Quante ne hai svestite? Svestite!
1: Tantissime, perché...
0: Vedi, ma perché lei è un bambino bello? Perché era una brutta battuta cattiva. Quante ne hai svestite?
1: Sì.
0: Voleva dire quante ne hai portate a letto.
1: No,
0: capito?
1: Lo so, ho capito. le attrici no.
0: Non ti sarebbe piaciuto sposare un'attrice?
1: No.
0: Una però forse sì, secondo me.
1: Avevo una grande simpatia per Valeria Morricone.
0: Sì, e secondo me anche Monica Vitti ti sarebbe piaciuta.
1: Anche per, con Monica Vitti ci siamo divertiti molto.
0: Va bene, allora in quale stanza passiamo? Però mi dovresti reggere un po' la coda qua, Lele, perché sennò io te lo pesto questo. Dai, andiamo.
1: Passiamo in qui dove lavoro.
0: Secondo me lavori dappertutto, perché anche di là c'era un lavoro tuo. Ma qua?
1: Soprattutto qua.
0: Ma come fai a lavorare qua con tutto questo, cioè tutti i cassetti? Dove ti metti?
1: Questo è Marco Polo, che sto facendo.
0: Ma questo tavolo da lavoro è piccolino.
1: E a me va bene che sia piccolino.
0: E poi i lavori sono grandi tante volte.
1: Ah, dipende, se devo fare una scenografia grande vado in teatro, la faccio in teatro.
0: Sì, questo ho capito, però dei tuoi quadri ce ne sono di quelli che sono grandi, quadri, stampe, insomma, io tutto quello che vedo qua, per esempio, su quel tavolo lì non ci sta, tante cose non ci stanno, quello lì non ci sta. No, ma e secondo te c'è questo gusto nei giovani, nei ragazzi, anche quelli che fanno liceo artistico? Lo fanno più per moda o ci sono ancora dei ragazzi che hanno voglia di stare tutto il giorno, che provano questo piacere interiore?
1: C'è di tutto. Io ho avuto abbastanza fortuna, sai che ho fatto con la scuola la tosse di scenografia, e 3 o 4 ragazzi lavorano in scenografia e su 6, 7 che c'erano, 3, 4 che lavorino
0: è tanto.
1: C'è
0: un quadrino solitario, vieni un po' di qua a riprenderlo. Vieni tu, poi ci andrai lì in stanza. Posso mica portarmi Lele subito in camera? Portiamolo qua davanti al quadrino solitario. Chi l'ha fatto questo quadrino?
1: L'ha fatto il genero di Bignardi.
0: Tu sei vissuto con tua mamma, con tuo papà, tuoi fratelli?
1: No, mia sorella c'ho.
0: Sì.
1: Mia sorella che sta in Israele.
0: Tu la vai mai a trovare tua sorella?
1: Sì.
0: E quando ti trovi in Israele, che cosa, cioè, come ti senti laggiù?
1: Ma io sono sempre andato a fare qualcosa, soprattutto c'è un certo periodo che sono andato a insegnare ceramica.
0: E come fanno i tuoi segni a entrare nella forma dei segni degli altri?
1: Insegno la tecnica soprattutto, la tecnica, i trucchi, come si può fare per una via di mezzo fra l'insegnamento della ceramica ma anche un po' di teatro.
0: Come mai così preponderante il teatro, Lele?
1: Ma perché intanto non lo so, siccome c'avevo questa sorellina che aveva 7 anni meno di me, per giocare con lei io facevo il teatro di burattini e lei faceva la spettatrice.
0: Certo che tu non vai, voglio dire, all'IKEA, i mobili te li fai?
1: No, non me li faccio dal punto di vista legno, no, perché sennò cascano.
0: Tu non hai neanche bisogno del tappezziere, tu non hai bisogno di niente, cioè tu la casa te la decori.
1: Ma come decorazione sì, ma se devo fare una seggiola casco per terra.
0: Vabbè, ma questo qua lo sappiamo. Ma è un lettino piccolino.
1: Beh... è rimasto quello.
0: E già, ma tu non hai mai avuto nostalgia, per esempio, di avere un figlio?
1: No.
0: Una moglie?
1: Ma neanche.
0: Sì.
1: Io ho un bellissimo rapporto con bambini, però poi vado, dura 2 ore, 3 ore.

0: e poi basta.
1: Bambini non si deve mai smettere di esserlo, vero?
0: No, se uno già pensa se deve o non essere bambino, non è più bambino.
1: Se noi dovessimo mettere dei cappuccetti al microfono, sì, una mascherina, sì, e ne dovessimo mettere una quando intervistiamo i politici, che mascherina ci mettiamo, Lele?
0: Secondo quali politici?
1: Allora, mettiamo, diciamone uno. Vogliamo intervistare Berlusconi, che mascherina ci mettiamo?
0: Che ci si mette una maschera neutra, forse.
1: Neutra. Intervistiamo Rutelli, che mascherina ci mettiamo sul microfono?
0: Il bellone.
1: intervistiamo D'Alema, che mascherina ci mettiamo?
0: Ma D'Alema... anche molto neutro.
1: Neutro anche lui. Quindi
0: sì,
1: due neutri e un bellone.
0: Sì.
1: Va bene. Lui per chi andrebbe bene, secondo te?
0: No, lui è quello che dice la verità.
1: Qual è la forza della tosse, secondo te?
0: Ma è una delle forze della tosse, Tonino, non c'è niente da dire, perché sì, noi siamo stati bravi con Maria, con Nicolas, eccetera, a fondare la tosse, eccetera, ma la forza della tosse è Tonino.
1: Un'altra forza sei tu, te lo posso dire io, perché da solo tu non te lo dirai mai, ma sei una forza, perché il
0: ma
1: segno...
0: All'inizio.
1: Ma no, io invece penso una cosa, che ci sia un segno, che è un segno distintivo e che diventa poi quello che si chiama stile. E lo stile pittorico tuo, chiamiamolo pittorico, lo stile visivo tuo, si fonde benissimo con lo stile visivo che ci porta in scena, e di parola anche, che ci porta in scena Tonino.
0: Sì, questo senz'altro, deriviamo abbastanza dalla borsa d'Arlecchino.
1: Ma altri c'erano, magari in seconde file, ma non hanno avuto questa amalgama.
0: Sì, no, Tonino è quello che l'ha imparato meglio, diciamo.
1: Va bene, adesso andiamo a scrivere questo messaggino al povero Pasquino che non parla, non dice niente, sta lì e aspetta.
0: Sì.
1: Gli puoi scrivere una cosa, mandargliela dire, che io gliela porto?
0: Ma in che senso? Quello che deve fare?
1: A Pasquino si mettevano i messaggi appiccicati così,
0: sì,
1: zan zan zan, a Roma.
0: Sì.
1: Hai le tette?
0: No, le tette. Un po' di tette ce l'avrò anch'io.
1: Si mettevano, no, ma perché di solito invecchiando, poi uno non ha più niente. Invece tu sembri un polposetto. Senti, sembri magro, non sei magro. Per tuo piacere che cosa guarderesti?
0: No, guardare, girare il mondo e guardare è una cosa che mi è piaciuta sempre tantissimo.
1: E un quadro, un pittore, quale pittore invece guarderesti volentieri? Preferito?
0: Ma non so dire qual è il mio pittore preferito.
1: I tuoi pittori preferiti, allora l'epoca preferita, allora lo stile. Chi ti emoziona? Ti emoziona? Sì. Aspetta, io incomincio e dico Renoir, niente, non succede.
0: Poco.
1: Picasso,
0: molto.
1: Infatti, aspetta, Picasso molto.
0: Picasso ha avuto anche un'avventura.
1: In che senso?
0: Sono andato a trovarlo con Marzo Cane, e il sindaco gli dice: guardi, sta lì, ma non riceve nessuno.
1: Ecco.
0: Dice: voglio vedere. E siamo arrivati e Picasso era in giardino. E allora Marzo gli dice: esco, vedete, monsieur Picasso? Lui dice: peut-être que oui, peut-être que non. Poi ci ha guardato e ha detto: plutôt oui, entrate.
1: Piuttosto sì, ha detto.
0: Sì.
1: Piuttosto sì, perché no. Ma il denaro per te? Ecco, che sei ebreo, stai a Genova, sai che si dice di tutto di questo, no?
0: Certo.
1: Ti manca di essere scozzese? È successo mai che hai anche un po' di Scozia?
0: Ho lavorato in Scozia, infatti.
1: Vabbè,
0: io
1: allora,
0: credo...
1: Ciao, Luzzatti, scusa, se ti ho consumato il pavimento, me ne vado via.
0: Ma,
1: sì.
0: Aver toccato il colmo, perché sono l'unico ebreo genovese che ha lavorato in Scozia, non mi risulta che ci siano degli
1: sì,
0: altri.
1: Ecco, cosa ti è rimasto di tutto ciò? Sei prodigo?
0: Ma io sono abbastanza prodigo.
1: Le mani sono bucate? No. Però la vita è lunghissima, lunghissima, lunghissimissimissima e piena. Vedi che è vero però il segno della fortuna, dicono che questo qua c'è tanti segni su queste mani, anche di Pennarelli,
0: anche
1: vedi?
0: Di Pennarelli, finti.
1: Ciao Lele.
0: Ciao.
1: Ti voglio tanto bene.
0: Anch'io.
1: Ti do un bacio.
2: Un vetro danneggiato non può aspettare, ci pensiamo noi di Dottor Glass. Riparazione parabrezza scheggiati, sostituzione vetri dalle auto ai tir, oscuramento vetri auto, sistemi di calibratura ADAS. Riparti in sicurezza, senza pensieri.
3: Tecno

0: Un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

0: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genere irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli Alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'Arca del Santo, accompagnata dalla banda e dai cristi e delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Oltre 2.800 persone si sono recate nelle case della comunità della Liguria in occasione degli Open Day organizzati dalla regione, cogliendo l'opportunità di conoscere da vicino queste nuove strutture e i servizi offerti. Un'iniziativa che ha permesso ai cittadini di entrare in contatto diretto con un modello innovativo di assistenza sanitaria territoriale, sempre più centrale nel sistema regionale. Le case della comunità nascono infatti per garantire una presa in carico più semplice, accessibile e continuativa, avvicinando i servizi ai bisogni delle persone, garantendo la presenza di un medico di medicina generale che visita i cittadini con accesso diretto e senza prenotazione. Una rete capillare che i liguri stanno iniziando a conoscere e apprezzare e che rappresenta una delle principali novità per il futuro della sanità regionale.
3: Assicuriamo il servizio al cittadino uguale a come era prima o addirittura meglio, sarà migliore. La logistica di come questo servizio verrà svolto è una cosa completamente diversa che non va a influenzare le caratteristiche territoriali, ovvero sia non si può pensare che oggigiorno la logistica sia in ciascun piccolo centro, invece noi garantiamo il servizio, che vuol dire che tutti i cittadini devono sentirsi a un livello di comfort, perché se c'è bisogno del servizio sanitario il servizio arriva.
4: Sono venuta per un problema a una gamba.
5: Lei era la prima volta che veniva qua nella casa?
4: Ho visto la pubblicità, ho visto che oggi è aperto e ho approfittato.
5: Beh, è un'occasione anche quando c'è un po' di difficoltà a trovare magari il proprio medico, no?
4: Esatto, perché ci sono tempi lunghi d'attesa per poter accedere al medico, insomma.
6: L'obiettivo è far conoscere le case della comunità, ma soprattutto far conoscere il fatto che nelle case della comunità, a parte gli specialisti ambulatoriali, quelli ci sono sempre stati, ci sono tutta un'altra serie di figure che sono in primis il medico di medicina generale, che è presente H24 nelle case di comunità hub, quindi tutti i giorni.

0: H24 7 giorni su 7, mentre nelle case di comunità SPOC, normalmente tranne in questi due giorni, sono presenti medici di medicina generale dalle 8 del mattino alle 20 di sera.
1: Penso che possa essere e un punto di appoggio e anche una tranquillità maggiore per i cittadini, perché ad esempio nel mio caso io abito qui a San Fruttuoso, ma il mio dottore, che non cambierò mai forse, è a Voltri, perché io abitavo a Voltri, e ovviamente capita sempre di avere necessità quando? Di notte, di sabato, di domenica, e quindi possono essere problemi. Questo è una via di mezzo tra il medico di base e quello che magari è il pronto soccorso.
2: Se uno ha la possibilità di muoversi, sicuramente è l'alternativa alla guardia medica, perché può andare a trovare direttamente un medico dove può dare un riscontro abbastanza tempestivo.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Da Più Me arrivano gli imperdibili, qualità top a prezzi super scontati. Approfitta ora delle offerte e risparmia su tutti i prodotti per la casa.
2: Più Me, la bellezza ha trovato casa.

Le 8.01 di questo lunedì, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso, dalla redazione di Primo Canale. Tra le notizie che trovate in apertura quest'oggi sul nostro sito si parla anche di AMT, del suo futuro al centro dell'attenzione, proprio perché oggi ci sarà un vertice in Piazza De Ferrari tra regione, azienda e sindacati. Tra i temi in discussione lo stanziamento di 40 milioni di euro deliberato dalla giunta regionale al comune di Genova per far fronte agli investimenti inseriti nel piano industriale di risanamento. E oggi a Primo Canale sarà ospite il presidente dei porti di Genova e Savona, Matteo Paroli. Durante Terrazza Incontra verranno affrontati tutti i temi caldi che riguardano l'autorità di sistema portuale. Diretta via streaming dal sito primocanale.it alle 13.30, questa sera in TV alle 21. Parte quest'oggi anche il nuovo format di Primo Canale dedicato ai comuni, al voto il prossimo 25 e 26 di maggio. Il nostro furgone nero viaggerà nei territori alla scoperta dei candidati, ma anche dei luoghi, curiosità e tradizioni. Quest'oggi con Giorgia Fabiocchi saremo a Zuccarello in

0: Provincia di Savona, tra poco ci collegheremo proprio con il nostro mezzo di Primo Canale in partenza. Primo Canale in queste giornate si dedica anche all'arrivo degli alpini a Genova, la 97esima adunata è stato messo a sistema. Intanto, tra le varie cose che sono state previste, un piano sanitario dedicato, cambiano inoltre la viabilità, i parcheggi a partire dalle vie del centro, dove già da oggi non è possibile sostare. Andremo in diretta a farvi vedere che cosa sta accadendo. AMT ha potenziato intanto il servizio della metropolitana, variazioni anche al servizio dei bus, verificheremo in che modo, e ancora appunto tutte le novità che riguardano gli alpini a Genova. Il servizio pubblico di Primo Canale in questa settimana vi aiuterà a capire anche come muovervi in queste giornate in cui appunto molte sono le modifiche. È anche una giornata di tensione sul verde pubblico a Genova, a brevissimo saremo in Corso Podestà, nel quartiere di Carignano, dove è previsto il taglio di alcuni pini secolari con la protesta degli ecologisti. Alberghi pieni, forte afflusso di turisti, di visitatori a Genova per il ponte del primo maggio. Facciamo il punto con questo servizio.
1: Ponte del primo maggio da tutto esaurito per Genova, con alberghi pieni e una città invasa da turisti arrivati da tutta Italia e anche dall'estero. Un risultato che conferma il buon momento del turismo ligure, con un trend in aumento e che lascia intravedere prospettive incoraggianti per l'estate, legate anche alle incertezze internazionali. A fare il punto a Primo Canale è Carlo Tix, presidente provinciale di Federalberghi Confcommercio Genova.
2: Sold out, certamente sì, diciamo che fortunatamente il tempo ci ha assistito, la gente è venuta giù, abbiamo un grosso vantaggio che siamo vicini al mercato e specialmente in tempi come questi, anche dove i carburanti sono aumentati, essere avere una location come la Liguria, perché sto parlando di tutta la Liguria adesso, siamo fortunati, ci ha permesso di essere tutti esauriti.
1: Un flusso variegato che comprende sia italiani sia stranieri.
2: Noi abbiamo una componente straniera, perché tenete presente la Svizzera, tenete presente tutto il nostro hinterland, che in momenti come questi viene in giù, ma non solo, anche i francesi tendono a frequentarci. E poi c'è lo zoccolo duro, fortunatamente quello esiste sempre, che sono i nostri vicini di casa, sono i lombardi, i piemontesi.
1: Non manca però uno sguardo alle criticità.
2: Purtroppo le difficoltà rimangono, certamente anche a livello di categoria ci stiamo attivando, stiamo facendo dei corsi.
1: Tix non nasconde l'ottimismo per il ponte del 2 giugno e per il prossimo, quando a Genova si svolgerà la adunata nazionale degli alpini, con alberghi pieni già da mesi. Un inizio di stagione super positivo per gli albergatori.
0: La situazione del traffico a Genova con la polizia locale.
3: Tutti dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico è intenso su tutta l'area urbana, specie per le direttive che convergono verso il centro cittadino. Si stanno verificando rallentamenti sulla strada Aldomoro sopraelevata in entrambe le direzioni, in particolare in ingresso e in uscita a San Pier d'Arena e in uscita verso la Foce. Qualche rallentamento si sta verificando in zona Largo Zecca, Piazza Annunziata, Via delle Fontane, dove comunque è presente il nostro personale per agevolare la viabilità. Ricordiamo che attualmente via Corsica rimane chiusa tra via Fiodor e piazza Rocco Piaggio, come analogamente resta chiusa via Re di Puglia all'altezza del Civico 18. E come già da voi anticipato, sono già presenti modifiche alla regolamentazione della sosta in zona centro in previsione della adunata nazionale degli alpini prevista per fine settimana. In zona centro, in piazza Colombo, dalle 8 alle 12 sarà presente il nostro ufficio mobile, comunque per raccogliere le segnalazioni dei cittadini e per fornire informazioni. Per il momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo una buona giornata.
0: Grazie alla polizia locale, adesso buongiorno Aurora Bottino, facciamo il punto sul traffico in autostrada.
4: Eccoci Eva con gli aggiornamenti del traffico sulle autostrade della Liguria. Andiamo a vedere che cosa sta accadendo nel nodo genovese, dove questa mattina troviamo diverse segnalazioni per coda. Iniziamo dalla A10, la Genova-Savona, dove troviamo traffico rallentato tra Genova-Pra e il bivio della 10 con la A7, la Milano-Genova in direzione

0: stazione di Genova. Coda anche sulla 7 tra Bolzaneto e il bivio con la A12, la Genova-Livorno verso Genova, e qui possiamo vedere le immagini della 10 del Ponte San Giorgio, traffico intenso, così come in uscita al casello di Bolzaneto per chi proviene da Genova e si dirige verso Milano. Questa la situazione nel genovesato. Sulla A10, nella tratta gestita da Concessioni del Tirreno, questa mattina troviamo diverse segnalazioni. La prima, oggetti sulla strada tra Imperia Ovest e Arma di Taggia in direzione Ventimiglia, e oggetti sulla strada anche in direzione Genova, sempre tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia. Sulla A12 invece, nell'estremo Levante, questa mattina attenzione perché viene segnalato un pedone tra La Spezia e tra La Spezia via Carducci e stazione di La Spezia in direzione Santo Stefano, quindi occhi aperti per chi viaggia su questa tratta. A te.
1: Grazie Aurora, e ci colleghiamo subito in diretta da Genova Carignano, Corso Podestà, con Chiara Orru. Buongiorno Chiara.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Oggi apriamo un tema che è quello della tutela del patrimonio verde, proprio perché a partire dalla giornata di oggi appunto era prevista l'abbattimento di due pini qui in Corso Podestà. Come potete vedere siamo nel quartiere di Carignano, dove appunto è in atto una protesta, la protesta dei residenti, proprio per rinviare quello che è il taglio dei due pini, che secondo il comune è necessario proprio per che soggetti a forte vento. Il comune ribadisce saranno sostituiti a ottobre con altri due pini, ma i residenti in questo caso oggi sono qui proprio per protestare. Al centro delle critiche la gestione del verde, proprio si parla di scarsa manutenzione, di poca programmazione e soprattutto poca comunicazione. Ecco, quindi in questo caso, come potete vedere, presente proprio un presidio da parte dei cittadini per evitare il taglio di uno dei due pini. Dovrebbe essere proprio questo qui, proprio dell'ascensore di Corso Podestà. Manca proprio la trasparenza, questa forse è al centro delle critiche da parte dei cittadini, ma adesso cercheremo di saperne, di capirne di più, magari anche sentendo la voce di uno di questi cittadini. Come potete vedere qui Aster tutto pronto per il taglio, andremo a capire di più tra poco. A te Eva.
1: Grazie, grazie Chiara Rucci, ricolleghiamo dopo. Un occhio anche alle previsioni del tempo in questo lunedì mattina. Dopo un bel weekend lungo del primo maggio, arriva il brutto tempo. L'instaurarsi di un flusso umido meridionale porta sulla Liguria una giornata infatti grigia e piovosa, precipitazioni diffuse tra deboli e moderate, con possibili locali rovesci o isolati temporali, in particolare questo pomeriggio e poi questa sera. Temperature minime sono invece in aumento, stazionarie, e le massime diminuiscono. 13 la minima, 20 la massima quest'oggi, umidità molto alta e poi i venti che sono tra moderati e forti, anche con raffiche da sud-est, questo sul centro e sul levante, mentre a ponente sono venti da nord-est. In serata ci sarà un ingresso deciso di venti settentrionali anche sul centro della regione, tra moderati e forti. Il mare è in aumento fino a mosso già nel corso di questa mattinata sulle coste in tutta la regione. Questa la situazione meteo. Il nostro almanacco, come ogni giorno, oggi si festeggia San Ciriaco, auguri a tutti voi. Luna calante dopo la bella luna piena del primo di maggio è illuminata al 93%, andiamo verso una luna nuova che sarà il prossimo 16 di maggio. Il sole sorto alle 6:10 tramonterà questa sera alle 20:31, e oggi è la giornata internazionale contro le mine. Accadde oggi 1973, si inaugurò a New York il World Trade Center, noto per le sue torri gemelle progettate da Minoru Yamasaki, e anche il primo World Trade Center della storia. 1975, Bill Gates e Paul Allen fondarono la Microsoft. Nati oggi, compleanno di Loris Capirossi, classe 73, di Francesco De Gregori, nato nel 1951, Fiorella Mannoia, nata nel 1954, e ancora Irene Pivetti, classe 63. E adesso parliamo degli alpini, ce ne occuperemo a lungo, approfonditamente nel corso di tutta la settimana. Manca ormai pochissimo, pochi giorni alla 97 adunata degli alpini che si terrà proprio a Genova. Ci si sta preparando all'evento, allora ecco cosa cambia tra parcheggi e gestione del traffico.
3: La dunata degli alpini è pronta ad arrivare a Genova dopo 25 anni di assenza. La città si prepara ad accogliere circa 400.000 persone, tra alpini, familiari e appassionati.

0: curiosi turisti che rimarranno affascinati dalle penne nere. Per consentire la miglior sicurezza possibile con un contesto che gestisca al meglio la dunata, il Comune di Genova sta mettendo in campo diverse soluzioni anche dal punto di vista della viabilità. La Direzione Mobilità Urbana del Comune di Genova ha individuato e comunicato a domicilio a circa 7.000 residenti della zona del centro Piazza della Vittoria a Brignole le soluzioni alternative per la sosta durante lo svolgimento della 97esima dunata nazionale degli Alpini dall'8 al 10 maggio. Per mitigare il disagio sono state attivate diverse opzioni di sosta alternativa. Per tutti i possessori di permesso blu area da lunedì 4 a lunedì 11 maggio sarà possibile parcheggiare liberamente in tutte le zone di blu area della città e in tutte le isole azzurre. Sono state inoltre individuati dei luoghi per la sosta straordinaria su strada per tutti i cittadini con parcheggi privati e tariffe agevolate soprattutto nella zona del centro. Da giovedì 7 maggio invece scatteranno i divieti di circolazione di sosta suddivisi in due fasce principali, quella del centro e quella della Foce Brignole. Tutte le informazioni sono sul sito del Comune, ovviamente per approfondire anche sul sito primocanale.it. Nel frattempo in Piazza Dante iniziano i lavori per l'installazione degli stand per il food con i parcheggi delle moto che in parte sono già stati rimossi fino a fine adunata. In altre zone, sempre in Piazza Dante, sarà possibile parcheggiare fino a mercoledì 6 maggio.
1: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Teheran replica: qualsiasi interferenza americana sullo stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Queste sono le parole del capo della Commissione per la sicurezza nazionale iraniana. Il supporto militare includerà cacciatorpedinieri, lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari. Rudolf Giuliani è invece ricoverato in condizioni critiche ma stabili in un ospedale della Florida. Il presidente Trump lo ha definito un vero guerriero, il miglior sindaco che New York abbia mai avuto. Il calcio, con la vittoria contro il Parma, San Siro già ieri sera si è festeggiato, si è cucito sulle maglie dell'Inter il 21esimo scudetto con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa in Piazza Duomo a Milano, CV entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro della Champions al tricolore nel primo anno da allenatore di una big. Anche Sinner è stato da leggenda nella giornata di ieri in finale, infatti a Madrid travolge Zverev per 6-1, 6-2 in meno di un'ora e vince il quinto Master 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuna. Adesso Roma e Parigi ha detto alla fine. E adesso vi ricordo anche la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. Alle 9.30 al Medico Risponde sarà il professor Andrea Orsi, parleremo di igiene delle mani al servizio del pubblico con Enrico Cirone dalle 10, Newsroom 28 alle 12.30, il calcio come sempre in pausa pranzo alle ore 13, vi ricordo l'appuntamento in streaming alle 13.30 con Terrazza incontra Matteo Parori, il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, il pomeriggio live con Franco Nativo dalle 15, il primo giornale alle 18 e alle 21, questa sera potrete vedere Terrazza incontra Matteo Parori in diretta. Vi ricordo anche che saremo on the road con il furgone di Primo Canale diretti nella provincia di Savona, andremo a trovare appunto quei comuni che stanno per andare al voto alla fine di maggio. Dunque continuate a seguirci, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima Adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini.

0: Pini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi e delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Pro Loco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Primo canale Live on the Road. Buongiorno Giorgia Fabiocchi.
3: Ciao Eva, buongiorno, ben ritrovati.
2: Dove stai andando? Ti vediamo in movimento, insomma, a bordo del furgone di Primo Canale, perché parte quest'oggi una nuova avventura.
3: Sì, è così. Intanto, adesso mi vedi praticamente nella zona, diciamo, che conosciamo molto bene, quella di Piazza Dante, dove c'è anche la sede del grattacielo di Primo Canale. E stiamo partendo con il nostro van per iniziare questo nuovo progetto Live on the Road Comuni al Voto, un progetto che vuole raccontare i 18 comuni che andranno a votare il 24-25 maggio prossimi, un voto che tra l'altro, quando anche abbiamo iniziato ad approcciare a questo racconto, definito senza big, nel senso che non ci sono capoluoghi di provincia, le città più importanti quest'anno non vanno al voto, l'anno prossimo invece sarà un anno impegnativo perché andranno al voto sia Spezia che Savona, oltre alle politiche nazionali avremo modo di parlarne, però sono piccoli comuni sparsi lungo tutta la Liguria, da Levante a Ponente fino all'entroterra del Genova. Esatto, sono 18 in tutto. Da una parte c'è la provincia di Genova con 10 comuni al voto, poi sono 5 comuni nell'Imperiese, 2 nello Spezzino e 1 nel Savonese. Partiamo proprio dal Savonese, questa mattina saremo a Zuccarello, si trova in provincia di Savona, quindi tra Savona e Albenga e l'entroterra, un piccolo borgo medievale, tra l'altro mi sono anche documentata, leggevo la storia medievale che è partita davvero millenni fa di Zuccarello. Stiamo parlando di un borgo con circa 300 abitanti, più o meno la stima è questa, quindi come puoi immaginare è molto piccolo, sono un paio i candidati, in realtà ce n'è un terzo che però è fuori Liguria, comunque non c'è, cioè sempre da capire poi quanti poi provino a candidarsi, poi effettivamente si possano candidare, c'è cioè il sindaco uscente Pagliotto e poi Ferrara l'altro candidato. Andremo alla scoperta del borgo, come sempre questo è, è l'approccio di Live on the Road Comuni al Voto. Io cercheremo di avere la voce di chi è candidato, quindi per raccontare come si preparano alle urne di fine maggio.

0: però poi sarà anche un modo per conoscere il borgo, andarlo a raccontare da vicino, quindi le peculiarità, le particolarità, le cose che funzionano, quelle che non funzionano, con la voce anche di chi ci abita, quindi i residenti, i commercianti, il parroco della chiesa. Avremo modo di farlo conoscere, quindi credo che sia anche interessante in questo senso per conoscere un po' di più la Liguria. E poi ci spostiamo invece nel primo pomeriggio a Cogoleto e da lì poi torniamo verso Genova. Bene. Nel frattempo ti saluto, ci risentiamo,
1: Giorgia,
0: tra poco. Questa
1: grazie,
0: è la situazione della
1: sopraelevata. E allora noi magari poi ci collegheremo con te anche per capire com'è la situazione del traffico nel corso della nostra mattinata, poi tanti collegamenti anche durante le altre trasmissioni. Grazie a Giorgia Fabiocchi sul furgone di Primo Canale. Primo Canale è on the road, torniamo sul territorio, torniamo a Genova Carignano in corso Podestà con la nostra Chiara Roux, che dovrebbe essere con Giorgio Scarfì, che è il presidente del Circolo Nuova Ecologia. A te, Chiara.
2: Rieccoci di nuovo insieme, Eva, sono qui con Giorgio Scarfì, presidente del Circolo Nuova Ecologia. Ecco, prima domanda, perché oggi siete qui? Qual è la vostra intenzione?
3: La nostra intenzione è di avere la possibilità di vedere la documentazione con cui questi alberi sono stati giudicati a rischio, capire le motivazioni ed eventualmente richiedere una perizia alternativa, come già era stato concesso dalla Giunta per il caso del Pino di Nervi, della passeggiatura.
2: Ecco, non è la prima volta che questo capita, è stato anche a Brignole nel 2024.
3: Sì.
2: E anche
3: sì, in generale il tema degli abbattimenti legato alla comunicazione alla cittadinanza, alla trasparenza dei documenti che portano, è un tema che è delle promesse da parte della nuova giunta per cambiare questo tipo di cose, però purtroppo ancora non, in pratica non si è visto nulla.
2: Qual è la principale critica che muovete al comune? Qual è forse maggiore trasparenza? Che cosa chiedete?
3: Chiediamo la trasparenza sia degli atti amministrativi che portano a queste decisioni, ma soprattutto anche di cosa è successo negli anni a queste alberature, perché se io queste alberature potrebbero anche essere effettivamente a rischio. Nel corso degli anni io sapevo che erano in stato pericoloso, non ho fatto cure, non ho fatto interventi, non ho cercato di limitare il rischio, poi è facile arrivare alla fine e avere come unica soluzione quella del taglio. Inoltre i discorsi relativi al rimpianto sono sempre tardivi e con qualità di alberi largamente inferiori a quelli che devono essere sostituiti.
2: Ma se ci fossero problemi di sicurezza documentati, magari anche insieme a voi, accettereste comunque il taglio oppure no?
3: Allora, le direi, vorrei vedere i documenti, che è il motivo principale per cui siamo qua. Noi abbiamo fior di tecnici che collaborano con noi. Tenga presente che queste prove, finalmente si è iniziato a fare delle prove strumentali, che è un'altra delle vittorie che abbiamo ottenuto nel corso degli anni, che prima non si facevano, si facevano solo delle prove visive. Queste prove vanno viste, vanno analizzate e vanno giudicati anche i parametri con cui sono state, diciamo, poi tirate le conclusioni.
2: Certo. Quindi la critica maggiore è proprio il metodo?
3: Assolutamente sì, è il metodo. È un metodo che non ci soddisfa, un metodo che non soddisfa, ma non noi, non soddisfa la cittadinanza in genere. È un metodo che lascia il verde sempre in situazione più degradata rispetto a prima, che non compensa effettivamente le eventuali necessità di sostituzione, perché le alberature sono strutture vive che hanno un ciclo di vita, niente da dire, ma che non dà una prospettiva in questo senso. Eravamo fiduciosi che ci potesse essere un cambio, diciamo, di passo per la sensibilità della nuova giunta su questo, ancora, diciamo, non me ne sono accorto.
2: Uno dei pini che dovrebbero essere tagliati sì. Già oggi è questo, giusto?
3: Allora, sarebbe bello saperlo. sarebbe bello saperlo. Ipotizzo. Tenga presente che qui, diciamo, in corso Podestà si sovrappone anche la vicenda delle richieste fatte anni fa dalla SPIM per risolvere dei problemi sui loro immobili di proprietà. Per cui si è addirittura pensato di abbattere tutti i filari degli alberi. E questa sovrapposizione tra il tema della sicurezza di questi giorni,

0: legato forse al passaggio della manifestazione degli Alpini e la persistenza del progetto voluto da SPIM e, come ha detto la stessa assessora, non ancora cancellato, semplicemente definanziato, non cancellato ma definanziato, qualche dubbio lo fa venire.
1: Quindi oggi sarete qui.
2: Grazie Chiara.
0: Saremo qua per dare una scossa anche.
1: Va bene, grazie. Grazie Eva, grazie a te e ti restituisco la linea.
2: Grazie.

0: Grazie Chiara, Orru, insomma, un tema che tanto interessa i cittadini genovesi in questo caso. È tempo di aggiornarci con Arpal sulle previsioni del tempo per questo inizio settimana. Buongiorno, buon lunedì, Cristina Capaci.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon lunedì.
0: Ce l'avevi annunciato prima del 1º maggio, ci siamo goduti queste belle giornate di sole e adesso arriva il maltempo.
1: Esattamente, anche ieri è stata una giornata, diciamo, disturbata già da qualche passaggio nuvoloso consistente in alcune zone e che ha lasciato il posto, come appunto avevo preannunciato, a questo tempo perturbato che porterà, ahimè, precipitazioni diffuse sia nella giornata di oggi che in quella di domani, ma anche diciamo in quella di mercoledì, quando saranno possibili anche locali rovesci o temporali. Intanto vediamo che cosa accadrà nello specifico nella giornata di oggi, cioè l'instaurarsi di questo flusso umido meridionale ha portato sulla Liguria questa giornata che sarà grigia e piovosa, come se, diciamo, è il preambolo della mattinata. Vedremo precipitazioni diffuse tra deboli e moderate, con possibili locali rovesci, isolati anche temporali, in particolare dal pomeriggio tardo alla sera, un pochino su tutta la regione. La giornata sarà caratterizzata anche da venti che saranno tra moderati e forti, anche rafficati soprattutto sul centro Levante invece, e da nord-est a ponente. Ma soprattutto in serata ci sarà questo ingresso di venti settentrionali anche sul centro della regione che saranno moderati e forti. Di conseguenza anche il mare, come vi immaginate, sarà in aumento, ha mosso, si sta cominciando a muovere già nel corso della mattinata. E diciamo che il mare sarà ancora più mosso nel corso del pomeriggio su tutte le coste. Temperature che abbiamo visto questa notte con minime in aumento, o meglio, non 17-18 gradi sulle coste come la settimana scorsa, ma comunque abbastanza alte, ma massime che anche a causa del mancato soleggiamento saranno in diminuzione e toccheranno 20-21 gradi, ma non di più. La giornata di domani, ahimè, tempo perturbato, aumenteranno le condizioni di instabilità già nelle prime ore della notte, quindi tra stanotte e domani mattina, e ci saranno precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale che poi potrebbero essere in attenuazione nel pomeriggio, ma che dobbiamo, insomma, con le prossime uscite modellistiche valutare quanto, insomma, toccheranno la nostra regione da ponente a levante. Venti che saranno moderati anche domani a levante, saranno meridionali e da nord-est invece sul centro ponente, ma ci sarà un'attenuazione della ventilazione nel corso del pomeriggio. Mare che sarà mosso, molto mosso a largo e temperature più o meno stazionarie, come dicevamo, comunque mancherà il soleggiamento e quindi avvertiremo sicuramente temperature, insomma, più basse di quelle appunto dei giorni scorsi.
0: Fino a quando rivedremo il sole?
1: Ahimè, io insomma ho dei dubbi che rivedremo proprio il sole pieno, nel senso che si prevedono piogge fino sicuramente a mercoledì. La tendenza vede, diciamo, nuvolosità variabile con qualche pioggia fino, diciamo, a giovedì e venerdì, ma come dico sempre, insomma, non possiamo andare troppo oltre, concentriamoci su questi primi giorni che comunque saranno sicuramente piovosi.
0: Grazie Cristina, ci risentiamo nel fine settimana allora, grazie, buon lavoro a tutti voi.
1: Buona giornata a voi, buon lavoro, buon lunedì.
0: Ci fermiamo solo qualche secondo e poi torniamo insieme per raccontarvi tutte le notizie dalla Liguria.
2: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo ciclo.

0: 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta Elisabetta Pozzi in Fedra di Giannis Rizzos, sabato 9 maggio, ore 21.

0: Le 8.33 di lunedì 4 maggio, insieme per raccontarvi tutte le notizie dalla Liguria. Siamo intanto con il furgone di Primo Canale in direzione Savona, la provincia di Savona. Siamo diretti a Zuccarello, un borgo di meno di 300 abitanti. Abbiamo anche Chiara Orru sul territorio. Siamo andati a verificare a Carignano il taglio dei pini e poi insieme a Chiara andremo anche a scoprire che cosa cambia questa settimana a causa della 97esima adunata degli alpini. Intanto vedete sulla A10 in direzione Ponente, il traffico insomma al momento è scorrevole. Quali sono le notizie del giorno? Vado da Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva, allora l'apertura questa mattina del nostro sito primocanale.it è dedicata al caro energia legato alla guerra, alla crisi in Medio Oriente, fino a 10.000 euro in più per ogni camion. Questo l'appello dell'autotrasporto Ligure, la denuncia di una situazione insostenibile. Continuiamo con il futuro di AMT, l'azienda del trasporto pubblico di Genova. Oggi infatti ci sarà un vertice in regione, sul piatto ci sono 40 milioni di euro per il piano di risanamento. E poi qualche informazione per i cittadini di Genova: Via Roma infatti sarà chiusa fino al 12 maggio per i lavori dei quattro assi e cambiano tutti i percorsi degli autobus, parliamo di una decina di linee, trovate tutti i dettagli nell'articolo di Filippo Serio. E ancora abbiamo visto, ce lo sta raccontando Chiara Unruh in diretta, la protesta in corso Podestà per evitare l'abbattimento di due pini che sono ormai da anni al centro del dibattito. Oggi in piazza una decina di persone per chiedere che non vengano abbattuti. E poi ieri la grande festa del Vado Ligure, che sale in Serie C. Rimane il nodo da sciogliere, che è quello dello stadio. Il presidente Tarabotto infatti ha detto: senza questo stadio io la Serie C non la faccio. E ancora ieri pomeriggio, un pomeriggio da incubo sulle autostrade, una lunga serie di incidenti, un mezzo in fiamme tra la A12 e la 10, ma anche la 7, parliamo di decine di chilometri di code. E concludiamo con Live on the Road, Comuni al voto, il nuovo progetto di Primo Canale che questa mattina abbiamo potuto vedere, o perlomeno abbiamo visto l'inizio con Giorgia Fabiocchi che stava ufficialmente partendo, e andremo a scoprire le prossime elezioni, i comuni che sono coinvolti. A te Eva.
0: Grazie ad Aurora Bottino, tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Andiamo anche a salutare Elisabetta Biancalani. Allora buongiorno dal Tigullio, buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Oggi è una giornata importante. Oggi c'è Terrazza, incontra il presidente del porto Matteo Paroli, la vedrete in streaming alle 13.30, poi questa sera alle 21 anche su Primo Canale. Trovate poi tutta la puntata sul sito internet primocanale.it, un'occasione di approfondimento su tutte le tematiche relative intanto al rapporto tra il porto e la città, tema caro a Primo Canale. Quindi si parlerà dei depositi costieri di Carmagnani e Superba a Multedo, del loro trasferimento, si parlerà dei fumi in porto, si parlerà di una possibile espansione a Pra, sentiremo anche le voci dei cittadini e poi piano regolatore portuale, diga e altre tematiche. Poi è la settimana degli alpini, quindi già da questa mattina avete visto insomma le notizie più di servizio che riguardano i posteggi, la chiusura delle vie. E tutto questo percorso poi ci porterà a domenica con la sfilata vera e propria, e poi tutte le nostre trasmissioni, compreso Viaggio in Liguria. Io vi anticipo degli scenari per quanto riguarda la zona del Tigullio, veramente mozzafiato, e le passeggiate cosiddette immersive.

0: È tutto, buona giornata.
1: Elisabetta Biancalani, buona giornata a chi ci segue dal Tigullio. Come sempre torniamo da Giorgia Fabiocchi in diretta sul furgone di Primo Canale sull'A10 in direzione Ponente. Ciao Giorgia.
2: Ciao Eva, ancora buongiorno, ben ritrovati. Siamo in A10 in direzione Savona, come dicevo, per la partenza del progetto Live on the Road Comuni al Voto. La prima tappa è quella nell'entroterra savonese con Zuccarello. Questa è la situazione dell'autostrada dell'A10 in direzione Ponente. Devo dire un traffico abbastanza contenuto. Questa mattina sono ripartiti i camion, non lo sappiamo, poi c'è stato il ponte del 1° maggio, quindi la festa del venerdì, poi sabato e domenica, quindi per il momento cantieri non ne abbiamo trovati, però avremo tempo di raccontarlo, speriamo meno. Sono andati in alleggerimento nei giorni scorsi per il ponte e adesso cercheremo di capire qual è la situazione. Sentivo prima appunto Aurora Bottino che raccontava del weekend drammatico sulle autostrade della Liguria, tra l'altro con due persone che hanno perso la vita, e questo per dire che è sempre complicata la situazione. Ieri c'è stato il rientro, quindi una condizione difficile per le autostrade della Liguria. Questa mattina mi sembra però è ancora presto, siamo tra Genova Pra e Arenzano per intenderci in autostrada, quindi questo è il momento, quello che stiamo mostrando. Una situazione tranquilla, con camion, traffico ce n'è, ma neanche troppo rispetto a quello a cui siamo abituati. Poi ci riaggiorniamo più avanti quando saremo in avvicinamento alla zona di Varazze, di Celle con i cantieri, poi a quella di Savona.
1: Grazie Giorgia Fabiocchi. Intanto vedete le immagini in diretta delle truppe di Primo Canale che si stanno spostando verso Ponente, verso Zuccarello, provincia di Savona, autostrada A10 nel tratto a tre corsie, traffico scorrevole in questa mattinata. Anche i cantieri che erano stati eliminati per il lungo ponte appunto del 1° maggio, in realtà proprio poi nella giornata di oggi verranno nuovamente ripristinati. Ricordiamo, abbiamo anche parlato dei tanti incidenti che sono avvenuti purtroppo nel corso di questo lungo weekend, che erano comunque rimasti quelli cosiddetti inamovibili, sia sulla A7, sulla Serravalle, sia sulla A26, la Gravellona-Toce. Allora proprio dei mortali in autostrada parliamo, sentiamo questo servizio perché il bilancio è davvero tragico, quello degli ultimi giorni, sentiamo.
3: Si chiamava Adriano Cancedda, l'uomo morto dopo essere stato schiacciato da un'auto in autostrada nella notte tra sabato e domenica. È la seconda vittima di un incidente stradale sulle autostrade della Liguria in poche ore. Mancava qualche minuto all'1 di notte quando la sua moto si è scontrata con un'auto in Galleria Sant'Anna sulla 12 nel tratto tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova. Inutili soccorsi per Cancedda, operaio genovese di 42 anni che viveva a Sant'Olcese. Non c'è stato nulla da fare, lascia una compagna e una bimba nata da una precedente relazione. Il tratto autostradale è stato chiuso fino alle 5 del mattino per consentire i rilievi dell'incidente, che per dinamica ricorda quello avvenuto solo poche ore prima. Nel tardo pomeriggio infatti un altro motociclista, un 26enne, ha perso la vita dopo un incidente sulla 7 nel tratto tra Bolzaneto e Busalla, travolto da un'automobile dopo una caduta dal mezzo a due ruote.
1: Torno da Chiara Orru, Corso Podestà, Genova Carignano, con una giornata in cui era stato annunciato il taglio di due pini. A te Chiara.
4: Rieccoci di nuovo insieme, qui con me Daniela Marziano, consigliere del Municipio Centro-Est, un po' per raccontare anche lei perché è qui oggi in veste sia da consigliera ma anche di cittadina, mi sembra di capire.
5: Sì, intanto buongiorno a tutti, sì, sono in veste di cittadina residente di questo quartiere, oltre che consigliera del Municipio Centro-Est. Ero fuori questa settimana, quindi ho un po' colto delle notizie qua e là dai social e appunto da post, perché in realtà non c'è stata una condivisione a livello amministrativo di quello che oggi succederà. Qualche mese fa, un mese fa esattamente, avevo chiesto insieme a tutta la minoranza del municipio una commissione proprio atta a capire qual è il piano di manutenzione di quest'area, il piano di manutenzione del verde, ma soprattutto il progetto di riqualificazione dell'intera area, quindi per quanto riguarda gli alberi, la pavimentazione, l'illuminazione. Quella commissione non ha avuto un esito positivo, nel senso che non abbiamo ricevuto delle risposte chiare, e quindi da cittadina più che altro vorrei appunto capire che cosa succederà, perché

0: Verranno sì tagliati degli alberi, verranno riappiantumati quando e soprattutto con che cosa? Con i pini d'Aleppo che erano stati criticati nel per il passato, diciamo, mandato proprio come oggetto appunto di riqualificazione. Quindi la mia domanda oggi è questa: cosa succederà? Verranno preservati altri alberi? Che cosa ne sarà della manutenzione? Quindi sono qui in realtà nella duplice veste.
1: Quindi in questo caso oggi si parla dell'abbattimento di due pini.
0: Sì, quello lì che appunto vedete alle mie spalle e questo dall'ascensore, che poi è un po' quello che caratterizza Corso Andrea Podestà nelle foto appunto degli anni pregressi, nelle foto del 1900.
1: Il problema era dovuto anche al fatto che erano, diciamo, proprio per il vento, il pericolo era anche quello.
0: Il vento, poi in realtà anche c'è un problema di infiltrazione su questa pavimentazione che riguarda gli immobili sottostanti che sono di proprietà di Sfim, quindi in realtà è un duplice problema, però appunto ripeto, capire effettivamente se c'è una relazione, perché si sta intervenendo, che cosa succederà e soprattutto le tempistiche, perché abbiamo diversi monconi, anche quelli recentemente appunto relativi ad alberi recentemente abbattuti, però non si sa quando avverrà la sostituzione e che cosa ne sarà, più che altro anche perché le stesse aiuole sono in uno stato da un anno a questa parte, ma anche precedentemente, non posso appunto dire che precedentemente magari non ci fosse la cura, però appunto c'è stata una critica da questo punto di vista, vorrei capire effettivamente poi come si svilupperanno le cose.
1: Grazie ancora Daniela Marziano, consigliere del municipio Centro-Est, ti restituisco la linea a Teva, continuiamo a monitorare la situazione anche perché Aster sto vedendo che sta iniziando a procedere. A Teva.
2: Grazie Chiara Urru. Andiamo subito alla Spezia con Emanuela Cavallo. Buongiorno, buon lunedì Emanuela.
3: Buon lunedì Eva e buon lunedì soprattutto ai telespettatori di Primo Canale, lo vedete, cielo con diverse nubi, è attesa la pioggia in questo inizio di settimana, ci accompagnerà fino intorno a giovedì, ma soprattutto noi controlliamo il mare, onda sotto il metro fortunatamente, lo controlliamo perché? Perché da questa sera, da oggi pomeriggio, il Vespucci parte dalla Spezia e arriva a Genova e noi avremo questa straordinaria opportunità di salire appunto sulla nave più bella del mondo e raccontarvi un po' in navigazione, sperando appunto di non avere troppo mare, l'emozione dell'arrivo a Genova. Arriva a Genova per la 97esima adunata degli Alpini, ripartirà il 9 maggio per il suo tour mondiale che sarà in Nord America quest'anno, prima tappa a Santa Cruz de Tenerife e poi New York, e quindi vi racconteremo meglio anche del tour e tutti un po' anche i lavori di manutenzione svolti, perché il Vespucci è stato alla Spezia nel suo home port, diciamo alla base navale, a fare della manutenzione, 9 milioni di euro di lavori da luglio dell'anno scorso fino appunto all'aprile di quest'anno, e adesso è pronta di nuovo a solcare i mari del mondo e quindi in questo battesimo, diciamo, ritorno appunto alla navigazione ci saremo anche noi e lo racconteremo. Questo è il quadro Eva, quindi speriamo non troppo mare e neanche troppa pioggia, e poi sicuramente domani mattina il collegamento sarà veramente unico. A te Eva.
2: Grazie Emanuela, ti aspettiamo allora domani mattina in diretta dal Vespucci, grazie. Ci fermiamo solo un attimo e poi ancora il punto, tutti gli aggiornamenti in tempo reale dalla Liguria.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL

0: CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Andiamo subito in Corso Podestà a Genova, nel quartiere di Carignano. L'immagine in diretta della nostra Chiara Orru: è iniziato il taglio, l'abbattimento di due pini, abbattimento annunciato con un presidio anche dei residenti che appunto volevano evitare quello che invece mobilitazione che è stata avviata a partire dall'alba. Tanto vedete le immagini e il presidio, non di tante persone, una decina circa già dall'alba, che chiedeva ad Aster, in particolare al comune di Genova, di rimandare questo intervento. Verde bene comune, queste le loro parole, difendiamole e curiamolo, questa è la scritta che campeggia sui cartelli dei cittadini. Intanto vedete le nostre immagini in diretta, le prime fronde che stanno cadendo a terra sul selciato, con gli uomini, gli operai di Aster che sono proprio al lavoro per l'abbattimento del pino. Continuiamo a tenere le immagini proprio per mostrarvi in diretta questa operazione, anche perché gli esperti del comune, questa è la motivazione che ha portato all'abbattimento, sostengono che i pini siano localizzati in una posizione particolare, che è soggetta da un lato a forti venti e dall'altro poi c'è anche appunto la crescita di questi alberi che potrebbero causare pericolo al di là del vento, qualsiasi sia il fenomeno atmosferico, proprio con la loro caduta verso residenti, persone, cittadini che stanno camminando, le auto in sosta, e comunque un pericolo pubblico. Questa è la motivazione che invece per gli ambientalisti non è proprio esatta, perché le prove di trazioni che sono state fatte 14 mesi fa appunto invece avevano portato ad altri risultati, e comunque uno dei commenti che è stato fatto è che c'era tutto il tempo di quest'inverno per poter fare questa operazione. L'assessora Francesca Coppola del Comune di Genova, per tutta risposta, ha detto che l'intervento, che è un intervento doloroso, così è stato definito, come in ogni caso analogo, è però necessario, e dunque questa decisione dell'abbattimento che stiamo vedendo in diretta da Corso Podestà a Carignano questo intervento è stato deciso nel rigore scientifico, dopo le valutazioni tecniche, per appunto una sorta di equilibrio tra la tutela del verde e la sicurezza pubblica. Ecco, la sicurezza pubblica in questo momento è proprio quello che sta trainando, sta supportando questa decisione e questo taglio appunto dei pini. Sono due i pini da abbattere. Forse posso andare da Chiara. Chiara, vengo da te.
1: Eccoci di nuovo insieme, Eva. Sono qui insieme a coloro che hanno preso parte al presidio. Eccoci, diciamo che c'è molta non c'è stata l'annullamento dell'abbattimento. Ecco, stanno procedendo.
2: No, senza. Stanno procedendo all'abbattimento. Buongiorno, sono Parrufini di Italia Nostra, vicepresidente. Stanno procedendo all'abbattimento come se nulla fosse, come se nessuno avesse detto niente. Quello che vorrei dire è che questa cosa sta andando avanti veramente da anni. Già dal 2003 il comune aveva in progetto di abbattere tutto.

0: tutti i pini di Corso Andrea Podestà. Quando il progetto si è fermato, anche per l'opposizione degli abitanti, da allora in questa strada non è più mai stato fatto nulla, nulla per curare questi alberi, per sostenere quelli che già si erano rivelati in classe di propensione alla caduta. Quindi tutto questo, se ci sono oggi dei pini in classe D e lo stato anche delle aiuole è lì da vedere, questo è una responsabilità dell'amministrazione di Aster che non fa nessun tipo di azione di cura del verde. Aster da un anno sta facendo solo abbattimenti. Noi siamo stanchi di vedere questa cosa. E poi vorrei dire un'altra cosa. Quello che non è tollerabile per un cittadino è la secretazione delle perizie, perché qui ci dovrebbe essere una condivisione con il municipio in cui si dica preventivamente quali sono gli intendimenti dell'amministrazione e quali sono i risultati delle perizie. E poi non è che l'albero in classe D cade da ieri a oggi, no, noi qui ne abbiamo due in classe D, risultati dalle perizie del 2023 che stanno ancora lì. Quindi, allora, ci sono volte in cui l'albero in classe D va tagliato istantaneamente e volte no, quindi le ragioni non sono e solo quelle della classe D, cerchiamo di chiarirci.
1: Questa è la situazione, molte persone qui incredule che hanno partecipato al presidio proprio per evitare questo, l'abbattimento oggi, ma purtroppo non è stato così e Aster sta procedendo. A te, Eva.
2: Grazie. Grazie a Chiara Orru e poi torneremo appunto per continuare a vedere le immagini in diretta di quello che sta accadendo in Corso Podestà. Un flash del traffico invece sul nodo autostradale genovese in questa mattinata, in questo momento c'è traffico sulla A10 in particolare tra Genova Pra e Genova, dunque in direzione Levante a causa del traffico intenso, dunque siamo sulla A10, mentre c'è traffico anche sulla A7 in particolare tra Genova Bolzaneto a scendere verso Genova, verso il bivio tra la 7 e la 12, sempre a causa del traffico intenso, coda come sempre al casello di Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso in uscita al casello. Questa è la situazione, intanto vedete le immagini in diretta dal Ponte San Giorgio in direzione di Genova, in questa tratta in particolare il traffico è più scorrevole, così come sulla A26, queste sono le immagini dell'inizio della Gravellona Toce proprio al suo innesto, sia verso Ponente sia verso Levante. Questa mattina alle 8.55 la situazione è tranquilla. 8.55 la linea va al TG55 con Aurora Bottino.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il ponte del primo maggio perché è stato un weekend di alberghi pieni e un forte afflusso di turisti e di visitatori per Genova, dati positivi per il turismo tra arrivi dal nord Italia e la presenza di croceristi. Sentiamo.
1: Ponte del primo maggio era tutto esaurito per Genova, con alberghi pieni e una città invasa da turisti arrivati da tutta Italia e anche dall'estero. Un risultato che conferma il buon momento del turismo ligure, con un trend in aumento e che lascia intravedere prospettive incoraggianti per l'estate, legate anche alle incertezze internazionali. A fare il punto a Primo Canale è Carlo Tix, presidente provinciale di Federalberghi Confcommercio Genova.
2: Sold out, certamente sì, diciamo che fortunatamente il tempo ci ha assistito, la gente è venuta giù, abbiamo un grosso vantaggio che siamo vicini al mercato e specialmente in tempi come questi, anche dove i carburanti sono aumentati, essere avere una location come la Liguria, perché sto parlando di tutta la Liguria adesso, siamo fortunati, ci ha permesso di essere tutti esauriti.
1: Un flusso variegato che comprende sia italiani sia stranieri.
2: Noi abbiamo una componente straniera, perché tenete presente la Svizzera, tenete presente tutto il nostro hinterland, che in momenti come questi viene in giù, ma non solo, anche i francesi tendono a frequentarci. E poi c'è lo zoo.

0: Quello duro, fortunatamente quello esiste sempre, che sono i nostri vicini di casa, sono i lombardi, i piemontesi.
1: Non manca però uno sguardo alle criticità.
0: Purtroppo le difficoltà rimangono, certamente anche a livello di categoria ci stiamo attivando, stiamo facendo dei corsi.
1: Tixe non nasconde l'ottimismo per il ponte del 2 giugno e per il prossimo, quando a Genova si svolgerà la Dunata Nazionale degli Alpini, con alberghi pieni già da mesi. Un inizio di stagione super positivo per gli albergatori.
2: E proprio su questo tema, a meno di una settimana, la 97esima adunata degli Alpini cambia la viabilità a Genova, che accoglie questa edizione dell'adunata dopo 25 anni. Cambiano anche chiaramente gli autobus. Allora andiamo a sentire come cambierà il servizio di MT per i prossimi giorni.
3: In occasione della 97esima adunata degli Alpini, che si terrà a Genova dall'8 al 10 maggio, cambia in modo significativo la mobilità cittadina, con modifiche a bus e metropolitana per gestire al meglio l'afflusso di persone. Il servizio della metropolitana sarà potenziato nelle giornate clou di sabato e domenica, con corse ogni 6 minuti nelle ore centrali e apertura straordinaria anche durante la notte tra sabato e domenica, per garantire spostamenti più rapidi verso il centro e le aree della manifestazione. Inoltre, tra l'una e le 6 di domenica 10 maggio, la metro sarà attiva con una corsa ogni 20 minuti. Parallelamente, numerose linee di autobus subiranno variazioni di percorso, sia urbane che extraurbane, a causa delle modifiche alla viabilità e delle zone pedonali previste per l'evento. Alcune linee extraurbane, in particolare, vedranno il capolinea spostato temporaneamente nella piastra di Marassi, attivo già nei giorni precedenti e successivi alla adunata. Le variazioni di ogni linea sono spiegate nel dettaglio sul sito web di AMT con una sezione dedicata. L'obiettivo è quello di favorire l'utilizzo del trasporto pubblico, riducendo il traffico privato e facilitando l'accesso ai principali punti della città durante un evento che si diffonde a macchia d'olio su tutto il centro.
2: Il blocco delle rotte energetiche legate allo stretto di Hormuz e l'escalation del conflitto in Iran stanno producendo un effetto domino sull'economia ligure, un aumento repentino dei costi dell'energia che, secondo Gianluca Gattini, presidente di CNA Liguria, rischia di trasformarsi in uno shock termico per le imprese ligure. Sentiamo.
4: Questo accadimento si va a innestare in un periodo che già di per sé non è particolarmente florido, per cui siamo di fronte a una specie di tempesta perfetta. Quello che stanno vivendo le imprese e anche le famiglie è un vero e proprio shock termico, nel senso che siamo di fronte a un aumento dei costi della spesa dell'energia in generale, quindi gasolio per autotrazione, benzina, gas, energia elettrica, che secondo i calcoli della nostra associazione a livello nazionale sfiora i 7 miliardi nel trimestre. Questo, per dare un'idea, vuol dire qualcosa come 100 milioni di costo giornaliero in più in un trimestre, che è una cifra mostruosa da questo punto di vista. Chiaramente ci viene un leggermente in aiuto la stagione, che sta migliorando, però di fatto le aziende non hanno varianza, diciamo così, stagionale in termini di consumi, quindi di fatto sono fortemente penalizzate. Per quanto ci riguarda, diciamo, siamo anche di fronte a un paradosso, cioè di fatto lo Stato in questa situazione di prezzi volatili in aumento incassa di più, perché incassa più accise, incassa più IVA ovviamente. E di fatto quindi noi ci troviamo a pagare, per così dire, anche un costo in termini di imposte sensibilmente più alto, tanto è vero che la proposta che facciamo noi, che chiediamo fortemente al governo, è quello di trovare il modo di avere una restituzione almeno parziale di questi extragettiti fiscali.
2: La notizia dell'abbattimento di due pini in corso Podestà a Genova ha fatto alzare gli scudi ai cittadini, che hanno avviato una mobilitazione per salvarli. Purtroppo questa mattina, nonostante il presidio di una decina di genovesi, l'abbattimento è iniziato. Sentiamo le parole di uno dei protestanti, di uno dei cittadini in manifestazione oggi per difendere il verde pubblico, così spiega, sentiamo.
5: La La nostra intenzione è di avere la possibilità di vedere la documentazione con cui questi alberi sono stati giudicati a rischio, capirne le motivazioni ed eventualmente richiedere una perizia alternativa, come già era stato concesso dalla Giunta.

0: scelta per il caso del Pino di Nervi, della passeggiatura.
1: Ecco.
0: In generale il tema degli abbattimenti legato alla comunicazione, alla cittadinanza, alla trasparenza dei documenti che portano, è un tema che è immutato da tanti anni. C'erano state delle promesse da parte della nuova giunta per cambiare questo tipo di cose, però purtroppo ancora non, in pratica non si è visto nulla. Chiediamo la trasparenza sia degli atti amministrativi che portano a queste decisioni, ma soprattutto anche di cosa è successo negli anni a queste alberature, perché se io queste alberature potrebbero anche essere effettivamente a rischio, nel corso degli anni io sapevo che erano in stato pericoloso, non ho fatto cure, non ho fatto interventi, non ho cercato di limitare il rischio, poi è facile arrivare alla fine e avere come unica soluzione quella del taglio. Inoltre i discorsi relativi al rimpianto sono sempre tardivi e con qualità di alberi largamente inferiori a quelli che devono essere sostituiti.
2: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Con l'avvio della nuova settimana cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria per il transito di più perturbazioni. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Nella giornata di lunedì sulla provincia di Imperia avremo annuvolamenti compatti con piogge e rovesci più diffusi nella seconda parte del giorno. Stesso scenario meteorologico, poi lo ritroviamo anche sulla provincia di Savona, con temperature massime diurne che non supereranno i 16-17 gradi. Contesto stabile inizialmente sulla provincia di Genova, con al più velature estese, peggiora poi nella seconda parte del giorno, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Adesso uno sguardo sul Tigullio, dove inizialmente il cielo sarà lievemente velato, prevarrà comunque il sole. Anche qui la situazione meteorologica tenderà a cambiare nella seconda parte del giorno. Verso sera avremo dei rovesci di pioggia anche piuttosto diffusi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, inizialmente tempo stabile con clima asciutto, ma nella seconda parte del giorno avremo dei fenomeni anche piuttosto diffusi. Nella giornata di martedì, perturbazione attiva su tutta la Liguria porterà acquazzoni e temporali localmente di forte intensità, specialmente nella prima parte del giorno. La situazione tenderà parzialmente a migliorare verso sera. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Con luce limite di Palsì Luce Gas, metti un tetto al prezzo luce per 12 mesi.
4: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

Sono le 9.07 di questo lunedì 4 maggio, ancora buongiorno, buon primo mattino, ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.

0: spettatori. Il traffico in generale è regolare su tutta la rete urbana, salvo qualche rallentamento in via Cadorna per intervento di bonifica a sostanza oleosa su carreggiata. Anche sulla strada Aldo Moro, su Palevata, in direzione ponente verso le uscite di San Pier d'Arena, permane qualche rallentamento. Ricordiamo che attualmente via Corsica rimane chiusa tra via Fiodor e piazza Rocco Piaggio, come analogamente resta chiuso il tratto di via Re di Puglia all'altezza del civico 18. In zona San Vincenzo, piazza Colombo, dalle ore 8 è presente e permarrà fino alle ore 12 il nostro ufficio mobile per raccogliere le segnalazioni dei cittadini e fornire informazioni. Per oggi è tutto, restituiamo la linea, auguriamo a tutti una buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova e adesso ci aggiorniamo invece sulla situazione del traffico in autostrada subito dopo le ore 9 con Aurora Bottino.
2: Con gli aggiornamenti delle autostrade della Liguria iniziamo con il nodo genovese, dove troviamo diverse segnalazioni per coda. Siamo sulla A7 come ogni mattina, coda tra Bolzano 12, la Genova-Livorno in direzione di Genova a causa traffico intenso. Queste le immagini che arrivano dalla 10 al bivio con la 26. Per il momento traffico regolare, ma appunto attenzione anche perché, come sappiamo, sulla 26 e sulla 7 rimangono i cantieri che sono stati rimossi per il weekend del 1° maggio. E poi ancora sulla 7 coda in uscita al casello di Bolzaneto per chi proviene da Genova e si dirige verso Milano. Sulla 10 nella tratta gestita da concessioni del Tirreno per il momento nessuna segnalazione. Queste le immagini che arrivano dalla A7, siamo all'altezza di Busalla, come dicevo qui sono rimasti i cantieri nonostante la cosiddetta tregua per il ponte per il weekend lungo del 1° maggio. E poi ci spostiamo sulla A12 dove troviamo ancora nessuna segnalazione per traffico, ma attenzione sempre in zona La Spezia per la segnalazione che riguarda un pedone in carreggiata. A te.
1: Grazie Aurora Bottino. È partita ufficialmente il 1° maggio, la stagione balneare 2026 andrà avanti fino al 30 di settembre. Questo significa che sono anche scattati tutti i monitoraggi delle acque del mare per capirne la qualità, dove si può, dove non si può fare il bagno. Naturalmente i primi controlli sono già stati effettuati nelle scorse settimane. Ne parliamo quest'oggi con Davide D'Arena del Centro Mare Arpal. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a voi tutti.
1: Che cosa significa controllare le acque, quanti sono i punti da controllare, com'è andata questa prima ondata di controlli?
3: Sì, dunque la nostra regione ha, siamo circa 370 km di costa che controlliamo con 380 punti di campionamento, quindi abbiamo più di un punto a chilometro della costa controllata. Controllare le acque significa controllare che le acque in cui andiamo a farci il bagno siano idonee alla nostra. Quindi la normativa è una normativa di natura sanitaria e andiamo a controllare che due parametri, che sono parametri che danno indicazioni sulla presenza di scarichi fognari, non superino i limiti previsti dalla legge. Si parla di Escherichia coli e di enterococchi intestinali. Normalmente su quasi tutte le zone andiamo una volta al mese, le zone più critiche, quindi quelle che sono state classificate o sufficienti o scarse, vengono controllate con una maggiore intensità, quindi due volte al mese. Come giustamente detto, abbiamo già effettuato tutta una prima tornata di campionamenti, quindi tutte le 380 zone sono già state controllate nel mese di aprile per capire appunto come, qual era lo stato all'inizio della stagione balneare, che ufficialmente si apre il 1° maggio. E avuto praticamente conformità su tutte le zone tranne su tre punti nel comune di Genova, sui quali comunque oggi stesso andremo a rifare dei campionamenti per vedere se il problema è stato superato.
1: Ecco i tre punti che poi sono tutti nel Levante genovese tra Quinto e Sturla, insomma Vernazzola, Santa Chiara e poi invece Quinto, praticamente all'altezza dei Giardini, insomma subito poco oltre la spiaggia, mi pare di capire, la spiaggia di Quinto. In questi casi poi il comune ha emesso un'ordinanza che appunto vieta la balneazione, ma i controlli sono ravvicinati, cioè come si fa poi a capire che la situazione si è modificata?
3: Allora sì, è tutto corretto. Dunque, in corso durante la stagione balneare.

0: Nel momento in cui un punto viene rilevato non conforme, quindi ha superato i limiti di cui vi parlavo prima, ARPAL effettua un secondo campionamento entro 72 ore. Nel frattempo il comune deve comunque emanare un'ordinanza di divieto di balneazione. Se dopo le 72 ore la situazione è rientrata, quindi rileviamo che i parametri sono di nuovo sotto i limiti di legge, il comune emanerà una seconda ordinanza di revoca del divieto. Altrimenti viene mantenuta l'ordinanza di divieto e ARPAL ritorna a campionare nei giorni successivi per capire il momento in cui viene ripristinata la condizione. Contestualmente, però, è richiesto che i comuni si attivino, diciamo, nella ricerca delle cause. Come sapete, sia gli enterococchi che gli escherichia coli non nascono spontaneamente in mare, ma vengono veicolati a mare tramite o fognature che hanno avuto delle problematiche o tramite corsi d'acqua che hanno a loro volta ricevuto scarichi non trattati lungo il loro alveo. Quindi è necessario poi fare una ricerca delle cause e gestire poi la situazione a terra, diciamo.
1: Certo, senta, ancora un'ultima informazione, restiamo sempre nel Levante genovese perché c'è anche la questione della zona della spiaggia di Priaruggia e del mare, dove invece la stagione balneare non è proprio partita, ma come mai?
0: Allora, sì, non è partita, partirà, nel senso che il Comune durante l'inverno, a seguito anche tutta una serie di riunioni che abbiamo avuto con Regione e anche col gestore quindi con il gestore del servizio idrico integrato, sta terminando appunto i controlli e il tentativo di mettere in risanare la situazione che appunto arriva alle spalle del mare. E quindi ha richiesto un posticipo nell'avvio della stagione balneare per permettere di terminare appunto gli interventi che sono stati pianificati. Quindi la stagione inizierà con un paio di mesi di ritardo e speriamo tutti che diciamo siano sufficienti per riportare la situazione a livelli di conformità.
1: Ok, grazie. Grazie, questa è la situazione. A riaggiornarci naturalmente se ci fossero poi dei bisogni, diciamo, puntuali o delle situazioni particolarmente critiche. Allora, a voi buon lavoro, buona stagione balneare.
0: Grazie, buon lavoro a voi, grazie.
1: Una piccola pausa, poi torniamo insieme. Ci aggiorneremo ancora con Chiara Orrù da Corso Podestà a Carignano e poi ancora le notizie dalla Liguria. Intanto vedete, questo qui è il furgone di Primo Canale che sta percorrendo la A10. Stiamo andando verso il Savonese perché il nostro on the road ci porta ad andare a trovare quei comuni che vanno al voto il prossimo fine maggio. Iniziamo questa mattina dalla provincia di Savona, Zuccarello, e lì saremo questa mattina. Poi questo pomeriggio invece, tornando verso Genova, saremo a Cogoleto, dunque dall'entroterra al mare, con Giorgia Fabiocchi a bordo del furgone con la production di Primo Canale. Seguiremo appunto questo viaggio fino ad arrivare a Zuccarello. Dunque, questa mattina continuate a seguire i collegamenti. Una pausa e poi ancora insieme.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.
3: Un vetro danneggiato non può aspettare, ci pensiamo noi di Dr. Glass. Riparazione parabrezza scheggiati, sostituzione vetri dalle auto ai TIR, oscuramento vetri auto, sistemi di calibratura ADAS. Riparti in sicurezza, senza pensieri.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: vedendo ad abbattere due pini. A te, Chiara.
1: Eccoci di nuovo Eva, sì, siamo qui in Corso Podestà, nel quartiere di Carignano. Guardate quante persone si sono intervenute un po' per rinviare quello che era l'abbattimento previsto per la giornata di oggi di due pini qui in Corso Podestà, ma è stato del tutto inutile proprio perché l'intervento è stato avviato proprio mezz'oretta fa, intorno alle 8:45, nonostante il presidio, che da questa mattina erano decine le persone, come potete vedere, che hanno in qualche modo protestato per evitare l'abbattimento. Più che una protesta per quanto riguarda la sicurezza, era proprio il cercare di chiarire con il comune. Volevano essere partecipi, volevano essere in questo con il comune, ecco, volevano maggiore chiarezza. Questa al centro delle critiche, maggiore chiarezza e maggiore trasparenza, cosa che non è avvenuta. In questo caso Aster ha poi proceduto con l'abbattimento, in questo caso, quindi si continua con l'abbattimento. Questo è uno dei due pini, l'altro è più vicino all'ascensore in Corso Podestà, al ponte monumentale, quindi si procederà. Abbiamo sentito le voci di alcuni di questi cittadini che hanno preso parte al presidio questa mattina. Mi sembra di capire che l'umore non è del tutto positivo, anzi, con occhi increduli hanno assistito all'abbattimento di uno di questi due pini. A te, Eva.
0: Grazie Chiara Ru da Corso Podestà. Da questa mattina alle 8 vi abbiamo raccontato quello che stava accadendo. Buongiorno al direttore Matteo Angeli.
2: Aveva buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Beh, direttore, si apre una settimana davvero intensa. Da un lato iniziamo quest'oggi con un terrazza incontra, ci occupiamo di portualità, l'arrivo degli alpini, come si modifica la città di Genova e poi la politica verso le prossime elezioni comunali. Insomma, c'è tanta carne al fuoco.
2: Beh, sicuramente è un inizio di settimana scoppiettante, l'abbiamo visto anche, seguivo un po' la tua trasmissione questa mattina, mi sembra che avesse già un ritmo piuttosto elevato, quindi se il buongiorno si vede dal mattino ci aspetta una settimana piuttosto movimentata, ma è quello che ci piace, quello per di fatto viviamo, insomma noi che facciamo questo mestiere, quindi quello di raccontare quello che accade in città e in tutta la Liguria. Abbiamo Giorgia Fabbiotti che ha iniziato il suo tour per i comuni al voto, abbiamo anche naturalmente Matteo Paroli, presidente dell'autorità portuale, questo pomeriggio alle 13:30 in streaming, e poi questa sera alle 21 sarà ospite di Terrazza Incontra, e poi avremo naturalmente questa conto alla rovescia per quanto riguarda l'arrivo degli alpini. Primo Canale cercherà di fare il più possibile servizio alla cittadinanza, raccontando cosa? Raccontando quello che accade, quindi soprattutto i fatti, le testimonianze, ma anche naturalmente quelli che sono le problematiche che un evento così grosso porterà alla città. Naturalmente, come succede spesso quando ci sono cose di questo tipo, un po' la cittadinanza si spacca, c'è chi dice avanti così, è giusto fare venire così tante persone, poi molto importante, altri invece si lamentano e dicono portano disagi e problemi e tutto quello che ne consegue. Quindi ognuno ovviamente ha la propria opinione, sta di fatto che centinaia di migliaia di alpini stanno per arrivare a Genova, e quindi Primo Canale farà sicuramente un servizio alla cittadinanza, offrendo cosa? Offrendo notizie per quanto riguarda la viabilità, i parcheggi, le zone chiuse, le zone che sono diventeranno rosse, dove che strade alternative percorrere, dove poter assistere anche alle parate, cosa poter fare. Veniamo già da questa situazione dall'alto, dove c'è metà di Piazza Dante chiusa al traffico e soprattutto divieto di parcheggio per le centinaia di motociclette che tutte le mattine vengono posteggiate lì, e questo è già un disagio importante, perché immaginate quante persone questa mattina non hanno potuto posteggiare in Piazza Dante, con tutte le conseguenze del caso. Noi che lavoriamo lì da giorni, che sentiamo dire anche nei bar e per strada come potremo venire a lavorare da lunedì, perché sarà un problema. Tanti chiuderanno gli uffici addirittura nella giornata di venerdì, perché naturalmente sarà una città bloccata, quindi chi ha degli uffici, chi ne può anche permetterselo, chi anche non può permetterselo, ma ha dei clienti che non possono raggiungere i vari posti, c'è molta gente costretta a chiudere già nella giornata di venerdì. Saranno tanti genovesi che invece ne approfitteranno per andare via in vacanza, proprio approfittando di questa situazione con la scusa, fra virgolette, degli alpini, e molti andranno

0: vanno via, quindi insomma poi racconteremo anche queste voci. Eccolo qua, il cartello, disagi, sì, ci saranno disagi, questo va già messo in preventivo, siamo a lunedì, ma piano piano ve li racconteremo tutti per far sì che non nessuno si trovi impreparato a questo grande arrivo di queste centinaia di migliaia di alpini.
1: Grazie al direttore Matteo Angeli, buon lavoro, a dopo.
0: Ciao Eva, buongiorno, a dopo.
1: E adesso noi, come ogni lunedì, ci vediamo alla rubrica curata da Dario Vassallo del film della settimana, ci rivediamo subito dopo.

0: sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genere irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione dell'era del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo.

0: Trollo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
3: Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta Elisabetta Pozzi in Fedra di Giannis Rizzos, sabato 9 maggio, ore 21.

0: Primo mattino, bentornati, manca pochissimo al Medico Risponde. Buongiorno Tiziano Berti.
1: Buongiorno, ciao Eva.
0: Chi è oggi il nostro medico e di cosa si parlerà?
1: Oggi parliamo con il professor Andrea Orsi, docente di Genova, Università di Genova, che vado a salutare perché domani è la giornata mondiale dell'igiene delle mani e quindi cercheremo di capire con lui perché è così fondamentale, perché è così importante per la nostra salute lavarci le mani. Buongiorno professore.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: E allora ci rivediamo tra pochissimo con tutte le vostre domande. Il medico risponde.
0: Grazie Tiziana e noi torniamo con Primo Mattino domani mattina puntuali alle ore 8.
1: Ciao Eva, grazie. Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Andrea Orsi, docente di Genova, Università di Genova. Buongiorno.
2: Nuovamente buongiorno a tutti e grazie.
1: Numero verde 800 640 771 per le vostre domande in diretta oppure 347 6766 291 per le vostre domande via WhatsApp. Oggi parliamo di igiene delle mani, il 5 maggio è la giornata mondiale dell'igiene delle mani, perché davvero lavarsi le mani può salvare la vita e in che modo, Orsi?
2: L'igiene delle mani è una misura semplice ma allo stesso tempo fondamentale, come molte misure nella nostra vita, come molte abitudini che a volte dimentichiamo. In ambito sanitario l'igiene delle mani rappresenta il primo caposaldo ma anche la misura più efficace per prevenire la trasmissione delle infezioni. Con le mani noi facciamo tutto. Ho visto recentemente anche una pubblicità molto bella di un'associazione di malati che proprio sottolineava l'importanza delle nostre mani. Con le nostre mani compiamo tutte le nostre azioni quotidiane, con le nostre mani ci rapportiamo con il mondo e con i nostri vicini, con conosciuti e sconosciuti, amici, parenti, familiari, e con le mani purtroppo trasportiamo anche microrganismi, perché fondamentalmente i microrganismi si trasmettono da persona a persona oppure dall'ambiente alla persona oppure dagli animali, da ciò che ci sta intorno ai nostri organi, proprio attraverso le nostre mani. E quindi la prima misura, la misura di contenimento, la misura di prevenzione più efficace è proprio cercare di igienizzarsi le mani, lavarle, utilizzare il gel alcolico, quindi eliminare il più possibile la flora patogena che si trova sulle nostre mani e quindi cercare di allontanarla dai nostri, organi. Quindi per questo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea ormai da 18 anni con questa campagna mondiale l'importanza di questo gesto semplice ma fortemente efficace.
1: È un gesto semplice, però siamo sicuri di farlo nel modo corretto? Probabilmente sbagliamo molto più spesso di quanto pensiamo, e quindi come ci si lava correttamente le mani?
2: Corretto, infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea proprio l'importanza del gesto e soprattutto, ripeto, in ambito sanitario e quindi soprattutto da parte degli operatori sanitari deve essere appresa una tecnica, e quando noi apprendiamo una tecnica, la tecnica

0: diventa, come dire, un'azione quotidiana fatta correttamente. L'igiene delle mani con acqua e sapone deve prenderci almeno una quarantina di secondi, l'OMS stima tra 40 e 60 secondi, mentre invece quando si utilizza la soluzione idroalcolica, il gel idroalcolico può essere fatto, diciamo, in minor tempo, tra 20 e 30 secondi. Ma la cosa importante è seguire fondamentalmente una serie di passaggi che ci consentono di coprire l'intera superficie delle mani, perché molto spesso quando ci si lava le mani, diciamo normalmente, dopo aver utilizzato i servizi igienici oppure prima di mangiare o comunque durante le nostre azioni quotidiane, ci limitiamo a sfregare soltanto i palmi, difficilmente andiamo oltre questo passaggio. Invece la tecnica prevista prevede appunto uno sfregamento sia dei palmi che dei dorsi, che degli spazi interdigitali, senza dimenticare anche il pollice e tutta l'area volare della mano. Quindi, come dire, ci sono proprio dei passaggi che sono anche in questo caso 5 passaggi, sempre per ricordarci appunto il 5 maggio, il 5-5, le 5 dita e i 5 passaggi che ci consentono di coprire interamente la superficie delle mani e quindi eliminare la maggior parte dei microrganismi presenti sulle nostre mani.
1: Qualche anno fa, quando c'è stata la pandemia, ne avevamo parlato tanto, si vedevano tante persone che utilizzavano per esempio i gel idroalcolici, il lavaggio delle mani era diventato quasi qualcosa di, mi passi il termine, maniacale. Mi sembra, guardandomi in giro, soprattutto sugli autobus o anche quando si va, non lo so, ecco, a mangiare fuori e si guarda verso i bagni, ecco, che un po' ce lo siamo dimenticato, un po' tanto.
0: Corretto, infatti anche da questo punto di vista le istituzioni ci ricordano come questa misura così semplice in realtà non abbia, diciamo, una grandissima aderenza. Purtroppo le stime dopo, diciamo, l'aumento che correttamente è stato segnalato ed effettivamente è stato registrato durante la pandemia, siamo tornati a un livello di aderenza a questa misura pre-pandemico e si stima più o meno che nella migliore delle ipotesi una volta su due gli operatori sanitari, se restiamo appunto nell'ambito sanitario, dicevo una volta su due gli operatori sanitari si igienizzano le mani, ma questo significa che nell'altro 50% delle situazioni gli operatori sanitari che dovrebbero igienizzarsi le mani in quel momento preciso non lo fanno. Questo purtroppo è una grave carenza e in qualche modo sottolinea anche a volte la disattenzione da un lato degli operatori sanitari, dall'altro anche la necessità di agire a livello di istituzioni. Infatti quest'anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea come l'igiene delle mani e il monitoraggio di questa azione debbano entrare a pieno titolo nei piani di lavoro delle istituzioni e delle strutture sanitarie. Quindi l'igiene delle mani deve tornare al centro dell'attenzione, esattamente come era successo durante la pandemia, ma deve diventare un'azione veramente fondante e insieme all'igiene delle mani anche il monitoraggio della stessa. Quindi quest'anno appunto il messaggio dell'Organizzazione Mondiale vuole essere sia agli operatori che alle strutture: ricordatevi dell'igiene delle mani, rendetela un'azione fondamentale e monitorate l'adesione all'igiene delle mani, perché è la misura più efficace e anche la misura più economica da mettere in campo per contrastare i patogeni e non soltanto essi, anche l'antimicrobico resistenza e tutti i problemi correlati.
1: Allora, partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, volevo sapere dal professor Orsi se è meglio lavarsi le mani con l'acqua e il sapone o il gel. Funziona tutto nella stessa maniera? Grazie, Luisa.
0: Allora, rispondo prendendo spunto da quanto ci siamo detti prima. L'importante è la tecnica, quindi l'importante è sfregare correttamente le mani e tutta la superficie della mano nel tempo corretto. Sappiamo bene come il gel alcolico, ma anche il sapone e l'acqua funzionano entrambi, diciamo, allo stesso modo se utilizzati correttamente. Poi in ambito sanitario ci sono situazioni, lo sappiamo dal punto di vista scientifico, dove è maggiormente raccomandato l'utilizzo del gel alcolico e altre dove invece è maggiormente raccomandato l'acqua e sapone. Faccio un esempio pratico per i nostri ascoltatori: se le mani sono visibilmente sporche, quindi per esempio se sono entrato in contatto con del materiale organico piuttosto che vedo proprio le mani sporche, ovviamente è meglio lavarsi le mani con l'acqua

0: acqua e sapone, ma semplicemente perché l'acqua che scorre esprime anche un effetto meccanico proprio di rimozione delle particelle di sporco. In generale, però, nelle occasioni quotidiane, è proprio legata al fatto che con diciamo il gel alcolico c'è una certa rapidità, cioè ci vuole meno tempo per lavarsi le mani, è sempre meglio utilizzare il gel alcolico perché ci consente appunto maggiore rapidità, maggiore praticità, ovvero non abbiamo bisogno dell'acqua, invece il gel alcolico ce lo possiamo portare in tasca, e in qualche modo il gel alcolico preserva anche le nostre mani, perché ricordiamo che l'acqua ha sicuramente un effetto benefico, ma se usata troppo poi va a rovinare la nostra pelle.
1: Quali sono i momenti chiavi, quelli proprio in cui non dovremmo mai dimenticarci di lavare le nostre mani?
0: Ovviamente distinguiamo la vita quotidiana dall'assistenza sanitaria. Se parliamo di assistenza sanitaria, quindi nelle strutture sanitarie, operatori soprattutto, ma anche pazienti e visitatori, quindi parenti, non devono mai dimenticarsi di lavarsi le mani prima di arrivare al letto del paziente, quindi prima di toccare il paziente, prima di fare qualsiasi cosa sul paziente, e mai dimenticarsi di lavarsi le mani dopo essersi allontanati dal paziente. Questi due momenti sono dei momenti chiave e esprimono due necessità. La prima necessità è quando ci approcciamo al paziente, non sappiamo come sono le nostre mani, non sappiamo che cosa abbiamo toccato prima, potremmo aver toccato la maniglia della porta, potremmo aver toccato il nostro cellulare, e quindi le nostre mani possono essere contaminate e possiamo trasportare qualche microrganismo al paziente. Invece il momento successivo, quando ci allontaniamo dal paziente, noi non sappiamo esattamente che cosa abbiamo toccato nel paziente, non sappiamo se dei microrganismi del paziente sono rimasti sulle nostre mani, e quindi quando ci allontaniamo, per ridurre la possibilità di trasmettere i patogeni presenti su quel paziente agli altri, dobbiamo in quel momento igienizzarci le mani.
1: Mi viene da pensare che chiunque di noi abbia avuto esperienza di essere in un ospedale, di andare a trovare qualche amico o parente, oppure in un RSA, fuori da ogni stanza c'è ormai la bottiglia di gel idroalcolico, quindi nel senso non solo per gli operatori ma anche e soprattutto per visitatori dovrebbe essere normale lavarsi le mani prima e dopo, quindi insomma qualche cosa anche in questi anni si è mosso, però ancora molto bisogna fare dal punto di vista della cultura. Lei diceva prima, ha citato il cellulare, no? Ed è vero che questi ce li abbiamo sempre in mano e sono forse tra le cose più sporche, con più germi che esistano, è vero?
0: Glielo posso confermare, ci sono diversi studi scientifici ed esperienze in letteratura pubblicate che mostrano ad esempio come le superfici dei cellulari degli operatori sanitari siano più contaminate rispetto per esempio alle tavolette dei WC piuttosto che ai lavandini o alle maniglie delle porte. In generale, scusate, in generale le superfici che noi tocchiamo di più, quindi le superfici a più alto contatto, sono anche quelle più contaminate, anche perché abbiamo meno possibilità di pulirle, di sanificarle, e queste superfici ad alto contatto sono sicuramente le maniglie delle porte, sono gli interruttori della luce, ma dal punto di vista tecnologico nel nostro secolo, diciamo nel nostro momento storico, le tastiere dei computer nonché gli schermi dei cellulari touch sono effettivamente le, diciamo, le superfici più contaminate. E purtroppo è esperienza comune, immagino chiunque di noi che ha il cellulare in tasca non penso passi la giornata a sanificare la superficie del cellulare, se lo fa una volta al giorno è già tanto, se lo fa una volta alla settimana è già tantissimo probabilmente, quindi effettivamente la superficie del cellulare è molto contaminata. Il fatto che sia sempre nelle nostre tasche non esclude la contaminazione, perché il cellulare noi lo tocchiamo con le nostre mani toccano le superfici intorno a noi e quindi trasportano ciò che sta intorno a noi proprio sulla superficie del cellulare. Quindi attenzione anche a questa misura e di nuovo attenzione all'igiene delle mani. Le mani devono essere sempre, sempre pulite, sanificate. Mi permetto di aggiungere un elemento: anche prima e dopo di aver utilizzato i guanti, che sono un altro strumento utile per difenderci, ma che possono diventare purtroppo un elemento pericoloso.
1: Ma ogni quanto quindi bisognerebbe pulire il nostro cellulare, o meglio sanificare il nostro cellulare? Come si fa?
0: Diciamo che il cellulare è uno strumento tecnologico, quindi deve essere sanificato con non con dei saponi o con degli agenti chimici particolarmente aggressivi, ma basta, diciamo,

0: diciamo una pulita con una salviettina impregnata, oppure ci sono anche dei prodotti specifici. Diciamo che una volta al giorno potrebbe bastare se comunque seguiamo una buona igiene delle mani. L'importanza, diciamo, è sanificare le nostre mani, poi il cellulare andrebbe pulito almeno una volta al giorno.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: 5 maggio è la giornata mondiale dell'igiene delle mani, perché è così importante, ma soprattutto anche quello che ci siamo dimenticati dopo la pandemia e quanto questi smartphone che abbiamo sempre nelle mani siano sostanzialmente, diceva il professor Orsi, in taluni casi più sporchi della tavoletta del WC. Andiamo avanti con i messaggi al 347-6766-291. Buongiorno, mio nonno, classe 1906, che è mancato nel 1973, aveva proprio una fissazione per il lavaggio delle mani. Non entravi in casa se non le avevi prima lavate. Credo quindi che si tratti di una buona e sana abitudine e di un fatto culturale che non presenta particolari difficoltà per poterle espletare quotidianamente. Grazie, Laura. Insomma, questo è un racconto anche di come sicuramente anche diversi decenni fa c'erano persone che se ne occupavano, nel senso erano sensibili a questo. Forse andando avanti ce lo siamo un po' dimenticato. Volevo chiedere, professor Orsi, se tutti adottassimo una corretta igiene delle mani, quanto cambierebbe la diffusione delle infezioni?
1: Questa è un'ottima osservazione, perché quello che è cambiato forse rispetto agli anni precedenti, riprendendo anche l'osservazione precedente, è che sono aumentati i microrganismi aggressivi, sono aumentati i microrganismi resistenti agli antibiotici e si è anche in parte modificata la nostra assistenza sanitaria, sempre più tecnologica, anche sempre più invasiva. Se ripensiamo agli anni 70, negli anni 70 non esisteva un servizio di emergenza territoriale paragonabile a quello attuale, quindi per esempio quando si interveniva sul territorio non si interveniva intubando direttamente il paziente in casa sua o per strada effettuando manovre rianimatorie, che quindi da un lato ci hanno portato a un miglioramento sensibile dell'assistenza, ma dall'altro ci hanno portato a esporre i pazienti a un maggior rischio di infezioni. Quindi è proprio cambiata la nostra assistenza. Quindi questo cosa significa? Questo significa che l'igiene delle mani in qualche modo è diventata ancora più centrale e noi dobbiamo assolutamente fare attenzione a questa azione. Questa azione, se applicata in maniera corretta, tornando alla domanda, le stime ci dicono che potrebbe dimezzare l'impatto di queste infezioni resistenti. Sappiamo molto bene come la resistenza agli antibiotici stia diventando un problema globale, è un problema anche in particolar modo italiano, perché l'Italia purtroppo è in cima alle classifiche per questi microrganismi, e in assenza di nuovi antibiotici misura efficace appunto prevenire le infezioni, e l'igiene delle mani, l'utilizzo di gel alcolico e di acqua e sapone continua a essere centrale. Le stime sono che noi riusciremo addirittura a dimezzare l'impatto delle infezioni. Dimezzare l'impatto vuol dire ridurre i tempi di degenza all'interno degli ospedali, significa ridurre le terapie, ridurre le procedure diagnostiche, diciamo, che si fanno in più quando un paziente va incontro a un'infezione, ridurre delle morti.

0: fatti che vorremmo diciamo evitare, ma soprattutto ridurre tutto l'impatto diretto e indiretto di queste infezioni. Quindi è una misura davvero efficace e davvero economica per converso.
1: Pronto, buongiorno.
2: Anna da Borghetto, volevo chiedere una cosa che è un po' stupida, però a me fa particolarmente senso con le persone che hanno quelle unghie laccate, costosissime, lunghe, sia di tutte le età, tante volte addirittura anche nei negozi. Come può mantenersi pulita una mano con delle unghie così fuori misura?
1: Grazie, signora.
0: Grazie, vorrei che la signora venisse in ospedale con noi a fare campagna di monitoraggio, proprio perché sono le stesse frasi che noi rivolgiamo a volte alle, soprattutto alle nostre colleghe, alle colleghe di genere femminile, che a volte appunto si ritrovano con delle unghie un po' troppo lunghe. Per fare assistenza ai pazienti le unghie devono essere corte, non si può fare assistenza ai pazienti con diciamo questi ritrovati della cosmesi, perché appunto le unghie troppo lunghe, così come avere monili, avere anelli, avere braccialetti, orologi, non ci consente di effettuare una corretta igiene delle mani. Nel senso, noi possiamo lavarci le mani, possiamo provare a lavarcele, ma purtroppo sotto alle unghie, piuttosto che sotto alle fedi, piuttosto che intorno ai braccialetti e agli orologi, non riusciamo a sanificare in maniera corretta la nostra pelle, e si possono formare anche delle situazioni, degli ecosistemi dove fondamentalmente i patogeni prolificano. Pensiamo ai funghi, pensiamo ai lieviti, che appunto trovano proprio queste situazioni dove proliferare. Quindi un'ottima misura di contenimento è impedire, rimuovere queste, diciamo, queste unghie, questi monili, queste presenze indesiderate dalle mani degli operatori. Quando si fa assistenza sanitaria si fa a mani nude, vere e proprie.
1: Questo per gli operatori sanitari. Invece, normalmente è quindi considerato poco igienico avere le unghie lunghe?
0: Sì, assolutamente sì, proprio perché sotto le unghie purtroppo noi non riusciamo a rimuovere correttamente diciamo la sporcizia, i depositi che si formano, e al tempo stesso, come dicevo, i patogeni trovano un ambiente riparato e nelle condizioni ideali per poter proliferare. Quindi effettivamente le unghie finte, le unghie con apposizione di materiale diciamo non biologico, creano appunto una situazione dove i microfilm patogeni proliferano, e quindi non riusciamo a intervenire con una corretta igiene delle mani. Purtroppo le unghie lunghe sono magari belle a vedersi, ma non sono sicuramente igieniche da questo punto di vista.
1: Buongiorno, a noi anni 60 ce lo spiegava già la maestra. Oggi invece poi aggiunge, i bus sono anche molto sporchi e puzzolenti.
0: L'igiene delle mani, diciamo, è fondamentale a ogni livello, è anche un fatto, come si diceva prima, culturale. Sappiamo bene che l'acqua nella cultura di tutto il mondo ritorna, e i passaggi anche simbolici di igiene delle mani e di igiene del corpo rappresentano proprio un simbolo di purificazione, di passaggio. Pensiamo alla tradizione cattolica, alla tradizione del battesimo, che appunto si fa con l'acqua, è un rito di purificazione, in qualche modo ricorda appunto questo gesto. Quindi in realtà l'igiene delle mani e il lavaggio delle mani è un qualcosa di sociale che deve appunto essere implementato e deve essere seguito a tutti i livelli. Non a caso i nostri genitori ci dicevano: prima di mangiare lavati le mani, dopo aver usato il bagno lavati le mani, prima di andare a dormire lavati le mani. Quindi misure assolutamente di buon senso. E torno a sottolineare, visto che siamo in Liguria, ma visto anche che è un problema cogente, che è un gesto assolutamente economico. È inutile andare a cercare ritrovati della tecnologia piuttosto che nuovi farmaci. Sappiamo come la spesa per i farmaci sia abbastanza in aumento nell'ultimo periodo. L'igiene delle mani è un gesto economicissimo che ci consentirebbe di avere grandissimi risparmi.
1: Quello che non si è probabilmente capito è che l'igiene delle mani non è legata solo ad eventi particolari come la recente pandemia. Lo evidenzia il fatto che i gel igienizzanti sono spariti da qualunque negozio, anche in molte farmacie, scrive Laura. In realtà, diciamo, ci sono, certo non ci sono più quelle batterie, diciamo, di qualsiasi tipo come nella pandemia. Ecco, li devi andare a cercare, li devi proprio voler comprare, forse, dice Laura.
0: Sì, in realtà i gel ci sono ancora, anzi paradossalmente dopo la pandemia abbiamo aumentato in qualche modo la disponibilità e anche la

0: composizione dei preparati che sono sempre più adatti a lavarsi le mani, a lasciare le mani, diciamo, migliori di come l'hanno trovate, ovvero di non seccarle, di non rendersi fastidiosi al tatto. Quindi, come dire, i prodotti ci sono, vanno cercati. Chiaramente durante la pandemia, di nuovo, eravamo in un momento emergenziale, poche misure a disposizione, e una di queste poche misure era appunto l'igiene delle mani, e per questo c'era una grandissima, diciamo, pubblicità, una grandissima esposizione di questi prodotti. Ma l'igiene delle mani deve essere svolta correttamente e quotidianamente.
1: Un gesto semplice, lei diceva anche prima, economico, che può veramente fare la differenza se, come appunto lei citava, la metà delle infezioni potrebbero essere evitate e quindi anche alcune morti. Che cosa si sente di dire ancora a chi sottovaluta questo gesto, Orsi?
0: Mi sento di dire che dobbiamo trasformare questi concetti che tutti noi conosciamo in azione. Sfrutto il messaggio di quest'anno, 2026, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quest'anno la campagna del 5 maggio diventa maggiorenne perché sono passati 18 anni, il primo anno era il 2009 da quando l'OMS ha lanciato questa campagna, quindi in quest'anno di maggiore età della campagna per il 5 maggio l'OMS ricorda: dobbiamo trasformare la teoria in azione. L'igiene delle mani è un'azione che salva la vita, un'azione che ci consente di contrastare le infezioni, dobbiamo metterla in atto, e per metterla in atto tutti gli operatori se la devono ricordare, devono agire con buon senso. Quindi il buon senso è quello che ci deve guidare, non tanto le regole, ma il fatto che io, quando presto assistenza a un paziente, non gli voglio portare microrganismi, e quando me ne vado da quel paziente non voglio trasportare microrganismi di quel paziente su di me, sui miei amici, sui miei parenti e sugli altri pazienti. Ma anche le istituzioni devono ricordarsi di questo gesto, quindi il messaggio forte anche nei confronti delle strutture sanitarie e delle istituzioni, che devono rendere l'igiene delle mani un qualcosa di fondamentale, devono rendere anche il monitoraggio di questa pratica un qualcosa di quotidiano. Quindi bisogna investire sia in termini di consapevolezza sia anche in termini di risorse, perché per fare il lavoro di monitoraggio, questo è un lavoro che viene svolto quotidianamente dagli infermieri addetti al controllo delle infezioni, dagli infermieri specialisti del rischio infettivo, da tutti coloro che si occupano, alla inglese, di infection control, appunto è un lavoro che deve essere sostenuto, è un lavoro di prevenzione. Non è una spesa, è un investimento, quindi occorre investire in questo ambito, occorre formare operatori sanitari, occorre eseguire monitoraggio nelle strutture sanitarie.
1: Sono già in ritardo, però Orsi, 30 secondi per i nostri social, quanto sono sporchi i nostri smartphone e che cosa dobbiamo fare?
0: I nostri cellulari sono più sporchi delle tavolette del WC, vanno igienizzati almeno una volta al giorno, con una pulizia più approfondita almeno una volta alla settimana, ma è fondamentale igienizzarsi le mani, perché se ci igienizziamo le mani sporchiamo anche meno i nostri cellulari e quindi ci difendiamo dalle infezioni, anche dalle infezioni resistenti agli antibiotici.
1: Grazie, grazie ad Andrea Orsi, docente di igiene all'Università di Genova, buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata a voi e grazie.
1: Tra pochissimo al servizio del pubblico alle 10 con Enrico Cirone. Buongiorno Enrico.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Mani pulite, ho il terrore dopo quello che ho sentito. Sto guardando la tastiera del computer, la cornetta del telefono.
1: Ai ai ai, ai ai ai.
2: No, sto così
1: sì,
2: oggi.
1: Stai così,
2: te lo aspetto così. Tra 5 minuti, dai. Grazie Tiziana. TG55, penso agli alpini, no? È la settimana che ci introduce alla dunata degli alpini, 91esima credo. Anche di questo ovviamente parleremo e seguiremo.
1: Assolutamente, 97esima adunata, il servizio pubblico di primo canale, il servizio alla cittadinanza e comunque le storie anche che credo molti dei tuoi telespettatori vorranno raccontare, legati proprio all'essere alpino, magari tanti lo sono stati dei tuoi telespettatori oppure lo hanno avuto in famiglia. Adesso diamo la linea al TG55 con Aurora Bottino e poi alle 10 allora, al servizio del pubblico con Enrico Cirone.

0: perché è stato un weekend di alberghi pieni e un forte afflusso di turisti e di visitatori per Genova, dati positivi per il turismo tra arrivi dal nord Italia e la presenza di croceristi. Sentiamo.
1: Ponte del 1° maggio da tutto esaurito per Genova, con alberghi pieni, una città invasa da turisti arrivati da tutta Italia e anche dall'estero. Un risultato che conferma il buon momento del turismo ligure, con un trend in aumento e che lascia intravedere prospettive incoraggianti per l'estate, legate anche alle incertezze internazionali. A fare il punto a Primo Canale è Carlo Tixe, presidente provinciale di Federalberghi Confcommercio Genova.
2: È sold out, certamente sì, diciamo che fortunatamente il tempo ci ha assistito. La gente è venuta giù, abbiamo un grosso vantaggio che siamo vicini al mercato e specialmente in tempi come questi, anche dove i carburanti sono aumentati, essere avere una location come la Liguria, perché sto parlando di tutta la Liguria adesso, siamo fortunati, ci ha permesso di essere tutti esauriti.
1: Un flusso variegato che comprende sia italiani sia stranieri.
2: Noi abbiamo una componente straniera, perché tenete presente la Svizzera, tenete presente tutto il nostro hinterland, che in momenti come questi viene in giù, ma non solo, anche i francesi tendono a frequentarci. E poi c'è lo zoccolo duro, fortunatamente quello esiste sempre, che sono i nostri vicini di casa, sono i lombardi, i piemontesi.
1: Non manca però uno sguardo alle criticità.
2: Purtroppo le difficoltà rimangono, certamente anche a livello di categoria ci stiamo attivando, stiamo facendo dei corsi.
1: Tixe non nasconde l'ottimismo per il ponte del 2 giugno e per il prossimo, quando a Genova si svolgerà la Dunata Nazionale degli Alpini, con alberghi pieni già da mesi. Un inizio di stagione super positivo per gli albergatori.
0: E proprio su questo tema, a meno di una settimana alla 97esima adunata degli Alpini, cambia la viabilità a Genova, che accoglie questa edizione dell'adunata dopo 25 anni, cambiano anche chiaramente gli autobus. Allora andiamo a sentire come cambierà il servizio di MT per i prossimi giorni.
3: In occasione della 97esima adunata degli Alpini, che si terrà a Genova dall'8 al 10 maggio, cambia in modo significativo la mobilità cittadina, con modifiche a bus e metropolitana per gestire al meglio l'afflusso di persone. Il servizio della metropolitana sarà potenziato nelle giornate clou di sabato e domenica, con corse ogni 6 minuti nelle ore centrali e apertura straordinaria anche durante la notte tra sabato e domenica, per garantire spostamenti più rapidi verso il centro e le aree della manifestazione. Inoltre, tra l'1 e le 6 di domenica 10 maggio, la metro sarà attiva con una corsa ogni 20 minuti. Parallelamente, numerose linee di autobus subiranno variazioni di percorso, sia urbane che extraurbane, a causa delle modifiche alla viabilità e delle zone pedonali previste per l'evento. Alcune linee extraurbane.
0: In effetto, scusate, domino sull'economia ligure un aumento repentino dei costi dell'energia che, secondo Gianluca Gattini, presidente di CNA Liguria, rischia di trasformarsi in uno shock termico per le imprese ligure. Sentiamo.
4: Questo accadimento si va a innestare in un periodo che già di per sé non è particolarmente florido, per cui siamo di fronte a una specie di tempesta perfetta. Quello che stanno vivendo le imprese e anche le famiglie è un vero e proprio shock termico, nel senso che siamo di fronte a un aumento dei costi per la spesa dell'energia in generale, quindi gasolio per autotrazione, benzina, gas, energia elettrica, che secondo i calcoli della nostra associazione a livello nazionale sfiora i 7 miliardi nel trimestre. Questo, per dare un'idea, vuol dire qualcosa come 100 milioni di costo giornaliero in più in un trimestre, che è una cifra mostruosa da questo punto di vista. Chiaramente ci viene un leggermente in aiuto la stagione, che sta migliorando, però di fatto le aziende non hanno varianza, diciamo così, stagionale in termini di consumi, quindi di fatto sono fortemente penalizzate. Per quanto ci riguarda, diciamo, siamo anche di fronte a un paradosso, cioè di fatto lo Stato in questa situazione di prezzi volatili in aumento incassa di più, perché incassa più accise, incassa più IVA ovviamente. E di fatto quindi noi ci troviamo a pagare, per così dire, anche un costo in termini di imposte sensibilmente più alto, tanto è vero che la proposta che facciamo noi, che chiediamo fortemente al governo, è quello di trovare il modo di avere una restituzione almeno parziale di questi extragettiti fiscali.
0: La notizia dell'abbattimento di due pini in corso Podestà

0: A Genova ha fatto alzare gli scudi ai cittadini che hanno avviato una mobilitazione per salvarli. Purtroppo questa mattina, nonostante il presidio di una decina di genovesi, l'abbattimento è iniziato. Sentiamo le parole di uno dei protestanti, di uno dei cittadini in manifestazione oggi per difendere il verde pubblico. Così spiega, sentiamo.
1: La nostra intenzione è di avere la possibilità di vedere la documentazione con cui questi alberi sono stati giudicati a rischio, capirne le motivazioni ed eventualmente richiedere una perizia alternativa, come già era stato concesso dalla Giunta per il caso del Pino di Nervi, della passeggiata di Nervi. In generale il tema degli abbattimenti legato alla comunicazione alla cittadinanza, alla trasparenza dei documenti che portano, è un tema che è immutato da tanti anni. C'erano state delle promesse da parte della nuova giunta per cambiare questo tipo di cose, però purtroppo ancora in pratica non si è visto nulla. Chiediamo la trasparenza sia degli atti amministrativi che portano a queste decisioni, ma soprattutto anche di cosa è successo negli anni a queste alberature, perché se io queste alberature potrebbero anche essere effettivamente a rischio, nel corso degli anni io sapevo che erano in stato pericoloso, non ho fatto cure, non ho fatto interventi, non ho cercato di limitare il rischio, poi è facile arrivare alla fine e avere come unica soluzione quella del taglio. Inoltre i discorsi relativi al rimpianto sono sempre tardivi e con qualità di alberi largamente inferiori a quelli che devono essere sostituiti.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
3: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
2: A temperatura controllata?
4: La freschezza della linea Smartern in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a Internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
6: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
7: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
8: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
7: Sì, dai, papà, andiamo, su.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, sono le 10, 8 minuti, 16 secondi quando riparte al servizio del pubblico linea diretta, trasmissione ricchissima oggi di novità, intanto buon lunedì, buon inizio di settimana, lunedì 4 maggio è la settimana che ci introduce alla 90esima giornata degli Alpini, venerdì, sabato e domenica, potete immaginare come Primo Canale la seguirà, ma non solo, guardate un po' alle mie spalle, guardate un po' live on the road, comuni al voto, di questo ci occuperemo anche della nostra mattinata e quindi andiamo subito dalla A alla Z, partiamo dalla Z con il comune di Zuccarello che è nella profonda provincia di Savona verso

0: il ponente, quindi direi alle spalle di Albenga, un comune medioevale, comuni al voto, memorizzate quando vedrete questa scritta, lo ricordiamo, Live on the Road, ritorniamo come sempre sulle nostre strade, nei nostri comuni, per andare a Zuccarello, provincia di Savona, per lanciare subito in diretta la nostra Giorgia Fabiocchi che con la troupe ci racconta di questo comune medioevale al voto. Giorgia Fabiocchi, buongiorno, buona mattinata.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Parte proprio da Zuccarello il nuovo progetto di Primo Canale, Live on the Road, comuni al voto. Partiamo da qui, siamo arrivati nell'entroterra savonese, più precisamente tra Savona e Albenga, dove parte il progetto di Primo Canale. Racconteremo i 18 comuni al voto che andranno nelle urne, si recheranno alle urne il 24 e 25 maggio. Sono 18 in tutti. Zuccarello è l'unico piccolo borgo, borgo medievale, meno di 300 persone abitano qui, molto carino, molto suggestivo, perché è un borgo che rimane ancora nella storia, è nato era del marchesato di Zuccarello tra il XIV e il XVII secolo, pensate quanti anni sono passati, un piccolo borgo che però vive di agricoltura, vive di piccole attività, molti lavorano fuori Zuccarello e poi tornano qui a vivere, 300 persone, si anima soprattutto ed estate, molto suggestivo e carino, però chiaro è che è molto piccolo, quindi anche chi poi lo deve amministrare, il sindaco ha da amministrare un comune molto piccolo, un borgo piccolo, però è sempre, i soldi sono sempre pochi, lo sappiamo, lo racconteremo, quindi devo dire che soprattutto in questo lunedì mattina dove parte il progetto ci sono poche persone in giro, pochi negozi, però andremo alla scoperta anche di questi per raccontare questo progetto Live on the Road, comuni al voto, perché si vota in piccoli comuni, no? Nessuno di questi è sopra i 15.000 abitanti, significa che non si andrà al voto, al ballottaggio nel primo weekend utile di giugno, ma si voterà il 24-25 maggio e basta. Zuccarello, per quanto riguarda la provincia del Savonese, 10 nella provincia di Genova, quindi sono 10 comuni, 5 nell'Imperiese e 2 nello Spezzino. È questo il plan della Liguria per il voto di fine maggio. Lo racconteremo passo dopo passo, Zuccarello, ma non solo, oggi anche Cogoleto. Questo intanto è l'ingresso a pochi passi dal comune di questo borgo che devo dire che riporta davvero all'antichità rispetto a quello che è stato, quello che rappresenta. Tra l'altro Zuccarello fa parte del borghi dei Liguri che hanno un loro vissuto nella storia italiana, quindi riconosciuti come migliori, come più belli borghi della Liguria, un riconoscimento importante per una piccola realtà che però vive e si anima. Siamo in pieno orario di lavoro, quindi ci sono poche persone, però sembra un po' un ritorno al passato e quindi è carino raccontarlo insieme. Allora, racconteremo anche con la voce di chi ci vive, di chi conosce questa realtà, ma anche di chi poi l'ha amministrata, potrebbe riamministrarla perché si ricandida, Claudio Pagliotto, e chi invece si candida, Gaetano Ferrara. Vedremo con loro cosa c'è da dire, cosa c'è da raccontare di Zuccarello.
0: Bene, bene, bene, bene. Beh, viene voglia di visitarli, no? Forse, non dico per la prima volta, ho visto Zuccarello così da vicino, ricordo profonda provincia di Savona, ponente del Savonese, a spalle di Albenga direi, quindi prima di Andora, siamo dell'entroterra, comune medievale con una storia pazzesca, storia di compravendite con la Repubblica di Genova, famiglia del Carretto, insomma nomi che ritornano. Volevo solo sottolineare, guardate un po' cosa combina una piccola, amici, televisione privata, una piccola ma grande televisione privata, altro che TG itinerante, cioè noi siamo itineranti tutti i giorni, non so se questo concetto lo seguite, se questo concetto vi arriva, una TV privata laddove la benzina o il gasolio con quello che costa nel serbatoio della macchina lo mettiamo noi, voi non ci dovete nessun canone, nulla ci dovete, però guardate un po' che movimento, che bellezza, no? Penso crea per la Liguria una televisione come Primo Canale. Allora, non vi ho ancora detto che con tutto quello che è accaduto dal fine settimana ad oggi, adesso, possiamo stare insieme sui temi consueti. Ma dici ci saranno, intanto salutiamo Andrea Rocchiccioli e Gianluca Messina, ci saranno le

0: grandi intese, cioè in un comune piccolo, in un comune di 200 persone, c'è un campo largo che fa riferimento a Calenda, c'è Renzi, si pensa a Salis, no, non c'entra Salis, c'è Fratelli d'Italia, ma sono 200, si conoscono, no? Ci sono quelli che una volta adesso no, sono passati. Boh, com'è? In un comune piccolo è difficile, non penso ci siano liste civiche, no? C'è la lista del macellaio, quella del pescivendolo, non lo so, niente. Vabbè, allora 10:14, questo è il primo canale, se non l'avessi sottolineato. Dicevo, quanta bellezza nel seguire una televisione come la nostra, che ogni giorno, io ve lo dico, devo sottolinearlo, vi porta delle novità pazzesche. Cioè ci spingiamo, Zuccarello ha ricordato i 18 comuni e li andremo a trovare uno per uno, non vi costa nulla, però è una conoscenza della regione credo maniacale, no? E questo pomeriggio saremo a Cogoleto, Cugou, no? Come si dice, dal sindaco, è un avvocato il sindaco tra l'altro, no? Sono tutti in gamba, bravi ragazzi. Io direi di sentire la telefonata e direi di partire bene, no? Sono curioso di sapere chi c'è perché non lo so, pronto, buongiorno.
1: Pronto? Ciao.
0: Buongiorno.
1: Rico. Ciao Rico.
0: Ciao, dimmi chi sei.
1: Sono Angelo da Genova.
0: Ah, Angelo, sì, Angelo, sì.
1: Dunque, ti ho mandato delle foto.
0: Sì.
1: A proposito di verde, visto che c'è un bel servizio sulle piante che stanno abbattendo proprio lì.
0: Sì, oggi, sì.
1: A proposito di verde, di cura del verde, sì. Che era veramente una cosa ignobile qui in Genova. Sì, sì. Ti ho mandato delle foto che trattano proprio dei giardini qua di sotto a noi, a noi tutti, Baltimora.
0: Ah, sì. Allora, tende, qua, aspetta, vediamo un attimo.
1: Le tende, sì. Lo schifo, gli escrementi, ma è questo il modo di tenere la nostra città.
0: È un bel vedere, direi.
1: Lo vedi?
0: Aspetta.
1: Un orrore. Quelle sono lì da mesi.
0: Allora, aspetta, stavo facendo il nome. Oh, aspetta. Share video, aspetta, continua comunque. Caro.
1: È uno schifo da vedere. Lì sono state per dei mesi, poi ho denunciato alla polizia urbana, l'antirateria, sono andate via per una settimana e sono tornate come prima, peggio di prima.
0: Allora,
1: è uno
0: aspetta.
1: Schifo. Escrementi, sporco, sporcizia. Lì c'è un passaggino che vai sotto per accedere a Piazza Dante, che per me è molto comodo. È uno schifo perché è quasi soggezione a entrare perché ti sostetende di praticamente uno residente da.
0: Allora, sto chiamando le foto col tuo nome, prendo tempo.
1: Sì.
0: Se non c'è il nome, le chiamate Angelo.
1: Bravo. Sì.
0: Angelo 1, Angelo 2. Sì, c'è un po' di tutto. Qui siamo proprio nel centro.
1: Sotto voi, sì. Sotto noi, diciamo così.
0: Sì.
1: Il giardino di dimora, la parte alta, uno schifo.
0: Sì.
1: Ma lì da praticamente la sua dimora. Fanno di tutto.
0: Ok, che uno dice, guarda, il centro, no? Chissà come sarà, sai che c'è questo dibattito.
1: Per poi parlare tutto
0: le periferie,
1: il contorno, erba alta, rifiuti.
0: L'erba alta, ormai lo so. Allora, eccoli qua, allora, le vuoi commentare con noi? Certo, iniziare così,
1: certo.
0: No? Allora, questa, è una parte, era prima anche con Bucci, dillo già, Angelo.
1: Sì.
0: No, era anche prima, anche con tutti. Vabbè.
1: Ma io sono arrivato, non era così messi male.
0: Vai, ma quando dipende come sei arrivato. Allora andiamo, vabbè. Certo, non è l'immagine di Genova. Quando mi dite noi delle periferie, noi a Rivarolo, noi a Voltri, noi a Nervi, a parte che io non credo alle periferie genovesi, nel senso Genova è lunga, non ha periferie, non è centrica come Milano, no? Come Roma. Però uno dice il centro, insomma, il centro è quello vissuto da chi ci vive, dai politici, perché la politica è il centro, dovrebbe vedere, insomma, queste cose, che probabilmente, ripeto, c'era anche prima, non è che in un anno hanno fatto tutto questo.
1: Però
0: un po' di attenzione, no?
1: Non è una giustificazione, c'erano anche prima.
0: Ma sai, io devo, sai com'è, appena uno dice, questo ce l'ha con Salis... dice no, c'era anche prima con Bucci, sai com'è, bisogna stare, io dico che quello che vedo probabilmente c'era anche prima, così, no?
1: Però
0: hai capito?
1: Vabbè,
0: però qualcuno adesso dovrebbe intervenire.
1: Ripeto, sono già intervenuti,
0: perché
1: li ho denunciati alla polizia municipale, che sono andato io di persona, perché al telefono non mi ha neanche considerato, sono andato di persona e ho denunciato due volte.
0: No.
1: La seconda volta l'hanno tirata via, hanno fatto un po' di pulizia.
0: Vabbè,
1: poi sono tornato dopo una settimana che sono tornati.
0: Tutto poi, non ci vuole.

0: un task force, no? Cioè, mi sembra che non ci voglia un piano di emergenza straordinario con il PNRR. Non credo. Quattro uomini.
1: Esatto.
0: Quattro omoni, quattro...
1: fanno pulizia, ordine.
0: Sì, col carretto, se si ripulisce un po'. Poi adesso arrivano gli alpini. Hai capito?
1: Esatto. E poi, per assurdo, quello poteva essere bene uno spazio per gli alpini, no? Perché
0: sì, vabbè, sì. Qui sotto, qui in centro. Vabbè, Angelo, grazie. Grazie.
1: Speriamo che si faccia qualcosa.
0: Vabbè. Qualcuno, poi dice, ma chi deve, chi va? Chi è che va? Chi deve andare? Il comune, Aster, i poliziotti che fanno i poliziotti, la municipale che fa la municipale, per dire, no? Allora, 10:19, buon lunedì, ben ritrovati, non vedevo l'ora di sentirvi, tante cose sono accadute tra l'altro ieri e oggi, abbiamo già iniziato, lo dico se vi sintonizzate adesso, live al voto, e ricordate tra l'altro Rocchiccioli è quel van... Giusto, Giorgia Fabiocchi scende da quel van sul cui salirono Picciocchi e Salis. Cioè, porta bene. Eccolo qua, guarda. Cioè, vedete cosa vi combina Primo Canale? Lo dico per i non, o meglio, sì, lo dico per i non, vedete, cioè, questa immagine, questo van è un mezzo automobilistico, un salotto viaggiante, sul quale sono saliti, per dire, Picciocchi e Salis. Oggi non so se saliranno, perché il Zuccarello, un comune di 200 abitanti, non è che forse c'è molto da girare, però, insomma, porta bene, voglio dire, chiunque sale, uno vincerà, no? Allora, live on the road, comuni al voto, questo oggi vi combina Primo Canale, perché non siamo mai stanchi di proporvi nuove cose. 18 comuni comuni al voto, il 24-25 maggio. Vado in regia, 800-640-771. Il numero di WhatsApp lo sapete, quello cui ha mandato le foto Angelo, e noi ripartiamo con voi, chiamatemi, dai.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima Adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'Arca del Santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico, dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola da oltre 90 anni, forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
0: 10:23, torniamo.

0: Siamo Zuccarello, provincia di Savona, 18 comuni al voto, 18 comuni sotto i 15.000 abitanti, nelle quattro sparsi, forse l'Imperia non c'è, province liguri, 5, li ha elencati bene la nostra Giorgia. Torniamo quindi Zuccarello, provincia di Savona, questi comuni al voto, andiamo a sentire cosa succede a Zuccarello. Giorgia Fabiocchi.
1: Allora, siamo in compagnia di Gianni Bagnasco perché camminando in un borgo molto piccolo, 300 anime più o meno, è un volontario della Protezione Civile, ci siamo incontrati e quindi abbiamo chiesto se aveva voglia di raccontarci. Gianni Bagnasco, mi sembra di capire che facciate un po' tutti, lei è volontario della Protezione Civile.
2: Sì, sì, però siamo una squadra, Zuccarello, siamo in pochi ma ci facciamo... Proloco, Comune, Protezione Civile, Antincendio, praticamente ci facciamo tutto. Gli amministratori sono i primi che si danno da fare.
1: Immagino, qui siamo in un ponte molto, infatti l'abbiamo visto, lo leggevo anche andando a prendere qualche informazione su Zuccarello, molto, molto suggestivo, cioè, riporta un po' davvero un po' nel Medioevo.
2: Siamo indietro nel tempo qua, perché si vive proprio tranquillamente, come una volta.
1: E come si vive a Zuccarello? Circa, adesso l'Istat, gli ultimi dati, mi sembra di aver capito, sui 280 abitanti.
2: Sì,
1: una cosa
2: sì, poi forse qualcuno magari non c'è sempre, quindi anche meno magari a volte. Però si vive tranquilli, abbiamo tutto, abbiamo la scuola, la farmacia, abbiamo i locali, si sta bene.
1: Ma si anima un po' di più magari d'estate, perché qualcuno può avere una seconda casa o viene comunque magari da amici, da parenti, c'è un pochino più di vita magari rispetto all'anno.
2: Sicuramente in estate, ma poi qua siamo abituati che i bambini giocano fuori in estate anche fino a mezzanotte per le strade del paese tranquillamente, senza nessuna difficoltà.
1: Possiamo dire che davvero, poi come si suol dire, è un altro mondo rispetto alla città o a comuni comunque più grandi. Quali sono le difficoltà, se ci sono delle difficoltà anche da parte vostra per mantenere comunque con un buono stato di salute Zuccarello?
2: Beh, l'amministrazione ha avuto dei bei finanziamenti, ha fatto tanti lavori e poi, essendo un paese raccolto, piccolo, si riesce anche a mantenerlo abbastanza bene, non essendoci frazioni staccate dove poi le cose si complicano.
1: Come Protezione Civile che tipo di lavori magari o comunque che tipo di volontariato fate nella vostra quotidianità?
2: Siamo sempre a disposizione, reperibili per qualsiasi cosa. Siamo stati anche per esempio nelle alluvioni delle Cinque Terre a Monterosso, incendi grandi in provincia, facciamo frane, quando ci succede qualcosa per le strade noi siamo sempre presenti.
1: Qui invece la situazione, lei ha citato le frane giustamente, com'è qui invece la situazione, la fragilità del territorio c'è, la si sente oppure è abbastanza poi protetto vedendolo da fuori, arrivando oggi una giornata magari non bellissima dal punto di vista meteorologico, però sì, non piove, quindi sembra solido.
2: Sì, però bisogna tenere presente che ormai la maggior parte dei terreni sono abbandonati e quindi la criticità delle frane c'è sicuramente. Quando c'era tutto più pulito le cose andavano meglio, però comunque noi cerchiamo di tenerlo il più possibile efficiente.
1: Grazie Gianni Bagnasco, lo sanno qui gli abitanti che si va al voto, direi di sì.
2: Sì, ma comunque la squadra è sempre la stessa, il sindaco e il vice sindaco sono i nostri condottieri, devono rimanere per forza.
1: E allora vedremo, lo racconteremo con loro, grazie per averci intanto introdotto a Zuccarello, un borgo medievale di praticamente 300 anime, pochissimo.
2: Eh sì. Grazie a voi, grazie. Io sono sempre a disposizione.
1: Grazie a Gianni Bagnasco, questo è uno scorcio di Zuccarello molto suggestivo, infatti quando lo abbiamo visto con Francesco Righi e Massimo Saperri ci siamo subito fermati, sembrava davvero una bella location dove iniziare il nostro cammino in un borgo che va al voto nella provincia di Savona, l'unico comune in provincia di Savona ad andare al voto il 24-25 maggio.
0: Bene, bene.

0: compreranno un vasetto di pesto da portare a casa e sono 500.000 disagi, saremo tanti, e ovviamente Primo Canale lì sarà, però penso che sia un'occasione anziché no. Cioè, se io avessi un negozio, aprirei, cercherei di tenerlo aperto tutto il giorno. Se poi il mio fosse un negozio, ma io dico a caso, ma mi viene in mente, non so, di liquori, ma dico così, di mignon. Sì, ma il primo mi è venuto di mignon, di cognac, per dire, io terrei aperto, non andrei neanche a dormire. Si fa per scherzare, non si offende nessuno, no? Non si offende nessuno, penso. Non tacete al telefono. Allora, vado in regia. E poi in Piazza Dante, esatto, c'è un bel allestimento, un po' chalet. Certo, non c'è spazio per 200-300 motorini, scooter, in Piazza Dante qui sotto, però c'è un allestimento, poi di chalet, ci sono gli sponsor anche. Ci sarà una distribuzione di cibo. Adesso lo vediamo qui dall'altezza della nostra torre. Sai che sembra un po' il programma di Fabio Volo che fa su Rai 3 dal lunedì al venerdì? Peraltro lui ha anche il drone che gli entra in cima alla torre, no? Quindi noi adesso è carina l'idea, noi ci siamo da 40 anni, quindi vediamo dall'alto questi chalet e poi, amici liguri, torniamo insieme magari dal basso, no? Andiamo in Piazza Dante. Quindi 10:31, un attimo pubblicità, prenotate la telefonata, dai, a tra poco, eccola. Però aspetta adesso, dai, pubblicità e poi la telefonata.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Allora, telefonata, mi alzo, 10.33, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Silvana e telefono da Pegli.
0: Silvana.
1: Io volevo sapere per quale motivo dovete scrivere live on the road,
0: sì.
1: Ma che significato ha? Scusate.
0: Sì. Glielo spiego, lei me lo chiede, glielo
1: no,
0: spiego.
1: No, lo so l'inglese, guardi, non so se è la stessa cosa, sarà di tutte le località che dovete visitare, sicuramente a Zuccarello, dove siete adesso, su 300 persone, 350 sì. Parleranno fluentemente l'inglese,
0: sì.
1: Ecco,
0: no,
1: io non
0: vabbè,
1: capisco
0: no.
1: Perché, scusi, mi faccio venire, io non capisco perché dobbiamo, voi lo fate continuamente questo lavoro, perché continuamente piazzate lì delle cose in inglese, quando noi abbiamo la lingua di Dante, che è meravigliosa, anziché quella bruttissima lingua come suono e come che è l'inglese. Adesso mi dica perché e chi è che ha queste idee? Io aspetto una risposta da lei.
0: Sì, signora, si calmi. Io peraltro credo di parlare non dico perfetto italiano, quindi lei si rivolge a me, si rivolge alla persona giusta. Live significa dal vivo, on the road significa per strada. Sono due termini, nel senso

0: Scrivere sul furgone dal vivo per strada rende e non rende l'idea. E immaginate se io non ami, ami e uso il congiuntivo, la lingua italiana, cioè parlo un italiano, no, lo sapete, devo proprio senza umiltà lo dico, no? Proprio senza nessuna umiltà credo di parlare un ottimo italiano. Però scrivere in diretta per strada, live e on the road sono due parole abbastanza ormai comprensibili in qualsiasi canzone inglese, e le canzoni tante le sentiamo anche in inglese, on the road again, per strada, on the road, i poeti Jack Kerouac, sulla strada, per strada, si dice on the road, nel senso che tante volte anche se non si capisce la parola, se non si ha la traduzione della parola, però come suono ti dice on the road, capisci che non sono le stelle, che non è il sole, che non è il mare, on the road, quella roba lì che deve essere per strada. Non mi sto arrampicando sugli specchi, signora. Lei ha ragione, che bello sarebbe se tutto fosse in. Però queste sono piccole concessioni, visto che noi diciamo, quante volte diciamo news, no? Diciamo news, è una parola affascinante, un po' più, forse più belle notizie, anche più breve. Attenzione che certe parole noi le adoperiamo anche perché sono più brevi di altre, quindi è più facile pronunciarle, ne puoi adoperare di più perché sono più brevi, e sulla carrozzeria di un'automobile è più facile scrivere una cosa breve anziché una cosa un po' più lunga. Però non si offenda, signora, non si offenda. Non si incavoli, ripeto, capisco. Però insomma c'è una spiegazione se mi chiedete. Allora andiamo da Chiara Orru, che è in piazza Dante, parlavamo della lingua, era lui il sommo poeta, no? Pensavo fosse Franco Nativo. No, Franco si fa per scherzare, era Dante il sommo poeta. Quindi in piazza Dante con un italiano penso altrettanto ottimo, quello dell'università, no, di Chiara Orru ci racconta di questo cambiamento. Va bene, adesso la Chiara, dai a te la linea, forza.
1: Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Partiamo da qui, da Piazza Dante, proprio per raccontare Genova pronta ad accogliere la 97esima adunata nazionale degli alpini. Pensate, oltre 400.000 presenze attese per i prossimi tre giorni, che sono dall'8 di maggio fino al 10, la domenica, la giornata conclusiva dell'adunata nazionale. Ecco, proprio per l'adunata nazionale degli alpini, la 97esima, tra l'altro vorrei ricordarvi che Genova è la città appunto che ha ospitato più volte le adunate nazionali degli alpini, questa è la sesta volta, l'ultima che si ricorda era del 2001, quindi dopo 25 anni tornano gli alpini a Genova per l'adunata nazionale, e ovviamente come ci si poteva aspettare, come era prevedibile, la viabilità della città, così come i parcheggi, saranno rivoluzionati. E in realtà già da alcuni giorni che la viabilità, in questo caso anche i parcheggi, sono stati quantomeno modificati. Guardate qui in Piazza Dante, proprio nella piazza principale, quanti parcheggi sono stati tolti a chi lavora ogni giorno, quindi a chi parcheggia qui ogni giorno. Sono le 10.30, si fatica a trovare un parcheggio dove è ancora possibile farlo. Ricordo poi dal 7 di maggio, anche qui dove stiamo proprio riprendendo, non sarà più possibile parcheggiare. Sono stati rimossi proprio perché, come potete vedere, stanno allestendo, in questo caso c'era l'area food, quindi verranno distribuiti cibari, distribuito il cibo proprio qui in Piazza Dante. Dall'altro lato i parcheggi sono stati dimezzati, anche dall'altro lato sono stati allestiti invece i bagni pubblici. Sono 20, per ora noi ne contiamo 20 più 2 per le persone con disabilità, e in questo caso quindi si sta riflettendo sulla preoccupazione di molti residenti, o comunque anche per chi viene a lavorare qui ogni giorno, trovare parcheggio è sempre più difficile. Stessa situazione

0: anche per quanto riguarda Piazza della Vittoria, che sarà proprio il cuore pulsante della Dunata, dove sarà allestita proprio il villaggio della Dunata. E anche lì i parcheggi sono stati rimossi a partire dal 3 maggio, quindi 4 giorni prima dell'arrivo degli alpini. Qui, come vi dicevo prima, si fa fatica a trovare posto. Ora, guardate le immagini di Roberto Gnecco, non ci sono posti disponibili e in questo caso io ricordo che sarà predisposta anche un'area, questa sarà area pedonale, a partire proprio dalle 17 del 7 maggio fino alle 23 del 10 maggio, quindi questi posti che voi vedete tra poco saranno tolti, saranno dimezzati anche in questo caso. Continuiamo a raccontarvi anche come cambia la viabilità e come cambia anche la situazione parcheggi, anche perché chi lavora qui in centro fa difficoltà a trovare parcheggio, soprattutto nell'ora di punta, in questo caso, come in questo momento. Enrico, ti restituisco la linea, continuiamo a raccontare quella che è la rivoluzione parcheggi viabilità proprio per la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini. Ci ricolleghiamo magari anche in Piazza Faralli proprio per andare a vedere invece lì se i parcheggi sono rimasti o meno. A te.
1: Andiamo a vedere. Oh, domani sono multe, eh? Ah, non si scherza, eh? Domani sono multe. Alpini a Genova, gioie e insomma dolori, è chiaro, la città raddoppia la sua popolazione, quindi insomma, vabbè, potete immaginare, queste sono solo parole. 10:41, programma Chiaro Room. Alpini, postazioni mediche avanzate e ospedali potenziati, il piano per la Dunata. Mi chiedeva Enzo, il nostro grande ascoltatore, se i parchi sono accessibili per gli alpini. Devo andare a vedere, perché devono pulire un parco per gli alpini, capire se è accessibile per loro, se devono pulirlo per loro, e dobbiamo andare a vedere, ok? Quindi vado in regia, italiani, chiamate, insomma, ci sentiamo tra poco, 800 640 771, ok? A tra poco, vi aspetto, a tra poco.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

Allora, la risposta è che alcuni parchi rimarranno aperti. Viene la possibilità di apertura del parco di Villa Pallavicini durante le giornate della Dunata da parte del gestore, che è una cooperativa che si impegna a garantire un accesso controllato al parco, la presenza di personale per vedere le proprie cure, alle vegetazioni e alle strutture presenti nell'area. È introdotta la possibilità di fruizione del parco del Castello d'Albertis, esclusivamente da parte dei visitatori in processo di prenotazione per la visita al museo, che verranno sciolti. Il Deledda rimane aperto per gli esami. Per quanto riguarda i parchi, è quello che sono riuscito a trovare. WhatsApp. Allora, Luciana da Castelletto, Henry, vabbè, insomma, grazie. Sarò good morning, vabbè, good morning, insomma, si fa, si può dire. Allora, Enrico. Allora, oggi hanno messo, questo è Marco, hanno messo dal 7 fino a data di destinarsi un cartello di divieto. Mi sembra un po' una presa in giro per noi genovesi, soprattutto per chi lavora lì nei dintorni. Enrico, fino a ieri c'era questo cartello, un po' assurdo, anche qua fino a data da destinarsi. Non lo devo.

0: vederlo scarica. Come immagine è l'ultimo dopo Angelo Rocchiccioli, guarda un po'. Vai a vedere. Polizia locale, dunque c'è divieto di sosta con rimozione forzata per la durata nazionale degli Alpini, va bene. Il giorno 2, l'altro ieri, maggio, dalle ore 1 fino a cessate esigenze, e l'ascoltatore dice: ma quando cessano, voce del verbo cessare, no? Io cesso, tu cessi, essi cessano. Quando cessano le esigenze? E Marco dice: quando cessano? Io vorrei che cessassero. Se cesserebbero, se cessassero le esigenze, cesseremmo tutti di cessare. Però dice: vorrei sapere quando. Chi mi può dire quando? Cioè, metto la moto lì, metto lo scooter lì, lo vediamo, l'altro arriva? Come non ce l'hai? Allora, aspetta, lo risalviamo. E dopo non c'è altro. Allora, aspetta un attimo. Allora, scarica. E WhatsApp immagine, boh, lo chiamiamo come nome. Salve immagine con nome, dai, diamogli un nome, lo chiamo cessare, perché cesso è brutto. L'ho chiamato cessare. Allora, ripartiamo. Lo vedi, lo vediamo. Divieto di sosta con rimozione forzata per la durata nazionale degli Alpini. Ma insomma, beh, basta. Eccolo qua. Vedete, se ingrandiamo, divieto di sosta, durata nazionale, il giorno 2 dalle ore 1 fino a cessata, ordinanza, boh, 1116.116 del 2026, vabbè, si domanda qual è, non lo so, non lo so, non lo so, quando cessano, non lo so, lunedì prossimo. Allora, Enrico, volevo mandare il mio pensiero ad Alex Zanardi, sì, scomparso il 1° maggio, ma Ayrton Senna, assolutamente. Due grandi uomini scomparsi troppo presto, Gabriele da Genova. È incredibile come la sorte, il cronometro della vita, abbia accomunato due giganti, due giganteschi, per chi ama lo sport, per chi ama la passione e per chi ama il campione assoluto, chi ama i campioni assoluti. I funerali verranno celebrati in una chiesa di Padova. È la stessa chiesa dove vennero celebrati i funerali della povera Cecchettin, è la stessa chiesa dove vennero celebrati i funerali di tre carabinieri che morirono alla fine dell'anno scorso, dalla seconda metà dell'anno scorso, in un disastro causato da una famiglia di pazzi che aveva riempito di gas una cascina e l'aveva fatta esplodere non appena arrivarono i carabinieri, per dirvi la nostra attenzione a queste persone. E ricordava la mamma di Zanardi, la quale perse, beh, il marito, e ci può stare, ma perse una figlia, quindi Zanardi era, tra virgolette, se mi passate la parola, orfano della sorella. Era stato il primo dolore che aveva avuto della sua caparbietà. Quando piccolino, aveva 4 anni, per insomma imparare a nuotare, si tolse il salvagente e fece a bracciate tutta la vasca. Lui, che non sapeva nuotare, ma per dimostrare di aver imparato a nuotare senza un insegnamento, per dire la caparbietà del grande Zanardi. E tutti gli atleti paralimpici lo ricordano per la carica umana che lui aveva e che dava ad ognuno di loro. Quando magari il ragazzo o la ragazza, a seguito di un incidente, subiva un'amputazione, lui con un messaggio, con un videomessaggio, incuteva la forza e dire: vedrai che riuscirai a fare quello che non hai mai pensato di fare. E quindi era una rinascita pazzesca per questi ragazzi. Allora, torniamo con Chiara Orrù, giusto? Quindi la visuale è quella della durata degli Alpini, ci portiamo quindi avanti col lavoro e andiamo a vedere cosa ci racconta la nostra Chiara Orrù. Forza!
1: Rieccoci di nuovo insieme Enrico. Questa volta mi trovo in Piazza Faralli. Sono stati tolti centinaia di parcheggi in Piazza Dante, quindi andiamo a vedere dove le persone possono parcheggiare. In questo caso, per la Dunata degli Alpini, questo è uno dei pochi parcheggi rimanenti per le persone che lavorano o che comunque abitano in queste zone. Come potete vedere, la piazza è completamente piena, piena di scooter, piena di moto, si fa fatica sia a trovare parcheggio,

0: parcheggio, ma anche proprio ad uscire dal parcheggio proprio perché, proprio per la moltitudine di moto e di scooter che sono parcheggiate proprio qui in Piazza Faralli. Questo, non vi ricordo, è uno dei pochi parcheggi rimasti che rimarranno aperti anche durante la adunata. Questa è la 97esima adunata nazionale degli alpini che torna a Genova dopo 25 anni. Sono infatti attese oltre 400.000 presenze, quindi come ci si poteva aspettare serviva un piano imponente sia per la viabilità, per i posteggi e per la sicurezza. Infatti forse anche potenziare anche quella che sono i servizi di bus, di metro, metropolitana. Questi sono i servizi per la cittadinanza in questo caso. Inoltre, io vi ricordo che per chi ha l'abbonamento all'area blu è possibile parcheggiare, ecco, per tutti i possessori di permesso blu area da lunedì 4 a lunedì 11 maggio sarà possibile parcheggiare liberamente in tutte le zone della blu area della città e in tutte le isole azzurre. Ecco, quindi per l'occasione sono state riattivate appositamente questi servizi per capire le strade chiuse, le aree pedonali, il blocco traffico, la viabilità che cambia. Io vi invito anche a visionare il nostro sito dove trovate veramente tutto, sia il programma, ma anche, come vi dicevo, le strade chiuse, le aree pedonali, il blocco del traffico per queste 3 giornate dedicate alla Dunata degli Alpini. Continuiamo poi a raccontarvi quello che è il cambiamento della viabilità, ma anche per quanto riguarda i parcheggi, magari ci spostiamo di nuovo in Piazza Dante o comunque nelle zone limitrofe proprio per andare a capire come ci si può muovere in città. Io vi ricordo che tra l'altro Piazza Dante, così come la Foce, il Quadrilatero, saranno proprio aree pedonali, quindi anche qui non sarà più possibile poi parcheggiare. Mentre vi ricordo che Piazza Faralli invece rimane aperta, però questa è la conseguenza, è il risultato. Guardate, piena, la piazza piena, non si riesce ad uscire dal proprio parcheggio o trovare un parcheggio per la propria moto, per il proprio scooter. E quindi continuiamo a raccontare quello che sta accadendo alla città in vista proprio della 97esima adunata delle Penne Nere. A te, Enrico.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie Chiaro Ruo. Allora, a proposito degli alpini, scrive Susanna, mio suocero, quindi il papà del marito, del consorte alpino, ha fatto Russia, Albania, Grecia, medaglia d'argento per aver salvato un paese. Evviva gli alpini, Susanna, evviva gli alpini, Susanna. Basta da solo, no? Un messaggio del genere per capire la portata di quello di cui stiamo parlando e che vedremo poi in adunata venerdì, sabato e domenica. Torniamo da Giorgia Fabiocchi, abbiamo 3 minuti Giorgia perché c'è il TG55, quindi quante colleghe in diretta da Chiara Orru, Giorgia Fabiocchi, poi avremo la nostra Aurora Bottino del TG55 e adesso Giorgia Fabiocchi.
2: Allora, siamo sempre a Zuccarello, siamo arrivati alla farmacia del Borgo, vediamo se riusciamo, eccoci, le rubo un minuto perché così
3: Buongiorno.
2: raccontiamo. Allora, buongiorno,
3: Sì.
2: come va l'attività qui della farmacia Zuccarello?
3: Ma bene, perché il paese è piccolino, ma abbiamo tanti clienti anche che arrivano dall'entroterra, quindi nelle zone limitrofe. Abbiamo le scuole che funzionano molto bene, quindi abbiamo tanti bambini che gironzolano a Zuccarello e molti anche turisti, anche di giornata, che vengono a fare un giro nell'entroterra, quindi hanno piacere di fermarsi e a volte chiedono un consiglio, un'informazione. E quindi, insomma, un lavoro piacevole, intenso, perché sembra di lavorare in un piccolo paese, ma in realtà c'è molto da fare perché c'è bisogno anche di qualche consiglio, di qualche supporto anche così amicale, amichevole, ecco.
2: E come si vive a Zuccarello? Perché la sensazione è che sembra davvero di entrare in una realtà diversa rispetto agli altri comuni della Liguria. È un borgo medievale, lo si
3: Sì,
2: vede,
3: sì.
2: cambia molto, immagino, per esempio la settimana dal weekend, il periodo
3: Sì,
2: estivo.
3: assolutamente. Nel periodo estivo appunto ci sono tantissime tanti passaggi di turisti, in settimana è molto tranquillo ed è un borgo che permette di vivere come fosse

0: un po' una grande famiglia, perché a differenza di altri borghi nell'entroterra in cui ci sono tante frazioni, quindi le persone vivono anche un po' lontane una dall'altra, qua vivono molto concentrate nel paese, quindi è come fosse una grande famiglia, ecco, ci si conosce, c'è molta affettuosità e aiuto anche reciproco. Quindi è una bella realtà.
1: Lo sanno che si va a votare, lei quando vengono qui a comprare in farmacia,
0: sì,
1: no, glielo dico.
0: In realtà, sì, noi ci atteniamo comunque alla parte sanitaria, quindi non interveniamo troppo nelle scelte politiche. Comunque sì, le persone sono informate, sì, assolutamente.
1: Grazie, allora buon lavoro. Grazie. E beh, immagino che adesso con l'arrivo della stagione estiva forse ci sia ancora,
0: sì,
1: più lavoro.
0: Inizierà un po' di movimento primaverile, estivo, quindi sì, assolutamente. Bene.
1: Grazie, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Abbiamo rubato giusto un attimo alla farmacia. Ah, ecco, incontriamo una signora, le chiedo, siamo in diretta, primo canale. Lei è di Zuccarello?
2: Sì, io sono di Zuccarello, vivo e lavoro a Zuccarello, sono nata a Zuccarello, però continuo ad abitare volentieri a Zuccarello, che è un borgo molto bello, sia a livello artistico, perché è un borgo medievale, e poi anche d'estate abbiamo un sacco di manifestazioni, sia a livello culturale, musicale, presentazioni di libri, Zuccarello Readings, che è un festival che ormai dura da anni e che attira tantissimo pubblico, tantissimi turisti, ed estate il borgo si anima in una maniera pazzesca.
1: Si vive bene, quindi.
2: Si vive bene, e poi ci sono anche nuove famiglie con bambini, perché abbiamo una scuola e una futura scuola ancora più bella e più attuale, più grande, che attirerà tutti i bambini che sono dei paesi circondari che non hanno la scuola e verranno come stavano venendo adesso qui a Zuccarello nella scuola vecchia.
1: Ecco, ma mi sembra di capire che tra l'altro ci sia molta comunità e non è così facile trovarla soprattutto con il passare degli anni. C'è qualcosa invece che si potrebbe fare in più, per esempio per Zuccarello?
2: Ma adesso con i nuovi amministratori che ci sono stati in questi anni, i giovani hanno portato molto turisti, che è la cosa fondamentale, perché qua in zona il turismo è la base della vita quotidiana di quelli che ci lavorano e che ci vivono, anche perché comunque portano allegria, portano nuove idee, quindi...
1: Bene. Voto a Zuccarello?
2: Sì, io voto.
1: No, voto. Ah, sì, okay. No, perché è vero, siamo sotto le zone. Cioè, che voto dà al borgo di Zuccarello?
2: Ah, io, anche se sono di parte, do 10.
1: 10, allora 10. 10 lode quasi.
2: 10 lode, brava.
1: Grazie perché ci ha fatto scoprire. Buona passeggiata. Avete visto, tra l'altro si sta un po' animando rispetto alla mattinata, quando siamo arrivati stamattina, si sta animando. Questo è Zuccarello che davvero sembra una grande famiglia. Dopo.
3: Vedi che arriva la televisione, allora forza con Comuni al Voto. Andiamo in regia sigla, TG55, ora votino in diretta, un riassunto di tutto quello che è accaduto nell'ultima ora in Liguria, a Genova, nelle nostre province, e poi torniamo. Forza.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Iniziamo con il ponte del 1° maggio, un grande afflusso di visitatori a Genova, alberghi sold out, buoni i dati, un trend positivo tra arrivi dal nord Italia e dall'estero. Sentiamo il servizio di Tiziano Berti.
1: Ponte del 1° maggio era tutto esaurito per Genova, con alberghi pieni e una città invasa da turisti arrivati da tutta Italia e anche dall'estero. Un risultato che conferma il buon momento del turismo ligure, con un trend in aumento e che lascia intravedere prospettive incoraggianti per l'estate, legate anche alle incertezze internazionali. A fare il punto a Primo Canale è Carlo Tix, presidente provinciale di Federalberghi Confcommercio Genova.
2: Sold out, certamente sì, diciamo che fortunatamente il tempo ci ha assistito. La gente è venuta giù, abbiamo un grosso vantaggio che siamo vicini al mercato e specialmente in tempi come questi, anche dove i carburanti sono aumentati, essere avere una location come la Liguria, perché sto parlando di tutta la Liguria adesso, siamo fortunati, ci ha permesso di essere tutti esauriti

0: Un flusso variegato che comprende sia italiani sia stranieri.
1: Noi abbiamo una componente straniera, perché tenete presente la Svizzera, tenete presente tutto il nostro hinterland, che in momenti come questi viene in giù, ma non solo, anche i francesi tendono a frequentarci. E poi c'è lo zoccolo duro, fortunatamente quello esiste sempre, che sono i nostri vicini di casa, sono i lombardi, i piemontesi.
0: Non manca però uno sguardo alle criticità.
1: Purtroppo le difficoltà rimangono, certamente anche a livello di categoria ci stiamo attivando, stiamo facendo dei corsi.
0: Tixe non nasconde l'ottimismo per il ponte del 2 giugno, per il prossimo, quando a Genova si svolgerà la lunata nazionale degli alpini, con alberghi pieni già da mesi. Un inizio di stagione super positivo per gli albergatori.
2: Negli ultimi mesi la Guardia di Finanza di Chiavari, insieme alla tenenza di Riva Trigoso, grazie all'incrocio dei risultati presenti nelle numerose banche dati in uso e avvalendosi anche della collaborazione con l'INPS, hanno individuato 60 collaboratori domestici risultati essere evasori totali. Questi ultimi, infatti, pur avendo percepito compensi superiori alla cosiddetta no tax area, 8.500 euro per i redditi del 2025, oltre la quale la legge impone l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, non l'avevano presentata. Il fenomeno portato alla luce si manifestava nei comuni ricadenti nell'area del Tiguglio, notoriamente caratterizzata dall'elevata età media della popolazione e dove questo tipo di servizi di assistenza nei confronti degli anziani chiaramente è molto elevata e soprattutto molto ricercata. Cambiamo argomento perché il 5 maggio è la giornata mondiale dell'igiene delle mani, un gesto semplice che però può fare la differenza. Pensate che il cellulare che tocchiamo ogni giorno ha quasi gli stessi germi, è quasi più contaminato di una tavoletta del WC. Sentiamo.
3: L'igiene delle mani è una misura semplice ma allo stesso tempo fondamentale. Come molte misure nella nostra vita, come molte abitudini che a volte dimentichiamo, in ambito sanitario l'igiene delle mani rappresenta il primo caposaldo ma anche la misura più efficace per la trasmissione delle infezioni. Con le mani noi facciamo tutto. Ho visto recentemente anche una pubblicità molto bella di un'associazione di malati che proprio sottolineava l'importanza delle nostre mani. Con le nostre mani compiamo tutte le nostre azioni quotidiane, con le nostre mani ci rapportiamo con il mondo e con i nostri vicini, con conosciuti e sconosciuti, amici, parenti, familiari, e con le mani purtroppo trasportiamo anche microrganismi, perché fondamentalmente i microrganismi si trasmettono da persona a persona, oppure dall'ambiente alla persona, oppure dagli animali, da ciò che ci sta intorno ai nostri organi, proprio attraverso le nostre mani. I nostri cellulari sono più sporchi delle tavolette del WC, vanno igienizzati almeno una volta al giorno, con una pulizia più approfondita almeno una volta alla settimana, ma è fondamentale igienizzarsi le mani, perché se ci igienizziamo le mani sporchiamo anche meno i nostri cellulari e quindi ci difendiamo dalle infezioni, anche dalle infezioni resistenti agli antibiotici.
2: La notizia dell'abbattimento di due pini in corso Andrea Podestà, siamo a Genova, ha fatto alzare gli scudi a un gruppo di cittadini che questa mattina alle 7:15 si è presentato davanti ai grossi alberi con l'intenzione di fermare l'abbattimento previsto e programmato da Aster, dal comune di Genova. Non ce l'hanno fatta, uno dei due pini è stato abbattuto, sentiamo le loro voci e che cosa speravano di ottenere. Questa mattina in manifestazione.
4: La nostra intenzione è di avere la possibilità di vedere la documentazione con cui questi alberi sono stati giudicati a rischio, capirne le motivazioni ed eventualmente richiedere una perizia alternativa, come già era stato concesso dalla giunta per il caso del pino di Nervi, della passeggiata di Nervi. In generale il tema degli abbattimenti legato alla comunicazione alla cittadinanza, alla trasparenza dei documenti che portano, è un tema che è immutato parlato da tanti anni, c'erano state delle promesse da parte della nuova giunta per cambiare questo tipo di cose, però purtroppo ancora non, in pratica non si è visto nulla. Chiediamo la trasparenza sia degli atti amministrativi che portano a queste decisioni, ma soprattutto anche di cosa è successo negli anni.

0: a queste alberature, perché se io queste alberature potrebbero anche essere effettivamente a rischio, nel corso degli anni io sapevo che erano in stato pericoloso, non ho fatto cure, non ho fatto interventi, non ho cercato di limitare il rischio, poi è facile arrivare alla fine e avere come unica soluzione quella del taglio. Inoltre i discorsi relativi al rimpianto sono sempre tardivi e con qualità di alberi largamente inferiori a quelli che devono essere sostituiti.
1: Per questa edizione di TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta Elisabetta Pozzi in Fedra di Giannis Rizzos, sabato 9 maggio, ore 21.

0: Un altro luogo genovese è la Torre Piloti, luogo di lavoro, luogo di dolore. Alle 16 le teche di Primo Canale ritornano con la Torre Piloti, con il materiale in archivio, e poi noi torniamo insieme, lo sapete, è un appuntamento questo di Take e Take, 10 minuti che affondano nella nostra storia, il piacere di rivederla insieme, e poi torniamo con quelle che sono tutte le vostre telefonate, i vostri pensieri, WhatsApp che stanno arrivando. Dai, le vediamo, a tra poco.
1: Mamma mia! Sì, 113, chiamo dai bacini del porto, non c'è sull'incidente, una nave è venuta sulla torre, gli è caduto tutto! Hai bacini, ma il porto! Numero 4 e 5, una nave!
2: Andiamo avanti! Vai.

0: bell'acqua.
1: Ma sai cos'è? C'è troppo in...
2: Potete spingere anche se non lavoriamo.

0: voglia di parlare davvero poca.
1: Sì, in questo momento assolutamente sì. È un incredibile dramma e man mano che passano le ore diventa sempre più inspiegabile, come dire, con le condizioni ottimali del mare, del vento, non c'erano altre navi in navigazione, quindi quanto di più imponderabile potesse accadere è accaduto e quindi vediamo di capire che cosa è accaduto con l'inchiesta che si è fatta luce su questo evento, che è un evento drammatico per la città, per tutto il porto, insomma è

0: una situazione veramente incredibile.
1: Presidente, il balletto dei numeri, in questi casi, insomma, in questi casi si lavora molto e le notizie si rincorrono. 11 o 13 le persone presenti all'interno della palazzina?
0: Dovrebbero essere 13, perché il dato è legato, come dire, combinazione nel cambio turno, soprattutto ai dipendenti della Capitaneria, quindi l'ipotesi è su 13.
1: Quindi sono 6 dispersi ufficialmente?
0: Sono 6 dispersi, dovrebbero essere 10 della capitaneria, la sommatoria, 10 capitaneria, 2 di corpo piloti e 1 dei rimorchiatori. Questo dovrebbe essere il numero delle persone.
1: Un'ultima domanda, guardando a quello che comunque accadrà domani, che comunque deve continuare a lavorare, domani il porto sarà agibile, comunque le navi passeggeri potranno entrare lo stesso in porto, o il porto comunque avrà un qualche problema?
0: Ma diciamo che con la capitaneria, rispetto il nodo non è l'operatività portuale in senso stretto, ma è gli aspetti di comunicazione garantita dall'autorità marittima, che si è già organizzata per una soluzione transitoria. Quindi, a parte domani mattina, che credo che ci sia anche uno stato di comprensibile shock della comunità portuale, poi non dovrebbero esserci problemi per l'operatività, insomma. Quindi da questo punto di vista ci sarà una soluzione transitoria, perché qui veniva governato il sistema WTS, veniva governato il processo operativo, e credo nella sede della Capitaneria sarà allestita una soluzione temporanea.
1: Presidente, la speranza è che i 6 dispersi vengano trovati il più in fretta possibile.
0: Certamente, ci sono tutti i mezzi di lavoro, adesso è arrivato anche un pontone oltre alla gru dell'ente vaccini per cercare di sollevare le parti che sono in mare, con questa speranza, insomma, stanno tutti lavorando in maniera straordinaria.
2: Sta andando al Villa Scassi.
3: A Villa Scassi, perché? Per avere informazioni, perché la difficoltà in questo momento è quella di avere, di capire i nomi, diciamo così.
1: Roberto era proprio nel suo gabbiotto qui all'ingresso di Mologiano quando è successo, intorno alle 11:30, quello che è successo.
4: Sì, intorno alle 23 ero all'interno della mia postazione e ho sentito un forte rumore. Sono uscito fuori e non credevo ai miei occhi quando ho visto praticamente il jolly nero, la nave che aveva battuto, diciamo, questa torre qua, e ho cominciato subito all'istante a vedere gente che usciva di corsa e mezzi di soccorso che arrivavano. È stata una cosa incredibile vedere una cosa così.
1: Una cosa inattesa quanto tragica. Roberto, qual è stata, domanda che può sembrare banale, però in quei momenti la prima cosa che si fa qual è? Chiamare soccorsi, cercare di adoperarsi per primo?
4: Beh, io devo interfacciarmi immediatamente con la mia centrale operativa, sicuramente, come prima cosa, e con loro poi vedere cosa fare. Chiaramente chiamare subito i soccorsi e gli enti preposti ad intervenire in questi momenti.
1: I soccorsi sono stati immediati?
4: Immediati, assolutamente, sì.
1: Le persone che erano all'interno della torre erano in turno da che ora?
4: Questi hanno cominciato ad arrivare i piloti intorno alle 20, diciamo. Dopo le 20 hanno cominciato ad arrivare delle macchine dei piloti.
1: Quindi possiamo dire che questo era il turno delle 20 per quello che riguarda, sì, i piloti. Per la capitaneria?
4: Equivalente, diciamo, sempre al turno delle 20. Sì,
1: di solito quante sono le persone che stanno all'interno in turno in questo orario?
4: Ma in questo orario qui è un personale un po' ridotto, comunque credo che una decina di persone più o meno siano in servizio a quest'ora.
1: Insomma, avete sentito dalle parole di Roberto, una situazione che di ora in ora si fa sempre più difficile, Roberto, perché comunque abbiamo visto uscire mezzi di soccorso, mezzi della polizia mortuaria. Il bilancio in questo momento è di 3, forse 4, insomma, dal punto di vista ufficiale, però noi sentiamo qui le voci, le parole. Purtroppo il timore è quello che possa crescere il numero di persone che è difficile recuperare, insomma.
4: Sì, purtroppo sì, più passa il tempo e più la situazione può degenerare sicuramente. Purtroppo vedi tanta gente, purtroppo, che mezzi di soccorso continuano ad arrivare, quindi la speranza è che si possa ancora recuperare qualche persona sicuramente c'è.
5: Sì, sono tornato e niente, come Croce Rossa siamo stati allertati intorno alle 23:40. È stata allertata la nostra sala operativa nazionale che segue questi eventi. Ci siamo organizzati, in questo momento è attiva una sala operativa locale presso il Comitato Locale di Genova che smista le eventuali operazioni. Ci siamo coordinati con i Vigili del Fuoco, con il loro responsabile, per sapere per attività logistiche di cui potrebbero avere bisogno, e ci aggiorneremo.

0: domani mattina per la logistica che è compito in questo momento.
1: Intanto c'è una lunga notte di ricerche, speriamo che si concludano in maniera positiva il più in fretta possibile, però purtroppo sentiamo qui, percepiamo lo stato d'animo, non è dei più sereni.
0: Non posso né confermare né smentire, perché poi lo faranno le autorità competenti. Comunque lo stato d'animo sia da parte dei soccorritori che di eventuali colleghi o parenti dei dispersi sul posto non è dei più sereni, ecco, comunque ora vedremo che la situazione poi si evolverà col passare della notte.
2: Due sono militari della Capitaneria di Porto e uno è un pilota, una persona del corpo piloti. E poi abbiamo quattro persone ricoverate presso gli ospedali e sotto controllo. E più stiamo facendo ricerche per presumibilmente quattro dispersi, però dobbiamo finire alcuni accertamenti.
1: Siete riusciti a ricostruire quello che è successo?
2: Su questo non posso dire niente perché sono questioni che non abbiamo ancora affrontate e non sono di competenza, ecco, che mi è stata affidata.
1: Oltre alla torre sono state coinvolte alcune palazzine, una in particolare. C'è notizia di persone all'interno di questa palazzina?
2: Non mi risulta nessuna notizia di questo genere, non mi risulta, ecco, allo stato.
1: I dispersi chi sono?
2: Presumibilmente tra piloti e colleghi miei del militare delle Capitanerie di Porto.
1: Qual è lo stato d'animo anche di un comandante, un ammiraglio che si trova alla fine in pratica del suo mandato ad affrontare una situazione del genere?
2: Ma questa, diciamo, un'osservazione puramente soggettiva, così che io poi riguarda una persona più alta in grado di me che rimetto a dichiarazioni dei miei superiori, non mi posso esprimere sull'argomento.
1: Quindi nella torre c'erano personale della Capitaneria, piloti, rimorchiatori e chi ancora?
2: No, nella torre erano presenti personale della Capitaneria di Porto e personale del corpo piloti.
3: Sì.
2: Non mi risulta, comunque sono tutte notizie che io sto dando con beneficio di inventario che potrebbero essere chiaramente smentite e da ulteriori accertamenti.
1: Come state operando per questa emergenza? Quante sono le persone in campo?
2: Abbiamo in campo tutte le motovedette in forza al nostro comando, più un elicottero che è prevenuto da Sarzana e altri corpi di altre forze di polizia.
1: Le ricerche proseguono più in acqua o sulla terraferma?
2: Ma ci sono ricerche che avvengono sia sulla terraferma ad opera dei vigili del fuoco, sia in acqua ad opera dei mezzi navali, quindi dei nostri mezzi e dei mezzi degli altri corpi di polizia.
4: Sono di Genova e purtroppo vi chiedo un attimo di attenzione per parlare di questa gravissima situazione che colpisce la mia città. Che ho seguito tutta questa notte. Purtroppo, come sapete, alle 11 ieri sera una nave ha distrutto la torre di controllo del porto di Genova, la nostra seconda lanterna, è stata fatta 10 anni fa, e vi dico la verità, conoscendo molto bene il porto di Genova, è un qualcosa di incredibile quello che è successo, è veramente impossibile che andasse a finire addosso una nave alla torre di controllo. Ci sono in questo momento, è stato trovato adesso il quarto morto, ce ne sono altri 6 sotto le macerie e purtroppo devo dire che oltre naturalmente a essere vicina alle famiglie, questo tocca la prima azienda della città, l'unica salvezza fino ad oggi di una città in gravissima crisi. Vi chiederei un momento, è stato dichiarato il lutto cittadino, vi chiederei un momento di raccoglimento e di vicinanza alla città di Genova e a tutte le vittime.
5: Un minuto di raccoglimento, prego.

0: Un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
0: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Allora abbiamo visto, avete visto dalle teche di Primo Canale, Torre Piloti, 11 e 21, ben ritrovati, buon lunedì. Iniziamo oggi, abbiamo iniziato oggi a scoprire uno dei 18 comuni che andranno a votare il 24-25 maggio, comuni liguri al di sotto dei 15.000 abitanti, quindi il primo che arriva vince, non ci sono ballottaggi e siamo partiti dalla Z. Di solito si dice dalla A alla Z, partiamo dalla Z che sta per Zuccarello. Zuccarello è un piccolo comune di origine medievale, un comune di meno di 300 abitanti che andrà al voto. E con Giorgia Fabiocchi abbiamo iniziato questa mattina i collegamenti. Quindi ben ritrovati se vi siete sintonizzati adesso su Primo Canale. Sottolineo solo il fatto che Primo Canale, grande televisione privata, che non gode del canone dei telespettatori, e come si muove e come è poi nella storia della regione, come vuole raccontare la storia della regione anche in queste occasioni. Quindi 18 comuni al voto il 24-25 maggio e partiamo da Zuccarello con la nostra Giorgia Fabiocchi, che credo abbia individuato un candidato a sindaco, e quindi andiamo con lei, giusto? Siamo in diretta a Zuccarello, provincia di Savona, entroterra di Albenga. Giorgia Fabiocchi, eccoli lì, a te, a voi.
1: Zuccarello va al voto il 24 e 25 maggio con una corsa che dovrà prendere il e soprattutto convincere circa 250 abitanti. E allora andiamo a conoscere uno dei candidati sindaco, che è Gaetano Ferrara, insieme per Zuccarello, candidato per la lista civica. Buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Allora, la lista è una lista civica, ha riferimenti partitici oppure un civico puro?
2: No, è una lista civica pura, non abbiamo colori.
1: E allora, ci racconti di lei, perché la premessa è che ovviamente sono piccoli borghi, quindi vi conoscete tutti, magari gli abitanti conoscono e si conoscono tra di loro, però cerchiamo di raccontarci anche a chi è fuori da qui, chi è Gaetano Ferrara.
2: Ok, mi chiamo Gaetano Ferrara, sono un dipendente pubblico, sono laureato in legge, sono un giurista delle imprese e dell'amministrazione. Sì, il borgo, essendo un piccolino, pochi abitanti, è concentrato e quindi ha una forte appartenenza, e noi cerchiamo sia con i consiglieri, gli assessori che siamo riusciti a portare dalla nostra parte a creare un punto forte per valorizzare il borgo.
1: Allora, quali sono, se dovessimo dire,

0: stilare un po' i punti del programma di Insieme per Zuccarello?
1: Allora, i punti sono vari. Noi ci piace definirlo che il nostro programma amministrativo è un programma aperto, non chiuso, quindi si basa sul principio dell'ascolto dei cittadini, a cui deve sempre seguire una risposta concreta dell'amministrazione. Quindi i nostri punti sono molteplici. E proprio ascoltando i cittadini, che questi giorni ho avuto piacere di frequentare, ci hanno chiesto numerosi interventi e abbiamo deciso anche di ampliare il nostro programma inserendo 4 punti fondamentali proprio su richieste dei cittadini, come di riportare i carabinieri a Zuccarello. Precedentemente erano qui in sede e poi sono stati spostati, e noi abbiamo individuato possibilmente come sede per i carabinieri la vecchia scuola e stiamo cercando anche di costruire degli alloggi demaniali. Successivamente ci è stato chiesto anche di ripopolare un po' il borgo, perché il borgo attualmente ci sono numerosi magazzini e negozi che non vengono utilizzati, quindi portano il borgo a essere un po' più cupo, e noi vogliamo valorizzarli creando attività economiche attraverso assistenza sia alle attività locali che già sono presenti, sia alle imprese e ai privati per ripopolare il borgo. Stiamo pensando appunto, immaginiamo, a creare una macelleria, un negozio di frutta e verdura, proprio per creare dei servizi ai cittadini.
0: Perché non ci sono tanti negozi, mi sembra di capire.
1: Attualmente, con il passare del tempo, le attività sono andate sempre a diminuire e il borgo ha perso un po' del suo valore. Noi dobbiamo proprio ripristinare questo, perché i cittadini questo ci chiedono, di valorizzare il borgo, di renderlo autosufficiente, e quindi punteremo a questo. Poi un'altra cosa che noi ci teniamo molto è anche alla cultura sociale. Infatti pensiamo di riqualificare, ristrutturare il teatro comunale, appunto per creare attività ludiche e culturali per i cittadini, non solo, anche per il turismo, perché il turismo col turismo positivo che può comunque arricchire, avere un introito economico anche per le attività locali. E poi nell'ambito sociale noi siamo fortemente proiettati alla tutela delle famiglie più bisognose, dei disabili, dei bambini e degli anziani, e abbiamo uno dei progetti anche mettere in pianta stabile il centro estivo per i ragazzi e i bambini, per sostegno alle famiglie. Zuccarello è un borgo che va valorizzato, abbiamo un castello bellissimo che attualmente non viene sfruttato, noi abbiamo intenzione anche di sfruttarlo per i matrimoni, per le cerimonie.
0: Allargarsi, insomma, mi sembra di capire, allargarsi, quindi è un borgo molto unito, compatto, però provare ad allargarlo il più possibile.
1: Sì, perché comunque anche allargandolo, portando il turismo positivo, va tutto a vantaggio della comunità. La comunità questo chiede, appunto, un supporto sia per le attività locali sia per le imprese agricole. Ci sono delle imprese agricole che sono molto forti però non vengono valorizzate, quindi noi puntiamo tutto al miglioramento della qualità della vita in generale. Zuccarello è veramente una perla che deve riflettere 365 giorni l'anno, è un borgo bellissimo che va soltanto valorizzato, e noi questo chiediamo. Se i cittadini hanno voglia di cambiare, noi siamo pronti a farlo con competenza e trasparenza.
0: Allora le chiedo una cosa, Gaetano Ferrara, mi sembra di capire, perché si è parlato molto anche di il valore che ha il turismo, quindi un turismo che può accrescere Zuccarello, è un turismo, immagino, soprattutto magari nel weekend, un turismo molto estivo. Si potrebbe riuscire magari a farlo diventare anche invernale?
1: Questo è uno dei nostri obiettivi, poi portare il turismo 365 giorni l'anno. Infatti, come dici, è caratterizzato soltanto nel periodo estivo, ed è un peccato, perché è un borgo bellissimo che può essere vissuto anche nei periodi invernali tutto l'anno. E basta guardare le torri, alla storia che c'è questo borgo, dall'area del Carretto. E secondo me, soltanto come storia, come attività culturale, già potrebbe vivere 365 giorni l'anno di turismo.
0: Allora, direi l'ultimo appello, quello che abbiamo sempre imparato a conoscere, anche i telespettatori di Primo Canale lo hanno conosciuto, ovvero l'appello al voto, che di solito facciamo.

0: tanto le esigenze dei cittadini, l'unico interesse è migliorare la qualità della vita degli abitanti di Zuccarello.
1: Grazie, in bocca al lupo. Si vota il 24-25
0: Grazie
1: maggio. Grazie a Gaetano Ferrara.
0: Grazie.
2: Bene, bene, bene, bene. Poi, per carità, si potrebbe votare anche in un giorno. No, nel senso, scuole chiuse, ospedali che sto esagerando, ora si può votare un giorno. La cosa bella è, credo, sentire queste persone. Tu dici, ma di che partito sarà? Perché ti viene automatico, no? Dire cosa sarà di... No, quando senti parlare queste persone di comuni, questi cittadini, i comuni più piccoli, vedi l'impegno per la città. Poi poteva essere di questo, di quello, di Calenda, di Renzi, di Schlein, di... Vannacci, no? Poteva essere... No, uno non ci fa caso. Pensate che bello se... Nelle grandi città, se fai un salto in promozione, dalla promozione all'eccellenza, alla serie, senza dover affibbiare un partito e quindi una provenienza, una maglia, no? A chi è. Vabbè, insomma, basta, chiuso. Fine, basta. Io ho delle foto da farvi vedere, le vediamo. Dunque, ruba un cellulare, picchia il proprietario. Ah, ma pensa. Ha anche picchiato il proprietario, perché il proprietario rivoleva, dice mio, e diceva no, ti picchio, perché oggi va così, oggi va così. Questo è successo nel centro storico di Genova. Allora torneremo a parlare poi della città, anche in chiave alpini, sono tanti messaggi che stanno arrivando proprio di io, direi per loro, non vedo al momento nessuna contestazione. C'è una brevissima pausa, gradirei una telefonata, o meglio la prima telefonata di questa mezz'ora, subito dopo la pubblicità. Dai, vi aspetto.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Con l'avvio della nuova settimana cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria per il transito di più perturbazioni. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Nella giornata di lunedì sulla provincia di Imperia avremo annuvolamenti compatti con piogge e rovesci più diffusi nella seconda parte del giorno. Stesso scenario meteorologico poi lo ritroviamo anche sulla provincia di Savona, con temperature massime diurne che non supereranno i 16-17 gradi. Contesto stabile inizialmente sulla provincia di Genova, con al più velature estese, peggiora poi nella seconda parte del giorno con fenomeni localmente anche di forte intensità. Adesso uno sguardo sul Tiguglio, dove inizialmente il cielo sarà lievemente velato, prevarrà comunque il sole. Anche qui la situazione meteorologica tenderà a cambiare nella seconda parte del giorno. Verso sera avremo dei rovesci di pioggia anche piuttosto diffusi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, inizialmente tempo stabile con clima asciutto, ma nella seconda parte del giorno avremo dei fenomeni anche piuttosto diffusi. Nella giornata di martedì, perturbazione attiva su tutta la Liguria porterà acquazzoni e temporali localmente di forte intensità, specialmente nella prima parte del giorno. La situazione tenderà parzialmente a migliorare verso sera. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Sì, allora mi dicono intanto, è pronta Giorgia, che il telefono, infatti mi stanno chiamando al numero, ma dice Henry, guarda che, infatti mi chiamavano al 347, torniamo da Giorgia, perché c'è, ricordo, arriviamo, siamo arrivati a Zuccarello, provincia di Savona, verso Ponente, la dinastia del Carretto, risale il borgo medievale, la prima firma dal notaio al 1250, insomma un po' di tempo fa, prima della scoperta dell'America, e quindi erano già attivi, e siamo andati con quel

0: Han, su cui salì Picciocchi da una parte e Silvia e Salis dall'altra, per dire. Noi diamo lo stesso, credo, onore a tutti, no? Non è che siccome il comune è più piccolo andiamo con l'ape. È lo stesso vanno, diamo la stessa dignità a tutti, hai capito, Primo Canale? Quindi abbiamo l'altro contendente, o meglio il sindaco attuale, direi, con Giorgia Fabiocchi in diretta. Dai, forza, l'ho fatta un po' lunga, scusate, dai.
1: In cima al paese. Allora, eccoci qui, siamo sul van di Primo Canale. Ben ritrovato Claudio Pagliotto, candidato sindaco Uniti per Zuccarello, sindaco uscente. Pagliotto, mi sembra uscente al... questo potrebbe essere, qualora vincesse, il terzo giro?
2: Il terzo mandato, sì, dovrebbe essere il terzo mandato.
1: Dovrebbe essere, usiamo il condizionale. Allora, ci racconti intanto lista civica che ha qualche riferimento politico? Oppure è civico puro?
2: No, è civico puro. Nel nostro gruppo fanno parte un po' tutte le correnti politiche e noi siamo contenti di definirci lista civica.
1: Allora, io direi, per appunto abbiamo anche ascoltato poi l'altro candidato, chi è Claudio Pagliotto? Ci racconti proprio brevemente di lei.
2: Allora, io sono un analista programmatore, quindi nel campo dell'informatica da ormai 30 anni e niente, ho una famiglia normalissima, marito e moglie, una figlia laureata e niente, vivo a Zuccarello da praticamente da quando sono nato e quindi conosco bene le esigenze e le necessità del nostro paese oltre che le necessità dei nostri cittadini.
1: Quali sono le peculiarità di Zuccarello, quello che è stato fatto in questi anni, quello che lei ha fatto in questi anni e poi quello che si può fare ancora, migliorare per esempio?
2: Sì, allora in questi anni, allora intanto è un borgo del 1248 antico, medievale, e quindi la cosa importante è mantenere le sue peculiarità. È difficile fare degli interventi di un certo tipo perché tutte le cose che vengono fatte sono chiaramente sotto le concessioni della sovrintendenza, e però chiaramente noi in questi anni abbiamo fatto tantissimi lavori, abbiamo diciamo fatto tutti i lavori sul castello della messa in sicurezza, l'abbiamo inaugurato 2 anni fa, adesso abbiamo un progetto molto grosso che siamo riusciti a ottenere tramite il PNRR, che è la nuova scuola materna e elementare, che ormai siamo alla fine, alla conclusione. E poi niente, noi progettiamo per il futuro, quindi abbiamo una visione a 360 gradi su tutto quello che sono le necessità del nostro paese, quindi abbiamo fatto tantissime progettazioni, quindi abbiamo già delle progettazioni definitive, quindi si tratta solo di trovare i soldi per rifare completamente i vicoli con tutti i sottoservizi, poi ripristinare e quindi efficientare l'ufficio comunale, efficientare un altro locale che abbiamo da l'ASL e altre situazioni.
1: Pagliotto, la difficoltà anche o comunque gli aspetti positivi di un piccolo borgo medievale, stiamo parlando di meno di 300 abitanti, comunque residenti, tra chi poi vive magari qui, lavora qui e poi molti che magari lavorano fuori Zuccarello e arrivano poi per la sera o comunque nei momenti di pausa. Quali sono le difficoltà ma anche poi invece le facilità di amministrare un borgo così?
2: Sì, allora difficoltà ce n'è sempre, sicuramente i soldi non bastano mai, bisognerebbe fare ancora di più sicuramente. E il fatto di vivere in un borgo come il nostro, chiaramente è un borgo dove si vive di tranquillità, di servizi, perché comunque abbiamo la posta, abbiamo diciamo un servizio di autobus la mattina, il pomeriggio, la sera, e ultimamente diciamo che una cosa molto sentita erano i parcheggi, perché d'estate qua vengono tantissimi turisti e quindi c'era bisogno di questi parcheggi e abbiamo fatto un nuovo parcheggio per la cittadinanza, in maniera che viene più facile trovare diciamo il posto di ricovero della propria auto.
1: ha toccato un tema che avrei affrontato con lei, ovvero quello del turismo. Mi sembra di capire, anche ascoltando le parole di chi ci abita o comunque di chi ha un ruolo nell'amministrazione o lo vuole avere in futuro, è quella del turismo, una zuccherello, possiamo dire, turistica a 360 gradi o soprattutto d'estate.

0: quindi come si può aiutare invece anche nel periodo invernale?
1: Sì, turistica diciamo a 360 gradi, il nostro obiettivo è quello. Noi abbiamo il teatro comunale dove sia d'estate che d'inverno ogni tanto facciamo delle rassegne, e poi cerchiamo, abbiamo fatto gli accordi con Final Outdoor per il discorso sia escursionistico che delle e-bike o MTB, delle mountain bike, e quindi abbiamo tutti dei percorsi sia da trekking che per le mountain bike. E poi come comune e come anche associazione Pro Loco, che ci siamo molto vicini e l'aiutiamo molto, organizziamo degli eventi estivi e invernali tutto l'anno, quindi anche a Natale, cioè, con Babbo Natale si danno i regali ai bambini, facciamo la tombola e organizziamo serate di jazz, di teatro, quindi un po' per tutto l'anno.
0: Qui allora invece stiamo arrivando in che zona di Zuccarello?
1: Allora, questa qui è località Balzo, dove c'è praticamente i parcheggi, i box diciamo dei privati, e in questo parcheggio sorgeva una volta l'ex caserma dei Carabinieri. Con questo progetto PNRR che abbiamo ottenuto abbiamo demolito la caserma dei Carabinieri e abbiamo fatto, adesso ormai siamo ai lavori finali, mancano 2 mesi alla fine dei lavori, una nuova scuola materna ed elementare, perché noi come scuola di zona praticamente da noi confluiscono tutti i bambini di tutti i comuni vicino, quindi Erli, Castelvecchio, Vecersio, Castelbianco, Nasino, Caprauna, anche fuori provincia, qualcuno da Cisano, qualcuno da Albenga, e quindi era una cosa molto sentita perché continuiamo a avere sempre più bambini, e quindi quest'anno abbiamo 84 bambini fra materna ed elementare, quindi serviva una struttura nuova per chiaramente ospitare questa crescita di questi alunni.
0: E allora noi siamo arrivati proprio qui alla scuola nuova. Paliotto, la scuola non richiama bambini anche da fuori, può essere comunque anche un incentivo per chiudere, le chiedo un'ultima cosa, si può provare ad aumentare il numero di residenti a Zuccarello?
1: Sì, il numero di residenti sta aumentando, ci sono moltissime nuove famiglie, giovani con bambini che vengono qui nel nostro borgo. Perché chiaramente il fatto di avere una scuola che oltre a fare l'orario normale facciamo anche diamo un servizio di dopo scuola al pomeriggio, quindi il bambino praticamente entra la mattina a scuola e poi alla fine esce il pomeriggio alle 4:30, quindi per le famiglie giovani che lavorano viene facile poter far andare il proprio figlio nella nostra scuola, e quindi questo viene impegnato per tutti il giorno.
0: Allora, come diciamo sempre, il cosiddetto appello al voto, perché votare Uniti per Zuccarello e Claudio Paliotto, sindaco?
1: Sì, Uniti per Zuccarello siamo un gruppo che è nato nel 2004, sempre in evoluzione, e quindi è per dare una continuità e una programmazione che i residenti del nostro borgo hanno potuto vedere e constatare con mano l'impegno del nostro gruppo, che è un gruppo molto coeso, ognuno con delle specificità precise, e quindi niente, votate Uniti per Zuccarello.
0: Grazie, buon lavoro, in bocca al lupo.
1: Grazie.
2: Bene, bene, bene, bene, dal vivo, per strada, Comuni al Voto, siamo a Zuccarello, devo andare in regia, giusto? Allora, io dico, ma pensate che bello se io dico Genova, Savona, La Spezia. Aspetta, no, un grande comune, Milano, Roma, no? Milano, cosa volete? Volete Milano? Milano, dice il sindaco, avete visto come si, avete sentito più che altro come si pongono? Dice, ma lei è un partito? No, dice, no, non sono un partito, voglio il bene del mio comune, siamo un gruppo di persone, chi è di qua, chi è di là, vogliamo restaurare il teatro comunale, aprire le scuole ai bambini, che bello, senza quelle... No, uno dice, l'altro attacca, uno attacca, l'altro dice, deve fare la scuola, deve fare, uno vuole i carabinieri, l'altro vuole i carabinieri, vogliamo potenziare, devono nascere più bambini, in Genova i ragazzi non devono lasciare Zuccarello, a Zuccarello avremo gli alpini, ci sarà la prossima giornata degli alpini a Zuccarello, insomma, i parcheggi, cioè persone che tengono la città senza il linguaggio della politica, no? Pensate come saremmo tutti più... No.

0: No, più calmi, più calmi, più soft. No, la pulizia non è di destra o di sinistra, pulizia, no? Pensate che se potessero parlare così, potessero i grandi. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, sono Giamba da San Benedetto.
0: Oh, Giamba, sciame dighe.
1: Buongiorno, riguardo agli alpini, sì. Riguardo agli alpini. Allora, ai tempi in gioventù, disse di no a andare negli alpini perché non sapevo sciare. Però mi sbatterò nei bocchi. Io, a riguardo agli alpini, ho una grande stima. Sì. Sono rimasti gli ultimi italiani che sfilano in questo nostro paese. Però una domanda. Questi 400.000 alpini che vengono al cielo da noi, quando avranno bisogno di espletare i loro bisogni fisici,
0: certo,
1: dove è che va?
0: Certo.
1: Dov'è che vanno?
0: Certo.
1: No,
0: ho capito.
1: Io non mi riesco a capire dove vanno, perché è una cosa fisica che abbiamo tutti.
0: Abbiamo capito, Giamba.
1: Risposta, dov'è che va?
0: Giamba, abbiamo capito. Allora, lei vedrà, e dico vedere, lo dico per chi non, una batteria di cabine VC chimici, e probabilmente si possono già vedere semplicemente questi qua in piazza, ce ne saranno 20, ma solo qui sotto, una sfilza di cabine tipo stabilimento balneare, una in fila all'altra, sono VC chimici, i quali servono appunto per quello. C'è una ditta che poi è Sebac, no? I love Sebac, che si occupa di questo, c'è il cuore addirittura. Sono gli stessi che adesso, che da un po' di tempo, da un po' di anni, finalmente troviamo anche nelle ponteggiature dei palazzi, perché i poveri operai cosa fanno? Finalmente abbiamo pensato anche a quello, e vedete che nelle impalcature, insomma, dico un po' più moderne, non manca mai questo gabinetto pubblico. È chiaro che bisogna espletare, siamo così, siamo fatti, però già dalla... sono proprio nella andando verso la galleria, direi, andando verso Levante, si vedono, insomma, e così sono dislocati. Io penso che una ricerca su internet vi dirà quanti saranno, centinaia, che servono appunto per questo, in casi, poi se uno ha la prenotato l'albergo, la pensione, la locanda, insomma, espleterà in locanda, pensione, albergo, no? Brevissima pausa. Ecco, dicevo, ma pensate che bello se il sindaco di Milano, il sindaco di Torino, di Genova, Travaglio ce l'ha su Consalis. Mamma mia, è tremendo Travaglio, eh? Avete visto? Mamma mia, appena una dice arriva, e può minacciare Conte. Mamma mia, ha iniziato a sparare, la paragonata a Berlusconi, una roba del genere, no? Mamma mia. Dice, pensate che bello Zuccarello, ma è Travaglio che gliene frega il Zuccarello, no? Che bello se i sindaci, i neosindaci, si potessero esprimere così. Dice, ma guarda, io non sono di nessuno, sì, un po' di Calenda, un po' di Renzi, però io tengo a Genova, voglio Genova pulita, voglio che i giovani non lascino Genova, voglio queste cose, punto e basta. E capite che l'opposizione può solo allinearsi per fare meglio, no? Non per litigare, non per bisticciare, e basta. Una nave sta lasciando il nostro porto, chissà in quale acque navigherà. Brevissima pausa, tra poco.
2: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
3: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani

0: pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Festa della mamma? Il regalo è da più me. Dal 4 al 10 maggio, meno 20% su confezioni regalo, profumi, solari, make-up e trattamenti viso e corpo.
1: Più me. La bellezza ha trovato casa.
3: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Chiaro Ru, ci portiamo avanti col lavoro, ci proiettiamo alla 91esima adunata degli alpini genovesi e quindi con Chiaro andiamo a vedere cosa succede in città. L'ho già sentito io questo. Chiaro Ru.
1: Buongiorno Enrico, sono qui con il proprietario del Bar Corallo qui in Via Ceccardi. Marco, come vi state preparando per la venuta della 97esima adunata degli alpini?
2: Come ci stiamo preparando? Ci stiamo preparando esagerando un po' in tutto e non sapendo bene come sarà la donata, quante presenze ci saranno. Si dice 400.000, chi dice che se piove arriveranno meno, e noi siamo prontissimi.
3: Guarda,
2: prontissimi.
1: Voi siete pronti, vedo. Qual è la principale preoccupazione per voi che gestite un bar, in questo caso aperto durante la donata?
2: Allora, praticamente è la gestione degli ordini. Quella è la principale preoccupazione, cioè non sai bene come gestire la cosa e puoi ordinare tanto che non ti basta per un giorno come avanzare la roba, ma quello lì, però noi saremo aperti tutti i 3 giorni, orario diciamo quasi continuato, ci stiamo organizzando anche su quello e speriamo che la città risponda bene, speriamo che sia una grande festa, che non succeda tutti questi allarmismi che si stanno creando sugli alpini, quello che può succedere, speriamo sia una grande festa per tutti e che Genova risponda presente.
1: Ecco, come commerciante, questi tipologie di eventi per voi sono positivi o negativi?
2: No, positivi, tutta la vita, anzi, chiediamo agli alpini di farlo una volta al mese, no scherzo, No, positivissimi, da respiro alla città, da crea anche visibilità alla città. Sì, viviamo sul turismo delle crociere, viviamo sul turismo delle Cinque Terre, Portofino, però poi la città di per sé stessa è un po' tagliata fuori da questo, quindi cioè, più eventi ci sono, più noi siamo contenti.
1: E state modificando orario, organizzazione, il personale, aumenterete personale per questi
2: assolutamente giorni? Assolutamente, per forza, perché comunque allungando orari, allungando e sperando che ci sia poi da lavorare, dobbiamo tenersi pronti su tutto, quindi più gente, più ore, più tutto.
1: E invece per quanto riguarda la clientela, si sta lamentando, sta mugugnando, oppure
2: mia.
1: Anche per la questione dei parcheggi, hanno dimezzato praticamente i parcheggi qui in centro, in Piazza Dante.
2: Praticamente non ce n'è più,
1: esatto.
2: Non è che li hanno dimezzati, non ce n'è più, sarà area pedonale, quindi no, si lamentano tutti, un continuo lamentarsi, almeno per quello che sentiamo noi qui in centro, però d'altronde, cioè, lo dico in dialetto, l'entra i giorni.

0: cioè sabato e domenica, fra parentesi, cioè va bene anche così. Capisco le difficoltà del venerdì che può essere lavorativo. Comunque qua invece Cardi ho sentito già tanti uffici che chi può fare smart working fa smart working, chi chiuderà chiude, perché comunque con l'accesso pedonale non potrà venire in ufficio, però diciamo che sì, c'è un po' un sacco di lamentele.
1: Questa è un po' la situazione in via Ceccardi. Grazie al proprietario del bar per essere stato con noi e per aver raccontato un po' la voce dei commercianti in questo caso.
0: Grazie a voi.
1: Che si vivranno questa 97esima adunata nazionale degli alpini, che vi ricordo dall'8 fino al 10 maggio qui a Genova. A te Enrico.
2: Grazie, ne parliamo anche subito dopo, perché c'è il TG55 con la nostra Aurora Bottino e poi torniamo, perché mi state chiedendo, dicendo, ma gli alpini, perché non fare i raduni in montagna nelle città alpine? Gli alpini, sì, l'hanno già fatte a Trento, sono già stati a Bolzano, a Biella, non è alpina, sotto le Alpi, una sorta di prealpi, però le hanno già fatte, tocca a Genova, domani toccherà qualcun altro. TG55, sigla e poi torniamo subito, chiamatemi se volete, prenotate la telefonata, a tra poco, a mezzogiorno, dai.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Iniziamo con il ponte del 1° maggio, un grande afflusso di visitatori a Genova, alberghi sold out, buoni i dati, un trend positivo tra arrivi dal nord Italia e dall'estero. Sentiamo il servizio di Tiziano Berti.
1: Ponte del 1° maggio era tutto esaurito per Genova, con alberghi pieni e una città invasa da turisti arrivati da tutta Italia e anche dall'estero. Un risultato che conferma il buon momento del turismo ligure, con un trend in aumento e che lascia intravedere prospettive incoraggianti per l'estate, legate anche alle incertezze internazionali. A fare il punto a Primo Canale è Carlo Tix, presidente provinciale di Federalberghi Confcommercio Genova.
2: Sold out, certamente sì, diciamo che fortunatamente il tempo ci ha assistito. La gente è venuta giù, abbiamo un grosso vantaggio che siamo vicini al mercato e specialmente in tempi come questi, anche dove i carburanti sono aumentati, essere avere una location come la Liguria, perché sto parlando di tutta la Liguria adesso, siamo fortunati, ci ha permesso di essere tutti esauriti.
1: Un flusso variegato che comprende sia italiani sia stranieri.
2: Noi abbiamo una componente straniera, perché tenete presente la Svizzera, tenete presente tutto il nostro hinterland, che in momenti come questi viene in giù, ma non solo, anche i francesi tendono a frequentarci. E poi c'è lo zoccolo duro, fortunatamente quello esiste sempre, che sono i nostri vicini di casa, sono i lombardi, i piemontesi.
1: Non manca però uno sguardo alle criticità.
2: Purtroppo le difficoltà rimangono, certamente anche a livello di categoria ci stiamo attivando, stiamo facendo dei corsi.
1: Tix non nasconde l'ottimismo per il ponte del 2 giugno e per il prossimo, quando a Genova si svolgerà la Lunata Nazionale degli Alpini, con alberghi pieni già da mesi. Un inizio di stagione super positivo per gli albergatori.
0: Negli ultimi mesi la Guardia di Finanza di Chiavari, insieme alla tenenza di Riva Trigoso, grazie all'incrocio dei risultati presenti nelle numerose banche dati in uso e avvalendosi anche della collaborazione con l'INPS, hanno individuato 60 collaboratori domestici risultati essere evasori totali. Questi ultimi, infatti, pur avendo percepito compensi superiori alla cosiddetta no tax area, 8.500 euro per i redditi del 2025, oltre la quale la legge impone l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, non l'avevano presentata. Il fenomeno portato alla luce si manifestava nei comuni ricadenti nell'area del Tiguglio, notoriamente caratterizzata dall'elevata età media della popolazione e dove questo tipo di servizi di assistenza nei confronti degli anziani chiaramente è molto elevata e soprattutto molto ricercata. Cambiamo argomento perché il 5 maggio è la giornata mondiale dell'igiene delle mani, un gesto semplice che però può fare la differenza. Pensate che il cellulare che tocchiamo ogni giorno ha gli stessi germi, è quasi più contaminato di una tavoletta del WC. Sentiamo.
3: L'igiene delle mani

0: è una misura semplice, ma allo stesso tempo fondamentale, come molte misure nella nostra vita, come molte abitudini che a volte dimentichiamo. In ambito sanitario, l'igiene delle mani rappresenta il primo caposaldo, ma anche la misura più efficace per prevenire la trasmissione delle infezioni. Con le mani noi facciamo tutto. Ho visto recentemente anche una pubblicità molto bella diciamo, di un'associazione di malati che proprio diciamo, sottolineava l'importanza delle nostre mani. Con le nostre mani compiamo tutte le nostre azioni quotidiane, con le nostre mani ci rapportiamo con il mondo e con i nostri vicini, con conosciuti e sconosciuti, amici, parenti, familiari, e con le mani purtroppo trasportiamo anche microrganismi, perché fondamentalmente i microrganismi si trasmettono da persona a persona, oppure dall'ambiente alla persona, oppure dagli animali, da ciò che ci sta intorno ai nostri organi proprio attraverso le nostre mani. I nostri cellulari sono più sporchi delle tavolette del WC, vanno igienizzati almeno una volta al giorno con una pulizia più approfondita almeno una volta alla settimana, ma è fondamentale igienizzarsi le mani, perché se ci igienizziamo le mani sporchiamo anche meno i nostri cellulari e quindi ci difendiamo dalle infezioni, anche dalle infezioni resistenti agli antibiotici.
1: La notizia dell'abbattimento di due pini in corso Andrea Podestà, siamo a Genova, ha fatto alzare gli scudi a un gruppo di cittadini che questa mattina alle 7:15 si è presentato davanti ai grossi alberi con l'intenzione di fermare l'abbattimento previsto e programmato da Aster, dal comune di Genova. Non ce l'hanno fatta, uno dei due pini è stato abbattuto, sentiamo le loro voci e che cosa speravano di ottenere questa mattina in manifestazione.
2: La nostra intenzione è di avere la possibilità di vedere la documentazione con cui questi alberi sono stati giudicati a rischio, capire le motivazioni ed eventualmente richiedere una perizia alternativa, come già era stato concesso dalla giunta per il caso del pino di Nervi, della passeggiata di Nervi. Ecco. In generale il tema degli abbattimenti legato alla comunicazione alla cittadinanza, alla trasparenza dei documenti che portano, è un tema che è immutato da tanti anni. C'erano state delle promesse da parte della nuova giunta per cambiare questo tipo di cose, però purtroppo ancora non, in pratica non si è visto nulla. Chiediamo la trasparenza sia degli atti amministrativi che portano a queste decisioni, ma soprattutto anche di cosa è successo negli anni a queste alberature, perché se io queste alberature potrebbero anche essere effettivamente a rischio, nel corso degli anni io sapevo che erano in stato pericoloso, non ho fatto cure, non ho fatto interventi, non ho cercato di limitare il rischio, poi è facile arrivare alla fine e avere come unica soluzione quella del taglio. Inoltre i discorsi relativi al rimpianto sono sempre tardivi e con qualità di alberi largamente inferiori a quelli che devono essere sostituiti.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
3: Con luce limite di Palsy Luce Gas, metti un tetto al prezzo luce per 12 mesi.
4: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Allora, 12:03, bene così, perché dopo mezzogiorno direi arriva la nuova telefonata. Pronto, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, dottor Cirone.
5: Sì, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
6: Buongiorno, allora, buongiorno. Dunque... Il delitto di Garlasco, sono venute fuori le frasi di Sempio,
5: sì.
6: Cioè nel senso che il Sempio pensiero,
5: sì.
6: Sembrano uscite da un film di Stanley Kubrick,
5: sì.
6: Scritte dai suoi sceneggiatori, cioè franco,
5: sì.
6: Dal film Arancia Meccanica,
5: sì.
6: Cioè veramente la gente s'accoppia e escono dei personaggi equilibrati.
5: Mm-hmm.
6: Lei mi ha fatto un assist. Ma parlava di procreazione. Fino a 12 anni fa l'età media della donna per fare il primo figlio erano 29 anni.
5: Mm-hmm.
6: Negli ultimi 10

0: anni è salito a 33 anni. Mm-hmm. Quindi sostanzialmente presto si raggiungeranno i 34 anni e di conseguenza i figli lo faranno soltanto un'elite di persone.
1: Sì.
0: Senza andare poi tanto lontano, adesso mi stava venendo in mente anche le sue colleghe di redazione, iniziano ad avere, come dire, una signora età, ma figli non se ne vedono.
1: Mm-hmm.
0: Francamente questo è comprensibile a persone che anche guadagnando in 2-3 mila euro è comprensibile che non fanno i figli, perché poi non hanno le risorse necessarie per mantenere veramente la famiglia. Mm-hmm. Ed è per questo che sarà ristretto a un...
1: Grazie. A questo c'è un controbilanciamento, per esempio, degli amici del Centro America, ecuadoriani, Centro America, che sono messicani, sono abbastanza prolifici, addirittura è un'età, la loro età è molto molto più giovane, insomma le ragazze sono molto, cioè, più giovani delle nostre, si impegnano a fare certe cose con i loro fidanzati, non, questo. Però perché? Probabilmente la donna che adesso, che prima pensava di mettere al mondo un figlio a 23 anni, lo fa a 34 perché vuole essere sicura del posto di lavoro, probabilmente se lo facesse oggi con 24 anni, dopo un mese sarebbe licenziata, non lo so, penso che abbia comunque, spero che abbia nel nostro paese delle e comunque mettere al mondo un figlio non è come cambiare la macchina o comprare un gattino o acquistare un gatto o un cane. È una scelta abbastanza importante, no? Quindi chi può dire se e perché e convincere le persone a, così come a rimanere a Genova o andare via da Genova o essere a Milano o andare via da Milano. E sono scelte molto personali. Pronto, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno,
2: allora,
1: buongiorno.
2: È la prima volta che la chiamo.
1: Sì.
2: Vorrei chiederle, non so se si ricorda, quell'incidente che era successo nella zona di Marassi il 14 di aprile, che c'è stato un paziente che era, non so cosa è successo, e ha aspettato l'ambulanza per 3/4 d'ora. Vorrei un po' chiedere se si ricorda come, cosa c'è stato.
1: Sì, non, che tipo di incidente era successo, signora Marassi?
2: Ma non è, forse
1: è molto
2: non
1: generico
2: era.
1: Così.
2: Forse non era un incidente, era una persona che si era sentita male in strada.
1: Sì, sì, non mi sfugge la cosa, no. Proprio dall'inizio.
2: Non si ricorda.
1: No, ma nel senso che se la, probabilmente proprio mi è sfuggita, cioè non l'ho né letta...
2: Ma sai cosa? Però ne avete parlato voi, ma io non ero attento in quel momento, perché l'ascolto molto lei con tutte le sue belle risposte.
1: Cioè una persona, il 14 aprile, una persona si è sentita male nel quartiere di Marassi e la signora che chiama non sa che fine abbia fatto questa persona, giusto?
2: Sì, anche questo. E poi come mai un'ambulanza si è fatta aspettare per 14
1: ore? Ah, ho capito, un'ambulanza si è fatta aspettare. Beh, in questo caso può intervenire, può... la procura domandarsi perché la lentezza dell'intervento della pubblica assistenza. In questo caso con un esposto uno lo può cercare di capire. Però mi sfugge proprio questa cosa, anche perché io non penso che comunque diamo una... cioè se uno si sente male per strada non è che è una notizia per noi, dico in generale. Se magari c'è un incidente, c'è un fatto... diciamo più grave, con delle colpe, ma se uno si sente male per strada io credo che non neanche lo veniamo a sapere, oppure non lo mettiamo come notizia. Però lo chiedo a voi telespettatori se avete contezza di questo. Era il 14 aprile, ok? Grazie signora, grazie. Se volete aiutarmi in questo, vediamo un po' di foto, Rocchiccioli. Diverse foto. Dunque, vediamo un po'. Abbiamo un 82 fiammetta e con degli auguri particolari al marito. Vediamo un po' se ritroviamo gli auguri. Io devo farmi anche da segretario. Eccolo qua. Allora, quando troviamo la foto... Dunque, la foto c'è. Allora, fiammetta, questa è la foto, sono gli 82 anni del marito Gianfranco, al quale Fiammetta vuol fare una dedica particolare per quello che fai ogni giorno senza saperlo. Grazie per essermi vicino sempre e per essere semplicemente quello che sei. Tu sei una di quelle persone

0: che si incontrano quando la vita ti vuol fare un regalo. Tanti auguri, amore mio, Fiammetta. Grazie per aver scelto il Primo Canale per questi 82 anni di auguri e di amore, dai, che bello, no? Poi abbiamo via Gastaldi, che ho messo via Mai Corso, e via Gribodo. È una via che non conosco, questa è Gastaldi, dice Harry, ma arrivano gli alpini, la via deve presentarsi così? Con la spazzatura siamo sempre in difficoltà. Corso Gastaldi, poi Gribodo, che non conosco, direi Gribodo, c'è un albero, lo vediamo nell'altra foto, che è pericolosamente inclinato. Visto che oggi ci siamo dedicati, parlo in generale, al taglio d'alberi, dicevo che quest'albero, insomma, mi sembra un po' da vedere, da rivedere. Grazie per le vostre foto. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, mi posso parlare adesso?
0: Ora sì.
1: Allora, le voglio raccontare una cosa velocemente.
0: Prego.
1: Tanti anni fa ho cambiato casa e avevo letto sul giornale che degli alpini erano stati imbrogliati per delle camere. Ho ceduto la mia casa nel centro storico agli alpini, perché io abito qua vicino dove c'era la stazione alpini.
0: Sì.
1: Me l'hanno lasciata più pulita di come l'avevo lasciata io.
0: Sì. Bene.
1: E in più, in quell'occasione, sono venuti qua nel mio giardino, insieme a questo gruppo, c'era anche un graduato, e mi ha lasciato l'invito ad andare a vedere la loro sfilata. Ascolti, nella sfilata che è stata fatta allora in Piazza della Vittoria, si era incontrato nella chiesa con quella che poi è diventata sua moglie.
0: Allora, sì. Ma generale Alberto dalla chiesa con la croce rossina.
1: Gliela faccio corta. Poi invece mi ha chiamato l'associazione, dice guardi, me ne è rimasto uno. E io gli ho risposto, non me lo mandi qui in casa perché il posto è giù nel centro storico.
0: Sì.
1: E allora è andato giù in via Garibaldi.
0: Sì.
1: Al vigile mi domandava, dove sta Parodi a Genova?
0: Sì. Senta, ma come si fa, le chiedo, come si fa a mettere la propria casa, questo durante la dunata
1: ma
0: di non so che?
1: Avevo lasciato i mobili vecchi, i materassi vecchi, e loro mi hanno detto che avrebbero dormito nei sacchi a pelo. Gli ho dato le chiavi di casa, mio figlio, così mio marito, quello dell'altro figlio. Mio marito allora, che buonanima, che non c'è più, mi aveva detto guarda che gente che vede, vedrai come te la lasciano, e invece me l'hanno lasciata più pulita di prima, perché noi avevamo fatto un trasloco, Valterone, che nella casa nuova avevo comprato tutto nuovo.
0: Certo. Ecco, beh, bella questa telefonata, anche
1: bella. Io vorrei venire a dirvela tutta questa, ma ormai ho troppi anni e troppi malanni.
0: Ho capito.
1: Ma per me è stato un bel ricordo, e mi chiedeva, mio marito era di Marina, tanto per dire, non era mai, però ho un figlioccio che è un alpino, e io per il mio figlioccio armato ho fatto questa cosa, e anche per dimostrare che no, che in fin dei conti non era come la raccontavano. Gli faccio gli auguri agli alpini io.
0: Grazie.
1: Ecco.
0: Bene. Grazie. Chiedevo appunto come si fa a mettere... Questa è la manifestazione di quando? 2001, 2, 3? No, beh, questa è l'anno scorso a Biella. Qui siamo a Biella, l'anno scorso eravamo a Biella. Sapete che su Biella siamo attrezzati, abbiamo notizie da Biella, Sapete che Biella... Siamo attrezzati, qui siamo dalle parti di Corso Italia. Ricordava, lo dico per la storia, la signora è da brivido, il fatto che ricordasse che il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa incontrò Emanuela Setti Carraro, che divenne sua seconda moglie, lei era impegnata nella Croce Rossa, e morì con lui a Palermo il 3 settembre del 1982. È qualcosa di terribile. Loro erano su una 112, direi bianca, senza scorta, senza niente, vennero sforacchiati da una raffica di mitra e lei morì con lui. Ed è eccezionale il fatto che questa signora abbia ricordato che Emanuela Setti Carraro e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa si conobbero, sosteneva la signora, nella nostra città, e credo che entrambi abbiano fatto parte o facciano parte della nostra storia. Sto per andare in regia, è breve la pausa, no? È breve.

La pausa, ma perché dice: Eri, ma com'è quella camicia che hai addosso? Dice: ma sì, come mai che si. Ma io, guardi, amici, sono uscito di casa, ho preso quello che ho trovato, no? Perché ha vinto l'Inter ieri, no? Non lo sapevo, e ho trovato la prima cosa che ho trovato, casualmente. Può assomigliare alla maglia nerazzurra, ma è un caso, non, è un caso, è un caso, è un caso. Beh, canale 5 a Bonolis, primo canale a Cirone, che devo fare questa vete, è mica colpa mia. Però proprio l'ho presa, è l'ultima, proprio una cosa al volo, e c'era buio, e, vabbè. Allora dai, regia, e poi torniamo, forza.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Con l'avvio della nuova settimana cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria per il transito di più perturbazioni. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Nella giornata di lunedì sulla provincia di Imperia avremo annuvolamenti compatti con piogge e rovesci più diffusi nella seconda parte del giorno. Stesso scenario meteorologico poi lo ritroviamo anche sulla provincia di Savona, con temperature massime diurne che non supereranno i 16-17 gradi. Contesto stabile inizialmente sulla provincia di Genova, con al più velature estese, peggiora poi nella seconda parte del giorno, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Adesso uno sguardo sul Tiguglio, dove inizialmente il cielo sarà lievemente velato, prevarrà comunque il sole. Anche qui la situazione meteorologica tenderà a cambiare nella seconda parte del giorno. Verso sera avremo dei rovesci di pioggia anche piuttosto diffusi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, inizialmente tempo stabile con clima asciutto, ma nella seconda parte del giorno avremo dei fenomeni anche piuttosto diffusi. Nella giornata di martedì, perturbazione attiva su tutta la Liguria porterà acquazzoni e temporali localmente di forte intensità, specialmente nella prima parte del giorno. La situazione tenderà parzialmente a migliorare verso sera. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.
1: Spesso pensiamo che la libertà sia non avere limiti. Ma a volte i limiti ci proteggono, ci permettono di vivere senza pensieri, come quando sai che qualcuno si prende cura di te.
2: Con Luce Limite di Palsiluce Gas, metti un tetto al prezzo luce per 12 mesi.
3: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture. I can
3: with Palsi. In tutta Italia.
4: Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta Elisabetta Pozzi in Fedra di Giannis Ritsos, sabato 9 maggio, ore 21.

0: Allora, così mi piacete quando aggiungete cose a quelle che dico. Giustamente Roberto mi ricorda che non erano soli il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la sua moglie Emanuela Setti Carraro, ma con loro c'era l'agente di scorta russo Domenico Russo, uccisi dalla mafia Domenico Russo. Quindi grazie, grazie Roberto, quando siete così precisi e mi aiutate invece di brontolare, invece di dire, invece di fare, invece di pregare, e mi aiutate. Pronto, buongiorno.
1: Salve, buongiorno, chiamo da Ponte Carreta.
0: Sì, buongiorno Mauro, buongiorno.
1: Senta, volevo farmi una piccola lamentela, come al solito. Sono stato a Waterfront, dire che un centro commerciale su due piani, cammini due ore. Io ho una figlia a rotella, quindi elettrica, non camminavo. Però mia moglie sì. Quando poi siamo usciti, uno è stanco, gira, la cosa che mi sono rimasto stupito è che è tutto nuovo, bello, cammini bene. Una panchina. Se siamo in centro, davanti a un mare, non c'è la panchina. Non c'è una panchina. Vai in quel pezzo di che ti porta in Corso Italia, che una volta c'erano quelle panchine di pietra bianche, non ci sono più. Devi arrivare in Corso Italia per sedere tu in Piazza Rossetti, se c'è posto. Perché ce ne sono sette occupate dai geriatri che abitano lì.

0: tra Gerri e Adriano. Non c'è un Maseria, com'è possibile che non metti una panchina? Cioè io più forte di me, alla Fiumara ci sono le panchine fuori.
1: Sì, certo.
0: Lì è enorme, certo. Zero ombra. E basta, quello volevo dire. Non c'ero stato, ho fatto un giro,
1: sì.
0: Una panchina, non è possibile che nessuno ci abbia pensato.
1: Oh. Vabbè. Sì, sono cose che lasciano un po' stupiti quando abbiamo un nutrito magno, un gruppo di architetti pazzeschi, no? Che ti preparano il rendering, beh, ce lo siamo già detto, il rendering nella location, ti vendono la location di un project financing. Dico alla signora di 2 ore fa che si era incavolata perché parliamo inglese, sto dicendo apposta, anzi sto cercando altre parole inglesi per... E poi si dimentica, come si dice panchina, boh, in inglese? Sitting, no, come Otis Redding, come sitting on the dock of the bay. E poi si dimentica la panchina. Dice, avrete visto, i rendering sono realizzati ormai dall'intelligenza artificiale, li può fare con bambino, ci sono tutti i cittadini belli, c'è sempre la persona con handicap, c'è la ragazza, il ragazzo, lui il ragazzo di colore, la ragazza di colore anche lei, di prima generazione, seconda generazione, c'è l'omosessuale, l'eterosessuale, la lesbo, cioè tutti, vedono rappresentare tutti, e poi si dimentica nel rendering della location, si dimentica la panchina. Che devo fare? Che devo fare? Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno Enrico, sono Roberto, grande Enrico con la camicia eterista.
1: Ah, ma è un caso, guarda, sono uscito così. La prima certo. Cosa che ho trovato, guarda, il mio couturier mi ha detto, Henry, guarda...
2: Ma dovevi metterci 21, il numero 21, dovevi metterci.
1: Adoro, mi ha detto adoro Henry. E io ho trovato il primo straccetto che ho trovato in casa, guarda. Boom, boom, boom.
2: Sei un grande, niente, volevo dire invece che di lamentarsi sempre di tutto qua a Genova, ma meno male che vengono gli alpini, che sì. Portano un po' di allegria, fanno un po' lavorare, ma è possibile che questa città non vada mai bene niente,
1: si lamentano sempre di tutto.
2: Ma non è possibile, ma un po' di allegria e si lamentano perché questo, ma sono 2 o 3 giorni, ma ce ne fossero di manifestazioni così a Genova,
1: ma
2: che
1: sì,
2: almeno
1: sì,
2: la
1: sì,
2: vede
1: sì,
2: un po'
1: sì.
2: Tutto il mondo, la vede tutta Italia,
1: basta lamentarsi. Grazie. Poi è condivisa perché è stato un invito, direi, della giunta Bucci, no? Tanto è condivisa dalla nuova giunta. Quindi finalmente, almeno non potremo dire che la colpa è della cosa se tutto va bene. Cioè, è una roba condivisa come tante cose, nel senso che e prima si sarà avviata la ricostruzione di un ponte, poi verrà inaugurato dagli altri, ci sarà qualcosa che non hanno fatto quelli di prima, lo faranno questi, avete sentito i 2 sindaci presunti di incorsa per Zuccarello, no? Non sono, ognuno dice, ma io voglio fare il bene alla città, cosa ha fatto quello? Io voglio fare un po' di più, che bello ragionare così. Ogni alpino, sono 500.000. Dovrei poi magari, no Henry, sono 482, vabbè. Ogni alpino dovrebbe portare 200 e spendere 200 euro. 5 per 2, 10, sono 10 milioni di euro. Che vengono, insomma, in città, per carità. Di tasse se ne va almeno il 20%, bene, no? Ripeto, ognuno comprerà un toast, comprerà un vasetto di pesto da portare a casa. Mi avete scritto, ma perché non lo fanno le adunate in zone di montagna? Ma a parte che gli alpini, poveretti, sono finiti anche sul Don, pianura sterminata, anche in Africa, non credo l'Africa sia, non lo so, sia zona, non, mi dicono di no, confermi, sia zona famosa per le montagne, no? Sono stati impegnati lì, ma li hanno già fatti a Trieste, a Bolzano, ad Aosta, più di così, meschini che devono fare, no? E credo sia, ma credo, andate con l'intelligenza artificiale, che sia, allora, il corpo... è stato vidimato, faceva parte di un regio decreto, è stato accettato come regio decreto e credo sia la fanteria più longeva nel 1870, più longeva al mondo, ancora attiva, il corpo di fanteria più vecchio del mondo, ancora attivo, nel senso che ce ne saranno di più vecchi, non lo so, però ancora attivi sono solo gli alpini. Che dobbiamo fare? Li buttiamo a mare? Dobbiamo, no? Che dobbiamo fare?

0: Pronto, buongiorno.
1: Ciao Harry.
0: Oi là, Robè. Ehi, Robè, Roberto,
1: Siamo qua.
0: Siamo qua anche noi.
1: Comunque volevo dire che all'Agaccio,
0: sì?
1: Il nostro parroco ha attrezzato il campetto da pallone per
0: ospitare gli alpini.
1: Ospitare,
0: sì.
1: Qua, quelle 4, 5, 6, 10 tende che ci stanno.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: siamo
0: sì.
1: Anche orgogliosi per quello all'Agaccio.
0: Bello, bello. Bello, bello,
1: noi
0: bello, sì,
1: siamo...
0: ci mancherebbe. Accogliamo tutti, accoglieremo anche gli alpini, no?
1: Certo. Ma sai, noi siccome che siamo un quartiere che è un po' degradato, come dicono tutti, noi siamo orgogliosi di avere ospitato anche gli alpini.
0: Bravo, bravo.
1: T'ho mandato anche una foto mia con il cappello d'alpino. Che
0: non l'ho vista, quando l'hai mandata?
1: Di alpino un giorno e alpino sempre.
0: Allora, non credo, aspetta, quando l'hai mandata?
1: Un paio d'orette fa.
0: Devi darmi, allora devi ricordarmi il tuo numero, caro.
1: Le prime 340
0: poi
1: 253.
0: Aspetta. Ah, eccolo qua. Adesso facciamo vedere. Quella è un pezzo d'uomo. Allora salviamo. Salviamoci col nome. La chiamo Roberto Alpino. Ok, Roberto Alpino. Allora ti saluto, Roberto, e insomma,
1: ciao,
0: guardate,
1: Enrico, buona giornata.
0: Faccio una per donne, guardate un po' che pezzo d'uomo che arriva. Guarda un po', Roberto, proprio, e puoi immaginare la voce quella, Quando vedete st'uomo, st'omone, che peraltro mi becca spesso quando scendo, intanto mi trova, guarda un po', hai capito st'uomo qua? Bene. Cos'è alpino? Gli alpini, alpini un giorno, alpini sempre. Ok, grazie Roberto. Pronto, buongiorno, ultima.
2: Buongiorno, sono Gianna.
0: Gianna, buongiorno.
2: Vorrei ricordare una figura meravigliosa, purtroppo del tempo di guerra, una persona che ha salvato tante vite e un frate francescano, Attilio Ghiglione, chiamato Padre Generoso di Ponte Decimo, dovrebbe essere ricordato. Ha scritto un diario molto puntiglioso dei suoi interventi quando i soldati stavano morendo e lo chiamavano, gli dicevano: Padre Generoso, muoio. Una preghiera per me.
0: Mamma mia.
2: Non vanno dimenticate queste figure.
0: No.
2: Mio padre era della Iulia, l'ottavo Alpini.
0: Vedi? Ecco, però, amica, lei mi chiama adesso, che io ho la sigla, a Ciderbolina. Sì. Mi richiama domani, mi racconta queste cose domani? Sa che ci tengo.
2: Spero
0: tantissimo. Mi richiama domani, me lo promette?
2: Volentieri.
0: Mi chiami, sono le 12:27:40. Devo andare alla sigla, accidenti. Non conoscevo la figura di Padre Generoso. Domani mi richiami e la sentiamo, e sentiamo di suo papà e sentiamo della Iulia. Dai, così ci avviciniamo alla durata degli alpini. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento al Primo Canale. Se Dio vuole, domani dovrebbe essere qui alle 10. Mi raccomando, alle 10. Arrivederci.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre

0: sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti

0: sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima Adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: la settimana della 97esima adunata degli alpini a Genova. Quali sono le notizie da servizio pubblico? Primo Canale non vi abbandona anche in questo caso e tutta la settimana racconteremo quindi dove si può parcheggiare, dove non si può parcheggiare, qual è il sistema che ha pensato AMT, aumento di autobus, aumento dei treni, quali percorsi si potranno fare. Abbiamo già raccontato, continuiamo a farlo anche dal punto di vista della sanità. Quali sono stati i potenziamenti per gli ospedali, per le case della comunità, i tre presidi che ci saranno nelle tre piazze principali del centro di Genova, e quindi da oggi fino a domenica questo sarà il nostro tema principale, ma da oggi c'è anche Live Road nei comuni al voto il 24 e il 25 maggio, e oggi è la giornata di Terrazza Incontra Paroli, il presidente dell'autorità di sistema del Mar Ligure Occidentale, in streaming alle 13.30 e questa sera alle 21 in televisione. Ma partiamo subito con Giorgia Fabiocchi, che si trova a Zuccarello in questa prima tappa. Buongiorno Giorgia.
1: Ciao Tiziana, buongiorno, ben ritrovati. Sì, prima tappa, come dicevi tu, a Zuccarello, ve la racconteremo poi strada facendo, come abbiamo già fatto questa mattina. Poi trovate anche tutto sul sito primocanale.it. Parte il progetto Live on the Road, Comuni al Voto, una nuova iniziativa targata Primo Canale, Primo Canale Production, per raccontare i 18 comuni che vanno al voto il 24 e 25 maggio. Siamo partiti dall'entroterra savonese, l'unico comune del Savonese che andrà al voto è proprio Zuccarello, meno di 300 abitanti, e poi sono 10 invece i comuni della città metropolitana di Genova, della provincia di Genova al voto, 5 nel

0: L'Imperiese e poi due nello Spezzino. Un tour che parte da qui quest'oggi, nel pomeriggio saremo a Cogoleto per raccontare non solo come i comuni vanno al voto, quindi la voce dei candidati, spesso stiamo parlando solo di un paio di candidati a sindaco, ma anche come si vive, quali sono le peculiarità, quali sono gli aspetti positivi, quelli negativi, quelli su cui lavorare. Insomma, andiamo a conoscere i borghi, tanti spesso sono sconosciuti ai più, anche perché vengono magari vissuti solo da chi ci abita o da chi ci lavora, e allora è un'occasione anche per noi. Questa è la mission, potremmo definirla così, di Live on the Road, Comune al Voto, che proseguirà in queste giornate. Poi lo sappiamo, lo raccontavi tu prima Tiziana, c'è la tre giorni della Dunata degli Alpini a Genova venerdì, sabato e domenica, quindi chiaramente poi il Primo Canale sarà molto concentrato su quello, ma le nostre tappe proseguiranno sia in questi giorni che poi nei giorni successivi al prossimo weekend, per raccontare tutto quello che succede, come i comuni si preparano al voto in questo 2026, dove non ci sono big al voto, quindi non ci sono i capoluoghi di provincia al voto. Si andrà invece nel 2027 a Spezia e a Savona, poi vedremo se si andrà magari anche a Genova se Salis lascerà la città, e poi ci sono soprattutto le elezioni politiche nazionali. Però partiamo da qui quest'anno per raccontarvi i 18 comuni al voto. A te.
1: Grazie. Grazie Giorgia, eccolo qui il cartello, grazie alla regia di Andrea Rocchiccioli, che ci fa vedere la prima tappa di oggi, Zuccarello, siamo nel Savonese. Ci rivediamo tra poco sempre da Zuccarello. Giorgia, dicevamo, una settimana, ne parlavi anche tu, dove il Primo Canale si dedica al racconto di come cambia la città nell'accogliere, qualcuno parla di 350, qualcuno di 400 persone, qualcuno parla di presenze. Sicuramente ci sono dei disagi, qualcuno è già iniziato, come per esempio il disagio per chi deve parcheggiare lo scooter, abituato a parcheggiare il proprio scooter in Piazza Dante. E allora vediamo com'è andata questa giornata, vado a collegarmi con Chiara Orru. Buongiorno Chiara.
2: Genova si prepara ad accogliere la 97esima adunata nazionale degli Alpini. Per Genova è la sesta volta, l'ultima è stata 25 anni fa, nel 2001. Quest'anno sono, pensate, attese oltre 400.000 presenze e ovviamente sono già scattati i primi divieti. Prima fra tutti, come potete vedere, in Piazza Dante centinaia di posti per le moto, per gli scooter, già tolti, proprio perché è in corso la costruzione di una delle aree dedicate alla ristorazione, e nelle prossime ore lo stesso destino toccherà a Piazza Colombo, via Petrarca, parte anche di Piazza della Vittoria, Piazza Verdi. Inoltre stanno installando anche alcuni dei bagni chimici per dotare la città di tutti i servizi possibili, potenziati anche i servizi bus, metropolitana e treni in più, mentre vi ricordo la chiusura di scuole, asili e di alcuni parchi. Ovviamente tutto questo per le tre giornate della manifestazione, da venerdì 8 maggio fino a domenica 10 maggio. Guardate, questa è la situazione in Piazza Dante, sono centinaia i posti moto che sono stati appunto negati a chi vive e chi lavora, e quindi centro città in difficoltà.
1: Grazie, grazie Chiara. E oggi c'è Terrazza incontra Matteo Paroli. Buongiorno Elisabetta Biancalani.
3: Buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Esattamente, il presidente del porto di Genova Savona, Matteo Paroli, sarà protagonista a Terrazza incontra, intervistato da Maurizio Rossi, da altri giornalisti ovviamente del settore. Ma attenzione, non pensate telespettatori che sia qualcosa di molto tecnico dedicato appunto agli addetti ai lavori, ma riguarda tutti i cittadini, perché come sapete Primo Canale dà priorità al rapporto tra il porto e la città, un rapporto che deve essere sempre più virtuoso. Quindi ci saranno tematiche che riguardano molto da vicino i cittadini. Faccio un esempio per tutti, quello dello spostamento dei depositi chimici di Carmagnani e Superba da Multedo a chissà dove, ma anche la possibile espansione del terminal di PSA a Pra, solo per fare alcuni esempi. E poi il fumo delle navi nel porto, esempio eclatante di come il porto sia molto presente sia fisicamente in città ma anche a livello livello di aria che si respira. Poi si parlerà anche della diga foranea, della sopraelevata portuale, insomma,

0: insomma, di tanti temi, però attenzione, ancora una volta preciso, il prioritario sarà quello del rapporto tra porto e città. Alle 13:30 si vedrà in streaming, quindi sul sito primocanale.it. Chi vuole vederlo in televisione alle 21 su Primo Canale, canale 10, ma subito dopo, insomma, nel primo pomeriggio già lo potrete godere sul sito internet primocanale.it, dove troverete tutte le sezioni tematiche di questa lunga intervista che vedrà protagonista anche, ovviamente, gli esponenti del mondo portuale.
1: Grazie, grazie Elisabetta Biancalani. E tra i tanti temi che continuiamo a seguire c'è quello della guerra, quali sono le conseguenze anche per la nostra regione. Ne abbiamo parlato con Gianluca Gattini, che è il presidente regionale di CNA, che ci ha portato un dato. Pensate, 10.000 euro in più per ogni camion all'anno, un costo che sta mettendo sul lastrico l'autotrasporto della Liguria. Sentiamo.
2: Purtroppo questo accadimento si va a innestare in un periodo che già di per sé non è particolarmente florido, per cui siamo di fronte a una specie di tempesta perfetta. Quello che stanno vivendo le imprese e anche le famiglie è un vero e proprio shock termico, nel senso che siamo di fronte a un aumento dei costi della spesa dell'energia in generale, quindi gasolio per autotrazione, benzina, gas, energia elettrica, che secondo i calcoli della nostra associazione a livello nazionale sfiora i 7 miliardi nel trimestre. Questo, per dare un'idea, vuol dire qualcosa come 100 miliardi di costo, cioè, pardon, 100 milioni di costo giornaliero in più in un trimestre, che è una cifra mostruosa da questo punto di vista. Chiaramente ci viene leggermente in aiuto la stagione che sta migliorando, però di fatto le aziende non hanno varianza, diciamo così, stagionale in termini di consumi, quindi di fatto sono fortemente penalizzate. Per quanto ci riguarda, diciamo, siamo anche di fronte a un paradosso, cioè di fatto lo Stato in questa situazione di prezzi volatili in aumento incassa di più, perché incassa più accise, incassa più IVA, ovviamente. E di fatto quindi noi ci troviamo a pagare, per così dire, anche un costo in termini di imposte sensibilmente più alto. Tanto è vero che la proposta che facciamo noi, che chiediamo fortemente al governo, è quello di trovare il modo di avere una restituzione almeno parziale di questi extragettiti fiscali.
1: Domani, 5 maggio, è la giornata mondiale per l'igiene delle mani. Ne abbiamo parlato questa mattina durante il Medico Risponde con Andrea Orsi, che è docente di igiene all'Università di Genova. Pensate che la metà delle infezioni potrebbe essere evitata, di conseguenza anche alcune morti, ma soprattutto sapete quanto è sporco questo oggetto che abbiamo sempre tra le mani? Ce lo spiega il professor Orsi.
3: L'igiene delle mani è una misura semplice ma allo stesso tempo fondamentale. Come molte misure nella nostra vita, come molte abitudini che a volte dimentichiamo, in ambito sanitario l'igiene delle mani rappresenta il primo caposaldo, ma anche la misura più efficace per prevenire la trasmissione delle infezioni. Con le mani noi facciamo tutto. Ho visto recentemente anche una pubblicità molto bella diciamo, di un'associazione di malati che proprio, diciamo, sottolineava l'importanza delle nostre mani. Con le nostre mani compiamo tutte le nostre azioni quotidiane, con le nostre mani ci rapportiamo con il mondo e con i nostri vicini, con conosciuti e sconosciuti, amici, parenti, familiari, e con le mani purtroppo trasportiamo anche microrganismi, perché fondamentalmente i microrganismi si trasmettono da persona a persona, oppure dall'ambiente alla persona, oppure dagli animali, da ciò che ci sta intorno, ai nostri organi, proprio attraverso le nostre mani. I nostri cellulari sono più sporchi delle tavolette del WC, vanno igienizzati almeno una volta al giorno, con una pulizia più approfondita almeno una volta alla settimana, ma è fondamentale igienizzarsi le mani, perché se ci igienizziamo le mani, sporchiamo anche meno i nostri cellulari e quindi ci difendiamo dalle infezioni, anche dalle infezioni resistenti agli antibiotici.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

0: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Eccoci ancora insieme. Vi dicevo, una settimana che sarà una settimana di servizio del pubblico dedicato a quello che accade a Genova, ma non dobbiamo dimenticare anche in tutti i comuni limitrofi della provincia di Genova, che saranno invasi dagli alpini per la 97esima adunata. Che cosa cambia per i parcheggi? Eccolo lì, Andrea Popolano, impegnatissimo nel leggere proprio l'ordinanza. Quante pagine sono, Andrea? 15 pagine e poi ovviamente quartiere per quartiere, zona per zona, troverete tutto sul sito primocanale.it e poi all'interno di un nostro aggregatore, di un nostro banner per capire per esempio dove si può parcheggiare, dove non si può parcheggiare, quali sono le opportunità per i residenti del centro. Abbiamo già parlato nei giorni scorsi di quelli che sono gli autobus, il sistema di trasporto che cambia, ci saranno dei treni in più, domani ne parleremo, come anche le persone che si devono muovere per delle visite mediche. Abbiamo parlato, abbiamo scritto del piano sanitario straordinario, proprio non solo per le possibili persone che in più si dovranno recare in ospedale oppure nelle case della comunità, ma anche per le persone che lavorano nella sanità. Allora Andrea, poi ti lascio consultare le 15 pagine, insomma, però ieri sei stato a Vado per la grande festa per la promozione in Serie C.
3: Eh sì, esatto, una grande festa, l'ultima giornata di campionato contro la Biellese, un ultimo successo per coronare questa stagione per quanto riguarda il Vado, che torna in Serie C ben 78 anni dopo l'ultima volta. Una grande festa, l'abbiamo raccontato, abbiamo sentito le parole dei giocatori e del capitano, del mister Marco Sesi, e anche dei tifosi che hanno appunto manifestato quella che è la loro felicità per questo grande traguardo. Però ci sono anche dei problemi, come ha spiegato il presidente del Vado Franco Tarabotto. Intanto la necessità di adeguare lo stadio, perché, parole sue, senza lo stadio in Serie C si potrebbe non giocare, quindi addirittura esclusa l'ipotesi di andare in trasferta a giocare in un altro stadio, e per questo fa un vero e proprio appello alle istituzioni per aiutare il Vado a sistemare l'impianto, il Chiotolina, che abbiamo visto effettivamente ha bisogno di diversi interventi. Sentiamo il presidente del Vado, Franco Tarabotto.
4: La festa per me è bellissima, lo vede, sono contento, c'è tanta gente, tanti tifosi, che è quello che volevo e sono contento.
3: Sottolineato anche l'importanza del settore giovanile.
4: L'importanza del settore giovanile, sì. Quindi non posso essere altro che contento. Io qua col sindaco di Cugliano, il sindaco di Vado, con i tifosi.
3: Adesso però c'è da affrontare quella che è la programmazione del prossimo anno. Abbiamo detto e ripetuto, c'è da aiutare la società, perché affrontare un campionato di Serie C non è affrontare un campionato.
4: La programmazione non l'abbiamo già fatta, non c'è nessun problema. C'è l'incognita del campo. Tutto lì.
3: Cosa ci si aspetta per il campo?
4: Che qualcuno aiuti a fare il campo.
3: A livello istituzionale e anche imprenditoriale del territorio?
4: A livello della regione. La regione ha i fondi per poter fare il campo, se lo fa vediamo il costo che è e poi andiamo avanti.
3: Anche perché senza il campo il rischio è poi di giocare la Serie C lontano da Vado.
4: C'è il rischio di giocare o non giocare, che forse sarebbe la soluzione migliore.
3: C'è questo rischio concreto?
4: Prego?
3: C'è questo rischio concreto?
4: Beh, è evidente, se io non ho una casa dove giocare, a 13 anni che sono a Vado, la possibilità di giocare a Vado, ho vinto il campionato, la possibilità la do, se non ho di campo, nessuno. Io il campo da solo non posso farlo, punto. Non chiedo niente.

0: Prima di salutarti però, Andrea, volevo fare il punto sul vertice che ci sarà oggi in regione sul futuro di IMT.
1: Eh sì, un'altra tappa di quello che è il lungo cronoprogramma che riguarda quella che è la situazione dell'azienda di trasporto pubblico di Genova e della sua area metropolitana. Oggi un incontro tra i sindacati e la regione. Lo sappiamo, la regione è pronta a investire 40 milioni, o meglio a dare 40 milioni al comune di Genova per gestire quella che è la situazione. Oggi alle 16 un incontro per fare il punto sulla situazione, vedremo, ovviamente racconteremo quale sarà l'esito di questo vertice.
0: Grazie, grazie ad Andrea Popolano. Ritorniamo in esterna con Giorgia Fabiocchi in questa prima tappa di Live Road dedicato ai comuni che andranno al voto. Sono 18 della regione Liguria. Ritorniamo a Zuccarello. Eccoci Giorgia, di nuovo da te.
2: La prima tappa di Live on the Road comune al voto è stata quella di Zuccarello. Siamo nell'entroterra savonese, un borgo medievale di meno di 300 persone, un marchesato medievale di Zuccarello nato tra il XIV e il XVII secolo, che conta pochi abitanti, però che si conoscono, vivono insieme e vivono la loro quotidianità, una vera e propria comunità, un mondo diverso rispetto a quello a cui siamo spesso abituati, dove tutti si conoscono, dove tutti si danno una mano. L'obiettivo è quello di crescere sempre di più dal punto di vista degli abitanti, richiamare magari chi è stato e cresciuto a Zuccarello e poi se n'è andato, oppure chi è affascinato da questo borgo, un borgo anche turistico, turismo soprattutto nel weekend, turismo soprattutto d'estate, dove si anima molto di più. Però l'obiettivo è quello di allargarlo a 360 gradi tutti i giorni dell'anno. E poi ci sono le novità, la nuova scuola che sorge, il teatro comunale, tutto quello che si sta cercando di fare per aumentare anche la conoscibilità di Zuccarello. Si vota il 24 e 25 maggio, siamo andati a conoscere i candidati che raccontano la loro visione di Zuccarello, che poi viene scoperta e svelata durante il nostro Live on the Road comuni al voto. Prosegue la tappa di oggi, perché da Zuccarello, che è l'unico comune del Savonese al voto a fine maggio, ci spostiamo a Cogoleto, quindi entriamo nell'area della provincia di Genova. Anche Cogoleto al voto a fine maggio, andremo a conoscere anche lì i candidati, chi ci abita, per raccontare questo nuovo progetto di Primo Canale che parte con il nostro van.
0: Grazie, grazie Giorgia, poi troveremo tutto sul sito primocanale.it. Tra pochissimo Calcio e Pepe con Graziano Cesare. Ciao Graziano.
3: Ciao Tiziana, buongiorno.
0: Allora, come sta andando?
3: Beh, sta andando molto bene per la Sampdoria, tu lo sai benissimo, perché la Sampdoria è salva, i 3 punti conquistati contro Sudiola, testata di Albiga, è stata decisiva per la classifica. Lombardo ha fatto un miracolo, veramente ha preso una squadra in cattive condizioni e l'ha portata in salvezza, quindi il secondo miracolo consecutivo negli anni. E Genoa molto bene, direi, perché è una prestazione ottima con l'Atalanta, contro la grande squadra, grande determinazione, grande forza, grande coraggio, con un De Rossi che si propone sempre più leader di questa squadra. E poi dobbiamo aspettare gli ultimi 90 minuti per Virtus Entella e Spezia. Gli ultimi 90 minuti saranno decisivi e speriamo che possano conquistare la salvezza. Ci dispiacerebbe molto se una delle due o tutte e due dovessero lasciare la Serie B, sarebbe un brutto colpo per il nostro calcio.
0: E poi abbiamo già parlato prima con Andrea Popolano della grande festa ieri a Vado, insomma la soddisfazione di un'intera cittadina per questa promozione in Serie C.
3: Sì, sono molto felice perché Franco Trabotto, il presidente, è veramente vulcanico, ma è molto attaccata a questa squadra, meritava questa soddisfazione, la voleva questa soddisfazione, con una domanda, un quesito: si iscriverà al prossimo campionato, sì, di Serie C?
0: Questo bisogna, stadio!
3: Bisogna aiutarlo ragazzi, bisogna aiutarlo per iscriversi, perché il Vado è una realtà importantissima del Ponente e sarebbe molto molto molto bello se anche il Ponente potesse essere rappresentato in una categoria di professionisti.
0: Certo che però Graziano, mi viene da dire che anche se arrivassero questi soldi non è che si possa fare granché cosa coi tempi un po' ristretti.
3: No, assolutamente no, però ha già paventato l'ipotesi di andare a Sesto Levante dal suo amico presidente del Sesto Levante Risaliti. Dovrebbe mettere a posto il campo, insomma.
0: Vabbè, potrebbe...
3: Speriamo che arrivi questo aiuto, soprattutto anche dagli imprenditori di Vado, che sponsorizzano questa squadra.
0: Assolutamente, grazie, grazie a Graziano Cesari. Tra poco Calcio e Pepe con tutte le vostre telefonate, i vostri messaggi. Che settimana sarà? Che settimana ci aspetta sul fronte del meteo? Cristina Capaci di Arpal.
4: Turbato che...

0: porterà, ahimè, precipitazioni diffuse sia nella giornata di oggi che in quella di domani, ma anche diciamo in quella di mercoledì, quando saranno possibili anche locali rovesci o temporali. Vedremo precipitazioni diffuse tra deboli e moderate, con possibili locali rovesci isolati, anche temporali, in particolare dal pomeriggio tardo alla sera, un pochino su tutta la regione. La giornata sarà caratterizzata anche da venti che saranno tra moderati e forti, anche rafficati soprattutto sul centro Levante invece e da nord-est a ponente, ma soprattutto in serata ci sarà questo ingresso di venti settentrionali anche sul centro della regione, che saranno moderati e forti. La giornata di domani, ahimè, tempo perturbato, aumenteranno le condizioni di instabilità già nelle prime ore della notte, quindi tra stanotte e domani mattina, e ci saranno precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale, che poi potrebbero essere in attenuazione nel pomeriggio, ma che dobbiamo, insomma, con le prossime uscite modellistiche valutare quanto, insomma, toccheranno la nostra regione da ponente a levante. Ahimè, io, insomma, ho dei dubbi che rivedremo proprio il sole pieno, nel senso che si prevedono piogge fino sicuramente a mercoledì. La tendenza vede, diciamo, nuvolosità variabile con qualche pioggia fino, diciamo, a giovedì e venerdì, ma come dico sempre, insomma, non possiamo andare troppo oltre, concentriamoci su questi primi giorni, che comunque saranno sicuramente piovosi.
1: Ti ricordo quindi tra pochissimo Calcio e Pepe con Graziano Cesari, dalle 13.30 in streaming Terrazza incontra Presidente Savona Matteo Paroli, e poi questa sera alle 21 in televisione. Vi ricordo anche che questa settimana sarà la settimana che dedicheremo al servizio del pubblico, che cosa cambia, che cosa succede con l'arrivo degli alpini per la 97esima adunata, viabilità, parcheggi, trasporti, bus, treni, sanità. Continueremo a parlarne per tutta la settimana, per dare, come da Storia di Primo Canale, tutte le informazioni a voi cittadini. Grazie per averci seguito, tutte le notizie sul sito primocanale.it e sui nostri social. Grazie ad Andrea Rocchiccioli e Gianluca Messina, buon proseguimento di giornata su Primo Canale, arrivederci.

0: Oltre 2.800 persone si sono recate nelle case della comunità della Liguria in occasione degli Open Day organizzati dalla regione, cogliendo l'opportunità di conoscere da vicino queste nuove strutture e i servizi offerti. Un'iniziativa che ha permesso ai cittadini di entrare in contatto diretto con un modello innovativo di assistenza sanitaria territoriale, sempre più centrale nel sistema regionale. Le case della comunità nascono infatti per garantire una presa in carico più semplice, accessibile e continuativa, avvicinando i servizi ai bisogni delle persone, garantendo la presenza di un medico di medicina generale che visita i cittadini con accesso diretto e senza prenotazione. Una rete capillare che i liguri stanno iniziando a conoscere e apprezzare e che rappresenta una delle principali novità per il futuro della sanità regionale.
1: Assicuriamo il servizio al cittadino uguale a come era prima o addirittura meglio, sarà migliore. La logistica di come questo servizio verrà svolto è una cosa completamente diversa che non va a influenzare le caratteristiche territoriali, ovvero sia non si può pensare che oggigiorno la logistica sia in ciascun piccolo centro, invece noi garantiamo il servizio, che vuol dire che tutti i cittadini devono sentirsi a un livello di comfort, perché se c'è bisogno del servizio sanitario il servizio arriva.
2: Sono venuta per un problema a una gamba.
3: Lei era la prima volta che veniva qua nella casa?
2: Ho visto la pubblicità, ho visto che oggi è aperto e ho approfittato.
3: Beh, è un'occasione anche quando c'è un po' di difficoltà a trovare magari il proprio medico, no?
2: Esatto, perché ci sono tempi lunghi d'attesa per poter accedere al medico, insomma.
4: L'obiettivo è far conoscere le case della comunità, ma soprattutto far conoscere il fatto che nelle case della comunità, a parte gli specialisti ambulatoriali, quelli ci sono sempre stati, ci sono tutta un'altra serie di figure che

0: sono in primis il medico in medicina generale, che è presente H24 nelle case di comunità hub, quindi tutti i giorni H24, 7 giorni su 7, mentre nelle case di comunità spoke, normalmente tranne in questi due giorni, sono presenti i medici in medicina generale dalle 8 del mattino alle 20 di sera.
1: Penso che possa essere e un punto di appoggio e anche una tranquillità maggiore per i cittadini, perché ad esempio nel mio caso io abito qui a San Fruttuoso, ma il mio dottore, che non cambio però mai forse, è a Voltri, perché io abitavo a Voltri, e ovviamente capita sempre di avere necessità quando di notte, di sabato, di domenica, e quindi possono essere problemi. Questo è una via di mezzo tra il medico di base e quello che magari è il pronto soccorso.
2: Se uno ha la possibilità di muoversi, sicuramente è l'alternativa alla guardia medica, perché può andare a trovare direttamente un medico dove può dare un riscontro abbastanza tempestivo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Un vetro danneggiato non può aspettare, ci pensiamo noi di Dr. Glass. Riparazione parabrezza scheggiati, sostituzione vetri dalle auto ai tir, oscuramento vetri auto, sistemi di calibratura ADAS. Riparti in sicurezza, senza pensieri.
2: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami e a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
7: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà in peggioramento martedì sulla Liguria e specialmente sul Levante, con la possibilità infatti di qualche fenomeno localmente di forte intensità. Venti inoltre il rinforzo con Mar Ligure mosso. Nel dettaglio ora la provincia di Imperia, il tempo sarà uggioso con la possibilità di qualche nota instabile, le temperature massime oscilleranno tra i 15 e i 19 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli coperti e precipitazioni a macchia di leopardo, anche qui le temperature massime saranno in calo. Su Genova maggiore instabilità, con la possibilità infatti di qualche rovescio a sfondo temporalesco, le temperature massime qui non andranno oltre i 17-18 gradi. Anche sul Tigullio il tempo sarà instabile, sempre con la possibilità di qualche temporale, localmente anche di medio-forte intensità. Forte maltempo anche sullo Spezzino, con rovesci anche diffusi e temporali, con temperature massime anche qui in conseguente calo. Vi anticipo che nel corso della giornata di mercoledì il tempo sarà ancora instabile sulla Liguria, con precipitazioni ancora diffuse.

0: Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. Allora, napriamo sicuramente perché venerdì è stata la data importante per i colori blucerchiati. La Samp si è salvata. Lombardo ha compiuto il secondo miracolo a distanza di un anno dopo quello dell'anno scorso. Anche quest'anno Popeye, Attilio, insomma, si è rivelato un vero, vero blucerchiato, e a lui va il ringraziamento di tutto lo staff e di tutti i tifosi della Sampdoria, assolutamente. Pareggio del Genoa con l'Atalanta, uno 0-0 che punticino. Stavo guardando da Io Vassallo, buono, vero?
1: Quello che chiediamo, fino alla fine del campionato, delle buone prestazioni. Genoa l'ha fatta soprattutto nel primo tempo, secondo tempo un po' di sofferenza, va detto, però tutto sommato guardiamo già al prossimo campionato con De Rossi, che però continua ad ogni intervista a buttare un sasso nello stagno.
0: Lì, assolutamente. Il sorriso di Marco Benvenuto, perché
2: direi sì, bene, no? Missione compiuta.
0: Ne
2: parleremo ovviamente, però se mi consenti mi prendo proprio un attimo per un inciso, perché tu sai che ormai io sono diventato un fedele seguace dei reel di Rivellini, no? E quello con l'Atalanta mi ha veramente toccato, soprattutto perché Rivellini si è dichiarato, ha detto amo Amorin, e allora voglio dire, direi che il cuore ci sta tutto. Poi invece, per andare alle cose di casa nostra, ovviamente mettiamola così perché magari ne parleremo, no? Missione compiuta. Tu lo sai che c'è qualcuno che dice anche che c'è una percentuale di possibilità, e allora io guardo, lo estraggo da qua, e visto che andiamo alla Giamiglia diamo una dentata al culatello, perché mai
0: c'è anche la possibilità. Prima parlavamo, non eravamo in trasmissione, io e Alex Ionetti, buongiorno Alex,
3: buongiorno,
0: parlavamo della società, e sarà un argomento sicuramente di grande discussione, perché ve lo dico chiaro, cari telespettatori, a me quel comunicato così scarno, così freddo, così lontano, privo di emozioni,
2: troppo, secondo me.
0: A me non è piaciuto per niente, lo dico molto molto sinceramente, cioè non si fa così, cioè si parla, c'è un contraddittorio, si vede amore, si vede la gestualità, c'è qualche cosa di partecipazione, lì non c'era assolutamente nulla, vero Ale? Sbaglio? Sono troppo cattivo?
3: No, sono assolutamente d'accordo. Pare che abbiamo scoperto che anche lui piace la focaccia al pesto, che l'ha anche un po' umanizzato, no? Perché in effetti sembra un po' un algoritmo anche lui. Però obiettivamente, diciamo che alcune domande che mi sarebbe piaciuto fare, tipo ad esempio qual è il suo patrimonio, che nessuno sa, nessuno conosce, mi sarebbe piaciuto saperlo da lui.
2: Per almeno essersi sentito rispondere, si faccia gli affari
3: e
2: suoi.
3: E soprattutto,
2: giustamente, cioè, però almeno dimmelo. Cioè, certo, io te lo chiedo e tu mi rispondi quello
1: perché,
2: che vuoi.
1: Qual è il tuo patrimonio?
2: Gli affari tuoi.
3: No, io anche perché, insomma, leggendo Transfermarkt hai l'elenco di tutti i presidenti, è proprietari delle squadre di Serie A e Serie B, e di lui non si capisce. È anche vero che lui opera con questa sua ottava, questa sua società di investimenti, questo suo fondo di investimento, e quindi probabilmente noi ci auguriamo che i soldi arrivino diciamo da lì. C'è anche da dire che ha risposto in maniera un po' diversa rispetto all'unica intervista che fino adesso aveva rilasciato, in particolare alla CNA asiatica, dove lui diceva che assolutamente aveva lasciato la licenza delle scommesse, quindi attraverso questa società che si chiama Mustafar.
0: Un po' contraddittorio?
3: Sì.
2: Sembra che assolutamente che non c'entrasse. Non è valido.
3: No, però
2: ma guarda che questo, però, il troppo lontano è anche comunque un tanto lontano, troppo lontano, è un tema che riguarda molto proprietà delle società.
0: Assolutamente,
2: cioè
0: assolutamente.
2: Tu vai a protestare, dove vai a protestare? Avresti bisogno di qualcosa di
1: più. Ci sono 10 fusi orari di differenza.
2: E poi ci sono i fusi orari di differenza.
0: Sapete che sono 5 minuti che non ha ancora parlato Rivellini.
1: Facciamolo parlare.
2: Ma perché
0: sono non presentato.

0: sono sette minuti invece che annuisce.
1: Stavo sentendo il religioso silenzio.
2: Ha detto che ha fatto coming out.
1: Alessandro Leonetti.
0: Cupido.
1: Che stava, pensa che a casa. Ma come? Ma ti sei innamorato di Amore? Ma no, in maniera figurata.
0: No, beh, quello era anche perché sennò Sabatini poi magari non la prende.
3: Geloso Sabatini.
4: E poi ho in collegamento.
1: Già.
4: Guarda, è già fuori. Guarda, eccolo là, Marco.
5: Ciao a tutti. No, ti dico subito, Graziano, che io non ho gradito assolutamente la modalità con cui Tei ha voluto parlare per questo suo intervento, diciamo, per la prima volta da plenipotenziario della Sampdoria. Perché poi ti racconto, già ieri sera un po' raccontato, ma posso ribadirlo oggi agli amici che ci ascoltano, che comunque il giorno stesso, il giorno della partita col Sud Tirol, anch'io ho ricevuto una mail da uno studio milanese che mi ha in pratica girato, però nel frattempo era già stata pubblicata nel secolo XIX questa lettera di Tei, quindi insomma evidentemente già l'avevo letta, promettendo comunque, programmando possibili interviste con altri giornalisti, ma attenzione, con la modalità che è questa, cioè non una conferenza stampa, non un vis-à-vis, non la possibilità di fare domande, e se poi le domande non trovano risposta ne fai un'altra per avere una controribattuta, per capire esattamente quello che è il tema, perché è così che si fa giornalismo, è così che si va a cercare di capire, di scoprire la verità con i protagonisti. Invece no, la modalità proposta è quella di inviare domande e ricevere risposte. È chiaro che questa non è una vera intervista, e comunque anche attraverso quella che è stata la prima intervista concessa al secolo XIX, a mio avviso molti interrogativi rimangono, vale a dire cosa succederà con Walker, con Fredberg, abbiamo scoperto, però stiamo scoprendo che in realtà
4: fermati, no, è andato per avanti, perché sennò mi rubi tutti gli argomenti, è chiaro.
0: Ma sai che Marco è un fiume pieno.
5: Ho
0: già detto delle cose importanti.
4: Mi ha colpito molto, Marco, il fatto di aver ricevuto un'email da uno studio,
1: Quindi significa che Marco è tra quelli coloro i quali potevano fare questo tipo di
4: interviste. A me è interessato molto questo, perché dici, ma arriva un'email dove c'è queste domande, queste risposte, così. Non è così che si fa comunicazione.
5: No, ma
4: ragazzi,
5: ti dico di più, Graziano.
4: Comunicazione si fa parlando, poi Dario lo sa molto meglio di me, si fa parlando, perché quando fa l'intervista al cinema non è che gli mandano le mail, va là e parla,
5: Graziano, fammi completare il discorso, Graziano, no, perché naturalmente io ho anche chiesto, ma tra l'altro io preferirei comunque un'occasione di incontro vis-à-vis, e l'occasione ideale era proprio lunedì, venerdì, il giorno della partita, e non è stato possibile, no, perché poi qualcuno ci dice, ma perché non riuscite a fare, no, perché poi ci sono delle difficoltà oggettive anche di incontrare vis-à-vis questi personaggi che sfuggono a certi confronti diretti.
4: Certo, Marco.
5: Ampliati a tutti i giornalisti. Io ho massimo rispetto naturalmente per i colleghi e per chi ha realizzato questa intervista, però ribadisco il concetto, la vera intervista si fa vis-à-vis, quindi si fa comunque con una
4: conferenza
5: stampa.
4: Non ne discuto, Marco, guarda, questo è il cartello che noi abbiamo. Marco, ho capito benissimo quello che vuoi dire, non c'è da dire assolutamente niente, perché te l'ho detto prima io, che mi ha dato molto fastidio, e non sono giornalista, sono un misero partecipante alle trasmissioni, ma mi ha dato molto fastidio. Infatti guarda cosa abbiamo titolato, fatti non parole, perché siamo stanchi, ragazzi, ora veramente strisciano per terra con queste parole. Poi parole, che cosa? Che parole ha detto? Cioè,
5: ma
4: cosa
5: poi,
4: ha detto?
5: No,
4: non
5: ha promesso,
4: non c'è.
5: Fermati Marco.
0: È un fiume in piena.
4: Fermati Marco, perché non ha specificato. Che budget c'è l'anno prossimo? Qual è il budget? Ditemelo voi.
0: Diceva, ma non te lo diranno mai.
4: Quale sarà l'organigramma di questa società?
0: Ma sono tutte cose che Marco ci fosse stato.
4: Ci saranno
0: lui,
4: duelismi?
0: Cioè, un collega
4: gliele
0: chiedeva. Poi è chiaro che la tua abilità sarà nel quella di risponderti cercando di. Quella poi è l'abilità dell'intervistato. Cioè, quando si fa un'intervista, c'è l'abilità dell'intervistatore e l'abilità dell'intervistato. È un bel duello, perché le interviste vengono così. Tu già sai che il tuo intervistato cercherà di nasconderti delle cose. Normale,
4: certo.
0: È lecito. E lui sa che tu cercherai, come dire, di stargli un po'. Ed è un bel duello, da lì

0: nascono le belle interviste.
1: Assolutamente sì, dimmi pure.
2: No, io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Marco. C'è da dire che nel mondo della finanza offshore la comunicazione è sempre molto risicata, molto ristretta. A me per esempio ha dato un po' fastidio il fatto che lui non abbia fatto un vero mea culpa sul passato. Ha detto, vabbè, ma lasciamo perdere il passato, adesso
3: scordiamoci
2: un
3: passato.
2: Sì, ecco, cioè,
4: ma ha detto proprio scordiamoci un passato.
3: Questo l'ha detto Fred. Scordiamoci un passato.
5: Voglio dire,
1: ha detto scordiamoci un passato.
3: Tanto possiamo dire quello che vogliamo,
5: fammi dire una cosa, no?
1: Aspetta Marco, fai finire Alex, poi vengo subito da te, perché non voglio togliere la parola, ragazzi.
2: Ha parlato,
1: aspetta,
2: del futuro di questa potenziale Serie A, ma non è che ha detto l'anno prossimo faremo delle cose tali per cui punteremo alla Serie A. Di nuovo ha lasciato un po', diciamo che erano domande vaghe con risposte molto vaghe, il che, voglio dire, a parte, ripeto, che gli piace il pesto e la focaccia, che quella secondo me è la cosa più positiva.
3: Vabbè, abbiamo messo un punto fermo.
1: Dimmi Marco.
5: Completo il discorso. Allora, non ha assolutamente chiarito quello che sarà il futuro di Walker e di Fredberg, ma
1: esatto,
5: i rumors, nonostante la contestazione dei tifosi, i rumors sono quelli di una conferma di Nathan Walker e dell'uomo degli algoritmi Fredberg. E soprattutto, e io qui veramente mi tocco se ci sono, mette in discussione fortemente Andrea Mancini, che comunque, per carità, è ovvio che anche lui comunque in questa stagione sicuramente qualche passaggio magari si può discutere, per esempio, certo, la scelta di Foti Gregucci, che comunque hanno fatto molto meglio di Donati, questo lo voglio ribadire, e comunque poi ha preso Lombardo, e comunque Andrea Mancini, va ricordato, ha fatto il mercato di gennaio, che ha messo le toppe a una situazione drammatica a livello sportivo dopo i vari Coke, Ferri piuttosto che Cuni, piuttosto che altri giocatori abbastanza improbabili arrivati in estate. Oggi lo mettono in discussione, quindi di nuovo si propone un ulteriore eventuale estate di rivoluzione. Ricordiamoci che la Samp, se avesse avuto un po' di continuità rispetto al primo anno, dopo il mercato di Mancini con i vari Ilardi, Gonzales, Sebastiano Esposito piuttosto che Stankovic, altri Leoni, forse l'anno dopo non sarebbe andata in C per essere poi in qualche modo rinsavita con i play-out. Quest'anno vogliamo dei tifosi, cioè io ho la sensazione che Tei nelle sue dichiarazioni sia esattamente Manfredi 2, cioè non è cambiato nulla, il gatto pardo, no? Tutto cambia, niente cambia, questi signori sono sempre gli stessi che hanno portato la Samp in Serie C, no, ricordiamocelo che il signor Tei insieme a Manfredi ha portato la Samp in Serie C e poi in qualche modo la Samp l'ha evitata, gli errori sono stati mastodontici, ora di nuovo vogliamo ripartire con Walker, con Fredberg, con
1: ma
5: scenari,
1: ma come ti vedo carico il mio Marco,
5: no, perché questa è la realtà,
1: bello carico,
5: ma attenzione,
4: hai mangiato i ravioli anche tu?
1: Aspetta, rimani fermo, aspetta, perché ti devo un attimino, voleva parlare anche Dario,
3: no,
1: poi
3: sì, ma
1: è
3: no,
1: bello carico sta oggi Marco.
3: Io volevo dire che cambiando ovviamente le cose, perché la Sampdoria è una situazione più complessa rispetto a quella,
1: certo,
3: del Genoa, però non è che poi nel Genoa le cose siano molto diverse, no, nel senso che vabbè, allora tu mi puoi rispondere quando Sciuku, da quando è arrivata, ha fatto un'intervista soltanto nei social,
4: no,
3: poi
4: non
3: è più
4: parlato. Non è vero.
3: Non è vero, va bene. Lopez ha fatto un'intervista quando è arrivato e poi si è rivisto quando ha parlato. Perché quando tu dici, Tei deve dirci quanti soldi sono a disposizione per il prossimo mercato, anch'io vorrei sapere quanti soldi sono a disposizione nel mercato del Genoa, spero che qualcuno me lo dica, spero che lui lo sappia.
1: Beh,
3: che Andrea lo sappia.
1: Rate è stato chiarissimo, ragazzi, Rate è stato chiarissimo, che non è, no, molto distante
3: nel senso che come dicevamo prima con lui,
1: però è stato molto chiaro Andrea, cioè non è che possiamo improvvisamente cancellare tutto quello che
4: però voglio dire avvicinare, solo che avvicinare la situazione, e lo dico in maniera seria,
1: certo, assolutamente
4: seria e senza scherzare, avvicinare la situazione di grosso caos che c'è nella
1: Sampdoria,
4: perché dal punto di vista societario, purtroppo lo dico, ribadisco in maniera seria, senza battute in questo momento, avvicinare la situazione di grande incertezza che c'è nella Sampdoria, dove non si capisce bene i ruoli di chi è il proprietario, chi l'organigramma, il futuro, a una situazione dove nel Genoa, dove c'è una presidenza, un direttore generale, un amministratore delegato, un direttore sportivo, e una

0: allenatore, tutti quanti che stanno, diciamo, lavorando nella stessa direzione, mi sembra quantomeno un po', come dire, improvvido, azzardato.
1: Io parlavo dal punto di vista della comunicazione.
0: Dal punto di vista della comunicazione, il Genoa, anche già dai tempi dei 777, ha, diciamo, non ha mai fatto grandissimi proclami, ha sempre operato in maniera concreta nei fatti, e secondo me dobbiamo attenderci questo. Dobbiamo attenderci quello che è nelle cose, cioè che ci sarà una campagna estiva dove ci saranno alcune cessioni, ma l'allenatore, il direttore sportivo e tutto l'entourage si sta muovendo nella direzione.
1: A me, e credo ai tifosi, farebbe più piacere che, oltre a dircelo Andrea Rivellini, ce lo dicesse anche la società. Quello che ci sta dicendo, cioè, adesso di Rivellini,
2: se la società riuscisse in qualche modo ad avere più in comunicazione,
1: anche perché torno a De Rossi, che non più tardi di 2 giorni fa ha detto: non voglio fare la fine del sorcio.
2: È vero, questo è vero.
3: Però c'è, cioè, proprio, ma velocissimo.
1: Perché l'ho detto?
3: È cambiato proprio il modo di comunicare delle società. Cioè, noi una volta eravamo abituati al presidente, arrivava Gaucci, arrivava Mantovani, al limite le poche volte che scendeva, arrivavano un presidente e sentenziava. Oggi i presidenti sono figure che molto spesso, tanto non sono mai proprietari della società, in gran parte, ora poi,
0: ma poi voglio dire,
3: e poi molta della comunicazione invece societaria, a volte vedi Gasperini ad esempio, è affidata agli allenatori. Cioè, gli allenatori in conferenza stampa sono diventati quelli che ti dicono quasi delle cose.
2: Bellissimo.
3: Che
2: allora io voglio dire, c'erano accuse, ragazzi, è un tema diverso.
3: Il
0: tema delle dichiarazioni dell'allenatore a margine al termine della partita vanno contestualizzate rispetto al contesto in cui vengono dette, e poi uno può liberamente esprimere un suo pensiero, ma non per questo significa che ci sia un, come dire, un contrasto interno. Anzi, a quanto
3: no,
0: lo so
3: Andrea, io parlavo in generale,
0: no,
3: ho già
0: hai
3: capito
0: perfettamente
3: cosa...
0: ragione. Cioè,
3: non avevo affrontato questo tema, è cambiato il modo. Gaucci non c'è più a farci divertire.
0: Cioè, a me non risulta che il presidente dell'Inter faccia delle conferenze stampa dove dice: abbiamo a disposizione 200 milioni.
3: Anche su questo poi forse bisognerebbe dare segno di tranquillità, ma non è che ti venga, perché se io vengo a comprare il tuo appartamento non è che ti dico 500.000 euro,
2: però
3: io
2: da Milano,
3: te li porto via.
2: Arrivo adesso da Milano, però devo dire che ieri sera, per esempio, presidente, direttore sportivo dell'Inter sono stati molto chiari. Cioè, hanno detto quello che dovevano dire. Mi riferisco a Bastoni, mi riferisco ai giocatori che sono in vendita, mi riferisco ai cose ho capito, però fanno carriera, ci sarà un motivo.
0: Però tu devi anche ragionare sul fatto che comunque, secondo me, non è che ci debba essere comunicazione, è assolutamente corretto. L'impostazione di Dario, dove si dice bisogna, diciamo, favorire la comunicazione, secondo me è importante, perché favorire la comunicazione significa comunque far, diciamo, condividere anche con il pubblico e con i tifosi diciamo un certo tipo di strategia. Però non è assolutamente detto che questo tipo di attenzione nei confronti della comunicazione non ci sarà, non è assolutamente detto.
2: Però accomunare una
0: situazione dove il marasma e la confusione, in casa Sampdoria con quello che è in casa Genoa, secondo me è un po' azzardato. In casa Genoa, secondo me, bisogna guardare al futuro con ottimismo, perché in ogni caso abbiamo degli elementi di grande positività che devono essere valorizzati. Abbiamo terminato una stagione che ai più sembrava ormai destinata al peggiore risultato, invece salvandoci con grande anticipo. Abbiamo comunque trovato un allenatore importante, abbiamo dei valori in rosa significativi, abbiamo una

0: proprietà certa. E non ultimo, l'andamento dei giudizi è favorevole alla società. Quindi voglio dire, cosa vogliamo di più noi genovani?
1: Giustissimo, la tua, requisitoria
2: il discorso è perfetta, che rapidissimo, quello che i tifosi vogliono, credo che sia chiarezza. Chiarezza negli obiettivi, perché il tifoso genuano, se gli dici anche il prossimo anno dobbiamo salvarci, c'è questo, va bene, certo. Ma non vogliono saperlo tutto.
1: Certo. Ferma. Marco, ti coinvolgo subito, un secondino di pubblicità e vengo subito da te.
3: Va bene.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima Adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico, dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: Si scalda lo studio anche in pubblicità. Adesso poi vengono fuori tutte le cose che io non posso riportare, perché no. Poi mi dice sei Giuda.
7: No,
1: sei un Giuda.
7: Le segrete cose,
1: ci sono tante cose che poi vi spiegherò.
7: Ci sono come le cose di spogliatoio.
2: La pubblicità è come un confessionale.
1: È come il confessionale. Certo. Marco, ti faccio intervenire subito in questo discorso.
3: Se io intervengo sul Genova, che intervengo sul Genova, dico che secondo me
1: sulla Sampdoria mi hai già fatto
3: ma poi torno sulla Samp perché ti devo dire qualcosa di importante. Non ho chiuso il discorso sulla Samp, voglio fare nomi e cognomi, qualche cognome soprattutto.
1: Bravissimo.
3: Allora Graziano, sono d'accordo con Andrea, perché comunque le due società hanno un'organizzazione totalmente diversa, una gerarchia totalmente diversa, una chiarezza totalmente diversa. Anch'io credo che, attenzione, è ovvio che Genoa debba fare le cose bene, quindi se ora per dire dovessero partire dei pezzi pregiati, faccio dei nomi, Ecator piuttosto che Frendrup piuttosto che Norton Caffi, 1, 2 o addirittura 3, allora magari possiamo cambiare opinione sulla prospettiva. Però mi pare che nessuno abbia promesso in casa Genoa l'Europa domani, quindi l'Europa io penso che l'anno prossimo sarà una stagione comunque diciamo simile a questa, io credo che De Rossi abbia l'ambizione di migliorarla. È ovvio, De Rossi

0: non è che rimane per fare peggio, De Rossi rimane per fare meglio. Quindi probabilmente è lì che nasce l'idea che De Rossi si confronti, come giusto che sia, con la società per avere comunque qualcosa in più.
1: Guarda un po' che ti ho creato, guarda un po' che bello.
0: Piuttosto che qualcosa in meno, perché De Rossi ha dimostrato di prendere il Genoa, che comunque era in una situazione difficile, e di salvarlo molto bene. Comunque il Genoa è salvo da un mese e mezzo, da due mesi.
1: Sì, ma no, questo non lo discutiamo. Qua stiamo dicendo il rapporto di comunicazione con i tifosi.

0: cioè sì, un rapporto. In fin dei conti i tifosi sono i clienti di questo, certo, spettacolo.
1: Certo. Oh, certo. Società sono sempre più lontane.
0: Un po', ogni tanto vogliamo dire, dargli qualche cosa in pasto, oppure devono star zitti, sentire che parla quello di là,
2: pare comunque
0: quello che dice
2: comunque
0: così.
2: Abbonarsi meglio al Genoa.
0: Abbonarsi e basta.
2: Comunque...
0: No!
2: Mi pare che comunque la comunicazione sia fatta meglio al Genoa, sicuramente,
0: certo,
2: dal punto di vista anche dirigenziale.
0: Non ho il minimo dubbio.
2: Non ci, ci vuole molto a fare meglio. Non ce n'è.
0: Allora fammi questi no, no, Sampdoria non ce n'è.
1: Ecco, no, per l'amor di Dio, ma concordo.
0: È facile.
1: Concordo, però.
0: Fammi questi nomi, che qua sono tutti in attesa.
2: No, ti faccio i nomi della nuova Sampdoria. La nuova Sampdoria. Josef Tei, che per 3 anni è stato di fatto l'uomo vicino a Manfredi. Quindi Manfredi, Tei, Manfredi. Manfredi, ex Manfredi, era Radrizzani, che poi è sparito
0: subito.
2: Poi, no, vado avanti.
0: Vado sull'algoritmo.
2: Fredberg e Walker. Walker e Fredberg,
0: no,
2: contestati dalla piazza, ma rimangono. La nuova Sampdoria, andiamo avanti. De Gennaro, avvocato, che è stato uomo di fiducia di Manfredi, è del foro anche lui di Roma. E attenzione, a Roma chi è che c'è? Che c'è sempre, ed è sempre lì sotto traccia, anche se non ha un ruolo ufficiale, c'è sempre Antonio Romei. Lo ripeto, perché se salta la linea, Antonio Romei, lo dico ancora una volta, è l'avvocato, lo ricorderete, è stato braccio destro di Ferrero, da 12 anni continua a lavorare più o meno sotto traccia per la Sampdoria, per carità, a livello di professione non si può certo contestare, sicuramente un uomo preparato. Però attenzione, l'idea che comunque ci sia ancora un'influenza importante da parte di Romei mi fa un po' così, mi fa venire una domanda, come dire, ma siamo sicuri che questa sia una nuova Sampdoria oppure non lo è nuova per nulla? E poi ci sono anche dei professionisti all'interno del club che comunque hanno fatto parte del club in altre fasi anche drammatiche, penso al segretario Massimo Jenka, che pure si era comunque ribellato, questo va detto, va riconosciuto, a un certo punto molto drammatico all'ex presidente Ferrero.
0: È vero,
2: e poi ritorno di Alberto Bosco, anche lui diciamo che è un uomo un po' per tutte le stagioni. Io non ho niente contro questi personaggi, intendiamoci, però attenzione, non c'è una novità, non c'è una nuova società, c'è una società che continua a confermare se stessa. La domanda è: teniamo le nostre belle carreghe oppure pensiamo di fare la Sampdoria per andare in Serie A?
0: Allora, a proposito di carreghe,
2: intanto
0: Marco,
2: Aspetta, fermati
0: un attimo. Mamma mia, c'è un fiume in piena.
1: Oggi è veramente
0: calmati. Sembra che non ti abbiano fatto parlare per 2 anni interi.
1: Adesso che salvo matematicamente.
0: Adesso
1: no, ma ha detto anche che se dovesse saltare la linea, quindi no.
0: Allora chiedo a questi ragazzi qui in studio,
1: ragazzi,
0: Alex,
1: mi
0: fate vedere il cartellone con il nostro impact con Di Lombardo, perché questo, ecco, mille volte grazie, avete parlato di tante cose e poi st'uomo qua, cosa vogliamo fare? Di quest'uomo qua, cosa vogliamo fare? Io solamente mille volte grazie e lo mandiamo via di nuovo.
1: Quest'uomo fa, cosa, ti dico, l'ho già detto qualche settimana fa, quest'uomo qua dovrebbe dire lui grazie e andarsene, perché oggettivamente, se queste sono le premesse come Marco ci ha illustrato molto bene, non vedo perché poi lui ci debba mettere la faccia, diventare il parafulmine. Ha fatto un lavoro importante che io penso anche che agli occhi del panorama italiano lo abbia anche accreditato come possibile tecnico, quindi non penso che gli possano mancare. E io sostanzialmente dico questo, cioè io tolgo... Perché devo lasciare con la mia persona delle garanzie a una situazione che oggettivamente io penso non condivida? Perché se poi invece fatta la salvezza perché nel momento del grande, però poi ti vai a imbarcare in un'altra avventura, allora poi diventa anche difficile distinguersi dal coro, hai capito? Quindi il concetto che devi dire Lombardo è dire grazie, io prendo e me ne vado, un po' come fece Ranieri quando disse finché c'è Ferrero io non ci vengo
0: subito da te, perché gli allenatori
1: cincinnato.
0: Vengo da te, Ale, perché questa è la cosa. Noi abbiamo detto, allora rimane Marco, ci ha dato questa notizia in esclusiva prima di tutti, ha detto rimane questo, rimane Fredberg, rimane Walker, e allora andiamo sempre a cercare allenatori con l'algoritmo, ci mettiamo lì e andiamo a vedere il programmino, andiamo a prendere 2 allenatori al posto di uno addirittura

0: senza patente, è come se io guidassi una macchina e non ho la patente. Che facciamo? Sempre questa roba qua?
1: Beh, allora, intanto anch'io consentimi di ringraziare Attilio Lombardo, non tanto perché ci ha salvato per 2 anni di fila e con grande coraggio nuovamente quest'anno ha preso in mano questa squadra che stava veramente rischiando di retrocedere, ma anche per le emozioni, devo dire la verità, anche l'ultima partita, al termine della partita io mi sono molto emozionato, come me ad esempio anche mio figlio che non l'ha mai visto giocare ovviamente, ma veramente proprio traspariva la sua passione e la sua sampdorianità. E purtroppo le notizie che mi arrivano non sono positivissime, perché appare che per me Lombardo potrebbe fare benissimo anche il presidente l'anno prossimo, non necessariamente l'allenatore. Per me qualsiasi ruolo gli diano, per me andrebbe sempre bene. I nomi che circolano sono uno, sempre quello di questo Fries, che sarebbe l'allenatore del Cercle Bruges, che
2: Frisbee.
1: È un danese che era già stato cercato da Fredberg per sostituire Donati e sembra che sia di nuovo entrato, diciamo, nel giro delle, del giro.
2: Forza, perché la gente giustamente non cambia idea.
3: Aspetta un ovviamente, attimo che sta finendo l'elenco.
1: Ovviamente è un io vado subito a vedere con quale schema gioca già con la difesa 3 e non mi piace.
2: E non farti confondere, ti prego, da Rivellini.
0: Dimmi altri due nomi.
1: Ce n'è un quarto che vi farà sorgere dalla sedia. Gli altri due nomi sono due allenatori che stanno facendo abbastanza bene in Serie B. Uno è Ignazio Abate della Juve Stabia, anche lui difesa 3. L'altro è Aquilani del Catanzaro, anche lui difesa 3. E mi dicono che addirittura sembra che abbiano contattato addirittura Ballardini. Ora, a prescindere che
3: news, questo me lo scrivo,
1: ora, poi per carità, io mi auguro che non sia vero, assolutamente, semmai sarebbe l'unico con la difesa 4, forse una cosa di positivo.
2: Però
1: c'è anche
2: l'idraulico
1: Ballardini,
2: per eccellenza.
1: Però sarebbe veramente grottesco. Quindi probabilmente non andranno forse sull'algoritmo, probabilmente cercheranno qualcuno di fermato, però obiettivamente insomma, per ora il casting che sta iniziando è questo
2: di Lombardo, che ha fatto bene. Io torno a ripetere, io Lombardo l'avrò incrociato 2 volte nella mia vita, quindi non posso dare consigli a nessuno, ma se dovesse, come dire, succedere un
3: chi sta squillando il telefono,
2: ma chi te lo fa fare?
3: È Lombardo.
2: È Sabatini che non riesce a parlare. No, dico, ma chi te lo fa fare? Perché ti devi andare a mischiare in questa situazione? Non vedi che ti stanno sfruttando, se fosse nel caso? E poi non ha senso, torno a ripetere, non ha senso. Io ho detto novello cincinnato, io torno a ripetere, penso che Lombardo, che io non conoscevo come tecnico, in queste 8 partite ha dato l'idea di essere uno che comunque in ogni caso le cose le cambia, le partite le sa, contrariamente però, a chi lo ha preceduto.
4: Però Marco, ci potrebbe essere legittima ambizione da parte sua, dire finora mi ha messo a salvare la baracca, adesso voglio vedere
2: ma
4: cosa riesco a fare, se mi danno la squadra.
2: Questa società è contro i tifosi sono contro la società. Se la società facesse qualcosa per, come dire, tenersi buoni i tifosi,
3: una captatio benevolenza.
2: Io aspetto una prima
3: è quella che
2: per
3: volevi
2: farti,
3: dire
2: per farti,
3: è quella che volevi.
2: Ma ti arriva Frisbee
3: perché stiamo parlando da tre quarti ragazzi d'ora di Sampdoria, è per questo che io cerco
2: puoi parlare di qualsiasi cosa,
5: scusate.
0: Allora,
5: posso dire una cosa?
0: Adesso devo andare in pubblicità,
5: non
0: ragazzi,
5: posso dire niente.
0: Devo andare in pubblicità,
2: reclame,
5: non fate mai parlare,
2: fai il tuo,
3: non mi fai lanciare tu la reclame, la reclame.
6: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
7: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
8: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
7: A temperatura controllata?
9: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
10: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare.

0: trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Allora, mi aveva chiesto di intervenire Marco Bisacchi.
2: Ma parliamo un po' di Sampdoria.
1: No, parliamo di Genova.
3: Non mi fate mai parlare. Parlo sempre a livellini,
4: Allora, puoi buttare questa miccia così.
3: No, perché poi...
4: Oggi hai parlato più di Rivellini che è tanto.
3: Oggi
4: è il minutaggio più alto,
3: Quando Rivellini parla, io devo prendere appunti, quindi devo anche del tempo, perché giustamente quando Rivellini parla, scherzo. Allora no, vi rubo un secondo. In realtà, su quello che ha detto Alessandro Lionetti, un nome di questi, sinceramente, a me non dispiace, cioè Aquilani del Catanzaro. Secondo me è un ottimo allenatore, è cresciuto molto, è andato prima a Pisa, poi a Catanzaro, era della Fiorentina Primavera. Tra l'altro lui, attenzione, ha un legame, ha una esperienza comune proprio a Firenze con Andrea Mancini. Quindi io personalmente, dovessi dire la mia, nel mio voto potrei sposare il tandem Andrea Mancini-Aquilani per l'anno prossimo, se ci fosse la possibilità, con una continuità di giocatori rispetto a quest'anno. Cioè, io il concetto che continuo a ribadire: non si può continuare ogni anno a cambiare squadra completamente. Ci sono dei giocatori in prestito, dei giocatori che potrebbero essere riscattati o meno. Cioè, se io riparto magari con Martinelli, Viti, con Esposito rimane, con Begic, con Pierini, con qualche giocatore chiaramente da rafforzare, la Samp, magari con un allenatore nuovo, ma con un'idea di squadra, allora forse chissà, puoi anche davvero essere un pochino più competitivo. Cioè, ogni volta mi pare che i passi in avanti poi si azzerino e si riparte da zero. Cioè, non vorrei che l'anno prossimo, con gli algoritmi, dopo 6-7 partite, con un allenatore straniero, non so con chi, con un direttore sportivo che arriva da Marte, fossimo di nuovo lì a dire: ah, ma siamo ultimi in classifica. Ecco, attenzione, perché il film abbiamo già visto.
1: Questo è un film che abbiamo già visto, ma adesso vorrei aprire anche il Genoa, perché
2: no.
1: Devo dargli una soddisfazione.
4: Ma non piange,
2: No, dicevo,
4: ma il minutaggio più alto,
2: sono 43 minuti che parliamo di Sampdoria.
1: È sempre qui, parla sempre, fai ridere.
4: Cupido, manda
1: messaggi a Morin.
4: A Morin. Fate anche il lessico,
5: anche adesso.
4: Amo a Morin, voglio dire,
2: è l'allitterazione.
4: Una prodezza verbale balistica.
1: Infatti, guarda, questa prodezza verbale l'ha proprio raccolta. Sai chi?
2: Non mi dire.
4: Sabatini. Non ci posso credere.
1: Ma chi? Ha detto
4: Milanta.
1: Rivellini. Ma chi?
4: Milanta. Rivellini, no. Milanta.
2: Allora, il direttore non aveva ben inteso. Che vi riferivate a me. Perché non può replicare in quella maniera, chiaramente. Dopo tutte le volte che l'ho chiamato in causa, gli mandano
1: risposto, vedi come anche
2: mi sento di escluderlo per il rapporto che ci lega.
1: Allora, io volevo invece andare da Dario, perché poi ci sono le cose molto serie. Allora, 26 partite da quando è arrivato De Rossi, Criscita e Mugita, 10 vittorie, 37 punti, 1,42 di media. La proiezione finale, sai qual è?
4: Dimmi.
1: 54 punti.
2: Ma chi è che l'aveva detta sta cosa qua? Non mi ricordo.
5: No, qual era? Scusa, però sai anche. Non mi ricordo, non è polemica e tutto. Era per curiosità, qual era la proiezione finale di Vieira l'anno scorso?
1: 3 punti. No, l'anno scorso era 43 punti. No,
5: 43 punti è finito 43 punti. Però la proiezione nel suo periodo. Perché sarà stata molto più alta.
2: Non la possiamo sapere.
1: Ha fatto 9 partite e Vieira
2: 3 punti.
5: Quindi quest'anno sì, ma dicevo
1: quindi,
5: l'anno prossimo,
1: aggiungendo
5: l'anno
1: le tre che mancano, voglio farvi riflettere: 9 partite l'ha fatti Vieira, 3 mancano, sono 12. Quindi
2: il tema,
1: un terzo di campionato il Genoa non l'ha giocato.
2: Il tema

0: Il tema vero è che si dice tanto: qual è l'obiettivo del Genoa dall'anno prossimo? L'obiettivo del Genoa dall'anno prossimo, secondo me, è quello di iniziare il campionato con De Rossi saldamente in carica, avere una buona base di lavoro sulle indicazioni che De Rossi sta dando, perché anche adesso tutti quanti dicono, ricordano la frase del sorcio, però ha detto anche altre cose. Ha detto due o tre cose. La prima, non ho fretta, no, va bene. La seconda è che i patti erano chiari e quindi ci saranno, lo sapevo già in anticipo, ci saranno dei sacrifici sul mercato, certo. E questo secondo me lo dobbiamo accettare, ma dobbiamo anche, e questo secondo me lo dobbiamo pretendere, e si stanno muovendo in questa direzione, trovare gli innesti giusti secondo le indicazioni del mister.
1: Perfetto.
0: E che cosa ha detto in ultimo? Ha detto: dobbiamo cercare di trovare giocatori che possano saltare l'uomo, e gli attaccanti devono essere attaccanti che bruciano il difensore nella corsa. Queste sono indicazioni tecniche abbastanza chiare. Non ha fatto i nomi, i cognomi, perché non li deve fare. Però, secondo me, le idee ce l'hanno molto chiare.
1: Andiamo con Dario, vai. No,
2: il discorso della vendita non fa una grinza, nel senso che noi sappiamo che verosimilmente Norton Caffi, verosimilmente Frendrup, e mi fermerei a questi due, sperando questi due, verranno venduti, anche se per esempio io credo che Norton Caffi con l'ultimo periodo ha perso diciamo così il valore, perché viene da un infortunio eccetera, quindi non, sicuramente era molto più quotato 2 o 3 mesi fa. Però il problema non è vendere, il problema è comprare, perché a vendere Norton Caffi sono buono anch'io, non è che, cioè, voglio dire, anche lui, anche persino Rivellini credo che sia buona vendere Norton Caffi Friend.
0: Io questa caduta di stile da Dario Vassallo non me l'aspettavo.
2: Il problema,
0: incredibile.
3: È bravo a prendere la commissione, quella cessione.
0: Ma io voglio dire, il problema è, però, non mi capacito, scusa, però, del livello a cui sei arrivato.
2: Però il problema dicevo è comprare, perché è lì più difficile. Io sono rimasto veramente basito quando ho scoperto Olise, l'avete visto, no?
4: Olise, sì.
2: L'avete visto con Bayern, sì. Il giocatore. Lo sai quanto l'ha pagato il Crystal Palace?
0: Ma sei per le domande.
2: Lo sai quando,
0: quanto l'ha pagato? Dimmi.
2: 1 milione più di Amorim. 9 milioni. Okay. Salvo poi rivendere la Bayern a 55.
0: Vabbè.
2: Quei giocatori lì vanno presi, ma bisogna essere bravi a prenderlo. Così come Frendrup, così come ai tempi, Spors aveva preso Gudmundsson 1,5 milioni, che poi è stato rivenduto a 20.
1: È quello che ha detto Rata. Non è che Rata abbia detto delle cose da...
2: Quindi valuteremo.
0: Caro Dario.
2: Se mi fai finire un attimo, poi dico ho finito e poi parlare.
0: Ok, bravo.
2: Fino a quando non dico ho finito, se mi permetti.
1: Devo battere il pugno sul tavolo.
2: No, lì si varrà veramente, come dicevano gli antichi, la nobilitate di Lopez, perché, ripeto, sono questi i giocatori da prendere. Io non sono contro le cessioni. L'Atalanta fa così da anni. Eppure è più o meno sempre lì, con dei giocatori che poi compra, perché sanno dove andare a prenderli. Perché io non posso pensare che non ci siano, magari non come Olise, ma giocatori di quel livello lì in giro per l'Europa, che scartano l'uomo tutte le volte che lo puntano.
0: Esatto.
2: E non conoscerli. Io credo che un buon direttore tecnico, un buon direttore sportivo, questi giocatori li debba conoscere.
0: Ecco, hai finito. Grazie. Allora io voglio dire.
1: Perché adesso
0: la reclam, poi forse parlo.
1: Sì, forse. Molto.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima Adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la 6ª volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi,

0: Mogliesi è caratterizzato dalla processione con l'Arca del Santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola da oltre 90 anni, forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
3: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

brevissimo, così poi diamo la palla subito a Marco Bisacchi. Voglio dire, una replica doverosa a quello che ha appena detto Dario Vassallo. Bisogna comprare bene. E perché il Genoa non è in grado di comprare bene? Punto di domanda. Secondo me è in grado di comprare bene. Diego Lopez ha dato dimostrazione a gennaio di aver scoperto un giocatore che adesso si celia sulla mia battuta, ma ha fatto innamorare.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ma come sempre dico anche buonasera e dico anche buonanotte perché questo programma viene registrato e va in on demand sul sito, va anche in televisione in diversi orari. Non vedo ritorno, caro Fazio, questo te lo dico subito così almeno cerchiamo di capire perché, ma oggi invece siamo appunto con un'intervista molto interessante, molto importante con il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, Matteo Paroli. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Partiamo subito con una clip di immagini che rappresenta un po' un insieme di cose che rappresentano i nostri porti di Genova e di Savona e che invito subito la regia a mandare in onda.

0: Bene, Presidente, allora, a me pare che abbiamo avuto la fortuna che a Genova sia arrivato un presidente sensibile anche a quello che non è il porto, ma che è la città che sta dietro il porto. Ora, sono 11 anni che io ho coniato il termine porti e città. Era il 2015, ero in Senato, in Commissione dei Trasporti, e mi resi conto quanto il porto spesso non ha nessun interesse a capire che dietro c'è una città con abitanti. Questa è una problematica che l'ottusità di taluni operatori portuali ha portato a non capire che questo può creare uno scontro terribile tra porto e città, cosa che dobbiamo evitare, perché il porto è una ricchezza, ma nello stesso tempo non tutti vivono di porto. Noi non siamo Gioia Tauro, lo dico da 15 anni. Non abbiamo dietro una landa desolata, abbiamo una città del 500. E quindi io in questa trasmissione, come in tutte quelle che noi facciamo, rispettando quello che sono i grandi media che si occupano unicamente di portualità, vista comunque dal punto di vista degli operatori portuali, io voglio invece difendere i cittadini. Ma non difenderli contro il porto, difenderli per fargli capire anche quanto è importante il porto. Quindi trovare questo incontro tra porto e città, perché indubbiamente il porto, ricordiamocelo, crea anche grossi problemi e delle volte l'arroganza, la prepotenza di taluni operatori portuali rischia di mettere in crisi questo rapporto tra porto e città. È necessario. Adesso, dopo 10 anni, devo dire che settimana scorsa Report ha fatto proprio una trasmissione sul tema di cui io parlo da 11 anni. E mi ha fatto piacere vedere che problematiche similari ci sono anche in altre parti d'Italia. Noi non l'avevamo analizzato, avevamo visto primariamente quello che accade a Genova. Il presidente Paroli, dal primo momento in cui è arrivato a Genova, anche per una critica che facciamo in quei giorni, ha dimostrato di avere questa grande sensibilità. E quindi io penso che potrebbe essere presidente giusto per creare un grande rapporto tra cittadini e operatori portuali. Partiamo dal primo tema, Presidente, binari in porto. Noi abbiamo avuto una bellissima intervista, devo dire, recentemente con il commissario Mauceri del Terzo Valico, il quale ci ha raccontato, e penso che lei l'abbia seguita, tutto quello che sta accadendo per portare e migliorare, appunto, portare il Terzo Valico fino al porto, ma arriva fino al confine. Poi dal confine, dentro l'autorità portuale, il compito è suo. E allora vediamo subito quello che ha detto Mauceri e poi le lascio la parola per vedere come completiamo questi binari per arrivare sulle banchine del nostro porto.
1: Quando un container sbarcato da una banchina avrà i binari chiari e le possibilità di quantomeno di arrivare alla fine del termine e raggiungere la pianura padana.
2: La grandiosità di questa opera si spiega proprio nel collegamento con il porto. L'obiettivo è fare in modo che non soltanto viaggino i passeggeri, i cittadini, genovesi, liguri o chi vuole venire qui a visitare in un collegamento più rapido Genova Milano, ma soprattutto che ci sia questa grande apertura sul porto che consenta di rivedere complessivamente il sistema del trasporto su merci che dalla Liguria va verso il nord Italia e il nord Europa. La tempistica che io immagino è intorno al 2027, fermo restando che c'è sempre, come vedete, un po' questa prudenza, perché quel contesto particolare geologico sta veramente creando tante difficoltà.
0: Ci tengo però a dire una cosa. Voi vi occupate fino alla cinta doganale dell'ingresso del porto. I binari in porto, deve essere chiaro, non riguardano, penso, né lei il commissario né le aziende. Quindi lì ci deve essere veramente una stretta connessione con l'autorità di sistema portuale.
2: Sì, personalmente sono già impegnato correttamente, io mi fermo ai cancelli del porto, dopo inizia autorità di sistema con altre aziende il lavoro, però abbiamo ritenuto congiuntamente col Presidente

0: parole di vederci periodicamente perché i due progetti devono essere il più possibile omogenei nei tempi, nella tempistica, nella risoluzione anche delle criticità per dare il terzo valico completo e ovviamente i binari in porto.
1: Anche devono commissionarli loro quei lavori.
0: Sì, no,
1: Deve
0: no.
1: commissionare l'autorità del sistema portuale. Quindi io adesso non so se vanno a fare appalti o non appalti, ma speriamo che non ci siano poi ritardi, diciamo che vadano a combaciare bene i tempi. Perché vorrei capire questi binari, da quando voi arrivate, dove vanno a finire? Cioè a quali terminal vanno a finire? E quindi quale sarà la capacità di carico di contenitori che togliamo dalle strade? Questo secondo me sono il punto che anche il Presidente credo che volesse dire nell'interesse più dei cittadini che diciamo che di chi movimenta la merce,
0: Non c'è
1: perché noi
0: dubbio.
1: siamo veramente assediati da un traffico molto molto
0: Ecco,
1: preoccupante.
0: quello che posso confermarvi è che come struttura commissariale e struttura di autorità di sistema e personalmente il Presidente e io ci confrontiamo veramente a stretto, con una tempistica molto stretta e oggi pomeriggio abbiamo già una riunione
1: Bene,
0: così.
1: allora veniamo a sentire cosa vi dite. Presidente, a lei la parola.
2: Grazie intanto per questa iniziativa. Devo allacciarmi direttamente a quello che diceva lei, perché l'attenzione alla città e ai cittadini si sposa perfettamente con l'esigenza di rendere i porti nazionali molto più connessi dal punto di vista ferroviario. Quando circa 15 anni fa andai a visitare Rotterdam, Maaslav, che è il nuovo grande porto contenitori, uno dei più importanti che abbiamo in Europa, vidi due cose che mi colpirono moltissimo: il rapporto con la città, l'investimento che la locale autorità di sistema portuale faceva e fa ogni anno a supporto della città di Rotterdam, con un porto che è a 40 km di distanza dagli insediamenti urbani, e le connessioni ferroviarie utilizzate come strumento di alleggerimento dell'impatto che il porto stesso, pur così distante dalla città, avrebbe potuto avere. Quindi binari e qualità del rapporto città-porto sono veramente un binomio che va assolutamente insieme. È corretto quello ovviamente che diceva il commissario Mauceri, noi abbiamo istituito da quando sono arrivato a un tavolo di coordinamento che si riunisce più o meno a cadenza mensile proprio per sincronizzare i cantieri dell'ufficio commissariale con i cantieri in corso da parte dell'autorità portuale. Intanto vi rassereno perché gli appalti sono già in corso e sono già stati assegnati, non sono in assegnazione. Abbiamo diversi interventi, il principale è quello che riguarda la connessione con la ferrovia del Campasso. È quello del Molo Nuovo, un asse ferroviario importantissimo perché collega Parco Rugna appunto all'asse mediana che poi trasferisce attraverso il Campasso le nostre merci fuori città. È una galleria, quella che stiamo in qualche modo riprofilando per renderla conforme in sagoma alle nuove modalità di trasporto dei contenitori più moderni. È infrastrutturalmente è stata adeguata anche tutta la parte telematica di controllo remoto degli scambi e delle sicurezze, un investimento di circa 30 milioni di euro totalmente a carico dell'autorità di sistema portuale. Il termine lavori con messa in esercizio è previsto entro il 2028. Il commissario Mauceri faceva riferimento al 2027 per la parte infrastrutturale, poi anche quell'opera, quella di cui si occupa l'ufficio commissariale, avrà la necessità di infrastrutturazione telematica e quindi più o meno le sincronie andranno a sposarsi con il termine lavori della nostra parte
1: Dove
2: ferroviaria
1: vanno a finire i
2: portuale.
1: binari in porto? Spieghiamolo ai cittadini.
2: Allora, intanto ne abbiamo diverse connessioni ferroviarie in porto e non soltanto quella a cui facevo riferimento adesso. Il Parco Rugna è quello che unisce i terminal ferroviari che servono la parte contenitori, SEC e Calatabettolo. È un modernissimo terminal ferroviario, ha 9 binari di 450 metri di lunghezza l'uno. Anche questo è un investimento fatto recentissimamente dal nostro porto. Estremamente moderno, serve purtroppo a poco se non lo colleghiamo in maniera virtuale e virtuosa, mi scusi, con l'asse del Campasso. Parco Rugna è soltanto però uno degli asset ferroviari che abbiamo. abbiamo la stazione di Fuorimuro, altra stazione importantissima già connessa.

0: con l'asse ferroviario nazionale. Qui vengono formati treni fino a 750 metri di lunghezza, quindi la lunghezza massima secondo gli standard comunitari, e poi abbiamo in previsione un'ulteriore espansione che però dovremo in questo caso rivedere con il terminalista, posizionata sostanzialmente all'interno di una concessione demaniale del terminal Messina. Questo tipo di investimento ha subito dei ritardi negli anni, derivanti da una previsione concessoria non chiarissima, se posso permettermi di dire. Quindi dovremo ritrovarci con il terminalista per rinegoziare gli aspetti di intervento fra la parte pubblica e la parte privata. Quindi, come vede, solo su Genova sono tre gli asset ferroviari principali che dovranno entrare in esercizio.
1: Ma quanto possono, parlando sempre per i cittadini, questo sistema quanto può portare via di traffico dalle strade, allora, realmente?
0: Lei consideri che attualmente noi abbiamo un trasferimento di merce su treno che raggiunge circa l'11-13% dei volumi totali in arrivo nei nostri porti. È poco. È poco, considerate, fate una media, insomma, movimentiamo su Genova e Savona circa 63 milioni di tonnellate, quindi è abbastanza rapido il calcolo di quanta merce viene fatta defluire dai nostri porti utilizzando la ferrovia. Un porto virtuoso, secondo standard comunitari, dovrebbe ambire a movimentare almeno il 30% delle merci utilizzando il ferro. Oggi a livello nazionale purtroppo la stragrande maggioranza dei nostri scali non è in grado di avvicinarsi al 15%, quindi abbiamo un margine di crescita almeno del doppio rispetto
1: quindi
0: ai traffici.
1: Quindi non dobbiamo
0: attuali.
1: Assolutamente crescere poi di traffici, perché sennò questo 15%
0: devono
1: diventa...
0: crescere.
1: Quindi stiamo fermi, non fate arrivare più traffici per favore, perché così in questo modo togliamo un po' di traffico, ma se aumentiamo il 15% di traffici e recuperiamo sul treno, resta lo stesso il traffico su gomma.
0: Allora, su gomma stiamo facendo altri interventi particolarmente ambiziosi che entreranno
1: con il sistema autostradale meraviglioso che abbiamo, peraltro. Quindi io mi preoccupo di questo, perché quando sento parlare di aumento di TEO, io mi terrorizzo da cittadino. Io non li voglio. Lo dico chiaramente. Se non c'è un sistema per portarli fuori, non li voglio. Questo deve essere chiaro, la mia posizione la esprimo con libertà.
0: Noi vogliamo più contenitori, i traffici di un porto non si reggono unicamente sui contenitori, questo sarebbe assolutamente sbagliato farlo ritenere e farlo credere. Noi movimentiamo 3 milioni di contenitori, si sono raggiunti record nell'ultimo anno, non hanno
1: li abbiamo visti infatti sulle strade?
0: No, quello che avete visto sulle strade è stata una congestione specifica derivante anche dall'esercizio di moltissimi cantieri funzionali proprio a migliorare l'impatto di queste merci in arrivo nei nostri porti. Molte merci arrivano su camion direttamente e lì il passaggio del camion sul treno è un passaggio logistico non ancora
1: però è d'accordo che dobbiamo, che queste due partite devono andare insieme.
0: Sono strettamente legate.
1: Cioè, se non si migliora il sistema di trasporti, di strade, di viabilità, non siamo in grado di aumentare i traffici. Questo dobbiamo mettere in testa. O blocchiamo la città. E questo è inaccettabile per tutti quelli che non lavorano in porto.
0: Guardi, consideri che gli investimenti in totale in questo momento in corso, l'avrà anche in qualche modo accennato, credo, il commissario Mauceri, sommano a più di 100 milioni di euro soltanto su queste due opere. Sono circa 87 milioni di euro l'investimento che autorità portuale e RFI stanno facendo sul parco ferroviario di Fuorimuro, sono 30 milioni quelli che l'autorità sta facendo sulla galleria di Molo Nuovo. A questi si sommano gli investimenti miliardari che per il Terzo Valico sono in corso da parte dello Stato. Quindi, come vede, gli sforzi a livello locale e a livello statale sono enormi affinché le merci possano essere sempre più proporzionalmente fatte defluire utilizzando la ferrovia.
1: Però ferrovie, autostrade e porto, bisogna che la politica li metta al tavolo e decidiamo che se aumentano i traffici, se aumentano i sistemi di viabilità, se no blocchiamo tutto il resto del sistema economico della città, turistico e così via. Matteo Cantile, penso che entrerai anche tu adesso su questo tema.
2: Anche perché per trasformare queste cose in fatti concreti noi aspettiamo ovviamente il piano regolatore portuale, che dovrebbe mettere nero su bianco su tutta la cartina del porto di Genova. Allora le chiedo se ha dei tempi stabiliti, se se li è dati, se e quando comincerà il confronto con la città, magari, visto che potrebbe essere l'occasione, come si diceva, di perorare questo buon rapporto tra il porto e la città, e anche con gli operatori.

0: che ovviamente dovranno essere d'accordo, perché immagino che ci sia un tema anche di pace portuale di cui noi giornalisti parliamo sempre, ma sono sicuro che anche in porto se ne parla sempre.
1: Tanto per la connessione ferroviaria, come vi ho detto e come vi aveva spiegato anche il commissario Mauceri, non occorre attendere il futuro piano regolatore portuale, perché sono opere già in corso, già appaltate e in esecuzione. Quindi questo tipo di attenzione c'è ed è un'attenzione sulla quale appunto sia come autorità portuale che come ufficio commissariale regolarmente a livello mensile ci troviamo per sincronizzare i rispettivi impegni. Il piano regolatore ha un obiettivo, quello di essere portato in approvazione al comitato di gestione entro la fine dell'anno corrente, per poi iniziare il proprio percorso normativamente individuato, che vedrà una serie di passaggi ovviamente anche a Roma, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e al Ministero dell'Ambiente, ma l'obiettivo è arrivare ad adottarlo in comitato di gestione entro la fine dell'anno. Già dal mese di giugno inizieranno le interlocuzioni con tutti gli stakeholder, che non sono soltanto ovviamente gli imprenditori, che sono parte essenziale del confronto, essendo i destinatari delle nostre opere, dei nostri investimenti infrastrutturali, ma anche con le amministrazioni pubbliche, tutte, nessuna esclusa, regione, comuni, comunità, perché il piano regolatore tutto vuole tranne che andare a inasprire il rapporto del proprio porto, dei propri porti, con la città e con chi intorno ai nostri porti regolarmente abita. Quindi sarà un confronto schietto, franco, onesto. Non posso pretendere di avere soltanto consensi, è del tutto evidente che ogni decisione che la pubblica amministrazione va ad assumere avrà delle criticità che però gestiremo. L'interesse è quello di non escludere nessuno dal confronto, perché il confronto ci arricchisce e soprattutto ci dà possibilità di valutare in maniera immediata soluzioni alternative ove queste siano possibili. Non sarà un piano regolatore in spregio alla città, su questo alle città, perdonatemi, perché in realtà poi ovviamente il piano regolatore coinvolgerà anche Savona e Vado per i porti di competenza. Quindi sicuramente il confronto sarà imprescindibile, alla fine poi decideremo secondo quelli che sono i criteri che la norma ovviamente ci chiede di rispettare in via prioritaria.
2: Che tempi? Lei che tempi si pone?
1: Allora, c'è un cronoprogramma di questo? Sì, una parte del cronoprogramma la gestisce l'autorità portuale, quindi me ne posso assumere in qualche modo la paternità e la responsabilità, è quello che dicevo prima, portare il progetto di piano regolatore in comitato di gestione, che è un organo dell'autorità stessa, entro la fine dell'anno. Una volta adottato da parte del comitato di gestione, il piano regolatore ha un iter che sfugge un po' al controllo locale perché passa alle competenze centrali a Roma, Ministero dell'Ambiente e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dove possono essere chieste integrazioni, studi, approfondimenti. Qui i tempi sono un pochino più incerti perché chiedono passaggi tecnici non scontati e non predefiniti nei tempi. Normalmente il passaggio
2: anche elezioni romano, politiche l'anno prossimo.
1: Sì, poi sulla politica su questi aspetti incide poco e a quel punto il procedimento è radicato in via squisitamente tecnica. Circa 2 anni e mezzo è la media che si ha su un piano regolatore dal momento in cui
2: è trasmesso. E quando è che i cittadini potranno vedere comunque questa bozza di piano regolatore?
1: La bozza di piano regolatore verrà fatta vedere ai cittadini, immagino in concomitanza con quelle che saranno le interlocuzioni con chi rappresenta i cittadini, cioè le amministrazioni comunali, che come ho detto da quest'estate avrà
2: certo
1: luogo.
2: E Matteo Cantile, hai ancora da chiedere al Presidente su questo tema?
0: No, mi piacerebbe sapere qualcosa di più sul piano regolatore portuale, cioè che cosa state pensando di fare, quale vocazione deve avere il porto, perché ovviamente alle mie spalle e anche intorno a me c'è pieno di operatori portuali in questa sala che ringraziamo di essere venuti e aver accolto il nostro invito e che sicuramente sono molto attenti a quello che ci sarà scritto dentro, al di là delle...
1: Allora, il primo passaggio del piano regolatore portuale in realtà lo potete vedere se vi affacciate a questa terrazza bellissima, perché quando è stato deciso di costruire la nuova grande diga di Genova lo si è fatto non perché si aveva 1.300.000.000 di euro da spendere non sapendo dove investirli, ma perché si aveva una visione giusta, corretta, condivisa di come rendere questo porto, il porto di Saint-Pierre d'Arena, maggiormente efficiente rispetto alle dimensioni del nuovo naviglio, quindi l'avanzamento della diga verso mare già vi dà una risposta su quello che sarà uno degli obiettivi del futuro piano regolatore portuale: rendere anche a Saint-Pierre d'Arena l'ingresso di navi di maggiori dimensioni sicuro, efficiente e non condizionato da eventi.

0: meteorologici avversi. Quindi tutta la parte legata al commerciale di San Pier d'Arena avrà un rilancio dal punto di vista merceologico. Probabilmente dovremo rivedere il porto a pettine, perché è un porto estremamente suggestivo, ma nato quando le navi avevano una lunghezza media quasi la metà rispetto a quella che hanno oggi. Quindi non escludo che alcuni dei denti possano essere mantenuti, ma non tutti quelli che oggi noi possiamo in qualche modo vedere a San Pier d'Arena. Ci sarà sicuramente una vocazione di rilancio di tutta l'area industriale del porto, e per industriale mi riferisco alla parte delle riparazioni e costruzioni navali. La nuova diga ci darà la possibilità di poter fare a meno in buona parte dell'attuale canale di accesso, perché il canale di accesso sarà spostato verso il largo, verso mare, e quindi potrà essere prevista una espansione verso mare di quelle che sono le aree destinate all'allestimento e alla riparazione navale. Questo ha un doppio beneficio: recuperare aree di piazzale indispensabili per le riparazioni, costruzioni e refitting, allontanare al tempo stesso dalla parte cittadina le lavorazioni più impattanti, normalmente rumorose o comunque non particolarmente gradite a chi abita in periferia rispetto al porto. Quindi questa attenzione sarà certamente alla base del rilancio di quell'area portuale, area portuale che tra l'altro avrà necessità di essere messa in una sorta di coerenza e ordine, perché è nata negli ultimi decenni con l'impulso dell'emergenza, della necessità di andare ad ampliare un settore che quindi è cresciuto in maniera forse non ottimale in termini di ripartizione. Ci sono delle lavorazioni sulla carpenteria pesante che mal si conciliano con altre lavorazioni destinate al refitting e alla costruzione di grandi yacht da diporto. Ecco, la razionalizzazione di questo comparto ci consentirà di tenere distinta l'una rispetto all'altra attività. Il piano regolatore prevedrà anche una razionalizzazione.
1: Su questo interrompo, mi perdoni, però è una notizia estremamente importante, perché è indubbio che la problematica delle riparazioni navali, da una parte attaccate alla città, che secondo molti è fuori dalle normative comunitarie europee perché è troppo vicina alla città. Lei ha detto Rotterdam è a 40 km, qua siamo a 40 metri praticamente dalle case. Ma nello stesso tempo poi c'è anche tutta l'operazione Ente Bacini, dove attualmente un ente bacino pubblico, e invece che c'è chi vorrebbe portarlo a privato. Quindi su queste due partite già dire che il nuovo piano regolatore distanzierebbe le riparazioni navali è una, secondo me, delle cose più interessanti che ho sentito dire e che ci aspettiamo. Noi ci aspettavamo dal piano regolatore ancora fatto ai tempi quando c'era anche il disegno di Renzo Piano, che veramente le toglieva da quell'area e le metteva da un'altra parte e che poteva permettere di collegare poi Porto Antico con la Fiera del Mare. Però quindi questa è una delle grandi aspettative che lei ci sta dando oggi.
0: Questa suggestione non l'abbiamo abbandonata, quella di poter collegare Porto Antico con Waterfront è una delle suggestioni sulla quale stiamo cercando di lavorare, proprio per renderla, come dire, un'opera compiuta. Noi oggi ci fermiamo al magazzino del Cotone, abbiamo una cesura che ci impedisce di andare a collegarci con il Waterfront. Ecco, il piano regolatore affronterà anche questo aspetto, dando però ovviamente per scontato che non potremo sacrificare la produttività di quelle aree. Stiamo cercando soluzioni.
1: Che alcune, mai nessuno l'ha chiesto.
0: E alcune, non c'è dubbio. E alcune suggestioni le abbiamo avute per poter rendere le riparazioni, diciamo, meno impattanti con la parte cittadina, ma connettere la viabilità con quello che è il Waterfront di Levante. È una delle cose più complicate da fare.
1: E su Ente Bacini invece qual è la
0: allora,
1: sua posizione?
0: Ente Bacini, la mia posizione quando sono arrivato qui a Genova lo scorso anno era che fosse arrivato il tempo perché se ne occupassero i privati di quella società. Devo dirvi la verità, ho cambiato idea nel momento in cui ho cominciato a conoscere il comparto, ma soprattutto a lavorare sul piano regolatore portuale. Io credo che in questo momento Ente Bacini sia una società che fa bene il proprio lavoro, lo si vede dai numeri assolutamente virtuosi di quel comparto. La privatizzazione di Ente Bacini non la escludo, ma probabilmente sarebbe un errore farla oggi. Stiamo parlando di piano regolatore, di risistemazione dell'intera area delle riparazioni. Credo che valutare la privatizzazione di Ente Bacini abbia luogo e abbia senso dopo che avremo il piano regolatore portuale approvato. In quel contesto ci sarà coerenza sulle scelte che l'amministrazione farà su questa importante società.
2: Ecco Maurizio,

0: Scusa, siccome ho scritto quasi tutto il piano regolatore portuale, se ora mi dice anche dove vanno i depositi chimici, sono a posto.
1: No, è una domanda della Biancalani poi.
0: Però, sì. Ci sta bene qua.
1: No, non puoi rubarle così. Peraltro entra proprio ora, Elisabetta. Esatto. Proprio.
2: A proposito, esempio lampante di convivenza a volte molto forzata tra porto e
1: forse
2: città.
1: Forse l'esempio proprio
2: più eclatante.
1: Più eclatante in assoluto.
2: Più eclatante. Le volevo far vedere, ascoltare anzi, intanto la voce di uno dei tanti residenti di Multedo che vivono con i depositi proprio sotto casa e che rende molto l'idea, secondo me, di questa, di come questa convivenza sia difficile. Poi le faccio la domanda.
3: E qua vediamo come i depositi, ve lo raccontiamo spesso, ma le immagini parlano più delle parole, siano decisamente all'interno delle abitazioni. Rolando, convivenza difficile?
4: Sì, difficile certamente.
3: Voi sognate che se ne vadano?
4: Speriamo.
3: Cosa vuol dire per voi vivere accanto a questi depositi?
4: Adesso è un periodo che, diciamo che è stato un periodo più brutto, ogni tanto scoppiava qualcosa. Noi abbiamo abbandonato la casa molte. Sì. Certo, quando è scoppiato le due cisterne che sono lì dietro, sì, c'è rimasto 4 morti.
3: Sì.
4: Mio papà e mia mamma abitavano in un altro palazzo, abbiamo evacuato e siamo andati a fare appelli. Sì. In casa mia, sì.
3: Accidenti. Quindi avete vissuto proprio sulla vostra pelle la pericolosità concreta.
4: Scoppiati dai serbatoi.
3: Lei c'era quel giorno?
4: Abitava a Pelli, sono preso mio padre e l'ho portato a casa.
3: Cosa ha sentito, un colpo, uno scoppio?
4: Da noi a Pelli no.
3: Ok, però quando l'ha saputo è corso a vedere i genitori?
4: Certo, 2 volte. Una volta lì e quando è scoppiata la Cuyumaro. Mi è toccato di nuovo a venire a Pelli a prendere mio padre.
3: Lei sperava che potesse essere la volta del trasferimento a San Pier d'Arena?
4: Io ho sempre sperato, però vedo sempre, mi ritrovo sempre lì.
3: L'opzione zero, che è quella che insomma il nostro editore sostiene, cioè la chiusura degli impianti, la ricollocazione del personale, certo. Unico modo per portarli via nel breve.
4: Il personale senz'altro deve avere il loro lavoro.
3: E l'ipotesi di poterli chiudere comunque è in attesa di trovare una soluzione?
4: Io spero.
2: Gli anni passano, ma me li trovo sempre là, ha detto Rolando, e come lui molti altri. Opzione zero, intanto chiedo anche a lei, Presidente del Porto. Ricordo che Signorini aveva commissionato uno studio per vedere che futuro dovevano avere a livello proprio merceologico i depositi chimici. Non se ne è più saputo nulla, non so se le è stato consegnato. L'impressione è un po' che il Comune voglia scaricare la palla a voi, passarvi il cerino in mano senza prendersi responsabilità. State dialogando, come pensate di risolvere questa situazione? Sono convinta che molti residenti la stiano ascoltando adesso.
5: Ma è buffo, perché io sono qui da circa 10 mesi e mi trovo problemi irrisolti da circa 15 anni. Ma è legittimo, per carità, io non mi tiro indietro e sono qui per cercare di fare tutto ciò che è possibile fare nell'interesse del porto e ovviamente di chi intorno al porto abita e vive. Il problema dei depositi chimici, lo dico in maniera molto schietta e molto, molto, come dire, chiara, non è un problema del porto. I depositi non sono mai stati in porto, producono un livello di traffico marginale, mi sia consentito, perché sono circa 300.000 tonnellate su un totale di 62 milioni di merce che movimenta il nostro scalo, quindi se partiamo dal punto di vista della convenienza di mantenere il traffico, le devo dire, probabilmente non c'è. Ciò detto, io comprendo benissimo il disagio, l'angoscia di chi si trova a vivere in una situazione probabilmente insostenibile. E proprio per questo motivo, nel momento in cui andiamo a costruire un nuovo piano regolatore portuale, ho manifestato all'amministrazione comunale di Genova la mia assoluta disponibilità a contribuire a risolvere il problema. Purché il problema sia risolto in maniera congiunta. Non gradisco, come nessuno di noi credo gradirebbe, ricevere in maniera unilaterale il problema di qualcun altro. Se posso contribuire a risolverlo, do tutto il contributo che il porto può dare, a condizione di non perdere un chilo di merce, perché non farei il mio mestiere se portando quei depositi in porto rischiassi di mandare via anche solo una nave. Ma l'ipotesi di poter lavorare insieme all'amministrazione comunale, l'ho dichiarata e confermata in ogni sede, la confermo anche qui oggi, da parte dell'autorità portuale c'è ogni tipo di apertura per poter individuare soluzioni.

0: che siano condivise con l'amministrazione comunale. Qualche ipotesi in realtà l'abbiamo già in qualche modo individuata, vanno affinate. Credo che il problema sia risolvibile soltanto se c'è intesa fra amministrazione comunale e autorità di sistema portuale. Se questa intesa non c'è, ecco che mi dispiace molto dirlo, ma l'opzione zero non è escludibile. Io la vorrei escludere, sia molto chiaro, nel senso che per me, come ho detto, ogni nave conta e quindi anche 300.000 tonnellate diventano importanti. Il problema della manodopera non mi si pone perché è facilmente riconvertibile, quindi i lavoratori non hanno assolutamente,
1: parliamo
0: a mio modo di vedere,
1: 30 posti,
0: sono
1: di
0: pochi
1: lavoro,
0: posti, e quindi quelli sono totalmente riassorbibili, ma certamente vorrei lavorare insieme all'amministrazione comunale affinché l'opzione zero potesse essere esclusa.
1: Voglio spiegare una cosa ai cittadini che ha detto tra le righe il Presidente. Non voglio perdere neanche un traffico. Che cosa vuol dire? Se tu semplicisticamente metti e scarichi il problema dei depositi al porto e li metti in un determinato punto, quando passano navi che trasportano delle merci pericolose, si blocca intorno il traffico portuale. Questo il comune lo deve capire. Allora, io l'opzione zero mia, che la dico da tempo, che cosa vuol dire? Intanto, non essendoci nessuna soluzione ad oggi, si vada verso la chiusura di questi impianti, che creano pochi problemi di occupazione, e intanto li chiudiamo. Anche perché non puoi fare lavori nuovi. Attenzione, è vietato fare lavori nuovi su quegli impianti. Si possono manutenzionare, ma quando una linea va a finire, non puoi sostituirla con un'altra. Quindi sono destinati a morire. Andiamo a chiuderli e programmiamo una chiusura in 3-5 anni. Se intanto si troveranno delle altre soluzioni, si aprirà l'altra, ma non deve essere una condizione: finché non troviamo il posto nuovo andiamo avanti. Sono due partite che vanno gestite separatamente per il bene dei cittadini, che hanno diritto finalmente di togliersi quel problema dalla città.
2: Quindi nel nuovo piano regolatore portuale potremo aspettarci una collocazione alternativa?
0: Noi stiamo lavorando per dare una collocazione alternativa a questo tipo di attività che, attenzione, al di là del tonnellaggio marginale, questo non possiamo sottovalutarlo, serve un comparto industriale del retroterra molto rilevante. Quindi dove perdessimo i traffici dei chimici avremmo un impatto non limitato a quell'attività specifica, ma all'indotto che quella produzione di prodotto chimico in qualche modo produce sul territorio e sul retro della Liguria. Quindi l'opzione è quella che dobbiamo investigare per trovare d'intesa con l'amministrazione comunale una collocazione all'interno del porto che rispetti le esigenze dei traffici e rispetti la lontananza dai centri abitati. Qualche idea noi l'abbiamo, ci siamo già confrontati, no, perché non sarebbe corretto, lo dicessi a voi prima, però qualche idea anche all'amministrazione comunale l'abbiamo data, io informalmente qualche chiacchierata con la sindaca l'ho fatta, ci sentiamo spesso, abbiamo affrontato anche questo tema. L'interesse da parte della sindaca è quello di andare a individuare una soluzione che noi siamo assolutamente disponibili a percorrere, purché la si percorra insieme la strada. Se devo trovarmi da solo con un fardello di questo tipo, devo dire non è competenza
1: mia. E peraltro,
0: mia.
1: Al di là e senza nulla togliere alla nostra sindaca, c'è un vice sindaco che il porto lo conosce molto bene, Terrile, perché era amministratore delegato proprio di Ente Bacini, quindi conosce molto bene tutta l'area portuale e forse l'interlocutore istituzionalmente la sindaca, ma tecnicamente forse ancora più indicato. Elisabetta, passiamo a un altro tema.
2: Esatto, altro tema che riguarda molto la convivenza tra porto e città. Noi Sabian, la redazione qua al 29° piano, ogni tanto ci giriamo verso il porto e diciamo accidenti, c'è un incendio, invece poi è il fumo di un no, è vero, si vede tanto fumo, per carità, non
0: meno
2: parlo di fiamme.
0: Meno di quanto si vedesse qualche anno
2: fa. Ecco, quindi tema del fumo delle navi in porto che vanno ad inquinare l'aria, soprattutto in alcuni quartieri che si affacciano sul porto. Facciamo entrare in questo studio la voce anche in questo caso della rete delle associazioni di San Teodoro, che è una delle più attive, e poi sentiremo cosa risponde lei sui passi avanti.
3: Volevamo ricordare alcune questioni che si erano poste nell'osservatorio Ambiente e Salute del 1° dicembre e che vorremmo fossero in parte risolte per quanto è possibile prima di quello che il Comune convocherà a maggio. E in questo caso il primo punto era il tavolo.

0: prefettura, comune, autorità di sistema portuale per prevenire i disastri estivi, ma anche quelli che cominciano in primavera e sono anche già iniziati in questi giorni.
1: Parliamo dell'assalto ai terminal, traghetti, esatto, crociere, quindi l'intasamento del traffico e l'inquinamento che ne consegue.
0: Esatto, c'è questo tavolo convocato l'anno scorso, giustamente l'11 agosto,

0: importante, sia convocato il più presto possibile, soprattutto per verificare gli orari di arrivi e di partenza di navi e traghetti ed evitare che ci siano dei momenti ingestibili. Questo era il primo punto. L'altro era l'invito ad ARPAL a mettere in campo prima dell'estate quelle postazioni mobili che sono previste e che sono prevista l'acquisto per via Adua e per via Dino Col.
1: L'elettrificazione delle banchine, e da un lato ci sono i lavori che voi potete fare, ma poi sappiamo che se le flotte non sono adeguate, e la flotta dei traghetti mi sembra che sia adeguata al 15% circa rispetto a una percentuale molto più elevata delle navi da crociera, poi servono anche poco gli impianti che vengano fatti a terra. L'altro tema è anche riguardante il traffico, quindi questo tavolo di coordinamento in prefettura che eviti quanto accaduto l'agosto scorso, che provoca altro inquinamento.
2: Allora, parliamo in primo luogo dell'inquinamento. Fino a qualche decennio fa i porti hanno sbagliato completamente l'approccio rispetto a una tematica che evidenze, esiste, non possiamo negare. Le navi producono certamente delle emissioni, però bisogna anche ricostruire la realtà moderna. Dal passaggio all'1,5% di zolfo contenuto nel carburante di propulsione si è passati 5 anni fa allo 0,5% con una drastica riduzione, e dal 1° maggio 2025 la riduzione è stata ulteriormente incrementata arrivando ad un massimo di zolfo contenuto nel bunker dello 0,1%. Quindi
3: è proprio la tipologia di alimentazione che...
2: È la raffinazione del bunker che ha raggiunto livelli estremamente più elevati e sofisticati. Quel carburante agli armatori costa di più, ma gli armatori affrontano il maggior costo per incidere meno sul disagio dei cittadini.
3: È diventato un obbligo nel Mediterraneo.
2: È diventato un obbligo, ma va detto, ci sono anche altre metodologie funzionali ad abbattere le emissioni, gli scrubber in particolar modo, sono, come dire, sistemi che si integrano l'uno con l'altro. Va però riconosciuto, perché è un dato di fatto, che gli armatori delle flotte mondiali hanno investito tantissimi miliardi di dollari per ammodernare le loro flotte e contemporaneamente per utilizzare carburanti a minor impatto rispetto a quelli usati solo qualche anno fa. Questo va detto, perché partiamo da un dato che poi è migliorabile, come tutti i dati del nostro settore ambientale. Però dobbiamo partire da dati reali. Negli ultimi 5 anni l'autorità di sistema portuale non ha mai registrato, attraverso le centraline di ARPAL, un singolo sforamento di quelli che sono i valori massimi limite consentiti, tranne una volta. Per una situazione particolare si superò in una centralina i livelli massimi ammessi dalla normativa comunitaria. Quindi tutto a posto, ci va bene così? No, assolutamente no. Questo ha giustificato importanti investimenti, una collaborazione permanente con ARPAL. Noi insieme ad ARPAL abbiamo
3: anche
2: tre
3: una collaborazione con i comitati, no?
2: Assolutamente, con un confronto diretto ARPAL, comitati, amministrazioni comunali. Noi abbiamo installato insieme ad ARPAL 3 centraline ufficiali di monitoraggio in vari punti del porto e della città. Stiamo lavorando con ARPAL e i comitati per integrare ulteriori centraline in posizioni calcolate per poter affrontare situazioni di emissioni navali in condizioni meteorologiche diverse rispetto alle attuali. Quindi gli sforzi sono assolutamente continui per ridurre ulteriormente l'impatto di queste emissioni, che, attenzione, non sono soltanto in termini di particolato o NOx, anche soltanto le emissioni acustiche possono arrecare particolari disagi a chi in prossimità del porto abita, vive e vorrebbe anche riposare durante la notte. Quindi l'impegno è a 360 gradi. Anche in questo caso lo Stato ha investito su Savona e su Genova. Abbiamo investito circa 70 milioni di euro per l'elettrificazione delle banchine, investendo in primo luogo sulla parte navi da crociera. Su Genova partiremo su tutta l'area servita alle navi da crociera, perché, come rilevava giustamente lei, sono quelle maggiormente pronte.
3: Però
2: in termini numerici
3: sono pronte, ma bisogna vedere se si attaccheranno, perché se gli costa troppo,
2: guardi,
3: possono rifiutarsi di farlo, mentre
2: dubito.
3: Nel nord Europa sei obbligato.
2: No, ma sa perché
3: non hai
2: dubito?
3: Scelta.
2: Dubito
3: invece
2: perché
3: qua tu puoi,
2: sì. Però noi stiamo parlando di imprenditori, perché gli armatori sono imprenditori che hanno una grandissima capacità di visione e che, come gli ho detto, hanno già investito per limitare l'impatto che le proprie navi hanno sulle città. Il carburante allo 0,1, non pensiate che sia un carburante che costa quanto quello all'1,5. Si è arrivati in alcuni casi ad anticipare la scelta del legislatore comunitario utilizzando nei porti

0: Lo 0,1, quando era sempre ammissibile lo 0,5, lo si è fatto in maniera volontaria proprio per diminuire l'impatto di queste unità navali sulle città. Quindi ho la
1: assoluta
0: certezza.
1: Io questo lo dicevo
0: certezza.
1: Perché io riconosco agli armatori che abbiano diritto di avere delle tariffe scontate sull'energia elettrica, perché se ti attacchi devi avere un costo non enormemente superiore.
0: Ecco,
1: può essere una mediazione,
0: sì,
1: è un passaggio che è in corso. Perché
0: è un passaggio in corso e è un passaggio che mal si conciliava paradossalmente con la normativa sulla concorrenza comunitaria e sugli aiuti di Stato. C'è stata la necessità di una decisione da parte del legislatore comunitario che abbia escluso dall'applicazione in ambito nazionale italiano dell'ipotesi di aiuto di Stato nel momento in cui si andava a ridurre le accise sulla elettrificazione delle banchine, sulla somministrazione di energia elettrica alle navi. Quindi il passaggio c'è stato, oggi quindi di ridurre le accise alla somministrazione elettrica ad una nave è possibile.
1: Tra
0: evitando
1: l'altro, complimenti, perché report che non sono tenerissimi,
0: vero.
1: Devo dire che è uscita benissimo Genova,
0: è così.
1: Malissimo, malissimo Napoli, la penso in un modo diverso, o Civitavecchia era
0: Napoli. Civitavecchia e Napoli.
1: Che ha detto che non ci credono proprio nell'elettrificazione.
0: Quindi,
1: una visione
0: qui,
1: dei suoi colleghi hanno una visione molto diversa.
0: È legittimo, però poi ognuno fa le scelte che deve fare e poi si confronta con la cittadinanza, perché qui è molto semplice, si misura, se l'inquinamento diminuisce invece di salire abbiamo ragione noi, se invece rimane invariabile hanno ragione gli altri. Io sono assolutamente
1: sicuramente
0: convinto
1: sicuramente diminuisce
0: che
1: si applica,
0: non c'è dubbio. Noi appunto 70 milioni di euro li abbiamo già investiti su Genova e su Savona, inizieremo dal comparto delle crociere per poi estendere l'elettrificazione al comparto traghetti e poi in terza fase a quello delle navi mercantili, che però da questo punto di vista...
1: Non rubi la domanda Cantile adesso.
2: No, volevo solo dire quando...
0: Collaudo del cold ironing a giugno, 30 giugno, anche perché sono fondi PNRR, quindi non abbiamo scelta, o li collaudiamo a giugno perdiamo il finanziamento, e immediatamente dopo inizieremo le prove di erogazione con un armatore locale, posso anche dire chi perché non è un segreto di Stato, è con GNV, che ci fornirà alcune delle proprie unità per andare a collaudare il sistema di
1: alimentazione. Che è uno dei pochi traghetti pronti,
0: all'altro.
1: Perché molti traghetti però purtroppo non lo sono e non lo saranno mai, cioè se non si sostituisce la flotta, certi non potranno avere i nuovi generatori che si attaccano. Quindi su questo anche le associazioni di categoria, a partire da Assarmatori, so che comunque insistono perché ci possono essere i finanziamenti per fare una sostituzione praticamente delle navi che giustamente non potranno più circolare o non attaccarsi all'energia elettrica.
0: È così, però non tutto si risolve con l'elettrificazione, questo ci tengo a dirlo, perché comunque anche la manovra di ingresso e di uscita dal porto, che in alcuni casi può richiedere un certo margine di tempo, e in quel caso non si va con i motori elettrici ovviamente, tranne alcune unità che in realtà lo fanno e che già scalano sia Genova che Savona, sono le unità Eco, della classe Eco di Grimaldi, che una volta entrate in porto staccano completamente i motori perché hanno l'alimentazione interna a batterie, quindi quelli sono autonomamente, diciamo così, elettrici in assenza della connessione da banchina. Ci tengo però a dire che, come hanno investito gli armatori e va riconosciuto loro, anche lo Stato ha investito molto e il nostro porto di sistema della Liguria occidentale ha fatto altrettanto, non soltanto sull'elettrificazione ma anche sul passaggio ad un carburante di transizione molto meno impattante rispetto al bunker ordinario, che è il GNL. Noi abbiamo una concessione in corso che arriverà a completare i propri lavori di insediamento su Vado di un terminal di deposito GNL. Un terminal, è stato il primo atto che ho firmato da commissario a giugno del 2025, è un qualcosa di fondamentale, perché fino a che non avremo la capacità di stoccaggio di GNL nei nostri porti, noi disincentiviamo in maniera evidente l'utilizzo di questo tipo di carburante, perché non è possibile chiedere ad un armatore di far arrivare il bunker in GNL da Barcellona, da Marsiglia o da chissà dove.
1: Sebbene stiano nascendo le bettoline.
0: Sì, ma
1: per,
0: comunque
1: però
0: il viaggio incide, e incide
1: certo,
0: moltissimo, quindi noi depositeremo in loco.
2: Forse tocca a Matteo.
1: Tocca a Matteo Cantile, ma vedevo col microfono in mano.
3: Sei in credito
1: mano,
3: di una domanda, se vuoi. Sei in credito di una domanda. Sopraelevata portuale, visto che insomma l'estate scorsa noi ci eravamo molto concentrati normalmente su quella che era il grande traffico con le macchine dirette ai traghetti, allora le chiedo
1: blocco, bottigliette d'acqua distribuite,
3: protezione civile, cose simili. Quindi le chiedo quando entrerà in funzione e che quota andrà a togliere.
0: Allora, questo si sposa, però la domanda gliel'ha fregata ugualmente, perché era la seconda parte della domanda che mi ha fatto la sua collega, quindi
2: anche
0: rispondo
2: ad
0: entrambi.
2: Anche perché avrebbe inaugurato ad aprile il 70%.
0: Fine aprile.

0: Sì, è vero.
1: Lo ricordo,
0: sì, ma la pubblica amministrazione è sempre in ritardo e quindi abbiamo programmato l'inaugurazione i primi di giugno. La data gliela do, ma poi è soggetta a cambiamenti perché dipende da tutta una serie di circostanze, il 5 di giugno, quindi prima comunque dell'inizio della stagione.
2: Non ancora completa,
0: estiva, e non è completa per un semplice motivo, che l'opera era prevista essere inaugurata il 31 di dicembre. Grazie a voi, lo devo ammettere, quando sono arrivato da circa un mese lo scorso anno, mi sono trovato di fronte a quel pasticcio rispetto al quale mi sono sentito dire: Presidente, ma è sempre stato così, ecco, non è accettabile.
2: Noi non abbiamo detto sempre...
0: Voi no, ma da qualcuno dei miei mi sono sentito dire, o qualche operatore portuale, ma è sempre stato così. Ecco, è sempre stato così, non va bene come risposta, dobbiamo fare ogni tipo di sforzo perché per il futuro non sia come è stato fino ad oggi. Quindi ho chiesto alla direzione tecnica dell'autorità di sistema, che ha reagito tempestivamente, di anticipare l'inaugurazione almeno del primo tratto della sopraelevata per una lunghezza di circa 80%. Vuol dire che toglieremo dal 5 di giugno circa 1000 camion ogni giorno dalle strade cittadine, in particolar modo dal lungomare Canepa, consentendo a questi mezzi pesanti di uscire dal Genova Aeroporto e di innestarsi direttamente all'interno della viabilità portuale. Abbiamo costruito anche un varco specifico per l'ingresso di questi mezzi e l'uscita di questi mezzi, e il fatto di volerla inaugurare a giugno è proprio in funzione di evitare, o perlomeno alleggerire moltissimo, la situazione di congestione che effettivamente ho sperimentato a luglio dello scorso anno. È un tratto iniziale, è un tratto parziale pari all'80% del percorso complessivo che collegherà a dicembre direttamente il varco di San Benigno, ma che, come vi dicevo, abbiamo conteggiato, toglierà dalle strade tutti i giorni almeno 1000 mezzi pesanti che oggi invece sono costretti a interferire con la viabilità di lungomare Canepa. È uno sforzo che ho chiesto agli uffici, ma è uno sforzo che ritengo giusto. Abbiamo fatto le corse, ma ho ritenuto opportuno farle, e devo ringraziare veramente tutta la nostra struttura in autorità portuale, perché correndo è riuscita a anticipare l'apertura parziale di quest'opera a prima della stagione estiva.
1: Bene.
2: Un'altra cosa che però direi che ho letto un articolo del Secolo XIX sul sito che criticava pesantemente il problema della segnaletica di Savona, dicendo che appunto c'erano i turisti spersi per la strada che non sapevano, scendendo dal treno, dove andare per arrivare al termine a crociera.
0: È così.
2: Non è che Genova sia meglio.
0: No, è peggiore.
2: Parlerei anche Savona.
0: Guardi,
2: però Genova ha un problema di segnaletica molto forte.
0: Sì.
2: Perché troviamo gente che va sulla sopraelevata, li trovi alla foce. Cioè, quindi il problema è uguale.
0: Allora, io l'ho sperimentato perché mia moglie si è dispersa nel tentativo di arrivare in autorità portuale.
2: Perché le mogli servono a qualche cosa.
0: Sì, sfortunatamente poi ha trovato la strada, però, e quindi è ritornata direttamente dove doveva. Ci ha messo un'ora, ma è tornata. Questa è una battuta, lo dico. Però è
2: anche la mia.
0: È vero, cioè è una segnaletica complessa, complicata. È complicata per noi addetti ai lavori. Immaginiamoci il turista che viene da Milano, che viene dall'Austria, che viene dalla Germania e che non ha, come dire, affinità con la nostra viabilità. Stiamo facendo un grande lavoro con stazioni marittime. Ci tengo tra l'altro a ringraziare l'ingegner Minoia, perché ci sta dando veramente in questo un supporto da ogni punto di vista, per far entrare in servizio entro la seconda metà del mese di giugno una nuova segnaletica a pannello variabile, quindi con messaggio variabile a LED, per indirizzare i traghettisti e i croceristi sul pontile corretto di cui appunto la loro nave è destinataria. È un qualcosa di estremamente utile, che sono convinto consentirà a chi non è abituato a viaggiare sul traffico genovese di individuare immediatamente il varco e soprattutto anche all'interno del porto la destinazione d'imbarco in maniera molto più semplice e molto più lineare. Quindi pannelli a comunicazione variabile che si sommeranno ad una app telefonica, oggi ormai
2: questa di cui mi ha accennato è estremamente tutto, importante.
0: Che consentirà a chi acquista un biglietto di poter scaricare direttamente l'app con le indicazioni stradali di destinazione assegnata. e confidiamo che la sopraelevata, che toglierà parte del traffico pesante dalla città, e questi interventi sulla viabilità più prettamente traghettistica e crocieristica ci consentono di affrontare un mese di luglio e di agosto meno traumatico rispetto a quelli, appunto, che mi si dice sono sempre stati
2: caratterizzati. Con soddisfazione dei giornalisti del Primo Canale, che quindi non dovranno fare lunghe dirette per...
0: Avete avuto un ruolo.

0: Ma no, avete avuto un ruolo anche per sensibilizzarmi, perché io appena
1: io dico la verità, che noi io le telefonai e le chiesi di che cosa si poteva fare dall'anno dopo e che si rendesse conto lei della situazione drammatica che stava vivendo lei appena arrivata a Genova. E lei, devo dire con grande onestà, che invece se ne è occupato immediatamente.
0: Ma devo aggiungere una cosa, su questo abbiamo trovato una immediata convergenza di visione anche con l'amministrazione comunale. Quando alla sindaca ho chiesto di darmi una mano, così come al sindaco Russo a Savona, ho trovato assolutamente pieno consenso. Ci ha messo a disposizione la polizia locale, la polizia municipale, perché anche con la polizia municipale stiamo sottoscrivendo una convenzione integrativa rispetto a quella in essere, proprio per assistere i passeggeri nei momenti di maggiore afflusso.
1: Però veda anche su Savona al sindaco Russo di dare una mano su consigli su come migliorare la segnaletica su Savona, così il secolo XIX non li attacca più magari.
2: Restiamo sempre nel rapporto tra la città e il porto, che ha visto un po' il tema conduttore di questa intervista. Ci spostiamo un po' a ponente, a Pra. Lei è andato a Singapore insieme al viceministro dei trasporti Rixi, dove è stato firmato, possiamo così, un'intesa con PSA appunto per un'espansione, una, me la definisca lei, perché so che la parola fa veramente la differenza in quella parte di Genova che vive di nuovo pesantemente la convivenza col porto. Anche qua le faccio ascoltare due parole di un comitato di quella zona che stabilisce un po' quali sono i loro confini, cosa si aspettano e cosa temono.
3: Sicuramente c'è della preoccupazione, tant'è vero che come coordinamento dei comitati del Ponente è stata inviata una PEC al Presidente dell'Autorità Portuale per avere un confronto, per avere dei dettagli sull'operazione, perché diciamo che non ci sono sufficienti dettagli per renderci tranquilli.
4: Anche se è stato detto che non si toccherà in nessun modo l'abitato, non si toccheranno le spiagge, non si toccheranno le aree.
3: E neanche i famosi confini, per cui non si andrà oltre il Dentino, Sesto Modulo, Levante, non si andrà oltre Rio San Giuliano, però quello che ci preoccupa è anche quanto può avvenire come espansione a sud, senza contare che ci preoccupa tantissimo ogni movimentazione in più, in quanto a Pra e anche al Castelluccio, a Voltri, ci sentiamo subito gli effetti del maggior carico di movimentazione, sia per quanto riguarda il rumore che per quanto riguarda l'inquinamento.
4: Quindi lei sta dicendo anche se non si sconfina, se ci fossero più traffici, che siano di terra con i camion o di ferro con la ferrovia, avremo dei disagi comunque.
3: Sicuramente la movimentazione di più teo per noi è sempre un problema, per quello che vorremmo un confronto.
2: È stata molto chiara, insomma, la signora, loro non vorrebbero, di fatto temono un'espansione da qualsiasi lato sia del porto di Pra, anche solo per l'aumento dei contenitori che potrebbero arrivare, che porterebbe mezzi, che siano treni o camion.
0: Io credo che la signora,
1: se vuole, va dietro, se vuole spiegare lei.
0: Sì, volentieri, cosa abbiamo faccio dietro. Subito, ma prima di girarmi,
1: certo.
0: Credo che la signora non temesse l'espansione dei volumi di traffico di Pra. Credo che la signora, come tutti i cittadini di Pra, tema che un'espansione dei volumi comporti dei disagi ai cittadini, perché se domani Pra, anziché 1,5 milioni di contenitori, arrivasse a movimentarne 2,5 senza incidere in alcun modo su quelle che sono le qualità della vita di quel quartiere, credo che la signora Giuseppina non avrebbe assolutamente niente da contrastare.
2: Anzi, magari suo nipote trova lavoro.
0: Non c'è dubbio. Ecco, quello è l'obiettivo che ci siamo posti ed è l'obiettivo dal quale siamo partiti con la sottoscrizione del protocollo sottoscritto a febbraio a Singapore con PSA. È un protocollo che non prevede alcun tipo di espansione o modifica strutturale del terminal, che è la parte, diciamo, escluso il rosso che vedete. Quel memorandum, quel protocollo del quale ho sentito, prima che fosse pubblicato in maniera così un po' singolare su una rivista specializzata di settore, è un memorandum del quale ho sentito appunto tracciare chissà quale fantasiose finalità. È un'autorizzazione che noi valuteremo di dare a PSA relativa a equipment e a infrastrutture di natura software, di natura appunto di equipment portuale, di miglioramento delle organizzazioni.

0: di movimentazione delle merci, quindi un investimento importante da $1 miliardo che il concessionario avrebbe potuto fare in uno qualsiasi dei propri 72 terminal nel mondo. Ha scelto Genova e abbiamo posto delle condizioni affinché ciò potesse essere fatto su Genova, e cioè quelle di concentrare in questa fase unicamente sull'equipment e sull'organizzazione del lavoro questo importante, rilevantissimo investimento che certamente produrrà anche un incremento di volumi, ce lo aspettiamo. Nessuno investe $1 miliardo pensando di diminuire i propri volumi di traffico, non c'è dubbio. Lo scopo dell'autorità portuale è quello di rendere, come dicevamo all'inizio, conciliativo questo tipo di incremento di traffici rispetto a quello che è l'impatto che vogliamo andare a ridurre sulla cittadinanza. Come? Ci sono diverse soluzioni e progettualità. Intanto abbiamo già modificato la rampa di accesso al terminal con un investimento di 32 milioni di euro che abbiamo inaugurato a settembre dello scorso anno e che consente una profilazione diversa sia della via di accesso sia è andato ad eliminare le interferenze con la binarizzazione, quella che vediamo lì adesso, del terminal. Il vecchio, tracciato di arrivo dell'autostrada aveva dei piloni che impattavano sullo sviluppo della ferrovia. Quei piloni sono stati appunto rimossi e deviato il corso e oggi la ferrovia potrà avere l'effettivo sviluppo che noi appunto auspichiamo abbia proprio per togliere camion dalla viabilità ordinaria e ridurre ogni tipo di disagio sulla cittadinanza. Quell'accordo prevede anche una fase 2 eventuale e comunque legata strettamente al futuro piano regolatore del porto, cioè quella di razionalizzare le occupazioni e i terminal di PSA concentrandoli in un'unica area portuale, ottimizzando per il terminalista le proprie movimentazioni e i propri costi e consentendo all'autorità portuale di andare ad utilizzare in maniera diversa aree che nel frattempo appunto si sarebbero liberate perché restituite all'amministrazione pubblica.
1: Il SEC, intende,
0: Il SEC.
1: di San Pier
0: La planimetria che avete proiettato alle mie
2: Se si vuole
0: spalle,
2: alzare, può anche, così guardando la
0: alzo perché è un
2: telecamera.
0: conforto abbandonare questa sedia, tra l'altro.
2: Non ne vedeva l'ora. Ma
0: Sì.
2: spieghi un attimo, cos'è quella parte rossa? Non
0: Allora,
2: esiste quella oggi.
0: oggi la parte rossa che voi vedete è la previsione dell'attuale piano regolatore portuale. È un piano regolatore
2: Se si
0: datato
2: può avvicinare un pochino di più.
0: 2001, è un piano regolatore del quale io nel 2011 cominciai a sentir parlare quando il vostro ex presidente Gallanti venne a Livorno e fu per 4 anni il mio presidente, io ero un dirigente di quell'autorità portuale. E quando il presidente Gallanti mi parlava del piano regolatore di Genova che lui acquisì nel 2001, dopo un passaggio non particolarmente semplice neppure in quel caso, ricordo mi diceva sempre una cosa, caro Paroli, mi chiamava per cognome. Io non ho molti rammarichi nella vita, ma uno ce l'ho, non aver completato la rimodulazione in ampliamento del terminal di Pra. Io ovviamente non avevo la più pallida idea di che cosa significasse, quale peso avessero le parole del presidente Gallanti. Poi sono arrivato a Genova l'anno scorso, ho guardato il piano regolatore e ho capito il perché. Perché vedete, si vede molto chiaramente qui. L'attuale conformazione del terminal, credo che si riesca a vedere il puntatore, sì, ma forse da casa non lo vedano. L'attuale conformazione del terminal, lo posso indicare, forse è più semplice, prevede, terminando qui la banchina, la possibilità di ormeggiare due navi di lunghezza standard fino a 400 metri e una nave di dimensioni ridotte in testata. Ecco, sarebbe stato sufficiente un ampliamento verso ponente di qualche centinaio di metri, arrivando più o meno a questa linea, per poter consentire al concessionario l'utilizzo anche della quarta nave contemporanea, che in un terminal come quello dedicato ai contenitori, come Pra, è un qualcosa che fa la differenza fra volumi importanti e volumi rilevantissimi di traffico. Gallanti pensava a arrivare con il riempimento delle aree a mare fino al rio San Giuliano con questa previsione di piano regolatore, che lo dico a beneficio di chi ci ascolta, è il piano vigente. Quello che oggi Genova ha come piano regolatore portuale è questo. Da oggi l'autorità portuale, insieme al terminalista, potrebbe intervenire per andare a ampliare l'impronta di terra del terminal conformemente con questo layout. Io credo che non sia

0: necessario. Credo che non serva a andare ad erodere superficie di mare arrivando a contiguità rispetto al rio San Giuliano. Io credo che un'espansione verso ponente di poche centinaia di metri, quelle indispensabili ad utilizzare un quarto accosto per il nostro porto, possa essere assolutamente sufficiente a contemperare le esigenze di sviluppo dei traffici di quest'area portuale rispetto alla giusta volontà dei cittadini che abitano nel retroterra di Pra a non vedersi stravolgere il proprio waterfront. Quindi credo che il piano regolatore debba in qualche modo valutare un ampliamento, ma non certo come quello dell'attuale piano regolatore portuale, quindi in grandissima diminuzione rispetto agli strumenti che, lo dico ancora una volta, oggi sono quelli proiettati alle mie spalle. Si può ottenere comunque un grandissimo beneficio in termini di traffici, andando però a impattare in maniera assolutamente marginale, se non inesistente dal punto di vista terrestre, sui cittadini.
1: Quindi ci sarà un ampliamento a ponente ridotto rispetto a quello del piano regolatore del 2001, che comunque non è mai stato attuato proprio per le rivolte.
0: Vigente. Non è stato attuato, ma è vigente. Le motivazioni per il quale non sia stato attuato posso immaginarle e non risiedono, come dire, secondo mio modestissimo parere, se non su valutazioni legate ai termini di investimento. Oggi lo Stato non ha più una capacità di investimento infinita, qualcuno di voi se ne è probabilmente accorto, e quindi nel futuro occorrerà anche rivalutare, anche nei porti, chi investe a fronte di che tipo di vantaggi e per quali anni in termini di concessione.
2: Io infatti uno dei temi, che infatti chiedo alla regia di mettere la clip su quello punto, di chi investe, perché è indubbio che fino a oggi c'è stato l'autorità portuale che ha investito moltissimo, però non si può andare avanti così. Qual è il pensiero nuovo che nasce?
0: È quello che le stavo dicendo, cioè abbiamo vissuto un periodo nella storia del nostro paese in cui lo Stato si è fatto carico attraverso proprie articolazioni periferiche, quali le autorità di sistema portuale, di tutta una serie di investimenti, soprattutto su quelle che vengono chiamate in maniera squisitamente burocratica le opere fredde, cioè quelle non in grado di andare a produrre in via diretta ricchezza. Nel caso marittimo l'opera più classica è la diga, no? Una diga non viene data in concessione ad un terminalista e quindi non produce un reddito immediato a fronte dell'esborso di denaro che invece è necessario fare per costruirla. Così come le autorità portuali in Italia si sono fatte proprie direttamente di tutta una serie di espansioni anche a mare con vasche di colmata, tombamenti e nuovi termini. Io credo che quel periodo sia terminato, non in Italia, ma credo a livello generale nel nostro continente europeo, e oggi al privato debba essere data la possibilità di sostituirsi agli investimenti che lo Stato ha fatto fino ad oggi a fronte di un qualcosa in cambio. Se lo Stato non può investire su opere così rilevanti, investa il privato a fronte di una rimodulazione della durata delle concessioni, cosa che è già prevista dalla normativa attuale.
2: È prevista anche nell'84-94.
0: È prevista dall'84, c'è una normativa comunitaria che è quella del partenariato pubblico-privato che specificamente va a declinare questo tipo di possibilità. Credo che nei porti certamente, ma un po' in tutti gli investimenti pubblici richiesti, questo tipo di prospettiva debba essere assolutamente rivalutata e tenuta in primaria considerazione.
2: Parliamo delle ultimissime cose, ma poi ci sarà una puntata anche dedicata di più al porto di Savona, ma che fa sempre parte della sua autorità di sistema portuale, quindi estremamente importante. Ma io devo dire che recentemente sono andato a visitare ad Altare un'area veramente che mi ha stupito e su cui forse abbiamo anche qualche immagine, che praticamente sono le ex funivie del carbone, che sono a solo 13 chilometri dal porto di Vado e dal porto di Savona, dimensioni gigantesche, dove c'è anche la Italcoke che dovrà andare tra l'altro pian piano a chiudere, poi si vedrà se la gara che ci sarà sul termovalorizzatore andranno lì o andranno da un'altra parte, a Scarpino, se Scarpino si muove, se non si muove, adesso non è neanche chiaro più quello, ma comunque devo dire che questi spazi straordinari che ho visto sembrano veramente fatti per creare un grande retroporto di Savona, anche perché arrivano i binari e anche perché proprio in quella zona c'è il grande snodo ferroviario che da una parte va verso Torino e dall'altra parte, certo, va verso Alessandria. Lei ha visitato questa?
0: L'ho visitata

0: Tra l'altro, ha avuto la mia stessa impressione. Abbiamo qua anche il commissario.
1: Esatto, il commissario.
0: L'assessore Ripamonti.
1: E siamo stati insieme qualche mese fa a visitare quell'infrastruttura. Mi ha colpito, intanto perché un'opera colossale fatta nel 1912, se non sbaglio, e in maniera veramente pioneristica, un qualcosa che dal punto di vista ingegneristico è davvero un unicum. Purtroppo la normativa attuale non consente più, bisogna dirlo, la rimessa in esercizio di quell'infrastruttura, perché la normativa è cambiata e oggi l'adeguamento di quei carrelli richiederebbe investimenti non compatibili con la sostenibilità economica. Tuttavia il retroporto, possiamo definirlo a tutti gli effetti così, di Cairo Montenotte è un qualcosa di rilevantissimo, per il quale come autorità di sistema portuale abbiamo assolutamente intenzione di investire. Lo abbiamo già fatto in realtà proponendola ad alcuni operatori logistici che si sono dimostrati estremamente interessati a venire a visitarlo con il commissario. Proprio pochi minuti prima di questa trasmissione abbiamo convenuto la necessità di farci una visita congiunta anche con questo importante operatore logistico, perché l'area è da non sprecare in alcun modo. Io dico sempre, i porti che noi abbiamo in Italia sono porti congestionati, con scarsa disponibilità di spazi, non possiamo permetterci di utilizzarli come aree di deposito. Nei porti la merce arriva e parte immediatamente, questo è il valore aggiunto delle nostre banchine, ci servono aree retroportuali connesse. Questa può essere una di quelle più virtuose, a condizione che si risolva il problema della connessione con le nostre banchine. Non può essere una connessione su gomma, lo dico subito, perché quell'asse stradale non consente un incremento dei traffici rispetto ai volumi attuali, quindi deve essere una connessione ferroviaria. Ha un costo, dobbiamo trovare un progetto virtuoso che magari con l'aiuto anche del pubblico incentivi l'utilizzo del carro ferroviario per la connessione di Cairo Montenotte con le banchine del porto di Savona.
0: Tre domande velocissime per chiudere, perché poi avremo altre puntate con lei, tra l'altro anche dedicate magari su singoli temi. Porto Petroli, scade la concessione fra 4 anni, magari si pensava, c'era anche chi pensava di portare lì il petrolchimico o altro, ma con la situazione internazionale che c'è, avere un porto petroli forse oggi è estremamente importante.
1: Guardi, io credo che la strategicità del nostro terminal petrolifero nei prossimi decenni tenderà paradossalmente ad aumentare. Quindi non ci possiamo permettere una dismissione di quelle aree, dobbiamo razionalizzarla, perché sapete bene che nel frattempo accanto abbiamo potenziato con un'altrettanto importante visione di investimento il terminal della navalmeccanica di grandi dimensioni. Questo però non ci può in qualche modo convincere che non sia opportuno potenziare anche la parte del petrolchimico, per la quale il piano regolatore portuale ha già tratteggiato delle soluzioni che consentono la permanenza di questo terminal con un layout leggermente diverso rispetto a questo, perché tecnicamente è un po' datato, mi sia consentito, ma il terminal petroli nel nostro porto dovrà continuare a svolgere la sua funzione di approvvigionamento di prodotto fossile per i prossimi decenni.
0: Nuova torre piloti è sempre ferma, non parte, si dice che ci sia anche una problematica per un molo che doveva essere fatto che a protezione della torre, per non evitare quello che purtroppo è accaduto nella vecchia torre piloti, e questo molo non sia costruito in questo momento e quindi che sia una delle problematiche per cui non si può aprire.
1: Allora, mi fa piacere la domanda, perché anche sulla torre piloti ne ho sentite di leggende portuali, più di una, e quindi è l'occasione per chiarire. L'opera è stata collaudata a ottobre 2025 sotto il profilo...
0: Però il molo M3 non è stato fatto.
1: No, è subentrata una serie di difficoltà di natura squisitamente tecnica che hanno indirizzato la direzione lavori per non edificare quell'ultimo elemento della progettazione. L'opera è stata quindi stralciata dall'appalto ad inizio anno, se non sbaglio, perché i nostri uffici stanno studiando insieme agli organi tecnici, al CETENA e alla Capitaneria di Porto, una soluzione alternativa, meno impattante, più veloce e più economica, per garantire il medesimo livello di protezione all'infrastruttura torre. Si tratta di posizionare dei dolphin, che sono una specie di grandi pali ammortizzanti nati con la specifica funzione di andare ad assorbire eventuali urti di naviglio in transito in quell'area. È una soluzione appunto più celere rispetto a quella del costruire un banchinamento che poi renderebbe poco fruibile la darzanetta interna.
0: Quando si prevede di...
1: Allora, l'opera quindi... è già fruibile, se sì. Non è stata consegnata alla corporazione dei piloti è perché nel frattempo abbiamo dovuto affrontare questioni di natura amministrativa funzionale alla manutenzione dell'opera. È un'opera non soltanto infrastrutturale, ma mi sia

0: permesso di dire, anche un'opera d'arte, l'opera d'arte ha bisogno di approcci manutentivi non ordinari, quindi alla fine per non gravare, è una problematica complessa legata alle tariffe di pilotaggio nei porti, per non gravare sul costo del servizio e quindi rendere il nostro porto meno competitivo, abbiamo valutato di assumere noi come autorità portuale gli oneri di manutenzione straordinaria
1: Vabbè,
0: sulla
1: comunque andiamo
0: torre
1: verso
0: pilota.
1: l'apertura
0: La consegna ai
1: quando?
0: piloti verrà probabilmente perfezionata, secondo le nostre stime, verso ottobre, per poi essere operativa, perché poi una volta consegnate i piloti dovranno ovviamente allestire tutta la loro parte infrastrutturale e tecnologica con l'inizio dell'anno prossimo.
1: Altarea Ponte Parodi, definita la situazione dei danni che Altarea ormai ha avuto in termini definitivi, l'autorità del sistema portuale deve pagare 13 milioni di euro.
0: L'abbiamo già pagato il 15 di gennaio, quindi
1: Però cosa se ne fa di queste aree?
0: beh,
1: Perché
0: subito dopo aver pagato controvoglia, perché si può immaginare, io ho soltanto visto carte su questo fascicolo da parte di avvocati, non ho visto una carta da parte di un ingegnere e lì dovrebbe essere costruito qualcosa di importante da quello che ho potuto apprendere dal fascicolo. Ecco, avendo
1: anche
0: interloquito,
1: importante per la città,
0: non c'è dubbio,
1: perché è un'area che doveva essere più della città che del porto.
0: avendo interloquito invece soltanto con avvocati, ho la percezione che anche da parte del concessionario sia venuta meno la volontà di andare ad investire in quell'area. Quindi subito dopo aver corrisposto il danno riconosciuto dal Consiglio di Stato al concessionario, ho invitato la società a presentarsi per la consegna dell'opera, in modo da poter, da parte di Altarea Ponte Parodi, iniziare i lavori per i quali si erano impegnati molti anni fa con la città, oltre che con l'autorità portuale. Alla consegna non si è
1: Ah,
0: presentato nessuno da parte della
1: quindi
0: società,
1: non hanno preso in consegna
0: no,
1: l'area dopo aver preso i 13 milioni?
0: e dopo una settimana ho firmato l'avvio della procedura di decadenza dalla concessione demaniale. È un qualcosa che ovviamente come autorità portuale abbiamo fatto con grande consapevolezza e con grande determinazione, però al contempo ci saranno verosimilmente degli strascichi di natura nuovamente giudiziale, immagino, ma sui quali siamo assolutamente preparati per fare fronte. Dopodiché io non sono qui per fare la guerra ad alcuno, la mia intenzione è che dopo 20 anni circa di stasi più assoluta, quell'area portuale che in realtà, come diceva lei, è molto più funzionale alle esigenze della città che non del
1: Fondamentale
0: porto.
1: per uno sviluppo della parte centro
0: A me
1: storico.
0: serve la parte di testa come porto, perché lì voglio localizzare i servizi tecnico-nautici, in particolar modo il servizio di rimorchio, che ingiustamente è una polide all'interno del nostro porto e non va bene. Lì verrà razionalizzata e confezionata la parte di concessione dei rimorchiatori. Tutto il resto, tranne alcuni aspetti legati alla funzionalità delle banchine, che invece al porto potrebbero sempre servire, a mio modo di vedere, deve essere restituita alla città. Il
1: NBIC
0: rimanere in stasi su queste pratiche ci insegna, porta soltanto a danni, oltre che al non utilizzo di aree così strategiche.
1: sembra che i lavori di demolizione vadano avanti, diventerà primariamente la sede di Fincantieri?
0: Sì, così ci ha detto la società Vitali, che appunto aveva ricevuto negli anni scorsi una concessione per la demolizione parziale e la ristrutturazione di quell'importante immobile. Io passo tutte le mattine davanti ad NBIC per andare in autorità di sistema, sta andando molto velocemente, è un cantiere tra l'altro molto ordinato, molto ben fatto, sul quale insomma avevo qualche preoccupazione perché è posizionato fra la città e il terminal crociere, quindi attività di demolizione così impattanti temevo potessero arrecare qualche disagio. È un cantiere molto ben tenuto, disagi non ce ne sono stati, i lavori come vedete vanno avanti in maniera molto molto veloce, anche io
1: Di
0: so che
1: demolizione, però non è chiaro quello che diventerà e a che cosa servirà. Questo prossimamente non lo possiamo fare ora, direi di parlarne. L'ultimo tema, che non è da poco, che dovremo toccare, magari anche quello poi, è l'aeroporto di Genova, su cui periodo in cui non si dice niente. Va bene, va meglio, i bilanci sembra che siano andati meglio, sarà merito del presidente Musso e dei suoi collaboratori, però che
0: l'aeroporto
1: cosa se
0: va
1: ne
0: bene,
1: facciamo di...
0: l'aeroporto
1: Perché si è detto si vende,
0: produce.
1: non si vende, si valuta la scadenza scade nel 2029 e si
0: Allora, io
1: avvicina, quindi...
0: non ho un percorso, come dire, facoltativo rispetto all'aeroporto, perché la Corte dei Conti, già, rispetto a chi mi ha preceduto nel ruolo, ha già fatto presente che la detenzione di una quota così importante di aeroporto, l'autorità del sistema portuale detiene il 60% del

0: le quote della società non è compatibile con l'ordinamento attuale e quindi ci ha caldamente invitato in più di un'occasione a dismettere la totalità delle quote
1: davanti,
0: o la maggior parte del...
1: Vale quello che vale, bisogna...
0: È un ragionamento corretto che abbiamo fatto ovviamente anche noi, perché non vogliamo far regali a chi che sia, noi vendiamo, non svendiamo, ma soprattutto quello che ci interessa è avere un piano di rilancio dell'aeroporto. È un aeroporto
1: magari
0: importante.
1: Magari un rinnovo, è un aeroporto... una proroga...
0: Queste sono tutte questioni sulle quali dobbiamo
1: però
0: fare valutazioni che prescindono.
1: Quindi ci rientriamo, perché di oggi sicuro. Siamo ormai a tempo limite.
0: Posso però dirle che abbiamo commissionato insieme a Camera di Commercio nelle settimane scorse una due diligence, intanto per partire da un dato che è indispensabile, capire oggi quanto vale quell'asset per poter capire se, come e a chi cederlo e soprattutto a quale prezzo.
1: E sarà importante capirlo, se quanto vale con 3 anni davanti o se per caso invece ne dovesse avere altri 15 o 20, quindi... poi bisogna, è una valutazione estremamente importante. Chiaro. Perché credo che cambi completamente il valore di quella partecipazione.
0: Fino a un certo punto, perché il codice della navigazione in realtà prevede anche una clausola legata al subingresso di un eventuale terzo socio, quindi nel valore della società è già ricompresa anche questo tipo di prospettiva, proprio in funzione del fatto che la concessione scade fra poco più di 3 anni.
1: Io ringrazio il Presidente Paroli, ringrazio tutti i presenti per aver... anche accettato che questa nostra visione sia molto favorevole e di protezione dei nostri cittadini. Ma credetemi tutti, operatori portuali, che questa visione nostra aiuta molto anche voi a cercare di trovare una liaison con la città, che è fondamentale. I cittadini devono sapere quanto è importante il porto deve sapere quanto deve rispettare i cittadini e la città. Il Presidente Paroli mi sembra che sia persona giusta, lo ha dimostrato anche oggi, ha questa sensibilità e credo che sia quindi una persona che potrà portare avanti un momento così delicato, compreso piano regolatore, nell'interesse sia del porto e sia della città. Grazie a tutti.

Ve lo facciamo vedere, ogni tanto si può giocare e poi andrò anche a salutare un po' di persone che hanno già iniziato, io in maniera maleducata non li ho ancora salutati, ma oggi daremo molto spazio, avete visto, alla politica, alla nostra Giorgia che sta girando col nostro Live on the Road. E sì, eccomi qua. Allora, tanto sono le 15:14 ed eccolo qua, il nostro nuovo personaggio è proprio lui. Vi dico davvero la verità, qui parliamo davvero di un grande, grande personaggio. Chi è? Chi non è? Guardatelo un po' bene, ve lo faccio vedere se riusciamo anche in primissimo piano, eliminando questa brutta faccia del Frank. Adesso ve lo faccio vedere. E chi è? Potrebbe essere facile, ma allo stesso tempo non così tanto facile. Va bene? Allora, scrivetelo nei commenti, mi raccomando, vi aspetto. 15:15, noi ci fermiamo solo ed esclusivamente per un minuto, ritorniamo con voi perché poi abbiamo il primo collegamento col nostro Filippo Serio, pomeriggio live con il Frank, sino alle ore 18, va bene? Dai, andiamo a vedere. Ci vediamo tra pochissimo, non scappate. Prego.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Con l'avvio della nuova settimana cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria per il transito di più perturbazioni. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Nella giornata di lunedì sulla provincia di Imperia avremo annuvolamenti compatti con piogge e rovesci più diffusi nella seconda parte del giorno. Stesso scenario meteorologico poi lo ritroviamo anche sulla provincia di Savona, con temperature massime diurne che non supereranno i 16-17 gradi. Contesto stabile inizialmente sulla provincia di Genova, con al più velature estese, peggiora poi nella seconda parte del giorno, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Adesso uno sguardo sul Tigullio, dove inizialmente il cielo sarà lievemente velato, prevarrà comunque il sole. Anche qui la situazione meteorologica tenderà a cambiare nella seconda parte del giorno. Verso sera avremo dei rovesci di pioggia anche piuttosto diffusi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, inizialmente tempo stabile con clima asciutto, ma nella seconda

0: parte del giorno avremo dei fenomeni anche piuttosto diffusi. Nella giornata di martedì, perturbazione attiva su tutta la Liguria porterà acquazzoni e temporali localmente di forte intensità, specialmente nella prima parte del giorno. La situazione tenderà parzialmente a migliorare verso sera. Tutti i dettagli in merito sulla Pedi Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima Adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'Arca del Santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola da oltre 90 anni, forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 15:20, ben ritrovati, pomeriggio live con voi, il Frank, sino alle ore 18, lunghissimo pomeriggio con tantissimi servizi, ma soprattutto collegamenti, politica, arte, cinema, cultura e tanta tanta informazione. Quando si parla di informazione, inevitabilmente allora noi ci colleghiamo con la nostra newsroom 28, con la redazione giornalistica di Primo Canale. Abbiamo già pronto il nostro Filippo Serio, al quale ovviamente porgiamo il benvenuto. Buon pomeriggio Filippo. Allora oggi, se non vado errato, ci parli, se mi concedi il termine, un po' di bike, insomma, selvaggia, no? Le bike sharing, insomma, che cosa succede? Prego Filippo, buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. È proprio così, oggi vi parliamo un po' delle bici a noleggio, per usare un termine più consueto, quello del fenomeno di bike sharing. È una pratica che si sta diffondendo, che è partito da fine aprile e si sta diffondendo, lo stanno utilizzando molti cittadini. C'è però un problema, e sicuramente ognuno di noi si è imbattuto in queste bici che vengono parcheggiate in modo assolutamente selvaggio, incorretto, sui marciapiedi, fra le auto parcheggiate. Ne abbiamo visto, è circolato sul web addirittura un video che ne vede una sulla sopraelevata Aldo Moro, dove assolutamente non può circolare. E allora ecco che il Comune di Genova insomma corre ai ripari con delle regole stringenti per chi si vuole servire di questi mezzi, in modo di non incorrere in queste problematiche. Per esempio, se al momento del termine dell'utilizzo di queste bici bisogna fare

0: una foto di come si è parcheggiato, e solo in quel momento, se la foto, se il parcheggio viene stabilito che sia stato corretto, finisce insomma l'erogazione del servizio e si può allontanarsi. Limite di velocità automatico verrà, insomma questi mezzi rallenteranno in automatico grazie al sistema GPS quando si troveranno nel centro storico, per esempio con velocità, la massima velocità consentita sarà 6 km/h, nel resto del territorio cittadino invece fino a 20 km/h. E poi ovviamente, l'abbiamo detto, il divieto di sosta di questi mezzi sui marciapiedi. Perché? Perché la sosta di questi mezzi è consentita solo in certe aree delimitate e negli spazi per moto o bici a bordo strada, quindi sicuramente non in mezzo alla strada e non sui marciapiedi. E poi, proprio parlando di parcheggi, alcuni di quei già operativi negli scorsi mesi, parcheggi Kiss and Bike, che erano dedicati allo shopping, sosta breve di 30 minuti per vicino al centro cittadino, alcuni di quelli verranno trasformati proprio in parcheggi dedicati al bike sharing, e quindi si potranno parcheggiare queste moto in questi stalli delimitati. Sono le prime misure del Comune di Genova, che insomma ha notato tutte quelle che sono le segnalazioni che sono arrivate anche a noi di parcheggi impropri sul territorio comunale. Per chiudere, l'assessore comunale alla mobilità Robotti ha aggiunto che a queste regole ovviamente devono combaciare anche dei corretti comportamenti da parte della cittadinanza, perché se ci sono delle regole ma nessuno le rispetta, il problema rimane, e quindi vedremo se avranno, insomma, se ci saranno cambiamenti a partire da oggi.
1: Grazie a Filippo Sero naturalmente anche per questa notizia, perché quando si parla di sostenibilità siamo sempre molto molto attenti a tutto, però poi bisogna cercare anche di seguirle un po' queste regole, perché ripeto, non si può fare sempre come si vuole. Dunque iniziano i primi messaggi. Ciao Frank, è sempre un piacere seguirvi, grazie per tutti i vostri servizi. Secondo me il personaggio misterioso di oggi potrebbe essere Albert Einstein. Un caro saluto da Cristina di Loano. Ciao Cristina, potrebbe essere Albert Einstein? Non lo so, adesso poi lo andremo a vedere, però intorno alle 17 poi lo scopriremo. Ancora un paio di minuti, poi prima di dare la linea, lo spazio ovviamente alla cultura e ai libri, col nostro Mario Paternostro, saluto anche la nostra Ciao Cinzia, un caro saluto, buon pomeriggio. Lei risponde sul discorso degli alpini, un po' tutti state scrivendo, lei dice: io sono molto contenta perché farò vedere ai miei bambini piccoli questa grande adunata, il nonno è stato un alpino. Quindi vedete, ognuno poi la ragiona un po' come vuole. Cerchiamo di vederla, come posso dire, come un evento di 3 giorni che inevitabilmente porta un po' di disservizi, ma nel senso buono del termine. Ci sono un po' di problemi, no? Ovviamente per posteggi, per quant'altro, per la chiusura di alcune strade, ma signori, stiamo parlando che se dovessero arrivare veramente le persone che hanno ricordato più di una volta, insomma 300-400 mila persone a Genova sono tanta roba, vuol dire quasi un po' più della metà della popolazione di Genova intera, che è circa 600.000 abitanti. Quindi signori, stiamo parlando di tantissima gente. Cerchiamo di farla diventare una festa e non un peso, anche perché, lo ripeto, queste persone poi magari quando hanno finito andranno a parlare magari anche della nostra città, e se si saranno trovati bene parleranno bene, se invece ci saranno sempre i soliti mogugni della nostra città un po' vecchia, sarà così. Allora, siamo pronti a dare la linea a Giorgia Fabiocchi per il nostro Live on the Road, anche perché adesso entriamo nella composizione della nostra trasmissione, e poi intorno alle 15.30 abbiamo il collegamento con Mario Paternostro. Linea a Cogoleto, Live on the Road con Giorgia Fabiocchi.
2: Continua il nostro viaggio a Cogoleto per scoprire i candidati, perché il Comune andrà al voto il 24 e 25 maggio, ma cerchiamo anche di raccontare come si vive a Cogoleto, le attività di Cogoleto. Allora, noi abbiamo provato a intercettare il parroco di Cogoleto, che è Don Antonio Ferri. Proviamo a citofonare, dovrebbe esserci, perché lo abbiamo anche contattato nelle scorse ore, già nei giorni scorsi, ha detto se riesco vengo a raccontarvi, quindi vediamo, la porta si apre, quindi direi di sì. Buongiorno, buongiorno Don Antonio, buongiorno. Ferri, buongiorno, parroco di Cogoleto. Intanto la ringrazio perché ci ha risposto, perché si è dato disponibilità, ci abbiamo provato oggi e fortunatamente lei è qui. Ci racconta un po' Cogoleto vista dal suo punto di vista, quindi ce lo racconta ovviamente super partes, sopra la politica, sopra tutto questo, che comune è Cogoleto? Tanto da quanto è parroco?
3: Io sono

0: Parroco dal 2017, quindi un tempo diciamo sufficiente per conoscere e per essere conosciuto. Cogoleto, la parte sul mare e anche le due grosse frazioni dell'entroterra, è ancora una realtà di paese in cui le relazioni sono possibili, in cui la relazione con le persone è ancora reale. È chiaro, con tutti i lati positivi e negativi dell'essere paese, però quelli positivi secondo me prevalgono di sicuro.
1: Quali sono gli aspetti positivi di questa comunità? Poi stiamo parlando di 9.000 abitanti, non sono tanti, ma non sono neanche pochissimi, per esempio rispetto a Zuccarello che abbiamo conosciuto invece stamattina, dove si parla di 300 abitanti, sono molti meno.
0: Ma secondo me qui hanno curato negli anni, perché questo è un discorso di respiro di molti anni, le relazioni tra le opportunità presenti sul territorio. Una delle cose più positive che ho trovato è la collaborazione positiva, tra tutte le realtà ecclesiali e non sul territorio. Qualunque iniziativa vede l'incrociarsi di realtà le più diverse. Se si deve affrontare un problema, lo si fa anche con una chiamata telefonica e immediatamente si riesce a trovare forme di collaborazione e di realizzazione di iniziative che secondo me vanno a vantaggio della vita del paese.
1: Io tra l'altro, mentre lei stava parlando, noto una cosa, perché lì lei ha scritto il suo numero di telefono, quindi è
0: Sì.
1: possibile contattarla. Beh, questa è, mi colpisce molto, perché in effetti non è così scontato, è vero che lei è parroco di Cogoleto, quindi c'è un'attenzione al prossimo, è normale che sia così, però significa proprio dialogo diretto con le persone, anche chi ha bisogno di aiuto, immagino, di una vostra parola di conforto.
0: Un po' tutto, essendo uno che è spesso in giro per essere trovato, questo è il modo più semplice, lasciare il numero di telefono per potermi rintracciare.
1: La chiamano?
0: Chiamano sì, sanno anche quando trovarmi, però
1: Quindi
0: chiamano,
1: lei
0: chiamano.
1: risponde sempre.
0: Se non subito, in seconda battuta rispondo. Perché se mi chiamano che sono occupato per qualche attività, ma normalmente rispondo sempre. Poi ho un rapporto di odio e amore con il cellulare, perché tra WhatsApp, tutte le cose che scrivono, telefonate, è un bel impegno anche quello.
1: Eh sì, ha
0: Però cerco di
1: ragione.
0: essere raggiungibile, ecco.
1: Senta, come si vive a Cogoleto dal punto di vista anche dell'accoglienza? Raccontiamo spesso anche per esempio a Genova, una città comunque di centinaia di migliaia di abitanti, c'è cioè il tema dell'accoglienza degli immigrati, di chi arriva qui per provare a trovare una speranza. Qual è la situazione qui? Come lavorate voi anche sotto questo aspetto?
0: L'ambiente è fondamentalmente accogliente, non ci sono mai state nei confronti di chi arriva dall'esterno posizioni di rifiuto. Teniamo presente qui negli anni dell'arrivo dei meridionali, qui si sono stabilite delle comunità intere di paese, lo so, dalla Calabria. E quindi diciamo l'accoglienza è sempre stata un fatto presente anche nei confronti degli extracomunitari, per quanto una Cogoleto non abbia la dimensione di una Genova. Però c'è, e direi che anche su questo il lavoro con le realtà sul territorio, servizi sociali, le croci, in modo particolare la Croce d'Oro, che è da anni che porta avanti un lavoro estremamente positivo, ha permesso, secondo me, l'inserimento di figure di extracomunitari nella vita del paese come assoluta normalità.
1: Questo è importante, direi, soprattutto in momenti in cui spesso si fa un po' fatica a integrare, forse anche certe volte ad accettare, quando c'è molto malessere, forse ancora più complicato, è un segnale sicuramente importante.
0: Ma secondo me qui è stata fatta una scelta che, rispetto al modo con cui attualmente si affronta questo problema, avrebbe dovuto essere quella scelta politica in precedenza, cioè per un certo

certo periodo era stata fatta la scelta della diffusione degli extracomunitari in piccoli gruppi in tante comunità, anche paesi piccoli. Oggi si è fatta la scelta delle grandi concentrazioni nei campi di raccolta, o soprattutto le grandi. Ecco, qui a Cogoleto è rimasto ancora quel progetto iniziato anni fa e posso dire sul territorio ha avuto una valenza estremamente positiva.

0: salvo il caso singolo, perché puoi trovare anche la persona difficile, ma in generale qui si sono perfettamente inserite le persone.
1: Ed è una bella realtà. Per chiudere, Don Antonio, quali sono le attività che state sviluppando di più, quelle su cui hai lavorato molto, qualche progetto in generale rispetto anche qui alla realtà, alla chiesa di Cogoleto, le attività che fate?
0: Una parrocchia ha un po' tutte le attività tipiche della parrocchia. Quello che a me piace sottolineare, e anche quelle di attività insieme a tutte le realtà del paese. Abbiamo un'attività quasi quotidiana di collaborazione con i servizi sociali per quanto riguarda l'intervenire nei casi di bisogno di singoli, di famiglie. Stiamo portando avanti una progettualità su una realtà di Emporio che è in fase di realizzazione e che certamente nell'arco dell'anno verrà portata a termine, e all'interno di questa struttura che è della parrocchia comunque saranno presenti anche realtà non solo della parrocchia, ma a vantaggio di persone svantaggiate. Perché è vero, è una realtà di paese positivo, ma non mancano i problemi.
1: Immagino, ce ne sono diversi, anche
0: Problemi
1: storici.
0: storici, adesso credo uno dei problemi gravissimi, il problema della casa, ma che è tipico di tutti i paesi di Riviera, in cui le case sono o hanno affitti altissimi o sono per i turisti. Per gli altri è una difficoltà veramente talvolta insuperabile.
1: Grazie a Don Antonio Ferri, buon lavoro, parroco di
0: Grazie.
1: Cogoleto, grazie davvero per averci aperto le porte della canonica.
0: Prego, buon lavoro anche a voi.
1: Grazie a Don Antonio Ferri e a voi.
2: Grazie, grazie a Giorgia. Naturalmente in questo Live Road, che poi rincontreremo ovviamente con candidati, avete visto, con personaggi che rappresentano anche profondamente il territorio, in questo caso il parroco di Cogoleto. Ok? Allora adesso ci fermiamo solo per pochissimi istanti e poi vi lascio nelle mani del nostro Mario Paternostro con un suo illustre ospite. Oggi parliamo di libri, non vi svelo ancora e non vi spoilerò di chi si tratta, insomma un bel libro molto molto interessante, quindi linea alla pubblicità e subito dopo Mario Paternostro, noi ci rivediamo tra poco meno di 10 minuti, rimanete insieme a noi.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Con l'avvio della nuova settimana cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria per il transito di più perturbazioni. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Nella giornata di lunedì sulla provincia di Imperia avremo annuvolamenti compatti con piogge e rovesci più diffusi nella seconda parte del giorno. Stesso scenario meteorologico poi lo ritroviamo anche sulla provincia di Savona, con temperature massime diurne che non supereranno i 16-17 gradi. Contesto stabile inizialmente sulla provincia di Genova, con al più velature estese, peggiora poi nella seconda parte del giorno, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Adesso uno sguardo sul Tiguglio, dove inizialmente il cielo sarà lievemente velato, prevarrà comunque il sole. Anche qui la situazione meteorologica tenderà a cambiare nella seconda parte del giorno. Verso sera avremo dei rovesci di pioggia anche piuttosto diffusi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, inizialmente tempo stabile con clima asciutto, ma nella seconda parte del giorno avremo dei fenomeni anche piuttosto diffusi. Nella giornata di martedì, perturbazione attiva su tutta la Liguria porterà acquazzoni e temporali localmente di forte intensità, specialmente nella prima parte del giorno. La situazione tenderà parzialmente a migliorare verso sera. Tutti i dettagli in merito sulla Pedi Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima adunata degli alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure.

0: Eppure per la sesta volta è a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico, dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Tutto comincia con un cadavere, come si conviene per un romanzo giallo o noir, come preferite definirli. Un cadavere riverso su una scrivania, una pistola, quindi apparentemente uno che si è sparato. Ma da questo il nuovo primo romanzo di Franco Curò, giornalista genovese di lunga data, con poi un viaggio a Milano all'inizio degli anni 90 per andare ai vertici della comunicazione di Fininvest, questo romanzo d'esordio è in realtà una sorpresa. È una sorpresa perché dal giallo, dal noir, dal mistero di questo cadavere, con tutte le complicazioni che porta, si arriva ad una grande riflessione sul 68. Franco Curò, grazie di essere con noi.
3: Grazie.
2: Dunque,
3: a voi. Grazie
2: intanto
3: a voi.
2: Partiamo dal luogo.
3: Esatto, il luogo è il centro di Milano, la casa è una casa lasciata andare, abitata da un uomo, Alberto Novelli, ex militante di qualche rilievo del 68, ed è un uomo che ha rinunciato a vivere. Viene ritrovato con un colpo di pistola alla tempia e qui c'è il primo mistero, perché accanto al suo corpo c'è uno strano biglietto, un biglietto molto particolare, in cui lui dice: avrei voluto chiedervi di dimenticarmi, ma lo avete già fatto perché conveniva a tutti. Questo biglietto è il pretesto.
2: Tutto fa pensare ad un suicidio.
3: Tutto fa pensare ad un suicidio, però il biglietto è sufficiente per offrire al vice commissario Giuseppe Loporto, detto Peppuccio, l'occasione di approfondire, di aprire un'indagine che non avrebbe motivo di essere. In realtà il commissario Loporto è un figlio del Sud che ha fatto il poliziotto per necessità e non per vocazione e che è sempre stato affascinato da questa borghesia ricca, colta, progressista, che poi ha fatto il 68.
2: Vede... Ecco, ti blocco un attimo. Poi a un certo punto però entra in gioco il figlio.
3: Esatto.
2: Questo figlio che non ha mai avuto un rapporto col padre,
3: no,
2: e che a un certo punto sarà costretto a fare i conti con la vita di suo padre.
3: convocato a Milano, il figlio si è creato
2: una sua vita,
3: una campana di vetro al di fuori dalle sofferenze, che è un'adolescenza estremamente difficile.

0: che non ha avuto un padre, ma non ha avuto nemmeno una madre sostanzialmente, e quindi si è autoesiliato, viene riconvocato a Milano dal commissario che vuole mettere le mani, vuole entrare in questa realtà perché lo incuriosisce, e lui obtorto collo dovrà ricostruire la vita, l'esperienza politica e umana di quest'uomo che è stato suo padre ma solo biologico, e in questo percorso, che è un percorso anche doloroso, incontra...
1: Arrivano le sorprese,
0: incontra tutta una serie di personaggi, fra cui ovviamente ci sono poi due ex compagni di militanza del padre, che sono agli antipodi, il vecchio professore che non ha mai saputo uscire dalla nostalgia per quello che doveva essere, che poteva essere non è stato, e invece il grande banchiere che è uscito perfettamente, prendendo il 68 come un taxi, ha scalato i vertici.
1: E fermiamoci qua. È evidente che tu hai voluto parlare del 78, hai preso un pretesto, secondo me perfetto, cioè il giallo, il noir, per raccontare un'altra cosa molto importante. Perché il 68? Che cosa ha di così appassionante? Questo periodo, diciamo la verità, un po' dimenticato.
0: Un po' dimenticato, apparentemente dimenticato, perché io sono rimasto sorpreso dal fatto che ho ricevuto un sacco di mail e altrettanti ne ha ricevuti anche di più la casa editrice, di lettori o comunque di persone che avevano sentito raccontare alla televisione questa storia, e mostravano, ma anche ragazzi giovani, insomma, un grande interesse, secondo me motivato perché il 68 è stata una fase, una stagione della nostra storia recente molto mitizzata, se non altro per il fatto che poi i mezzi di informazione sono stati poi occupati da quelli che erano dal 68 erano usciti, e quindi ne hanno dato una versione edulcorata, non è mai stato, a mio avviso, indagato con una qualche oggettività. In realtà è un periodo che ha condizionato non solo la mia generazione e quella dei miei figli, ma...
1: Beh sì, perché dopo vengono gli anni di piombo.
0: Sì, gli anni di piombo il legame fra il 68, e poi bisogna anche intendere su cos'è il 68 meno, perché il 68 secondo me è durato pochissimo.
1: Nel senso, è durato il 68?
0: È durato, secondo me il 68 ha una data di fine precisa, che è il 12 dicembre del 69.
1: Certo, con Piazza Fontana.
0: Dopo quello che è venuto, detto questo, è un periodo che condiziona ancora oggi, al di là di quanto noi possiamo percepire, la nostra vita, perché ha cambiato, è stata una svolta nel nostro modo di vedere il mondo, con molti aspetti positivi, certo, e molti altri negativi.
1: Hai voluto fare i conti con qualcosa o qualcuno?
0: Con me stesso ho voluto fare i conti, perché in fondo poi si scrive sempre un po' per se stessi. No, a parte questo, comunque certamente questo, mi ha sempre intrigato quel periodo, perché a mio avviso è stato vissuto come un periodo un po' chiuso in sé, in modo molto pittoresco, la libertà sessuale o quant'altro, ma in realtà è stato qualcosa di ben più importante.
1: Che cosa vuol dire il titolo? Il coltello sulla memoria.
0: Il titolo nasce dal fatto che la memoria è uno dei fili conduttori, la memoria con cui i vecchi militanti ripercorrono quelle storie, e la memoria con cui i giovani, in particolare il figlio Pietro, si fa raccontare e vive per intrasposta persona quel periodo. La memoria può essere qualcosa di molto gradevole, perché ammorbidisce, perché cambia in meglio, oppure può essere anche qualcosa di molto spigoloso, che come un coltello ti incide la carne. Nel mio libro incide. È soprattutto coltello.
1: Come mai non hai scelto Genova come luogo di narrazione, ma sei andato oltre i Giovi?
0: Ma allora, questa è una domanda alla quale io mi ero dato una risposta molto semplice, perché io vivo ormai a Milano da 35 anni, ma non è esaustiva. La realtà, poi l'ho capito un po' dopo, è che io sono talmente visceralmente legato a questa città, che considero unica, almeno la città che io ricordo, che ha una forza straordinaria, e ho avuto la preoccupazione che ambientando un romanzo in questa città, la città avrebbe fagocitato tutto e sarebbe diventata l'unica vera protagonista del romanzo.
1: Cioè avresti fatto un romanzo su Genova? Essere un'altra occasione di fare un romanzo su Genova.
0: Potrebbe essere, mai.
1: Parliamo ancora un attimo dei personaggi. Sì. Per esempio del poliziotto, che sono sempre un po' i personaggi centrali, no? In un noir, in un giallo. I poliziotti, l'investigatore, sempre un po' strani,

0: Ormai li fanno non come li faceva Simenon, ma no, molto particolari. No, il tuo che cosa ha di curioso?
1: Il mio di curioso e di particolare è il fatto che appunto è stato, aveva delle grandi ambizioni giovanili di promozione sociale, culturale, e poi ha dovuto prendere il primo treno che passava, che era un concorso in polizia, ma non si è mai rassegnato al fatto di non essere quello che avrebbe voluto essere, e cerca disperatamente, insegue disperatamente questa promozione sociale e culturale. È un uomo profondamente per bene, ma come tutti i personaggi del mio romanzo, e credo un po' tutti i personaggi della vita, non esistono né angeli né demoni. Lui appartiene alla categoria, diciamo, dei quasi angeli, ma anche lui alla fine
0: un po' demone.
1: Diciamo che poi alla fine avrà qualcosa da farsi perdonare, così come i quasi demoni, il banchiere è un quasi demone, alla fine farà un qualcosa per cui ci renderemo conto che poi alla fine, come tutti gli esseri umani, c'è un po' di umanità
0: anche in lui.
1: Anche in lui.
0: E il figlio la capirà probabilmente, non lo so perché non sono arrivato ancora alla fine, al risultato finale, quindi non voglio saperlo, logicamente,
1: e non lo direi
0: in ogni caso. Ti faccio un'ultima domanda, non è legata al libro ma è legata alla tua esperienza di giornalista a Genova, ANSA, Secolo e poi a Milano, Panorama, eccetera, eccetera. Com'è la situazione Milano-Genova oggi? Noi sentiamo molto questo blocco, questo isolamento dovuto ai guai delle ferrovie, delle autostrade, il terzo valico che ormai è una storia cinquantennale. C'è ancora un interesse reciproco, cioè dei giovani ad andare a Milano, come era la nostra epoca, e dei milanesi a venire a Genova, vengono solo per la Riviera, per quello?
1: Dei giovani a venire a Milano, sì, sicuramente sì, perché comunque offre degli sbocchi che obiettivamente Genova non offre. Dei milanesi a venire a Genova è un interesse crescente per mille motivi, non ultimo.
0: Forse anche durante il Covid c'è stato un po',
1: durante
0: no?
1: il Covid, per il fatto che poi comunque i prezzi delle case a Milano ormai hanno raggiunto livelli impossibili, mentre qua sono ancora civili, per il fatto che Genova non è Milano, obiettivamente, anche se io amo anche Milano, ma non è Milano. Secondo me la svolta vera o presunta si vedrà col terzo valico.
0: Tu pensi che effettivamente il terzo valico possa essere un'apertura veramente, stappare la bottiglia?
1: Io me lo auguro. Detto, se posso permettermi, l'ultimo articolo che ho scritto per il Secolo nel 1990 era sul terzo valico.
0: E cosa diceva? Che sarebbe che stato sarebbe presto?
1: Che sarebbe arrivato.
0: Franco Curò, grazie. Il coltello sulla memoria è edito da Rizzoli. Grazie a Franco Curò che l'ha scritto.
1: Grazie a voi e grazie a te, Mario.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Con l'avvio della nuova settimana cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria per il transito di più perturbazioni. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Nella giornata di lunedì sulla provincia di Imperia avremo annuvolamenti compatti con piogge e rovesci più diffusi nella seconda parte del giorno. Stesso scenario meteorologico poi lo ritroviamo anche sulla provincia di Savona, con temperature massime diurne che non supereranno i 16-17 gradi. Contesto stabile inizialmente sulla provincia di Genova, con al più velature estese, peggiora poi nella seconda parte del giorno con fenomeni localmente anche di forte intensità. Adesso uno sguardo sul Tiguglio, dove inizialmente il cielo sarà lievemente velato, prevarrà comunque il sole. Anche qui la situazione meteorologica tenderà a cambiare nella seconda parte del giorno. Verso sera avremo dei rovesci di pioggia anche piuttosto diffusi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, inizialmente tempo stabile con clima asciutto, ma nella seconda parte del giorno avremo dei fenomeni anche piuttosto diffusi. Nella giornata di martedì, perturbazione attiva su tutta la Liguria porterà acquazzoni e temporali localmente di forte intensità, specialmente nella prima parte del giorno. La situazione tenderà parzialmente a migliorare verso sera. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli Alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola da oltre 90 anni, forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Pomeriggio live, rientra con il Frank sino alle ore 18 con tanti servizi, come avete visto abbiamo insomma spaziato, abbiamo l'arte, la cultura, i libri, il cinema, poi avremo il cinema con Dario Vassallo, insomma parleremo di un evento particolare. Pensate che oggi c'è il Day Star Wars, in tutto il mondo insomma si celebra questo grandissimo film che penso non abbia bisogno di grandi presentazioni, Star Wars, Guerre Stellari di George Lucas, un successo planetario incredibile, non soltanto per i film ma anche per i tanti eventi che si sviluppano durante tutto l'anno in tutte le parti del mondo, e oggi è proprio lo Star Days che si celebra davvero in tutto il mondo, e sono uscite anche dei post simpatici con l'intelligenza artificiale con un'astronave che supera anche la lanterna di Genova e atterra anche a Genova. Guardate Chewbacca, insomma Harrison Ford, Carrie Fisher e tanti personaggi che hanno dato vita a questo che è davvero uno dei capitoli poi della fantascienza più seguiti, ma di questo e di molto altro ne parleremo poi col nostro Dario Vassallo, che ci proporrà veramente uno speciale. Adesso invece, dato che cerchiamo di far vedere un po' tutto e di mettere un po' tutto dentro all'interno di Pomeriggio Live, deve piacere un po' a tutti ovviamente, ce ne andiamo a Crevari, Sopravoltri. Perché? Perché ogni anno va in scena, durante ovviamente il 25 aprile e il 1 maggio, una delle sagre anche più buone. Ragazzi, c'è da fare una fila questa sagra, e lo dico anche, però poi quando ti mangi le famose focaccette di Crevari impazzisci. Non ci credete? Noi l'abbiamo vissuta per voi, andiamola a vedere. Arroccato sopra Voltri, dove la vista spazia su tutto il Golfo di Genova, il borgo di Crevari ospita una delle feste più amate e attese di tutta la Liguria. Non è solo una sagra, ma è un vero e proprio tributo alla focaccina di Crevari, un'eccellenza unica, fritta al momento e preparata con una passione che si tramanda di generazione in generazione. Quella di Crevari è un'esperienza davvero a sé, preparata rigorosamente a mano dalle donne del borgo e soprattutto dai tantissimi volontari. Fragrante e perfetta nella sua semplicità, disponibile vuota per gustare l'impasto perfetto o farcita con i migliori salumi locali e non solo. Insomma, una

0: ricetta che profuma di casa e di festa popolare. Salire a Crivari significa immergersi in un clima di festa ad altri tempi. Gustare una focaccina al tramonto guardando il mare è davvero un must.
1: Secondo te perché piace così tanto questa sagra, al di là ovviamente della qualità delle focaccette, ma forse c'è molto di più?
2: Ma penso che lo spirito e l'aria che si respira da queste parti, insomma, siano un buon motivo per salire la collina. Si sa che si lavora, ci si impegna o si partecipa alla festa per dei buoni motivi, per un'idea di socialità, per un'idea di solidarietà che forse vengono a mancare in altri contesti, e tutto sommato qua con un po' di impegno cerchiamo di mantenere viva questo spirito.
0: Preparatevi alla coda, ve lo dico subito, perché la focaccina di Crevari crea dipendenza, ma l'attesa fa parte del rito. Tra un bicchiere di vino bianco e una chiacchierata, il tempo vola, finché non avrete tra le mani quel pezzettino di paradiso fritto.

0: Che bella, complimenti, complimenti a tutti gli organizzatori, straordinari, avete visto quanta gente c'è. E poi signore, i focaccini di Crevari sono veramente un must, complimenti a tutti quelli che hanno lavorato, insomma, e ai tantissimi volontari, tantissimi bambini che per ragioni di privacy non abbiamo potuto riprendere in viso, ma queste sono le cose belle, complimenti, complimenti. Allora, dietro di me lo vedete già, live on the road, perché la nostra Giorgia Fabiocchi da oggi ha iniziato questo percorso, questo viaggio alla scoperta naturalmente di molti comuni che vanno al voto, li ha ricordati praticamente tutti la nostra Giorgia Fabiocchi, il 24 e il 25 di maggio. Dopo aver sentito il parroco di Cogoleto, perché avete visto, ascoltiamo anche un po' di personaggi che rientrano poi anche nel territorio, quello vero, da Zuccarello Giorgia con la troupe, il nostro insomma van bellissimo che vedete anche alle nostre spalle, è pronta con Corrado Canepa, che è candidato sindaco in questo caso per la lista Avanti Cogoleto. L'andiamo ad ascoltare, rimanete insieme a noi.
1: Cogoleto al voto il 24-25 maggio, si torna quindi alle urne. Andiamo a conoscere uno dei candidati, Corrado Canepa, Avanti Cogoleto. Grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi per esserci venuti a trovare e farci conoscere, perché sicuramente abbiamo bisogno, in quanto insomma siamo una lista nuova, completamente fuori da tutti i discorsi politici, siamo una lista civica al 100%, non c'è nessun candidato nostro della lista che ha iscritto a un partito politico.
1: Ecco, glielo stavo infatti per chiedere, è un po' la prima domanda che faccio, ma al candidato la lista è appoggiata da partiti oppure definita apartitica?
2: Allora, la lista è civica ed è apartitica. Poi non dobbiamo neanche nasconderci dietro un dito, perché il paese è piccolo e si sa benissimo che alcune persone che sono nella lista gravitano in aree più o meno definite, per cui ci sono delle persone sia del centrodestra, sia 5 Stelle, ex, o quantomeno ex 5 Stelle, anche del centrosinistra, tant'è vero che abbiamo anche Bernini, che è il genero di un sindaco storico della sinistra cogoletese, Luigi Cola, quindi abbiamo preso un po' tutta la parte del panorama politico, perché vorremmo fare una cosa un po' nuova.

0: sul panorama politico, cioè non vogliamo più avere una contrapposizione destra-sinistra, ma vogliamo avere delle persone che possano fare la differenza, cioè basta essere, dal nostro punto di vista, dei bravi amministratori.
1: Ci arriviamo. Chi è Corrado Canepa? Così magari lo presentiamo e poi andiamo anche sul punti del programma.
0: Sì, allora Corrado Canepa è un imprenditore di Cogoleto, locale, ha iniziato nel marzo dell'89 quando aveva 20 anni, ha aperto dalle prime cooperative e poi ha fatto sempre società nuove in Italia e all'estero. Difatti sono, insomma, ho un curriculum di tutto rispetto, quindi siamo arrivati a gestire anche società che avevano più di 350 dipendenti, e, insomma, commercio con la Cina, fibra di vetro, insomma ho una capacità organizzativa, imprenditoriale che speriamo di riuscirla a portare anche nella macchina comunale, ecco, tutta questa cosa.
1: Se dovessimo definire i punti del programma, non 4-5 punti o comunque quello che, su cui vorreste lavorare?
0: Sì, allora i punti del programma sicuramente i più importanti sono un po' la cura del paese, che a nostro parere adesso è un po' trasandato, quindi la pulizia, il decoro urbano di tutta la parte del paese, una maggiore compartecipazione dei cittadini alla vita del comune e alle decisioni del comune. Pensiamo anche di attivare dei responsabili di quartiere in modo da facilitare proprio questo interscambio di comunicazione che ci deve essere fra cittadini e comune, oltre avere delle risposte e dei tempi certi circa le problematiche che vengono poste. Questa è una delle prime cose. Naturalmente l'altro grosso punto che per conto mio è fondamentale su Cogoleto è lo sviluppo delle aree che abbiamo dismesse. Noi abbiamo tre aree gigantesche, una è proprio all'interno del tessuto urbano e io la definisco come un tumore all'interno della città e dobbiamo curare questo tumore, che sarebbe l'ex Tubichisa. Poi abbiamo l'ex ospedale psichiatrico a Prato Zanino e poi abbiamo la Soppani con le sue problematiche di inquinamento e tutto. Noi all'interno di quelle aree lì abbiamo visto che gran parte delle problematiche di Cogoleto hanno una soluzione sviluppando queste aree qua, quindi tutta la parte dei parcheggi, tutta la parte di strutture per quanto riguarda l'aggregazione delle persone, quindi possibilità di spostare il mercato, possibilità di avere una zona dove poter fare eventi, un parco urbano e naturalmente tanti piccoli magari spazi dove le varie associazioni di Cogoleto possano anche trovare degli spazi adeguati e consoni alle loro attività.
1: È stato abbastanza chiaro quali sono gli obiettivi, le chiedo invece un altro aspetto, quello del turismo che traina e trascina molto in estate, comunque Cogoleto è una meta non solo per chi abita ma anche per chi viene da fuori, chi magari ha la seconda casa o prende casa in affitto anche dal capoluogo Ligure, e come si riesce a tenerlo sempre alto, il turismo, anche un turismo internazionale?
0: Sì, sul turismo dobbiamo lavorare tantissimo perché è la prima fase che innesca tutto il meccanismo anche del commercio, perché il commercio è conseguenziale anche al turismo. Bisogna sicuramente fare un'attività di forte propaganda e sviluppo a livello internazionale. Stiamo pensando anche di creare un ufficio ad hoc proprio sul turismo in modo da poter sviluppare e rafforzare sempre di più il turismo. Naturalmente tutto questo probabilmente non basta, perché gli operatori sia turistici che economici hanno dei grossi problemi strutturali e anche, diciamo, economici. Per cui vogliamo dare anche un segno tangibile dell'amministrazione per quello che può fare un'amministrazione comunale, operando, andando ad agire sulla leva della fiscalità, delle tasse. Vogliamo rimodulare il regolamento della Tari, perché comunque la Tari per gli esercizi commerciali è molto pesante, perché insomma pagano delle belle cifre, e anche una serie di incentivi sull'IMU premiali per chi tiene aperti i negozi, tiene aperte le attività e quindi crea indotto, oltre ad avere un presidio della società e tenere vivo il paese. Ecco. Quindi un aiuto concreto, non solo più parole. Ecco.
1: E questo è il messaggio, allora le chiedo, come sempre chiediamo per

0: Per chiudere Corrado Canepa, la richiesta di voto o comunque l'appello al voto, come si suol dire?
1: Sì, niente, io dico, chiedo ai cogoletesi di fare uno sforzo, di lanciare il cuore oltre l'ostacolo, staccarsi dalle vecchie mentalità destra, sinistra, queste cose qua, pensare che siamo degli amministratori e quindi dobbiamo essere capaci ad amministrare più che essere dei politici. E quindi niente, votate avanti Cogoleto, perché noi forse rappresentiamo una speranza, dall'altra parte c'è una certezza, quindi ai cittadini l'ardua sentenza.
0: Grazie, grazie, in bocca al lupo Corrado Canepa, avanti Cogoleto.
2: Grazie, grazie a Giorgia Fabiocchi e al suo primo ospite Corrado Canepa, candidato sindaco per Avanti Cogoleto. Sarà così durante il corso del pomeriggio, saranno ancora tanti collegamenti, insomma, in questa prima puntata di Live on the Road, alla scoperta ovviamente dei volti, quelli che rappresenteranno ovviamente i tanti comuni al voto il 24 e il 25 di maggio, che Primo Canale segue, come vedete, col nostro Live on the Road, il nostro grande van nero che arriverà un po' in tutti i comuni, più piccoli, meno piccoli, più grandi, insomma ce ne sono un po' per tutti i gusti. Ricordiamo Zuccarello, Cogoleto, San Colombano Certeno, Izzoagli, Ceranesi, Casella, Vobbia, insomma sono tantissimi, avete visto, Cogoleto eccetera eccetera, e la nostra Giorgia Fabiocchi quotidianamente ci regalerà insomma i suoi collegamenti. A questo punto sono le 16.09, andiamo un attimo di nuovo a vedere il nostro personaggio Andrea, ma prima le autostrade, giusto? Perfetto, allora andiamo un attimo, come al solito lo sapete che noi vi teniamo sempre informati. Guardate, questa è Busalla, qui siamo a Busalla, la possiamo vedere, insomma sempre molto molto complicata situazione. Adesso ci sono anche un po' le immagini che si frizzano, non è colpa di Primo Canale, ma sono le telecamere di Autostrade per l'Italia, che anche loro ogni tanto non vanno come dovrebbero andare, però dai, non spariamo sulla Croce Rossa. Comunque la situazione, la vedete, è abbastanza sempre un po' complicata, soprattutto per effetto anche dei lavori. Il nostro bambino misterioso, siete in tanti già che hanno provato a scrivere, tanto saluto le tante persone, continuate a mandare i messaggi. Anzi, adesso Andrea ti chiedo gentilmente, tanto chi è questo bambino, se mi fai vedere ancora un attimo solo per favore il numero di telefono o comunque WhatsApp, perché magari in tanti non lo ricordano, scrivetevelo, mettetevelo sul telefonino così ce l'avrete. Eccolo qua, 800 640 771, se volete anche solo che fare un saluto al Frank, ma noi più che le telefonate prendiamo tantissimi messaggi, di questo vi ringrazio. Adesso vedremo anche il nostro WhatsApp, perché mi farebbe piacere che mi diceste qualcosa. 347 67 66 291, chi è questo bambino misterioso? Alle ore 17 qualcuno ha già detto potrebbe essere Albert Einstein, qualcuno mi ha detto invece un premio Nobel, però non mi ha scritto il nome. Insomma, cercate di scrivere e ditemi anche un po' cosa ne pensate sull'arrivo degli alpini, perché siete in tanti, no? Che avete detto un po' di tutto, però fondamentalmente insomma io mi permetto sempre di dire che insomma ognuno poi è libero di pensarla come vuole, però cerchiamo di vivere questo come un evento bello, festoso per tutta la famiglia. Portate i vostri bambini, insomma saranno quasi 100.000 gli alpini che sfileranno in queste giornate. L'abbiamo detto, un po' di ripercussioni sul traffico, un po' di strade chiuse ci sono e ci saranno, però ragazzi cerchiamo di essere anche una città inclusiva che sa accogliere. Sarebbe brutto che poi le persone che sono venute qua, parecchie, andassero poi a dire Genova non ci ha accolto come dovevano, non sarebbe veramente un bel messaggio per tutti. Ripeto, tutti quanti dovremmo fare un po' di sacrifici in queste giornate, però tenete presente che può essere anche molto importante per chi? Per coloro invece che hanno le attività, bar, ristoranti e quant'altro, o sbaglio? Va bene, allora io direi a questo punto, fammi vedere che ora è, sono le 16:11, saluto ancora la Cristina, saluto anche la Mimma, scusatevi se non vi ho ancora salutato, grazie, buon pomeriggio, ciao Frank, io sono contenta degli alpini, anch'io porterò i miei bambini perché sarà un bellissimo spettacolo. C'è invece chi dice ovviamente potevano organizzarla un po' meglio, ma ragazzi, ma avete presente che arriveranno veramente quasi 400.000 persone? Poi, ciao Frank, ascolta, io rimango basito, ma ti chiedo, tu che sei anche, ti ricordi così tanta violenza molte volte senza motivo come in questi ultimi tempi a Genova? Grazie, buona giornata e viva gli alpini, Andrea da Ponte X. Andrea, l'ho detto adesso, ognuno può pensarla come vuole. però fondamentalmente è un evento che è stato organizzato, è stato voluto fortemente, cerchiamo di viverlo nel migliore dei modi. Poi ripeto, ci saranno anche gli alpini, fanno parte del nostro territorio, fanno parte della nostra storia, ci hanno anche, insomma, salvato.

0: hanno, ci sono milioni e milioni di morti tra le guerre del 15-18 e quelle del 45, insomma. Io poi siamo al 97esima edizione, io non la vedo così cruenta, comunque va bene. Allora, nel frattempo saluto ancora la nostra Giulia. Giulia, buon pomeriggio, grazie alla nostra Giulia, peraltro da Pegli, che dice: oggi la giornata non è delle più belle, il bambino è difficile da indovinare. Dai, che il bambino è facile, invece, il bambino è facile, potrebbe, alle 17 vi faremo scoprire chi è questo nostro bambino, d'accordo? Bene, allora, 16 e 13 minuti, io mi preparo perché dovrebbe essere pronto tra poco, spero, il nostro... adesso dovremmo collegarci con il nostro Dario, caro Andrea. Però, ma ce l'ha già? Ah, ma lo facciamo in diretta in questa volta. Ah, perfetto, perfetto. Allora, prima di dare la linea poi al nostro Dario Vassallo, parleremo di questo Star Wars Day, questa giornata mondiale. In tutto il mondo si festeggia il Star Wars, il grande film Guerre Stellari di George Lucas e tantissimi attori che hanno fatto cose meravigliose e soprattutto ci hanno fatto un po' sognare. Pensate che io l'ho visto il primo nel 1977 al cinema, perché all'epoca non esisteva ovviamente altro se non il cinema, sì, c'era la televisione, ma prima ovviamente uscivano al cinema. Adesso non ti dico che escono prima sulle piattaforme, poi al cinema, ma quasi. Quindi è stato un gran bel ricordo, e poi George Lucas ha fatto una cosa incredibile. Allora, sono le 16:14, noi ci ricolleghiamo in diretta dalla bella Cogoleto, dove ci attende la nostra Giorgia Fabiocchi, e vediamo questa volta Giorgia chi ha intervistato e chi ha avvicinato in questa prima giornata di Live on the Road, alla scoperta dei candidati per queste nuove elezioni del 27 e del 28 maggio. Giorgia, a te la linea.
1: Ben ritrovati da Cogoleto, una Cogoleto che si apre ormai alla stagione balneare, una stagione che sta partendo, chiaro che è ancora in fase di rodaggio, ma sta partendo. Però qui a Cogoleto adesso i fari sono puntati sulle comunali che si svolgeranno nell'ultimo weekend di maggio. Siamo in compagnia di Massimo Bianchi, che è imprenditore nel settore balneare. Bianchi, buongiorno. Buongiorno, che lei conosce molto bene Cogoleto, è stato anche assessore nelle precedenti giornate, quindi prima dell'ultima di Paolo Bruzzone. Che comune è Cogoleto?
2: Cogoleto è un comune con tantissime potenzialità, già espresse alcune e altre ancora inespresse, e noi come balneari siamo pronti, come lo siamo stati negli ultimi anni, sempre a fare la nostra parte. Siamo un bel gruppo, perché siamo 13 concessionari, lavoriamo spesso insieme, parliamo insieme, ci presentiamo insieme anche come interlocutori di questa giunta con cui abbiamo collaborato fino adesso, e della futura faremo lo stesso. E quindi siamo, come dicevo, pronti a fare la nostra parte, nel senso che noi siamo comunque sul territorio, lavoriamo sul territorio, portiamo lavoro, sviluppo, e quindi questo è quello che noi vogliamo, come dire, continuare a fare, e speriamo di poterlo fare nei prossimi anni.
1: Cogoleto è un comune con circa 9.000 abitanti, più o meno. Immagino che d'estate il numero aumenti, visto che c'è la possibilità, la potenzialità dei bagni, quindi della località marina. Ci sono però un po' di difficoltà in questi anni, sono state legate alla Stoppani, alla Tubighisa. Come si è intervenuto? Si poteva fare qualcosa in più? Si può ancora fare qualcosa?
2: Allora, su Stoppani, quello che è stato fatto un gran lavoro, molto lento purtroppo, perché è stato un lavoro lento, nel senso che poi c'è sempre l'incertezza dei finanziamenti, ma io, diciamo, da imprenditore locale vorrei sicuramente vedere di più, vorrei che la politica riuscisse a fare la sua parte, e purtroppo, ripeto, c'è il problema dei finanziamenti, ma le prospettive sono solo che positive, nel senso che l'emergenza ambientale non c'è da tantissimi anni, quindi siamo in una situazione di gestione, una situazione in cui ci vogliono dei finanziamenti per poter dare una bella accelerata. E su Tubighisa siamo nelle mani di un gruppo privato, e anche lì speriamo che si acceleri, perché è un polmone importante per la città, nel senso che è una zona in cui si possono dare dei servizi, si possono

0: dare servizi sia ai residenti, perché è quello che noi vorremmo, diciamo, per continuare a lavorare e a vivere a Cogoleto, e sia poi chiaramente a chi investe, a chi fa attività produttive, quindi servizi come parcheggi, viabilità, piste ciclabili, verde, cioè quello che serve per migliorare la vivibilità diciamo della nostra località. Poi c'è l'altro tema che è Prato Zanina, anche quello è un altro bel nodo, quindi ci sono le tre aree che sono ancora, hanno fatto dei passettini in avanti, però non si vedono tanto. Da cittadino devo dire che non sono ancora visibili questi passi in avanti, quindi bisogna dare una bella accelerata.
1: Quello che le chiedo è questo, due aspetti, gli aspetti positivi di Cogoleto, quindi le potenzialità, e quelli su cui si può e si deve lavorare ancora. Glielo chiedo intanto da conoscitore del comune, da ex assessore, ma anche da cittadino ovviamente, certo. In questo caso anche da imprenditore.
0: Allora, gli aspetti positivi sono il territorio che offre tanto, perché è un territorio che ha il mare, quindi ha collegamenti diretti con le località vicine, via pedonali, via ciclabili, quindi si è tanto lavorato su questo, quindi sulla mobilità, sul fatto di cercare di creare degli unicum e non rimanere, diciamo, chiusi nel nostro piccolo territorio, ma cercare di collegare e quindi dare anche fruibilità. E poi c'è l'entroterra, un bellissimo entroterra da scoprire, da vivere, quindi, come dire, dal punto di vista della natura del territorio possiamo dare tanto. Anche noi come stabilimenti balneari offriamo dei bei servizi, perché siamo degli stabilimenti balneari, secondo me, di livello, quindi questo bisogna dirlo, bisogna sottolinearlo. Sul discorso servizi alle persone bisogna lavorare un po' di più, ma si lavora un po' più sul lungo periodo, cioè dare servizi ai residenti e dare servizi, un pochettino di servizi un po' più, diciamo, solidi e duraturi anche ai turisti. Però, ripeto, bisogna cercare di attrarre risorse, attrarre investimenti, perché sono quelli che poi probabilmente riusciranno a fare un po' la svolta e dare la svolta a Cogoleto.
1: E allora chiudiamo con il turismo, un tema su cui battiamo molto anche noi per capire come poi funziona e anche la potenzialità che estate 2026 si preannuncia dal punto di vista del turismo. È un turismo in crescita negli ultimi anni oppure no?
0: Il turismo è in crescita, Cogoleto è una località che viene scoperta sempre da più persone, e sono molti quelli che arrivano e dicono: non pensavo che Cogoleto fosse un posto così bello, e quindi noi siamo ben felici di accogliere tutti, di dare spazio a tutti. Vorremmo comunque un turismo chiaramente di qualità, che ci porti, che porti a noi, diciamo, che viviamo sul territorio, e ci possa dare appunto delle risorse in modo tale da poter poi reinvestire, creare quel circolo virtuoso che serve sempre nei territori, quindi cercare di fare ognuno la propria parte e di non diventare meta di questo turismo mordi e fuggi. Purtroppo la Liguria ne è un po' preda, diciamo, non solo la Liguria, perché poi un po' l'Italia lo è, però quindi lavoriamo e cerchiamo di appunto rendere un turismo un po' più di qualità.
1: Grazie a Massimo Bianchi, buon lavoro, e quindi immagino con le tesi buon voto.
0: Grazie a voi, grazie.
2: Molto molto bene, proseguono le nostre interviste con la nostra Giorgia Fabiocchi, il nostro tour, live tour, insomma, nei comuni al voto il 27, il 27 e il 28 di maggio. Ne ascolteremo altri ovviamente dopo appunto la mattinata. Siamo adesso a Cogoleto sempre con Giorgia, la nostra troupe. Allora, un po' di messaggi e poi do la linea a Dario. Buongiorno, il bambino sembra Buster Keaton, il bambino misterioso che abbiamo fatto vedere, che dovete indovinare, eccolo qua, zia Andrea. Questo è un bambino del tempo, però chi è? Buster Keaton, straordinario personaggio, ne abbiamo parlato proprio l'altra volta con Dario. Ci sono, parlando però un attimo degli alpini, il nostro amico ci dice: ci sono alpini che stanno venendo a piedi, sabato erano a Casale Monferrato, che tempra. Vedete che ognuno poi la pensa in maniera diversa ovviamente con gli alpini, quindi tanti sono contenti, altri no. Ma insomma, comunque scriveteci e diteci anche i vostri... insomma, come la pensate? Nel frattempo, grazie anche alla Michela. Michela, ciao, buongiorno. Adesso poi arriva a salutarti con calma. Li vedete i nostri alpini che di venerdì, sabato e domenica daranno vita alla 97esima edizione dell'Adunate Alpini. Quasi 350-400.000 persone sono provviste a Genova. Dario Vassallo, buon pomeriggio, caro Dario.
3: Buon pomeriggio anche ai nostri telespettatori.
2: Allora, oggi ci parli insomma di qualcosa davvero che rimasta e rimarrà per sempre nei ricordi di noi che abbiamo qualche anno in più, ma insomma anche delle nuove generazioni, perché

0: che Star Wars è una roba veramente mondiale. E proprio oggi mi dicevi, Dario, che si festeggia in tutto il mondo la giornata mondiale di questa saga di fantascienza, che secondo me non è solo fantascienza, ma c'è molto di più. Basterebbe dire, Dario, tu me lo insegni, che insomma George Lucas addirittura è voluto partire insomma dall'inizio per poi tornare alla fine, quindi quello che abbiamo visto all'inizio era soltanto la fine. Incredibile. Dario Vassallo, allora cos'è, perché è un fenomeno davvero Star Wars?
1: Ma innanzitutto ti faccio una domanda, nel senso che, come hai detto giustamente, oggi tutto il mondo festeggia lo Star Wars Day, il 4 maggio. Lo sai perché si festeggia il 4 maggio?
0: Eh no, sei tu l'esperto, mica io.
1: Festeggia il 4 maggio per una curiosa assonanza che c'è nella lingua inglese, perché 4 maggio in inglese si dice May the 4th, e una delle frasi più iconiche della saga è May the 4th be with you, cioè che la forza sia con te.
0: È vero.
1: E questo è il motivo per cui si è stato deciso moltissimi anni fa, di far rendere il 4 maggio la giornata mondiale di Star Wars. Tutto cominciò, se vogliamo, nel 1977, precisamente il 25 maggio del 1977. Ci sono tante saghe cinematografiche, questa però probabilmente assieme a quella di Indiana Jones è la più saga di tutte. Quel giorno lì, quasi nell'indifferenza generale, nelle sale cinematografiche americane, un nuovo film a metà tra il fantasy e la fantascienza. Il regista era George Lucas, uno dei tanti giovani registi che si stavano affermando in quel momento nella nuova Hollywood. Aveva alle spalle soltanto due pellicole prima, L'uomo che fuggì dal futuro e American Graffiti. La trama era semplicissima: in un remoto sistema solare un giovane eroe parte suoi amici per liberare una principessa, e insieme daranno l'assalto all'impero del male. Se vogliamo, un po' la più archetipica, diciamo così, delle fiabe, trattata però con quelli che erano i sistemi più avanzati di animazione e di grafica al computer. Il film raccoglie rapidamente i più alti incassi della storia del cinema e parte un successo travolgente. Da quel momento Star Wars vita ad altri 9 film e a 2 spin-off, cioè gli spin-off, per chi non lo sapesse, sono storie secondarie che approfondiscono alcune vicende particolari e personaggi particolari dell'universo creato da George Lucas. Si è partito con una trilogia, Guerre Stellari, L'impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi, poi dopo 16 anni, tra il 99 e il 2005, una nuova trilogia che però in realtà era un prequel, cioè raccontava eventi che erano successi prima di tutto quello che era stato narrato nella prima trilogia, e poi tra il 2015 e il 2019 sono arrivati gli ultimi 3 episodi della serie. Quali sono i motivi del successo? Soprattutto la genialità con cui Lucas, soprattutto all'inizio, è riuscito a mescolare Robin Hood, Stanley Olio, Metropolis e Flash Gordon per creare un universo fantasioso popolato da creature strane e da personaggi straordinari. Uno solo, il personaggio più straordinario di tutti per me è Han Solo di Harrison Ford, che nasce come un contrabbandiere, che nasce come una persona legata, ai soldi, e poi strada facendo diventa uno degli eroi, della resistenza. Tra l'altro ricordiamo anche un po' la fortuna e la bravura di un attore come Harrison Ford, che è riuscito a interpretare questo personaggio, è riuscito a interpretare Indiana Jones e poi, buon peso, anche protagonista di un film che ha fatto epoca, di cui parleremo certamente prima o poi nel corso di questi pomeriggi, come Blade Runner. Questo dunque, grosso modo, per riassumere un po' la vicenda di Star Wars. Io ho scelto 2 clip. Innanzitutto, una clip particolare, come immaginare su 9 film, trovare qualcosa di particolarmente significativo non è semplice. Ebbene, ho scelto il momento, un momento cruciale e drammatico, in cui Darth Vader, che è l'antagonista della saga, il villain, il cattivo della situazione, nel corso di un combattimento con Luke Skywalker, con l'eroe, gli rivela una cosa di molto importante. Vediamola insieme.
2: Sei battuto. È inutile resistere. Non lasciarti distruggere come fece Obi-Wan.
3: Ah!

0: non hai scampo. Non lasciare che li distrugga. Luke, tu non ti rendi ancora conto della tua importanza. Hai solo cominciato a scoprire il tuo potere. Vieni con me e io completerò il tuo addestramento. Unendo le nostre forze, possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella galassia.
1: Non verrò mai con te!
0: Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
1: Mi ha detto abbastanza. Che sei stato tu ad ucciderlo.
0: No, io sono tuo padre.
1: Non è vero. Non è possibile.
0: Cerca dentro di te. Tu sai che è vero. L'imperatore, lui lo ha previsto. Questo è il tuo destino. Unisciti a me e insieme potremo governare la galassia come padre e figlio. Vieni con me. È l'unica strada.
2: Ed ecco, questo dicevo era una clip, ma adesso invece vediamo un po' tutti insieme in questa seconda clip quelli che sono quantomeno i personaggi più importanti della storia con la musica indimenticabile di John Williams, che tra l'altro è uno certamente dei motivi di successo di questa saga.

0: Eh beh, chiaro Dario, quando si dice la colonna sonora, mamma mia, e poi insomma questa carrellata di grandi personaggi. Allora, prima di lasciarti, ti volevo chiedere tre cose ma velocissime. Beh, tanto ti dico che avevo avuto la fortuna di incontrare durante Voci nell'Ombra, che è questa rassegna dedicata ai doppiatori che fanno tutti gli anni a Savona, che conoscerai senz'altro,
1: Certo.
0: e celebra e premiano insomma i grandi campioni dell'anello, così vengono chiamati. Avevo avuto l'onore di incontrare Massimo Foschi, la voce ufficiale di Dark Fall, ti dico, ero così estasiato perché ogni parola che diceva mi sembrava di sentire lui. E poi invece ti volevo chiedere due cose velocissime, tanto abbiamo visto la grande Carrie Fisher che poi ha fatto anche una bruttissima fine. Senti, in una intervista non troppo recente, ma insomma un po' datata, però insomma l'aveva fatto, Lucas aveva detto: io sono contro i sequel, devono finire lì. Ecco, ti dico anche e ti chiedo, è vero, insomma, Star Wars sarebbe inopportuno fare un'altra saga e portarla anche avanti, anche perché lui l'aveva chiusa e iniziato, o sbaglio?
1: Beh, mi sembra che dopo 9 film, insomma, tutto quello che si poteva dire si è detto, anzi si è raschiato forse un po' il fondo del barile con 2 spin-off, come ha detto prima, che non è che fossero particolarmente
0: Sì.
1: riusciti. Per cui, tra l'altro, c'è da dire che lui ha di tutta questa saga di 9 film, non mi ricordo se l'ho detto prima delle clip, lui ne ha girati soltanto 2, cioè il primo
0: Vero.
1: e l'attacco dei cloni, quindi gli altri li ha fatti dirigere a registi bravi di cui si fidava. Per cui io penso che la saga si sia definitivamente chiusa. Quello che non si è chiuso, secondo me, è un po' il lascito, un po' l'eredità, perché da quella saga, diciamo così, si sono aperti tantissimi filoni e ci sono una marea di registi che devono tantissimo all'immaginario creato da George
0: Vero.
1: Lucas per Guerre Stellari.
0: E poi concludo, Dario, davvero salutandoti e ringraziandoti questa genialità davvero, insomma, di Lucas, di partire praticamente dalla fine per poi arrivare all'inizio. Anche quella è stata una roba generazionale davvero, non facile anche subito di attuazione. Poi invece lui è riuscito a mettere insieme tutti i pezzi.
1: Sì, c'è da dire che poi c'è ovviamente attorno a questa saga si è anche alimentato il dibattito per chi non l'avesse visti di come vederla, no? Cioè, se com c'è come cominciare, da quale
0: Certo.
1: cominciare. E pensa che addirittura c'è chi ha studiato, diciamo così, ha fatto uno studio approfondito con un libro che si intitola Machete Order, non so perché si intitola Machete Order, in cui venivano date le direttive per guardare la saga. C'è chi dice infatti che la saga andrebbe
0: Un
1: vista.
0: vademecum.
1: Sì, diciamo un vademecum, c'è chi dice che la saga andrebbe vista così come è stata proiettata al cinema, cioè prima, diciamo così, il quarto, il quinto e sesto episodio, che sono quelli iniziali, poi vedere i prequel e poi la parte finale, anche perché, diciamo così, i 3 prequel sono forse la parte un po' più debole rispetto al progetto globale. E c'è invece chi dice che vanno visti nell'ordine in cui l'aveva pensata Lucas, cioè proprio dal prequel per andare avanti. Io quello che posso dire è comunque, chi non l'avesse vista, vedetela
0: Grazie,
1: in un modo o
0: grazie Dario, come
1: nell'altro.
0: sempre ogni giorno ci fai fare un tuffo nella memoria e nei nostri ricordi. Buon lavoro a te e a tutta la redazione, ci vediamo domani ovviamente, grazie.
1: Grazie Franco.
0: Grazie, grazie. E allora, prima di dare la linea, un attimo ci fermiamo per la pubblicità e poi ci ritorneremo a Cogoleto con la nostra Giorgia Fabiocchi. Solo un messaggio: ciao Frank, è la nostra Daria che dice: sto rientrando dall'Alto Torino, tutto bene, loro girano sempre con i camper, ma dice: poverini chi saliva dal Turchino per tornare in Piemonte o in Lombardia, chilometri e chilometri di coda. Per il bambino misterioso, dice: credo anch'io che potrebbe essere Albert Einstein con quegli occhi di taglio basso e l'epoca dei vestiti. Ciao Daria, ciao, lo diremo alle ore 17, lo sveliamo. Nel frattempo noi adesso, dopo insomma questa saga meravigliosa di Star Wars, ci fermiamo per davvero pochissimo e poi daremo immediatamente la linea diretta a Cogoleto con la nostra Giorgia Fabiocchi con Live and Tour, i nostri comuni al voto.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Con l'avvio della nuova settimana cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria per il transito di più perturbazioni. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Nella giornata di lunedì sulla provincia di Imperia avremo annuvolamenti compatti con piogge e rovesci più diffusi nella seconda parte del giorno. Stesso scenario meteorologico poi lo ritroviamo anche sulla provincia di Savona, con temperature massime diurne che non supereranno i 16-17 gradi. Contesto stabile inizialmente sulla provincia di Genova, con al più velature estese, peggiora poi nella seconda parte del giorno, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Adesso uno sguardo sul Tiguglio, dove inizialmente il cielo sarà lievemente velato, prevarrà comunque il sole. Anche qui la situazione meteorologica tenderà a cambiare nella seconda parte del giorno. Verso sera avremo dei rovesci di pioggia anche piuttosto diffusi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, inizialmente tempo stabile con clima asciutto, ma nella seconda parte del giorno avremo dei fenomeni anche piuttosto diffusi. Nella giornata di martedì, perturbazione attiva su tutta la Liguria porterà acquazzoni e temporali localmente di forte intensità, specialmente nella prima parte del giorno. La situazione tenderà parzialmente a migliorare verso sera. Tutti i dettagli in merito sulla di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima Adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'Arca del Santo, accompagnata dalla banda e dai cristi e delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Pomeriggio live, sono le 16:41 e come avete visto e come vedete tutti i giorni, sono tre ore intense dove insomma abbiamo un po' di tutto. Specificatamente oggi stiamo parlando insomma di questo nostro tour con il nostro Pullman Video, la nostra Giorgia Fabio che è la nostra troupe. Adesso infatti ci ricollegheremo a Cogoleto. Avete visto, abbiamo parlato tantissimo anche di arte, di cinema, di cultura, lo spazio dedicato ai libri con Mario Paternostro. Alle ore 17 arriverà il nostro Andrea Popolano per fare il punto della situazione per quanto riguarda

0: tutte le informazioni. E vi ricordo che domani a partire dalle 13, primo canale rigorosamente in diretta con Tiziano Berti, per poi proseguire sicuramente anche nel pomeriggio, per avere tutte le informazioni su quelli che sono le strade chiuse, gli orari, i parcheggi disponibili e tutto quello che insomma dovete sapere e dobbiamo un po' tutti sapere sull'arrivo di questi alpini che dal venerdì 8 sino a domenica 10 saranno presenti a Genova per la 75esima edizione della Adunata Nazionale degli Alpini. Sarà un momento molto molto particolare, l'abbiamo detto, sta generando anche un po' di polemiche, secondo me alcune anche molto sterili, non si possono accogliere gli alpini con delle scritte stupide, cretine e peraltro anche ingiuriose. Poi ti possono piacere o non piacere, ma c'è bisogno anche di scrivere. Io continuo a dire che appunto i social, mi dispiace dirlo, ma non lo dico io che sono l'ultimo degli imbecilli, ma insomma sono veramente nati anche per far vomitare le cose più brutte e vomitevoli, scusate il gioco di parole, a persone. Non ti piacciono, non c'è bisogno che scrivi, che questi ti hanno anche peraltro anche salvato la vita, soprattutto non a te, magari ai tuoi vecchi genitori e ai tuoi nonni. Ma chiudiamo l'argomento. Allora, sono le 16:44, lo vedete, il nostro Andrea ovviamente dietro ha messo il nostro pulmino video, il nostro tour è partito da questa mattina e la nostra Giorgia Fabiocchi è pronta a Cogoleto. Ridiamo la linea a lei perché questa volta abbiamo Paolo Bruzzone. La linea a Giorgia Fabiocchi.
1: Prosegue il nostro viaggio a Cogoleto per raccontare il comune che andrà al voto il 24 e 25 maggio prossimi con i candidati. Siamo in compagnia di Paolo Bruzzone, sindaco uscente, ricandidato con Siamo Cogoleto, con la di Amo Cogoleto. Grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Allora, partiamo subito, la lista Siamo Cogoleto, prima domanda di rito che di solito faccio, lista civica, pura civica, appoggiata da partiti, indirizzamento politico c'è oppure no? Sappiamo che nei piccoli comuni spesso si hanno solo liste civiche senza magari appoggio dei partiti, in questo caso?
2: Allora, noi siamo una lista civica, ma abbiamo un appoggio da parte dei partiti che rappresentano l'area del centro-sinistra e ci però allarghiamo con appunto personalità del campo civico anche alla parte centrale dell'emisfero politico.
1: Anche come esperienza, immagino che sia stata già un'esperienza provata e ben tastata in questi 5 anni.
2: Sì, abbiamo operato insieme alla Giunta molto bene, in sinergia, per cui abbiamo oggi tutti i vari assessori uscenti che vengono ricandidati nella lista e a loro si aggiungono forze nuove, un mix di continuità e rinnovamento.
1: Allora, io chiedo sempre, in questo caso, chi è Paolo Bruzzone, così da conoscersi un po', presentarsi?
2: Io sono un avvocato civilista, ho 46 anni, sono stato in passato presidente dell'associazione commercianti locale, ho vissuto il mondo dell'associazionismo e dello sport cogoletese, ancora oggi faccio nel tempo libero l'allenatore di pallacanestro, insomma cerco con le nuove generazioni di continuare a rimanere aggiornato, di crescere insieme a loro.
1: Entriamo nello specifico di quello che, e poi cerchiamo di sviscerare anche il programma di questi prossimi 5 anni a venire dopo il 25 maggio, nello specifico cosa è stato sviluppato, su cosa avete lavorato di più, c'è qualche tematica che è rimasta ancora in sospeso, che valutazione si può dare di questi 5 anni trascorsi?
2: Ma noi nel 2019 avevamo pensato un programma di 10 anni per Cogoleto. Cogoleto veniva dal commissariamento e questo programma lo abbiamo sviluppato in questi 5 anni, diviso per ciascuna annualità, individuate le criticità, le azioni di contrasto, quindi su ogni tematica abbiamo portato avanti dei programmi importanti e quindi oggi ci presentiamo agli elettori con molti lavori fatti, penso ai parcheggi, il piazzale Puntarrestra, il piazzale da via Allegro, il campo d'atletica che viene d'estate riproposto a parcheggio, ma linee di illuminazione sono state fatte, numerose vie del paese, asfaltature, la nuova biblioteca, i nuovi giardini di Villa Nasturzio, opere molto importanti nel campo della protezione civile. Ancora la scorsa settimana abbiamo inaugurato la pista del

0: di soccorso notturno.
1: Si parla spesso di servitù oppure di occasioni magari perse, pensiamo a Tubi Ghisa, Stoppani, c'è la questione aree dismesse, magari temi su cui come amministrazione è chiaro che si deve magari spiegare, lavorare di più, immagino in generale, credo che ci sia stato anche molto concentramento su questo.
0: Sì, allora intanto inizio a dire che sulle aree dismesse non c'è stato un tempo perso, anzi sono stati creati dei rapporti fruttuosi che ci hanno permesso da un lato di avere delle misure anticipatorie come la fruizione di alcune aree a parcheggio. Poi ci sono aree come la ex Tubi Ghisa lato imponente che sono state acquistate in questi anni da un privato il quale sta presentando un progetto di sviluppo dell'area che poi insieme a Regione Liguria valuteremo affinché possa essere posto in atto già all'inizio del prossimo mandato. Su Stoppani è stato fatto un grande lavoro in sinergia col commissario straordinario. Oggi è finanziato per tutto il periodo, il termine della messa in sicurezza e proprio in questi mesi andremo a dare un incarico per progettare la futura bonifica dell'area. Sull'ospedale psichiatrico c'era un progetto avviato del quale l'amministrazione ha cercato di dare impulso, ma la proprietà voleva insomma, che l'area venisse monetizzata e quindi il processo si è fermato, sono stati ripresi i contatti con CDP e Fintecna al liquidatore e quindi anche qui stiamo lavorando per riprendere l'attività su questa area. Infine Saint-Gobain, traceremo prossima settimana anche lì un piccolo parcheggio e poi ci sarà la discussione anche qua col privato perché essendo non aree pubbliche ci vuole la volontà di trasformare queste aree.
1: Rispetto invece a un altro tema è quello del turismo. Il turismo come si può sviluppare sempre di più? È chiaro che è sviluppato, sappiamo quello che accade poi in realtà, soprattutto nel periodo estivo, il weekend, un turismo fuori porta, quindi non c'è solo quello del Borgo Marino, ma c'è anche quello di Genova, ma anche del Piemonte, soprattutto forse della Lombardia, dei milanesi. Quanto può puntare su questo cogoleto? Benvengano i turisti, immagino, poi spesso si dice no, tornate a casa vostra, però è fondamentale che ci siano.
0: Diciamo che accanto al turismo tradizionale di un borgo marinare, quindi legato alla spiaggia, stiamo cercando e abbiamo fatto delle azioni in questo senso di sviluppare un turismo anche destagionalizzato legato al nostro entroterra che può vivere in sinergia col turismo balneare per un'esperienza a 360 gradi sul territorio. E poi abbiamo iniziato ad ospitare grandi eventi, lo scorso anno il concerto di Cristina D'Avena con 5.000 persone qui a Cogoleto, è stata adibita una nuova area spettacoli, si vuole intercettare il turismo estivo per far rimanere le persone sul territorio ma anche sviluppare il turismo a 360 gradi utilizzando il patrimonio immenso delle nostre montagne.
1: Allora per chiudere come sempre appello al voto, così come si suole dire in gergo con questa campagna elettorale che corre, perché votare Siamo Cogoleto, Paolo Bruzzone?
0: Ma innanzitutto perché ci sono tantissimi progetti avviati che vorremmo portare a termine e poi perché penso che la nostra lista rappresenti un punto di riferimento credibile per un progetto che guarda al presente, guarda al futuro. Siamo persone del territorio che hanno voglia per loro, per i loro figli, per i nostri concittadini di dare un futuro migliore al nostro paese.
1: Grazie, grazie a Paolo Bruzzone. Ricordo sempre voto 24-25 maggio prossimi.
2: Grazie a Giorgia Fabiocchi e a tutti i suoi collegamenti da questa mattina, naturalmente poi ce ne saranno anche molti altri nei prossimi giorni, insomma per scoprire davvero i tanti comuni che andranno al voto il 27 e il 28 di maggio e come avete visto insomma col nostro live tour saremo in giro a scoprirli un po' tutti, dai più piccoli ai più grandi. Questo era il sindaco uscente di Cogoleto, Paolo Bruzzone. Grazie a Giorgia Fabiocchi. Allora nel frattempo, prima di dare la linea un attimo al nostro Andrea già pronto, volevo solo ricordare tanto questo mercoledì ritorna Viaggio in Liguria con tanti appuntamenti, come lo sapete, insomma la nostra trasmissione che vi fa scoprire la

0: del nostro territorio attraverso, insomma, tutte le inviate nella nostra bella Liguria. Questa puntata sarà una puntata speciale che dedicheremo fondamentalmente, insomma, anche con le colleghe a che cosa? Ai rifugi, a quei posti un po' belli che fanno parte del territorio. Si va un po' su, si va un po' su, si stacca un po' la spina e si respira ovviamente a pieni polmoni e magari si mangia anche bene in tutti questi rifugi. Ce ne sono di molti e non crediate che in Liguria manchino, ovvio, poi la Val d'Aosta, il Trentino, è un altro discorso, ma noi abbiamo i nostri, ce ne sono anche di belli belli belli. Allora, siamo pronti, tanto saluto anche la nostra Giulia, buon pomeriggio Giulia da Cornigliano, grazie. Alle 17 vi faremo scoprire chi è l'occhio, anzi chi è il personaggio, il nostro bambino, ma adesso è venuto il momento di dare la linea al nostro Andrea Popolano. Sono le 16:53, con lui come al solito tiriamo un po' le fila per cercare di capire con Andrea e soprattutto con la redazione giornalistica un po' che cosa sta succedendo e quali sono le notizie calde. Andrea, buon pomeriggio, eccoci.
1: Sì, buon pomeriggio Frank, ben ritrovati a tutti. Partiamo come di consueto da quella che è la situazione lungo le autostrade. Arriviamo dal ponte del primo maggio che ha visto qualche coda, fortunatamente non situazioni complicate, ma le code non mancano neanche in questa giornata di lunedì. Infatti sulla 10 nel tratto savonese tra Spottorno e Savona in direzione Genova sono al momento ben 7 i chilometri di coda a causa di un cantiere. Sono infatti tornati i cantieri lungo le autostrade della Liguria e per questo motivo si è formata anche una coda a contribuire a creare diciamo un po' di problemi in quel tratto, anche la presenza di un veicolo fermo. Situazione non critica, ma diverse segnalazioni anche per quanto riguarda tutto il nodo autostradale di Genova. Segnalato traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7, coda poi all'altezza di Bolzaneto sulla A7 a causa di un cantiere che in questo caso è rimasto attivo, e poi ancora anche in A26 coda tra Ovada e Masone per traffico intenso. Stessa situazione anche in A12 tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova, in questo caso un chilometro di coda per lavori. Questa è la situazione al momento lungo le autostrade, ma andiamo a vedere anche quella che è la situazione per quanto riguarda il sito primocanale.it, sempre aggiornato così come le diverse pagine social. L'apertura ci porta al Terrazza Incontra, oggi un nuovo appuntamento che chi ha guardato in streaming ha potuto vedere in diretta, questa sera alle 21 l'intera trasmissione Terrazza Incontra, il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli che proprio a Primo Canale ha detto si accelera sulla ferrovia e sul piano regolatore del porto. Ancora la questione di Scarpino con quella che è appunto una situazione un po' di incertezza, parti del comune dicono che la collina si muove, altre realtà dicono che invece non si muove, insomma un po' di poca chiarezza da questo punto di vista. Sappiamo che Scarpino era una delle possibili aree dove si sarebbe potuto, o forse si può ancora, lo vedremo, realizzare un termovalorizzatore per chiudere la gestione del ciclo dei rifiuti. Il nostro viaggio questa mattina con Giorgia Fabiocchi nei comuni al voto, oggi tappa a Zuccarello e Cogoleto, e poi ancora l'abbiamo seguita anche questa mattina con Chiara Orru, l'abbattimento dei pini in Corso Podestà a Carignano ha scatenato un po' di polemiche, i pini però sono stati abbattuti così come da previsione. La questione poi del bike sharing, l'abbiamo raccontato, tante bici che vengono appunto parcheggiate un po' in ogni luogo, per questo il comune ha iniziato a prevedere delle misure più stringenti da questo punto di vista. Tutto il dettaglio ovviamente nell'articolo di Filippo Serio. L'incontro nel pomeriggio invece per quanto riguarda la situazione di MT, in questo caso i sindacati incontrano la regione con i 40 milioni che la regione è pronta a investire nel piano di risanamento, e poi ancora l'Amerigo Vespucci perché torna a Genova e sarà visitabile, ecco, sul sito Primo Canale tutti i dettagli su come scoprire, come prenotarsi per una visita. Ma poi l'attenzione di tanti, un po' di tutti questa settimana è dedicata agli alpini. Sappiamo che nel fine settimana da venerdì a domenica arriveranno, o meglio

0: si svolgerà a Genova la 97esima edizione della Dunata appunto degli Alpini. Tantissime le domande che arrivano anche in redazione, che ci facciamo anche noi in qualche modo, su quali saranno le strade che si possono percorrere, gli orari precisi e tutto. Domani è prevista infatti una conferenza stampa alle ore 13.30 direttamente in comune, in cui verrà appunto spiegato nel dettaglio quali saranno le strade chiuse, i divieti, i parcheggi e tutti gli orari. Ovviamente la seguiremo in diretta per raccontare appunto a tutti i genovesi e non solo quali saranno le misure da adottare. Chiudo con una curiosità, perché qualcuno stamattina in queste ultime ore ha iniziato a vedere i lavori alle caravelle di Piazza della Vittoria. Le caravelle infatti sembreranno, o meglio sono già state in parte coperte da alcuni teli, non ci saranno dunque i fiori. È stata la stessa a spiegare il perché. Di fatto siamo nel cambio di stagione, dalla stagione diciamo invernale a quella più diciamo estiva. Non erano ancora pronte, non sono ancora pronte per una questione proprio di clima le begonie che vengono posizionate in questo frangente. Allora, per questo motivo, soprattutto in vista dei oltre 90.000 alpini che arriveranno, i turisti e non solo, per cercare di dare un aspetto comunque decoroso a quelle che sono le caravelle, è stato deciso di porre sopra le stesse caravelle dei teli che andranno proprio a raffigurare quelle immagini, insomma una soluzione adottata per cercare comunque di dare un bel impatto visivo a Piazza della Vittoria, che ovviamente sarà caratterizzata dalla presenza e dalla Dunata degli Alpini.
1: Grazie, grazie Andrea Popolano, insomma, per tutte queste notizie. Abbiamo parlato, avete visto, non solo degli Alpini, ma anzi io vorrei gentilmente ricordarvi anche, come ha fatto Andrea, l'arrivo della nostra Amerigo Vespucci, che ragazzi, quando arriva lei, chapeau, come si dice in Francia. Vi abbiamo fatto vedere anche le immagini della nave scuola, di questo veliero che insomma quando arriva in ogni porto è sempre qualcosa di meraviglioso. Insomma, Amerigo Vespucci penso che non abbia bisogno di grandi presentazioni, la potrete visitare sul nostro sito, troverete proprio una notizia ad hoc specifica per andare a scoprire come, quando e perché, quindi quando anche subito prenotare, perché ricordatevi che poi insomma i posti sono sempre molto molto limitati e vengono polverizzati nel giro di mezza giornata, anche meno, in un paio di ore. Quindi se non avete mai visto di persona, non siete mai saliti sull'Amerigo Vespucci, sarebbe bellissimo riuscirlo a fare magari in questa occasione, portando anche i vostri. Ecco, il nostro Andrea Beneggian, guardate che meraviglia, ci sta facendo vedere una dei velieri, perché chiamarla nave secondo me è riduttivo. Questo è veramente un veliero, una nave scuola tra i più belli al mondo, se non il più bello al mondo, perché è sempre stata definita la nave più bella al mondo. E quindi ritorna a Genova dopo anche questo giro del mondo meraviglioso, l'abbiamo avuto qui ed è uno spettacolo. Quindi vi invitiamo davvero a andare a leggere proprio il pezzo specifico che vi dirà davvero come fare, come prenotare, come prenotarsi, perché merita, merita, merita. Le ore 17.01, nel frattempo continuano ad arrivare tanti messaggi su, insomma, l'arrivo anche degli Alpini. C'è la nostra Lori che scrive: una città a cui non va bene mai niente, ovviamente stiamo parlando di Genova, dice: sappiamo che ogni anno fanno il raduno degli Alpini, quest'anno tocca a Genova, perciò un po' di pazienza, dice Lori, non è per sempre. Ciao Franco, ciao a tutti gli amici di Primo Canale. Lori, grazie, è un po' quello che dico anch'io. Ripeto, ognuno la può pensare come volete. A proposito, domani intorno alle 13.30 ci sarà questa conferenza, Primo Canale sarà rigorosamente in diretta per darvi tutte le informazioni del caso, orari, strade chiuse, come vederlo, il corteo, insomma tutto, anche perché sarà un grande evento che porterà tantissima gente nella nostra città. Cerchiamo di avere un po' di pazienza, un po' di pazienza ragazzi, dura 3 giorni del resto, e credetemi è anche un bello spettacolo. Poi ripeto, inevitabilmente un po' di problemi vengono, ovviamente nascono per la presenza di tantissima gente, ma lo si fa anche per ragioni di sicurezza, perché tutto poi possa svolgersi nel migliore dei modi. Tanto io vi ricordo che alle 17.15 andrà in scena una bella puntata di Take Take, questa volta se non sbaglio dedicata a casa Luzzati, Emanuele Luzzati, insomma penso che non abbia bisogno di grandi presentazioni, un artista a tutto tondo.

mancato ormai da tanti anni, da regista, sceneggiatore, scrittore, insomma, chi più ne ha più ne metta, guardatevela perché sarà veramente una bella puntata. Poi a seguire avremo Il nostro medico risponde con Tiziano Berti, e quando parliamo inevitabilmente di salute, io lo dico sempre a costo di essere anche un po' ripetitivi, parliamo di noi, perché la salute riguarda davvero tutti noi. Domani poi invece non ci vedremo, perché lo sapete che c'è la puntata dedicata alla politica, quindi collegamenti da Palazzo Tursi, insomma, con la nostra Giorgia Fabiocchi e tutta la redazione giornalistica di Primo Canale. Poi noi ci rivedremo da mercoledì, faremo mercoledì, giovedì, venerdì, e quindi ci avvicineremo a grandi passi verso il giorno appunto degli alpini. Saluto ancora la nostra Mimma, ma adesso è venuto il momento di svelare, ebbene sì, come sempre, anzi siamo già in ritardo di 2 o 3 minuti, chi era il nostro bambino misterioso. Allora, in tanti ci avete scritto un po' di tutto, insomma, avete l'ultima Buster Keaton, insomma, però quelli che hanno indovinato, e ce ne sono un paio, sono stati quelli che hanno detto, signore e signori, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ebbene sì, quel bambino bellissimo e misterioso era proprio lui. Albert Einstein, è proprio lui. Peraltro vi dico una bella curiosità che magari non tutti sanno, e magari un giorno poi andrò proprio a farvi vedere, fare le riprese. In Piazza dell'Oca, siamo a 2 passi da Piazza Banchi, in uno dei vicoletti dove c'è anche la chiesa, adesso mi sfugge il nome di come si chiama quella chiesa, proprio di fronte a Piazza dell'Oca, lui ha soggiornato qui da bambino per un paio di mesi. Quindi pensate, anche a Genova è stato Albert Einstein, il grande fisico, insomma, che penso non abbia bisogno di grandi presentazioni, un personaggio veramente anche lui a tutto tondo. Poi era diventato famoso, ve la ricordate la foto, quella con la lingua di fuori, che poi è stata ripresa su milioni e milioni di t-shirts, è diventato un po' un'icona. Quindi complimenti a tutti coloro che hanno detto Albert Einstein. Ti chiedo solo una cosa, Andrea, tanto qualche minuto ce l'abbiamo, riusciamo mica a far vedere già la foto del prossimo bambino per domani? Ma non potete partecipare adesso, ma domani, scusate, da mercoledì, perché domani ho detto non ci siamo. Lo andiamo a vedere. Nel frattempo, grazie anche a tutte le persone che anche oggi pomeriggio, ovviamente avete visto che oggi è una puntata dedicata molto a quelle che sono le elezioni e al voto dei nostri comuni, con la nostra Giorgia Fabiocchi in questa prima puntata di Live on Tour. Quindi abbiamo girato tantissimo oggi, stamattina era a Zuccarello, poi ci siamo trasferiti a Cogoleto con la nostra Giorgia Fabiocchi, che ci ha fatto ascoltare i candidati. Ovviamente, come avete visto, ci sono comuni grandi, un po' meno grandi, piccolissimi, insomma, questa è la nostra regione Liguria. Allora andiamo a vedere una bimba, mamma mia, questa, ragazzi, mi gioco quello che volete, è molto difficile. Andiamo a vedere anche in primo piano, Andrea, un attimo, grazie. Ragazzi, guardatela bene, perché da mercoledì dovrete indovinarla. Chi è questa bambina che peraltro tiene un'altra bambina in braccio, questa bambola? Bellissima sta foto, questa è molto difficile, ve lo dico, il nostro Lorenzo Vigo ha fatto un colpone questa volta, questa veramente molto difficile. Chissà chi sarà, potremo giocare insieme con voi mercoledì. Ma adesso è venuto il momento, dimmi tu, Andrea, se posso ancora leggere 2 cose, sì? Ok, saluto ancora anche saluto Cristian e saluto l'Elisabetta, tanto andiamo a vedere anche un po' di immagini della nostra bella regione Liguria, della nostra bella Liguria, guardate che meraviglia, qui sono le nostre telecamere personalizzate. Ciao Mimma, buon pomeriggio. Poi queste sono le immagini di Torriglia, saluto Cristian d'Alassio, i baci di Alassio, il muretto di Alassio, che bello, complimenti anche a te. Poi saluto anche, chi è? Bruno che dice, mannaggia, avevo pensato anch'io di dire Albert Einstein e poi non l'ho scritto. Ho capito, ma dovevi scriverlo. Saluto la nostra Luigina, la nostra Daria, la nostra Laura, fammi salutare anche la nostra Eugenia, ciao Eugenia da Ponte X, quindi da Ponte Decimo, ovviamente, buon pomeriggio. Salutiamo anche, anche Angelo, che aveva detto Buster Keaton, diceva peccato, mi sembrava lui, e vabbè, dai, tanto lo ricordiamo, non si vince nulla. La nostra sopraelevata Aldo Moro, sono le 17:07, nel frattempo è abbastanza tranquilla, non c'è niente di che. Abbiamo visto un po' di problemi sulle autostrade con il nostro Andrea Popolano, ma insomma nulla di nuovo sotto il sole, perché ogni giorno comunque un po' di coda la dobbiamo vivere. A questo punto io, Andrea, inizio

0: a lanciare il take take, giusto? Ok, allora nel frattempo vi voglio ricordare, mercoledì, giovedì e venerdì staremo ancora una volta insieme. Non perdetevi anche la puntata di domani sera, che l'anticipiamo perché la Sampdoria, come sapete, gioca di venerdì sera. Domani sera alle ore 20 sino alle 21, un'ora, Gradinata Sud con la nostra Laura Rossetti e tanti tanti ospiti. La Sampdoria, lo sapete, finalmente si può dire, si è salvata vincendo anche in maniera un po' striminzita, ma l'importante era vincere. Insomma, contro il Sud Tirol, e al di là di tutto adesso finalmente può pensare anche al futuro. Quindi domani sera vi aspetto con Gradinata Sud. Adesso noi vi facciamo vedere questo take take, rientriamo subito dopo per poi lanciare ovviamente il medico risponde, ok? Allora andiamo a vedere Casa Luzzati, bella bella, non perdetela perché è molto molto importante, e soprattutto parla di un grandissimo come ovviamente questo personaggio che ha fatto un po' la storia non soltanto di Genova ma insomma di tutta la Liguria, scenografo, regista, scrittore eccetera eccetera, Emanuele Luzzati.
1: Ma la tua genialità o comunque la tua originalità di andare a cercare il recupero, quello che poi è diventato di moda, da che cosa ti è venuto, visto che non eri neanche povero ed eri di una famiglia, come ci hai detto, abbastanza borghesina?
2: Beh, i 5 anni in Svizzera ero povero, sì. Perché ero tagliato fuori dalla famiglia, da tutto.
1: Perché sei stato 5 anni in Svizzera? Vieni, andiamo un po' più là. Cosa faccio? Cosa faccio? Prendo delle cose, guardo delle cose. Questa è una cosa che stai facendo?
2: Questa è una cosa che sto facendo, sì. E sono andato in Svizzera per via delle leggi razziali.
1: Già.
2: Come ebreo non potevo più studiare in Italia.
1: Eh già, questo me l'ero dimenticato, è vero, tu sei ebreo, la tua famiglia che fine ha fatto?
2: La mia famiglia è stata nascosta nelle Langhe da della gente formidabile, dei contadini con cui sono ancora in contatto.
1: Secondo te, se oggi succedesse qualche cosa di drammatico, di terribile, ci sarebbe ancora da parte della gente la volontà, il desiderio, il bene, di proteggere il bene comune, cioè anche te, anche l'altro? Sì.
2: Un po' meno.
1: Si sono inariditi?
2: Si sono un po' inariditi.
1: E perché?
2: È il consumismo.
1: Ma se il consumismo passa adesso perché non abbiamo più una lira, sì. Proprio non abbiamo più una lira, abbiamo un euro.
2: E se il forse passa... se passa il consumismo, forse qualche cosa si recupera.
1: Quindi non tutti i mali vengono per, come si dice, nuocere.
2: No, cioè no.
1: Quale cassetto apriamo?
2: L'avvenimento che mi ha aperto... un certo mondo, devo dire, è stato il flauto magico di Mozart quando mi hanno chiamato per fare le scene al Festival di Glyndebourne.
1: Quindi era l'anno?
2: E sarà stato
1: più o meno
2: nel 70.
1: Quindi tu sei, la tua vita è cambiata, cioè il grande Luzzati è uscito fuori dal 70?
2: E quello internazionale sì.
1: Senti Lele, mi puoi tenere il microfono e intanto di quello che vuoi,
2: sì.
1: Perché io ho caldo, metto questo qua e mi spoglio.
2: Spoglia.
1: Sì, ma non del tutto. Mi spoglio. Tu ce l'hai un vestitino, uno straccetto, una cosina da mettermi addosso qua per stare con te e che sia adatta a questo evento? Tu mi dirai, hai i tuoi maglioni,
2: so chiedere.
1: No, una cosa che hai fatto te, li conservi i costumi a casa, qualcosa hai? Allora, io sto su una terrazza, ho un manichino,
2: so,
1: che cosa ci metto?
2: Un po' cosa c'è qua dentro.
1: Guardiamo un po' cosa c'è lì dentro, ma fatto da te,
2: Un mezzano.
1: L'hai fatto tu?
2: No, quello no, ma questo. Questo l'ho fatto io.
1: Questo l'hai fatto tu? Lo posso aprire, me lo posso mettere, lo posso portare in prestito in terrazza e poi te lo ritorno?
2: Sì, sì.
1: Così faccio una trasmissione col tuo mezzero?
2: D'accordo.
1: Va bene. Me lo puoi mettere te? Facciamo questa vestizione, scusa, sei il più grande... Tu m'hai vestita, fra l'altro, quando io avevo 18 anni praticamente, perché ho fatto l'amleto per i bambini qua a Genova con Tonino. E tu
2: All'Augustus.
1: E bravo, e tu m'hai vestito da Ofelia, e io ho ancora le foto, e tu no, te ne porterò una. Vestimi.
2: Lo buttiamo anche così per... E poi qua riprendiamo questo qui.
1: Me lo devo, ecco, sulla spalla così?
2: Sì, con la spalla così.
1: Ecco, e io sto.

0: così.
1: E tu stai
0: e tu adesso, adesso io tu te ne vai perché io non mi posso più muovere. Mi dici arrivederci.
2: Ciao.
0: È stato bellissimo. Quanti personaggi hai vestito?
2: Beh, tanti perché sono passato molto dal, diciamo, dall'opera alla prosa.
0: Quanti ne hai svestiti, donne? Quante ne hai svestite? Svestite?
2: Tantissime, perché...
0: Vedi, ma perché lei è un bambino bello? Perché era una brutta battuta cattiva. Quante ne hai svestite?
2: Sì.
0: Voleva dire quante ne hai portate a letto,
2: No,
0: capito?
2: Lo so, ho capito. Le attrici no.
0: No, le attrici no. Non ti sarebbe piaciuto sposare un'attrice?
2: No.
0: Una però forse sì, secondo me.
2: Avevo una grande simpatia per Valeria Morricone.
0: Sì, e secondo me anche Monica Vitti ti sarebbe piaciuta.
2: Anche con Monica Vitti ci siamo divertiti molto.
0: Va bene, allora in quale stanza passiamo? Però mi dovresti reggere un po' la coda qua, Lele, perché sennò io te lo pesto questo. Dai, andiamo.
2: Passiamo in qui dove lavoro.
0: Secondo me lavori dappertutto, perché anche di là c'era un lavoro tuo.
2: Ma qua? Soprattutto qua.
0: Ma come fai a lavorare qua con tutto questo, cioè tutti i cassetti? Dove li metti?
2: Questo è Marco Polo, che sto facendo.
0: Ma questo tavolo da lavoro è piccolino.
2: E a me va bene che sia piccolino.
0: E poi i lavori sono grandi tante volte.
2: Ah, dipende, se devo fare una scenografia grande vado in teatro, la faccio in teatro.
0: Sì, questo ho capito, però dei tuoi quadri ce ne sono di quelli che sono grandi, quadri, stampe, insomma, io tutto quello che vedo qua, per esempio, su quel tavolo lì non ci sta, tante cose non ci stanno, quello lì non ci sta. No, ma e secondo te c'è questo gusto nei giovani, nei ragazzi, anche quelli che fanno liceo artistico? Lo fanno più per moda o ci sono ancora dei ragazzi che hanno voglia di stare tutto il giorno, che provano questo piacere interiore?
2: C'è di tutto. Io ho avuto abbastanza fortuna, sai che ho fatto quella scuola, la TOS, di scenografia, e 3 o 4 ragazzi lavorano in scenografia. E su 6, 7 che c'erano, 3, 4 che lavorino
0: è tanto.
2: C'è
0: un quadrino solitario, vieni un po' di qua a riprenderlo. Vieni tu, poi ci andrai lì in stanza. Posso mica portarmi Lele subito in camera? Portiamolo qua davanti al quadrino solitario. Chi l'ha fatto questo quadrino?
2: L'ha fatto il genero di Bignardi.
0: Tu sei vissuto?
2: Mia sorella, ciò.
0: Sì.
2: Mia sorella che sta in Israele.
0: Tu la vai mai a trovare tua sorella?
2: Sì.
0: E quando ti trovi in Israele, che cosa, cioè, come ti senti laggiù?
2: Ma io sono sempre andato a fare qualcosa. Soprattutto c'è un certo periodo che sono andato a insegnare ceramica.
0: E come fanno i tuoi segni a entrare nella forma dei segni degli altri?
2: Insegno la tecnica soprattutto. La tecnica, i trucchi, come si può fare per...
0: diciamo,
2: una via di mezzo fra l'insegnamento della ceramica ma anche un po' di teatro.
0: Come mai così preponderante il teatro, Lele?
2: Ma perché intanto non lo so, siccome c'avevo questa sorellina che aveva 7 anni meno di me, per giocare con lei io facevo il teatro di Burattini e lei faceva la spettatrice.
0: Certo che tu non vai, voglio dire, all'IKEA, i mobili te li fai?
2: No, non me li faccio dal punto di vista legno, no, perché sennò cascano.
0: Tu non hai neanche bisogno del tappezziere, tu non hai bisogno di niente, cioè tu la casa te la decori.
2: Ma come decorazione sì, ma se devo fare una seggiola casco per terra.
0: Vabbè, ma questo qua lo sappiamo. Ma è un lettino piccolino.
2: Beh... è rimasto quello.
0: E già. Ma tu non hai mai avuto nostalgia, per esempio, di avere un figlio?
2: No.
0: Una moglie?
2: Ma neanche.
0: Sì.
2: Io ho un bellissimo rapporto con bambini. Però poi vado... dura 2 ore, 3 ore e poi basta.
0: Bambini non si deve mai smettere di esserlo, vero?
2: No, se uno già pensa... se deve o non essere bambino, non è più bambino.
0: Se noi dovessimo mettere dei cappuccetti al microfono,
2: sì,
0: una mascherina,
2: sì,
0: e ne dovessimo mettere una quando intervistiamo i politici, che mascherina ci mettiamo, Lele?
2: Secondo quali politici?
0: Allora, mettiamo, diciamone uno. Vogliamo intervistare Berlusconi. Che mascherina ci mettiamo?
2: Che ci si mette

0: Una maschera neutra, forse.
1: Neutra. Intervistiamo Rutelli. Che mascherina ci mettiamo sul microfono?
0: Il bellone.
1: intervistiamo D'Alema. Che mascherina ci mettiamo?
0: Ma D'Alema... anche molto neutro.
1: Neutro anche lui. Quindi
0: sì.
1: Due neutri e un bellone.
0: Sì.
1: Va bene. Lui per chi andrebbe bene, secondo te?
0: No, lui... è quello che dice la verità.
1: Qual è la forza della tosse, secondo te?
0: Ma è una delle forze della tosse, Tonino, non c'è niente da dire, perché sì. Noi siamo stati bravi con Maria, con Nicolas, eccetera, a fondare la tosse, eccetera. Ma la forza della tosse è Tonino.
1: Un'altra forza sei tu, te lo posso dire io, perché da solo tu non te lo dirai mai, ma sei una forza, perché il segno...
0: All'inizio.
1: Ma no, io invece penso una cosa, che ci sia un segno, che è un segno distintivo e che diventa poi quello che si chiama stile. E lo stile pittorico tuo, chiamiamolo pittorico, lo stile visivo tuo, si fonde benissimo con lo stile visivo che ci porta in scena, e di parola anche, che ci porta in scena Tonino.
0: Sì, questo senz'altro, deriviamo abbastanza dalla borsa d'Arlecchino.
1: Ma altri c'erano, magari in seconde file, ma non hanno avuto questa amalgama.
0: Sì, no, Tonino è quello che l'ha imparato meglio, diciamo.
1: Va bene, adesso andiamo a scrivere questo messaggino al povero Pasquino che non parla, non dice niente, sta lì e aspetta.
0: Sì.
1: Gli puoi scrivere una cosa, mandargliela dire, che io gliela porto?
0: Ma in che senso? Quello che deve fare?
1: A Pasquino si mettevano i messaggi appiccicati così,
0: sì.
1: Zan zan zan, a Roma.
0: Sì.
1: E le tette?
0: No, le tette. Un po' di tette ce l'avrò anch'io.
1: Si mettevano, no, ma perché di solito invecchiando, poi uno non ha più niente. Invece tu sembri un polposetto. Senti, sembri magro, non sei magro. Per tuo piacere che cosa guarderesti?
0: No, guardare, girare il mondo e guardare è una cosa che mi è piaciuta sempre tantissimo.
1: E un quadro, un pittore, quale pittore invece guarderesti volentieri? Preferito?
0: Ma non so dire qual è il mio pittore preferito.
1: I tuoi pittori preferiti, allora l'epoca preferita? Allora lo stile? Chi ti emoziona? Ti emoziona? Sì. Aspetta, io incomincio e dico Renoir, niente, non succede.
0: Poco.
1: Picasso,
0: molto.
1: Infatti, aspetta, Picasso molto.
0: Picasso ha avuto anche un'avventura.
1: In che senso?
0: Sono andato a trovarlo con Marzo Cane, il sindaco gli dice: guardi, sta lì, ma non riceve nessuno.
1: Ecco.
0: Dice: voglio vedere. E siamo arrivati, Picasso era in giardino. E allora Marzo gli dice: est-ce que vous êtes monsieur Picasso? Lui dice: peut-être que oui, peut-être que non. Poi ci ha guardato e ha detto: plutôt oui, entrate.
1: Piuttosto sì, ha detto.
0: Sì.
1: Piuttosto sì, perché no. Ma denaro per te. Ecco, che sei ebreo, stai a Genova, sai che si dice di tutto di questo, no?
0: Certo.
1: Ti manca di essere scozzese? È successo mai che hai anche un po' di Scozia?
0: Ho lavorato in Scozia, infatti.
1: Vabbè,
0: io
1: allora,
0: credo.
1: Ciao, Luzzatti, scusa, se ti ho consumato il pavimento, me ne vado via.
0: Ma
1: sì.
0: Aver toccato il colmo, perché sono l'unico ebreo genovese che ha lavorato in Scozia, non mi risulta che ci siano degli altri.
1: Ecco, cosa ti è rimasto di tutto ciò? Sei prodigo?
0: Ma io sono abbastanza prodigo.
1: Le mani sono bucate? No. Però la vita è lunghissima, lunghissima, lunghissimissimissima e piena. Vedi che è vero però il segno della fortuna, dicono che questo qua c'è tanti segni su queste mani, anche di Pennarelli,
0: vedi? Di Pennarelli, finti.
1: Ciao Lele.
0: Ciao.
1: Ti voglio tanto bene.
0: Anch'io.
1: Ti do un bacio.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Con l'avvio della nuova settimana cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria per il transito di più perturbazioni. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Nella giornata di lunedì sulla provincia di Imperia avremo annuvolamenti compatti con piogge e rovesci più diffusi nella seconda parte del giorno. Stesso scenario meteorologico poi lo ritroviamo anche sulla provincia di Savona, con temperature massime diurne che non supereranno i 16-17 gradi. Contesto stabile inizialmente sulla provincia di Genova, con al più velature estese, peggiora poi nella

0: seconda parte del giorno, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Adesso uno sguardo sul Tiguglio, dove inizialmente il cielo sarà lievemente velato, prevarrà comunque il sole. Anche qui la situazione meteorologica tenderà a cambiare nella seconda parte del giorno. Verso sera avremo dei rovesci di pioggia anche piuttosto diffusi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, inizialmente tempo stabile con clima asciutto, ma nella seconda parte del giorno avremo dei fenomeni anche piuttosto diffusi. Nella giornata di martedì, perturbazione attiva su tutta la Liguria porterà acquazzoni e temporali localmente di forte intensità, specialmente nella prima parte del giorno. La situazione tenderà parzialmente a migliorare verso sera. Tutti i dettagli in merito sulla di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli Alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'Arca del Santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico, dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Oltre 2.800 persone si sono recate nelle case della comunità della Liguria in occasione degli Open Day organizzati dalla Regione, cogliendo l'opportunità di conoscere da vicino queste nuove strutture e i servizi offerti. Un'iniziativa che ha permesso ai cittadini di entrare in contatto diretto con un modello innovativo di assistenza sanitaria territoriale, sempre più centrale nel sistema regionale. Le case della comunità nascono infatti per garantire una presa in carico più semplice, accessibile e continuativa, avvicinando i servizi ai bisogni delle persone, garantendo la presenza di un medico di medicina generale che visita i cittadini con accesso diretto e senza prenotazione. Una rete capillare che i liguri stanno iniziando a conoscere e apprezzare e che rappresenta una delle principali novità per il futuro della sanità regionale.
4: Assicuriamo il servizio al cittadino uguale a come era prima o addirittura meglio, sarà migliore. La logistica di come questo servizio verrà svolto è una cosa completamente diversa, che non va a influenzare le caratteristiche territoriali, ovvero sia, non si può pensare che oggigiorno la logistica sia in ciascun piccolo centro, invece noi garantiamo il servizio, che vuol dire che tutti i cittadini devono sentire

0: sentirsi a un livello di comfort, perché se c'è bisogno del servizio sanitario, il servizio arriva.
1: Sono venuta per un problema a una gamba.
2: Lei era la prima volta che veniva qua nella casa?
1: Ho visto la pubblicità, ho visto che oggi è aperto e ho approfittato.
2: Beh, è un'occasione anche quando c'è un po' di difficoltà a trovare magari il proprio medico, no?
1: Esatto, perché ci sono tempi lunghi d'attesa per poter accedere al medico, insomma.
3: L'obiettivo è far conoscere le case della comunità, ma soprattutto far conoscere il fatto che nelle case della comunità, a parte gli specialisti ambulatoriali, quelli ci sono sempre stati, ci sono tutta un'altra serie di figure che sono in primis il medico di medicina generale, che è presente H24 nelle case di comunità hub, quindi tutti i giorni H24, 7 giorni su 7. Mentre nelle case di comunità spoke, normalmente tranne in questi due giorni, sono presenti medici di medicina generale dalle 8 del mattino alle 20 di sera.
4: Penso che possa essere e un punto di appoggio e anche una tranquillità maggiore per i cittadini, perché ad esempio nel mio caso io abito qui a San Fruttuoso, ma il mio dottore, che non cambio però mai forse, è a Voltri, perché io abitavo a Voltri, e ovviamente capita sempre di avere necessità quando di notte, di sabato, di domenica, e quindi possono essere problemi. Questo è una via di mezzo tra il medico di base e quello che magari è il pronto soccorso.
5: Se uno ha la possibilità di muoversi, sicuramente è l'alternativa alla guardia medica, perché può andare a trovare direttamente un medico dove può dare un riscontro abbastanza tempestivo.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
3: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
2: A temperatura controllata?
4: La freschezza della linea Smartterm in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
6: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Edoardo Casati, responsabile dell'ambulatorio di cardiologia dello sport, l'unità operativa di cardiologia della OM IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, numero verde per le vostre telefonate in diretta è l'800 640 771, oppure via WhatsApp 347 67 66 291. Lo sport fa bene al cuore, dottor Casati? Partiamo da qui.
1: Assolutamente sì, lo sport fa bene al cuore, fa bene a tutto, fa bene al cervello, ma va bene a tutti gli organi del nostro corpo, ma deve essere assolutamente seguito e deve essere assolutamente controllato, perché può far molto bene, ma può anche essere causa di problemi. Noi qui al Policlinico ci interessiamo.

fatto di tutti i problemi cardiologici che possono essere inerenti allo sport e ai fini poi delle idoneità agonistiche. Quindi fare sport è importantissimo perché abbassa la pressione cardiaca, migliora l'attività funzionale del cuore, migliora i muscoli, migliora la stessa attività psicologica.

0: di ognuno di noi. Però chiaramente tutte queste cose devono essere fatte in tranquillità, in assoluta controllo da parte anche dei medici. Tenete conto che nelle attività sportive di tipo agonistiche la causa principale, c'è stato uno studio ormai di 20 anni fa del professor Corrado, che ha messo chiaramente in evidenza una netta riduzione del 89% della mortalità in questi soggetti, passando da un 3.6 ogni 100.000 atleti a uno 0.4 di mortalità ogni 100.000 atleti per cause cardiache. Quindi prevenzione e controllo sono assolutamente fondamentali per poter fare sport in assoluta sicurezza.
1: Casati, senta, un ambulatorio di cardiologia dello sport a chi serve?
0: Dunque, l'ambulatorio di cardiologia dello sport serve a vari livelli. Il primo in assoluto è quello per valutare, o almeno qui afferiscono tutti quegli atleti, durante cui una visita medico-sportiva agonistica ha rilevato problemi di tipo cardiologico, dalle semplici estrasistole ventricolari alle alterazioni dell'elettrocardiogramma durante il test da sforzo che viene fatto durante in età agonistica o in seguito a tante altre problematiche. Qui noi valutiamo i pazienti con queste problematiche ai fini di poter valutare poi una eventuale idoneità agonistica, quindi se quell'atleta può continuare o meno a fare in assoluta tranquillità la sua attività sportiva agonistica. Questo per quello che riguarda gli sportivi, però c'è anche tutta una serie di attività che possono essere valutati, cioè pazienti che, o soggetti che non fanno un'attività sportiva agonistica ma che vogliono fare sport in assoluta tranquillità. Allora noi valutiamo tutti i profili di rischio, dalle valutazioni del sangue, quindi la valutazione del colesterolo, la prova d'ascolto, l'ecocardiogramma, per far sì di mettere in tranquillità e serenità gli atleti che vogliono fare attività sportiva anche di tipo non agonistico.
1: Ed è per questo che è fondamentale quando si dice no, la prevenzione come lo sport faccia bene, perché probabilmente se non ci fosse stato il desiderio di fare quello sport e quindi di fare poi una visita, alcune problematiche non sarebbero emerse nella vita e nel percorso di qualche persona, se non in fase, diciamo così, critica.
0: Sì, assolutamente sì. Guardi, direi che per quello che riguarda soprattutto i giovani, una volta esisteva il militare, quindi c'erano le visite mediche che venivano fatte in screening a livello militare, quelle ormai non vengono più fatte, e per la popolazione, invece, per tanti giovani che invece fanno attività sportiva, c'è proprio l'obbligatorietà di queste visite medico-sportive che possono chiaramente rilevare problematiche, quindi poi essere affrontate nella maniera più adeguata e opportuna.
1: Partiamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-6766-291. Buongiorno, circa 10 anni fa ho avuto la sostituzione della valvola aortica con una biologica. Faccio regolari controlli annuali, il cardiologo mi conferma che tutto va bene. Sono anche diabetico tipo 2 e per questo devo quotidianamente fare un po' di movimento. Ho quasi 80 anni, appassionato di bicicletta e faccio diversi chilometri, anche fino a 30, e controllo che il battito non superi 110. Vorrei sapere se questo sport fa bene per me e per la mia condizione cardiologica. Grazie Luigi. Tanto complimenti.
0: Sì, assolutamente sì. Perché chiaramente il signore fa ogni anno la sua valutazione cardiologica, quindi sarà valutato dal punto di vista ecocardiografico per vedere come funziona la sua valvola, ma ha una valvola biologica, quindi è assolutamente indicato fare attività sportiva mantenendo le frequenze che ha riportato. È consigliabile, siccome per lui non c'è una obbligatorietà se non fa parte di...

0: diciamo, soggetti sportivi amatoriali, per cui viene richiesta a volte anche a quell'età di un'idoneità di tipo agonistica, ma nel caso non fosse necessario, e siccome per la valutazione non agonistica non è prevista un test da sforzo, in questo caso consiglierei sempre tutti gli anni di fare un test da sforzo e una approfondita valutazione cardiologica e medico sportiva per continuare a fare la sua attività di ciclista.
1: Noi abbiamo parlato finora di persone che fanno attività sportiva e non hanno avuto, diciamo così, problematiche. Che cosa cambia dopo che una persona ha avuto per esempio un infarto, oppure per una persona che soffre di patologia cardiaca? Fa bene anche loro fare sport?
0: Sì, certo, la cosa deve essere valutata caso per caso, ovviamente, perché ci sono infarti e infarti e ci sono aritmie e aritmie, per cui tenete sempre conto che lo sport o comunque la differenza è tra lo sport e l'attività fisica, perché sono due cose diverse.
1: Qual è la differenza, Casati?
0: La differenza è che c'è un impatto anche psicologico, oltre che di allenamento, da parte dell'attività agonistica rispetto che a quella amatoriale. Ma la finalità sta proprio anche lì. Cioè, nel senso, magari noi qui valutiamo soggetti che non hanno potuto poi avere l'idoneità, ad esempio, agonistica per problematiche di vario genere. A quel punto, però, uno non può rinunciare definitivamente all'attività fisica. Chiaramente questo è sempre da confezionare, da valutare caso per caso e soggetto per soggetto, patologia per patologia. E quindi qui poi possiamo dare anche indicazioni sulla prescrizione di attività fisica adeguata per le patologie che dobbiamo valutare.
1: Facciamo così, ci fermiamo per una piccola pausa e ripartiamo proprio da qui, tra poco, ancora insieme.
0: A dopo.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima Adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme con il dottor Casati. Stiamo parlando di sport e cuore, quanto faccia bene anche per la prevenzione. E ci eravamo lasciati sulle diverse attività fisiche e sportive per le diverse problematiche. Scusi la ripetizione.
1: Sì. Lo sport come prevenzione per le varie problematiche devono essere sicuramente valutate sempre caso per caso, quindi anche chi ha avuto delle patologie, sicuramente non patologie gravi, ma l'attività fisica sportiva è sicuramente fondamentale per riportare anche da un punto di vista psicologico, oltre che fisico, il paziente o l'atleta.
0: Ecco, scusi, stavo cercando di decifrare un messaggio. Per chi, per esempio, ha avuto un infarto, per chi ha problematiche e magari anche un pochino più avanti con l'età, qual è il consiglio? Perché sono sicura che tanti nostri telespettatori che ci stanno ascoltando questa mattina stanno pensando: sì, ma intanto io l'attività agonistica non la faccio, in palestra non ci vado, la mezza maratona non la faccio. Eppure anche per loro è importante quello che lei diceva prima, cioè l'attività fisica, che deve essere magari d'accordo con il proprio medico, calibrata sulla stessa persona, ma l'importante è muoversi.
1: Assolutamente sì. Poi, voglio dire, esistono sport e sport. Il golf, ad esempio, per chi ha avuto un infarto, è uno sport, è un'attività fisica assolutamente consigliabile, perché dà la possibilità di fare un'attività senza degli sforzi eccessivi e dà la possibilità di poter camminare e muoversi. Quindi l'attività deve essere sempre valutata in base sempre alla patologia di base, all'età e all'età biologica, perché poi ormai in medicina sportiva si parla sempre di più dell'età biologica più che dell'età anagrafica. Quindi vedo ottantenni che mi battono fortissimamente su ogni campo.
0: Allora, buongiorno, 40 anni, sempre fatto corsa e diversi sport, nessuna storia familiare di problemi cardiaci, nessun sintomo. Durante un ECG di controllo viene refertato diffuse anomalie della ripolarizzazione in sede inferolaterale. Faccio un'ecografia, esce tutto ok, il mio medico di base è in pieno allarme e mi prescrive un RM, anche se il cardiologo non mi aveva dato questa linea. Sono preoccupato perché mi sono informato su internet e si parla di cardiomiopatia aritmogena, miocardio non compatto. Cosa ne pensa? Grazie.
1: Mamma mia, è partito direttamente alla risonanza magnetica sino a fare altri step, perché prima della risonanza magnetica, chiaramente, se ha fatto un elettrocardiogramma di base e ci sono delle alterazioni così specifiche, bisogna valutare prima un test da sforzo per vedere sotto sforzo che cosa succede, primo passaggio, e preceduto da un ecocardiogramma per vedere com'è la situazione morfologica del cuore. E quindi step by step andare avanti fino alla valutazione anche delle coronarie con un attacco coronarico. Poi bisognerà valutare, visto che ha 40 anni, quindi stiamo già parlando di un soggetto master, la valutazione anche degli esami del sangue, quindi il colesterolo nel sangue, se ha altri fattori di rischio tipo il diabete, l'ipertensione, che sono tutti fattori che poi portano a delle valutazioni più approfondite da un punto di vista cardiologico. In questo caso, con delle alterazioni specifiche così settoriali, farei giusto l'ecocardiogramma, il test da sforzo in prima istanza, per poi approfondire con un'attacco coronarica e la risonanza magnetica per escludere eventuali cardiomiopatie. Anche l'Holter nel caso in cui ci fossero state evidenziate delle extrasistoli o delle alterazioni elettriche.
0: In questi ultimi anni lei ha visto più attenzione, una sensibilità crescente delle persone da una parte allo sport, ma proprio dello sport come prevenzione?
1: Sicuramente sì, perché le ripeto, l'età anagrafica è diversa dall'età biologica e tanti prima di cominciare a fare attività fisica hanno di più questa

0: sensibilità di farsi controllare, farsi vedere. A volte il certificato, ad esempio, agonistico viene visto quasi come un'imposizione da parte delle società, per, e quindi quando ritroviamo delle problematiche vediamo magari a volte anche delle ritrosie da parte di chi viene valutato, pensando che uno voglia fare degli esami in più così solo per l'esercizio, ma vedo invece sempre più crescente un'attenzione alla propria salute.
1: Se noi dovessimo fare una scheda, quali sono gli sport che sono maggiormente consigliati per prevenire, per esempio, l'infarto, che aiutano, diciamo, il nostro corpo, no, a produrre più colesterolo buono, a mantenere le nostre arterie più pulite? E per quanto tempo bisogna farlo? Perché credo che anche l'eccesso dall'altra parte, cioè fare troppo sport, non faccia in realtà bene.
0: Esatto. L'intensità, ed è per quello che c'è proprio la valutazione proprio diversa tra agonismo e non agonismo, anche se, le ripeto, ci sono tanti soggetti che non fanno agonismo ma si impegnano come se fossero degli, sì, agonisti puri. Gli sport di endurance, tipo la corsa, il ciclismo, il nuoto, quindi sono tutti gli sport che migliorano la performance cardiaca, quindi sono sicuramente consigliabili proprio in questo senso qua. Tutti gli sport di endurance e comunque tutte le attività sportive tendono ad abbassare il colesterolo. È il primo passo che noi consigliamo sempre ai nostri soggetti, ai cardiopatici, soggetti che hanno avuto degli infarti, sempre chiaramente valutando da infarto a infarto, però parlando di un infarto di un soggetto giovane, non complicato, può fare tranquillamente la sua attività senza nessun tipo di problema, chiaramente tenendo sotto controllo la frequenza cardiaca e il tipo di sforzo che deve essere fatto in maniera molto graduale. E sempre consigliabile in questi casi qui, e noi lo facciamo sempre, di appoggiarsi anche a dei preparatori atletici che sono in collegamento spesso con il medico, che possono concordare delle tabelle adeguate.
1: Buongiorno, ho scoperto solo a 56 anni di avere la valvola bicuspide, posso fare sport?
0: Sì. Sì, sì, con la valvola bicuspide non ci sono restrizioni, a meno che la valvola, se stiamo parlando di una valvola bicuspide non complicata, cioè una valvola bicuspide che sia normocontinente, cioè che non abbia un'insufficienza o una stenosi e che quindi non ponga preoccupazione di altro genere. Io solitamente, quando mi trovo di fronte alla valvola bicuspide, faccio fare anche delle valutazioni con l'attacco coronarica, perché a volte la valvola bicuspide può essere associata a delle anomalie delle coronarie, quindi se uno fa attività sportiva di tipo agonistica lo consiglio sempre. Però se non ci sono insufficienze, quindi se una valvola bicuspide normocontinente, quindi non complicata, può fare quello che vuole.
1: Volevo sapere dal dottore se consiglia di più gli sport di resistenza o quelli aerobici. Dipende.
0: È sempre molto variabile a che tipo di sport piace fare. Cioè, c'è della gente che preferisce fare delle maratone, e c'è invece della gente che preferisce aumentare la massa muscolare in palestra con i pesi. Questo è variabile da persona a persona. Consiglio sempre di più uno sforzo di endurance piuttosto che lo sforzo isometrico della palestra, del bodybuilding, che deve essere sempre associato ad un'attività aerobica adeguata.
1: Sentiamo chi è in linea con noi, l'800-640-771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, volevo fare una domanda personale al dottore, se possibile.
1: Sì, la sta ascoltando, prego.
2: Volevo sapere come sta suo papà Umberto.
1: Ah, personale intendeva proprio, diciamo così, ecco, pensavo personale sua.
0: Vabbè. No, ve lo dice perché mio papà è medico, quindi...

0: sta benissimo, ha raggiunto la veneranda età di 91 anni, quindi direi che pur non facendo tantissimo sport, devo dire, quindi però sta molto bene. Sta bene, grazie mille.
1: Bene, grazie, salutiamo così anche suo papà.
2: Grazie, buongiorno, grazie
1: mille. Pensavo che fosse una sua domanda personale, ecco, nel senso della sua persona. Allora, in conclusione, dottor Casati, in un minuto, quali sono i consigli che possiamo dare ai nostri telespettatori e quando è indicata la visita in un ambulatorio di cardiologia dello sport?
0: Allora, la visita all'ambulatorio, parto subito dalla visita nell'ambulatorio di cardiologia dello sport, è indicata tutte le volte che durante un'attività, una visita medico-sportiva, sia agonistica che anche non agonistica, effettuata presso un medico sportivo, comunque in centri dove vengono effettuate le visite medico-sportive, durante queste visite, se vengono rilevate delle problematiche cardiologiche, solitamente il medico sportivo chiede accertamenti cardiologici più approfonditi e qui noi cerchiamo di coagulare tutto in un'unica struttura, quindi di far uscire poi il paziente con un'adeguata indicazione per poter continuare a fare attività sportiva di tipo agonistica in assoluta tranquillità, oppure se non ci sono i presupposti per. Questo per gli sportivi. Per i non sportivi ci si può sicuramente avvicinare all'ambulatorio di cardiologia dello sport quando si voglia fare un'attività anche di prevenzione per poter fare attività sportiva in assoluta tranquillità, e quindi offriamo dei pacchetti per poter valutare a 360 gradi dal punto di vista cardiologico il soggetto e anche in relazione al tipo di sport che viene fatto.
1: Grazie, grazie al dottor Edoardo Casati, responsabile dell'ambulatorio di cardiologia dello sport, unità operativa di cardiologia della OM IRCCS San Martino di Genova. Buona giornata e buon lavoro
0: a tutti.
1: Grazie, arrivederci.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Con l'avvio della nuova settimana cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria per il transito di più perturbazioni. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Nella giornata di lunedì sulla provincia di Imperia avremo annuvolamenti compatti con piogge e rovesci più diffusi nella seconda parte del giorno. Stesso scenario meteorologico poi lo ritroviamo anche sulla provincia di Savona, con temperature massime diurne che non supereranno i 16-17 gradi. Contesto stabile inizialmente sulla provincia di Genova, con al più velature estese, peggiora poi nella seconda parte del giorno, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Adesso uno sguardo sul Tigullio, dove inizialmente il cielo sarà lievemente velato, prevarrà comunque il sole. Anche qui la situazione meteorologica tenderà a cambiare nella seconda parte del giorno. Verso sera avremo dei rovesci di pioggia anche piuttosto diffusi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, inizialmente tempo stabile con clima asciutto, ma nella seconda parte del giorno avremo dei fenomeni anche piuttosto diffusi. Nella giornata di martedì, perturbazione attiva su tutta la Liguria porterà acquazzoni e temporali localmente di forte intensità, specialmente nella prima parte del giorno. La situazione tenderà parzialmente a migliorare verso sera. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera.
2: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima Adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite.

0: Trinite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: A Genova sfuma il progetto di riqualificazione di Ponte Parodi, lo ha affermato a Terrazza Incontra il presidente del porto Paroli, uno stop che riapre molti interrogativi sul suo futuro. Ha preso il via su Primo Canale Live on the Road Comuni al Voto in vista del prossimo appuntamento elettorale del 24 e 25 maggio, prime tappe a Zuccarello e Cogoleto. Torna in primo piano la vicenda di Scarpino dopo le parole della sindaca Salis sui presunti movimenti della collina sui quali non concordano i tecnici di Amiu. Il quartiere di Carignano in rivolta per il taglio di due alberi storici, tra dubbi sulla necessità di questo intervento e la giustificazione del comune. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli, Ponte Parodi torna al punto di partenza, sfuma il progetto di riqualificazione dell'area, la società Altarea dopo aver incassato 13 milioni di euro di risarcimento rinuncia a proseguire i lavori, lo ha spiegato oggi il presidente del porto di Genova e Savona Matteo Paroli durante Terrazza Incontra, sentiamo.
1: Torna alla casella di partenza l'incredibile vicenda della ristrutturazione di Ponte Parodi. La società Altarea, che aveva in concessione l'area dopo aver incassato 13 milioni di danni che gli sono stati riconosciuti, ha deciso di non proseguire i lavori. Lo ha spiegato il presidente dei porti di Genova e Savona, Matteo Paroli, a Terrazza Incontra.
2: Subito dopo aver pagato controvoglia, perché si può immaginare, io ho soltanto visto carte su questo fascicolo da parte di avvocati. Non ho visto una carta da parte di un ingegnere e lì dovrebbe essere costruito qualcosa di importante da quello che ho potuto apprendere dal fascicolo. Avendo interloquito invece soltanto con avvocati, ho la percezione che anche da parte del concessionario sia venuta meno la volontà di andare ad investire in quell'area. Quindi subito dopo aver corrisposto il danno riconosciuto dal Consiglio di Stato al concessionario, ho invitato la società a presentarsi per la consegna dell'opera in modo da poter, da parte di Altarea Ponte Parodi, iniziare i lavori per i quali si erano impegnati molti anni fa con la città oltre che con l'autorità portuale. Alla consegna non si è presentato nessuno da parte della società. Quindi, e dopo una settimana ho firmato l'avvio della procedura di decadenza dalla concessione demaniale. È un qualcosa che ovviamente come autorità portuale abbiamo fatto con grande consapevolezza e con grande determinazione, però al contempo ci saranno verosimilmente degli strascichi di natura nuovamente giudiziale, immagino, ma sui quali siamo assolutamente preparati per fare fronte.
0: E dopo le parole della sindaca di Genova Silvia Salis,

0: Torna in primo piano la vicenda di Scarpino su presunti movimenti della collina, infatti i tecnici dell'AMIO non concordano e anche Città Metropolitana è rimasta spiazzata. Sentiamo il servizio di Filippo Serio.
1: La collina di Scarpino si muove davvero o si tratta di normali assestamenti? È la domanda che in queste ore divide istituzioni e tecnici a Genova. A riaccendere il dibattito sono state le parole piuttosto allarmistiche della sindaca Silvia Salis, che dopo un tavolo in prefettura ha parlato di un possibile movimento verso valle rilevato dagli studi dell'Università di Firenze. Un'affermazione netta, rilanciata anche dall'assessore alla protezione civile, che ha subito acceso l'attenzione su uno dei siti più delicati per la gestione dei rifiuti. Ma la versione non è univoca. AMIU, che gestisce l'impianto, invita alla cautela. I movimenti registrati sarebbero in gran parte verticali e compatibili con i normali processi di assestamento di una discarica. Scarpino, ricordano, è tra i siti più monitorati della Liguria, con controlli costanti tramite strumenti come inclinometri e piezometri. A cercare una sintesi è il vice sindaco Terrile, che parla di una doppia lettura. Da un lato i dati satellitari, dall'altro il monitoraggio sul campo che non evidenzierebbe criticità per la sicurezza. Il nodo resta distinguere tra movimento e rischio e su questo servono risposte chiare. Sul piano politico, intanto, l'amministrazione, proprio per via di questi fatti arrivati da Firenze, frena sull'ipotesi di un termovalorizzatore a Scarpino, cosa che tra l'altro eviterebbe scontri interni alla maggioranza. Resta la domanda di fondo, è allarme oppure no? Perché se si tratta davvero di un allarme, allora sarà necessario prendere decisioni importanti sul futuro del sito. Per ora, più che certezze, emergono dubbi.
0: E oggi ha preso il via su Primo Canale Live on the Road Comuni al Voto, un progetto nato in vista del prossimo appuntamento elettorale in Liguria del 24 e 25 maggio. Giorgia Fabiocchi oggi è andata a Zuccarello e Cogoleto.
2: Il progetto Live on the Road Comuni al Voto è partito da Zuccarello, siamo nell'entroterra savonese, è qui che è nato il progetto, è partito il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto. Si vota il 24 e 25 maggio, siamo andati alla scoperta di un borgo medievale con meno di 300 abitanti, con tutte le realtà, soprattutto tutte le persone che si conoscono, sembra proprio un altro mondo, sembra di entrare in una comunità diversa da quella che spesso conosciamo, però anche qui si elegge il sindaco. Anche qua ci sono delle liste, ci sono persone che padeggiano per uno o per l'altro, si tratta di liste civiche e allora andiamo a conoscere proprio con un breve stralcio i due candidati a sindaco.
3: Nel passare del tempo le attività sono andate sempre a diminuire e Borgo ha perso un po' del suo valore. Noi vogliamo proprio ripristinare questo, perché i cittadini questo ci chiedono, di valorizzare Borgo, di renderlo autosufficiente, e quindi punteremo a questo. Poi un'altra cosa che noi ci teniamo molto è anche alla cultura sociale, infatti pensiamo di riqualificare e ristrutturare il teatro comunale, appunto per creare attività ludiche e culturali per i cittadini, non solo, anche per il turismo.
4: Poi in questi anni abbiamo fatto tantissimi lavori, abbiamo fatto tutti i lavori sul castello della messa in sicurezza, l'abbiamo inaugurato 2 anni fa, adesso abbiamo un progetto molto grosso che siamo riusciti a ottenere tramite il PNRR, che è la nuova scuola materna e elementare, che ormai siamo alla fine, alla conclusione, e poi niente, noi progettiamo per il futuro, quindi abbiamo una visione a 360 gradi su tutto quello che sono le necessità del nostro paese.
0: Nel prossimo fine settimana Genova ospiterà la 97esima edizione della Adunata Nazionale degli Alpini. Primo Canale seguirà naturalmente passo per passo non solo i giorni della Adunata ma anche quelli di preparazione all'evento, perché è inutile dirlo, saranno giornate di grande sofferenza per i cittadini genovesi alle prese con divieti e tanti problemi legati proprio alla circolazione e a problematiche di parcheggio. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
5: Per Genova inizia la settimana che porterà alla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, in programma da venerdì a domenica prossimi, uno degli appuntamenti più grandi mai ospitati negli ultimi anni, con presenze stimate nell'ordine delle centinaia di migliaia di persone, che cambierà volta la città. Primo Canale seguirà passo passo non solo i giorni della Adunata, ma anche quelli di preparazione all'evento, perché, inutile perfino dirlo, saranno giornate di grande sofferenza dal momento che il Comune ha predisposto un piano straordinario che trasformerà profondamente la mobilità urbana con divieti, chiusure, modifiche ai trasporti pubblici, presidi e piani sanitari d'emergenza.

0: Il centro diventerà una grande area pedonale. Già molti parcheggi riservati alle moto sono stati soppressi, ma anche le auto verranno progressivamente allontanate. Il servizio della metropolitana sarà intensificato sabato e domenica tra le 13 e le 20, quando la frequenza verrà incrementata con una corsa ogni 6 minuti rispetto agli attuali 8, mentre le linee bus urbane transitanti per il centro città registreranno variazioni e limitazioni di percorso. Il Comune ha già comunicato ai circa 7.000 residenti del centro e della zona di Piazza della Vittoria Brignole le soluzioni alternative per la sosta. Il piano sanitario approntato prevede pronto soccorso con turni raddoppiati, rianimazioni pronte ad assorbire i picchi, 30 posti letto in più nelle aree mediche, 3 punti medici avanzati operativi giorno e notte con un medico e un infermiere al Porto Antico in Piazza dei Ferrari e Piazza della Vittoria e case della comunità aperte anche nel weekend con personale rinforzato. Infine è stato allungato lo spazio temporale inizialmente previsto per le consegne delle merci, esteso dall'8 al 10 maggio fino alle 8.30 del mattino. Tutti i particolari su primocanale.it.
1: E veniamo alla cronaca. Maxi operazione della Guardia di Finanza nel Tigullio. Sono infatti decine le colf e badanti che non presentavano la dichiarazione dei redditi nonostante un regolare contratto di lavoro. Aurora Bottino.
2: 60 tra colf e badanti, tutti impiegati in famiglie del Tigullio, sono stati individuati come evasori dalla Guardia di Finanza. Negli ultimi mesi, i finanzieri della compagnia di Chiavari e della tenenza di Riva Trigoso, grazie all'incrocio delle risultanze presenti nelle numerose banche dati in uso al corpo e avvalendosi anche degli accordi con l'INPS, hanno individuato 60 collaboratori domestici, risultati essere evasori totali, in quanto, pur avendo percepito compensi annui superiori alla cosiddetta no tax area, oltre la quale la legge impone l'obbligo delle dichiarazioni dei redditi, non l'avevano presentata. Si tratta per lo più di persone regolarmente assunte con relativo versamento di contributi, che però 4 milioni e mezzo di euro. Il debito verso l'erario si aggira intorno ai 900.000 euro. Secondo quanto riferisce la Guardia di Finanza, l'indagine ha avuto immediatamente effetti positivi perché le persone controllate dopo le ispezioni hanno iniziato a presentare, seppur in ritardo, le dichiarazioni dei redditi e in molti casi si sono avvalse della possibilità di versare spontaneamente le imposte.
1: Per la Procura di Genova non ci sono dubbi. La morte dell'imprenditore di 52 anni, avvenuta a metà febbraio in via Ceccardi, nel pieno centro della città, è stato un gesto volontario. Il PM, titolare del fascicolo aperto per istigazione al suicidio, ha chiesto l'archiviazione del procedimento. Secondo il magistrato non emergono elementi che possano far pensare a terzi coinvolti. Gli accertamenti della squadra mobile hanno ricostruito una situazione personale segnata da pesanti difficoltà economiche. Il quartiere di Carignano in rivolta questa mattina per il taglio di 2 alberi storici in corso Podestà a Genova. Da una parte si sollevano dubbi sulla necessità di questo intervento, dall'altra arriva la giustificazione del comune. Chiara Oru.
3: Verde, bene comune, difendiamolo e curiamolo. È la scritta che campeggiava sui cartelli dei cittadini che hanno preso parte al presidio questa mattina in Corso Podestà per chiedere il rinvio dell'abbattimento di 2 pini nel quartiere di Carignano, a poca distanza dall'ascensore che collega con via 20 Settembre. Ma non è servito a nulla, le motoseghe hanno abbattuto gli esemplari come era stato annunciato nei giorni scorsi dal comune.
4: La nostra intenzione è di avere la possibilità di vedere la documentazione con cui questi alberi sono stati giudicati a rischio, capire le motivazioni ed eventualmente richiedere una perizia alternativa come già era stato concesso dalla giunta per il caso del Pino di Nervo. Chiediamo la trasparenza sia degli atti amministrativi che portano a queste decisioni, ma soprattutto anche di cosa è successo negli anni a queste alberature.
3: Resta quindi alta la tensione tra le associazioni ambientaliste che siedono nella Consulta del Verde e l'assessorato al Verde diretto da Francesca Coppola.
5: Possiamo accettare che ci siano le ragioni per farlo, vediamo le prove, vediamo la situazione, pianifichiamo per i prossimi anni e ripianifichiamo questo viale come hanno fatto i nostri avi per lasciarlo ai prossimi che verranno. Invece qua quello che lamentiamo di più è questa incuria e incapacità di fare una progettazione organica nuovamente di questo che è uno dei boulevard più belli della città.
1: E allora apriamo la pagina sportiva.

0: ci ha raggiunti in studio Dario Vassallo. Buonasera Dario.
1: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, inizia una nuova settimana, settimana che porterà all'ultimo turno di campionato per quello che riguarda la Serie B, che è in anticipo rispetto alla Serie A, perché poi si devono giocare i play-off e i play-out. E proprio in chiave di play-off la Sampdoria giocherà a Reggio Emilia contro la Reggiana, le partite già verranno giocate tutte in contemporanea alle 20:30, ha ancora una flebile speranza, nonostante il campionato tutt'altro che onorevole che ha disputato fino a questo momento, ha comunque ancora teoricamente la possibilità di partecipare ai play-off, con una serie di ovviamente risultati che si devono conciliare tra loro, si devono incastrare tra di loro. Comunque questa possibilità c'è. Le altre due squadre lottano ovviamente per non retrocedere. L'Entella si gioca tutto con la partita con la Carrarese, ma gioca con le sue forze, perché battendo la Carrarese dovrebbe riuscire a evitare i play-out. Lo Spezia, le speranze per lo Spezia, che affronterà il Pescara anche con la vittoria, sono veramente legate a un lumicino. Staremo a vedere quello che succederà. Il Genoa, di fuori da questa mischia, giocherà invece domenica alle 15 a Firenze contro la Fiorentina. Andiamo con ordine, partiamo proprio dal Genoa, sentiamo le ultime da Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Dopo il pareggio di Bergamo, De Rossi ha concesso 3 giorni di riposo alla squadra. Al centro Signorini la preparazione riprenderà mercoledì. Questo può essere il giorno dell'aritmetica salvezza, addirittura con 3 giornate d'anticipo. In serata, orecchio verso lo stadio Zini per Cremonese-Lazio, posticipo del quart'ultimo turno. In caso di pareggio o di vittoria della squadra di Sarri, il Grifone, forte di 40 punti in classifica, avrà dalla sua anche il sigillo dei numeri, altrimenti bisognerà aspettare sabato per Lecce-Juventus. In vista della seconda trasferta consecutiva, stavolta a Firenze, da valutare nei prossimi giorni le condizioni di Messias, uscito dal campo a Bergamo con un risentimento muscolare. Difficile in questo momento la sua presenza domenica alla Franchi. Attenzione particolare a Baldanzi e a Norton Caffi. Al momento entrambi hanno buone possibilità di essere convocati per la sfida con i Viola.
1: Grazie Carlo. E adesso invece, per quello che riguarda la Sampdoria, tra campionato, ultima giornata e società, ci dice tutto Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. La Sampdoria è tornata oggi a lavorare a Bogliasco, ad allenarsi in vista dell'ultima gara di questo campionato, fissata venerdì alle 20:30 in trasferta a Reggio Emilia con la Reggiana, una partita che mette in palio anche qualche residua speranza di playoff per i blucerchiati. In qualche modo ancora possono guardare a quell'ottavo posto, che potrebbe comunque rappresentare davvero, se vogliamo, anche un'occasione insperata, vista la stagione che è stata molto complicata, sicuramente vissuta molto più per la zona salvezza dei blucerchiati. Comunque, diciamo la verità, sono anche calcoli piuttosto complicati da fare. La Samp ha poche possibilità, questo va detto, residue chance, però dovesse vincere con la Reggiana, quantomeno andrebbe a chiudere bene la stagione. C'è un problema per Conti, un trauma alla spalla destra, ma comunque il giocatore sarà assente comunque per squalifica. È chiaro che in questo momento in realtà si guarda già molto a quelli che sono gli scenari del futuro per la Samp, con Joseph Tay, l'investitore, l'azionista di Singapore, il nuovo riferimento centrale, voglio dire, non che non ci fosse prima, ma a questo punto, dopo le dimissioni di Manfredi, ha ancora un ruolo più importante, che pare intenzionato a confermare quelle figure, vale a dire Nathan Walker e Jesper Fredberg, che in realtà sono state anche contestate apertamente dai tifosi blucerchiati soltanto venerdì nel match col Sud Tirol a Marassi. Viceversa, un po' clamorosamente, viene messo in discussione il futuro di Andrea Mancini, il direttore sportivo della Samp, che non soltanto in questa stagione, ma anche in quelle precedenti, aveva fatto vedere buone cose a livello di mercato. E proprio Andrea Mancini, peraltro ringraziato dai tifosi blucerchiati insieme al tecnico Attilio Lombardo, proprio nella giornata di venerdì a Marassi, ricordiamo che era stato l'artefice del mercato di gennaio, che comunque aveva contribuito in modo importante alla salvezza della Samp. Quindi ancora una volta situazione piuttosto complicata. A livello di scenari tutto è possibile per una Samp che intanto chiude la stagione contro la Reggiana, e poi vedremo cosa succederà in vista del prossimo campionato.
1: Grazie Marco. Adesso torniamo a parlare del Vado, perché dopo la promozione adesso c'è il problema del campo, servono 800.000 euro.

0: euro. La regione ha detto che è pronta a intervenire, ma con i tempi corretti, con i tempi giusti. Vediamo il servizio di Andrea Popolano.
1: Vado si gode la festa per la promozione in Serie C. Il presidente Tarabotto ha già fatto partire la programmazione per la nuova stagione, ma c'è una grande incognita: le condizioni dello stadio Chittolina. Per adeguarlo servono circa 800.000 euro. Senza, il presidente minaccia di far saltare la promozione.
2: La regione ha i fondi per poter fare il campo, se lo fa vediamo il costo che è e poi andiamo avanti.
3: Anche perché senza il campo il rischio è poi di giocare la Serie C lontano da Vado.
2: C'è il rischio di giocare o non giocare, che forse serve la soluzione migliore.
1: Un progetto sarebbe già stato presentato, la regione è pronta a dare una mano nel rispetto dei tempi previsti dai diversi iter da seguire.
4: I tempi sono stretti, cercheremo assolutamente di fare in modo. Purtroppo un campo, come sapete, non si crea dall'oggi al domani, soprattutto così. Quindi non si può neanche stare sotto, diciamo, il diktat, ecco, di quello che ci viene imposto. Noi logicamente assorbiamo e recepiamo questa richiesta, sappiamo dell'importanza e dell'urgenza, faremo di tutto per poterla evadere, magari anche cercando di darla precedenza su altre situazioni. Ecco, questo non vogliamo sicuramente andare a pregiudicare la militanza in una serie così importante.
0: E con questo è tutto per stasera, Matteo.
5: Grazie quindi a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguiti, vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà in peggioramento martedì sulla Liguria e specialmente sul Levante, con la possibilità infatti di qualche fenomeno localmente di forte intensità. Venti inoltre rinforzo con Mar Ligure mosso. Nel dettaglio ora la provincia di Imperia, il tempo sarà uggioso con la possibilità di qualche nota instabile, le temperature massime oscilleranno tra i 15 e i 19 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli coperti e precipitazioni a macchia di leopardo, anche qui le temperature massime saranno in calo. Su Genova maggiore instabilità, con la possibilità infatti di qualche rovescio a sfondo temporalesco, le temperature massime qui non andranno oltre i 17-18 gradi. Anche sul Tigullio il tempo sarà instabile, sempre con la possibilità di qualche temporale, localmente anche di medio-forte intensità. Forte maltempo anche sullo Spezzino, con rovesci anche diffusi e temporali, con temperature massime anche qui in conseguente calo. Vi anticipo che nel corso della giornata di mercoledì il tempo sarà ancora instabile sulla Liguria, con precipitazioni ancora diffuse, il rischio di qualche fenomeno localmente ancora intenso, non si escludono infatti situazioni critiche. Tutti i dettagli precisi vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Dal presidente del porto Paroli, uno stop che riapre molti interrogativi sul suo futuro. Ha preso il via su Primo Canale Live on the Road Comuni al voto in vista del prossimo appuntamento elettorale del 24 e 25 maggio, prime tappe a Zuccarello e Cogoleto. Torna in primo piano la vicenda di Scarpino dopo le parole della sindaca Salis sui presunti movimenti della collina sui quali non concordano i tecnici di Amiu. Il quartiere di Carignano in rivolta per il taglio di due alberi storici tra dubbi sulla necessità di questo intervento e la giustificazione del comune. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli, Ponte Parodi torna al punto di partenza, sfuma il progetto di riqualificazione dell'area, la società Altarea dopo aver incassato 13 milioni di euro di risarcimento rinuncia a proseguire i lavori, lo ha spiegato oggi il presidente del porto di Genova e Savona Matteo Paroli durante Terrazza Incontra, sentiamo.
1: Torna alla casella di partenza l'incredibile vicenda della ristrutturazione di Ponte Parodi. La società Altarea, che aveva in concessione l'area dopo aver incassato 13 milioni di danni che gli sono stati riconosciuti, ha deciso di non proseguire i lavori. Lo ha spiegato il presidente dei porti di Genova e Savona Matteo Paroli a Terrazza Incontra.
2: Subito dopo aver pagato controvoglia, perché si può immaginare, io ho soltanto visto carte su questo fascicolo da parte di avvocati. Non ho visto una carta da parte di un ingegnere e lì dovrebbe essere costruito qualcosa di importante da quello che ho potuto apprendere dal fascicolo. Avendo interloquito invece soltanto con avvocati, ho la percezione che anche da parte del concessionario sia venuta meno la volontà di andare ad investire in quell'area. Quindi subito dopo aver corrisposto il danno riconosciuto dal Consiglio di Stato al concessionario, ho invitato la società a presentarsi per la consegna dell'opera in modo da poter, da parte di Altarea Ponte Parodi, iniziare i lavori per i quali si erano impegnati molti anni fa con la città oltre che con l'autorità portuale. Alla consegna non si è presentato nessuno da parte della società e dopo una settimana ho firmato l'avvio della procedura di decadenza dalla concessione demaniale. È un qualcosa che ovviamente come autorità portuale abbiamo fatto con grande consapevolezza e con grande determinazione, però al contempo ci saranno verosimilmente degli strascichi di natura nuovamente giudiziale, immagino, ma sui quali siamo assolutamente preparati per fare fronte.
0: E dopo le parole della sindaca di Genova Silvia Salis torna in primo piano la vicenda di Scarpino. Su presunti movimenti della collina infatti i tecnici dell'Amiu non concordano e anche Città Metropolitana è rimasta spiazzata. Sentiamo il servizio di Filippo Serio.
3: La collina di Scarpino si muove davvero o si tratta di normali assestamenti? È la domanda che in queste ore divide istituzioni e tecnici a Genova. A riaccendere il dibattito sono state le parole piuttosto allarmistiche della sindaca Silvia Salis, che dopo un tavolo in prefettura ha parlato di un possibile movimento verso valle rilevato dagli studi dell'Università di Firenze. Un'affermazione netta, rilanciata anche dall'assessore alla protezione civile, che ha subito acceso l'attenzione su uno dei siti più delicati per la gestione dei rifiuti. Ma la versione non è univoca. Amiu, che gestisce l'impianto, invita alla cautela. I movimenti registrati sarebbero in gran parte verticali e compatibili con i normali processi di assestamento di una discarica. Scarpino, ricordano, è tra i siti più monitorati della Liguria, con controlli costanti tramite strumenti come inclinometri e piezometri. A cercare una sintesi è il vice sindaco Terrile, che parla di una doppia lettura. Da monitoraggio sul campo che non evidenzierebbe criticità per la sicurezza. Il nodo resta distinguere tra movimento e rischio e su questo servono risposte chiare. Sul piano politico, intanto, l'amministrazione, proprio per via di questi fatti arrivati da Firenze, frena sull'ipotesi di un termovalorizzatore a Scarpino, cosa che tra l'altro eviterebbe scontri interni alla maggioranza. Resta la domanda di fondo, è allarme oppure no? Perché se si tratta davvero di un allarme, allora sarà necessario prendere decisioni importanti sul futuro del sito. Per ora, più che certezze, emergono dubbi.
0: E oggi ha preso il via su Primo Canale Live on the Road Comuni al Voto, un progetto nato in vista del prossimo appuntamento

0: appuntamento elettorale in Liguria del 24 e 25 maggio. Giorgia Fabiocchi oggi è andata a Zuccarello e Cogoleto.
1: Il progetto Live on the Road Comuni al Voto è partito da Zuccarello, siamo nell'entroterra savonese, è qui che è nato il progetto, è partito il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto. Si vota il 24 e 25 maggio, siamo andati alla scoperta di un borgo medievale con meno di 300 abitanti, con tutte le realtà, soprattutto tutte le persone che si conoscono, sembra proprio un altro mondo, sembra di entrare in una comunità diversa da quella che spesso conosciamo, però anche qui si elegge il sindaco. Anche qua ci sono delle liste, ci sono persone che padeggiano per uno o per l'altro, si tratta di liste civiche. E allora andiamo a conoscere, proprio con un breve stralcio, i due candidati a sindaco.
2: Nel passare del tempo le attività sono andate sempre a diminuire e Borgo ha perso un po' del suo valore. Noi vogliamo proprio ripristinare questo, perché i cittadini questo ci chiedono, di valorizzare Borgo, di renderlo autosufficiente, e quindi punteremo a questo. Poi un'altra cosa che noi ci teniamo molto è anche alla cultura sociale, infatti pensiamo di riqualificare e ristrutturare il teatro comunale, appunto per creare attività ludiche e culturali per i cittadini, non solo, anche per il turismo.
3: Poi in questi anni abbiamo fatto tantissimi lavori, abbiamo fatto tutti i lavori sul castello dalla messa in sicurezza, l'abbiamo inaugurato 2 anni fa, adesso abbiamo un progetto molto grosso che siamo riusciti a ottenere tramite il PNRR, che è la nuova scuola materna e elementare, che ormai siamo alla fine, alla conclusione. E poi niente, noi progettiamo per il futuro, quindi abbiamo una visione a 360 gradi su tutto quello che sono le necessità del nostro paese.
0: Nel prossimo fine settimana Genova ospiterà la 97esima edizione della Adunata Nazionale degli Alpini. Primo Canale seguirà naturalmente passo per passo non solo i giorni della Adunata, ma anche quelli di preparazione all'evento, perché è inutile dirlo, saranno giornate di grande sofferenza per i cittadini genovesi alle prese con divieti e tanti problemi legati proprio alla circolazione e a problematiche di parcheggio. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
4: Per Genova inizia la settimana che porterà alla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, in programma da venerdì a domenica prossimi, uno degli appuntamenti più grandi mai ospitati negli ultimi anni, con presenze stimate nell'ordine delle centinaia di migliaia di persone, che cambierà volta la città. Primo Canale seguirà passo passo non solo i giorni della Adunata, ma anche quelli di preparazione all'evento, perché, inutile perfino dirlo, saranno giornate di grande sofferenza dal momento che il Comune ha predisposto un piano straordinario che trasformerà profondamente la mobilità urbana, con divieti, chiusure, modifiche ai trasporti pubblici, presidi e piani sanitari d'emergenza. Il centro diventerà una grande area pedonale, già molti parcheggi riservati alle moto sono stati soppressi, ma anche le auto verranno progressivamente allontanate. Il servizio della metropolitana sarà intensificato sabato e domenica tra le 13 e le 20, quando la frequenza verrà incrementata con una corsa ogni 6 minuti rispetto agli attuali 8, mentre le linee bus urbane transitanti per il centro città registreranno variazioni e limitazioni di percorso. Il Comune ha già comunicato ai circa 7.000 residenti del centro e della zona di Piazza della Vittoria Brignole le soluzioni alternative per la sosta. Il piano sanitario approntato prevede pronto soccorso con tunnel raddoppiati, rianimazioni pronte ad assorbire i picchi, 30 posti letto in più nelle aree mediche, 3 punti medici avanzati operativi giorno e notte con un medico e un infermiere al Porto Antico in Piazza dei Ferrari e Piazza della Vittoria, e case della comunità aperte anche nel weekend con personale rinforzato. Infine è stato allungato lo spazio temporale inizialmente previsto per le consegne delle merci, esteso dall'8 al 10 maggio fino alle 8:30 del mattino. Tutti i particolari su primocanale.it.
0: E veniamo alla cronaca. Maxi operazione della Guardia di Finanza nel Tigulio. Sono infatti decine le colf e badanti che non presentavano la dichiarazione dei redditi nonostante un regolare contratto di lavoro. Aurora Bottino.
5: 60 tra colf e badanti, tutti impiegati in famiglie del Tigulio, sono stati individuati come evasori dalla Guardia di Finanza.

0: Times hanno individuato 60 collaboratori domestici risultati essere evasori totali, in quanto, pur avendo percepito compensi annui superiori alla cosiddetta no tax area, oltre la quale la legge impone l'obbligo delle dichiarazioni dei redditi, non l'avevano presentata. Si tratta per lo più di persone regolarmente assunte con relativo versamento di contributi, che però non avevano dichiarato nel complesso redditi per 4 milioni e mezzo di euro. Il debito verso l'erario si aggira intorno ai 900.000 euro. Secondo quanto riferisce la Guardia di Finanza, l'indagine ha avuto immediatamente effetti positivi, perché le persone controllate dopo le ispezioni hanno iniziato a presentare, seppur in ritardo, le dichiarazioni dei redditi e in molti casi si sono avvalse della possibilità di versare spontaneamente le imposte.
1: Per la Procura di Genova non ci sono dubbi. La morte dell'imprenditore di 52 anni, avvenuta a metà febbraio in via Ceccardi, nel pieno centro della città, è stato un gesto volontario. Il PM, titolare del fascicolo aperto per istigazione al suicidio, ha chiesto l'archiviazione del procedimento. Secondo il magistrato non emergono elementi che possano far pensare a terzi coinvolti. Gli accertamenti della squadra mobile hanno ricostruito una situazione personale segnata da pesanti difficoltà economiche. Il quartiere di Carignano in rivolta questa mattina per il taglio di due alberi storici in corso Podestà a Genova. Da una parte si sollevano dubbi sulla necessità di questo intervento, dall'altra arriva la giustificazione del comune. Chiara Oru.
2: Verde, bene comune, difendiamolo e curiamolo. È la scritta che campeggiava sui cartelli dei cittadini che hanno preso parte al presidio questa mattina in Corso Podestà per chiedere il rinvio dell'abbattimento di due pini nel quartiere di Carignano, a poca distanza dall'ascensore che collega con via 20 Settembre. Ma non è servito a nulla, le motoseghe hanno abbattuto gli esemplari come era stato annunciato nei giorni scorsi dal comune.
3: La nostra intenzione è di avere la possibilità di vedere la documentazione con cui questi alberi sono stati giudicati a rischio, capirne le motivazioni ed eventualmente richiedere una perizia alternativa, come già era stato concesso dalla giunta per il caso del Pino di Nervo. Chiediamo la trasparenza sia degli atti amministrativi che portano a queste decisioni, ma soprattutto anche di cosa è successo negli anni a queste alberature.
2: Resta quindi alta la tensione tra le associazioni ambientaliste che siedono nella Consulta del Verde e l'assessorato al Verde diretto da Francesca Coppola.
4: Possiamo accettare che ci siano le ragioni per farlo, vediamo le prove, vediamo la situazione, pianifichiamo per i prossimi anni e ripianifichiamo questo viale come hanno fatto i nostri avi per lasciarlo ai prossimi che verranno. Invece qua quello che lamentiamo di più è questa incuria e incapacità di fare una progettazione organica nuovamente di questo che è uno dei boulevard più belli della città.
1: E allora apriamo la pagina sportiva, ci ha raggiunti in studio Dario Vassallo, buonasera Dario.
5: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori, sì, inizia una nuova settimana che porterà all'ultimo turno di campionato per quello che riguarda la Serie B, che è in anticipo rispetto alla Serie A perché poi si devono giocare i play-off e i play-out, e proprio in chiave di play-off la Sampdoria che giocherà a Reggio Emilia contro la Reggiana, le partite già verranno giocate tutte in contemporanea alle 20:30, ha ancora una flebile speranza nonostante il campionato tutt'altro che onorevole che ha disputato fino a questo momento, ha comunque ancora teoricamente la possibilità di partecipare ai playoff con una serie di ovviamente risultati che si devono conciliare tra loro, si devono incastrare tra di loro, comunque questa possibilità c'è. Le altre due squadre lottano ovviamente per non retrocedere, l'Entella si gioca tutto con la partita con la Carrarese, ma gioca con le sue forze perché battendo la Carrarese dovrebbe riuscire a evitare i play-out. Lo Spezia, le speranze per lo Spezia che affronterà il Pescara anche con la vittoria sono veramente legate a un lumicino. Staremo a vedere quello che succederà. Il Genoa di fuori da questa mischia giocherà invece domenica alle 15 a Firenze contro la Fiorentina. Andiamo con ordine, partiamo proprio dal Genoa, sentiamo le ultime da Carlo Danani. Carlo, buonasera.
6: Buonasera, dopo il pareggio di Bergamo, De Rossi ha concesso 3 giorni di riposo alla squadra. Al centro Signorini la preparazione riprenderà.

0: mercoledì. Questo può essere il giorno dell'aritmetica salvezza, addirittura con tre giornate d'anticipo. In serata, orecchio verso lo stadio Zini per Cremonese-Lazio, posticipo del quart'ultimo turno. In caso di pareggio o di vittoria della squadra di Sarri, il Grifone, forte di 40 punti in classifica, avrà dalla sua anche il sigillo dei numeri, altrimenti bisognerà aspettare sabato per Lecce-Juventus. In vista della seconda trasferta consecutiva, stavolta a Firenze, da valutare nei prossimi giorni le condizioni di Messias, uscito dal campo a Bergamo con un risentimento muscolare. Difficile in questo momento la sua presenza domenica alla Franchi. Attenzione particolare a Baldanzi e a Norton Caffi, al momento entrambi hanno buone possibilità di essere convocati per la sfida con i Viola.
1: Grazie, grazie Carlo. E adesso invece, per quello che riguarda la Sampdoria, tra campionato, ultima giornata e società, ci dice tutto Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. La Sampdoria è tornata oggi a lavorare a Bogliasco, ad allenarsi in vista dell'ultima gara di questo campionato, fissata venerdì alle 20.30 in trasferta a Reggio Emilia con la Reggiana. Una partita che mette in palio anche qualche residua speranza di playoff per i blucerchiati. In qualche modo ancora possono guardare a quell'ottavo posto, che potrebbe comunque rappresentare davvero, se vogliamo, anche un'occasione insperata, vista la stagione che è stata molto complicata, sicuramente vissuta molto più per la zona salvezza dei blucerchiati. Comunque, diciamo la verità, sono anche calcoli piuttosto complicati da fare. La Samp ha poche possibilità, questo va detto, residue chance, però dovesse vincere con la Reggiana, quantomeno andrebbe a chiudere bene la stagione. C'è un problema per Conti, un trauma alla spalla destra, ma comunque il giocatore sarà assente comunque per squalifica. È chiaro che in questo momento in realtà si guarda già molto a quelli che sono gli scenari del futuro per la Samp, con Joseph Tay, l'investitore, l'azionista di Singapore, il nuovo riferimento centrale, voglio dire, non che non ci fosse prima, ma a questo punto, dopo le dimissioni di Manfredi, ha ancora un ruolo più importante, che pare intenzionato a confermare quelle figure, vale a dire Nathan Walker e Jesper Fredberg, che in realtà sono state anche contestate apertamente dai tifosi blucerchiati soltanto venerdì nel match col Sud Tirol a Marassi. Viceversa, un po' clamorosamente, viene messo in discussione il futuro di Andrea Mancini, il direttore sportivo della Samp, che non soltanto in questa stagione, ma anche in quelle precedenti, aveva fatto vedere buone cose a livello di mercato. E proprio Andrea Mancini, peraltro ringraziato dai tifosi blucerchiati insieme al tecnico Attilio Lombardo, proprio nella giornata di venerdì a Marassi, ricordiamo che era stato l'artefice del mercato di gennaio, che comunque aveva contribuito in modo importante alla salvezza della Samp. Quindi, ancora una volta, situazione piuttosto complicata. A livello di scenari, tutto è possibile per una Samp che intanto chiude la stagione contro la Reggiana, e poi vedremo cosa succederà in vista del prossimo campionato.
1: Grazie Marco, adesso torniamo a parlare del Vado, perché dopo la promozione adesso c'è il problema del campo, servono 800.000 euro, la regione ha detto che è pronta a intervenire, ma con i tempi corretti, con i tempi giusti. Vediamo il servizio di Andrea Popolano.
3: Vado si gode la festa per la promozione in Serie C. Il presidente Tarabotto ha già fatto partire la programmazione per la nuova stagione, ma c'è una grande incognita: le condizioni dello stadio Chittolina. Per adeguarlo servono circa 800.000 euro. Senza, il presidente minaccia di far saltare la promozione.
4: La regione ha i fondi per poter fare il campo, se lo fa vediamo il costo che è e poi andiamo avanti.
5: Anche perché senza il campo il rischio è poi di giocare la Serie C lontano da Vado.
4: C'è il rischio di giocare o non giocare, che forse serve la soluzione migliore.
3: Un progetto sarebbe già stato presentato, la regione è pronta a dare una mano nel rispetto dei tempi previsti dai diversi iter da seguire.
6: I tempi sono stretti, cercheremo assolutamente di fare in modo. Purtroppo un campo, come sapete, non si crea dall'oggi al domani, soprattutto così. Quindi non si può neanche stare sotto, diciamo, il diktat, ecco, di quello che ci viene imposto. Noi logicamente assorbiamo e recepiamo questa richiesta, sappiamo dell'importanza e dell'urgenza, faremo di tutto per poterla evadere, magari anche cercando di darla precedenza su altre situazioni. Ecco, questo non vogliamo sicuramente andare a pregiudicare la militanza in una serie così importante.
1: E con questo è tutto per stasera, Matteo.
7: Grazie, grazie quindi a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguiti, vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta Elisabetta Pozzi in Fedra di Giannis Rizzos, sabato 9 maggio, ore 21.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: A Genova sfuma il progetto di riqualificazione di Ponte Parodi, lo ha affermato a Terrazza Incontra il presidente del porto Paroli, uno stop che riapre molti interrogativi sul suo futuro. Ha preso il via su Primo Canale Live on the Road Comuni al Voto in vista del prossimo appuntamento elettorale del 24 e 25 maggio, prime tappe a Zuccarello e Cogoleto. Torna in primo piano la vicenda di Scarpino dopo le parole della sindaca Salis sui presunti movimenti della collina sui quali non concordano i tecnici di Amiu. Il quartiere di Carignano in rivolta per il taglio di due alberi storici, tra dubbi sulla necessità di questo intervento e la giustificazione del comune. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli, Ponte Parodi torna al punto di partenza, sfuma il progetto di riqualificazione dell'area, la società Altarea dopo aver incassato 13 milioni di euro di risarcimento rinuncia a proseguire i lavori, lo ha spiegato oggi il presidente del porto di Genova e Savona Matteo Paroli durante Terrazza Incontra, sentiamo.
1: Torna alla casella di partenza l'incredibile vicenda della ristrutturazione di Ponte Parodi. La società Altarea, che aveva in concessione l'area dopo aver incassato 13 milioni di danni che gli sono stati riconosciuti, ha deciso di non proseguire i lavori. Lo ha spiegato il presidente dei porti di Genova e Savona Matteo Paroli a Terrazza Incontra.
2: Subito dopo aver pagato controvoglia, perché si può immaginare, io ho soltanto visto carte su questo fascicolo da parte di avvocati. Non ho visto una carta da parte di un ingegnere e lì dovrebbe essere costruito qualcosa di importante da quello che ho potuto apprendere dal fascicolo. Avendo interloquito invece soltanto con avvocati, ho la percezione che anche da parte del concessionario sia venuta meno la volontà di andare ad investire in quell'area. Quindi subito dopo aver corrisposto il danno riconosciuto dal Consiglio di Stato al concessionario, ho invitato la società a presentarsi per la consegna dell'opera in modo da poter, da parte di Altarea Ponte Parodi, iniziare i lavori per i quali si erano impegnati molti anni fa con la città oltre che con l'autorità portuale. Alla consegna non si è presentato nessuno da parte della società e dopo una settimana ho firmato l'avvio della procedura di decadenza dalla concessione demaniale. È un qualcosa che ovviamente come autorità portuale abbiamo fatto con grande consapevolezza e con grande determinazione, però al contempo ci saranno verosimilmente degli strascichi di natura nuovamente giudiziale, immagino, ma sui quali siamo assolutamente preparati per fare fronte.
0: E dopo le parole della sindaca di Genova Silvia Salis torna in primo piano la vicenda di Scarpino su presunti movimenti della collina, infatti i tecnici dell'Amiu non concordano e anche Città Metropolitana è rimasta spiazzata. Sentiamo il servizio di Filippo Serio.
3: La collina di Scarpino si muove davvero o si tratta di normali assestamenti? È la domanda che in queste ore divide istituzioni e tecnici a Genova. A riaccendere il dibattito sono state le parole piuttosto allarmistiche della sindaca Silvia Salis, che dopo un tavolo in prefettura ha parlato di un possibile movimento verso valle rilevato dagli studi dell'Università di Firenze. Un'affermazione netta, rilanciata.

0: Anche dall'assessore alla protezione civile, che ha subito acceso l'attenzione su uno dei siti più delicati per la gestione dei rifiuti. Ma la versione non è univoca. AMIU, che gestisce l'impianto, invita alla cautela. I movimenti registrati sarebbero in gran parte verticali e compatibili con i normali processi di assestamento di una discarica. Scarpino, ricordano, è tra i siti più monitorati della Liguria, con controlli costanti tramite strumenti come inclinometri e piezometri. A cercare una sintesi è il vice sindaco Terrile, che parla di una doppia lettura. Da un lato i dati satellitari, dall'altro il monitoraggio sul campo che non evidenzierebbe criticità per la sicurezza. Il nodo resta distinguere tra movimento e rischio, e su questo servono risposte chiare. Sul piano politico, intanto, l'amministrazione, proprio per via di questi fatti arrivati da Firenze, frena sull'ipotesi di un termovalorizzatore a Scarpino, cosa che tra l'altro eviterebbe scontri interni alla maggioranza. Resta la domanda di fondo: è allarme oppure no? Perché se si tratta davvero di un allarme, allora sarà necessario prendere decisioni importanti sul futuro del sito. Per ora, più che certezze, emergono dubbi.
1: E oggi ha preso il via su Primo Canale Live on the Road Comuni al Voto, un progetto nato in vista del prossimo appuntamento elettorale in Liguria del 24 e 25 maggio. Giorgia Fabiocchi oggi è andata a Zuccarello e Cogoleto.
2: Il progetto Live on the Road Comuni al Voto è partito da Zuccarello, siamo nell'entroterra savonese, è qui che è nato il progetto, è partito il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto. Si vota il 24 e 25 maggio, siamo andati alla scoperta di un borgo medievale con meno di 300 abitanti, con tutte le realtà, soprattutto tutte le persone che si conoscono, sembra proprio un altro mondo, sembra di entrare in una comunità diversa da quella che spesso conosciamo, però anche qui si elegge il sindaco. Anche qua ci sono delle liste, ci sono persone che padeggiano per uno o per l'altro, si tratta di liste civiche e allora andiamo a conoscere proprio con un breve stralcio i due candidati a sindaco.
3: Nel passare del tempo le attività sono andate sempre a diminuire e Borgo ha perso un po' del suo valore. Noi vogliamo proprio ripristinare questo, perché i cittadini questo ci chiedono, di valorizzare il borgo, di renderlo autosufficiente. E quindi punteremo a questo. Poi un'altra cosa che noi ci teniamo molto è anche alla cultura sociale. Infatti pensiamo di riqualificare, ristrutturare il teatro comunale, appunto per creare attività ludiche e culturali per i cittadini, non solo, anche per il turismo.
4: Poi in questi anni abbiamo fatto tantissimi lavori, abbiamo diciamo, fatto tutti i lavori sul castello della messa in sicurezza, l'abbiamo inaugurato 2 anni fa, adesso abbiamo un progetto molto grosso che siamo riusciti a ottenere tramite il PNRR, che è la nuova scuola materna e elementare, che ormai siamo alla fine, alla conclusione. E poi niente, noi progettiamo per il futuro, quindi abbiamo una visione a 360 gradi su tutto quello che sono le necessità del nostro paese.
1: Nel prossimo fine settimana Genova ospiterà la 97ª edizione della Adunata Nazionale degli Alpini. Primo Canale seguirà naturalmente passo per passo non solo i giorni della Adunata, ma anche quelli di preparazione all'evento, perché è inutile dirlo, saranno giornate di grande sofferenza per i cittadini genovesi alle prese con divieti e tanti problemi legati proprio alla circolazione e a problematiche di parcheggio. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
5: Per Genova inizia la settimana che porterà alla 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, in programma da venerdì a domenica prossimi, uno degli appuntamenti più grandi mai ospitati negli ultimi anni, con presenze stimate nell'ordine delle centinaia di migliaia di persone, che cambierà volta la città. Primo Canale seguirà passo passo non solo i giorni della Adunata, ma anche quelli di preparazione all'evento, perché, inutile perfino dirlo, saranno giornate di grande sofferenza dal momento che il Comune ha predisposto un piano straordinario che trasformerà profondamente la mobilità urbana con divieti, chiusure, modifiche ai trasporti pubblici, presidi e piani sanitari d'emergenza. Il centro diventerà una grande area pedonale. Già molti parcheggi riservati alle moto sono stati soppressi, ma anche le auto verranno progressivamente allontanate. Il servizio della metropolitana sarà intensificato sabato e domenica tra le 13 e le 20, quando la frequenza verrà incrementata con una corsa ogni 6 minuti rispetto agli attuali 8, mentre le linee bus urbane transitanti per il centro città registreranno variazioni e limitazioni di percorso. Il Comune ha già comunicato ai circa 7.000 residenti del centro e della zona di Piazza della Vittoria a Brignole le soluzioni alternative per la sosta. Il piano sanitario approntato prevede pronto soccorso con turni raddoppiati, rianimazioni pronte ad assorbire i picchi, 30 posti letto in più nelle aree mediche, 3 punti medici

0: avanzati operativi giorno e notte con un medico e un infermiere al Porto Antico, in Piazza dei Ferrari e Piazza della Vittoria, e case della comunità aperte anche nel weekend con personale rinforzato. Infine è stato allungato lo merci esteso dall'8 al 10 maggio fino alle 8:30 del mattino. Tutti i particolari su primocanale.it.
1: E veniamo alla cronaca. Maxi operazione della Guardia di Finanza nel Tigullio. Sono infatti decine le colf e badanti che non presentavano la dichiarazione dei redditi nonostante un regolare contratto di lavoro. Aurora Bottino.
2: 60 tra colf e badanti, tutti impiegati in famiglie del Tigullio, sono stati individuati come evasori dalla Guardia di Finanza. Negli ultimi mesi, i finanzieri della compagnia di Chiavari e della tenenza di Riva Trigoso, grazie all'incrocio delle risultanze presenti nelle numerose banche dati in uso al corpo e avvalendosi anche degli accordi con l'INPS, hanno individuato 60 collaboratori domestici, risultati essere evasori totali, in quanto, pur avendo percepito compensi annui superiori alla cosiddetta no tax area, oltre la quale la legge impone l'obbligo delle dichiarazioni dei redditi, non l'avevano presentata. Si tratta per lo più di persone regolarmente assunte con relativo versamento di contributi, che però non avevano dichiarato nel complesso redditi per 4 milioni e mezzo di euro. Il debito verso l'erario si aggira intorno ai 900.000 euro. Secondo quanto riferisce la Guardia di Finanza, l'indagine ha avuto immediatamente effetti positivi, perché le persone controllate dopo le ispezioni hanno iniziato a presentare, seppur in ritardo, le dichiarazioni dei redditi e in molti casi si sono avvalse della possibilità di versare spontaneamente le imposte.
1: Per la Procura di Genova non ci sono dubbi. La morte dell'imprenditore di 52 anni, avvenuta a metà febbraio in via Ceccardi, nel pieno centro della città, è stato un gesto volontario. Il PM, titolare del fascicolo aperto per istigazione al suicidio, ha chiesto l'archiviazione del procedimento. Secondo il magistrato non emergono elementi che possano far pensare a terzi coinvolti. Gli accertamenti della squadra mobile hanno ricostruito una situazione personale segnata da pesanti difficoltà economiche. Il quartiere di Carignano in rivolta questa mattina per il taglio di due alberi storici in corso Podestà a Genova. Da una parte si sollevano dubbi sulla necessità di questo intervento, dall'altra arriva la giustificazione del comune. Chiara Ru.
3: Verde, bene comune, difendiamolo e curiamolo. È la scritta che campeggiava sui cartelli dei cittadini che hanno preso parte al presidio questa mattina in Corso Podestà per chiedere il rinvio dell'abbattimento di due pini nel quartiere di Carignano, a poca distanza dall'ascensore che collega con via 20 Settembre. Ma non è servito a nulla, le motoseghe hanno abbattuto gli esemplari come era stato annunciato nei giorni scorsi dal comune.
4: La nostra intenzione è di avere la possibilità di vedere la documentazione con cui questi alberi sono stati giudicati a rischio, capirne le motivazioni ed eventualmente richiedere una perizia alternativa, come già era stato concesso dalla giunta per il caso del Pino di Nervo. Chiediamo la trasparenza sia degli atti amministrativi che portano a queste decisioni, ma soprattutto anche di cosa è successo negli anni a queste alberature.
3: Resta quindi alta la tensione tra le associazioni ambientaliste che siedono nella Consulta del Verde e l'assessorato al Verde diretto da Francesca Coppola.
5: Possiamo accettare che ci siano le ragioni per farlo, vediamole, vediamo le prove, vediamo la situazione, pianifichiamo per i prossimi anni e ripianifichiamo questo viale come hanno fatto i nostri avi per lasciarlo ai prossimi che verranno. Invece qua quello che lamentiamo di più è questa incuria e incapacità di fare una progettazione organica nuovamente di questo che è uno dei boulevard più belli della città.
1: E allora apriamo la pagina sportiva, ci ha raggiunti in studio Dario Vassallo, buonasera Dario.
0: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, inizia una nuova settimana, settimana che porterà all'ultimo turno di campionato per quello che riguarda la Serie B, che è in anticipo rispetto alla Serie A perché poi si devono giocare i play-off e i play-out. E proprio in chiave di play-off la Sampdoria che giocherà a Reggio Emilia contro la Reggiana, le partite già verranno giocate tutte in contemporanea alle 20:30. ha ancora una flebile speranza, nonostante il campionato tutt'altro che onorevole che ha disputato fino a questo momento, ha comunque ancora teoricamente la possibilità di partecipare ai

0: i playoff, con una serie di ovviamente risultati che si devono conciliare tra loro, si devono incastrare tra di loro. Comunque questa possibilità c'è. Le altre due squadre lottano ovviamente per non retrocedere. L'Entella si gioca tutto con la partita con la Carrarese, ma gioca con le sue forze, perché battendo la Carrarese dovrebbe riuscire a evitare i play-out. Lo Spezia, le speranze per lo Spezia, che affronterà il Pescara anche con la vittoria, sono veramente legate a un lumicino. Staremo a vedere quello che succederà. Il Genoa, di fuori da questa mischia, giocherà invece domenica alle 15 a Firenze contro la Fiorentina. Andiamo con ordine, partiamo proprio dal Genoa, sentiamo le ultime da Carlo Danani. Carlo, buonasera.
1: Dopo il pareggio di Bergamo, De Rossi ha concesso 3 giorni di riposo alla squadra. Al centro Signorini la preparazione riprenderà mercoledì. Questo può essere il giorno dell'aritmetica salvezza, addirittura con 3 giornate d'anticipo. In serata, orecchio verso lo stadio Zini per Cremonese-Lazio, posticipo del quart'ultimo turno. In caso di pareggio o di vittoria della squadra di Sarri, il Grifone, forte di 40 punti in classifica, avrà dalla sua anche il sigillo dei numeri, altrimenti bisognerà aspettare sabato per Lecce-Juventus. In vista della seconda trasferta consecutiva, stavolta a Firenze, da valutare nei prossimi giorni le condizioni di Messias, uscito dal campo a Bergamo con un risentimento muscolare. Difficile in questo momento la sua presenza domenica alla Franchi. Attenzione particolare a Baldanzi e a Norton Caffi. Al momento entrambi hanno buone possibilità di essere convocati per la sfida con i Viola.
0: Grazie Carlo. E adesso invece, per quello che riguarda la Sampdoria, tra campionato, ultima giornata e società, ci dice tutto Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. La Sampdoria è tornata oggi a lavorare a Bogliasco, ad allenarsi in vista dell'ultima gara di questo campionato, fissata venerdì alle 20:30 in trasferta a Reggio Emilia con la Reggiana, una partita che mette in palio anche qualche residua speranza di playoff per i blucerchiati. In qualche modo ancora possono guardare a quell'ottavo posto, che potrebbe comunque rappresentare davvero, se vogliamo, anche un'occasione insperata, vista la stagione che è stata molto complicata, sicuramente vissuta molto più per la zona salvezza dei blucerchiati. Comunque, diciamo la verità, sono anche calcoli piuttosto complicati da fare. La Samp ha poche possibilità, questo va detto, residue chance, però dovesse vincere con la Reggiana, quantomeno andrebbe a chiudere bene la stagione. C'è un problema per Conti, un trauma alla spalla destra, ma comunque il giocatore sarà assente comunque per squalifica. È chiaro che in questo momento in realtà si guarda già molto a quelli che sono gli scenari del futuro per la Samp, con Joseph Tay, l'investitore, l'azionista di Singapore, il nuovo riferimento centrale, voglio dire, non che non ci fosse prima, ma a questo punto, dopo le dimissioni di Manfredi, ha ancora un ruolo più importante, che pare intenzionato a confermare quelle figure, vale a dire Nathan Walker e Jesper Fredberg, che in realtà sono state anche contestate apertamente dai tifosi blucerchiati soltanto venerdì nel match col Sud Tirol a Marassi. Viceversa, un po' clamorosamente, viene messo in discussione il futuro di Andrea Mancini, il direttore sportivo della Samp, che non soltanto in questa stagione, ma anche in quelle precedenti, aveva fatto vedere buone cose a livello di mercato. E proprio Andrea Mancini, peraltro ringraziato dai tifosi blucerchiati insieme al tecnico Attilio Lombardo, proprio nella giornata di venerdì a Marassi, ricordiamo che era stato l'artefice del mercato di gennaio, che comunque aveva contribuito in modo importante alla salvezza della Samp. Quindi ancora una volta situazione piuttosto complicata. A livello di scenari tutto è possibile per una Samp che intanto chiude la stagione contro la Reggiana, e poi vedremo cosa succederà in vista del prossimo campionato.
0: Grazie Marco, adesso torniamo a parlare del Vado, perché dopo la promozione adesso c'è il problema del campo, servono 800.000 euro, la regione ha detto che è pronta a intervenire, ma con i tempi corretti, con i tempi giusti. Vediamo il servizio di Andrea Popolano.
3: Vado si gode la festa per la promozione in Serie C. Il presidente Tarabotto ha già fatto partire la programmazione per la nuova stagione, ma c'è una grande incognita: le condizioni dello stadio Chittolina. Per adeguarlo servono circa 800.000 euro. Senza, il presidente minaccia di far saltare la promozione.
4: La regione ha i fondi per poter fare il campo, se lo fa vediamo il costo che è e poi andiamo avanti.
5: Anche perché senza il campo il rischio è poi di giocare la Serie C lontano da Vado.
4: C'è il rischio di giocare o non giocare.

0: che forse serve la soluzione migliore.
1: Un progetto sarebbe già stato presentato, la regione è pronta a dare una mano nel rispetto dei tempi previsti dai diversi iter da seguire.
2: I tempi sono stretti, cercheremo assolutamente di fare in modo. Purtroppo un campo, come sapete, non si crea dall'oggi al domani, soprattutto così. Quindi non si può neanche stare sotto, diciamo, il diktat, ecco, di quello che ci viene imposto. Noi logicamente assorbiamo e recepiamo questa richiesta, sappiamo dell'importanza e dell'urgenza, faremo di tutto per poterla evadere, magari anche cercando di darla precedenza su altre situazioni. Ecco, questo non vogliamo sicuramente andare a pregiudicare la militanza in una serie così importante.
3: E con questo è tutto per stasera, Matteo.
4: Grazie quindi a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguiti, vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà in peggioramento martedì sulla Liguria e specialmente sul Levante, con la possibilità infatti di qualche fenomeno localmente di forte intensità. Venti inoltre in rinforzo con Mar Ligure mosso. Nel dettaglio ora la provincia di Imperia, il tempo sarà uggioso con la possibilità di qualche nota instabile e le temperature massime oscilleranno tra i 15 e i 19 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli coperti e precipitazioni a macchia di leopardo, anche qui le temperature massime saranno in calo. Su Genova maggiore instabilità, con la possibilità infatti di qualche rovescio a sfondo temporalesco, le temperature massime qui non andranno oltre i 17-18 gradi. Anche sul Tigullio il tempo sarà instabile, sempre con la possibilità di qualche temporale, localmente anche di medio-forte intensità. Forte maltempo anche sullo Spezzino, con rovesci anche diffusi e temporali, con temperature massime anche qui in conseguente calo. Vi anticipo che nel corso della giornata di mercoledì il tempo sarà ancora instabile sulla Liguria, con precipitazioni ancora diffuse, il rischio di qualche fenomeno localmente ancora intenso, non si escludono infatti situazioni critiche. Tutti i dettagli precisi vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo.
1: Un vetro danneggiato non può aspettare, ci pensiamo noi di Dr. Glass. Riparazione parabrezza scheggiati, sostituzione vetri dalle auto ai tir, oscuramento vetri auto, sistemi di calibratura ADAS. Riparti in sicurezza, senza pensieri.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
5: Festa della mamma? Il regalo è da Piume. Dal 4 al 10 maggio, meno 20% su confezioni regalo, profumi, solari, make-up e

0: A Genova sfuma il progetto di riqualificazione di Ponte Parodi, lo ha affermato a Terrazza Incontra il presidente del porto Paroli, uno stop che riapre molti interrogativi sul suo futuro. Ha preso il via su Primo Canale Live on the Road Comuni al Voto in vista del prossimo appuntamento elettorale del 24 e 25 maggio, prime tappe a Zuccarello e Cogoleto. Torna in primo piano la vicenda di Scarpino dopo le parole della sindaca Salis sui presunti movimenti della collina sui quali non concordano i tecnici di Amiu. Il quartiere di Carignano in rivolta per il taglio di due alberi storici, tra dubbi sulla necessità di questo intervento e la giustificazione del comune. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli, Ponte Parodi torna al punto di partenza, sfuma il progetto di riqualificazione dell'area, la società Altarea dopo aver incassato 13 milioni di euro di risarcimento rinuncia a proseguire i lavori, lo ha spiegato oggi il presidente del porto di Genova e Savona Matteo Paroli durante Terrazza Incontra, sentiamo.
1: Torna alla casella di partenza l'incredibile vicenda della ristrutturazione di Ponte Parodi. La società Altarea, che aveva in concessione l'area dopo aver incassato 13 milioni di danni che gli sono stati riconosciuti, ha deciso di non proseguire i lavori. Lo ha spiegato il presidente dei porti di Genova e Savona Matteo Paroli a Terrazza Incontra.
2: Subito dopo aver pagato controvoglia, perché si può immaginare, io ho soltanto visto carte su questo fascicolo da parte di avvocati. Non ho visto una carta da parte di un ingegnere e lì dovrebbe essere costruito qualcosa di importante da quello che ho potuto apprendere dal fascicolo. Avendo interloquito invece soltanto con avvocati, ho la percezione che anche da parte del concessionario sia venuta meno la volontà di andare ad investire in quell'area. Quindi subito dopo aver corrisposto il danno riconosciuto dal Consiglio di Stato al concessionario, ho invitato la società a presentarsi per la consegna dell'opera, in modo da poter, da parte di Altarea Ponte Parodi, iniziare i lavori per i quali si erano impegnati molti anni fa con la città, oltre che con l'autorità portuale. Alla consegna non si è presentato nessuno da parte della società. Quindi, e dopo una settimana ho firmato l'avvio della procedura di decadenza dalla concessione demaniale. È un qualcosa che ovviamente come autorità portuale abbiamo fatto con grande consapevolezza e con grande determinazione, però al contempo ci saranno verosimilmente degli strascichi di natura nuovamente giudiziale, immagino, ma sui quali siamo assolutamente preparati per fare fronte.
0: E dopo le parole della sindaca di Genova Silvia Salis, torna in primo piano la vicenda di Scarpino. Su presunti movimenti della collina, infatti, i tecnici dell'Amiu non concordano e anche Città Metropolitana è rimasta spiazzata. Sentiamo il servizio di Filippo Serio.
3: La collina di Scarpino si muove davvero o si tratta di normali assestamenti? È la domanda che in queste ore divide istituzioni e tecnici a Genova. A riaccendere il dibattito sono state le parole piuttosto allarmistiche della sindaca Silvia Salis, che dopo un tavolo in prefettura ha parlato di un possibile movimento verso valle rilevato dagli studi dell'Università di Firenze. Un'affermazione netta, rilanciata anche dall'assessore alla protezione civile, che ha subito acceso l'attenzione su uno dei siti più delicati per la gestione dei rifiuti. Ma la versione non è univoca. Amiu, che gestisce l'impianto, invita la cautela. I movimenti registrati sarebbero in gran parte verticali e compatibili con i normali processi di assestamento di una discarica. Scarpino, ricordano, è tra i siti più monitorati della Liguria, con controlli costanti tramite strumenti come inclinometri e piezometri. A cercare una sintesi è il vice sindaco Terrile, che parla di una doppia lettura. Da un lato i dati satellitari, dall'altro il monitoraggio sul campo che non evidenzierebbe criticità per la sicurezza. Il nodo resta distinguere tra movimento e rischio e su questo servono risposte chiare. Sul piano politico, intanto, l'amministrazione, proprio per via di questi fatti arrivati da Firenze, frena sull'ipotesi di un termovalorizzatore a Scarpino, cosa che tra l'altro eviterebbe scontri interni alla maggioranza. Resta la domanda di fondo: è allarme

0: oppure no, perché se si tratta davvero di un allarme, allora sarà necessario prendere decisioni importanti sul futuro del sito. Per ora, più che certezze, emergono dubbi.
1: E oggi ha preso il via su Primo Canale Live on the Road Comuni al Voto, un progetto nato in vista del prossimo appuntamento elettorale in Liguria del 24 e 25 maggio. Giorgia Fabiocchi oggi è andata a Zuccarello e Cogoleto.
2: Il progetto Live on the Road Comuni al Voto è partito da Zuccarello, siamo nell'entroterra savonese, è qui che è nato il progetto, è partito il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto. Si vota il 24 e 25 maggio, siamo andati alla scoperta di un borgo medievale con meno di 300 abitanti, con tutte le realtà, soprattutto tutte le persone che si conoscono, sembra proprio un altro mondo, sembra di entrare in una comunità diversa da quella che spesso conosciamo, però anche qui si elegge il sindaco. Anche qua ci sono delle liste, ci sono persone che padeggiano per uno o per l'altro, si tratta di liste civiche. E allora andiamo a conoscere, proprio con un breve stralcio, i due candidati a sindaco.
3: Nel passare del tempo le attività sono andate sempre a diminuire e Borgo ha perso un po' del suo valore. Noi vogliamo proprio ripristinare questo, perché i cittadini questo ci chiedono, di valorizzare Borgo, di renderlo autosufficiente, e quindi punteremo a questo. Poi un'altra cosa che noi ci teniamo molto è anche alla cultura sociale, infatti pensiamo di riqualificare e ristrutturare il teatro comunale, appunto per creare attività ludiche e culturali per i cittadini, non solo, anche per il turismo.
4: Poi in questi anni abbiamo fatto tantissimi lavori, abbiamo fatto tutti i lavori sul castello della messa in sicurezza, l'abbiamo inaugurato 2 anni fa, adesso abbiamo un progetto molto grosso che siamo riusciti a ottenere tramite il PNRR, che è la nuova scuola materna e elementare, che ormai siamo alla fine, alla conclusione. E poi niente, noi progettiamo per il futuro, quindi abbiamo una visione a 360 gradi su tutto quello che sono le necessità del nostro paese.
1: Nel prossimo fine settimana Genova ospiterà la 97esima edizione della Adunata Nazionale degli Alpini. Primo Canale seguirà naturalmente passo per passo non solo i giorni della Adunata, ma anche quelli di preparazione all'evento, perché è inutile dirlo, saranno giornate di grande sofferenza per i cittadini genovesi alle prese con divieti e tanti problemi legati proprio alla circolazione e a problematiche di parcheggio. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
5: Per Genova inizia la settimana che porterà alla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, in programma da venerdì a domenica prossimi, uno degli appuntamenti più grandi mai ospitati negli ultimi anni, con presenze stimate nell'ordine delle centinaia di migliaia di persone, che cambierà volta la città. Primo Canale seguirà passo passo non solo i giorni della Adunata, ma anche quelli di preparazione all'evento, perché, inutile perfino dirlo, saranno giornate di grande sofferenza dal momento che il Comune ha predisposto un piano straordinario che trasformerà profondamente la mobilità urbana, con divieti, chiusure, modifiche ai trasporti pubblici, presidi e piani sanitari d'emergenza. Il centro diventerà una grande area pedonale, già molti parcheggi riservati alle moto sono stati soppressi, ma anche le auto verranno progressivamente allontanate. Il servizio della metropolitana sarà intensificato sabato e domenica tra le 13 e le 20, quando la frequenza verrà incrementata con una corsa ogni 6 minuti rispetto agli attuali 8, mentre le linee bus urbane transitanti per il centro città registreranno variazioni e limitazioni di percorso. Il Comune ha già comunicato ai circa 7.000 residenti del centro e della zona di Piazza della Vittoria a Brignole le soluzioni alternative per la sosta. Il piano sanitario approntato prevede pronto soccorso con tunnel raddoppiati, rianimazioni pronte ad assorbire i picchi, 30 posti letto in più nelle aree mediche, 3 punti medici avanzati operativi giorno e notte con un medico e un infermiere al Porto Antico in Piazza dei Ferrari e Piazza della Vittoria, e case della comunità aperte anche nel weekend con personale rinforzato. Infine è stato allungato lo spazio temporale inizialmente previsto per le consegne delle merci, esteso dall'8 al 10 maggio fino alle 8:30 del mattino. Tutti i particolari su primocanale.it.
1: E veniamo alla cronaca. Maxi operazione della Guardia di Finanza nel Tigullio. Sono infatti decine le colf e badanti che non presentavano la dichiarazione dei redditi nonostante un regolare contratto di lavoro. Aurora Bottino.
6: 60 tra colf e badanti, tutti impiegati in famiglie del Tigullio, sono stati individuati come evasori dalla Guardia di Finanza. Negli ultimi mesi, i finanzieri della compagnia di Chiavari e della tenenza di Riva Trigoso, grazie all'incrocio delle risultanze presenti nelle numerose banche dati in uso al corpo e avvalendosi anche degli accordi con l'INPS, hanno individuato 60 collaboratori domestici, risultati essere evasori totali, in quanto, pur avendo percepito compensi

0: annui superiori alla cosiddetta no tax area, oltre la quale la legge impone l'obbligo delle dichiarazioni dei redditi, non l'avevano presentata. Si tratta per lo più di persone regolarmente assunte con relativo versamento di contributi, che però non avevano dichiarato nel complesso redditi per 4 milioni e mezzo di euro. Il debito verso l'erario si aggira intorno ai 900.000 euro. Secondo quanto riferisce la Guardia di Finanza, l'indagine ha avuto immediatamente effetti positivi, perché le persone controllate dopo le ispezioni hanno iniziato a presentare, seppur in ritardo, le dichiarazioni dei redditi e in molti casi si sono avvalse della possibilità di versare spontaneamente le imposte.
1: Per la Procura di Genova non ci sono dubbi. La morte dell'imprenditore di 52 anni, avvenuta a metà febbraio in via Ceccardi, nel pieno centro della città, è stato un gesto volontario. Il PM, titolare del fascicolo aperto per istigazione al suicidio, ha chiesto l'archiviazione del procedimento. Secondo il magistrato non emergono elementi che possano far pensare a terzi coinvolti. Gli accertamenti della squadra mobile hanno ricostruito una situazione personale segnata da pesanti difficoltà economiche. Il quartiere di Carignano in rivolta questa mattina per il taglio di due alberi storici in corso Podestà a Genova. Da una parte si sollevano dubbi sulla necessità di questo intervento, dall'altra arriva la giustificazione del comune. Chiara Oru.
2: Verde, bene comune, difendiamolo e curiamolo. È la scritta che campeggiava sui cartelli dei cittadini che hanno preso parte al presidio questa mattina in Corso Podestà per chiedere il rinvio dell'abbattimento di due pini nel quartiere di Carignano, a poca distanza dall'ascensore che collega con via 20 Settembre. Ma non è servito a nulla, le motoseghe hanno abbattuto gli esemplari come era stato annunciato nei giorni scorsi dal comune.
3: La nostra intenzione è di avere la possibilità di vedere la documentazione con cui questi alberi sono stati giudicati a rischio, capirne le motivazioni ed eventualmente richiedere una perizia alternativa, come già era stato concesso dalla giunta per il caso del Pino di Nero. Chiediamo la trasparenza sia degli atti amministrativi che portano a queste decisioni, ma soprattutto anche di cosa è successo negli anni a queste alberature.
2: Resta quindi alta la tensione tra le associazioni ambientaliste che siedono nella Consulta del Verde e l'assessorato al Verde diretto da Francesca Coppola.
4: Possiamo accettare che ci siano le ragioni per farlo, vediamole, vediamo le prove, vediamo la situazione, pianifichiamo per i prossimi anni e ripianifichiamo questo viale come hanno fatto i nostri avi per lasciarlo ai prossimi che verranno. Invece qua quello che lamentiamo di più è questa incuria e incapacità di fare una progettazione organica nuovamente di questo che è uno dei boulevard più belli della città.
1: E allora apriamo la pagina sportiva, ci ha raggiunti in studio Dario Vassallo, buonasera Dario.
5: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori, sì, inizia una nuova settimana che porterà all'ultimo turno di campionato per quello che riguarda la Serie B, che è in anticipo rispetto alla Serie A perché poi si devono giocare i play-off e i play-out, e proprio in chiave di play-off la Sampdoria che giocherà a Reggio Emilia contro la Reggiana, le partite già verranno giocate tutte in contemporanea alle 20:30, ha ancora una flebile speranza nonostante il campionato tutt'altro che onorevole che ha disputato fino a questo momento, ha comunque ancora teoricamente la possibilità di partecipare ai playoff con una serie di ovviamente risultati che si devono conciliare tra loro, si devono incastrare tra di loro, comunque questa possibilità c'è. Le altre due squadre lottano ovviamente per non retrocedere, l'Entella si gioca tutto con la partita con la Carrarese, ma gioca con le sue forze perché battendo la Carrarese dovrebbe riuscire a evitare i play-out. Lo Spezia, le speranze per lo Spezia che affronterà il Pescara anche con la vittoria sono veramente legate a un lumicino. Staremo a vedere quello che succederà. Il Genoa di fuori da questa mischia giocherà invece domenica alle 15 a Firenze contro la Fiorentina. Andiamo con ordine, partiamo proprio dal Genoa, sentiamo le ultime da Carlo Danani. Carlo, buonasera,
6: dopo il pareggio di Bergamo, De Rossi ha concesso 3 giorni di riposo alla squadra. Al centro Signorini la preparazione riprenderà mercoledì. Questo può essere il giorno dell'aritmetica salvezza, addirittura con 3 giornate d'anticipo. In

0: serata, orecchio verso lo stadio Zini per Cremonese-Lazio, posticipo del quart'ultimo turno. In caso di pareggio o di vittoria della squadra di Sarri, il Grifone, forte di 40 punti in classifica, avrà dalla sua anche il sigillo dei numeri, altrimenti bisognerà aspettare sabato per Lecce-Juventus. In vista della seconda trasferta consecutiva, stavolta a Firenze, da valutare nei prossimi giorni le condizioni di Messias, uscito dal campo a Bergamo con un risentimento muscolare. Difficile in questo momento la sua presenza domenica alla Franchi. Attenzione particolare a Baldanzi e a Norton Caffi, al momento entrambi hanno buone possibilità di essere convocati per la sfida con i Viola.
1: Grazie Carlo. E adesso invece, per quello che riguarda la Sampdoria, tra campionato, ultima giornata e società, ci dice tutto Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. La Sampdoria è tornata oggi a lavorare a Bogliasco, ad allenarsi in vista dell'ultima gara di questo campionato, fissata venerdì alle 20:30 in trasferta a Reggio Emilia con la Reggiana. Una partita che mette in palio anche qualche residua speranza di playoff per i blucerchiati. In qualche modo ancora possono guardare a quell'ottavo posto, che potrebbe comunque rappresentare davvero, se vogliamo, anche un'occasione insperata, vista la stagione che è stata molto complicata, sicuramente vissuta molto più per la zona salvezza dei blucerchiati. Comunque, diciamo la verità, sono anche calcoli piuttosto complicati da fare. La Samp ha poche possibilità, questo va detto, residue chance, però dovesse vincere con la Reggiana, quantomeno andrebbe a chiudere bene la stagione. C'è un problema per Conti, un trauma alla spalla destra, ma comunque il giocatore sarà assente comunque per squalifica. È chiaro che in questo momento in realtà si guarda già molto a quelli che sono gli scenari del futuro per la Samp, con Joseph Tay, l'investitore, l'azionista di Singapore, il nuovo riferimento centrale, voglio dire, non che non ci fosse prima, ma a questo punto, dopo le dimissioni di Manfredi, ha ancora un ruolo più importante, che pare intenzionato a confermare quelle figure, vale a dire Nathan Walker e Jesper Fredberg, che in realtà sono state anche contestate apertamente dai tifosi blucerchiati soltanto venerdì nel match col Sud Tirol a Marassi. Viceversa, un po' clamorosamente, viene messo in discussione il futuro di Andrea Mancini, il direttore sportivo della Samp, che non soltanto in questa stagione, ma anche in quelle precedenti, aveva fatto vedere buone cose a livello di mercato. E proprio Andrea Mancini, peraltro ringraziato dai tifosi blucerchiati insieme al tecnico Attilio Lombardo, proprio nella giornata di venerdì a Marassi, ricordiamo che era stato l'artefice del mercato di gennaio, che comunque aveva contribuito in modo importante alla salvezza della Samp. Quindi, ancora una volta, situazione piuttosto complicata. A livello di scenari tutto è possibile per una Samp che intanto chiude la stagione contro la Reggiana, e poi vedremo cosa succederà in vista del prossimo campionato.
1: Grazie Marco, adesso torniamo a parlare del Vado, perché dopo la promozione adesso c'è il problema del campo, servono 800.000 euro, la regione ha detto che è pronta a intervenire, ma con i tempi corretti, con i tempi giusti. Vediamo il servizio di Andrea Popolano.
3: Vado si gode la festa per la promozione in Serie C. Il presidente Tarabotto ha già fatto partire la programmazione per la nuova stagione, ma c'è una grande incognita: le condizioni dello stadio Chittolina. Per adeguarlo servono circa 800.000 euro. Senza, il presidente minaccia di far saltare la promozione.
4: La regione ha i fondi per poter fare il campo, se lo fa vediamo il costo che è e poi andiamo avanti.
5: Anche perché senza il campo il rischio è poi di giocare la Serie C lontano da Vado.
4: C'è il rischio di giocare o non giocare, che forse sarebbe la soluzione migliore.
3: Un progetto sarebbe già stato presentato, la regione è pronta a dare una mano nel rispetto dei tempi previsti dai diversi iter da seguire.
6: I tempi sono stretti, cercheremo assolutamente di fare in modo. Purtroppo un campo, come sapete, non si crea dall'oggi al domani, soprattutto così. Quindi non si può neanche stare sotto, diciamo, il diktat, ecco, di quello che ci viene imposto. Noi logicamente assorbiamo e recepiamo questa richiesta, sappiamo dell'importanza e dell'urgenza, faremo di tutto per poterla evadere, magari anche cercando di darla precedenza su altre situazioni. Ecco, questo non vogliamo sicuramente andare a pregiudicare la militanza in una serie così importante.
1: E con questo è tutto per stasera, Matteo.
7: Grazie quindi a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguiti, vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Con Luce Limite di Palsì Luce Gas, metti un tetto al prezzo luce per 12 mesi.
2: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
5: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
4: A temperatura controllata?
6: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
7: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
8: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
9: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
8: Sì, dai, è papà, andiamo, su.
10: Tutto comincia con un cadavere, come si conviene per un romanzo giallo o noir, come preferite definirli. Un cadavere riverso su una scrivania, una pistola, quindi apparentemente uno che si è sparato. Ma da questo il nuovo, primo romanzo di Franco Courot, giornalista genovese di lunga data, con poi un viaggio a Milano all'inizio degli anni 90 per andare ai vertici della comunicazione di Fininvest, questo romanzo d'esordio è in realtà una sorpresa. È una sorpresa perché dal giallo, dal noir, dal mistero di questo cadavere, con tutte le complicazioni che porta, si arriva ad una grande riflessione sul 68. Franco Courot, grazie di essere con noi.
11: Grazie.
10: Dunque,
11: a voi. Grazie
10: intanto
11: a voi.
10: Partiamo dal luogo.
11: Esatto, il luogo è il centro di Milano, la casa è una casa lasciata andare, abitata da un uomo, Alberto Novelli, ex militante di qualche rilievo del 68, ed è un uomo che ha rinunciato a vivere. Viene ritrovato con un colpo di pistola alla tempia e qui c'è il primo mistero, perché accanto al suo corpo c'è uno strano biglietto, un biglietto molto particolare, in cui lui dice: avrei voluto chiedervi di dimenticarmi, ma lo avete già fatto perché conveniva a tutti. Questo biglietto è il pretesto.
10: Tutto fa pensare ad un suicidio.
11: Tutto fa pensare ad un suicidio, però il biglietto è sufficiente per offrire al vice commissario Giuseppe Loporto, detto Peppuccio, l'occasione di approfondire, di aprire un'indagine che non avrebbe motivo di essere. In realtà il commissario Loporto è un figlio del Sud che ha fatto il poliziotto per necessità e non per vocazione e che è sempre stato affascinato da questa borghesia ricca, colta, progressista, che poi ha fatto il 68. Vede.
10: Ecco, ti blocco un attimo. Poi a un certo punto però entra in gioco il figlio.
11: Esatto.
10: Questo figlio che non ha mai avuto un rapporto col padre,
11: no,
10: e che a un certo punto sarà costretto a fare i conti

0: con la vita di suo padre.
1: Convocato a Milano, il figlio si è creato
0: una sua vita,
1: una campana di vetro al di fuori dalle sofferenze, che è un'adolescenza estremamente difficile perché non ha avuto un padre ma non ha avuto nemmeno una madre sostanzialmente, e quindi si è autoesiliato, viene riconvocato a Milano dal commissario che vuole entrare in questa realtà perché lo incuriosisce.

0: obtorto collo dovrà ricostruire la vita, l'esperienza politica e umana di quest'uomo che è stato suo padre, ma solo biologico, e in questo percorso, che è un percorso anche doloroso, incontra...
1: Arrivano le sorprese,
0: incontra tutta una serie di personaggi, fra cui ovviamente ci sono poi due ex compagni di militanza del padre, che sono gli antipodi, il vecchio professore che non ha mai saputo uscire dalla nostalgia per quello che doveva essere, che poteva essere e non è stato, e invece il grande banchiere che è uscito perfettamente prendendo il 68 come un taxi e ha scalato i vertici.
1: E fermiamoci qua. È evidente che tu hai voluto parlare del 78, hai preso un pretesto, secondo me perfetto, cioè il giallo, il noir, per raccontare un'altra cosa molto importante. Perché il 68? Che cosa ha di così appassionante? Questo periodo, diciamo la verità, un po' dimenticato.
0: Un po' dimenticato, apparentemente dimenticato, perché io sono rimasto sorpreso dal fatto che ho ricevuto un sacco di mail e altrettanti ne ha ricevuti anche di più la casa editrice, di lettori o comunque di persone che avevano sentito raccontare alla televisione questa storia e mostravano, ma anche ragazzi giovani, insomma, un grande interesse, secondo me motivato perché il 68 è stata una fase, una stagione della nostra storia recente molto mitizzata, se non altro per il fatto che poi i mezzi di informazione sono stati poi occupati da quelli che erano dal 68 erano usciti e quindi hanno dato una versione edulcorata, non è mai stato, a mio avviso, indagato con una qualche oggettività. In realtà è un periodo che ha condizionato non solo la mia generazione e quella dei miei figli, ma...
1: Beh sì, perché dopo vengono gli anni di piombo.
0: Sì, gli anni di piombo sono il legame fra il 68, e poi bisogna anche intendere su cos'è il 68 meno, perché il 68 secondo me è durato pochissimo.
1: Nel senso, è durato il 68?
0: È durato, secondo me il 68 ha una data di fine precisa, che è il 12 dicembre del 69.
1: Certo, con Piazza Fontana.
0: Con Piazza Fontana. Dopo quello che è venuto, detto questo, è un periodo che condiziona ancora oggi, al di là di quanto noi possiamo percepire, la nostra vita, perché ha cambiato, è stata una svolta nel nostro modo di vedere il mondo. Con molti aspetti positivi, certo, e molti altri negativi.
1: Hai voluto fare i conti con qualcosa o qualcuno?
0: Con me stesso ho voluto fare i conti, perché in fondo poi si scrive sempre un po' per se stessi. No, a parte questo, comunque certamente questo, mi ha sempre intrigato quel periodo, perché a mio avviso è stato vissuto come un periodo un po' chiuso in sé, molto, in modo molto pittoresco, la libertà sessuale o quant'altro, ma in realtà è stato qualcosa di ben più importante.
1: Che cosa vuol dire il titolo? Il coltello sulla memoria.
0: Il titolo nasce dal fatto che la memoria è uno dei fili conduttori, la memoria con cui i vecchi militanti ripercorrono quelle storie e la memoria con cui i giovani, in particolare il figlio Pietro, si fa raccontare e vive per intrasposta persona quel periodo. La memoria può essere qualcosa di molto gradevole, perché ammorbidisce, perché cambia in meglio, oppure può essere anche qualcosa di molto spigoloso che come un coltello ti incide la carne. Nel mio libro incide. È soprattutto coltello.
1: Come mai non hai scelto Genova come luogo di narrazione, ma sei andato oltre i Giovi?
0: Ma allora, questa è una domanda alla quale io mi ero dato una risposta molto semplice, perché io vivo ormai a Milano da 35 anni, ma non è esaustiva. La realtà, poi l'ho capito un po' dopo, è che io sono talmente visceralmente legato a questa città, che considero unica, almeno la città che io ricordo, che ha una forza straordinaria, e ho avuto la preoccupazione che ambientando un romanzo in questa città, la città avrebbe fagocitato tutto e sarebbe diventata l'unica vera protagonista del romanzo.
1: Cioè avresti fatto un romanzo su Genova?
0: Avrei
1: potrebbe
0: fatto romanzo...
1: essere un'altra occasione,
0: potrebbe
1: quella
0: essere.
1: Di fare un romanzo su Genova.
0: Potrebbe essere, mai ecco, dire mai.
1: Parliamo ancora un attimo dei personaggi.
0: Sì.
1: Per esempio del poliziotto, che sono sempre un po' i personaggi centrali, no? In un noir, in un giallo. I poliziotti, l'investigatore, sempre un po' strani, ormai li fanno non come li faceva Simenon, ma no, molto particolari.
0: No, molto
1: tuo che cosa ha di curioso?
0: Il mio di curioso e di particolare è il fatto che appunto aveva delle grandi ambizioni giovanili di promozione sociale, culturale.

0: E poi ha dovuto prendere il primo treno che passava, che era un concorso in polizia, ma non si è mai rassegnato al fatto di non essere quello che avrebbe voluto essere e cerca disperatamente, insegue disperatamente questa promozione sociale e culturale. È un uomo profondamente per bene, ma come tutti i personaggi del mio romanzo, e credo un po' tutti i personaggi della vita, non esistono né angeli né demoni. Lui appartiene alla categoria, diciamo, dei quasi angeli, ma anche lui alla
1: Un po'
0: fine,
1: demone, io.
0: diciamo che poi alla fine avrà qualcosa da farsi perdonare. Così come i quasi demoni, e il banchiere è un quasi demone, alla fine farà un qualcosa per cui ci renderemo conto che poi alla fine, come tutti gli esseri umani, c'è un po' di umanità
1: Anche in lui.
0: anche in lui.
1: E il figlio la capirà probabilmente. Non lo so perché non sono arrivato ancora alla fine, al risultato finale, quindi non voglio saperlo,
0: E non lo
1: logicamente, e
0: dirò,
1: non lo
0: e non lo
1: direi
0: dirò.
1: in ogni caso. Ti faccio un'ultima domanda, non è legata al libro, ma è legata alla tua esperienza di giornalista a Genova, ANSA, Secolo e poi a Milano, Panorama, eccetera, eccetera. Com'è la situazione Milano-Genova oggi? Noi sentiamo molto questo blocco, questo isolamento dovuto ai guai delle ferrovie, delle autostrade, il Terzo Valico che ormai è una storia cinquantennale. C'è ancora un interesse reciproco, cioè dei giovani ad andare a Milano, come era la nostra epoca, e dei milanesi a venire a Genova vengono solo per la Riviera, per quello.
0: Dei giovani a venire a Milano? Sì,
1: Sì.
0: sicuramente sì, perché comunque offre degli sbocchi che obiettivamente Genova non offre. Dei milanesi a venire a Genova è un interesse crescente per mille motivi, non ultimo
1: Forse anche durante il Covid c'è stato un
0: durante il
1: tornò.
0: Covid, per il fatto che poi comunque i prezzi delle case a Milano ormai
1: Sono
0: hanno raggiunto,
1: impossibili.
0: è impossibile, mentre qua sono ancora civili, per il fatto che Genova non è Milano, obiettivamente, anche se io amo anche Milano, ma non è Milano. Secondo me la svolta, vera o presunta, si vedrà col Terzo
1: Ecco, tu
0: Valico.
1: pensi che effettivamente il Terzo Valico possa essere un'apertura veramente, stappare la bottiglia
0: Io
1: di champagne?
0: me lo auguro. Detto, se posso permettermi, l'ultimo articolo che ho scritto per il Secolo nel 1990 era sul Terzo Valico.
1: E cosa diceva? Che sarebbe stato
0: Che
1: presto.
0: sarebbe arrivato.
1: Franco Gurò, grazie. Il coltello sulla memoria è edito da Rizzoli. Grazie a Franco Gurò che l'ha
0: Grazie a
1: scritto
0: voi e
1: e
0: grazie a
1: grazie
0: te,
1: a voi.
0: Mario.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Mommy.
1: Mi è venuto sulla torre, mi è caduto tutto.
2: Hai il bacino, ma è morto.
1: Numero 4 e 5, una
2: nave. Andiamo avanti.

0: la voglia di parlare è davvero poca.
1: Sì, in questo momento assolutamente sì. È un incredibile dramma e man mano che passano le ore diventa sempre più inspiegabile, come dire, con le condizioni ottimali del mare, del vento, non c'erano altre navi in navigazione, quindi quanto di più imponderabile potesse accadere è accaduto e quindi vediamo di capire che cosa è accaduto con l'inchiesta che si è fatta luce su questo evento, che è un evento drammatico per la città, per tutto il porto, insomma è una situazione veramente incredibile.
0: Presidente, il balletto dei numeri, in questi casi, insomma, in questi casi si lavora molto e le notizie si rincorrono. 11 o 13 le persone presenti all'interno della palazzina?
1: Dovrebbero essere 13, perché il dato è legato, come dire, combinazione nel cambio turno, soprattutto dipendenti dalla capitaneria, quindi l'ipotesi è su 13.
0: Quindi sono 6 dispersi ufficialmente?
1: Sono 6 dispersi, dovrebbero essere 10 della capitaneria, la sommatoria, 10 capitaneria, 2 di corpo piloti e 1 dei rimorchiatori. Questo dovrebbe essere il numero delle persone.
0: Un'ultima domanda, guardando a quello che comunque accadrà domani per un porto che comunque deve continuare a lavorare. Domani il porto sarà agibile, comunque le navi passeggeri potranno entrare lo stesso in porto o il porto comunque avrà un qualche problema?
1: Ma diciamo che con la capitaneria, rispetto, il nodo non è l'operatività portuale in senso stretto, ma è gli aspetti di comunicazione garantita dall'autorità marittima, che si è già organizzata per una soluzione transitoria, quindi a parte domani mattina, che credo che ci sia anche uno stato di comprensibile shock della comunità portuale, poi non dovrebbero esserci problemi per l'operatività, insomma, quindi da questo punto di vista ci sarà una soluzione transitoria, perché qui veniva governato il sistema WTS, veniva governato il processo operativo e credo nella sede della Capitaneria sarà allestita una soluzione temporanea.
0: Presidente, la speranza è che i 6 dispersi vengano trovati il più in fretta possibile.
1: Certamente, ci sono tutti i mezzi di lavoro, adesso è arrivato anche un pontone oltre alla gru dell'ente bacini per cercare di sollevare le parti che sono in mare, con questa speranza, insomma, stanno tutti lavorando in maniera straordinaria.
0: Sta andando al Villa Scassi.
2: A Villa Scassi per avere informazioni, perché la difficoltà in questo momento è quella di avere, di capire i nomi, diciamo così.
0: Roberto era proprio nel suo gabbiotto qui all'ingresso di Mologiano quando è successo, intorno alle 11:30, quello che è successo.
3: Sì, intorno alle 23 ero all'interno della mia postazione e ho sentito un forte rumore. Sono uscito fuori e non credevo ai miei occhi quando ho visto praticamente il jolly nero, la nave che aveva battuto, diciamo, questa torre qua, e ho cominciato subito all'istante a vedere gente che usciva di corsa e mezzi di soccorso che arrivavano. È stata una cosa incredibile vedere una cosa così.
0: Una cosa inattesa quanto tragica. Roberto, qual è stata, domanda che può sembrare banale, però in quei momenti la prima cosa che si fa qual è? Chiamare soccorsi, cercare di adoperarsi per primo?
3: Beh, io devo farmi interfacciarmi immediatamente con la mia centrale operativa, sicuramente come prima cosa, e con loro poi vedere cosa fare. Chiaramente chiamare subito i soccorsi e gli enti preposti ad intervenire in questi momenti.
0: I soccorsi sono stati immediati?
3: Immediati, assolutamente, sì.
0: Le persone che erano all'interno della torre erano in turno da che ora?
3: Questi hanno cominciato ad arrivare i piloti intorno alle 20, diciamo. Dopo le 20 hanno cominciato ad arrivare delle macchine dei piloti.
0: Quindi possiamo dire che questo era il turno delle 20 per quello che riguarda i piloti, per la capitaneria?
3: Equivalente, diciamo, sempre al turno delle 20, sì.
0: Di solito quante sono le persone che stanno all'interno in turno in questo orario?
3: Ma in questo orario qui il personale è un po' ridotto, comunque.

0: Comunque credo che una decina di persone più o meno facciano, siano in servizio a quest'ora.
1: Insomma, avete sentito dalle parole di Roberto, una situazione che di ora in ora si fa sempre più difficile, Roberto, perché comunque abbiamo visto uscire mezzi di soccorso, mezzi della polizia mortuaria. Il bilancio in questo momento è di 3, forse 4, insomma, dal punto di vista ufficiale, però noi sentiamo qui le voci, le parole. Purtroppo il timore è quello che possa crescere il numero di persone che è difficile recuperare, insomma.
0: Sì, purtroppo sì, più passa il tempo e più la situazione può degenerare sicuramente. Purtroppo vedi tanta gente purtroppo che mezzi di soccorso continuano ad arrivare, quindi la speranza è che si possa ancora recuperare qualche persona sicuramente c'è.
2: Sì, sono tornato e niente, come Croce Rossa siamo stati allertati intorno alle 23:40, è stata allertata la nostra sala operativa nazionale che segue questi eventi, ci siamo organizzati, in questo momento è attiva una sala operativa locale presso il Comitato Locale di Genova che smista le eventuali operazioni, ci siamo coordinati con i Vigili del Fuoco, con loro responsabile per sapere per attività logistiche che di cui potrebbero avere bisogno e ci aggiorneremo domani mattina per la logistica che è compito in questo momento.
1: Intanto c'è una lunga notte di ricerche, speriamo che si concludano in maniera positiva il più in fretta possibile, però purtroppo sentiamo qui, percepiamo lo stato d'animo, non è dei più sereni.
2: Non posso né confermare né smentire, perché poi lo faranno le autorità competenti. Comunque lo stato d'animo sia da parte dei soccorritori che di eventuali colleghi o parenti dei dispersi sul posto non è dei più sereni. Ecco, comunque ora vedremo che la situazione poi si evolverà col passare della notte.
3: Due sono militari della Capitaneria di Porto e uno è un pilota, una persona del corpo piloti. E poi abbiamo 4 persone ricoverate presso gli ospedali e sotto controllo e più stiamo facendo ricerche per presumibilmente 4 dispersi, però dobbiamo finire alcuni accertamenti.
1: Siete riusciti a ricostruire quello che è successo?
3: Su questo non posso dire niente perché sono questioni che non abbiamo ancora affrontato e non sono di competenza, ecco, che mi è stata affidata.
1: Oltre alla torre sono state coinvolte alcune palazzine, una in particolare, c'è notizia di persone all'interno di questa palazzina?
3: Non mi risulta nessuna notizia di questo genere, non mi risulta, ecco, allo stato.
1: I dispersi chi sono?
3: Presumibilmente tra piloti e colleghi miei del militare delle Capitanerie di Porto.
1: Qual è lo stato d'animo anche di un comandante, un ammiraglio che si trova alla fine in pratica del suo mandato ad affrontare una situazione del genere?
3: Ma questa, diciamo, un'osservazione puramente soggettiva, così che io poi riguarda una persona più alta in grado di me che rimetto a dichiarazioni dei miei superiori, non mi posso esprimere sull'argomento.
1: Quindi nella torre c'erano personale della Capitaneria, piloti, rimorchiatori e chi ancora?
3: No, nella torre erano presenti personale della Capitaneria di Porto e personale del corpo piloti.
4: Sì.
3: Beh, non mi risulta, comunque sono tutte notizie che io sto dando con beneficio di inventario che potrebbero essere chiaramente smentite da ulteriori accertamenti.
1: Come state operando per questa emergenza? Quante sono le persone in campo? Quante sono le persone in campo?
3: Abbiamo in campo tutte le motovedette in forza al nostro comando, più un elicottero che è prevenuto da Sarzana e altri corpi di altre forze di polizia.
1: Le ricerche proseguono più in acqua o sulla terraferma?
3: Ma ci sono ricerche che avvengono sia sulla terraferma ad opera dei Vigili del Fuoco, sia in acqua ad opera dei mezzi navali, quindi dei nostri mezzi e dei mezzi degli altri corpi di polizia.
5: Sono di Genova e purtroppo vi chiedo un attimo di attenzione per parlare di questa gravissima situazione che colpisce la mia città, che ho seguito tutta questa notte. Purtroppo, come sapete, alle 11 ieri sera una nave ha distrutto la torre di controllo del porto di Genova, la nostra seconda lanterna, è stata fatta 10 anni fa, e vi dico la verità, conoscendo molto bene il porto di Genova,

0: È un qualcosa di incredibile quello che è successo, è veramente impossibile che andasse a finire addosso una nave all'atto di controllo. Ci sono in questo momento, è stato trovato adesso il quarto morto, ce ne sono altri sei sotto le macerie. E purtroppo devo dire che oltre naturalmente a essere vicina alle famiglie, questo tocca la prima azienda della città, l'unica salvezza fino ad oggi di una città in gravissima crisi. Vi chiederei un momento, è stato dichiarato il lutto cittadino, vi chiederei un momento di raccoglimento e di vicinanza alla città di Genova e a tutte le vittime.
1: Devo chiedere io qua. Un minuto di raccoglimento, prego.

0: Prego.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

C'è un gesto che noi facciamo quotidianamente, spesso senza soffermarci veramente su quello che c'è dietro. Questo qui. Ed è proprio qui che nasce la mostra I Custodi dell'Acqua, aperta dal 27 di aprile e fino al 15 di maggio al Genova Blue District di Via del Molo. Al centro c'è appunto l'acqua, elemento essenziale per la vita e il suo rapporto con l'uomo nel corso del tempo. A Genova, per esempio, negli anni 20 fu realizzato l'acquedotto marino che restò operativo fino agli anni 70 e poi si rivelò un'opera centrale, soprattutto durante la guerra, per l'approvvigionamento idrico della cittadinanza. Una mostra quindi che attraverso le immagini ci racconta la storia dell'acqua e lancia un messaggio ben preciso: ogni goccia conta.

il custode dell'acqua ha un doppio significato, è riferito sia alle aziende di gestione del ciclo idrico, e quindi noi vedremo un percorso dell'acqua dalla fonte fino al depuratore passando per i nostri rubinetti, e custodi dell'acqua siamo anche tutti noi, perché tutti noi abbiamo un ruolo nella gestione, nella conservazione di questa preziosa risorsa.

dietro a questi processi c'è veramente delle attività industriali importanti che in occasione di questi eventi noi vogliamo ben rappresentare, a partire proprio dalla nostra storia, che risale all'Ottocento. Ci sono postazioni importanti che guardano al vecchio acquedotto civico, alle grandi opere del Novecento, delle dighe, fino al rinnovo delle reti e ai nuovi impianti di depurazione innovativi che stiamo facendo negli ultimi anni.

anni. Quindi questo è il momento in cui noi vogliamo creare aumentare la cultura dell'acqua, perché la cultura dell'acqua può contribuire a sviluppare ulteriormente l'industria dell'acqua. L'industria dell'acqua che ha bisogno sempre di efficientare i processi, rendere più efficaci i processi e soprattutto fornire ai cittadini una qualità sempre migliore del servizio.

questo video è stato realizzato appunto da due ragazzi, uno genovese e uno messicano, che raccontano due realtà diverse. E una realtà che è quella di un paesino del sud del Messico, e dove l'acqua non è sempre disponibile, quando è disponibile non è potabile, e invece una realtà che è la nostra, dove ci sono appunto degli impianti di potabilizzazione, dove l'acqua arriva al nostro rubinetto, si può consumare senza alcun problema.

0: Don Andrea Gallo, Federico Traversa, Il Vangelo degli Ultimi, Creusa de Mai, l'editore, poi ne parleremo. Federico Traversa, beh, Il Vangelo degli Ultimi, più di così sappiamo cosa può essere. E che cosa c'è di nuovo in questo libro che avete scritto insieme?
1: Sì, guarda, con Andrea noi in realtà abbiamo realizzato due libri insieme ormai tanti anni fa. E in questo periodo storico così particolare, avendo due figli, io lo sento tanto sulla pelle. Molte volte sento anche Andrea, che lui ti tirava le orecchie, no? Nei momenti
0: certo.
1: difficili, oh, dobbiamo scendere in campo, ma non scendere in campo come diceva qualcun sì. altro, nel senso dobbiamo sporcarci le mani, fare veramente resistenza attiva, dare testimonianza. Mi è venuto in mente questi due libri che avevamo scritto, li ho ripresi in mano e ho visto che il suo messaggio non era attuale, di più. Non era invecchiato per niente, e quindi con l'editore abbiamo deciso di riproporlo aggiungendoci anche qualche cosina.
0: Che cosa, se si può dire quello che si può
1: sì,
0: dire?
1: Sì, perché c'erano noi con Andrea il lavoro era così, arrivavo registratore, giornale aperto e si commentavano i fatti della giornata. A volte lui andava proprio anche un
0: pesante.
1: Era bello stronzo, era sì. E poi quando io andavo in fase di rilettura dicevo Andrea magari sta cosa qua, no tu, vabbè fai tu. E allora io magari alcune cose, forse per troppo amore,
0: sì,
1: no? Dicevo
0: classico,
1: le teniamo lì. E stavolta no, abbiamo
0: hai utilizzato il teniamo lì.
1: Sì, decisamente.
0: Bene.
1: È uscita.
0: Quindi insomma,
1: tanta roba
0: poi Don Gallo è un personaggio che è secondo me è sempre d'attualità, è stato un grande anticipatore di scelte coraggiose, anche polemiche se vogliamo, ma per questo molto interessanti. Però io con Federico Traversa vorrei parlare anche di un'altra grande notizia, cioè la novità di una casa editrice nuova a Genova, Creusa de Mai. Da chi è nata l'idea?
1: Ma guarda, è nata da Matteo Fortuna e dai ragazzi di CDM Lab, dove CDM Lab sembra un nome difficile,
0: sì.
1: In realtà sta per Creusa de Mai, azioni buone.
0: Sì.
1: Ecco. Matteo è un armatore che ha una vita professionale attiva importante, ma allo stesso tempo ha quest'animo romantico e letterato. E aveva voglia veramente di restituire qualcosa, non solo alla città, ma al paese, raccontando e descrivendo e dando voce a chi non ha voce e dando lustro e evidenza quelle storie incredibili che non sembrano.
0: Le storie del buono, di quello che c'è di buono,
1: esatto.
0: Di gentile, cioè il discorso della gentilezza, della saggezza, una casa editrice veramente controcorrente potremmo dire, con due linee interessantissime. Una è Ostinati Contrari, dove tu hai pubblicato il tuo libro e si capisce su cosa può essere, no?
1: Sì, e tra l'altro arriveranno ora altri due titoli molto importanti.
0: Puoi anticipare?
1: Oh certo, guarda, uscirà a

0: A maggio Gaza è il diario di un medico ed è una testimonianza straordinaria che abbiamo preso dalla Puto Publishing, una casa editrice londinese molto importante e radicale. Sì. E racconta proprio la storia senza giudizio di questo medico canadese che va durante i bombardamenti a Gaza e racconta quello che vede. E vi assicuro che mi ha fatto ribollire. Poi il buon Giulio Cesare Giacobbe, psicologo che utilizza le filosofie orientali per curare i suoi pazienti, scrittore di grandissimo successo, come superare la perdita. Ho viaggiato col buio.
1: Questo anche un tema drammatico. Ma l'altra linea della casa editrice invece è una sorpresa, perché la parola centrale è saggezza.
0: Sì, è la piccola biblioteca della saggezza. Sai, Mario, una volta ero sull'autobus e vedevo tutti che scrollavano questo cellulare.
1: Sì, immagino.
0: E dicevo, mamma mia, ma avessero qualcosa di più interessante da scrollare. Siccome io quando entro in crisi mi chiedo, non so, magari ho il problema della giornata, sono stressato, sono ansioso, sono arrabbiato, dico, ma Gandhi cosa farebbe? Insomma, ma il Dalai Lama come la vedrebbe uno che l'Italia la sa?
1: Senza telefonino.
0: Senza telefonino. Ma Margherita Hack, quando gli fanno girare le balle, cosa fa? Ecco, allora ho pensato a realizzare questi piccoli libri che sono dei sunti del messaggio di questi grandi della storia. Quindi partiremo a settembre col primo, che sarà Sadhguru, poi ci sarà appunto Margherita Hack, Pepe Mujica, Alda Merini, il Dalai Lama, insomma grandi nomi, quindi insomma i libri col cerottino.
1: Delle meravigliosi sostituti del telefonino.
0: Bravo, bravissimo.
1: Quindi non vedremo più le persone che attraversano per strada così col cellulare, ma così col libro, leggendo il vostro libro. Bene, Federico Traversa, Il Vangelo degli Ultimi, Don Andrea Gallo, si intende, Creusa de Ma, tanti auguri alla casa editrice.
0: Grazie,
1: buon lavoro.
0: Grazie.

0: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
1: Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta Elisabetta Pozzi in Fedra di Giannis Rizzos, sabato 9 maggio, ore 21.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. Allora, napiamo sicuramente perché venerdì è stata la data importante per i colori blucerchiati. La Samp si è salvata, Lombardo ha compiuto il secondo miracolo a distanza di un anno dopo quello dell'anno scorso. Anche quest'anno Popeye, Attilio, insomma, si è rivelato un vero, vero blucerchiato, e a lui va il ringraziamento di tutto lo staff e di tutti i tifosi della Sampdoria, assolutamente. Pareggio del Genoa con l'Atalanta, 1-0-0, che punticino. Stavo guardando da Io Vassallo, buono, vero?
1: Quello che chiediamo, fino alla fine del campionato, delle buone prestazioni. Genoa l'ha fatta soprattutto nel primo tempo, secondo tempo un po' di sofferenza, va detto, però tutto sommato guardiamo già al prossimo campionato con De Rossi, che però continua ad ogni intervista a buttare un sasso nello stagno.
0: Lì, assolutamente. Vabbè, il sorriso di Marco Benvenuto, perché
2: direi sì, bene, no? Missione compiuta.
0: Ne
2: parleremo ovviamente, però se mi consenti mi prendo proprio un attimo per un inciso, perché tu sai che ormai io sono diventato un fedele seguace dei reel di Rivellini, no? E quello con l'Atalanta mi ha veramente toccato, soprattutto perché Rivellini si è dichiarato. Ha detto amo Amorin. E allora, voglio dire, direi che il cuore ci sta tutto. Poi invece, per andare alle cose di casa nostra, ovviamente

0: mettiamola così perché magari ne parleremo, no? Missione compiuta, tu lo sai che c'è qualcuno che dice anche che c'è una percentuale di possibilità? E allora io guardo, lo estraggo da qua e, visto che andiamo alla Giamina, diamo una dentata al culatello, perché mai...
1: C'è anche la possibilità, prima parlavamo, non eravamo in trasmissione, io e Alex Ionetti, buongiorno Alex,
2: buongiorno,
1: parlavamo
2: Graziano,
1: di, della società e sarà un argomento sicuramente di grande discussione, perché ve lo dico chiaro, cari telespettatori, a me quel comunicato così scarno, così freddo, così lontano, privo di emozioni,
0: troppo, secondo me.
1: A me non è piaciuto per niente, lo dico molto molto sinceramente, cioè non si fa così, cioè si parla, c'è un contraddittorio, si vede amore, si vede la gestualità, c'è qualche cosa di partecipazione, lì non c'era assolutamente nulla, vero Ale? Sbaglio? Sono troppo cattivo?
2: No, sono assolutamente d'accordo. Pare che abbiamo scoperto che anche lui piace la focaccia al pesto, che l'ha anche un po' umanizzato, no? Perché in effetti sembra un po' un algoritmo anche lui. Però obiettivamente, diciamo che alcune domande che mi sarebbe piaciuto fare, tipo ad esempio qual è il suo patrimonio, che nessuno sa, nessuno conosce, mi sarebbe piaciuto saperlo da lui.
0: Per almeno deve essersi sentito rispondere, si faccia gli affari
2: e
0: suoi.
2: E soprattutto...
0: giustamente. No, giustamente, cioè, però almeno che... dimmelo, cioè, certo, io te lo chiedo e tu mi rispondi quello
3: perché
0: che vuoi.
3: Qual è il tuo patrimonio?
0: Fatti gli affari tuoi.
2: No, io anche perché, insomma, leggendo Transfer Market hai l'elenco di tutti i presidenti, è proprietari delle squadre Serie A e Serie B, e di lui non si capisce. È anche vero che lui opera con questa sua ottava, questa sua società di investimenti, questo suo fondo di investimento, e quindi probabilmente noi ci auguriamo che i soldi arrivino diciamo da lì. C'è anche da dire che ha risposto in maniera un po' diversa rispetto all'unica intervista che fino adesso aveva rilasciato, in particolare alla CNA asiatica, dove lui diceva che assolutamente aveva lasciato la licenza delle scommesse quindi, attraverso questa società che si chiama Mustafar.
1: Un po' contraddittorio?
2: Sì, sembra che assolutamente
0: che
2: non c'entrasse.
0: Non è valido.
2: No, però
0: troppo lontano. Ma guarda che questo, però, il troppo lontano è anche comunque un tanto lontano, troppo lontano è un tema che riguarda molte proprietà delle società.
1: Assolutamente,
0: cioè
1: assolutamente.
0: Tu vai a protestare dove vai a protestare, avresti bisogno di qualcosa di
3: più. Ci sono 10 fusi orari di differenza.
0: E poi ci sono i fusi orari di differenza.
1: Ma sapete che sono 5 minuti che non ha ancora parlato Rivellina.
3: Facciamolo parlare.
0: Ma perché sono 7 minuti invece che annuisce.
4: Sentendo
3: detto,
4: il religioso
3: che...
4: silenzio Alessandro Lionetti
0: Cupido che stava...
4: pensa che a casa ma come? Ma ti sei innamorato di Amori? Ma no, in maniera figurata.
0: No, beh, quello era anche perché sennò Sabatini poi magari non la prendo
3: geloso Sabatini.
1: E poi ho in collegamento, già in collegamento.
4: Già.
1: Guarda, è già pronto.
4: No, grande.
1: Guarda, eccolo là, Marco.
5: Ciao a tutti. No, ti dico subito, Graziano, che io non ho gradito assolutamente la modalità con cui Tei ha voluto parlare per questo suo intervento, diciamo, per la prima volta da diciamo da plenipotenziario della Sampdoria. Perché poi ti racconto, già ieri sera un po' ho raccontato, ma posso ribadirlo oggi agli amici che ci ascoltano, che comunque il giorno stesso, il giorno della partita col Sud Tirol, anch'io ho ricevuto una mail da uno studio milanese che mi ha in pratica girato, però nel frattempo era già stata pubblicata nel secolo XIX questa lettera di Tei, quindi insomma evidentemente già l'avevo letta promettendo, comunque programmando possibili interviste con altri giornalisti, ma attenzione, con la modalità che è questa, cioè non una conferenza stampa, non un vis-à-vis, non la possibilità di fare domande, e se poi le domande non trovano risposta ne fai un'altra per avere una controribattuta, per capire esattamente quello che è il tema, perché è così che si fa giornalismo, è così che si va a cercare di capire, di scoprire la verità con i protagonisti. Invece no, la modalità proposta è quella di inviare domande e ricevere risposte. È chiaro che questa non è una vera intervista, e comunque, anche attraverso quella che è stata la prima intervista concessa al secolo XIX, a mio avviso molti interrogativi rimangono. Vale a dire, cosa succederà con Walker, con Fredberg? Abbiamo scoperto, però stiamo scoprendo che in realtà...
1: Fermati, non è andato avanti, perché sennò mi

0: tutti gli argomenti, no, no, no. Chiaro.
1: Ma sai che Marco è un fiume pieno,
2: no, cioè, no, dico un'altra,
1: ma ci ha detto delle cose con un'altra,
0: no, sì, è vero, no, no, mi ha colpito te molto, Marco, un... mi ha colpito molto il fatto di aver ricevuto un'email da uno studio,
3: quindi, cioè... quindi significa che Marco è tra quelli coloro i quali potevano fare questo tipo,
0: no,
3: di
0: interviste. A me è interessato molto questo, perché dici, ma arriva un'email dove c'è queste domande, queste risposte, così, e non è così che si fa comunicazione,
2: no, ma
0: ragazzi.
2: Ti dico di più, comunicazione, ma ti dico di più,
0: comunicazione si fa parlando, certo. Poi Dario lo sa molto meglio di me, si fa parlando, perché quando fa l'intervista al cinema non è che gli mandano le mail, va là e parla,
2: no, Graziano, fammi completare il discorso, Graziano, no, perché naturalmente io ho anche chiesto, ma tra l'altro io preferirei comunque un'occasione di incontro vis-à-vis, e l'occasione ideale era proprio lunedì, venerdì, il giorno della partita, e non è stato possibile, no, perché poi qualcuno ci dice, ma perché non riuscite a fare, no, perché poi ci sono delle difficoltà oggettive anche di incontrare vis-à-vis questi personaggi che sfuggono a certi confronti diretti.
0: Certo, Marco.
2: Ampliati a tutti i giornalisti. Io ho massimo rispetto naturalmente per i colleghi e per chi ha realizzato questa intervista, però ribadisco il concetto, la vera intervista si fa vis-à-vis, quindi si fa comunque con una
0: non
2: conferenza
0: stampa. Non ne discuto, Marco, guarda, questo è
2: ma
0: il cartello
2: oltre,
0: che noi abbiamo.
2: Oltre.
0: Marco, ho capito benissimo quello che vuoi dire, non c'è da dire assolutamente niente, perché te l'ho detto prima io, che mi ha dato molto fastidio e non sono giornalista, non so, sono un misero partecipante alle trasmissioni, ma mi ha dato molto fastidio.
1: No,
0: infatti, guarda cosa abbiamo titolato: Fatti non parole, perché siamo stanchi. Ragazzi, ora veramente strisciano per terra con queste parole. Poi parole, che cosa? Che parole ha detto? Cioè,
2: ma
0: cosa
2: poi,
0: ha detto?
2: No,
0: non
2: ma
0: ha promesso. Non c'è.
2: Ha detto
0: fermati, Marco,
2: cose.
0: Fermati, Marco.
1: È un fiume in piena.
0: Fermati, Marco. Perché non ha specificato. Che budget c'è l'anno prossimo? Qual è il budget? Ditemelo voi.
1: Diceva, ma, non te lo ma non te lo diranno mai,
0: vabbè,
1: senso,
0: ma allora,
1: ma no,
0: quale
1: no.
0: Sarà l'organigramma di questa società?
1: Ma sono tutte cose che Marco ci fosse stato
0: ci sarà lui, dualismi?
1: Cioè, un collega gliele chiedeva, poi è chiaro che la tua abilità sarà nel quella di risponderti cercando di, quella poi è l'abilità dell'intervistato, cioè quando si fa un'intervista c'è l'abilità dell'intervistatore e l'abilità dell'intervistato, è un bel duello perché le interviste vengono così, tu già sai che il tuo intervistato cercherà di nasconderti delle cose, normale,
0: certo.
1: È lecito, e tu e lui sa che tu cercherai, come dire, di stargli un po' ed è un bel duello, da lì nascono le belle interviste.
0: Assolutamente sì, dimmi pure.
4: No, io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Marco, c'è da dire che nel mondo della finanza offshore la comunicazione è sempre molto risicata, molto ristretta. A me per esempio ha dato un po' fastidio il fatto che lui non abbia fatto un vero mea culpa sul passato, vabbè, ma lasciamo perdere il passato, adesso il
1: scurdammoci
4: futuro.
1: Un passato.
4: Sì, ecco, cioè,
5: ma ha detto proprio
4: dire...
5: scurdammoci un passato.
1: Questo l'ha detto
2: Graziano,
5: scurdammoci un passato.
1: Tanto possiamo dire quello che vogliamo. Cioè...
2: Fammi dire una cosa. No?
0: Aspetta, Marco, fai finire Alex, poi vengo subito da te, mica non voglio togliere la parola, ragazzi.
4: Ha parlato del futuro di questa potenziale Serie A, ma non è che ha detto l'anno prossimo faremo delle cose tali per cui punteremo alla Serie A. Di nuovo ha lasciato un po', diciamo che erano domande vaghe con risposte molto vaghe, il che, voglio dire, a parte, ripeto, che gli piace il pesto e la focaccia, che quella secondo me è la cosa più positiva.
1: Abbiamo messo un punto fermo.
0: Dimmi, Marco.
2: Completo il discorso. Allora, non ha assolutamente chiarito quello che sarà il futuro di Walker e di Fredberg, ma
0: esatto.
2: i rumors, nonostante la contestazione dei tifosi, i rumors sono quelli di una conferma di Nathan Walker e dell'uomo degli algoritmi Fredberg. E soprattutto, e io qui veramente mi tocco se ci sono, mette in discussione fortemente Andrea Mancini, che comunque, per carità, è ovvio che anche lui comunque in questa stagione sicuramente qualche passaggio magari si può discutere, per esempio
0: certo.
2: La scelta di Foti Gregucci, che comunque hanno fatto molto meglio di Donati, questo lo voglio ribadire, e comunque poi ha preso Lombardo, e comunque Andrea Mancini, va ricordato, ha fatto il mercato di gennaio, che ha messo le toppe a una situazione drammatica a livello sportivo, dopo i vari Cook, Ferri, piuttosto che Cuni, piuttosto che altri giocatori abbastanza improbabili arrivati in estate. Oggi lo mettono in discussione, quindi di nuovo si propone un'ulteriore eventuale estate di rivoluzione. Ricordiamoci che

0: la Samp, se avesse avuto un po' di continuità rispetto al primo anno, dopo il mercato di Mancini con i vari Ilardi, Gonzales, Sebastiano Esposito piuttosto che Stankovic, altri Leoni, forse l'anno dopo non sarebbe andata in C per essere poi in qualche modo rinsavita con i playout. Quest'anno vogliamo che questi signori ripetano, oltretutto con la contestazione dei tifosi. Cioè, io ho la sensazione che Tei, nelle sue dichiarazioni, sia esattamente Manfredi 2. Cioè, non è cambiato nulla. Il gatto pardo, no? Tutto cambia, niente cambia. Questi signori sono sempre gli stessi che hanno portato la Samp in Serie C. No, ricordiamocelo che il signor Tei, insieme a Manfredi, ha portato la Samp in Serie C e poi in qualche modo la Samp l'ha evitata. Gli errori sono stati mastodontici. Ora di nuovo vogliamo ripartire con Walker, con Fredberg, con
1: Ma
0: scenari
1: come ti vedo
0: da...
1: carico il mio amico Marco, bello carico,
2: hai mangiato i ravioli anche tu.
1: Aspetta,
0: un altro uomo,
1: rimani fermo, aspetta, perché ti devo un attimino, voleva parlare anche Dario, no, poi, sì, ma è no. Bello carico sta oggi Marco.
3: Io volevo dire che cambiando ovviamente le cose, perché la Sampdoria è una situazione più complessa rispetto a quella del certo. Genoa, però non è che poi nel Genoa le cose siano molto diverse, nel senso che vabbè, allora tu mi puoi rispondere quando Sciuku, da quando è arrivata, ha fatto un'intervista soltanto nei social,
2: no,
3: poi
2: no,
3: non
2: è
3: più parlato.
2: Non è vero,
3: va bene. Lopez ha fatto un'intervista quando è arrivato e poi si è rivisto quando ha parlato. Perché quando tu dici Tei deve dirci quanti soldi sono a disposizione per il prossimo mercato, anch'io vorrei sapere quanti soldi sono a disposizione nel mercato del Genoa. Spero che qualcuno me lo dica, spero che lui lo sappia.
1: Beh,
3: che Andrea lo sappia.
1: Rate è stato chiarissimo, ragazzi. Rate è stato chiarissimo, che non è molto distante.
3: Nel senso che, come dicevamo prima con lui,
1: però è stato molto, molto chiaro. Andrea, cioè, non è che possiamo improvvisamente cancellare tutto quello che
2: però voglio dire, avvicinare la situazione, e lo dico in maniera seria,
1: certo, assolutamente
2: seria e senza scherzare, avvicinare la situazione di grosso caos che c'è nella Sampdoria
1: così.
2: Perché dal punto di vista societario, purtroppo lo dico, ribadisco in maniera seria, senza battute in questo momento, avvicinare la situazione di grande incertezza che c'è nella Sampdoria, dove non si capisce bene i ruoli di chi è il proprietario, chi l'organigramma, il futuro, a una situazione dove nel Genoa, dove c'è una presidenza, un direttore generale, un amministratore delegato, un direttore sportivo e un allenatore. Tutti quanti che stanno, diciamo, lavorando nella stessa direzione, mi sembra quantomeno un po', come dire, improvvido, azzardato.
3: Io parlavo dal punto di vista della comunicazione.
2: Dal punto di vista della comunicazione, il Genoa, anche già dai tempi dei 777, ha, diciamo... Non ha mai fatto grandissimi proclami, ha sempre operato in maniera concreta nei fatti, e secondo me dobbiamo attenderci quello che è nelle cose, cioè che ci sarà una campagna estiva dove ci saranno alcune cessioni, ma l'allenatore, il direttore sportivo e tutto l'entourage si sta muovendo nella direzione.
3: A me e credo ai tifosi farebbe più piacere che, oltre a dircelo Andrea Rivellini, ce lo dicesse anche la società, quello che ci sta dicendo,
1: cioè,
3: adesso Andrea Rivellini.
1: Se la società riuscisse in qualche modo ad avere più in comunicazione.
3: Anche perché torna De Rossi, che non più tardi di due giorni fa ha detto: non voglio fare la fine del sorcio.
1: È vero, questo è vero.
4: Però
1: c'è
4: cioè, proprio, ma velocissimo.
3: Perché l'ho detto?
4: È cambiato proprio il modo di comunicare delle società. Cioè, noi una volta eravamo abituati al presidente, arrivava Gaucci, arrivava Mantovani, al limite le poche volte che scendeva, arrivavano un presidente e sentenziava. Oggi i presidenti sono figure che molto spesso, tanto non sono mai proprietari della società, in gran parte, ora poi,
2: ma poi voglio dire,
4: e poi molta della comunicazione invece societaria, a volte vedi Gasperini ad esempio, è affidata agli allenatori. Cioè, ma momento, gli allenatori in conferenza stampa sono diventati quelli che ti dicono quasi delle cose.
2: Allora, io voglio dire,
1: c'erano accuse, ragazzi,
2: il tema
1: Gasperini,
2: il tema delle dichiarazioni dell'allenatore.

0: a margine al termine della partita vanno contestualizzate rispetto al contesto in cui vengono dette, e poi uno può liberamente esprimere un suo pensiero, ma non per questo significa che ci sia un contrasto interno. Anzi, a quanto
1: no, Andrea, io parlavo in generale.
0: No,
1: ho già
0: hai perfettamente ragione. Cioè,
1: non avevo affrontato questo tema, è cambiato il mondo. Gaucci non c'è più a farci divertire.
0: Cioè, a me non risulta che il presidente dell'Inter faccia delle conferenze stampa dove dice abbiamo a disposizione 200 milioni.
1: Anche su questo poi forse bisognerebbe dare segno di tranquillità, ma non è che ti venga, perché se io vengo a comprare il tuo appartamento non è che ti
0: dico
1: 500.000 euro,
2: però io arrivo da Milano,
1: te li porto via
2: tutti. Adesso da Milano, però devo dire che ieri sera, per esempio, presidente, direttore sportivo dell'Inter, quello che dovevano dire, mi riferisco a Bastoni, mi riferisco ai giocatori che sono in vendita, mi riferisco ai cose che ho capito, però fanno carriera, ci sarà un motivo.
0: Ho capito, però tu devi anche ragionare sul fatto che comunque secondo me non è che ci debba essere comunicazione, ecco. È assolutamente corretto l'impostazione di Dario, dove si dice bisogna favorire la comunicazione. Secondo me è importante, perché favorire la comunicazione significa comunque fare con il pubblico e con i tifosi un certo tipo di strategia. Però non è assolutamente detto che questo tipo di attenzione nei confronti della comunicazione non ci sarà. Però accomunare una situazione dove il marasma è la confusione in casa Sampdoria con quello che è in casa Genoa, secondo me è un po' azzardato. In casa Genoa secondo me bisogna guardare al futuro con ottimismo, perché in ogni caso abbiamo degli elementi di grande positività che devono essere valorizzati. Abbiamo terminato una stagione che ai più sembrava ormai destinata al peggiore risultato, invece salvandoci con grande anticipo. Abbiamo comunque trovato un allenatore importante, abbiamo dei valori in rosa significativi, abbiamo una proprietà certa. Non ultimo, l'andamento dei giudizi è favorevole alla società. Quindi voglio dire, cosa vogliamo di più noi genovani?
2: Giustissimo, la tua requisitoria
3: rapidissimo, quello che i tifosi vogliono, credo che sia chiarezza. Chiarezza negli obiettivi, perché il tifoso genuano, se gli dici anche il prossimo anno dobbiamo salvarci, c'è questo, va bene, ma non vogliono saperlo tutto qua.
2: Certo. Ferma. Marco, ti coinvolgo subito, un secondino di pubblicità e vengo subito da te.
4: Va bene.
5: Un vetro danneggiato non può aspettare, ci pensiamo noi di Dottor Glass. Riparazione parabrezza scheggiati, sostituzione vetri dalle auto ai tir, oscuramento vetri auto, sistemi di calibratura ADAS. Riparti in sicurezza, senza pensieri.
6: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
7: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
8: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in

0: conforto in ascolto, mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo, mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo, mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Si scalda lo studio anche in pubblicità. Adesso poi vengono fuori tutte le cose che io non posso riportare, perché no. Poi mi dice: sei Giuda.
2: No,
1: sei un Giuda.
2: Le segrete cose,
1: ci sono tante cose che poi vi spiegherò.
2: Ci sono come le cose di spogliatoio.
3: La pubblicità è come un confessionale.
1: È come il confessionale, certo. Marco, ti faccio intervenire subito in questo discorso.
4: Se io intervengo sul Genoa, vuoi che intervengo?
1: Sì,
4: sul Genoa dico che
1: Sampdoria,
4: secondo me
1: sulla Sampdoria ma hai già fatto.
4: Poi torno sulla Samp, perché ti devo dire qualcosa di importante. Non ho chiuso il discorso sulla Samp, voglio fare nomi e cognomi, qualche cognome soprattutto.
1: Bravissimo.
4: Allora Graziano, sono d'accordo con Andrea, perché comunque le due società hanno un'organizzazione totalmente diversa, una gerarchia totalmente diversa, una chiarezza totalmente diversa. Anch'io credo che, attenzione, è ovvio che Genoa debba fare le cose bene, quindi se ora, per dire, dovessero partire dei pezzi pregiati, faccio dei nomi, Ekator piuttosto che Frendrup piuttosto che Norton Caffi, uno, due o addirittura tre, allora magari possiamo cambiare opinione sulla prospettiva. Però mi pare che nessuno abbia promesso in casa Genoa l'Europa domani, quindi l'Europa io penso che l'anno prossimo sarà una stagione comunque, diciamo, simile a questa. Io credo che De Rossi abbia l'ambizione di migliorarla, è ovvio. De Rossi non è che rimane per fare peggio, De Rossi rimane per fare meglio, quindi probabilmente è lì che nasce l'idea che De Rossi si confronti, come giusto che sia, con la società per avere comunque qualcosa in più.
1: Guarda un po' che ti ho creato, guarda un po' che bello,
4: piuttosto che qualcosa in meno, perché De Rossi ha dimostrato di prendere il Genoa, che comunque era in una situazione difficile, e di salvarlo molto bene. Comunque il Genoa è salvo da un mese e mezzo, da due mesi.
1: Sì, ma no, questo non lo discutiamo. Qua stiamo dicendo il rapporto di comunicazione con i tifosi, cioè un rapporto. In fin dei conti, i tifosi sono i clienti di questo spettacolo. Ogni tanto vogliamo dargli qualche cosa in pasto, oppure devono star zitti, sentire che parla quello di là, quello che dice così.
4: Abbonare meglio al Genoa.
1: Abbonarsi e basta. No.
4: Mi pare che comunque la comunicazione sia fatta meglio al Genoa, sicuramente,
1: certo,
4: dal punto di vista anche dirigenziale.
1: Non ho minimo dubbio.
4: Non ci vuole molto a fare meglio. Non ce n'è.
1: Allora fammi questi no, Sampdoria non ce n'è.
2: Ecco, no, per l'amor di Dio, ma concordo.
1: È facile.
2: Concordo, però.
1: Fammi questi nomi, che qua sono tutti in attesa.
4: Ti faccio i nomi della nuova Sampdoria. La nuova Sampdoria. Josef Tei, che per 3 anni è stato di fatto l'uomo vicino a Manfredi, quindi Manfredi, Tei, Manfredi. Manfredi, ex Manfredi, era Radrizzani, che poi è sparito
1: subito. Fammi vedere.
4: Poi, no, vado avanti.
1: Vado sull'algoritmo.
4: Fredberg e Walker. Walker e Fredberg contestati dalla piazza, ma rimangono. La nuova Sampdoria, andiamo avanti. De Gennaro, avvocato, che è stato uomo di fiducia di Manfredi, è del foro anche lui di Roma. E attenzione, a Roma chi è che c'è? Che c'è sempre, ed è sempre lì sotto traccia, anche se non ha un ruolo ufficiale, c'è sempre Antonio Romei. Lo ripeto, perché se salta la linea, Antonio Romei, lo dico ancora una volta, è l'avvocato, lo ricorderete, è stato braccio destro di Ferrero, da 12 anni continua a lavorare più o meno sotto traccia per la Sampdoria. Per carità, a livello di professione non si può certo contestare,
1: ci
4: sicuramente un uomo preparato. Però attenzione, l'idea che comunque ci sia ancora un'influenza importante da parte di Romei mi fa un po' così, mi fa venire una domanda, come dire, ma siamo sicuri che questa sia una nuova Sampdoria oppure non lo è nuova per nulla? E poi ci sono anche dei professionisti all'interno del club che comunque hanno fatto parte del club in altre fasi anche drammatiche, penso al segretario Massimo Jenka, che pure si era comunque ribellato, questo va detto, va riconosciuto, a un certo punto

0: molto drammatico all'ex presidente Ferrero,
1: vero,
0: e poi anche al ritorno di Alberto Bosco, anche lui, diciamo che è un uomo un po' per tutte le stagioni. Io non ho niente contro questi personaggi, intendiamoci, però attenzione, non c'è una novità, non c'è una nuova società, c'è una società che continua a confermare se stessa. La domanda è: teniamo le nostre belle carreghe oppure pensiamo di fare la Sampdoria per andare in Serie A?
1: Allora, a proposito di carreghe,
0: intanto Andrea Mancini, intanto Andrea Mancini mi domanda.

0: Aspetta, fermati! Fermati un attimo! Mamma mia, c'è un fiume in piena! Mamma mia!
1: Ma che roba è? Oggi è veramente...
0: Calmati! Sembra che non ti abbiano fatto parlare per 2 anni interi!
2: Adesso che salvo matematicamente...
0: Adesso
1: no, ma ha detto anche che se dovesse saltare la linea, quindi no! Queste cose, no, si è messo anche le mani.
0: Allora, chiedo a questi ragazzi qui in studio,
1: ragazzi,
0: vabbè,
1: ti ringrazio.
0: Fate vedere il cartellone con il nostro impact con Di Lombardo, perché questo, ecco, mille volte grazie. Avete parlato di tante, tante cose e poi st'uomo qua. Cosa vogliamo fare? Di quest'uomo qua, cosa vogliamo fare? Io solamente mille volte grazie e lo mandiamo via di nuovo.
1: Quest'uomo fa, cosa, ti dico, l'ho già detto qualche settimana fa, quest'uomo qua dovrebbe dire lui grazie e andarsene. Perché oggettivamente, se queste sono le premesse come Marco ci ha come dire, illustrato molto bene, non vedo perché poi lui ci debba mettere la faccia, diventare il parafulmine. Ha fatto un lavoro importante che io penso anche che agli occhi del panorama italiano lo abbia anche accreditato come possibile tecnico, quindi non penso che gli possano mancare. E io sostanzialmente dico questo, cioè io tolgo... Perché devo lasciare con la mia persona delle garanzie una situazione che oggettivamente io penso non condivida? Perché se poi invece fatta la salvezza perché c'è nel momento del grande, però poi ti vai a imbarcare in un'altra avventura, allora poi diventa anche difficile distinguersi dal coro, hai capito? Quindi il concetto che deve dire Lombardo è dire grazie, io prendo
0: fa?
1: Me ne vado, un po' come fece Ranieri quando disse finché c'è Ferrero io non
0: io ci vengo e vengo subito da te, perché gli allenatori
1: cincinnato, sì, è vero, cincinnato.
0: Vengo da te, Ale, perché questa è la cosa. Noi abbiamo detto, allora rimane Marco, ci ha dato questa notizia in esclusiva. Beh, prima di tutti, ha detto rimane questo, rimane Fredberg, rimane Walker, e allora andiamo sempre a cercare allenatori con l'algoritmo, ci mettiamo lì e andiamo a vedere il programmino, andiamo a prendere 2 allenatori al posto di uno addirittura senza patente. È come se io guidassi una macchina e non ho la patente. Che facciamo, sempre questa roba qua?
3: Beh, allora, intanto anch'io consentimi di ringraziare Attilio Lombardo, non tanto perché ci ha salvato per 2 anni di fila e con grande coraggio nuovamente quest'anno ha preso in mano questa squadra che stava veramente rischiando di retrocedere, ma anche per le emozioni, devo dire la verità, anche l'ultima partita, al termine della partita, io mi sono molto emozionato, come me ad esempio anche mio figlio che non l'ha mai visto giocare, ovviamente, ma veramente proprio traspariva la sua passione e la sua sampdorianità. E purtroppo le notizie che mi arrivano non sono positivissime, perché appare che per me Lombardo potrebbe fare benissimo anche il presidente l'anno prossimo, non necessariamente l'allenatore. Per me qualsiasi ruolo gli diano, per me andrebbe sempre bene. I nomi che circolano sono uno, sempre quello di questo Fries, che sarebbe l'allenatore del Cercle Bruges, che
1: è una,
3: è un danese stato cercato da Fredberg per sostituire Donati e sembra che sia di nuovo entrato, diciamo, nel giro del giro.
1: Per forza, perché la gente giustamente non cambia idea.
4: Aspetta un attimo che sta finendo l'elenco.
3: Ovviamente è un io vado subito a vedere con quale schema gioca già con la difesa 3 e non mi piace.
1: E non farti confondere, ti prego, da Rivellini.
0: Dimmi altri due nomi.
3: Ce n'è un quarto.
0: Dimmi
3: dalla sedia. Gli altri due nomi sono due allenatori che stanno facendo abbastanza bene in Serie B. Uno è Ignazio Abate della Juve Stabia, anche lui difesa 3. L'altro è Aquilani del Catanzaro, anche lui difesa 3. E mi dicono che addirittura sembra che abbiano contattato addirittura Ballardini. Ora, a prescindere che...
4: Okay, news! Questo me lo scrivo,
3: Ora, poi per carità, io mi auguro che non sia vero, assolutamente. Semmai sarebbe l'unico con la difesa 4. Forse una cosa di positivo.
1: Però
3: c'è anche Ballardini.
1: Per eccellenza.
3: Però sarebbe veramente grottesco. Quindi, probabilmente non andranno forse sull'algoritmo, probabilmente cercheranno qualcuno di affermato, però obiettivamente insomma, per ora il casting che sta iniziando è questo
1: di Lombardo, che ha fatto bene. Io torno a ripetere, io Lombardo l'avrò incrociato 2 volte nella mia vita, quindi non posso dare consigli a nessuno, ma se dovesse, come dire, succedere un paio

0: squillando il telefono.
1: Ma chi te lo fa fare?
0: No, è Lombardo.
1: No, scusa. È Sabatini che non riesce a parlare.
0: Okay.
1: No, dico, ma chi te lo fa fare? Perché ti devi andare a mischiare in questa situazione? Non vedi che ti stanno sfruttando, se fosse nel caso? E poi non ha senso. Torno a ripetere, non ha senso. Io ho detto novello cincinnato, io torno a ripetere. Penso che Lombardo, che io non conoscevo come tecnico, in queste 8 partite ha dato l'idea di essere uno che comunque in ogni caso le cose le cambia, le partite le sa, contrariamente a chi lo ha preceduto.
2: Però Marco, ci potrebbe essere legittima ambizione da parte sua, dire finora mi ha messo a salvare la baracca, adesso voglio vedere
1: ma
2: cosa riesco a
1: ti
2: fare,
1: se
2: mi danno la squadra.
1: Questa società è contro i tifosi sono contro la società. Se la società facesse qualcosa per, come dire, tenersi buoni i tifosi,
0: una captatio,
1: benevolenza. Oh. Io aspetto dalla prima
0: è quella che
1: per
0: volevi
1: farti,
0: ti
1: arriva frisbee.
0: Perché stiamo parlando da tre quarti d'ora di Sampdoria, è per questo che io cerco di.
1: Ma tu puoi parlare di qualsiasi cosa, lo sai.
3: Scusate. Allora, posso dire una cosa?
4: Adesso devo andare in pubblicità.
3: Non posso dire niente.
4: Devo andare in pubblicità.
1: Reclamo. Fai il tuo.
0: Non mi fai lanciare tu la reclama.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
6: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Allora, mi aveva chiesto di intervenire Marco Bisacchi.
1: Ma parliamo un po' di Sampdoria.
0: No, parliamo di Genova.
2: Non mi fate mai parlare. Parlo sempre Rivellini, sempre Rivellini, sempre Rivellini.
3: Allora, puoi buttare questa miccia così.
2: Oggi
3: hai parlato più di Rivellini che è tanto. Oggi Rivellini è il taglio più alto,
2: Quando Rivellini parla, io devo prendere appunti, quindi devo anche del tempo, perché giustamente quando Rivellini parla, scherzo. Allora no, vi rubo un secondo. In realtà, su quello che ha detto Alessandro Lionetti, un nome di questi sinceramente a me non dispiace, cioè Aquilani del Catanzaro. Secondo me è un ottimo allenatore, è cresciuto molto, è andato prima a Pisa, poi a Catanzaro, era della Fiorentina Primavera. Tra l'altro lui, attenzione, ha un legame, ha una esperienza comune proprio a Firenze con Andrea Mancini. Quindi io personalmente, dovessi dire la mia, nel mio voto potrei sposare il tandem Andrea Mancini Aquilani per l'anno prossimo, se ci fosse la possibilità, con una continuità di giocatori rispetto a quest'anno. Cioè, io il concetto che continuo a ribadire: non si può continuare ogni anno a cambiare squadra completamente. Ci sono dei giocatori in prestito, dei giocatori che potrebbero essere riscattati o meno. Cioè, se io riparto magari con Martinelli, Viti, con Esposito rimane, con Begic, con Pierini, con qualche giocatore chiaramente da rafforzare, la Samp, certo. Magari con un allenatore nuovo, ma con un'idea di squadra, allora forse chissà, puoi anche davvero essere un pochino più competitivo. Cioè, ogni volta mi pare che i passi in avanti poi si azzerino e si riparte da zero. Cioè, non vorrei che l'anno prossimo, con gli algoritmi, dopo 6-7 partite, con un allenatore straniero, non so con chi, con un direttore sportivo che arriva da Marte, fossimo di nuovo lì a dire: ah, ma siamo ultimi in classifica. Ecco, attenzione, perché il film l'abbiamo già visto.
0: Questo è un film che abbiamo già visto, ma adesso vorrei aprire anche il Genoa, perché devo dargli una soddisfazione.
3: Ma non piange,
1: dicevo.
3: Ma il minutaggio più alto, cioè,
1: sono 43 minuti che parliamo di Sampdoria.
0: È sempre qui, parla sempre, fa i ride,
3: Cupido.
0: Manda messaggi a Amorì.
3: Ma a parte, fate anche all'estero, anche adesso. Amo Amorì.

0: è l'allitterazione, è l'allitterazione.
1: Una prodezza verbale balistica.
2: Una prodezza verbale, infatti, guarda, questa prodezza verbale l'ha proprio raccolta, sai chi?
0: No, no. Non mi dire, guarda, non mi dire.
1: Sabatini.
0: No,
1: come no?
2: Chi?
1: Non ci posso credere.
2: Ma chi? No. Ha detto
1: Milanta.
2: Rivellini, ma chi?
1: Milanta, Rivellini, no. Milanta.
0: Allora, il direttore non aveva ben inteso. Non aveva ben inteso che vi riferivate a me. Perché non può replicare in quella maniera, chiaramente. Dopo tutte le volte che l'ho chiamato in causa, gli mandano
2: risposto, vedi come anche noi.
0: Mi sento di escluderlo. Mi sento di escluderlo per il rapporto che ci lega.
2: Allora, io volevo invece andare da Dario, perché poi ci sono le cose molto serie. Allora, 26 partite da quando è arrivato De Rossi, Criscita e Mugito. Mugita, scusate, 10 vittorie, 37 punti, 1,42 di media. La proiezione finale, sai qual è?
3: Dimmi.
2: 54 punti.
0: Ma chi è che l'aveva detta sta cosa qua? Non mi ricordo.
4: Però qual era? Scusa, però sai anche. Non mi ricordo, non è polemica e tutto, era per curiosità. Qual era la proiezione finale di Vieira l'anno scorso?
2: 3 punti, no, dell'anno scorso era 43 punti, no?
4: 43 punti, era finito 43 punti, però esatto. La proiezione nel suo periodo, no. Perché sarà stata molto più alta.
0: Non la possiamo sapere.
2: Ha fatto 9 partite e Vieira
0: 3 punti.
4: Quindi quest'anno sì, ma dicevo
2: quindi,
4: l'anno prossimo.
2: Aggiungendo
4: l'anno
2: le tre che mancano, voglio farvi riflettere: 9 partite le ha fatte Vieira, 3 mancano, solo 12. Quindi,
0: il tema,
2: un terzo di campionato il Genoa non ha giocato.
0: Il tema vero è che si dice tanto: qual è l'obiettivo del Genoa dell'anno prossimo? L'obiettivo del Genoa dell'anno prossimo, secondo me, è quello di iniziare il campionato con De Rossi saldamente in carica. Avere una buona base di lavoro sulle indicazioni che De Rossi sta dando, perché anche adesso tutti quanti dicono, ricordano la frase del Sorcio, però ha detto anche altre cose. Ha detto due o tre cose. La prima: non ho fretta,
1: no,
0: va bene. La seconda è che i patti erano chiari e quindi ci saranno, lo sapevo già in anticipo, ci saranno dei sacrifici sul mercato, certo. E questo secondo me lo dobbiamo accettare, ma dobbiamo anche, e questo secondo me lo dobbiamo pretendere, e si stanno muovendo in questa direzione, trovare gli innesti giusti secondo le indicazioni del mister.
2: Perfetto.
0: E che cosa ha detto in ultimo? Ha detto: dobbiamo cercare di trovare giocatori che possano saltare l'uomo, e gli attaccanti devono essere attaccanti che bruciano il difensore nella corsa. Queste sono indicazioni tecniche abbastanza chiare. Non ha fatto i nomi, i cognomi, perché non li deve fare. Però secondo me le idee ce l'hanno molto chiare.
2: Andiamo con Dario, vai.
4: No, il discorso della vendita non fa una grinza, nel senso che noi sappiamo che verosimilmente Norton Caffi, verosimilmente Frendrup, e mi fermerei a questi due, sperando a questi due, verranno venduti, anche se per esempio io credo che Norton Caffi con l'ultimo periodo ha perso diciamo così il valore, perché viene da un infortunio eccetera eccetera, quindi non, sicuramente era molto più quotato 2-3 mesi fa. Però il problema non è vendere, il problema è comprare, perché a vendere Norton Caffi sono buono anch'io, non è che, cioè, voglio dire, anche lui, anche sino Rivellini credo che sia buono vendere Norton Caffi e Friend.
0: Io questa caduta di stile da Dario Vassallo non me l'aspettavo.
4: Il problema,
0: incredibile.
5: È più bravo a prendere la commissione, la cessione.
0: Ma io voglio dire, il problema, però, non mi capacito, scusa, però, del livello a cui sei arrivato.
4: Però il problema dicevo è comprare, perché è lì più difficile. Io sono rimasto veramente basito quando ho scoperto Olise, l'avete visto, no?
2: Olise, sì.
4: L'avete visto con Bayern, sì. Il giocatore. Lo sai quanto l'ha pagato il Crystal Palace?
0: Ma sei per le domande.
4: Lo sai quanto,
0: l'ha pagato? Dimmi.
4: 1 milione più di Amorim. 9 milioni.
0: Okay.
4: Salvo poi rivendere la Bayern a 55.
0: Vabbè.
4: Giocatori, no, aspetta, sì, fammi sì, finire, sì, perché
0: sì. No, giusto.
4: Quei giocatori lì vanno presi, ma bisogna essere bravi a prenderlo, così come Frendrup, così come ai tempi Spurs aveva preso Gudmundsson 1,5 milioni, che poi è stato rivenduto a 20.
2: È quello che ha detto
0: io voglio dire,
2: non è

0: Che razza abbiamo detto delle cose da...
1: Io no, voglio dire,
2: questo quindi valuteremo, quindi
1: caro quindi, Dario, ma,
2: sì, se mi fai finire un attimo, dai, poi dico ho finito e poi parlare.
1: Ok, bravo, bravo.
2: Fino a quando dico ho finito, se mi permetti,
0: devo battere il pugno su Dabo.
2: No, lì si varrà veramente, come dicevano gli antichi, la nobilitate di Lopez, perché ripeto, sono questi i giocatori da prendere. Io non sono contro le cessioni. L'Atalanta fa così da anni, eppure è più o meno sempre lì con dei giocatori che poi compra perché sanno dove andare a prenderli, perché io non posso pensare che non ci siano, magari non come Olise, ma giocatori di quel livello lì in giro per l'Europa che scartano l'uomo tutte le volte che lo puntano,
1: esatto,
2: e non conoscerli. Io credo che un buon direttore tecnico, un buon direttore sportivo, questi giocatori li debba conoscere.
1: Ecco, assolutamente. Hai finito, grazie. Allora, io voglio dire...
0: Perché adesso...
1: Adesso la reclame, poi forse parlo.
0: Sì, forse.
2: Forse.
0: Forse. Forse. Forse. Molto.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: Brevissimo, così poi diamo la palla subito a Marco Bisacchi. Voglio dire, una replica doverosa a quello che ha appena detto Dario Vassallo. Bisogna comprare bene. E perché il Genoa non è in grado di comprare bene? Punto di domanda. Secondo me è in grado di comprare bene. Diego Lopez ha dato dimostrazione a gennaio di aver scoperto un giocatore che... Adesso si celia sulla mia battuta, ma ha fatto innamorare molti. Mi riferisco ad Amorim, che sta di partita in partita migliorando sempre di più. E poi il portiere migliore in campo. Il portiere è stata una scoperta di Diego Lopez. Quindi, se queste sono le premesse, eccolo lì. Se queste sono le premesse, dobbiamo essere ottimisti e non pessimisti, giusto?
0: Bravissimo. Oh, se hai aspettato i tempi. Allora ecco, bravo. Il cuore.
2: Il cupido
0: di Vendini. Marco, vengo subito da te. Hai sentito questo discorso? Compro, non sì. Compro, devo comprare.
7: Ma io credo che comunque la garanzia del Genoa sia De Rossi. Cioè De Rossi, come par di capire, rimane sulla panchina del Genoa. Vuol dire che vuole fare le cose meglio. Ha fatto una buona stagione, lui è ambizioso, vuole fare le cose meglio, e quindi il fatto che De Rossi rimanga con un ruolo centrale, secondo me è una garanzia importante per il Genoa. Poi qualche giocatore andrà via, qualche altro ne arriverà. Su Amorim e anche sul portiere devo dire che i segnali sono positivi. Su Amorim magari l'inizio è stato un po' complicato, adesso sta un po' entrando nei meccanismi del nostro campionato, è anche un ragazzo giovane. A me pare che comunque i segnali siano buoni per fare un campionato, diciamo, più tranquillo ancora, ecco. No, non credo ancora da Europa, sinceramente, l'anno prossimo.
1: La garanzia però, del diciamo, Genoa, Marco, è la testa del Genoa, quella è la garanzia del Genoa, perché poi i giocatori passano, gli allenatori anche, è la testa del Genoa che è la garanzia.
0: Spiega, quindi...

0: Quindi, però De Rossi è bravo,
1: chi governa la nave, Andrea, la garanzia tecnica.
0: Perché De Rossi ha permesso alla nave di andare in porto molto bene. De Rossi, i giocatori non funzionavano prima, ricorderai, è vero che c'era un altro direttore sportivo, sono state fatte scelte diverse, ma la società era la stessa in estate.
2: L'area tecnica poi è completamente cambiata.
0: Però De Rossi è stato fondamentale, ha messo insieme i pezzi, aveva dei giocatori comunque, secondo me, bravi anche prima il Genoa.
2: Chi l'ha preso, De Rossi?
0: Sì, l'ha preso il Genoa, certo, Sciucu e
2: la dirigenza,
0: certo.
2: La dirigenza, in primis certo, il direttore sportivo e anche che era stato cambiato e anche ovviamente i vertici societari. Quelli sono coloro i quali hanno scelto De Rossi. Quindi, secondo me, se è vero che De Rossi è una garanzia, è altrettanto vero.
3: Ma non è un'accusa, questa. Cioè,
2: ma no, ma voglio dire, io rimarco una cosa importante. La verità sta nel mezzo.
3: Certo, mica togliamo niente a nessuno.
0: Sì, però un attimo, se mi togli De Rossi, io qualche dubbio ce l'ho su questo Genoa. Te lo dico subito. Se mi togli De Rossi, io ti dico no, non toglierlo, perché De Rossi è importante. Cioè, questo Genoa con un altro allenatore. Ma io avrei qualche
2: De Rossi,
0: dubbio,
2: De Rossi quando a Firenze dovevano scegliere tra De Rossi e Vanoli sono andati dritti su Vanoli, non se lo filava nessuno De Rossi, adesso tutti quanti a cercarcelo, ma sarà anche un po' merito del mondo e dell'ambiente Genoa,
3: certo.
2: del calore di questo pubblico eccezionale, anche sabato sera a Bergamo, grandissimi, hanno cantato alla fine, sembrava
0: tanto
2: che avessimo
0: merito di De Rossi,
2: vinto,
0: tanto
2: portato
0: merito
2: a casa
0: di De Rossi, per
2: i tre punti,
0: però tanto 70% merito di De Rossi, mi spiace, per me De Rossi
2: no,
0: è l'uomo
2: De Rossi,
0: del
2: i meriti di De Rossi sono
0: poi
2: sotto gli occhi di tutti,
3: guardate che in questo panorama risaltano veramente i due allenatori da una parte e dall'altra, perché sono
4: che
3: loro
4: le mani si sono sentite in entrambi i casi, indifferenti
2: l'allenatore è importantissimo,
4: può fare del male, può fare del bene,
2: poi c'è la L'allenatore del Genoa ha fatto benissimo, si è calato in una realtà e l'ha trasformata a sua immagine e somiglianza, pur essendo entrato in corsa, quindi non avendo avuto la possibilità di plasmare la squadra. Ora adesso ha la possibilità di plasmarla, secondo me farà bene, perché lavora in combinato con la dirigenza, sì, e sono tutti quanti a remare nella stessa direzione.
4: Dico, farà bene De Rossi a rimanere, come farebbe bene da Lombardo.
3: Questo è un gruppo che deve rimanere forte per le mie ambizioni e per quelle della società. È chiaro che se cambi tanti giocatori ne devono arrivare di forti.
4: Speriamo. Però è un po' la palisse, ma con tutto col massimo rispetto, però è un ragionamento da un uomo di calcio, no? Certo. Cioè, nel senso che parla in questo momento giustamente da posizioni comunque importanti, di forza, perché ha fatto un grande lavoro, e tu sai benissimo che in questo momento puoi parlare. Sono dei momenti nell'ambito di tutte le carriere dove magari
3: devi stare zitto, vero?
4: Certo, quando tu hai fatto un'impresa, comunque tu hai fatto, ma quando è il momento di parlare? Anche quello di Lombardo è il momento di parlare, deve dire io con voi.
2: La cosa bella che ha detto De Rossi, un'altra cosa che dobbiamo sottolineare, che non è stata sottolineata, dobbiamo sottolineare, ha detto: io sono molto ambizioso, ma anche tutti i dirigenti sono ambiziosi, e non vedo un motivo per il quale non si possa raggiungere le ambizioni che vogliamo, i traguardi che vogliamo raggiungere con le nostre ambizioni qua a Genova. Quindi voglio dire, c'è una comunanza di intenti.
3: Giovedì scorso ho messo un cartello con la bandiera europea qua e con la scritta Europa in giallo. Ma hanno detto, ma tu sei un pazzo, ci vorranno anni luce, chissà quando arriverà. Adesso giovedì, è passato venerdì, sabato, domenica, lunedì, ambizioni Europa?
2: No, voglio dire, le ambizioni sono quelle di migliorare, poi se il miglioramento porterà a quei livelli, tanto di guadagnato, ma dobbiamo essere con i piedi per terra e fare i passi tanto lunghi quanto la nostra gamba consente.
5: Personalmente sarei contento se l'anno prossimo facessimo un punto più di quello che aveva fatto Gilardino, 50 punti. Io sarei contento. Ma Gonciata sempre
2: così. Io invece vorrei farne 55-56, perché sarebbe un punto,
3: 54
2: sarebbe l'idea. Un punto due rispetto in più rispetto a quelli che avrebbe fatto in proiezione.
5: Sarei più contento. Già sarei contento con 50 punti.
4: Hai fatto contento Dario.

0: No, guarda un po', guarda cosa avevo fatto, guarda, ecco la cosa, guarda.
1: Grande, oh, grande, grandissimo.
0: Grande, grande, grande, ma siete grandi voi. Ringrazio Marco in collegamento, grazie Marco.
2: Ciao a tutti, no, sono
0: hai parlato
2: contento,
0: poco
2: sono contento.
0: Oggi, ti farò parlare di più
2: sono
0: la prossima
2: contento,
0: volta.
2: Graziano, che parlando soltanto di società e di questi meccanismi, non abbiamo parlato dei playoff, meglio così, meglio così. Meglio
0: dei
2: così.
0: Playoff non abbiamo
2: ciao.
0: Parlato,
2: ciao
0: non abbiamo
2: tutti,
0: parlato.
2: Ciao a tutti.
0: Sai perché? Perché siete scaramantici. Prima mi dite,
2: no, anche perché non ci
0: è dall'inizio dell'anno che si mi basta un punto.
3: Sai come Marco, non succede,
0: questo.
3: Ma se succede.
2: No, grandi rimpianti, purtroppo rimpianti. Ha maggior ragione, visto che questa squadra poteva andare ai playoff, non andate a smembrarla, cari amici, tra virgolette.
0: Perfetto. Ciao Marco.
3: Saranno amici tuoi.
0: Ciao. Mi Marco. Dicono che se faccio parlare Marco Bisacchi, chiudiamo stasera.
3: Oggi la scatenatissima.
2: Ha parlato poco.
0: Ciao Marco, ciao ragazzi in studio, saluto collettivo, Andrea e Gianluca in regia, ciao. Naturalmente cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale, ciao a tutti!
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ma come sempre dico anche buonasera e dico anche buonanotte, perché questo programma viene registrato e va in on demand sul sito, va anche in televisione in diversi orari. Non vedo ritorno, caro Fazio, questo te lo dico subito, così almeno cerchiamo di capire perché. Ma oggi invece siamo appunto con un'intervista molto interessante, molto importante, con il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, Matteo Paroli. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Partiamo subito con una clip di immagini che rappresenta un po' un insieme di cose che rappresentano i nostri porti di Genova e di Savona e che invito subito la regia a mandare in onda.

Bene, Presidente, allora a me pare che abbiamo avuto la fortuna che a Genova sia arrivato un Presidente sensibile anche a quello che non è il porto, ma che è la città che sta dietro il porto. Ora, sono 11 anni che io ho coniato il termine porti e città. Era 2015, ero in Senato, in Commissione dei Trasporti, e mi resi conto quanto il porto spesso non ha nessun interesse a capire che dietro c'è una città con abitanti. Questa è una problematica che l'ottusità di taluni operatori portuali ha portato a non capire che questo può creare uno scontro terribile tra porto e città, cosa che dobbiamo evitare, perché il porto è una ricchezza, ma nello stesso tempo non tutti vivono di porto. Noi non siamo Gioia Tauro, lo dico da 15 anni, non abbiamo dietro una landa desolata, abbiamo una città del 500. E quindi io in questa trasmissione, come in tutte quelle che noi facciamo, rispettando quello che sono i

0: grandi media che si occupano di, unicamente di portualità, vista comunque dal punto di vista degli operatori portuali, io voglio invece difendere i cittadini, ma non difenderli contro il porto, difenderli per fargli capire anche quanto è importante il porto, quindi trovare questo incontro tra porto e città, perché indubbiamente il porto, ricordiamocelo, crea anche grossi problemi e delle volte l'arroganza, la prepotenza di taluni operatori portuali rischia di mettere in crisi questo rapporto tra porto e città. È necessario. Adesso, dopo 10 anni, devo dire che settimana scorsa Report ha fatto proprio una trasmissione sul tema di cui io parlo da 11 anni e mi ha fatto piacere vedere che problematiche similari ci sono anche in altre parti d'Italia. Noi non l'avevamo analizzato, avevamo visto primariamente quello che accade a Genova. Il presidente Paroli, dal primo momento in cui è arrivato a Genova, anche per una critica che facciamo in quei giorni, ha dimostrato di avere questa grande sensibilità e quindi io penso che potrebbe essere presidente giusto per creare un grande rapporto tra cittadini e operatori portuali. Partiamo dal primo tema, presidente, binari in porto. Noi abbiamo avuto una bellissima intervista, devo dire, recentemente con il commissario Mauceri del Terzo Valico, il quale ci ha raccontato, e penso che lei l'abbia seguita, tutto quello che sta accadendo per portare e migliorare, appunto, portare il Terzo Valico fino al porto, ma arriva fino al confine. Poi dal confine, dentro l'autorità portuale, il compito è suo. E allora vediamo subito quello che ha detto Mauceri e poi le lascio la parola per vedere come completiamo questi binari per arrivare sulle banchine del nostro porto.
1: Quando un container sbarcato da una banchina avrà i binari chiari e le possibilità di quantomeno di arrivare alla fine del termine e raggiungere la pianura padana.
2: La grandiosità di questa opera si spiega proprio nel collegamento con il porto. L'obiettivo è fare in modo che non soltanto viaggino i passeggeri, i cittadini, genovesi, liguri o chi vuole venire qui a visitare in un collegamento più rapido Genova a Milano, ma soprattutto che ci sia questa grande apertura sul porto che consenta di rivedere complessivamente il sistema del trasporto su merci che dalla Liguria va verso il nord Italia e il nord Europa. La tempistica che io immagino è intorno al 2027, fermo restando che c'è sempre, come vedete, un po' questa prudenza, perché quel contesto particolare geologico sta veramente creando tante difficoltà.
0: Ci tengo però a dire una cosa: voi vi occupate fino alla cinta doganale dell'ingresso del porto, i binari in porto, deve essere chiaro, non riguardano, penso, né lei il commissario, né le aziende. Quindi lì ci deve essere veramente una stretta connessione con l'autorità di sistema portuale.
2: Sì, personalmente sono già impegnato correttamente, io mi fermo ai cancelli del porto, dopo inizia autorità di sistema con altre aziende il lavoro, però abbiamo ritenuto congiuntamente col presidente Paroli di vederci periodicamente, perché i due progetti devono essere il più possibile omogenei nei tempi, nella tempistica, nella risoluzione anche delle criticità, per dare il Terzo Valico completo e ovviamente i binari in porto.
0: Anche devono commissionarli loro quei lavori?
2: Sì, no.
0: Deve commissionare l'autorità del sistema portuale, quindi io adesso non so se vanno a fare appalti o non appalti, ma speriamo che non ci siano poi ritardi, diciamo che vadano a combaciare bene i tempi, perché vorrei capire questi binari da quando voi arrivate dove vanno a finire, cioè a quali terminal vanno a finire e quindi quale sarà la capacità di carico di contenitori che togliamo dalle strade. Questo secondo me sono il punto che anche il Presidente credo che volesse dire, nell'interesse più dei cittadini che diciamo che di chi movimenta la merce, perché noi siamo veramente assediati da un traffico molto molto preoccupante.
2: Quello che posso confermarvi è che come struttura commissariale e struttura di autorità di sistema e personalmente il Presidente e io ci confrontiamo veramente a stretto, con una tempistica molto stretta, e oggi pomeriggio abbiamo già una riunione.
0: Bene, così. Allora veniamo a sentire cosa vi dite. Presidente, a lei la parola.
3: Grazie.

0: Per questa iniziativa devo allacciarmi direttamente a quello che diceva lei, perché l'attenzione alla città e ai cittadini si sposa perfettamente con l'esigenza di rendere i porti nazionali molto più connessi dal punto di vista ferroviario. Quando circa 15 anni fa andai a visitare Rotterdam, Maaslafke 2, il nuovo grande porto contenitori, uno dei più importanti che abbiamo in Europa, vidi due cose che mi colpirono moltissimo: il rapporto con la città, l'investimento che la locale autorità di sistema portuale faceva e fa ogni anno a supporto della città di Rotterdam, con un porto che è a 40 km di distanza dagli insediamenti urbani, e le connessioni ferroviarie utilizzate come strumento di alleggerimento dell'impatto che il porto stesso, pur così distante dalla città, avrebbe potuto avere. Quindi binari e qualità del rapporto città-porto sono veramente un binomio che va assolutamente insieme. È corretto quello ovviamente che diceva il commissario Mauceri: noi abbiamo istituito, da quando sono arrivato, un tavolo di coordinamento che si riunisce più o meno a cadenza mensile, proprio per sincronizzare i cantieri dell'ufficio commissariale con i cantieri in corso da parte dell'autorità portuale. Intanto vi rassereno, perché gli appalti sono già in corso e sono già stati assegnati, non sono in assegnazione. Abbiamo diversi interventi, il principale quello che riguarda la connessione con la ferrovia del Campasso è quello del Molo Nuovo, un asse ferroviario importantissimo perché collega Parco Rugna appunto all'asse mediana che poi trasferisce attraverso il Campasso le nostre merci fuori città. È una galleria, quella che stiamo in qualche modo riprofilando per renderla conforme in sagoma alle nuove modalità di trasporto dei contenitori più moderni. È infrastrutturalmente stata adeguata anche tutta la parte telematica di controllo remoto degli scambi e delle sicurezze, un investimento di circa 30 milioni di euro totalmente a carico dell'autorità di sistema portuale. Il termine lavori con messa in esercizio è previsto entro il 2028. Il commissario Mauceri faceva riferimento al 2027 per la parte infrastrutturale, poi anche quell'opera, quella di cui si occupa l'ufficio commissariale, avrà la necessità di infrastrutturazione telematica e quindi più o meno le sincronie andranno a sposarsi con il termine lavori della nostra parte ferroviaria.
1: Dove vanno a finire i binari in porto?
0: Allora, intanto ne abbiamo diverse connessioni ferroviarie in porto e non soltanto quella a cui facevo riferimento adesso. Il Parco Rugna è quello che unisce i terminal ferroviari che servono la parte contenitori, SEC e Calatabettolo. È un modernissimo terminal ferroviario, ha 9 binari di 450 metri di lunghezza l'uno. Anche questo è un investimento fatto recentissimamente dal nostro porto. È estremamente moderno, serve purtroppo a poco se non lo colleghiamo in maniera virtuosa, con l'asse del Campasso. Parco Rugna è soltanto però uno degli asset ferroviari che abbiamo. Abbiamo la stazione di Fuorimuro, altra stazione importantissima, già connessa con l'asse ferroviario nazionale. Qui vengono formati treni fino a 750 metri di lunghezza, quindi la lunghezza massima secondo gli standard comunitari, e poi abbiamo in previsione un'ulteriore espansione che però dovremo in questo caso rivedere con il terminalista, posizionata sostanzialmente all'interno di una concessione del terminal Messina. Questo tipo di investimento ha subito dei ritardi negli anni, derivanti da una previsione concessoria non chiarissima, se posso permettermi di dire, quindi dovremo ritrovarci con il terminalista per rinegoziare gli aspetti di intervento fra la parte pubblica e la parte privata. Quindi, come vede, solo su Genova sono tre gli asset ferroviari principali che dovranno entrare in esercizio.
1: Ma quanto possono, parlando sempre per i cittadini, questo sistema quanto può portare via di traffico dalle strade?
0: Allora,
1: realmente
0: lei consideri che attualmente noi abbiamo un trasferimento di merce su treno che raggiunge circa l'11-13% dei volumi totali in arrivo nei nostri porti. È poco. è poco, considerate, fate una media, insomma, movimentiamo su Genova e Savona circa 63 milioni di tonnellate, quindi è abbastanza rapido il calcolo di quanta merce viene fatta defluire dai nostri porti utilizzando la ferrovia. Un porto virtuoso, secondo standard comunitari, dovrebbe

0: dovrebbe ambire a movimentare almeno il 30% delle merci utilizzando il ferro. Oggi a livello nazionale purtroppo la stragrande maggioranza dei nostri scali non è in grado di avvicinarsi al 15%, quindi abbiamo un margine di crescita almeno del doppio rispetto
1: quindi
0: ai traffici.
1: Quindi non dobbiamo
0: attuali.
1: Assolutamente crescere poi di traffici, perché sennò questo 15%
0: devono
1: diventa...
0: crescere.
1: Quindi stiamo fermi, non fate arrivare più traffici per favore, perché così in questo modo togliamo un po' di traffico, ma se aumentiamo il 15% di traffici e recuperiamo sul treno, resta lo stesso il traffico su gomma.
0: Allora, su gomma stiamo facendo altri interventi particolarmente ambiziosi che entreranno
1: con il sistema autostradale meraviglioso che abbiamo, peraltro. Quindi io mi preoccupo di questo, perché quando sento parlare di aumento di TEO, io mi terrorizzo da cittadino. Io non li voglio. Lo dico chiaramente. Se non c'è un sistema per portarli fuori, non li voglio. Questo deve essere chiaro, la mia posizione la esprimo con libertà.
0: Noi vogliamo più contenitori, i traffici di un porto non si reggono unicamente sui contenitori, questo sarebbe assolutamente sbagliato farlo ritenere e farlo credere. Noi movimentiamo 3 milioni di contenitori, si sono raggiunti record nell'ultimo anno, non hanno
1: li abbiamo visti infatti sulle strade?
0: No, quello che avete visto sulle strade è stata una congestione specifica derivante anche dall'esercizio di moltissimi cantieri funzionali proprio a migliorare l'impatto di queste merci in arrivo nei nostri porti. Molte merci arrivano su camion direttamente e lì il passaggio del camion sul treno è un passaggio logistico non ancora
1: però è d'accordo che dobbiamo che queste due partite devono andare insieme,
0: sono strettamente legate,
1: cioè, se non si migliora il sistema di trasporti, di strade, di viabilità, non siamo in grado di aumentare i traffici. Questo dobbiamo mettere in testa, o blocchiamo la città. E questo è inaccettabile per tutti quelli che non lavorano in porto.
0: Guardi, consideri che gli investimenti in totale in questo momento in corso, l'avrà anche in qualche modo accennato credo il commissario Mauceri, sommano a più di 100 milioni di euro soltanto su queste due opere. Sono circa 87 milioni di euro l'investimento che autorità portuale e RFI stanno facendo sul parco ferroviario di Fuorimuro, sono 30 milioni quelli che l'autorità sta facendo sulla galleria di Molo Nuovo. A questi si sommano gli investimenti miliardari che per il terzo valico sono in corso da parte dello Stato. Quindi, come vede, gli sforzi a livello locale e a livello statale sono enormi affinché le merci possano essere sempre più proporzionalmente fatte defluire utilizzando la ferrovia.
1: Però ferrovie, autostrade e porto, bisogna che la politica li metta al tavolo e decidiamo che se aumentano i traffici, se aumentano i sistemi di viabilità, se no blocchiamo tutto il resto del sistema economico della città, turistico e così via. Matteo Cantile, penso che entrerai anche tu adesso su questo tema.
2: Anche perché per trasformare queste cose in fatti concreti noi aspettiamo ovviamente il piano regolatore portuale, che dovrebbe mettere nero su bianco su tutta la cartina del porto di Genova. Allora le chiedo se ha dei tempi stabiliti, se se li è dati, se e quando comincerà il confronto con la città, magari, visto che potrebbe essere l'occasione, come si diceva, di perorare questo buon rapporto tra il porto e la città, e anche con gli operatori, che ovviamente dovranno essere d'accordo, perché immagino che ci sia un tema anche di pace portuale di cui noi giornalisti parliamo sempre, ma sono sicuro che anche in porto se ne parla sempre.
0: Intanto per la connessione ferroviaria, come vi ho detto e come vi aveva spiegato anche il commissario Mauceri, non occorre attendere il futuro piano regolatore portuale, perché sono opere già in corso, già appaltate e in esecuzione. Quindi questo tipo di attenzione c'è ed è un'attenzione sulla quale appunto sia come autorità portuale che come ufficio commissariale regolarmente a livello mensile ci troviamo per sincronizzare i rispettivi impegni. Il piano regolatore ha un obiettivo, quello di essere portato in approvazione al comitato di gestione entro la fine dell'anno corrente, per poi iniziare il proprio percorso normativamente individuato, che vedrà una serie di passaggi ovviamente anche a Roma, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al Ministero dell'Ambiente, ma l'obiettivo è arrivare ad adottarlo in comitato di gestione entro la fine dell'anno. Già dal mese di giugno inizieranno le interlocuzioni con tutti gli stakeholder, che non sono soltanto ovviamente gli imprenditori, che sono parte essenziale del confronto, essendo i destinatari delle nostre opere, dei nostri investimenti infrastrutturali, ma anche con le amministrazioni pubbliche, tutte, nessuna esclusa, regione, comuni, comunità, perché il piano regolatore tutto vuole tranne che andare a inasprire il rapporto del proprio porto, dei propri porti con la città.

0: città e con chi intorno ai nostri porti regolarmente abita. Quindi sarà un confronto schietto, franco, onesto. Non posso pretendere di avere soltanto consensi, è del tutto evidente che ogni decisione che la pubblica amministrazione va ad assumere avrà delle criticità che però gestiremo. L'interesse è quello di non escludere nessuno dal confronto, perché il confronto ci arricchisce e soprattutto ci dà possibilità di valutare in maniera immediata soluzioni alternative ove queste siano possibili. Non sarà un piano regolatore in spregio alla città, su questo alle città, perdonatemi, perché in realtà poi ovviamente il piano regolatore coinvolgerà anche Savona e Vado per i porti di competenza. Quindi sicuramente il confronto sarà imprescindibile, alla fine poi decideremo secondo quelli che sono i criteri che la norma ovviamente ci chiede di rispettare in via prioritaria.
1: Che tempi? Lei che tempi si pone?
0: Allora, c'è un cronoprogramma di questo? Sì, una parte del cronoprogramma la gestisce l'autorità portuale, quindi me ne posso assumere in qualche modo la paternità, la responsabilità, è quello che dicevo prima, portare il progetto di piano regolatore in comitato di gestione, che è un organo dell'autorità stessa, entro la fine dell'anno. Una volta adottato da parte del comitato di gestione, il piano regolatore ha un iter che sfugge un po' al controllo locale perché passa alle competenze centrali a Roma, Ministero dell'Ambiente e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dove possono essere chieste integrazioni, studi, approfondimenti. Qui i tempi sono un pochino più incerti perché chiedono passaggi tecnici non scontati e non predefiniti nei tempi. Normalmente il passaggio
1: anche elezioni
0: romano,
1: politiche l'anno prossimo con...
0: Sì, poi sulla politica su questi aspetti incide poco e a quel punto il procedimento è radicato in via squisitamente tecnica. Circa 2 anni e mezzo è la media che si ha su un piano regolatore dal momento in cui è trasmesso.
1: E quando è che i cittadini potranno vedere comunque questa bozza di piano regolatore?
0: La bozza di piano regolatore verrà fatta vedere ai cittadini, immagino in concomitanza con quelle che saranno le interlocuzioni con chi rappresenta i cittadini, cioè le amministrazioni comunali, che come ho detto da quest'estate avrà
1: certo
0: luogo.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
2: Mi vedi, costi 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
6: Da Più Me arrivano gli imperdibili, qualità top a prezzi super scontati. Approfitta ora delle offerte e risparmia su tutti i prodotti per la casa.
5: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
7: Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta Elisabetta Pozzi in Fedra di Giannis Rizzos, sabato 9 maggio, ore 21.
8: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
9: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Matteo Cantile, hai ancora da chiedere al Presidente su questo tema?
1: No, beh, mi piacerebbe sapere qualcosa di più sul piano regolatore portuale, cioè che cosa state pensando di fare, quale vocazione deve avere il porto, perché ovviamente alle mie spalle e anche intorno a me c'è pieno di operatori portuali in questa sala che ringraziamo di essere venuti e aver accolto il nostro invito e che sicuramente sono molto attenti a quello che ci sarà scritto dentro al di là delle...
2: Allora, il primo passaggio del piano regolatore portuale in realtà lo potete vedere se vi affacciate a questa terrazza bellissima, perché quando è stato deciso di costruire la nuova grande diga di Genova lo si è fatto non perché si aveva 1.300.000.000 di euro da spendere non sapendo dove investirli, ma perché si aveva una visione giusta, corretta, condivisa di come rendere questo porto, il porto di San Pier d'Arena, maggiormente efficiente rispetto alle dimensioni del nuovo naviglio. Quindi l'avanzamento della diga verso mare già vi dà una risposta su quello che sarà uno degli obiettivi del futuro piano regolatore portuale: rendere anche a San Pier d'Arena l'ingresso di navi di maggiori dimensioni sicuro, efficiente e non condizionato da eventi meteorologici avversi. Quindi tutta la parte legata al commerciale di San Pier d'Arena avrà un rilancio dal punto di vista merceologico. Probabilmente dovremo rivedere il porto a pettine, perché è un porto estremamente suggestivo, ma nato quando le navi avevano una lunghezza media quasi la metà rispetto a quella che hanno oggi. Quindi non escludo che alcuni dei denti possano essere mantenuti, ma non tutti quelli che oggi noi possiamo in qualche modo vedere a San Pier d'Arena. Ci sarà sicuramente una vocazione di rilancio di tutta l'area industriale del porto, e per industriale mi riferisco alla parte delle riparazioni e costruzioni navali. La nuova diga ci darà la possibilità di poter fare a meno in buona parte dell'attuale canale di accesso, perché il canale di accesso sarà spostato verso il largo, verso mare, e quindi potrà essere prevista una espansione verso mare di quelle che sono le aree destinate all'allestimento e alla riparazione navale. Questo ha un doppio beneficio: recuperare aree di piazzale indispensabili per le riparazioni, costruzioni e refitting, allontanare al tempo stesso dalla parte cittadina le lavorazioni più impattanti, normalmente rumorose o comunque non particolarmente gradite a chi abita in periferia rispetto al porto. Quindi questa attenzione sarà certamente alla base del rilancio di quell'area portuale, area portuale che tra l'altro avrà necessità di essere messa in una sorta di coerenza e ordine, perché è nata negli ultimi decenni con l'impulso dell'emergenza, della necessità di andare ad ampliare un settore che quindi è cresciuto in maniera forse non ottimale in termini di ripartizione. Ci sono delle lavorazioni sulla carpenteria pesante che mal si conciliano con altre lavorazioni destinate al refitting e alla costruzione di grandi yacht da diporto. Ecco, la razionalizzazione di questo comparto ci consentirà di tenere distinta l'una rispetto all'altra attività. Il piano regolatore prevedrà anche una razionalizzazione...
0: Su questo interrompo, mi perdoni, però è una notizia estremamente importante, perché è indubbio che la problematica delle riparazioni navali, da una parte attaccate alla città, che secondo molti è fuori dalle normative comunitarie europee perché è troppo vicino alla città, lei ha detto Rotterdam è a 40 km, qua siamo a 40 metri praticamente dalle case, ma nello stesso tempo poi c'è anche tutta l'operazione Ente Bacini, dove attualmente un ente bacino pubblico e invece che c'è chi vorrebbe portarlo a privato. Quindi su queste due partite già dire che il nuovo piano regolatore distanzierebbe le riparazioni navali è una, secondo me, delle cose più interessanti che ho sentito dire e che ci aspettiamo. Noi ci aspettavamo dal piano regolatore ancora fatto ai tempi quando c'era anche il disegno di Renzo Piano, che veramente le toglieva da quell'area e le metteva da un'altra parte e che poteva permettere di collegare poi Porto Antico con la Fiera del Mare. Però quindi questa è una delle grandi aspettative che lei ci sta dando oggi.
2: Questa suggestione non l'abbiamo abbandonata, quella di poter collegare Porto Antico con Waterfront è una delle suggestioni sulla quale stiamo cercando di lavorare, proprio per renderla, come dire, un'opera compiuta. Noi oggi ci fermiamo al magazzino del Cotone, abbiamo una cesura che ci impedisce di andare a collegarci con il Waterfront. Ecco, il piano regolatore affronterà anche questo aspetto, dando però ovviamente per scontato che non potremo sacrificare la produttività di quelle aree. Stiamo cercando soluzioni
0: che mai nessuno l'ha chiesto.

0: Non c'è dubbio, e alcune suggestioni le abbiamo avute per poter rendere le riparazioni, diciamo, meno impattanti con la parte cittadina, ma connettere la viabilità con quello che è il waterfront di Levante. È una delle cose più complicate da fare.
1: E su Ente Bacini invece qual è la sua posizione?
0: Ente Bacini, la mia posizione quando sono arrivato qui a Genova lo scorso anno era che fosse arrivato il tempo perché se ne occupassero i privati di quella società. Devo dirvi la verità, ho cambiato idea nel momento in cui ho cominciato a conoscere il comparto, ma soprattutto a lavorare sul piano regolatore portuale. Io credo che in questo momento Ente Bacini sia una società che fa bene il proprio lavoro, lo si vede dai numeri assolutamente virtuosi di quel comparto. La privatizzazione di Ente Bacini non la escludo, ma probabilmente sarebbe un errore farla oggi. Stiamo parlando di piano regolatore, di risistemazione dell'intera area delle riparazioni. Credo che valutare la privatizzazione di Ente Bacini abbia luogo e abbia senso dopo che avremo il piano regolatore portuale approvato. In quel contesto ci sarà coerenza sulle scelte che l'amministrazione farà su questa importante società.
2: Ecco Maurizio, scusa, siccome ho scritto quasi tutto il piano regolatore portuale, se ora mi dice anche dove vanno i depositi chimici sono a posto.
1: Ma no, è una domanda della Biancalani poi.
2: Però, ci sta bene qua.
1: No, non puoi rubarle così. Peraltro entra proprio ora, Elisabetta. Esatto. Proprio.
3: A proposito, esempio lampante di convivenza a volte molto forzata tra porto e
1: forse
3: città.
1: Forse l'esempio proprio
3: più eclatante.
1: Più eclatante in assoluto.
3: Le volevo far vedere, ascoltare anzi intanto la voce di uno dei tanti residenti di Multedo che vivono con i depositi proprio sotto casa e che rende molto l'idea secondo me di come questa convivenza sia difficile. Poi le faccio la domanda.
4: E qua vediamo come i depositi, ve lo raccontiamo spesso ma le immagini parlano più delle parole, siano decisamente all'interno delle abitazioni. Rolando, convivenza difficile?
5: Sì, difficile certamente.
4: Voi sognate che se ne vadano?
5: Speriamo.
4: Cosa vuol dire per voi vivere accanto a questi depositi?
5: Adesso è un periodo che diciamo che è stato un periodo più brutto, ogni tanto scoppiava qualcosa. Noi abbiamo abbandonato la casa molte, certo. Quando è scoppiato le due cisterne che sono lì dietro, sì, c'è rimasto quattro morti.
4: Sì.
5: Mio papà e mia mamma abitavano in un altro palazzo, abbiamo evacuato e siamo andati a fare appelli in casa mia. Sì.
4: Accidenti. Quindi avete vissuto proprio sulla vostra pelle la pericolosità concreta?
5: Scoppiati dai serbatoi.
4: Lei c'era quel giorno?
5: Abitava a Pelli, sono preso mio padre e l'ho portato a casa.
4: Cosa ha sentito, un colpo, uno scoppio?
5: Da noi a Pelli no.
4: Ok, però quando l'ha saputo è corso a vedere i genitori?
5: Certo. Due volte, una volta lì e quando è scoppiata la Cuyumaro, mi è toccato di nuovo venire a prendere mio padre.
4: Lei sperava che potesse essere la volta del trasferimento a San Pier d'Arena?
5: Io ho sempre sperato, però vedo sempre, mi ritrovo sempre lì.
4: L'opzione zero, che è quella che insomma il nostro editore sostiene, cioè la chiusura degli impianti, la ricollocazione del personale, certo. Unico modo per portarli via nel breve.
5: Il personale senz'altro deve avere il loro lavoro.
4: E l'ipotesi di poterli chiudere comunque è in attesa di trovare una soluzione?
5: Io spero.
3: Gli anni passano ma me li trovo sempre là, ha detto Rolando, e come lui molti altri. Opzione zero, intanto chiedo anche a lei, Presidente del Porto, ricordo che Signorini aveva commissionato uno studio per vedere che futuro dovevano avere a livello proprio merceologico i depositi chimici. Non se ne è più saputo nulla, non so se le è stato consegnato. L'impressione è un po' che il Comune voglia scaricare la palla a voi, passarvi il cerino in mano senza prendersi responsabilità. State dialogando, come pensate di risolvere questa situazione? Sono convinta che molti residenti la stiano ascoltando adesso.
0: Ma è buffo perché io sono qui da circa 10 mesi e mi trovo problemi irrisolti da circa 15 anni. Ma è legittimo, per carità, io non mi tiro indietro e sono qui per cercare di fare tutto ciò che è possibile fare nell'interesse del porto e ovviamente di chi intorno al porto abita e vive. Il problema dei depositi chimici, lo dico in maniera molto schietta e molto, molto, come dire, chiara, non è un problema del porto. I depositi non sono mai stati in porto, producono un livello di traffico marginale, mi sia consentito, perché sono circa 300.000 tonnellate su un totale di 62 milioni. di merce che movimenta il nostro scalo, quindi se partiamo dal punto di vista della convenienza di mantenere il traffico, le devo dire probabilmente

non c'è. Ciò detto, io comprendo benissimo il disagio, l'angoscia di chi si trova a vivere in una situazione probabilmente insostenibile. E proprio per questo motivo, nel momento in cui andiamo a costruire un nuovo piano regolatore portuale, ho manifestato all'amministrazione comunale di Genova la mia assoluta disponibilità a contribuire a

0: ricevere in maniera unilaterale il problema di qualcun altro. Se posso contribuire a risolverlo, do tutto il contributo che il porto può dare, a condizione di non perdere un chilo di merce, perché non farei il mio mestiere se, portando quei depositi in porto, rischiassi di mandare via anche solo una nave. Ma l'ipotesi di poter lavorare insieme all'amministrazione comunale l'ho dichiarata e confermata qui oggi da parte dell'autorità portuale. C'è ogni tipo di apertura per poter individuare soluzioni che siano condivise con l'amministrazione comunale. Qualche ipotesi in realtà l'abbiamo già in qualche modo individuata, vanno affinate. Credo che il problema sia risolvibile soltanto se c'è intesa fra amministrazione comunale e autorità di sistema portuale. Se questa intesa non c'è, ecco che, mi dispiace molto dirlo, ma l'opzione zero non è escludibile. Io la vorrei escludere, sia molto chiaro, nel senso che per me, come ho detto, ogni nave conta e quindi anche 300.000 tonnellate diventano importanti. Il problema della manodopera non mi si pone perché è facilmente riconvertibile, quindi i lavoratori non hanno assolutamente, a mio modo di vedere,
1: 30 posti,
0: sono
1: di
0: pochi
1: lavoro,
0: posti e quindi quelli sono totalmente riassorbibili, ma certamente vorrei lavorare insieme all'amministrazione comunale affinché l'opzione zero potesse essere esclusa.
1: Voglio spiegare una cosa ai cittadini che ha detto tra le righe il presidente: non voglio perdere neanche un traffico. Che cosa vuol dire? Se tu semplicisticamente metti e scarichi il problema dei depositi al porto e li metti in un determinato punto, quando passano navi che trasportano delle merci pericolose, si blocca intorno il traffico portuale. Questo il comune lo deve capire. Allora, io l'opzione zero mia, che cosa, che la dico da tempo, che cosa vuol dire? Intanto, non essendoci nessuna soluzione ad oggi, si vada verso la chiusura di questi impianti che creano pochi problemi di occupazione, e intanto li chiudiamo, anche perché non puoi fare lavori nuovi. Attenzione, è vietato fare lavori nuovi su quegli impianti, si possono manutenzionare, ma quando una linea va a finire non puoi sostituirla con un'altra, quindi sono destinati a morire. Andiamo a chiuderli e programmiamo una chiusura in 3-5 anni. Se intanto si troveranno delle altre soluzioni, si aprirà l'altra, ma non deve essere una condizione: finché non troviamo il posto nuovo andiamo avanti. Sono due partite che vanno gestite separatamente per il bene dei cittadini, che hanno diritto finalmente di togliersi quel problema dalla città.
2: Quindi nel nuovo piano regolatore portuale potremo aspettarci una collocazione alternativa?
0: Noi stiamo lavorando per dare una collocazione alternativa a questo tipo di attività che, attenzione, al di là del tonnellaggio marginale, questo non possiamo sottovalutarlo, serve un comparto industriale del retroterra molto rilevante. Quindi dove perdessimo i traffici dei chimici avremmo un impatto non limitato a quell'attività specifica, ma all'indotto che quella produzione di prodotto chimico in qualche modo produce sul territorio e sul retro della Liguria. Quindi l'opzione è quella che dobbiamo investigare per trovare d'intesa con l'amministrazione comunale una collocazione all'interno del porto che rispetti le esigenze dei traffici e rispetti la lontananza dai centri abitati. Qualche idea noi l'abbiamo,
2: ci siamo
0: già confrontati, no, perché
2: no,
0: non sarebbe corretto lo dicessi
2: vabbè,
0: a voi prima, però
2: farlo.
0: Qualche idea anche all'amministrazione comunale l'abbiamo data, io informalmente qualche chiacchierata con la sindaca l'ho fatta, ci sentiamo spesso, abbiamo affrontato anche questo tema. L'interesse da parte della sindaca è quello di andare a individuare una soluzione che noi siamo assolutamente disponibili a percorrere, purché la si percorra insieme la strada. Se devo trovarmi da solo con un fardello di questo tipo, devo dire, non è competenza.
1: E peraltro,
0: mia.
1: Al di là e senza nulla togliere alla nostra sindaca, c'è un vice sindaco che il porto lo conosce molto bene, Terrile, perché era amministratore delegato proprio di Ente Bacini, quindi conosce molto bene tutta l'area portuale e forse l'interlocutore istituzionalmente la sindaca, ma tecnicamente forse ancora più indicato. Elisabetta, passiamo a un altro tema.
2: Esatto, altro tema che riguarda molto la convivenza tra porto e città. Noi Sabian, la redazione qua al 29° piano, ogni tanto ci giriamo verso il porto e diciamo: accidenti, c'è un incendio, invece poi è il fumo di un... No, è vero, si vede

0: tanto fumo, per carità, non
1: meno
0: parlo di fiamme.
1: Meno di quanto si vedesse qualche anno
0: ecco,
1: fa.
0: Ecco, quindi tema del fumo delle navi in porto, che vanno ad inquinare l'aria, soprattutto in alcuni quartieri che si affacciano sul porto. Facciamo entrare in questo studio la voce, anche in questo caso, della rete delle associazioni di San Teodoro, che è una delle più attive, e poi sentiremo cosa risponde lei sui passi avanti.
2: Volevamo ricordare alcune questioni che si erano poste nell'osservatorio Ambiente e Salute del 1° dicembre e che vorremmo fossero in parte risolte per quanto è possibile prima di quello che il Comune convocherà a maggio. E in questo caso il primo punto era il tavolo Prefettura, Comune, Autorità di Sistema Portuale per prevenire i disastri estivi, ma anche quelli che cominciano in primavera e sono anche già iniziati in questi giorni.
3: Parliamo dell'assalto ai terminal, traghetti,
2: esatto,
3: crociere,
2: cioè,
3: quindi l'intasamento del traffico e l'inquinamento.
2: Esatto,
3: consegue.
2: C'è questo tavolo convocato l'anno scorso, giustamente l'11 agosto, dopo quel imbuto, dopo quel grande caos che si era verificato nella zona di San Benigno, e su questo noi chiederemo che, visto che quel tavolo è permanente, sia convocato il più presto possibile, soprattutto per verificare gli orari di arrivi e di partenza di navi e traghetti ed evitare che ci siano dei momenti ingestibili. Questo era il primo punto. L'altro era l'invito ad ARPAL a mettere in campo prima dell'estate quelle postazioni mobili che sono previste e che sono previste l'acquisto per via Adua e per via Dino Col.
0: L'elettrificazione delle banchine, e da un lato ci sono i lavori che voi potete fare, ma poi sappiamo che se le flotte non sono adeguate, e la flotta dei traghetti mi sembra che sia adeguata al 15% circa rispetto a una percentuale molto più elevata delle navi da crociera, poi servono anche poco gli impianti che vengano fatti a terra. L'altro tema è anche riguardante il traffico, quindi questo tavolo di coordinamento in prefettura che eviti quanto accaduto l'agosto scorso, che provoca altro inquinamento.
1: Allora, parliamo in primo luogo dell'inquinamento. Fino a qualche decennio fa i porti hanno sbagliato completamente l'approccio rispetto a una tematica che evidenza esiste, non possiamo negare. Le navi producono certamente delle emissioni, però bisogna anche ricostruire la realtà moderna. Dal passaggio all'1,5% di zolfo contenuto nel carburante di propulsione si è passati 5 anni fa allo 0,5% con una drastica riduzione, e dal 1° maggio 2025 la riduzione è stata ulteriormente incrementata, arrivando ad un massimo di zolfo contenuto nel bunker dello 0,1%. Quindi
4: è proprio la tipologia di alimentazione che...
1: È la raffinazione del bunker che ha raggiunto livelli estremamente più elevati e sofisticati. Quel carburante agli armatori costa di più, ma gli armatori affrontano il maggior costo per incidere meno sul disagio dei cittadini.
4: Ed è diventato un obbligo nel Mediterraneo.
1: È diventato un obbligo, ma va detto, ci sono anche altre metodologie funzionali ad abbattere le emissioni. Gli scrubber in particolar modo sono, come dire, sistemi che si integrano l'uno con l'altro. Va però riconosciuto, perché è un dato di fatto, che gli armatori delle flotte mondiali hanno investito tantissimi miliardi di dollari per ammodernare le loro flotte e contemporaneamente per utilizzare carburanti a minor impatto rispetto a quelli usati solo qualche anno fa. Questo va detto, perché partiamo da un dato che poi è migliorabile, come tutti i dati del nostro settore ambientale, però dobbiamo partire da dati reali. Negli ultimi 5 anni l'autorità di sistema portuale non ha mai registrato, attraverso le centraline di ARPAL, un singolo sforamento di quelli che sono i valori massimi limite consentiti, tranne una volta. Per una situazione particolare si superò in una centralina i livelli massimi ammessi dalla normativa comunitaria. Quindi tutto a posto, ci va bene così? No, assolutamente no. Questo ha giustificato importanti investimenti, una collaborazione permanente con ARPAL. Noi insieme ad ARPAL abbiamo
4: anche
1: tre
4: una collaborazione con i comitati, no?
1: Assolutamente, con un confronto diretto ARPAL, comitati, amministrazioni comunali. Noi abbiamo installato insieme ad ARPAL 3 centraline ufficiali di monitoraggio in vari punti del porto e della città. Stiamo lavorando con ARPAL e i comitati per integrare ulteriori centraline in posizioni calcolate per poter affrontare situazioni di di emissioni navali in condizioni meteorologiche diverse rispetto alle attuali, quindi gli sforzi sono assolutamente continui per ridurre ulteriormente l'impatto di queste emissioni, che attenzione non sono soltanto in termini di particolato o NOx, anche soltanto le emissioni acustiche possono arrecare particolari disagi a chi in prossimità del porto abita, vive e vorrebbe anche riposare durante

0: la notte. Quindi l'impegno è a 360 gradi. Anche in questo caso lo Stato ha investito su Savona e su Genova, abbiamo investito circa 70 milioni di euro per l'elettrificazione delle banchine, investendo in primo luogo sulla parte navi da crociera. Su Genova partiremo su tutta l'area servita alle navi da crociera, perché, come rilevava giustamente lei, sono quelle maggiormente pronte in termini numerici.
1: Sono pronte, ma bisogna vedere se si attaccheranno, perché se gli costa troppo possono rifiutarsi di farlo. Mentre nel nord Europa sei obbligato.
0: No, ma sa perché
1: non hai
0: dubito?
1: Scelta.
0: Dubito
1: invece
0: perché
1: qua tu puoi.
0: Sì. Però noi stiamo parlando di imprenditori, perché gli armatori sono imprenditori che hanno una grandissima capacità di visione, che, come gli ho detto, hanno già investito per limitare l'impatto che le proprie navi hanno sulle città. Il carburante allo 0,1, non pensiate che sia un carburante che costa quanto quello all'1,5. Si è arrivati in alcuni casi ad anticipare la scelta del legislatore comunitario utilizzando nei porti lo 0,1, quando era sempre ammissibile lo 0,5. Lo si è fatto in maniera volontaria proprio per diminuire l'impatto di queste unità navali sulle città. Quindi ho la
1: E io questo lo dicevo
0: certezza.
1: Perché io riconosco agli armatori che abbiano diritto di avere delle tariffe scontate sull'energia elettrica, perché se ti attacchi devi avere un costo non enormemente superiore. Ecco, può essere una mediazione,
0: sì,
1: è un passaggio che è in corso. Perché
0: è un passaggio in corso e è un passaggio che mal si conciliava paradossalmente con la normativa sulla concorrenza comunitaria e sugli aiuti di Stato. C'è stata la necessità di una decisione da parte del legislatore comunitario che abbia escluso dall'applicazione in ambito nazionale italiano dell'ipotesi di aiuto di Stato nel momento in cui si andava a ridurre le accise sulla elettrificazione delle banchine, sulla somministrazione di energia elettrica alle navi. Quindi il passaggio c'è stato. Oggi quindi ridurre le accise alla somministrazione elettrica ad una nave è possibile.
1: Tra l'altro, complimenti, perché report che non sono tenerissimi,
0: vero.
1: Devo dire che è uscita benissimo Genova,
0: è così.
1: Malissimo, malissimo Napoli, la penso in un modo diverso, o Civitavecchia era
0: Napoli. Civitavecchia e Napoli.
1: Che ha detto che non ci credono proprio nell'elettrificazione.
0: Quindi
1: una visione dei suoi colleghi hanno una visione molto diversa.
0: È legittimo, però poi ognuno fa le scelte che deve fare e poi si confronta con la cittadinanza, perché qui è molto semplice, si misura, se l'inquinamento diminuisce invece di salire abbiamo ragione noi, se invece rimane invariabile hanno ragione gli altri. Io sono assolutamente
1: sicuramente
0: convinto
1: diminuisce
0: che
1: se
0: diminuirà,
1: si applica,
0: non c'è dubbio. Noi appunto 70 milioni di euro li abbiamo già investiti su Genova e su Savona, inizieremo dal comparto delle crociere per poi estendere l'elettrificazione al comparto traghetti e poi in terza fase a quello delle navi mercantili, che però da questo punto di vista
1: non rubi la domanda Cantile adesso.
2: No, volevo solo dire quando
0: del cold ironing a giugno, 30 giugno, anche perché sono fondi PNRR, quindi non abbiamo scelta, o li collaudiamo a giugno perdiamo il finanziamento, e immediatamente dopo inizieremo le prove di erogazione con un armatore locale, posso anche dire chi perché non è un segreto di Stato, è con GNV, che ci fornirà alcune delle proprie unità per andare a collaudare il sistema
1: di alimentazione. Che è uno dei pochi traghetti pronti,
0: tra l'altro,
1: perché molti traghetti però purtroppo non lo sono e non lo saranno mai, cioè se non si sostituisce la flotta, certi non potranno avere i nuovi generatori che si attaccano. Quindi su questo anche le associazioni di categoria, a partire da Assa Armatori, so che comunque insistono perché ci possono essere i finanziamenti per fare una sostituzione praticamente delle navi che giustamente non potranno più circolare o non attaccarsi all'energia elettrica.
0: È così, però non tutto si risolve con l'elettrificazione, questo ci tengo a dirlo, perché comunque anche la manovra di ingresso e di uscita dal porto, che in alcuni casi può richiedere un certo margine di tempo, e in quel caso non si va con i motori elettrici ovviamente, tranne alcune unità che in realtà lo fanno e che già scalano sia Genova che Savona, sono le unità eco, della classe eco di Grimaldi, che una volta entrate in porto staccano completamente i motori perché hanno l'alimentazione interna a batterie, quindi quelli sono autonomamente, diciamo così, elettrici in assenza della connessione da banchina. Ci tengo però a dire che, come hanno investito gli armatori e va riconosciuto loro, anche lo Stato ha investito molto. Il nostro porto di sistema della Liguria occidentale fa altrettanto, non soltanto sull'elettrificazione, ma anche sul passaggio ad un carburante di transizione molto meno impattante rispetto al bunker ordinario, che è il GNL. Noi abbiamo una concessione in corso che arriverà a completare i propri lavori di insediamento su Vado di un terminal di deposito GNL. Un terminal, è stato il primo atto che ho firmato da commissario a giugno del 2025, è un qualcosa di fondamentale per

0: che fino a che non avremo la capacità di stoccaggio di GNL nei nostri porti, noi disincentiviamo in maniera evidente l'utilizzo di questo tipo di carburante, perché non è possibile chiedere ad un armatore di far arrivare il bunker in GNL da Barcellona, da Marsiglia o da chissà dove.
1: Sebbene stiano nascendo le bettoline.
0: Sì, ma per, comunque però, il viaggio incide, e incide certo, moltissimo, quindi noi depositeremo in loco.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Forse tocca a Matteo. Direi.
1: Tocca a Matteo Cantile, ma ti vedevo col microfono in mano.
4: Sei in credito di una domanda, sei in credito di una domanda. Sopraelevata portuale, visto che insomma l'estate scorsa noi ci eravamo molto concentrati normalmente su quella che era il grande traffico, con le macchine dirette ai traghetti, allora le chiedo
1: blocco, esatto, bottigliette d'acqua di stricolpe,
4: sì, protezione civile, cose simili, quindi le chiedo quando entrerà in funzione e che quota andrà a togliere.
0: Allora, questo si sposa, però la domanda gliel'ha fregata ugualmente, perché era la seconda parte della domanda che mi ha fatto la sua collega, quindi
3: anche
0: rispondo ad entrambi.
3: Anche perché detto che avrebbe inaugurato ad aprile, il 70%,
0: fine aprile, sì, è vero,
3: lo ricordo,
0: sì, ma la pubblica amministrazione è sempre in ritardo e quindi abbiamo programmato l'inaugurazione in i primi di giugno. La data gliela do, ma poi è soggetta a cambiamenti perché dipende da tutta una serie di circostanze, il 5 di giugno, quindi prima comunque dell'inizio della
1: non
0: stagione
1: ancora completa,
0: estiva.
1: No?
0: E non è completa per un semplice motivo, che l'opera era prevista essere inaugurata il 31 di dicembre. Grazie a voi, lo devo ammettere, quando sono arrivato da circa un mese lo scorso anno, mi sono trovato di fronte a quel pasticcio rispetto al quale mi sono sentito dire: Presidente, ma è sempre stato così, ecco, non è accettabile.
1: Noi non abbiamo detto sempre.
0: Voi no, ma da qualcuno dei miei mi sono sentito dire, o qualche operatore portuale, ma è sempre stato così. Ecco, è sempre stato così, non va bene come risposta, dobbiamo fare ogni tipo di sforzo perché per il futuro non sia come è stato fino ad oggi. Quindi ho chiesto alla direzione tecnica dell'autorità di sistema, che ha reagito tempestivamente, di anticipare l'inaugurazione almeno del primo tratto della sopraelevata per una lunghezza di circa 80%. Vuol dire che toglieremo dal 5 di giugno circa 1000 camion ogni giorno dalle strade cittadine, in particolar modo dal lungomare Canepa, consentendo a questi mezzi pesanti di uscire dal Genova aeroporto e di innestarsi direttamente all'interno della viabilità portuale. Abbiamo costruito anche un varco specifico per l'ingresso di questi mezzi e l'uscita di questi mezzi, e
1: vediamo
0: il fatto di volerla inaugurare a giugno è proprio in funzione di evitare o perlomeno alleggerire moltissimo la situazione di congestione che effettivamente ho sperimentato a luglio dello scorso anno. È un tratto iniziale, è un tratto parziale pari all'80% del percorso complessivo che collegherà a dicembre direttamente il varco di San Benigno, ma che, come vi dicevo, abbiamo conteggiato, toglierà dalle strade tutti i giorni almeno 1000 mezzi pesanti che oggi invece sono costretti a interferire con la viabilità di lungomare Canepa. È uno sforzo che ho chiesto agli uffici, ma è uno sforzo che ritengo giusto. Abbiamo fatto le corse, ma ho ritenuto opportuno farle, e devo ringraziare veramente tutta la nostra struttura in autorità portuale, perché correndo è riuscita a anticipare la apertura parziale di quest'opera a prima della stagione estiva.
3: Bene.
1: Un'altra cosa che però direi che ho letto un articolo del Secolo XIX sul sito che criticava pesantemente il problema della segnaletica di Savona, dicendo che appunto c'erano i turisti spersi per la strada che non sapevano, scendendo dal treno, dove andare per arrivare al termine a crociera.
0: È così.
1: Non è che Genova sia meglio.
0: No, è peggiore.
1: Parli lei anche Savona.
0: Guardi,
1: però Genova ha un problema di segnaletica molto forte.
0: Sì.
1: Perché troviamo gente che va sulla sopraelevata, li trovi alla foce. Cioè, quindi il problema è uguale.
0: Allora, io l'ho sperimentato perché mia moglie si è dispersa nel tentativo di arrivare in autorità portuale.
1: Perché le mogli servono a qualche cosa.
0: Sì, sfortunatamente poi ha trovato la strada, però, e quindi è ritornata direttamente dove doveva. Ci ha messo un'ora, ma è tornata. Questa è una battuta, lo dico. Però è vero,
1: anche la mia.
0: È vero, cioè è una segnaletica complessa, complicata. È complicata per noi addetti ai lavori. Immaginiamoci il turista che viene da Milano, che viene dall'Austria, che viene dalla Germania e che non ha, come dire, affinità con la nostra viabilità. Stiamo

0: facendo un grande lavoro con stazioni marittime. Ci tengo tra l'altro a ringraziare l'ingegner Minoia, perché ci sta dando veramente in questo un supporto da ogni punto di vista, per far entrare in servizio entro la seconda metà del mese di giugno una nuova segnaletica a pannello variabile, quindi con messaggio variabile a LED, per indirizzare i traghettisti e i croceristi sul pontile corretto di cui appunto la loro nave è destinataria. È un qualcosa di estremamente utile, che sono convinto consentirà a chi non è abituato a viaggiare sul traffico genovese di individuare immediatamente il varco e soprattutto anche all'interno del porto la destinazione di imbarco in maniera molto più semplice e molto più lineare. Quindi pannelli a comunicazione variabile che si sommeranno ad una app telefonica, oggi ormai
1: questa di cui mi ha accennato è estremamente tutto, importante,
0: che consentirà a chi acquista un biglietto di poter scaricare direttamente l'app con le indicazioni stradali di destinazione assegnata, e confidiamo che la sopraelevata, che toglierà parte del traffico pesante dalla città, e questi interventi sulla viabilità più prettamente traghettistica e croceristica ci consentono di affrontare un mese di luglio e di agosto meno traumatico rispetto a quelli appunto che mi si dice sono sempre stati
1: con soddisfazione dei giornalisti del Primo Canale, che quindi non dovranno fare lunghe dirette per raccontare.
0: Avete avuto un ruolo anche per sensibilizzarmi, perché
1: io le telefonai e le chiesi di che cosa si poteva fare dall'anno dopo, e che si rendesse conto lei della situazione drammatica che stava vivendo lei appena arrivata a Genova. E lei, devo dire con grande onestà, invece se ne è occupato immediatamente.
0: Ma devo aggiungere una cosa: su questo abbiamo trovato una immediata convergenza di visione anche con l'amministrazione comunale. Quando alla sindaca ho chiesto di darmi una mano, così come al sindaco Russo a Savona, ho trovato assolutamente pieno consenso. Ci ha messo a disposizione la polizia locale, la polizia municipale, perché anche con la polizia municipale stiamo sottoscrivendo una convenzione integrativa rispetto a quella in essere, proprio per assistere i passeggeri nei momenti di maggiore afflusso.
1: Però veda anche su Savona al sindaco Russo di dare una mano su consigli su come migliorare la segnaletica su Savona, così il secolo XIX non li attacca più magari.
2: Restiamo sempre nel rapporto tra la città e il porto, che ha visto un po' il tema conduttore di questa intervista. Ci spostiamo un po' a ponente, a Pra. Lei è andato a Singapore insieme al vice ministro dei trasporti Rixi, dove è stato firmato, possiamo così, un'intesa con PSA appunto per un'espansione, me la definisca lei, perché so che la parola fa veramente la differenza in quella parte di Genova che vive di nuovo pesantemente la convivenza col porto. Anche qua le faccio ascoltare due parole di un comitato di quella zona che stabilisce un po' quali sono i loro confini, cosa si aspettano e cosa temono.
3: Sicuramente c'è della preoccupazione, tant'è vero che come coordinamento dei comitati del Ponente è stata inviata una PEC al Presidente dell'Autorità Portuale per avere un confronto, per avere dei dettagli sull'operazione, perché diciamo che non ci sono sufficienti dettagli per renderci tranquilli.
4: Anche se è stato detto che non si toccherà in nessun modo l'abitato, non si toccheranno le spiagge, non si toccheranno le aree.
3: E neanche i famosi confini, per cui non si andrà oltre il Lentino, Sesto Modulo, Levante, non si andrà oltre Rio San Giuliano, però quello che ci preoccupa è anche quanto può avvenire come espansione a sud, senza contare che ci preoccupa tantissimo ogni movimentazione in più, in quanto a Pra e anche al Castelluccio, a Voltri, ci sentiamo subito gli effetti del maggior carico di movimentazione, sia per quanto riguarda il rumore che per quanto riguarda l'inquinamento.
4: Quindi lei sta dicendo, anche se i confini non si sconfina, se ci fossero più traffici, che siano di terra con i camion o di ferro con la ferrovia, avremo dei disagi comunque.
3: Sicuramente la movimentazione di più teo per noi è sempre un problema, per quello che vorremmo un confronto.
2: È stata molto chiara, insomma, la signora. Loro non vorrebbero, di fatto temono un'espansione da qualsiasi lato sia del porto di Pra, anche solo per l'aumento dei contenitori che potrebbero arrivare, che porterebbe mezzi, che siano treni o camion.
0: Io credo che la signora, se vuole...

0: dietro, se vuole spiegare lei.
1: Sì, volentieri, cosa lo faccio subito dietro. Ma prima di girarmi,
0: certo.
1: Credo che la signora non temesse l'espansione dei volumi di traffico di Pra. Credo che la signora, come tutti i cittadini di Pra, tema che un'espansione dei volumi comporti dei disagi ai cittadini, perché se domani Pra, anziché 1,5 milioni di contenitori, arrivasse a movimentarne 2,5 senza incidere in alcun modo su quelle che sono le qualità della vita di quel quartiere, credo che la signora Giuseppina non avrebbe assolutamente niente da contrastare.
2: Anzi, magari suo nipote trova lavoro.
1: Non c'è dubbio. Ecco, quello è l'obiettivo che ci siamo posti ed è l'obiettivo dal quale siamo partiti con la sottoscrizione del protocollo sottoscritto a febbraio a Singapore con PSA. È un protocollo che non prevede alcun tipo di espansione o modifica strutturale del terminal, che è la parte, diciamo, escluso il rosso che vedete. Quel memorandum, quel protocollo del quale ho sentito, prima che fosse pubblicato in maniera così un po' singolare su una rivista specializzata di settore, è un memorandum del quale ho sentito appunto tracciare chissà quale fantasiose finalità. È un'autorizzazione che noi valuteremo di dare a PSA relativa a equipment e a infrastrutture di natura software di miglioramento delle organizzazioni di movimentazione delle merci. Quindi un investimento importante da $1 miliardi che il concessionario avrebbe potuto fare in uno qualsiasi dei propri 72 terminal nel mondo, ha scelto Genova e abbiamo posto delle condizioni affinché ciò potesse essere fatto su Genova, e cioè quelle di concentrare in questa fase unicamente sull'equipment e sull'organizzazione del lavoro questo importante, rilevantissimo investimento che certamente produrrà anche un incremento di volumi, ce lo aspettiamo. Nessuno investe $1 miliardi pensando di diminuire i propri volumi di traffico, non c'è dubbio. Lo scopo dell'autorità portuale è quello di rendere, come dicevamo all'inizio, conciliativo questo tipo di incremento di traffici rispetto a quello che è l'impatto che vogliamo andare a ridurre sulla cittadinanza. Come? Ci sono diverse soluzioni e progettualità. Intanto abbiamo già modificato la rampa di accesso al terminal con un investimento di €32 milioni che abbiamo inaugurato a settembre dello scorso anno e che consente una profilazione diversa sia della via di accesso sia è andato ad eliminare le interferenze con la binarizzazione, quella che vediamo lì adesso, del terminal. Il vecchio tracciato di arrivo dell'autostrada aveva dei piloni che impattavano sullo sviluppo della ferrovia. Quei piloni sono stati appunto rimossi e deviato il corso, e oggi la ferrovia potrà avere l'effettivo sviluppo che noi appunto auspichiamo abbia, proprio per togliere camion dalla viabilità ordinaria e ridurre ogni tipo di disagio sulla cittadinanza. L'accordo prevede anche una fase 2 eventuale e comunque legata strettamente al futuro piano regolatore del porto, cioè quella di razionalizzare le occupazioni e i terminal di PSA concentrandoli in un'unica area portuale, ottimizzando per il terminalista le proprie movimentazioni e i propri costi e consentendo all'autorità portuale di andare ad utilizzare in maniera diversa aree che nel frattempo appunto si sarebbero liberate perché restituite all'amministrazione pubblica.
2: Il SEC intende?
1: Il SEC.
2: Di San Pier d'Arco.
1: La planimetria che avete proiettato alle mie spalle.
0: Se si vuole alzare sì. Può anche così guardando la telecamera.
1: Perché è un conforto abbandonare questa sedia tra l'altro.
0: Non ne vedeva l'ora. Ma sì. Spieghi un attimo cos'è quella parte rossa? Allora, esiste quella oggi?
1: Oggi la parte rossa che voi vedete è la previsione dell'attuale piano regolatore portuale. È un piano regolatore datato 2001, è un piano regolatore del quale io nel 2011 cominciai a sentir parlare quando il vostro ex presidente Gallanti venne a Livorno e fu per 4 anni il mio presidente, io ero un dirigente di quell'autorità portuale. E quando il presidente Gallanti mi parlava del piano regolatore di Genova che lui acquisì nel 2001, dopo un passaggio non particolarmente semplice neppure in quel caso, ricordo mi diceva sempre una cosa: caro Paroli, mi chiamava per cognome, io non ho molti rammarichi nella vita, ma uno ce l'ho: non aver completato la rimodulazione in ampliamento del terminal di Pra. Io ovviamente non avevo la più pallida idea di che cosa significasse, quale peso avessero le parole del presidente Gallanti. Poi sono arrivato a Genova l'anno scorso, ho guardato il

0: piano regolatore, ho capito il perché. Perché vedete, si vede molto chiaramente qui l'attuale conformazione del terminal, credo che si riesca a vedere il puntatore, sì, ma forse da casa non lo vedano. L'attuale conformazione del terminal, lo posso indicare, forse è più semplice, prevede, terminando qui la banchina, la possibilità di ormeggiare due navi di lunghezza standard fino a 400 metri e una nave di dimensioni ridotte in testata. Ecco, sarebbe stato sufficiente un ampliamento verso ponente di qualche centinaio di metri, arrivando più o meno a questa linea, per poter consentire al concessionario l'utilizzo anche della quarta nave contemporanea, che in un terminal come quello dedicato ai contenitori come Pra è un qualcosa che fa la differenza fra volumi importanti e volumi rilevantissimi di traffico. Gallanti pensava a arrivare con il riempimento delle aree a mare fino al Rio San Giuliano con questa previsione di piano regolatore, che, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, è il piano vigente. Quello che oggi Genova ha come piano regolatore portuale è questo. Da oggi l'autorità portuale, insieme al terminalista, potrebbe intervenire per andare a ampliare la impronta di terra del terminal conformemente con questo layout. Io credo che non sia necessario, credo che non serva a andare ad erodere superficie di mare arrivando a contiguità rispetto al Rio San Giuliano. Io credo che un'espansione verso ponente di poche centinaia di metri, quelle indispensabili ad utilizzare un quarto accosto per il nostro porto, possa essere assolutamente sufficiente a contemperare le esigenze di sviluppo dei traffici di quest'area portuale rispetto alla giusta volontà dei cittadini che abitano nel retroterra di Pra a non vedersi stravolgere il proprio waterfront. Quindi credo che il piano regolatore debba in qualche modo valutare un ampliamento, ma non certo come quello dell'attuale piano regolatore portuale, quindi in grandissima diminuzione rispetto agli strumenti che, lo dico ancora una volta, oggi sono quelli proiettati alle mie spalle. Si può ottenere comunque un grandissimo beneficio in termini di traffici, andando però a impattare in maniera assolutamente marginale, se non inesistente dal punto di vista terrestre, sui cittadini.
1: Quindi ci sarà un ampliamento a ponente ridotto rispetto a quello del piano regolatore del 2001, che comunque non è mai stato attuato proprio per le rivolte.
0: Vigente, non è stato attuato, ma è vigente. Le motivazioni per il quale non sia stato attuato posso immaginarle e non risiedono, secondo mio modestissimo parere, se non su valutazioni legate ai termini di investimento. Oggi lo Stato non ha più una capacità di investimento infinita, qualcuno di voi se ne è probabilmente accorto, e quindi nel futuro occorrerà anche rivalutare anche nei porti chi investe a fronte di che tipo di vantaggi e per quali anni in termini di concessione.
2: Io infatti uno dei temi che infatti chiedo alla regia di mettere la clip su quello punto di chi investe, perché è indubbio che fino a oggi c'è stato l'autorità portuale che ha investito moltissimo, però non si può andare avanti così. Qual è il pensiero nuovo che nasce?
0: È quello che le stavo dicendo, cioè abbiamo vissuto un periodo nella storia del nostro paese in cui lo Stato si è fatto carico, attraverso proprie articolazioni periferiche, quali le autorità di sistema portuale, di tutta una serie di investimenti, soprattutto su quelle che vengono chiamate in maniera squisitamente burocratica le opere fredde, cioè quelle non in grado di andare a produrre in via diretta ricchezza. Nel caso marittimo l'opera più classica è la diga, no? Una diga non viene data in concessione ad un terminalista e quindi non produce un reddito immediato a fronte dell'esborso di denaro che invece è necessario fare per costruirla. Così come le autorità portuali in Italia si sono fatte proprie direttamente di tutta una serie di espansioni anche a mare, con vasche di colmata, tombamenti e nuovi terminal. Io credo che quel periodo sia terminato, non in Italia, ma credo a livello generale nel nostro continente europeo, e oggi al privato debba essere data la possibilità di sostituirsi agli investimenti che lo Stato ha fatto fino ad oggi a fronte di un qualcosa in cambio. Se lo Stato non può investire su opere così rilevanti, investa il privato a fronte di una rimodulazione della durata delle concessioni, cosa che è già prevista dalla normativa attuale.
2: È prevista anche nell'84-94.
0: È prevista dall'84, c'è una normativa comunitaria che è quella del

0: partenariato pubblico-privato che specificamente va a declinare questo tipo di possibilità, credo che nei porti certamente, ma un po' in tutti gli investimenti pubblici richiesti, questo tipo di prospettiva debba essere assolutamente rivalutata e tenuta in primaria considerazione.
1: Un vetro danneggiato non può aspettare, ci pensiamo noi di Dr. Glass. Riparazione parabrezza scheggiati, sostituzione vetri dalle auto ai tir, oscuramento vetri auto, sistemi di calibratura ADAS. Riparti in sicurezza, senza pensieri.
2: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
3: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
2: A temperatura controllata.
4: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
5: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
8: Parliamo delle ultimissime cose, ma poi ci sarà una puntata anche dedicata di più al porto di Savona, ma che fa sempre parte della sua autorità di sistema portuale, quindi estremamente importante. Ma io devo dire che recentemente sono andato a visitare ad Altare un'area veramente che mi ha stupito e su cui forse abbiamo anche qualche immagine, che praticamente sono le ex funivie del carbone, che sono a solo 13 chilometri dal porto di Vado e dal porto di Savona, dimensioni gigantesche, dove c'è anche la Italcoc che dovrà andare tra l'altro pian piano a chiudere. Poi si vedrà se la gara che ci sarà sul termovalorizzatore andranno lì o andranno da un'altra parte, a Scarpino, se Scarpino si muove, se non si muove, adesso non è neanche chiaro più quello. Ma comunque devo dire che questi spazi straordinari che ho visto sembrano veramente fatti per creare un grande retroporto di Savona, anche perché arrivano i binari e anche perché proprio in quella zona c'è il grande snodo ferroviario che da una parte va verso Torino e dall'altra parte va verso Alessandria. Lei ha visitato questa...
0: L'ho visitata, tra l'altro...
8: Ha avuto la mia stessa impressione, abbiamo qua anche il commissario,
0: esatto,
8: tra l'altro
0: il commissario.
8: L'assessore Ripamonti.
0: E siamo stati insieme qualche mese fa a visitare quell'infrastruttura, mi ha colpito, intanto perché un'opera colossale fatta nel 1912, se non sbaglio, e in maniera... veramente pionieristica, un qualcosa che dal punto di vista ingegneristico è davvero un unicum. Purtroppo la normativa attuale non consente più, bisogna dirlo, la rimessa in esercizio di quell'infrastruttura, perché la normativa è cambiata e oggi l'adeguamento di quei carrelli richiederebbe investimenti non compatibili con la sostenibilità economica. Tuttavia il retroporto, possiamo definirlo a tutti gli effetti così, di Cairo Montenotte è un qualcosa di rilevantissimo, per il quale come autorità di sistema portuale abbiamo assolutamente intenzione di investire. Lo abbiamo già fatto in realtà proponendola ad alcuni operatori logistici,

0: che si sono dimostrati estremamente interessati a venire a visitarlo con il commissario proprio pochi minuti prima di questa trasmissione. Abbiamo convenuto la necessità di farci una visita congiunta anche con questo importante operatore logistico, perché l'area è da non sprecare in alcun modo. Io dico sempre, i porti che noi abbiamo in Italia sono porti congestionati, con scarsa disponibilità di spazi, non possiamo permetterci di utilizzarli come aree di deposito. Nei porti la merce arriva e parte immediatamente, questo è il valore aggiunto delle nostre banchine, ci servono aree retroportuali connesse. Questa può essere una di quelle più virtuose, a condizione che si risolva il problema della connessione con le nostre banchine. Non può essere una connessione su gomma, lo dico subito, perché quell'asse stradale non consente un incremento dei traffici rispetto ai volumi attuali, quindi deve essere una connessione ferroviaria. Ha un costo, dobbiamo trovare un progetto virtuoso che magari con l'aiuto anche del pubblico incentivi l'utilizzo del carro ferroviario per la connessione di Cairo-Montenotte con le banchine del porto di Savona.
1: Tre domande velocissime per chiudere, perché poi avremo altre puntate con lei, tra l'altro anche dedicate magari su singoli temi. Porto Petroli, scade la concessione fra 4 anni, magari si pensava, c'era anche chi pensava di portare lì il petrolchimico o altro, ma con la situazione internazionale che c'è, avere un porto petroli forse oggi è estremamente importante.
0: Guardi, io credo che la strategicità del nostro terminal petrolifero nei prossimi decenni tenderà paradossalmente ad aumentare, quindi non ci possiamo permettere una dismissione di quelle aree, dobbiamo razionalizzarla, perché sapete bene che nel frattempo accanto abbiamo potenziato con un'altrettanto importante visione di investimento il terminal della navalmeccanica di grandi dimensioni. Questo però non ci può in qualche modo convincere che non sia opportuno potenziare anche la parte del petrolchimico, per la quale il piano regolatore portuale ha già tratteggiato delle soluzioni che consentono la permanenza di questo terminal con un layout leggermente diverso rispetto a questo, perché tecnicamente è un po' datato, mi sia consentito, ma il terminal petroli nel nostro porto dovrà continuare a svolgere la sua funzione di approvvigionamento di prodotto fossile per i prossimi decenni.
1: Nuova torre piloti è sempre ferma, non parte. Si dice che ci sia anche una problematica per un molo che doveva essere fatto, che a protezione della torre, per non evitare quello che purtroppo è accaduto nella vecchia torre piloti, e questo molo non sia costruito in questo momento, e quindi che sia una delle problematiche per cui non si può aprire.
0: Allora, mi fa piacere la domanda, perché anche sulla torre piloti ne ho sentite di leggende portuali, più di una, e quindi è l'occasione per chiarire. L'opera è stata collaudata a ottobre 2025 sotto il profilo...
1: Però il molo M3 non è stato fatto.
0: No, è subentrata una serie di difficoltà di natura squisitamente tecnica che hanno indirizzato la direzione lavori per non edificare quell'ultimo elemento della progettazione. L'opera è stata quindi stralciata dall'appalto ad inizio anno, se non sbaglio, perché i nostri uffici stanno studiando insieme agli organi tecnici, al CETENA e alla Capitaneria di Porto, una soluzione alternativa, meno impattante, più veloce e più economica, per garantire il medesimo livello di protezione all'infrastruttura torre. Si tratta di posizionare dei dolphin, che sono una specie di grandi pali ammortizzanti, nati con la specifica funzione di andare ad assorbire eventuali urti di naviglio in transito in quell'area. È una soluzione appunto più celere rispetto a quella del costruire un banchinamento, che poi renderebbe poco fruibile la darzanetta interna.
1: Quando si prevede di...
0: Allora, l'opera quindi... è già fruibile, se sì. Non è stata consegnata alla corporazione dei piloti è perché nel frattempo abbiamo dovuto affrontare questioni di natura amministrativa funzionale alla manutenzione dell'opera. È un'opera non soltanto infrastrutturale, ma mi sia permesso di dire anche un'opera d'arte. L'opera d'arte ha bisogno di approcci manutentivi non ordinari, quindi alla fine, per non gravare, è una problematica complessa legata alle tariffe di pilotaggio nei porti, per non gravare sul costo del servizio e quindi rendere il nostro porto meno competitivo, abbiamo valutato di assumere noi come autorità portuale gli oneri di manutenzione straordinaria.
1: Comunque andiamo verso
0: piloti.
1: L'apertura.
0: La consegna ai piloti verrà probabilmente perfezionata, secondo le nostre stime, verso ottobre, per poi essere operativa, perché poi una volta consegnate i piloti dovranno ovviamente allestire tutta la loro parte infrastrutturale e tecnologica con l'inizio dell'anno prossimo.
1: Altarea Ponte Parodi, definita la situazione dei danni che Altarea ormai ha avuto in termini definitivi, l'autorità del sistema portuale deve pagare 13 milioni di euro.
0: Abbiamo già pagati il 15 di gennaio, quindi...
1: Però

0: cosa se ne fa di queste aree?
1: Beh, perché subito dopo aver pagato controvoglia, perché si può immaginare, io ho soltanto visto carte su questo fascicolo da parte di avvocati, non ho visto una carta da parte di un ingegnere, e lì dovrebbe essere costruito qualcosa di importante da quello che ho potuto apprendere dal fascicolo. Ecco, avendo interloquito...
0: Anche importante per la città.
1: Non c'è dubbio.
0: Perché un'area che doveva essere più della città che del porto.
1: Avendo interloquito invece soltanto con avvocati, ho la percezione che anche da parte del concessionario sia venuta meno la volontà di andare ad investire in quell'area. Quindi subito dopo aver corrisposto il danno riconosciuto dal Consiglio di Stato al concessionario, ho invitato la società a presentarsi per la consegna dell'opera, in modo da poter, da parte di Altarea Ponte Parodi, iniziare i lavori per i quali si erano impegnati molti anni fa con la città, oltre che con l'autorità portuale. Alla consegna non si è presentato nessuno da parte della società.
0: Quindi non hanno preso in consegna l'area dopo aver preso i 13 milioni?
1: E dopo una settimana ho firmato l'avvio della procedura di decadenza dalla concessione demaniale. È un qualcosa che ovviamente come autorità portuale abbiamo fatto con grande consapevolezza e con grande determinazione, però al contempo ci saranno verosimilmente degli strascichi di natura nuovamente giudiziale, immagino, ma sui quali siamo assolutamente preparati per fare fronte. Dopodiché io non sono qui per far la guerra ad alcuno, la mia intenzione è che dopo 20 anni circa di stasi più assoluta, quell'area portuale, che in realtà, come diceva lei, è molto più funzionale alle esigenze della città che non
0: del porto, fondamentale per uno sviluppo della parte centro storico.
1: A me serve la parte di testa come porto, perché lì voglio localizzare i servizi tecnico-nautici, in particolar modo il servizio di rimorchio, che ingiustamente è una polide all'interno del nostro porto e non va bene. Lì verrà razionalizzato e confezionata la parte di concessione dei rimorchiatori. Tutto il resto, tranne alcuni aspetti legati alla funzionalità delle banchine, che invece al porto potrebbero sempre servire, a mio modo di vedere deve essere restituita alla città. Il rimanere in stasi su queste pratiche ci insegna, porta soltanto a danni, oltre che al non utilizzo di aree così strategiche.
0: Enebic sembra che i lavori di demolizione vadano avanti, diventerà primariamente la sede di Fincantieri?
1: Sì, così ci ha detto la società Vitali, che appunto aveva ricevuto negli anni scorsi una concessione per la demolizione parziale e la ristrutturazione di quell'importante immobile. Io passo tutte le mattine davanti ad Enebic per andare in autorità di sistema, sta andando molto velocemente, è un cantiere tra l'altro molto ordinato, molto ben fatto, sul quale insomma avevo qualche preoccupazione perché è posizionato fra la città e il terminal crociere, quindi attività di demolizione così impattanti temevo potessero arrecare qualche disagio. È un cantiere molto ben tenuto, disagi non ce ne sono stati, i lavori come vedete vanno avanti in maniera molto molto veloce, anche io so.
0: Di demolizione, che... però non è chiaro quello che diventerà e a che cosa servirà, questo prossimamente, non lo possiamo fare ora, direi di parlare. L'ultimo tema, che non è da poco, che dovremo toccare, magari anche quello poi, è l'aeroporto di Genova, su cui periodo in cui non si dice niente. Va bene, va meglio, i bilanci sembra che siano andati meglio, sarà merito del presidente Musso e dei suoi collaboratori, però
1: l'aeroporto,
0: che cosa se ne facciamo di
1: bene? L'aeroporto
0: che si è detto, si vende, non si vende, si valuta, la scadenza scade nel 2029 allora, si avvicina e quindi...
1: Io non ho un percorso, come dire, facoltativo rispetto all'aeroporto, perché la Corte dei Conti, già rispetto a chi mi ha preceduto nel ruolo, ha già fatto presente che la detenzione di una quota così importante di aeroporto, l'autorità del sistema portuale detiene il 60% delle quote della società, non è compatibile con l'ordinamento attuale, e quindi ci ha caldamente invitato in più di un'occasione a dismettere la totalità delle quote
0: davanti,
1: o la maggior parte del...
0: Vale quello che vale, bisogna...
1: È un ragionamento corretto che abbiamo fatto ovviamente anche noi, perché non vogliamo far regali a chi che sia, noi vendiamo, non svendiamo, ma soprattutto quello che ci interessa è avere un piano di rilancio dell'aeroporto. È un aeroporto
0: magari
1: importante.
0: Un rinnovo, è un aeroporto... una proroga.
1: Queste sono tutte questioni sulle quali dobbiamo
0: però
1: fare valutazioni che prescindono.
0: Quindi ci rientriamo, perché oggi siamo ormai a tempo limite.
1: Posso però dirle che abbiamo commissionato insieme a Camera di Commercio nelle settimane scorse una due diligence, intanto per partire da un dato che è indispensabile, capire oggi quanto vale quell'asset per poter capire se, come e a chi cederlo e soprattutto a quale prezzo.
0: E sarà importante capirlo, se quanto vale con 3 anni davanti o se per caso invece ne dovesse avere altri 15 o 20.

0: Quindi poi bisogna, è una valutazione estremamente importante, chiaro, perché credo che cambi completamente il valore di quella partecipazione.
1: Fino a un certo punto, perché il codice della navigazione in realtà prevede anche una clausola legata al subingresso di un eventuale terzo socio, quindi nel valore della società è già ricompresa anche questo tipo di prospettiva, proprio in funzione del fatto che la concessione scade fra poco più di 3 anni.
0: Io ringrazio il Presidente Paroli, ringrazio tutti i presenti per aver anche accettato che questa nostra visione sia molto favorevole e di protezione dei nostri cittadini. Ma credetemi tutti, operatori portuali, che questa visione nostra aiuta molto anche voi a cercare di trovare una liaison con la città che è fondamentale. I cittadini devono sapere quanto è importante il porto deve sapere quanto deve rispettare i cittadini e la città. Il Presidente Paroli mi sembra che sia persona giusta, lo ha dimostrato anche oggi, ha questa sensibilità e credo che sia quindi una persona che potrà portare avanti un momento così delicato, compreso piano regolatore, nell'interesse sia del porto e sia della città. Grazie a tutti.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli Alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Allo studio 2 di Primo Canale Sound, gli artisti che passano di qui, oggi abbiamo Tommaso Chiarella, 38 anni, genovese, cantautore, timido.
1: Un po'.

0: Beh, sono tanti anni che ormai suoni e porti la tua musica in giro per i locali.
1: Sì, abbastanza, ho iniziato un po' per gioco e poi piano piano più scrivevo, più avevo voglia di cantare in giro e ho iniziato un po' nelle osterie, diciamo.
0: Come fanno tutti, no?
1: Esatto.
0: Tanto questo qua è il tuo CD, lo raccontiamo un po'?
1: Sì, questo CD è nato dalla collaborazione con vari musicisti ed è stato registrato al Green Fog, che è uno studio il migliore di Genova, diciamo. E è stato arrangiato da Bernardo Russo, che è un signor musicista, e sono canzoni che ho aggruppato nel tempo. E
0: adesso dico un segreto, che poi non è un segreto per i cantautori: le cene, il post cena, qualche bicchiere e poi ci si mette a suonare, vero?
1: Mettiamoci anche quello, in qualche canzone c'è anche qualche ritorno a casa un pochino, diciamo, fantasioso.
0: Ok, andiamo ad ascoltare Uguale a tutti.
1: Tutti.

Nuova puntata di Primo Canale Sound, benvenuto a chi ci segue il giovedì sera alle 21, a chi poi ci seguirà in replica, a chi segue la nostra Street Sound, ovvero la striscia quotidiana in onda tutti i giorni, ore 18, tranne il sabato. Ebbene, noi siamo qua fuori lo studio 1, tanti ospiti, vedete che stanno provando, stanno sistemando i suoni.

Questo è quello che accade appunto in fuori onda, lo diciamo così, perché loro non sanno di essere ripresi in questo momento. Si divertono, suonano. E intanto vi presento questo gruppo. Loro sono Maurizio Antonioli, in questo momento non si vede perché chissà dov'è, sta provando pianoforte, and the Waking Sleeper Band. Ma in realtà gli ospiti non sono finiti, ci sono

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque

inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genio irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

0: sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Tutto comincia con un cadavere, come si conviene per un romanzo giallo o noir, come preferite definirli. Un cadavere riverso su una scrivania, una pistola, quindi apparentemente uno che si è sparato. Ma da questo il nuovo primo romanzo di Franco Curò, giornalista genovese di lunga data, con poi un viaggio a Milano all'inizio degli anni 90 per andare ai vertici della comunicazione di Fininvest, questo romanzo d'esordio è in realtà una sorpresa. È una sorpresa perché dal giallo, dal noir, dal mistero di questo cadavere, con tutte le complicazioni che porta, si arriva ad una grande riflessione sul 68. Franco Curò, grazie di essere con noi.
1: Grazie.
0: Dunque,
1: a voi. Grazie
0: intanto
1: a voi.
0: Partiamo dal luogo.
1: Esatto, il luogo è il centro di Milano, la casa è una casa lasciata andare, abitata da un uomo, Alberto Novelli, ex militante di qualche rilievo del 68, ed è un uomo che ha rinunciato a vivere. Viene ritrovato con un colpo di pistola alla tempia e qui c'è il primo mistero, perché accanto al suo corpo c'è uno strano biglietto, un biglietto molto particolare, in cui lui dice: avrei voluto chiedervi di dimenticarmi, ma lo avete già fatto perché conveniva a tutti. Questo biglietto è il pretesto.
0: Tutto fa pensare ad un suicidio.
1: Tutto fa pensare ad un suicidio, però il biglietto è sufficiente per offrire al vice commissario Giuseppe Loporto, detto Peppuccio, l'occasione di approfondire, di aprire un'indagine che non avrebbe motivo di essere. In realtà il commissario Loporto è un figlio del Sud che ha fatto il poliziotto per necessità e non per vocazione e che è sempre stato affascinato da questa borghesia ricca, colta, progressista, che poi ha fatto il 68.
0: Vede... Ecco, ti blocco un attimo. Poi a un certo punto però entra in gioco il figlio.
1: Esatto.
0: Questo figlio che non ha mai avuto un rapporto col padre,
1: no,
0: e che a un certo punto sarà costretto a fare i conti con la vita di suo padre.
1: Convocato a Milano, il figlio si è creato
0: una sua vita,
1: una campana di vetro al di fuori dalle sofferenze, che è un'adolescenza estremamente difficile perché non ha avuto un padre ma non ha avuto nemmeno una madre sostanzialmente, e quindi si è autoesiliato, viene riconvocato a Milano dal commissario che vuole mettere le mani, vuole entrare in questa realtà perché lo incuriosisce, e lui obtorto collo dovrà ricostruire la vita, l'esperienza politica e umana di quest'uomo che è stato suo padre, ma solo biologico, e in questo percorso, che è un percorso anche doloroso, incontra...
0: Arrivano le sorprese,
1: incontra tutta una serie di personaggi, fra cui ovviamente ci sono poi due ex compagni di militanza del padre, che sono agli antipodi, il vecchio professore che non ha mai saputo uscire dalla nostalgia per quello che doveva essere, che poteva essere, non è stato, e invece il grande banchiere che è uscito perfettamente prendendo il 68 come un taxi e ha scalato i vertici.
0: E fermiamoci qua. È evidente che tu hai voluto parlare del 78, hai preso un cioè il giallo, il noir, per raccontare un'altra cosa molto importante. Perché il 68? Che cosa ha di così appassionante? Questo periodo, diciamo la verità, un po' dimenticato.
1: Un po' dimenticato, apparentemente dimenticato, perché io sono... che ho ricevuto un sacco di mail e un sacco, e altrettanti ne ha ricevuti anche di più, la casa editrice, di lettori o comunque di persone che avevano sentito raccontare alla televisione questa storia e mostravano, ma anche ragazzi giovani, insomma, un grande interesse, secondo me motivato, perché il 68 è stata una fase, una stagione della nostra storia recente, molto mitizzata, se non altro per il fatto che poi i mezzi di informazione sono stati poi occupati da quelli che erano dal 68 erano usciti e quindi hanno dato una versione edulcorata, ma che non è mai stato, a mio avviso, indagato con una qualche oggettività. In realtà è un periodo che ha condizionato non solo la mia generazione e quella dei miei figli, ma...
0: Beh sì, perché dopo vengono gli anni di piombo.
1: Sì, gli anni di piombo sono... Sì, sono, sono cioè, il,

0: Il legame fra 68 e poi bisogna anche intendere su cos'è 68 meno, perché 68 secondo me è durato pochissimo.
1: Nel senso, è durato il 68.
0: È durato, secondo me, il 68 ha una data di fine precisa, che è il 12 dicembre del 69.
1: Certo, con Piazza Fontana.
0: Con Piazza Fontana. Dopo quello che è venuto, detto questo, è un periodo che condiziona ancora oggi, al di là di quanto noi possiamo percepire, la nostra vita, perché ha cambiato, è stata una svolta nel nostro modo di vedere il mondo. Con molti aspetti positivi, certo, e molti altri negativi.
1: Hai voluto fare i conti con qualcosa o qualcuno?
0: Con me stesso ho voluto fare i conti, perché in fondo poi si scrive sempre un po' per se stessi. No, a parte questo, comunque certamente questo, mi ha sempre intrigato quel periodo, perché a mio avviso è stato vissuto come un periodo un po' chiuso in sé, molto, in modo molto pittoresco, la libertà sessuale o quant'altro, ma in realtà è stato qualcosa di ben più importante.
1: Che cosa vuol dire il titolo? Il coltello sulla memoria.
0: Il titolo nasce dal fatto che la memoria è uno dei fili conduttori. La memoria con cui i vecchi militanti ripercorrono quelle storie e la memoria con cui i giovani, in particolare il figlio Pietro, si fa raccontare e vive per intrasposta persona quel periodo. La memoria può essere qualcosa di molto gradevole, perché ammorbidisce, perché cambia in meglio, oppure può essere anche qualcosa di molto spigoloso, che come un coltello ti incide la carne. Infatti, nel mio libro incide. È soprattutto coltello.
1: Come mai non hai scelto Genova come luogo di narrazione, ma sei andato oltre i giovi?
0: Ma allora, questa è una domanda alla quale io mi ero dato una risposta molto semplice, perché io vivo ormai a Milano da 35 anni, ma non è esaustiva. La realtà, poi l'ho capito un po' dopo, è che io sono talmente visceralmente legato a questa città, che considero unica, almeno la città che io ricordo, che ha una forza straordinaria, e ho avuto la preoccupazione che, ambientando un romanzo in questa città, la città avrebbe fagocitato tutto e sarebbe diventata l'unica vera protagonista del romanzo.
1: Cioè, avresti fatto un romanzo su Genova? Essere un'altra occasione,
0: potrebbe
1: quella
0: essere.
1: Di fare un romanzo su Genova.
0: Potrebbe essere, mai, ecco, dire mai.
1: Parliamo ancora un attimo dei personaggi.
0: Sì.
1: Per esempio del poliziotto, che sono sempre un po' i personaggi centrali, no? In un noir, in un giallo. I poliziotti, l'investigatore, sempre un po' strani, ormai li fanno non come li faceva Simenon, ma no, molto particolari.
0: No, molto
1: tuo che cosa ha di curioso?
0: Il mio di curioso e di particolare è il fatto che, appunto, aveva delle grandi ambizioni giovanili di promozione sociale, culturale, e poi ha dovuto prendere il primo treno che passava, che era un concorso in polizia, ma non si è mai rassegnato al fatto di non essere quello che avrebbe voluto essere, e cerca di insegue disperatamente questa promozione sociale, culturale. È un uomo profondamente per bene, ma come tutti i personaggi del mio romanzo, e credo un po' tutti i personaggi della vita, non esistono né angeli né demoni. Lui appartiene alla categoria, diciamo, dei quasi angeli, ma anche lui alla fine
1: un po' demone.
0: Diciamo che poi alla fine avrà qualcosa da farsi perdonare, così come i quasi demoni, e il banchiere è un quasi demone, alla fine farà un qualcosa per cui ci renderemo conto che poi alla fine, come tutti gli esseri umani, c'è un po' di umanità.
1: Anche in lui.
0: Anche in lui.
1: E il figlio la capirà probabilmente. Non lo so, perché non sono arrivato ancora alla fine, al risultato finale, quindi non voglio saperlo.
0: Logicamente, e non lo dirò.
1: E non lo direi,
0: non lo dirò.
1: In ogni caso. Ti faccio un'ultima domanda, non è legata al libro, ma è legata alla tua esperienza di giornalista a Genova, ANSA, Secolo, e poi a Milano, Panorama, eccetera, eccetera. Com'è la situazione Milano-Genova oggi? Noi sentiamo molto questo blocco, questo isolamento dovuto a guai delle ferrovie, delle autostrade, il Terzo Valico, che ormai è una storia cinquantennale. C'è ancora un interesse reciproco, cioè dei giovani ad andare a Milano, come era la nostra epoca, e dei milanesi a venire a Genova, vengono solo per la Riviera, per quello.
0: Dei giovani a venire a Milano, sì, sicuramente sì, perché comunque offre degli sbocchi che obiettivamente Genova non offre. Dei milanesi a venire a Genova è un interesse crescente per mille motivi, non ultimo.
1: Forse anche durante il Covid c'è stato un po'.
0: Durante
1: no?
0: il Covid, per il fatto che poi comunque i prezzi delle case a Milano ormai
1: sono
0: hanno raggiunto,
1: impossibili.
0: È impossibile, mentre qua sono ancora civili, per il fatto che Genova non è Milano, obiettivamente, anche se io

0: allestire tutta la loro parte infrastrutturale e tecnologica con l'inizio dell'anno prossimo.
1: Altarea Ponte Parodi, definita la situazione del danni che Altarea ormai ha avuto in termini definitivi, l'autorità del sistema portuale deve pagare 13 milioni di euro.
0: Abbiamo già pagati il 15 di gennaio. Quindi,
1: però cosa se ne fa di queste aree?
0: Perché subito dopo aver pagato controvoglia, perché si può immaginare, io ho soltanto visto carte su questo fascicolo da parte di avvocati. Non ho visto una carta da parte di un ingegnere e lì dovrebbe essere costruito qualcosa di importante da quello che ho potuto apprendere dal fascicolo. Ecco, avendo interloquito...
1: Anche importante per la città.
0: Non c'è dubbio.
1: Perché è un'area che doveva essere più della città che del porto.
0: Avendo interloquito invece soltanto con avvocati, ho la percezione che anche da parte del concessionario sia venuta meno la volontà di andare ad investire in quell'area. Quindi subito dopo aver corrisposto il danno riconosciuto dal Consiglio di Stato al concessionario, ho invitato la società a presentarsi per la consegna dell'opera, in modo da poter, da parte di Altarea Ponte Parodi, iniziare i lavori per i quali si erano impegnati molti anni fa con la città, oltre che con l'autorità portuale. Alla consegna non si è presentato nessuno da parte della società.
1: Quindi non hanno preso in consegna l'area dopo aver preso i 13 milioni?
0: E dopo una settimana ho firmato l'avvio della procedura di decadenza dalla concessione demaniale. È un qualcosa che ovviamente come autorità portuale abbiamo fatto con grande consapevolezza e con grande determinazione, però al contempo ci saranno verosimilmente degli strascichi di natura nuovamente giudiziale, immagino, ma sui quali siamo assolutamente preparati per fare fronte. Dopodiché io non sono qui per far la guerra ad alcuno, la mia intenzione è che dopo 20 anni circa di stasi più assoluta, quell'area portuale che in realtà, come diceva lei, è molto più funzionale alle esigenze della città che non del porto.
1: Fondamentale per uno sviluppo della parte centro storico.
0: A me serve la parte di testa come porto, perché lì voglio localizzare i servizi tecnico-nautici, in particolar modo il servizio di rimorchio, che ingiustamente è una polide all'interno del nostro porto e non va bene. Lì verrà razionalizzato e confezionata la parte di concessione dei rimorchiatori, tutto il resto, tranne alcuni aspetti legati alla funzionalità delle banchine che invece al porto potrebbero sempre servire, a mio modo di vedere deve essere restituita alla città. Rimanere in stasi su queste pratiche ci insegna, porta soltanto a danni oltre che al non utilizzo di aree così strategiche.
1: Enebic sembra che i lavori di demolizione vadano avanti, diventerà primariamente la sede di Fincantieri?
0: Sì, così ci ha detto la società Vitali, che appunto aveva ricevuto negli anni scorsi una concessione per la demolizione parziale e la ristrutturazione di quell'importante immobile. Io passo tutte le mattine davanti ad Enebic per andare in autorità di sistema, sta andando molto velocemente, è un cantiere tra l'altro molto ordinato, molto ben fatto, sul quale insomma avevo qualche preoccupazione perché è posizionato fra la città e il terminal crociere, quindi attività di demolizione così impattanti temevo potessero arrecare qualche disagio. È un cantiere molto ben tenuto, disagi non ce ne sono stati, i lavori come vedete vanno avanti in maniera molto molto veloce, anche io so
1: di demolizione, però non è chiaro quello che diventerà e a che cosa servirà, questo prossimamente non lo possiamo fare ora, direi di parlare. L'ultimo tema, che non è da poco, che dovremo toccare, magari anche quello poi, è l'aeroporto di Genova, su cui periodo in cui non si dice niente. Va bene, va meglio, i bilanci sembra che siano andati meglio, sarà merito del presidente Musso e dei suoi collaboratori, però
0: l'aeroporto,
1: che cosa se ne facciamo di
0: bene? L'aeroporto
1: perché
0: produce.
1: Si è detto si vende, non si vende, si valuta, la scadenza scade nel 2029 allora, si avvicina e quindi...
0: Io non ho un percorso, come dire, facoltativo rispetto all'aeroporto, perché la Corte dei Conti, già rispetto a chi mi ha preceduto nel ruolo, ha già fatto presente che la detenzione di una quota così importante di aeroporto, l'autorità del sistema portuale detiene il 60% delle quote della società, non è compatibile con l'ordinamento attuale, e quindi ci ha caldamente invitato in più di un'occasione a dismettere la totalità delle quote
1: davanti,
0: o la maggior parte del
1: vale quello che vale, bisogna...
0: È un ragionamento corretto che abbiamo fatto ovviamente anche noi, perché non vogliamo far regali a chi che sia, noi vendiamo, non svendiamo, ma soprattutto quello che ci interessa è avere un piano di rilancio dell'aeroporto. È un aeroporto
1: magari
0: importante.
1: Un rinnovo, è un aeroporto, una proroga.
0: Queste sono tutte questioni sulle quali dobbiamo
1: però
0: fare valutazioni che prescindono.
1: Quindi ci rientriamo, perché
0: di
1: oggi
0: sicuro
1: siamo ormai a

0: tempo limite.
1: Posso però dirle che abbiamo commissionato insieme a Camera di Commercio nelle settimane scorse una due diligence, intanto per partire da un dato che è indispensabile, capire quanto vale quell'asset per poter capire se, come e a chi cederlo e soprattutto a quale prezzo.
0: E sarà importante capirlo, se quanto vale con 3 anni davanti o se per caso invece ne dovesse avere altri 15 o 20. Quindi poi bisogna, è una valutazione estremamente importante. Chiaro. Perché credo che cambi completamente il valore di quella partecipazione.
1: Fino a un certo punto, perché il codice della navigazione in realtà prevede anche una clausola legata al subingresso di un eventuale terzo socio, quindi nel valore della società è già ricompresa anche questo tipo di prospettiva, proprio in funzione del fatto che la concessione scade fra poco più di 3 anni.
0: Io ringrazio il Presidente Paroli, ringrazio tutti i presenti per aver anche accettato che questa nostra visione sia molto favorevole e di protezione dei nostri cittadini, ma credetemi tutti operatori portuali che questa visione nostra aiuta molto anche voi a cercare di trovare una liaison con la città che è fondamentale. I cittadini devono sapere quanto è importante il porto deve sapere quanto deve rispettare i cittadini e la città. Il Presidente Paroli mi sembra che sia persona giusta, lo ha dimostrato anche oggi, ha questa sensibilità e credo che sia quindi una persona che potrà portare avanti un momento così delicato, compreso piano regolatore, nell'interesse sia del porto e sia della città. Grazie a tutti.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà in peggioramento martedì sulla Liguria e specialmente sul Levante, con la possibilità infatti di qualche fenomeno localmente di forte intensità. Venti inoltre il rinforzo con Mar Ligure mosso. Nel dettaglio ora la provincia di Imperia, il tempo sarà uggioso con la possibilità di qualche nota instabile e le temperature massime oscilleranno tra i 15 e i 19 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli coperti e precipitazioni a macchia di leopardo, anche qui le temperature massime saranno in calo. Su Genova maggiore instabilità, con la possibilità infatti di qualche rovescio a sfondo temporalesco, le temperature massime qui non andranno oltre i 17-18 gradi. Anche sul Tigullio il tempo sarà instabile, sempre con la possibilità di qualche temporale, localmente anche di medio-forte intensità. Forte maltempo anche sullo Spezzino, con rovesci anche diffusi e temporali, con temperature massime anche qui in conseguente calo. Vi anticipo che nel corso della giornata di mercoledì il tempo sarà ancora instabile sulla Liguria, con precipitazioni ancora diffuse, il rischio di qualche fenomeno localmente ancora intenso, non si escludono infatti situazioni critiche. Tutti i dettagli precisi vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
4: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
5: Festa della mamma? Il regalo è da Più Me. Dal 4 al 10 maggio, meno 20% su confezioni regalo, profumi, solari, make-up e trattamenti viso e corpo.
4: Più Me, la bellezza ha trovato casa.

0: siamo tutti destinati a morire, prima o poi, non c'è dubbio. Ognuno di noi ha un destino scritto in precedenza. Il suo destino era quello. Lui ha avuto una storia che, a mio avviso, è una storia molto, molto bella. Ed è grazie a questa storia che la mia, anche e soprattutto la mia vita è cambiata e io sono un'altra persona. L'Islam mi ha dato un mondo e questo mondo ce l'ho grazie alla storia di sto ragazzo. Quindi...
1: Carlo Del Nevo sa che il figlio Giuliano, Ibrahim, dopo essersi convertito all'Islam, nel 2013 è caduto in battaglia combattendo in Siria il dittatore Assad. Un figlio, martire di una guerra che lui sentiva sua, nonostante sua non fosse. Carlo sa che non rivedrà più in vita Giuliano, eppure una speranza, un lumicino, rimane acceso sino a quando non riavrà il corpo del suo ragazzo. Per raccogliere questa storia che divise l'Italia, intrisa di fede, politica e tutto l'amore che un papà può provare per un figlio, ci siamo arrampicati dietro gli Appennini della Liguria, terra di partigiani, scollinando sino a Borgotaro, nel Parmense, in Emilia, dove Carlo è nato e dove, dopo una vita da insegnante e commerciante in giro per il mondo, è tornato per ritrovarsi. Lo incontriamo in questo piccolo giardino della memoria, che lui dopo anni è riuscito a ritagliarsi nonostante lo strumentale diniego della politica e non solo, che aveva sbrigativamente bollato quel ragazzo come un terrorista islamico. Un papà, Carlo, con dentro un vuoto incolmabile che per sentirsi più vicino a Giuliano, come lui aveva chiesto nell'ultimo messaggio dal fronte, quasi un testamento, ha fatto ciò che mai pensava avrebbe fatto, si è convertito all'Islam, come suo figlio.
0: Giuliano si converte all'Islam mentre è ad Ancona, 2008-2009, e mi manda un SMS, come usava allora perché non c'era ancora WhatsApp, in cui mi dice: papà, io sono diventato musulmano, l'Islam è una religione bellissima, vieni anche tu nell'Islam. Io gli rispondo che tutto farei meno che di convertirmi all'Islam. Comunque questo non aveva assolutamente, diciamo...
2: Era un cattolico...
0: Era un cattolico praticante, sì, andavo a messa regolarmente. Anche la mia non è una storia semplice, però preferirei parlare d'altro, non di me stesso, piuttosto parlare soprattutto di Giuliano e del mio rapporto con lui. Però detto questo, lui viene a Genova, vive, entra come fanno i giovani, assorbito completamente, con entusiasmo in questa sua scelta religiosa, si veste da musulmano, tanto per rendere l'idea, cioè con lunghi...
2: Un ragazzo che io ricordo non passava inosservato, perché è un bel ragazzo, alto, con la barba molto lunga.
0: Sta barba lunga.
2: Quando passava per Genova io lo ricordo.
0: Sì, si faceva notare. Proprio... io dico la verità, pur non approvando quello che lui faceva, questa sua scelta, prima di tutto non l'ho mai ostacolato. Non solo, ma quando lui spesso mi diceva: papà, andiamo a fare un giro insieme, io andavo con lui ed ero orgoglioso di stare vicino a questo bel giovane, a questo bel ragazzo così diverso.
2: Anche se vestito come un santone.
0: Era vestito con qualcuno addirittura dalle parti di San Bernardo l'aveva ribattezzato Bin Laden, no?
2: Sì, a quei tempi era il tempo che si parlava dell'ISIS.
0: Sì, cioè era no, parliamo del 2009, quindi c'erano state le Torri Gemelle. Però lui è assolutamente, non ha mai fatto niente di illegale, non solo, ma neanche di reprensibile. Per dire una cosa, piuttosto che montare sull'autobus senza biglietto, era capace di farsi da San Pier d'Arena al Carmine a piedi.
2: Questo erano parecchi chilometri.
0: Tranquillamente, perché lui

0: aveva, diciamo, acquisito tutte quelle che sono le regole dell'Islam. L'Islam prevede che assolutamente tu non debba danneggiare nessuno, nemmeno l'azienda di trasporto. Se tu non paghi il biglietto vai a piedi, se no è come rubare. Cioè, lui ragionava così, ormai era estremamente ligio a questi dettami della sua religione. Questo però non gli impediva di essere anche molto carino, simpatico, divertente. È sempre stato.
1: Aveva una vita sociale a Genova normale, tranquillo.
0: Aveva una vita sociale e soprattutto legata alla frequenza della moschea, delle moschee, perché non era una sola quella dove lui andava, e l'amicizia di qualche altro ragazzo genovese che come lui si era convertito all'Islam.
1: Dopo essersi convertito, ma prima che bambino è stato? Che amicizia?
0: Prima di convertirsi, l'adolescenza.
1: Bambino com'era?
0: Bambino era un amore, era delizioso, era tenerissimo, buono.
1: Tu hai scritto un libro in cui parli che eravate sempre insieme.
0: Tutto posso rimproverarmi, meno quello di essere stato un padre assente, perché come avevo un momento libero lo dedicavo a lui. Se c'avevo un weekend, c'avevo una vacanza, c'avevo un ponte, andavo da sua madre, dammi Giuliano che lo porto con me. E lei, devo dire, me l'ha sempre stato da questo punto di vista.
1: Però lei ti accusava di essere troppo permissivista nei suoi confronti. Troppo tollerante nei confronti di Giuliano, è vero? Lo scrivi tu?
0: Sì.
1: Di solito i genitori si dividono i compiti, uno dice dei no, uno cerca di essere più aperto.
0: Sì.
1: Tu eri quello più aperto?
0: Sì, sicuramente. È uno dei motivi per cui lui preferiva stare con me, perché ero uno che gliele permetteva più facilmente le cose. E quindi non ho avuto un'adolescenza semplice, come capita spesso agli adolescenti che stanno formando la propria personalità, stanno crescendo, stanno diventando uomini, e quindi lo diventano proprio spesso e volentieri mettendosi in conflitto con la figura paterna, con la figura materna. Questo è quello che spesso succede. Poi ripeto, poi con la sua conversione all'Islam cambia completamente, diventa anche molto più, da un certo punto di vista, molto più tranquillo.
1: Perché era irrequieto?
0: Beh sì, ha avuto dei momenti di irrequietezza notevoli. Purtroppo ogni tanto gli capitava anche di bere qualcosa, di venire, lo vedevo piombare a casa alle 6 del mattino.
1: Vabbè, questo tutti i ragazzi.
0: Tutti i ragazzi, lo so, ma era. Non è semplice, non è stato un momento semplice. Diciamo che diventando musulmano lui si è molto inquadrato, non ha più toccato una goccia di alcolico di nessun tipo, perché era molto ligio, ripeto. Ogni tanto digiunava e dicevo: ma Giuliano, ma mangia qualcosa. No papà, non mangio. Un'altra volta, altre volte mi arrivava a casa con dei pesci che gli avevano dato in moschea. Questi mi hanno andato in moschea. Insomma, questi sono i ricordi, alcuni molto.
1: Non è quello che sognavi per lui, glielo dicevi qualche volta anche. Tu desideravi che fosse un figlio più, diciamo, normale, fra virgolette.
0: Un genitore come potevo essere io, per il figlio cosa può desiderare? No? Piuttosto fatti una birra, fatti anche una canna, frequenta gente normale, poi prima o poi in qualche maniera, magari con qualche pedata nel sedere, prenderai un titolo di studio, troverai un lavoro, una moglie, ti sposerai, farai dei figli, quello che generalmente pensa e sogna un genitore per un figlio. E quello io sognavo, pensavo questa ubriacatura dell'Islam finirà, diventerà anche lui una persona normale, rimarrà musulmano o meno non lo so, però farà la pace con la vita che fanno tutti, e speravo quello. Ma purtroppo.
1: Tu pensi che possa essere diventato musulmano per delle influenze di amici, qualcuno?
0: Ma lui.
1: Capita nei giovani, no?
0: Allora, lui ha sempre

0: preso il, diciamo, il discorso religioso, l'ha sempre preso sul serio. Lui si poneva sempre, anche da bambino, si faceva molte domande su perché viviamo, cioè le famose grandi questioni filosofiche, no? Perché viviamo, da dove veniamo, che senso ha la nostra vita. Lui era stato sempre, prima un bambino, poi un adolescente,
1: profondo.
0: Molto profondo. E quindi era molto sensibile, diciamo, al discorso religioso, che non ha trovato nel cattolicesimo. Io ho rispetto per la religione cattolica, che è stata anche la mia per tanto tempo, però evidentemente le persone che aveva incontrato nella sua vita non l'avevano. Mentre i musulmani che ha incontrato, che io tra l'altro non conosco, perché all'epoca, ripeto, lui era Ancona, io ero a Genova, evidentemente l'hanno convinto ad abbracciare questa religione. E una volta che ha abbracciato questa religione, la cosa è diventata seria, molto sentita.
2: Diventare musulmano, andare a combattere per la libertà della Siria, è tutta un'altra storia, però.
0: Allora, lui è sì, sicuramente. Diciamo che è stato, probabilmente ha anche incontrato delle persone, secondo me non tutte in perfetta buona fede, che l'hanno spinto, l'hanno convinto. All'epoca c'era in tutta Europa un movimento che voleva, che faceva sì che i giovani lasciassero la loro terra d'origine per recarsi in Siria e ad arruolarsi nelle varie brigate, nelle varie formazioni ribelli. C'era al-Nusra, c'era l'esercito libero siriano, c'era anche l'ISIS, che all'epoca, parliamo del 2012, l'ISIS, lo Stato Islamico, nasce nel giugno del 2014, quando Giuliano poverino non c'è più da un anno. Quindi, però l'ISIS all'epoca era semplicemente un'altra componente, nessuno poteva prevedere
2: le
0: cose che poi sarebbero successe in seguito. E quindi c'erano questi gruppi qua, e in Europa evidentemente all'epoca ci fu una rete di persone che reclutava,
2: ha lavorato anche la polizia, la Digos.
0: Certo, un ragazzo così entusiasta, così idealista, così pulito e ingenuo come poteva essere lui, è stata una facile preda. Ecco, questo devo dire.
2: Tu come hai scoperto che lui era andato in Siria a combattere?
0: Allora, lui gli telefonava, all'epoca io vivevo a Sesto Levante, gli avevo lasciato la mia casina di Genova, la mia casetta di Genova, gli avevo lasciata, e settimanalmente gli telefonavo, usciamo insieme, andiamo a pranzo insieme, eccetera, eccetera. E tutte le settimane, purtroppo una settimana mi dice: no papà, io domani devo partire, devo andare in Turchia. Dico: cosa vai a fare in Turchia? Ma sai, no, è una cosa fra noi, i musulmani, non ti preoccupare. Poi sparisce, dopo la Turchia non ci sono, fino a che qualcuno, esattamente quella che all'epoca era sua moglie, una marocchina, mi manda un messaggio dal Marocco e mi dice: guarda che Giuliano è in Siria, eccetera eccetera,
2: a combattere.
0: Sì.
2: Cosa hai pensato?
0: Ho pensato nulla, è stata una cosa catastrofica. Dici, ma all'epoca speravo ardentemente che si sarebbe risolta, che si sarebbe risolta bene, che in qualche maniera sarebbe tornato. Purtroppo non è andata così, insomma, ecco. Questo...
2: Poi ha avuto delle sue telefonate prima del...
0: Sono stato in contatto con lui grazie a Skype all'epoca, perché poi in qualche maniera lui mi ha chiamato, ho avuto ho avuto il suo numero e lo chiamavo su Skype, e per tutto il tempo che lui è stato in

0: Siria a combattere, io con lui sono stato in contatto e con lui ho avuto anche il grande dolore, però anche da un certo punto di vista anche la consolazione di essere stato l'ultimo che ha potuto sentire la sua voce, perché gli ho telefonato e lui mi disse: papà, adesso ti devo lasciare perché abbiamo i nemici a 100 metri.
1: Ed è stato... Era lo stesso giorno?
0: È stato il giorno, poi dopo non ho avuto più notizie fino a che non è arrivata la telefonata che ha detto Giuliano è caduto, però ha detto che se entrerete nell'Islam starete sempre insieme.
1: Ah, è stata una chiamata di Giuliano?
0: Non di Giuliano, del suo amico, del suo commilitone.
1: No, dico una chiamata a diventare islamico, è stato Giuliano a dire se diventerai...
0: Esattamente.
1: Ha chiesto questa cosa.
0: Islam, musulmano, islamico è più un aggettivo, musulmano. Comunque, e quella cosa lì ovviamente mi ha devastato il cuore, perché se tuo figlio...
1: Non hai pensato che fosse una notizia non vera?
0: E come potevo pensarlo? Telefona uno, il tipo che mi ha telefonato, adesso le cose tecnicamente non sono state così semplici. Questo qui ha chiamato il numero di mia suocera. Parlando inglese, mia suocera non capiva l'inglese, abbiamo capito che veniva dal numero di Giuliano. Mia suocera mi ha chiamato, mi ha detto, dice, guarda che c'è qualcuno che parla inglese, io non capisco, a quei punti mi sono venuti i brividi perché
1: certo.
0: Parla inglese vuol dire che non è lui, ecco, quindi perché ci chiamano. Sono corso a casa di mia suocera, ha risposto subito una persona che si è qualificata, io sono Zanza, mi ha fatto tutta una serie di domande per accertarsi che io fossi davvero suo padre. Dopodiché mi ha detto, guarda Giuliano è caduto, tu devi essere orgoglioso di lui perché è morto difendendo donne e bambini e quelli come lui vanno direttamente vicino al trono di Dio, questo mi ha detto, e mi ha detto anche che lui vuole, ha chiesto che voi entriate voi proprio intendeva tutta la sua famiglia, entriate nell'Islam.
1: Quando l'aveva chiesto questo?
0: Prima di andare in questo ultimo combattimento in cui, quando lui mi dice, cioè i nemici a 100 metri, prima di andare là ha dato il telefonino suo e gli ha detto, siccome sapeva che era praticamente una missione quasi suicida, poi ho saputo a posteriori che erano in 6 contro una marea di combattenti di Hezbollah che stavano montando, quindi li hanno mandati proprio al macello. Questi 6 ragazzi li hanno mandati al macello. Un suo compagno è rimasto ferito, lui è uscito dal suo rifugio per portarlo al riparo, a quei punti è stato ferito e poi di lui non si è più saputo.
1: Di quei ragazzi nessuno è rimasto vivo?
0: Nessuno. Nessuno.
1: Sono passati tanti anni, tu subito, poi ovviamente trattato dai giornalisti, anche insomma, da Digos, hai detto io cercherò quando sarà possibile riportare Giuliano, i resti di Giuliano, per sapere dov'è. È possibile oggi? Oggi la Siria ha cambiato, Assad non c'è più, però c'è ancora molta confusione.
0: Il progetto c'è, quando e come lo attueremo ancora siamo un po' in alto mare, però il progetto c'è e ovviamente come si può immaginare la voglia di sapere che fine ha fatto questo ragazzo, di trovarlo, molto molto estremamente improbabile vivo, ma magari anche
1: ci speri ancora?
0: No, personalmente io non lo penso, però tecnicamente lui è un disperso, cioè in guerra ci sono i morti, ci sono i feriti, ci sono i prigionieri e ci sono i dispersi. I dispersi quasi mai tornano, però disperso vuol dire che non hai il suo corpo.
1: È ancora l'omicino di speranza, giusto?
0: Quindi magari una possibilità su 1 milione, ma perché escluderla a priori? Io francamente...
1: Perché non tornerebbe?
0: Perché ha vissuto in una maniera

0: tale che non è più lui, può essere
1: ferito, insomma, magari
0: ci possono essere mille motivi per cui
1: anche... Ecco, un padre che parla a un papà, ma anche un papà a cui domanda devo farla.
0: Dimmi.
1: Ma la religione non può essere stata, cioè non può essere da un padre maledetta in questo momento, perché senza la religione forse tutte queste situazioni non sarebbero create. Ci sono se lui fosse stato ateo, forse la sua
0: ma
1: vita...
0: Io... allora, io penso che siamo tutti destinati a morire, prima o poi, non c'è dubbio. E si può morire anche a 2 anni, non evidentemente io, in quanto credente, penso che ognuno di noi ha un destino scritto in precedenza. Il suo destino era quello. E preferisco che sia passata all'altra vita così, piuttosto che da ateo sia andato a piantare dopo una notte passata in una discoteca in un incidente stradale, finire contro un muro o con un overdose o purtroppo, come succede, anche con una brutta malattia. E lui ha avuto una storia che, a mio avviso, è una storia molto molto bella, ed è grazie a questa storia che la mia, anche e soprattutto la mia vita è cambiata e io sono un'altra persona. Io sono andato in pellegrinaggio a Mecca facendo Hajj, che fa parte dei 5 pilastri dell'Islam, e vi assicuro che l'Islam mi ha dato un mondo. E questo mondo ce l'ho grazie alla storia di sto ragazzo, quindi ovviamente questo ragazzo mi manca, però penso che in qualche maniera sia sempre dietro a me.
1: E l'Islam ti aiuta ad essere più vicino a lui?
0: L'Islam mi mette vicino a lui. Io, quando ero intorno alla Kaaba, a girare intorno alla Kaaba, ci avevo lui vicino. Questa è la consolazione della religione, che magari chi non è religioso può non capirla, però la religione dà questo, ti dà la speranza, una speranza che è anche una certezza, la certezza delle cose sperate, no? diceva San Paolo, che anche se è il fondatore del cristianesimo, però condivido questa parola. La fede cos'è? La certezza delle cose sperate. E speriamo, io spero di ritrovarmelo sto giovane,
1: sto ragazzo,
0: e stare con lui per quello che resta dell'eternità.
1: Carlo, direi che con queste parole di grande speranza, di un papà che spera di trovare in qualsiasi modo, in qualsiasi forma, un figlio che non c'è più, sia il modo migliore di chiudere questa intervista. Grazie di tutto,
0: è stato un piacere.
1: Grazie.

tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

Un racconto che ha attraversato la regione, da Ponente a Levante, passando per l'entroterra. I riflettori di Primo Canale si sono accesi sul trasporto pubblico e soprattutto su MT, la storica azienda genovese, con un'intera giornata di approfondimenti su una realtà che tocca da vicino la vita quotidiana di migliaia di cittadini, lavoratori, studenti e pendolari. Una routine dietro la quale si nasconde una fragilità fatta di conti che non tornano, corse soppresse, attese più lunghe, coincidenze che saltano. Disagi che non restano numeri ma diventano tempo perso, stress, difficoltà concrete, con la percezione di un servizio che fatica a rispondere alle esigenze delle città. Sono state analizzate le cause delle difficoltà e cercato di capire quali prospettive si aprono per il futuro di un'azienda strategica. Al centro dell'approfondimento sono stati anche i numeri, bilanci sotto pressione, costi in aumento, risorse che non sempre bastano a sostenere un servizio capillare. Una crisi che viene da lontano e oggi si manifesta nella quotidianità dei cittadini, con la particolarità di Genova, una città verticale, unica nel suo genere, dove il trasporto pubblico non viaggia solo su strada e ascensori e funicolari

0: diventano collegamenti essenziali, veri e propri ponti tra quartieri separati da dislivelli importanti. Un patrimonio spesso poco conosciuto, ma fondamentale per garantire mobilità in un territorio complesso. Si è dato spazio anche ai lavoratori di MT, voce fondamentale per comprendere dall'interno cosa sta accadendo. Il racconto è insomma intrecciato a chi utilizza il servizio e chi lo rende possibile ogni giorno. Un mosaico di voci che ha restituito l'immagine di un sistema sotto pressione, ma ancora centrale nella realtà urbana, per capire cosa sta accadendo e interrogarsi su quale potrà essere la Genova di domani.
1: Buonasera, lo avete sentito dalla copertina. Oggi Primo Canale ha voluto dedicare un'intera giornata di quelle che insomma sappiamo fare ormai da diverso tempo. Ci troviamo un tema, ci andiamo dentro, cerchiamo di sviscerare tutto quello che concerne appunto il tema che decidiamo di affrontare. Oggi abbiamo deciso di affrontare quello di MT, un'azienda che ha delle problematiche, le ha da tanti anni, che negli ultimi mesi sembrano essere aumentate ulteriormente, però un MT che comunque resta in piedi, un MT che deve restare pubblica, un MT fatta di persone che lavorano quotidianamente. Anche tante voci, le voci anche dei lavoratori, di quelli che tutti i giorni sono sulla strada e devono fare i conti, lo sentiremo proprio dalle loro voci, con problematiche di ogni tipo, anche naturalmente quelle che concernono la realtà del 2026, questa realtà purtroppo moderna. In tanti autisti oggi ci hanno detto è cambiato anche l'utenza. Una volta ci permettevamo di dire, questo mi ha un po' anche colpito tra le tante frasi che abbiamo sentito, ci permettevamo di dire alle persone di levare i piedi da un seggiolino e le persone le levavano immediatamente. Oggi non ci permettiamo neppure di dire una qualsiasi frase, perché rischiamo e rischiamo davvero tanto. Quindi insomma tanti gli argomenti che affronteremo questa sera, lo facciamo con delle persone che insomma più di tutte pensiamo che possano rappresentare questa realtà. Intanto il vice sindaco di Genova Alessandro Terrile, grazie per essere con noi questa sera.
2: Buonasera.
1: L'ex vice sindaco, assessore al bilancio, quindi con grande competenza in materia, Pietro Picciocchi.
3: Buonasera.
1: Edgardo Fano, buonasera e bentrovato, segretario generale Faisa Cisal.
4: Buonasera.
1: E buonasera anche a Furio Triuzzi, presidente di Assutenti Liguria. Insomma, abbiamo messo la politica, che poi è quella che poi decide, abbiamo messo i sindacati, quindi i lavoratori, abbiamo messo gli utenti intorno a questo ipotetico tavolo. E allora iniziamo con Alessandro Terrile, naturalmente, perché insomma iniziamo da una parola che magari lei ha spiegato più di una volta il perché, però io le chiedo in maniera subito diretta perché questo bilancio non arriva.
2: Ma perché a ottobre, quando c'era ancora qualche dubbio in città su qual era davvero lo stato dei conti di MT, il consiglio d'amministrazione di MT e sostanzialmente poi con il sostegno del comune, che è il più grande azionista, oltre il 94% delle quote, ha attivato un procedimento che si chiama procedura di composizione negoziata della crisi, cioè una di quelle procedure che non sono procedure concorsuali fallimentari, ma che sono quelle procedure che servono per evitare appunto il fallimento. E questa procedura sospende tutta una serie di obblighi per le aziende al fine di consentirle di fare un piano di risanamento, che è quello diciamo a cui si sta lavorando e che dovrebbe vedere la luce nella sua versione definitiva nelle prossime settimane. E questa procedura, che poi ovviamente è regolata dal Tribunale, che ha fatto anche diversi provvedimenti di concessione di misure protettive, cioè è una specie di ombrello che viene fornito all'azienda che si vuole ristrutturare rispetto alle legittime esigenze dei creditori che non vengono pagati e magari non vengono pagati anche da diversi mesi, che quindi non possono né fare istanze di fallimento, neppure fare decreti ingiuntivi, azioni esecutive, cioè fare tutte quelle azioni che normalmente potrebbero fare. Si difende l'azienda, questa difesa sospende anche tutta una serie di obblighi che normalmente invece ci sono per le società, cioè l'obbligo di approvare il bilancio entro determinati termini, l'obbligo di ricapitalizzare l'azienda nel momento in cui viene accertato che il capitale sociale è stato sostanzialmente eroso dalle perdite, e diciamo tutto questo sospensione delle normali regole serve al risanamento. Quindi il bilancio 2024, diciamo, perché il bilancio del 2024 non è mai stato approvato, è stato approvato dal Consiglio d'amministrazione, ma sarà poi approvato dall'Assemblea quando arriveremo alla fine di questo percorso, quindi indicativamente, diciamo, se dopo l'approvazione del piano di rientro. E lo dico anche, poi c'è una ragione anche molto sostanziale.

0: Poiché il piano di rientro, il piano di risanamento si fonda anche su accordi con banche, creditori e che sono tutti quegli accordi che consentono all'azienda di andare avanti, il bilancio si approverà a valle di quegli accordi. Quindi approveremo il piano di risanamento che prevede peraltro decine e decine di milioni di euro di denari pubblici, perché poi i soci di MT sono soci pubblici, sono il comune, la città metropolitana, alcuni comuni piccoli del Tiguglio. Il piano di risanamento prevedrà una importante, diciamo, erogazione di denari da parte della Regione Liguria, e poi dovrà prevedere degli accordi con i più importanti creditori, tra cui le più grandi sono le banche, poi c'è Trenitalia, poi ci sono anche molti altri creditori. Quando avremo finito tutto questo lavoro, che peraltro sta finendo, nel senso che l'ombrello delle misure protettive va a scadere il 19 giugno, quindi ormai manca davvero poco, a quel punto saremo in grado di approvare anche il bilancio di esercizio del 2024, che purtroppo, diciamo, nei suoi numeri è stato accertato dal Consiglio d'amministrazione, e per il 2024 prevede quasi 56 milioni di perdite, e quindi, diciamo, è un bilancio ovviamente particolarmente severo per i conti di MT, ma anche e soprattutto per i conti del Comune, che è il primo socio oltre il 94% delle azioni.
1: Ciò che cosa non la convince, o se non la convince qualcosa delle frasi che ha appena finito di dire adesso Alessandro Terrile?
2: Non mi convince la modalità di comunicazione, di gestione di questa situazione da parte dell'amministrazione, che contraddice quello che Alessandro Terrile ci ha appena rappresentato. Perché vedete, ricordiamo tutti che il 30 di gennaio scorso veniva comunicato che era stato approvato il bilancio di MT dal Consiglio di amministrazione. A quel punto partiva la consueta campagna mediatica che vedeva al centro la comunicazione personale tramite social della sindaca, che enfatizzava questi numeri con frasi anche ad effetto alla più grande assemblea che era stata convocata il 16 di aprile per l'approvazione del bilancio. È stata differita con motivazioni sicuramente tecniche e plausibili. Io ho chiesto da tempo, con una interrogazione scritta a cui mi ha risposto il vice sindaco Terrile, di leggere questo documento, e il vice sindaco Terrile mi ha risposto: questo documento non esiste, perché effettivamente da un punto di vista formale non esiste. Ma allora io dico, ma se il documento non esiste, è stato solo approvato all'interno del Consiglio di amministrazione ed evidentemente non è un'approvazione definitiva, perché sennò che cosa avrebbe impedito all'Assemblea di ratificarlo definitivamente? Per quale motivo si sente la necessità di annunciare numeri, esprimere messaggi sempre negativi e devastanti, che poi sono quelli che, a mio avviso, in questi mesi hanno fatto deflagrare una situazione di oggettiva difficoltà strutturale dell'azienda, di cui, se volete, dopo parliamo. Non è solo dell'azienda di Genova, leggete oggi le dichiarazioni del sindaco Sala, che ha lanciato un allarme sul trasporto pubblico del comune di Milano. Allora, io credo che questa modalità molto mediatica alla fine non aiuti il lavoro che anche il vice sindaco deve fare. Io gliel'ho sempre riconosciuto il suo impegno, e quando mi sono scagliato contro le modalità di gestione di questo dossier non mi rivolgevo certo a lui, e lo sa benissimo, anzi mi sento solidale perché lui ricopre il ruolo che io ho ricoperto per 8 anni, e quindi conosco bene le fatiche del mestiere, però conosco anche quella necessità di mantenere una sobrietà e anche una cautela nelle affermazioni quando si gestiscono situazioni difficili, perché vedete, dall'altra parte abbiamo fornitori che scappano, banche che si ritirano. Io ricordo che l'ultima banca aveva affidato MT, non mi ricordo se alla fine, tra la fine di maggio e i primi di giugno, quindi molto recentemente. E quindi c'è un legame di fiducia, un legame di fiducia che, a motivo di questo atteggiamento, si è spezzato, temo, irreversibilmente. Quindi non mi convince questo. Se il bilancio non c'è, e comunque io credo che, al di là poi delle esigenze di questo piano di risanamento che è cambiato mille volte, ecco, però allora evitiamo di dare i numeri nel vero senso della parola, perché poi magari ci ritorneremo. Noi in questi mesi, oggettivamente, non me ne voglio il vice sindaco, però abbiamo assistito ad una rappresentazione in continua evoluzione, e si è passati da perdite di 200-280 milioni, poi si è detto che erano debiti, poi non si è capito, a fronte di questi debiti, quali siano i crediti. Cioè, io credo che i cittadini facciano veramente difficoltà a capire i numeri di questa azienda. E allora dico e concludo, non usiamo questa situazione.

0: situazione come arma di contrapposizione politiche per una damnatio memoriae di tutto ciò che ha rappresentato il centrodestra in questa città, perché sarebbe molto ingiusto, e soprattutto non aiutiamo l'azienda nella fuoriuscita da una situazione molto difficile, e quello è l'obiettivo finale a cui tutti dobbiamo tendere.
1: Prima di dare la parola a Fano e a Truzzi, vedo che
2: No,
1: Terrile.
2: solo nel senso che io poi capisco, non faccio l'ingenuo neanche il vergine rispetto alla dialettica politica, ma l'esigenza di cristallizzare dei numeri è servita, diciamo, per costruire quel piano di risanamento che poi ha ragione il consigliere Picciocchi. Si è evoluto nel corso dei mesi anche grazie a un'interlocuzione molto utile tra tutti gli enti locali, cioè in particolare Comune, Città Metropolitana e Regione Liguria. Ma quei numeri servivano, cioè bisognava accertare quali erano i numeri. Poi il bilancio è fatto anche di tante altre cose, è fatto anche del giudizio sulla continuità aziendale, che è difficile da dare finché il piano di risanamento non è approvato, e quindi questa è un'altra ragione per cui il bilancio dovrà essere approvato dopo l'approvazione del piano di risanamento. Però diciamo che servivano dei numeri, no? Quanto è il disavanzo, cioè la perdita del 2024, quanto è anche la perdita del 2025, perché ovviamente dobbiamo risanare l'azienda una volta per tutte, ci auguriamo. E peraltro, dire, io poi si può pure negare, diciamo, che ci sia un problema, ma sarebbe.
0: No, io non
2: Ma
0: ho detto
2: no,
0: questo.
2: no, non lo dico, non
0: Non ho
2: ero.
0: detto questo.
2: Nel senso che si può sperare che la situazione sia migliore di quello che è. Purtroppo, diciamo, la situazione qua, io non sono qui a dire di chi è la colpa, però dico la situazione è grave, tanto che. E lo sappiamo, persino la Procura della Repubblica ha chiesto la liquidazione giudiziale, che poi vuol dire il fallimento di MT. Quindi, cioè, non è che siamo. Cioè, ora poi si può discutere la comunicazione, ma non è un'operazione di propaganda quella di MT. È un'operazione difficile, molto complicata, di salvataggio, tra l'altro di salvataggio con soci pubblici, perché noi dal primo momento abbiamo detto vogliamo che l'azienda rimanga pubblica per tante ragioni, perché ci crediamo, perché ci sono dei contratti in essere che sono stati affidati con una certa maniera, per cui devono essere. Rimanere in mano ai soci pubblici, salvare le aziende con denari pubblici è molto più difficile che salvarle con denari privati, per tutta una serie di regole che nel nostro ordinamento in qualche modo disincentivano che i comuni o le regioni mettano denari in aziende in crisi. Tutto questo fa sì che il procedimento è un pochino più lungo, ma insomma, entro il 19 giugno bisogna arrivare in fondo, mancano poche settimane.
0: Sì,
1: Qua.
0: no, comunque solo per dire che se c'è l'esigenza di cristallizzare i numeri, fate vedere questo bilancio. Ma se un consigliere comunale, dopo che voi avete detto è stato approvato il bilancio, ve lo chiede e voi mi scrivete che il bilancio non c'è, insomma, capite che qualche perplessità resta. Scusate.
1: Fano, ovviamente lei avrà la sua idea, non so se nella sua testa dà più ragione così, diciamo così, a quello che dice Terrieri piuttosto che a quello che dice Picciocchi, non mi interessa, nel senso che dal punto di vista politico naturalmente avrà si avvicina più magari da una parte o dall'altra. Però in questi mesi che abbiamo seguito anche molto da vicino, anche con tante interviste che abbiamo fatto, tante volte che è venuto qua ospite, lei il dito l'ha puntato più volte non sulla politica, ma anche, soprattutto sull'azienda ultimamente. Le faccio una domanda, per esempio il presidente Berruti, che noi abbiamo visto essere presente nell'ultima riunione importante che è stata fatta su questo argomento, però tante volte, per esempio, così una sensazione dall'esterno, molte volte collegato da remoto, molte volte, insomma, non so se voi lo tenete, ritenete una presenza importante, costante, soprattutto. E la seconda, perché avete sempre puntato un po' il dito proprio sull'azienda, su come non sta organizzando bene, nonostante ovviamente le criticità e le problematiche, potrebbe lavorare meglio, cioè organizzare meglio il lavoro dei vostri
3: Parto dalla prima
1: uomini?
3: domanda. Non abbiamo mai ricercato un attacco né nei confronti di Regione, del Comune, di Città Metropolitana, perché siamo pienamente consapevoli che la soluzione di questo problema passa esclusivamente per la collaborazione di tutti gli enti. Quindi se uno di questi enti, qualunque esso sia dei tre, non fa ciò che ha detto che farà e che ha scritto che farà, perché ci sono degli atti, la partita non si chiude. Quindi il gioco è un gioco di collaborazione, non di contrapposizione. Chi fa contrapposizione sta cercando di far saldare questa azienda e noi questa partita non la giochiamo. L'attacco ripetuto nei confronti dell'azienda c'è un motivo di fondo. MT ha sempre avuto la cultura del trasporto pubblico locale radicata in sé. Banalizzo, anni indietro, se mancava una partenza alle 5 e mezza del mattino di una qualsiasi corsa, succedeva il finimondo in azienda. Di tutto succedeva, perché non potevano mancare mai le partenze per le scuole.

0: scuole e per i lavoratori del primo mattino. Se saltava un pullman alle 8 di mattina, si gestisce, alle 5 del mattino non si gestisce, qualcuno non va a lavorare. Quello che ci ha dato molto fastidio è che in questi mesi, partendo diciamo da giugno dell'anno scorso, non sono stati mai fatti interventi sul servizio che potevano consentire ai cittadini di viaggiare meglio e ai lavoratori di lavorare meglio. Uno su tutti, la rimodulazione del servizio. Sono 9 mesi che l'abbiamo chiesta, il vice sindaco lo sa, ne abbiamo parlato tante volte. Consentiva a un numero dato di autisti, che sono quelli che sono in servizio, di erogare il miglior servizio possibile in quel momento. Questa cosa si è procrastinata nel tempo, non si è fatta e ha causato danni a livello della qualità del servizio erogato e anche danni economici. Perché rimodulare un servizio significa ridurre i costi. Noi partiamo da un assunto: c'è un problema economico che non è un problema tipicamente genovese, è esploso a Genova, ma è esploso anche a Ancona in questo momento e sta esplodendo in quasi tutte le città d'Italia. Perché quando mancano 850 milioni al sistema di finanziamento del trasporto pubblico a carro in Italia, il problema è un problema italiano. Ricordo che nella finanziaria 26 non sono stati rinnovati neanche i 120 milioni per il trasporto pubblico che erano nella finanziaria 25. Quindi 25 su 26 c'è stata una contrazione delle risorse governative. E capisco che tutti gli enti che fanno uno sforzo vadano in difficoltà poi nell'erogazione complessiva dei servizi. Per cui l'attacco è stato fatto prevalentemente perché ci sono, secondo noi, un sacco di azioni operative da fare immediatamente, che non si stanno facendo. E questo è a danno dei cittadini, ma anche dei lavoratori, perché il modo, lo dicevo scherzando con Truzzi prima di entrare, più c'è qualità nel servizio erogato, più i lavoratori lavorano bene. È una combinazione perfetta. Vado al presidente e io ho avuto pubblicamente anche degli scontri con il presidente, uno fra tutti il 15 di ottobre in consiglio comunale. Devo dire che col tempo l'attacco era più alla governance operativa dell'azienda, che in questo momento manca, tant'è vero che hanno fatto un bando per la nomina di un nuovo direttore generale. Probabilmente il presidente Berruti si sta occupando di più della parte tipicamente finanziaria e molto meno di quella operativa, perché non sarà nelle sue competenze, non sarà nelle sue deleghe. Diciamo che la relazione con l'esperto del tribunale è prevalentemente fatta dal presidente e quindi ci confrontiamo su quelli. La parte operativa aziendale oggi è assente.
1: Truzzi, alla fine sono gli utenti, no? I ragazzi che non arrivano in tempo a scuola, che prendono delle note, i lavoratori che non arrivano in tempo in ufficio, magari vengono, insomma, sgridati, tra virgolette, dai datori di lavoro.
2: Ma diciamo che da questo quadro quello che noi ricaviamo è che c'è una sorta di rassegnazione per vedere come finisce questo film, perché ahimè l'utenza di AMT si sta sempre di più assottigliando rispetto alla possibilità che si può offrire con il trasporto pubblico genovese. Mi spiego meglio, cioè, ad esempio, ricordava Fano le questioni della rimodulazione. Lui avrà fatto i suoi passi, noi abbiamo fatto i nostri, abbiamo dichiarato al vice sindaco la nostra disponibilità a discutere immediatamente la rimodulazione del servizio, anche se significava meno servizio rispetto a più soldi che ci sono stati chiesti, anche se dalla giunta col vice sindaco Picciocchi, perché sotto la loro amministrazione che abbiamo creato un pacchetto nuovo tariffario, c'era dentro anche la gratuità per gli anziani, di cui, come dire, non è che siamo stati proprio molto contenti nella riunione unica di novembre che abbiamo avuto con il vice sindaco e con la sindaca. Ma sostanzialmente, ancorché paghiamo di più di prima, siamo disponibili ad avere una rimodulazione del servizio che magari lo limiti, ma che sia più efficiente, che dia frequenza, che dia certezza, perché ormai aspettare un autobus diventa, come dire, lo sport, preferito dall'utenza, nel sistema. Detto questo, la nostra grandissima preoccupazione è che se da un lato è bene che gli enti collaborino, ma devono collaborare a nostro avviso per una nuova strategia, non per una vecchia. Perché questa storia di AMT non è di oggi, è una storia ciclica che si ripete nel corso degli anni e i problemi non sono solo la carenza del Fondo Nazionale dei Trasporti, perché, come dire, c'è spazio, secondo noi, a un'efficienza dell'azienda. Si dice che manca il quadro operativo. Dal nostro punto di vista, secondo noi, c'è spazio per riorganizzare bene alcune cose. Le fermate sono o non sono un costo aziendale? Secondo noi sì.

0: lo abbiamo fatto presente, abbiamo detto che è assurdo che ogni 50 metri in alcune vie ci sia una fermata, vedasi Bozzi piuttosto che qua sotto da voi, tra Via Ceccardi e Piazza Dante, il 17 che fa la curva e si posiziona di nuovo lì, no? Quindi c'è spazio non solo per un piano di risanamento economico che è un problema, ma per un piano di efficientamento del servizio. Bisogna cambiare un attimino strategia, perché quello su cui l'utente penso non abbia grandi problemi è quello di dichiarare che il servizio deve restare pubblico. Che poi l'azienda sia pubblica, privata, gestita da Elon Musk o come dire, o da chiunque, è un altro problema se il servizio è pubblico, perché il servizio deve rimanere pubblico. Nello stesso tempo, francamente, siccome si ventila una collaborazione con Trenitalia che non ci vede sfavorevoli, perché peraltro Trenitalia in città ha molto da dire su MT, a parte i soldi che deve prendere da MT, ma dà anche un servizio ferroviario importante. Pensiamo solo al ponente, che cosa significa per chi sta da Voltri a San Pier d'Arena se non ci fosse il treno? Tanto più che adesso andiamo alla sestuplicazione dei binari. E francamente il vero asso di forza del ponente io lo vedo più lì che da altre parti, no? Quindi ecco che se mettiamo al centro l'utenza, quindi un'azienda che servizio pubblico sì, al centro l'utenza con tutto il rispetto dei lavoratori, perché noi siamo molto preoccupati, perché i lavoratori poi scappano, soprattutto gli autisti, perché non è che aspettano di vedere un'azienda decotta, poi l'autista è merce rara.
1: Lo
0: No?
1: sentiremo di...
0: Ecco, quindi voglio dire, in questo quadro noi siamo molto solidali con quello che stanno facendo i lavoratori, ma quello che diciamo è che dovesse essere un'azienda orientata all'utenza. E poi concludo questo primo ragionamento che mi si è chiamato a fare su un problema, come dire, fondamentale, per il quale se è l'utenza al centro di questo percorso, se ne parli con l'utenza, cioè io rivolgo un accorato appello, ma io so che ogni 3x2 Edgardo Fano si vede con il vice sindaco Terrile. Noi ci siamo visti forse una volta a novembre, ci siamo fatti poi saluti un'altra volta e basta. Quindi penso che ci sia bisogno di ascoltare di più gli utenti in quello che sta succedendo.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito perché abbiamo da farvi sentire le voci degli autisti, le voci dei genovesi, abbiamo ancora tante cose da raccontarvi, naturalmente dobbiamo ancora poi entrare nel cuore del problema che avete sentito fino a questo momento essere anche piuttosto complicato perché tocca diverse situazioni ovviamente non facili da risolvere.

0: Se ci aumentano l'abbonamento, non lo facciamo più.
1: Io abito a Voltri, io vengo a lavorare qua a San Pier d'Arena tutti i giorni, tra treni e autobus. Gli autobus poi soprattutto sono allucinanti.
2: Io prendevo la corsa da 20 euro, adesso sono diventato 22 euro,
1: Ah,
2: quindi ci
1: certo.
2: sono 2 euro di aumento.
3: Qual è il principale problema?
1: Ce n'è pochi, sono sempre strapieni, soprattutto l'uno, è invivibile a qualsiasi orario.
2: Dal mio punto di vista è leggermente è aumentato, diciamo, come tempi. Io solitamente prendo il 17.
4: Forse ci fossero più mezzi, ci sarebbe meno affollamento.
3: Invece per quanto riguarda le macchinette per timbrare, so che ci sono un po' di problemi,
5: Non
3: secondo voi?
5: abbiamo provate,
0: Ah.
5: no?
0: Noi
5: Perché
0: abbiamo
5: avendo l'abbonamento,
0: l'abbonamento,
5: allora no.
0: fortunatamente, comunque vedo che quando sale la gente è un
5: Specialmente le persone un
0: problema.
5: po'. Ma non vedo solo
3: No, no.
5: persone della nostra età, vedo anche
0: In
5: ragazzi più giovani,
0: generale
5: in
0: diventa un
5: generale, mi
0: problema,
5: sembra.
0: anche perché bisogna trovare il punto preciso.
5: Sì.
0: Chi non lo sa che può usare il bancomat, però.
4: Io vedo tante persone che non ci riescono e fanno fatica. Adesso forse un po' meno, però agli inizi veramente gente che stava col biglietto così e poi scendeva.
0: Invece di aiutare, secondo me,
3: Sono
0: creano
5: un
0: problemi.
5: po'.
2: E mantenere le corse almeno costantemente come sono ora, non peggiorarle
3: Non
2: ulteriormente e
3: diminuirle, eh.
2: non diminuirle.
6: Fano e Truzzi, coinvolgo prima di tornare alla politica. Abbiamo messo dietro un cartello la rabbia dei genovesi. La sensazione è Fano, perché ovviamente la percezione.

0: anche tramite ovviamente gli autisti che sono sul territorio, truzzi per quanto riguarda ovviamente gli utenti. La sensazione è che i genovesi, tra l'altro mi sembra terribile, proprio in un'intervista che ha fatto qualche tempo fa proprio con noi, ha detto la pazienza dei genovesi che stanno capendo il momento, se non vado più o meno, ricordo più o meno le parole erano queste.
1: Non vuol dire che non siano legittimamente arrabbiati per un servizio che non è all'altezza, però credo che la maggior parte dei genovesi ha capito.

0: l'azienda si sta risanando e il risanamento ha dei tempi che non sono immediati, per cui per uscire dalla crisi dobbiamo passare da un certo numero di mesi in cui il servizio non sarà come non è oggi all'altezza del servizio normale, questo, ma d'altra parte purtroppo stiamo incontrando problemi non da poco, nel senso che diciamo, per alcune scelte che sono state fatte, perché per esempio anche la vicenda dell'acquisto dei filobus senza che siano stati stesi i fili fa sì che noi abbiamo dei parcheggi pieni di filobus che non possono circolare, che poi ovviamente appena saranno finiti i lavori di almeno dei primi due assi, finalmente, quindi diciamo da luglio in avanti.
1: Ce la faremo a non perdere il treno del 30 giugno dei
0: Sì,
1: fondi
0: no, purtroppo non è un
1: PNRR.
0: treno, ma sono filobus, però diciamo, sì, nel senso che i primi due assi, che sono l'asse della Val Bisagno, quindi quello senza fili, però con le fermate che ricaricano gli autobus con questo flash charging, e quindi da Prato a Brignole, e l'asse invece che del centro, che nella prima fase andrà da Campi a sempre a Brignole, saranno i due assi su cui circoleranno 40 45 filobus nell'asse del centro e 25-26 autobus elettrici nell'asse della Val Bisagno. Saranno tutti mezzi nuovi, però noi entro giugno ne dobbiamo acquistare 108, quindi avremo più di 40 mezzi che rimarranno nel parcheggio. Poi in realtà non è così, perché si farà la turnazione dei mezzi per non lasciarli proprio tutti nel parcheggio, però purtroppo diciamo, questa è una parte delle difficoltà, nel senso che ora dovremo tirare fuori i denari per comprarli tutti, sapendo che per un bel po' rimarranno ancora nel parcheggio, come peraltro i primi che sono arrivati è da più di un anno che stanno nel parcheggio, quindi è complicata, la situazione è complicata, serve la collaborazione di tutti, e per questo che ha ragione Truzzi a dire che anche gli utenti devono essere coinvolti, e raccolgo l'invito. Ovviamente noi in questi mesi abbiamo parlato molto con i lavoratori, perché i lavoratori hanno un ruolo fondamentale nel piano di risanamento di MT, ma diciamo proprio nel risanamento, perché sono la prima interfaccia. Quando si prende l'autobus, l'utente non ha a che fare con il direttore generale dell'azienda, ha a che fare con l'autista. Quindi la lamentela, il ritardo, l'autobus pieno, quindi se non c'è la collaborazione dei lavoratori l'azienda non si risana. Poi abbiamo parlato molto con le banche, perché ovviamente se non c'è la collaborazione delle banche, abbiamo parlato molto con gli enti locali, ha ragione Furio Truzzi, gli utenti nella rimodulazione del servizio, come dire, gestione di nuove idee, modifiche di linee, devono essere coinvolti, anche perché credo che noi non è che vogliamo pensare che la soluzione di MT è ridurre il servizio, però una rimodulazione, cioè nel senso una certa idea per cui MT da troppi anni fa sempre le stesse cose, sempre le stesse linee, sempre le stesse corse, senza che ci sia, diciamo, sempre sintonizzata, che sia sempre sintonizzata rispetto ai bisogni dei cittadini, quella ce l'abbiamo. Questo non può voler dire, però, aprire una discussione su come si possono modificare alcune linee, alcune fermate. Chiudo con questa, ma stiamo per inaugurare diciamo, il sesto duplicamento, che poi quando si parla di binari non ho mai capito perché si moltiplica sempre per numeri, ma diciamo comunque stiamo aumentando i binari della ferrovia nell'asse di Ponente alla Val Polcevera. Quello dovrebbe comportare diciamo dire, un'azione da parte di AMT, perché è evidente che se riusciamo ad aumentare le frequenze dei treni metropolitani, diciamo, tra Voltri e Brignole, tra Voltri e Principe, è chiaro che ci può essere una rimodulazione del servizio, cioè si può spingere un po' più di persone a prendere il treno invece che l'autobus, che fa peraltro anche molto prima. Cioè, sono tutti ragionamenti che vanno fatti con i lavoratori e anche con gli utenti.
1: Arrivo da Fano, perciò che volevo dire una cosa. No,
2: Ma prima Fano, poi va
1: allora, volevo
2: bene.
1: tornare sui genovesi. La rabbia, abbiamo titolato, i titoli ovviamente devono essere anche spesso anche
0: Certo.
1: carichi, però a volte c'è rabbia, c'è comprensione probabilmente tanta, però insomma la gente è arrabbiata, ce l'ho raccontato anche molti autisti questa mattina, che poi sono le prime valvole di sfogo, no?
2: Esatto,
1: Della gente.
2: consideri che la gente è normale che sia arrabbiata, perché quando aspetta l'autobus o addirittura non riesce a salirci, si arrabbia. Ma c'è un soggetto che è più arrabbiato dell'utente, è l'autista, perché lui nella frustrazione del ritardo si becca tutti gli insulti del mondo che arrivano quando non sfociano poi in un'aggressione. Quindi tecnicamente il voler scaricare tutto sul personale, tipicamente quello viaggiante, è una roba che non si può più sentire, anche perché

0: Le faccio sentire un autista.
1: Sì.
0: Si chiama, l'avevo segnato, Gianluca Della Turca, è un autista che abbiamo sentito questa mattina, l'interrompo perché sì. Dice quello che...
1: Poi devo chiedere una cosa di una battuta.
0: E allora la dica subito così, se no poi si...
1: No, allora, condivido che bisogna avere un approccio orientato all'utenza, come diceva Truzzi prima, ma per noi l'azienda non è solo un servizio pubblico, l'azienda è pubblica e deve restare pubblica, patrimonio dei cittadini genovesi. Questo non è solo la nostra visione, è anche sottoscritto dalla Civica Amministrazione in almeno due accordi, e vi ricordo che nel 2013 c'è stata una battaglia cittadina proprio su questa questione. Per noi è essenziale, perché il privato non viene qua a regalare servizio, viene qua a fare profitto, perché tutte le aziende private hanno giustamente l'obiettivo del profitto. L'obiettivo di un'azienda di trasporto pubblico locale è quello di fornire servizi di qualità ai propri cittadini e di reinvestire sulla stessa azienda eventuali utili e non mandarli altrove come accade in alcuni posti.
0: Gianluca Della Turca è uno degli autisti che abbiamo sentito questa mattina durante la nostra giornata monotematica dedicata proprio ad MT. Sentiamo quello che ha detto, dirà tante cose, le sentiremo nel corso della trasmissione. Questo è un primo estratto.
2: Essere in sotto organico significa non prendere un giorno di ferie, significa, quando vuoi prendere un giorno di ferie, andare alle 4 di mattina, se non passare la notte in rimessa. Significa magari trovarsi senza il collega davanti sull'1 e fare una partenza con un 20-30 minuti di buco. Ci troviamo alle volte alla domenica, con anche di più, assaliti dalle persone, esasperate anche loro, perché giustamente noi siamo la loro prima valvola di sfogo, vengono da noi, ci dicono come mai, e io ormai ho questa faccia qua, io sono rassegnato, mi scuso e dico posso fare altro che allargare le braccia. E... Niente, io un autobus uno alla volta posso guidare, no? Come quando mettono a posto le macchinine degli autoscontri, no? Uno alla volta ne posso guidare. Mi guardano in faccia, si rassegnano e se ne vanno anche loro.
0: È una risata amara, terribile, quello di questo.
3: Ma io ripeto, in 10 mesi questa amministrazione ha messo 22 milioni per aggiuntivi per MT. Non è che non stiamo facendo tutto il possibile per uscire da una crisi, però la crisi c'è. Cioè, la crisi purtroppo è una crisi che è fatta dell'impossibilità al momento di assumere nuovi autisti, è fatta dalla difficoltà di fare la manutenzione sui mezzi che sono fermi in officina, perché i pezzi di ricambio arrivano a singhiozzo, perché l'azienda per mesi, poi da novembre ha ricominciato, ma non riesce a pagare, non riusciva a pagare i fornitori, quindi capisco che chi oggi si trova un credito congelato in attesa che il piano di rientro dica come il tribunale dica come possono essere pagati e non fa ulteriori forniture. Cioè, il problema è un problema enorme, nel senso che quando si arriva a i numeri purtroppo poi sono quelli, quando si arriva capisco che poi si può confondere tra perdite, debiti, ma quando si arriva a chiudere due bilanci, quello del 24 con 55 milioni di perdita, quello del 25 ne porterà circa 25, ma non perché è migliorato il 25, perché nel frattempo nel 2025 la regione ha messo 13 milioni e il comune ne ha messi 7, quindi diciamo abbiamo già cominciato a tappare.
0: Qualcuno addirittura ha parlato di un buco di 200 milioni a un certo punto.
3: Beh, no, quello è riferimento ai debiti. I debiti sono 280 milioni, poi è logico che sono sostenuti anche da crediti, perché una parte di quei debiti sono debiti per PNRR che quindi sono sostenuti da contributi, però è anche vero che gli investimenti PNRR, se non vengono fatti per intero e non saranno fatti entro il 30 giugno per ovvie ragioni, non comportano un beneficio immediato. Un beneficio immediato ci sarà con gli autobus e i filobus, gli autobus elettrici e i filobus che andranno in servizio a partire da luglio, ma ci sarà ancora un problema, perché questa azienda è un'azienda che è appesantita purtroppo da alcune decisioni sbagliate fatte nel passato. Ora noi faremo tutto il possibile. Il comune di Genova arriverà a dare nel 2026 35 milioni l'anno per sostenere il servizio. È una cifra record, cioè non c'è nessun comune in Italia, nessun in valore assoluto, che contribuisce così tanto. Cioè, forse il Roma Capitale, ma che non è neppure un comune, ormai si sta parlando addirittura di una modifica costituzionale, quindi non sappiamo neanche più cos'è Roma, diciamo. Ma nessun comune in Italia contribuisce così tanto per il trasporto pubblico locale. Abbiamo una città complicata, intendiamoci, dal punto di vista orografico, però il problema è che oggi stiamo risolvendo un problema molto molto complicato, che ha tanti rivoli di ragioni, no? Uno è quello che dal governo arrivano troppo pochi soldi, però il comune più di così non può fare, più di 30.

0: 35 milioni all'anno non può farlo.
1: Ciò che due cose, Terry l'ha detto adesso, abbiamo ereditato anche frutto di questa situazione anche di scelte sbagliate, quindi naturalmente era riferito a voi, e voi più di una volta avete ripetuto quando c'eravamo noi gli autobus arrivavano puntuali.
2: Ma allora, intanto oggettivamente in questi mesi c'è stato un crollo del servizio, non lo dico io, lo dicono tutti gli utenti, li abbiamo appena ascoltati, e questo è un dato che oggettivamente fa riflettere, ma soprattutto credo che dobbiamo essere onesti con la cittadinanza, perché nell'ultima versione del piano di risanamento, poi magari ce ne saranno altre, perché, ripeto, è anche difficile affrontare delle discussioni serie con spirito costruttivo a fronte di numeri che sono in continua evoluzione. Perché ad esempio prima si parlava 200 milioni e sono i debiti, va bene, però è un dato, come dire, decontestualizzato. Un'azienda può avere 200 milioni di debiti, ma per assurdo 200 milioni di crediti e non essere in sofferenza. Non è la situazione di Amiu, però parliamone, perché ad esempio una fetta consistente di questi debiti sono comunque riferiti a investimenti che poi vengono pagati dallo Stato, certamente in ritardo. Questo ha creato ovviamente un'esposizione finanziaria molto pesante per l'azienda. Perché dico queste cose? Perché è chiaro che quando si esaminano questioni così complicate, poi è anche difficile servirsi di slogan, e questo è anche il motivo per cui, torno all'inizio del mio intervento, come dire, invito ad una maggiore cautela, perché vedete, AMT è una società che ha sempre lavorato proprio in maniera strutturale con il credito bancario. Io capisco la difficoltà dell'azienda nel momento in cui, per le vicende che conosciamo, e ripeto, secondo me anche per una modalità di comunicazione infelice, ad un certo momento le banche hanno chiuso i rubinetti. E chi è rimasto a garantire? E chi è rimasto a garantire? È così.
0: Ma scusa, perché ma le banche, il collegio sindacale, l'hai sindacale l'hai nominato tu, non l'ho nominato io. Il collegio sindacale che hai nominato tu,
2: allora,
0: il 23 di giugno ha detto la società è in una crisi aziendale.
2: Benissimo.
0: Le banche
2: voi
0: si sono spaventate,
2: detto,
0: non perché Terry l'ha detto qualcosa,
2: voi,
0: ma perché il collegio sindacale ha detto c'è una crisi aziendale.
2: No, scusate, le banche sono andate via perché una settimana dopo quella informativa, che era un'informativa del collegio sindacale, qualcuno, la prima cittadina, ha iniziato a dire che la società era sull'orlo del fallimento e a dare una serie di messaggi che sono stati devastanti. E non potete negarlo. E guardate che viene questo riconosciuto, se si parla informalmente anche con alcuni rappresentanti del mondo bancario, è chiaro che, ma chiunque fa azienda lo sa, voi avete utilizzato un registro comunicativo che ha fatto solo danni all'azienda e che si poteva assolutamente evitare, perché situazioni di questo tipo, io ricordo la gestione del dossier Amiu nel 2017, che era grave tal quale se non peggio, e tu Alessandro lo sai benissimo, non è stata gestita in questi termini di catastrofismo, di allarmismo assoluto e sempre alla ricerca di un colpevole. Quella situazione è stata risolta. Ma adesso voglio un attimino tornare. Il collegio sindacale ha fatto un'informativa che si poteva gestire. Semplicemente Amiu non aveva più la continuità aziendale. Semplicemente Amiu non aveva più la continuità aziendale.
0: A fine giugno ha detto non ci sono i soldi per pagare gli spendi di luglio.
2: Le vostre.
0: Come si chiama?
2: Allora,
0: crisi?
2: Scusate,
0: no, non è una
2: crisi. Io credo
0: all'azienda
2: di conoscerla e vi dico che io penso che se fino a giugno l'azienda lavorava col credito bancario e dopo giugno l'azienda non ha più avuto credito bancario, di qui la necessità degli enti di fare anticipazioni, e riconosco il lavoro che è stato fatto, perché voglio essere onesto fino in fondo, secondo me qualche domanda su come voi avete approcciato il tema dovete porvela, forse facendo anche qualche autocritica. Detto questo, sul servizio volevo dire che è oggettivamente crollato, ma questo nuovo piano di risanamento prevede una drastica riduzione del numero di autisti, cioè il tema della rimodulazione del servizio, come giustamente ha detto Fano, ma dovete porvelo da stasera, da domani mattina, perché ditelo ai genovesi, oggi prevedete nel piano, mi sembra, correggetemi se sbaglio, 360 autisti meno, e avete aumentato il biglietto, perché comunque alla fine è stata eliminata una politica di gratuità su cui poi, se volete, parliamo, di cui io sono molto orgoglioso, perché aveva avvicinato molte persone al trasporto pubblico, benissimo. Avete reso diseconomico, più pesante economicamente utilizzare il trasporto pubblico, ed è calato il servizio. L'ultimissima cosa, voglio dirla, che ecco, io proprio quella l'ho trovata e vi invito a ripensarci, proprio parlando anche con tante persone anziane, proprio un gesto gratuito, l'eliminazione della gratuità degli ascensori. Gli ascensori che nel bilancio dell'azienda quotano lo zero virgola. Voi non sapete quanto tante persone io ho incontrato e le avrete incontrate anche voi in questi mesi, anziani con i sacchetti della spesa, almeno gli ascensori potevate lasciarli. Quindi vi invito

0: in queste continue riformulazioni del piano almeno questa opzione a prenderla in considerazione.
1: Se posso, visto che sono state citate, posso?
2: Prego.
1: No, visto che sono state citate le tariffe, diciamo quello che dice adesso vice sindaco Picciocchi, il vice sindaco Terrine lo sa benissimo, perché noi l'abbiamo chiesto a novembre del 2025, però ci siamo anche detti onestamente, vediamo gli sviluppi del sistema tariffario, tiriamo una riga e vediamo come modificarlo, perché quello che si dice sugli ascensori per noi è veramente un tema che è partito da allora. Detto questo, dal nostro punto di vista, e rispondo a Edgardo, all'amico Fano, al sindacalista dei lavoratori di AMT, il tema non è il privato che faccia profitto. Allora, il baluardo che è qua dietro fa diagnostica e laboratori. Se io telefono stasera per domani mattina ho l'esame, se voglio averlo domani mattina pago, se no c'è il CUP, c'è il servizio pubblico. Francamente, se il baluardo guadagna di più del laboratorio di via 12 ottobre della ASL, cioè io dico che anche la ASL ha dei margini di miglioramento, ma non capisco perché non devo guardare al meglio. Detto questo, io sono anche a sospendere, perché qua il problema, io non mi innamoro dell'ideologia, a me interessa che il servizio funzioni. Allora propongo agli amministratori e all'amico e al sindacato una cosa molto semplice: bisogna cercare di cambiare registro rispetto agli errori del passato, perché se siamo qua, nel passato c'è la giunta di centrodestra ma di centrosinistra, perché prima di Bucci c'era Doria, prima di Doria c'era Vincenzi e se volete andiamo avanti con chi c'era prima. Quindi è un ciclo storico che questa lezione, perché sennò veramente va a finire male per i lavoratori e per l'utenza, per la città, perché non ci possiamo permettere con questi sforzi, con questi denari che il Comune avrebbe potuto destinare ai servizi sociali, perché parliamoci chiaro, io penso che Terrile non abbia scelto a cuor leggero di togliere 35 milioni che potevano essere dati a fasce deboli, a servizi sociali, per darli a un'azienda che rischiava di fallire, così come la Regione, 40 milioni, non 40 milioni, che anche qui. Allora, rispetto a questo, vogliamo girare pagina, cosa vuol dire? Che dobbiamo colpire il negativo che ognuno di noi porta in sé. Parto da noi. Noi abbiamo un'utenza che evade, bisogna colpirla in maniera severa e bisogna riscuotere, perché se no non ha senso. Abbiamo un'utenza violenta, qualcuno, per fortuna pochi, bisogna colpirla. Noi siamo solidali con i lavoratori perché i primi ad essere aggrediti sono loro più che il passeggero, e quindi partiamo da noi utenti. Ci sono comportamenti che non vanno bene. Vado avanti? Ne dico uno sommessamente? Tutti bravi lavoratori di AMT, ma c'è qualcuno che fa lavoro nero? O qualcos'altro? Bisogna colpirlo. No, ci sono altri difetti, lo saprà lui meglio di me, cioè bisogna scacciare la cattiva moneta dal trasporto pubblico. Le amministrazioni devono uscire da una logica assistenziale, guardare l'efficienza e capire se oggi è arrivato anche il momento, lo dicevo prima a Fano, di fare un salto in avanti e guardare a un'azienda regionale di trasporto, prima gomma, poi gomma ferro, ma l'integrazione in questa regione, siamo 1,5 milioni di abitanti, non ha senso, il sistema del TPL com'è da noi non ha più senso. Partiamo dal capoluogo, perché mi fa piacere che il vice sindaco Terrile lo ha ammesso, c'è questa necessità di integrazione ferro-gomma fondamentale, quindi l'appello che faccio io è: scacciamo la cattiva moneta, ognuno in casa propria. Io non posso andare a fare le critiche da loro, perché devono essere loro attenti e capire laddove ci sono le aree di miglioramento. Io so solo, perché qualcuno lo sa anche lei, che facevo il sindacalista una volta, tanti tanti anni fa, e lo facevo nel tempo in cui si parlava dei contratti di solidarietà. Che cosa sono i contratti di solidarietà? Sono quelle cose che all'Italimpianti, che non c'è più, conoscevano bene, o all'Italsider, che non c'è più, conoscevano bene, che siccome c'era una crisi aziendale, ci si autoriduceva lo stipendio per stare dentro tutti. La dico male, ma il senso era questo. Allora, io non voglio spingere i lavoratori di AMT al contratto di solidarietà, ma dico che se noi utenti siamo disponibili a affrontare un discorso di rimodulazione che riduce

0: di fatto il servizio, perché se poi non ci sono gli autisti, cioè non è che io posso pretendere...
1: Vediamo Fano cosa da dire su questo.
0: E francamente ho finito sulla questione non solo che non ci sono più autisti, ma sul fatto che se mi si aumenta il biglietto perché dobbiamo pagare di più, è un sacrificio per me utente. Quindi io faccio dei sacrifici e caccio la cattiva moneta. In
1: la
0: casa
1: cattiva moneta?
0: Si faccia così anche dalle
2: parto
0: altre parti.
2: Parto da lì, poi torno indietro. Allora, noi abbiamo detto dal primo giorno che la crisi di MT non la devono pagare i lavoratori. E non l'abbiamo detto a cuor leggero, l'abbiamo detto perché eravamo consapevoli delle vicende. Torno un secondo indietro. L'inflazione accumulata dal 2019, inizio del contratto di servizio, al 2025 è nell'ordine del 20%. Se tutto quello che ogni cittadino acquista quotidianamente nel 2025 costa di 20% in più di quello che costava nel 2019, il trasporto pubblico costerà il 20% in più di quello che costava nel 2019. Nel gennaio del 23, con il precedente sindaco, abbiamo formato un protocollo sul trasporto pubblico locale, nel quale ci veniva paventata la possibilità di farla gratuita. Per noi va benissimo, per noi possiamo anche elevarla la tariffazione. Mettiamo una tassa di scopo su tutti i cittadini genovesi e il trasporto pubblico si paga in quel modo. In quel giorno abbiamo fatto un accordo nel quale si diceva che i sistemi di sperimentazione tariffaria erano a carico dell'ente. Ora dobbiamo uscire da questo giochino. Alziamo le tariffe, non le vogliamo alzare? Paga la socialità. Perché se mettiamo servizi in più, quello è gratuito, quello c'ha l'ISEE, quello è over 70, il servizio costa e qualcuno lo deve pagare. Se non si paga attraverso la tariffazione, si paga attraverso la contribuzione pubblica, perché perché se no i soldi di notte non si fabbricano.
0: Il montante tariffario quasi 70 milioni di euro.
2: Di cosa?
0: Il montante tariffario di MT.
2: Magari sono 54.
1: Magari. Prima delle sperimentazioni.
0: Obiettivo.
1: Prima delle sperimentazioni.
2: Quando si parla di azienda unica regionale, ricordo che noi avevamo fatto
0: 58 adesso, l'obiettivo è 70.
2: Con l'allora presidente Burlando, un accordo sul bacino unico regionale, che la prima giunta Toti ha cancellato. Quindi c'era già un progetto vecchio di più di 10 anni di fare un'azienda unica regionale e di fare l'affidamento del lotto di gara su tutti i 5 attuali lotti, che sono le 4 province più il lotto extraurbano di Genova. Quindi siamo non favorevoli, favorevolissimi. L'introduzione di Trenitalia. Vi dico una cosa chiaramente. Trenitalia non gestisce gomma in nessun posto in Italia. La sua controllata si chiama Bus Italia, che è quella per la quale è scoppiato il macello nel 2013 in Italia. Ad oggi sta puntando altri tipi di mercato, sta lavorando sui Frecciarink, sta lavorando su altri sistemi. Per noi dobbiamo trovare il modo di creare efficienza all'interno dell'azienda, ma non siamo disponibili né a levare un centesimo ai lavoratori, perché guarda, ho il buste paga dietro, un autista ne ha assunto ne metti, guadagna 1450 euro, un anziano che dopo 25 anni che guida l'auto serve a 1850 euro. Io, a parte che sono quelli che rappresento, ma c'è anche un po' di coscienza, un po' di etica, un po' di morale. Cioè, se il problema dell'MT sono i salari, allora io incomincio ad avere dei problemi esistenziali, veramente. Altra cosa è cercare di creare un sistema che produca maggiore efficienza e un migliore servizio. Il vice sindaco lo sa, ne abbiamo parlato. Noi
0: è
2: siamo
0: perfetto
2: disponibili,
0: quello che dici.
2: No, ma tanto è vero.
0: Che con lo stesso salario faccio di più.
2: No, non faccio di più, faccio meglio. Perché noi
0: vabbè, meglio significa fare di più.
2: No, perché meglio. C'è la dinamica tempo e il come. E anche lì la produttività non è troppo facile l'assioma, la produttività, lavori di più. È troppo facile così. Si può anche lavorare meglio e produrre di più nello stesso tempo.
0: Ah beh, l'hai detto, sì. Produrre di più.
2: Sì, ma nello stesso tempo, ho anche aggiunto, nello stesso
0: ma
2: tempo.
0: Ma difatti, con lo stesso salario,
2: i fenomeni arrivano, l'autista
0: salario,
2: deve guidare di più, deve riposare di meno.
0: Con lo stesso salario, nello stesso tempo,
2: non sta in cielo né terra.
0: Stesso salario, stesso tempo, produrre di più, mi sembra un buon algoritmo.
2: Ma questa organizzazione aziendale, altro tema, noi abbiamo già definito un accordo che porta efficienza aziendale nell'ordine di 4 milioni di euro e ad oggi l'accordo non l'abbiamo ancora sottoscritto, ne abbiamo parlato ancora venerdì col vice sindaco di questa cosa. Accordo fatto, definito in tutti i suoi punti, l'azienda non l'ha ancora sottoscritto e in questa situazione recuperare 4 milioni di euro, ci sono 8 punti. Faccio un esempio, il lavoratore che avete intervistato prima diceva che non si riescono a prendere le ferie, MT ha a bilancio 9 milioni di euro di ferie non fruite del personale.
0: Ma hai perfettamente ragione, cioè, io ti do ragione, vorrei che fosse chiaro che io non voglio togliere un euro ai lavoratori, sia chiaro, citato un esempio storico per dire che in ogni caso io quello che ritengo, se la tua conoscenza dei fatti, perché io non faccio sindacalista, difendo gli utenti oggi, se la tua conoscenza dei fatti porta a dire che è possibile un'organizzazione migliore, dove si lavora meglio, certo, si lavora quindi di più, eccetera, va benissimo, spetta a voi fare questo. Io quello che dico, noi